0: duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
1: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio. È il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
2: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
1: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
3: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
1: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
4: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbragatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi, di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate in memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora cinema e l'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
6: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
7: Ho una condizione. Una vita. Chiedo un'altra vita.
6: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura lo sport con il volley.
8: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale. Poi la rimonta scandinava 28-26 nel secondo set. Nel terzo set il tracollo azzurro 25-16 per i finlandesi, trascinati dall'opposto Jokela che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set.

0: Grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli. Ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale. L'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
3: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
3: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse quindi.
3: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E due che non cambiano mai.
3: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Ben trovati.
7: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
8: Sì, bentrovati, eccoci qui, ben ritrovati. Caro Leonardo Manera, primo tuo errore. Avevamo concordato i giorni in cui ti saresti presentato qui. E primo,
9: no, questo non è vero.
8: Sì, sì, sì, ti avevo detto settimana scorsa.
9: No, ti sbagli molto.
8: Sì. Ti avevo detto settimana scorsa il planning degli ospiti in studio. E tu te lo sei dimenticato, questa è la verità.
9: Ma scusa, questa settimana ci sono ospiti sempre in studio?
8: No, ti avevo detto ieri e ti sei presentato. Oggi c'è un ospite che adesso ti presentiamo, e poi venerdì c'è un altro ospite.

0: e tu hai detto poco fa: io sto a casa oggi e vengo domani, che è giovedì dove non c'è nessuno.
1: Ma perché normalmente tu mi dici sempre: quando c'è Giada Messetti in collegamento, vieni qui, che altrimenti poi due in collegamento è difficile. È quindi io seguo solo pedissequamente le tue indicazioni.
0: Infatti tu mi avevi detto: sì, ma per una settimana posso venire anche 3-4 giorni in studio, non c'è problema.
1: Stamattina ho avuto la tentazione di venire. Poi io sono una persona che ha la capacità di allontanare le tentazioni, e quindi proprio per forgiare il mio carattere ho detto: no, allontano questa tentazione, rimango a casa, vado a bere il caffè, faccio un giretto al parco Marisa Belisario, che è il parco di Piazza Udine, e poi faccio in modo proficuo da casa
0: la trasmissione. Va bene. Comunque c'è un ospite in studio che è venuto a ritrovarci, è uno psicologo, psicoterapeuta, associazione Minotauro, e ne è ancora presidente?
2: Sì.
0: È Matteo Lancini.
2: Buongiorno,
0: eccoci qua.
2: Buongiorno.
0: Già abbiamo gli applausi anche del nostro numeroso pubblico in sala. Molto bene. Ecco, applausi da parte di tutti. Matteo Lancini, che esce, è uscito proprio ieri, quindi insomma freschissimo, di un libro dal titolo A volte ti amo. Caro Leonardo, guarda che ho capito che questo libro, ho spiegato a Matteo Lancini che tu, avendo 59 anni e non essendo ancora uscito dall'adolescenza, l'anno prossimo faremo la festa della tua uscita, è un libro che perfettamente rispecchia anche la tua...
1: Allora, fatene lasciare una copia anche per me, perché gli ospiti che vengono di solito la copia la danno a te. Tra l'altro, devo dire, faccio questa piccola parentesi, ieri Mario Calabresi ha lasciato il libro anche per me.
0: Bene.
1: Bello, è stato un gesto apprezzabile. Solo che ha sbagliato la dedica.
0: Perché?
1: Cioè, nella dedica per me mi ha scritto ad Alessandro, quindi ecco.
0: Ma non è vero, dai.
1: Te lo giuro. No. Sì, sì.
0: Ma scusa, anche a me ha scritto ad Alessandro.
1: Quindi il futuro sindaco di Milano è partito con una mezza gaffa verso un elettore di Milano, e questo dispiace, non avrà il mio voto assolutamente.
0: No. Ma questo, ma dai, sarà stato sovrappensiero.
1: Mi inibisce totalmente da dargli il voto, non avrà mai il mio voto Mario Calabresi, dispiace.
0: Questo libro invece, A volte ti amo, adesso ne parliamo. Saluto intanto Pietro La Corte Regia e Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Anzi, possiamo partire, perché parla della lo provoco così, della distruzione della coppia nelle generazioni nuove, ecco, e nell'adolescenti, quindi anche in Leonardo Manera, ecco appunto. Vai, Pietruzzo, vai.
3: Via alle telefonate.

0: Buongiorno.
1: Finiscila, Pietro la Corte. Quell'altra, Miriam Lughetti, che ride. Ridono, ride, sta ridendo di me. Questa è la mia risata che metto. Allora, la coppia oggi. Quanto è rischioso parlare di coppia, caro Matteo Lancini, nelle generazioni, negli adolescenti, ecco.
2: No, mi sono messo nei guai perché già appunto in passato, appena tocchi il tema sotto la stessa frase, ripresa, mettiamo, di un podcast che ho fatto, via dicendo, sotto la stessa frase compare qualcuno, dice: ecco il solito che vuole far tornare la moglie a casa e difende la famiglia tradizionale, un altro che dice l'woke che vuol distruggere il residuo della famiglia. Toccare la coppia è complicato, ma io non è che parlo della distruzione della coppia, parlo attraverso la coppia, dopo aver dedicato tanto spazio alle relazioni, di come oggi dobbiamo ragionare su quello che è il nucleo simbolico della relazione tra noi e l'altro, cioè come mai in una società della quale sono figlio, i movimenti femministi di mia madre, che volevamo non solo quelli, no? Cioè quella società che voleva consentire all'individuo di liberarsi dal giogo delle istituzioni, ci mancava, no? La violenza, lo Stato, la Chiesa, la famiglia, la scuola, l'università, come oggi siamo dentro una dimensione dove l'individualismo è diventato sovrano e come sia molto difficile per le nuove generazioni cresciute all'interno di molti modelli educativi e della complessità di oggi fidarsi dell'altro e costruire un legame di coppia.
1: Mi diceva Leonardo, sai, a Milano quante famiglie ormai sono singoli,
2: insomma. No, una definizione proprio dell'Istat, si chiama famiglia unipersonale.
1: Bella famiglia
3: come
1: unipersonale.
3: Io ho una SRL unipersonale.
2: Esatto. Non è solo un problema di coppia, ovviamente anche la popolazione anziana, che però siamo oltre al 50, cioè a Milano le famiglie unipersonali sono più della metà. Quindi sono più, e a Bologna, come mi ha detto un importante politico di Bologna, oggi sono il 54%, cioè due città dell'Italia note sono composte più da famiglie unipersonali, il che non è un male, però è un tema rispetto alla questione.
1: È un dato. Il problema è che tu ti concentri però sui ragazzi, ragazzi e ragazze, no? Cioè per media, stiamo parlando mediamente, poi ci saranno quelli che ci scrivono: no, mia figlia è fidanzata, mio figlio è fidanzato. Però mediamente non vedono nella coppia tradizionale, se vogliamo chiamare così, stabile un valore, possiamo dire così?
2: La coppia tradizionale non esiste più, non solo tra loro, nel senso che ovviamente la coppia, diciamo, del matrimonio, diciamo così, dall'amore romantico che era il per sempre, grazie a Dio si è arrivati a un amore che è finché dura, però in questo finché dura a questo punto si pongono delle questioni nuove. La coppia tradizionale non esiste più, tu sai che da poco anche in Italia sono stati legittimati, cioè riconosciuti a livello legislativo, negli Stati Uniti era da tempo, i patti prematrimoniali. Vuol dire che praticamente mentre ti sposi e giuri amore eterno davanti al funzionario,
1: stabilisci che è in casa.
2: Subito vai nella stanza a fianco e devi dire: siccome è certo che ci lasceremo, iniziamo a metterci d'accordo. Cioè abbiamo una grande novità, come che ripeto, per questo il tema insidioso, che è l'espressione di sé. Però le nuove coppie pongono delle questioni che per me erano invece il modo di costruire la coppia, per loro sono un problema, giustamente. Cioè per me la coppia è sempre stata negoziazione tra i tuoi bisogni e quelli degli altri. Oggi questo tema del negoziare con l'altro e rinunciare, in poche parole,
1: fa
2: paura per i legami affettivi, e poi li abbiamo educati con quello che crea grandi polemiche, quando lo dico io, parlando della dipendenza affettiva come se fosse il male del secolo, no?
1: Leonardo, hai capito? Il male del secolo, dice addirittura, la dipendenza.
3: E in tutto questo la chimica, i sentimenti, gli ormoni, che posto hanno? Cioè, perché posta così sembra proprio una questione esclusivamente mentale.
1: Nel libro ci scrive zero, di fatto. Cioè manca, per esempio, in questi giovani la voglia di esplorare la sessualità, ovviamente rispetto a quanto l'avevano le generazioni precedenti.
2: Ma innanzitutto non è un problema solo mentale, ma anche affettivo. Sì, certo, la sessualità è uno dei dati, come dire, che più ha colpito in questi anni. Si parla di recessione sessuale delle nuove generazioni. Io nel libro mi riferisco non solo all'adolescenza, ma anche ai giovani adulti, diciamo fino ai 30 anni. in tutte le nazioni c'è una recessione della sessualità. Del resto questa è una società dove conta sempre meno compenetrare il corpo dell'altro e conta vivere nella mente. E ti racconto, vi racconto un episodio brevemente della mia giovane, quando ero un giovane in formazione, i miei maestri mi dicevano: vuoi fare lo psicoterapeuta di formazione psicoanalitica dell'adolescenza? Sì. Studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi: sesso e motorino. Sono 25 anni che
1: motorino,
2: non ho...
1: Il motorino paziente. È passato di moda, abbastanza.
3: Però,
2: non ho più un paziente però, che parla dei due temi.
1: Ah, ecco appunto.
2: Da 25
1: però,
2: anni.
1: Sesso, dice. Prego, Leonardo.
3: Però non è proprio attraverso anche la sessualità che si crea un'intimità di tipo diverso, appunto, rispetto a quella mentale?
2: Assolutamente. Infatti il tema della vicinanza, cioè quello che poi in realtà tratto, non è viva la coppia, contro la coppia, è proprio come mai oggi... le nuove generazioni in particolare fatichino, non solo loro, ahimè, ma loro in particolare, infatti come dico il libro è anche un po' qualche cosa che parla di noi, a modulare la giusta distanza dall'altro, cioè sono dentro una pressione sociale di autonomia, di mancanza fiducia dell'altro che porta appunto, come diceva giustamente, come diceva Manera, il problema dell'intimità. La sessualità in fondo, no, nella sua danza è un po' l'unione dei corpi, l'idea di perdere anche il confine, però non dimentichiamo tra le altre cose che queste sono le prime generazioni che crescono in una società, le prime in assoluto, dove il sesso non è più necessario alla sopravvivenza della specie, altra novità di cui non parla nessuno. E quindi cosa vuol dire oggi il rapporto con l'altro in una società dove, come sappiamo, non è più necessario l'accoppiamento? Ve lo dico, cioè,
1: no,
2: si può avere un figlio senza unire i liquidi, quelle robe.
1: Sì, è vero, è vero. Allora siamo con Matteo Lancini, ripeto il titolo del libro è A volte ti amo, mi incuriosisce però anche il sottotitolo, perché adesso entriamo anche un po' in altre tematiche con i nostri ospiti, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, la fragilità del

0: Le nuove generazioni è stata esplorata in tutte le sue salse. Matteo Lancini la esplora quotidianamente, a contatto con i ragazzi e le ragazze. A proposito di fragilità, possiamo usare anche questo termine. Purtroppo la fragilità a volte porta anche alla violenza. Il caso ultimo è quello del ragazzo che ha accoltellato la propria professoressa a Roma. E vogliamo parlare, partire da qui. Saluto Marco Dugato, che è ricercatore di Transcrime, un centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale della Cattolica di Milano. Buongiorno, buongiorno Dugato.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. Perché sa cosa ci ha colpito molto, oltre al gesto in sé? Scoprire e leggere sui giornali che si parla di siti internet, deep web, addirittura organizzazioni transnazionali che in rete adescano gli adolescenti invitandoli a compiere dei crimini, tipo questo. Ma davvero funziona così? Cioè, io mio figlio di, che ne so, di 13 anni, cosa può fare questo figlio quando va sullo smartphone?
1: Allora, è abbastanza complesso il tema, nel senso che sicuramente non esiste, non dobbiamo pensare a un regista unico, un'organizzazione in qualche maniera che pianifica, recluta dall'altro, nel senso che questo non è il caso. Noi siamo in una situazione dove esistono queste community dette true crime community, che in realtà hanno poi diversi livelli. Si va dal livello più generale, che è quello della semplice curiosità per temi di crime, criminologia, no? E vediamo come c'è l'esplosione nell'ultimo tempo di podcast, documentari su queste tematiche, ma questo non produce, come dire, di per sé delle azioni poi violente, anche se può avere l'effetto di normalizzare un po' l'idea che per esempio la violenza sia un intrattenimento legittimo, no? E in alcuni casi si inizia un po' a salire in questa, diciamo, piramide, iniziando a empatizzare, no? Addirittura a romanticizzare a volte alcune figure, alcuni criminali. Salendo poi nella scala può capitare che in piccoli gruppi più ristretti ci sia una sovrapposizione con alcune ideologie un po' più estremiste, no? Tutto il mondo del suprematismo piuttosto che dell'accelerazionismo, tutto il tema della manosfera, dove in qualche maniera c'è effettivamente, iniziano anche a circolare proprio dei materiali più estremi, quindi filmati di violenza reale, contenuti celebrativi di questi autori magari di precedenti attacchi, e qui si possono scatenare degli effetti che sono, da un lato, quello dell'emulazione, il coinvolgimento nel tentativo di coinvolgere altri, quindi verso un reclutamento che di nuovo quindi non è organizzato dall'alto, ma segue più il fatto di voler in qualche maniera avere potere e controllo su una terza persona, o l'aumentare, il diffondere una certa tipo di ideologia. E soprattutto poi ci sono questi effetti competitivi, no? Per cui sì, se io sono già in una comunità che è abituata a contenuti estremi, per farmi notare devo sempre fare qualcosa un po' più esplicito degli altri.
0: Sarebbe bello, interessante capire chi c'è dietro a questo, cioè non c'è un'organizzazione, non c'è un unico regista, ma qual è il motivo per cui, non so, la banale crudeltà umana, il sadismo, non lo so, cioè chi tira le fila dietro queste cose?
1: No, allora, dire che non ci sia un'organizzazione poi non vuol dire che non ci sia chi dietro poi appunto lucra su questo, no? Noi abbiamo per esempio due modelli che possiamo vedere. Da un lato ci sono figure, una delle più famose per esempio tutto il tema di Andrew Tate, no? Che lucrano in qualche maniera sul creare una relazione, fornire degli elementi di identità per ragazzi magari un po' più fragili. Loro si presentano come il mentore, come la figura forte che dà le indicazioni, e poi in realtà lucrano vendendo, no? Corsi, abbonamenti, con degli schemi piramidali un po' tipici quelli delle sette in qualche maniera. Dall'altra parte invece ci sono siti che lucrano invece sull'attenzione pura, cioè un po' come tutti i siti internet, no? Lucrano sulle visualizzazioni. Nel momento che io sono in grado di andare a rispondere a un certo tipo di, chiamiamola, curiosità morbosa, che ripeto è un qualcosa di abbastanza trasversale, no? È un po' lo stesso meccanismo per cui noi ci fermiamo a guardare un incidente stradale o guardiamo magari un film horror. Certo che poi se in qualche maniera specialmente alimentato da alcuni meccanismi delle bolle che portano sempre più a un'estremizzazione dei contenuti, sì, può portare effettivamente poi a derive come quelle che abbiamo.
0: Leonardo, io sono inquietato, saremo vecchi, non lo so se tu sei inquietato, io un po' sì. Matteo Lancini prima ci diceva ne ho piene le scatole, non so, di adulti che criticano gli smartphone utilizzati e stanno tutto il giorno sugli smartphone, quindi anche gli stessi adulti. Però io un po' di inquietudine ce l'ho, pur utilizzando spesso lo smartphone.
2: Chiederei

0: Anche Arancini, qual è la molla che fa scattare questa attrazione nei confronti
1: di
0: di questi?
1: queste cose
2: Ma
1: così
2: sì,
1: violente?
2: innanzitutto, sì, appunto, io dico non lo smartphone, ma sui social. Allora, innanzitutto, quello che dice Marco Dugato, conosco il centro, è veramente. Ci tengo a dirlo, quello che fa la scienza, cioè studiare, perché ho letto degli articoli anche in questi giorni che non tengono conto della complessità, come è stato detto, e questo è molto importante dirlo, cioè lì dentro c'è qualcuno che finisce dentro delle questioni anche gestite dagli adulti, dentro delle altre questioni più che nascono al momento, esattamente come oggi, e lo studiano bene anche appunto Transcrime, il problema di, noi parliamo di baby gang, Maranza, ma sono delle aggregazioni molto diverse rispetto al passato. Ora parlo della radicalizzazione. Questi sono ragazzi prevalentemente maschi. Dietro questo tema c'è il grande tema del ritiro sociale maschile. Non dimentichiamo che noi parliamo di coltelli, ma la modalità elettiva con cui si esprimono il disagio le nuove generazioni dei maschi negli ultimi anni è il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori. Il ritiro sociale maschile è l'equivalente del disturbo della condotta alimentare, dell'anoressia al femminile nelle nostre società. E all'interno di questo, noi ne seguiamo tanti di questi ragazzi, loro anche dolore che possa piacere, la radicalizzazione in rete, che poi prende forme molto diverse, fa parte di sentimenti molto rabbiosi che non riescono a trovare espressione fuori.
1: Anche perché se ti isoli, accumuli rabbia, devi trovare un canale in cui, su cui
2: Io ho seguito ragazzi di una
1: veicolarle.
2: fragilità e profondità, lo dico, e sensibilità, che in rete seguivano dei gruppi estremisti, anzi, ma i gruppi più diciamo nazi, terribili, cioè mettevano assieme, no, una fragilità nella vita e una radicalizzazione delle posizioni. Allora, da questo punto di vista, scusa, no, no, vai, vai.
0: Mi viene un po' in mente Taxi Driver, no? Il film con De Niro, una persona alla fine molto sola che alla fine si rifugiava nelle armi. Ecco, quindi
2: Esattamente.
0: sono fenomeni
2: È
0: che
2: un tema di
0: forse.
2: questo tipo. Attenzione, perché la semplificazione, poi lo vediamo in questo caso, è quella di dire, vedete, vanno lì dentro e questi li radicalizzano e dopo, come dire, diventano violenti. Ora il tema per me è importante, è come facciamo prevenzione rispetto a una serie di ragazzi che non legittimano, non riescono a comunicare emozioni che ci disturbano, come la paura, la tristezza e la rabbia,
1: E
2: come
1: poi
2: scrivo nel
1: vanno lì.
2: libro,
1: Cioè,
2: e
1: quindi
2: poi
1: per
2: le
1: te il
2: radicalizziamo.
1: problema arriva prima, non agire su quelle persone che li radicalizzano, ma agire sulla tendenza del ragazzo a isolarsi.
2: Per me, che è il mio lavoro. Dopodiché è chiaro che lì dentro,
1: Chiaro.
2: se ci sono crimini, indagini, nessuno mette in
1: Sì.
2: dubbio. Però continuiamo e qui arrivo, a non capire che la violenza, che tra l'altro noi legittimiamo ogni giorno, non nasce solo in rete, e questo è l'altro punto. Arrivo all'accoltellamento in questi di questo anno, ma poi vorrei dire qualcosa anche del famoso 25 marzo, dove il ragazzo di Trescore Balneario fece lo stesso gesto. Noi non ci stiamo rendendo conto di che società abbiamo normalizzato come violenza. Cioè, quello che a me non piace di questa lettura è che questa roba accadrebbe in rete mentre ogni giorno la guerra non c'è, la violenza della politica non c'è, il mancato rispetto di tutti noi ogni giorno nella vita,
1: E invece tutto
2: la
1: questo c'è.
2: prevaricazione della violenza reale. Se tu normalizzi una violenza, attenzione, che dopo il rapporto con l'altro e la violenza rischia di diventare
1: Io
2: normale.
1: vorrei concludere con Marco Dugato prima della pubblicità. Ecco, chi sono? C'è qualche dato che avete su quanti ragazzi, quanti adolescenti in Italia seguono? Ci sono dei siti terribili, non so neanche se posso, se voglio citarlo. Ce n'è uno in cui la traduzione dall'inglese è guardare le persone morire, no? Vabbè. E pare che questo ragazzino di 13 anni frequentasse questo sito assiduamente. Ecco, Dugato.
3: No, allora, dati non ce ne sono, nel senso che dobbiamo essere molto, molto onesti, è anche un fenomeno proprio anche per la sua appunto complessità, la sua ramificazione, è anche difficile proprio inquadrarlo, nel senso che cosa andiamo a contare. Sicuramente i casi giudiziari, poi quelli che emergono, sono abbastanza sporadici, però si vede un trend, no? Prima anche Lancini ricordava il caso di Trascore, c'è stato il caso di Monza, insomma, ce ne sono stati alcuni recentemente in cui tra l'altro si nota, no, anche proprio questo tema, no, questi elementi ricorrenti che appunto anche Lancini ricordava prima, dove il tema dell'isolamento sociale reale, più o meno reale, percepito, era sicuramente fondamentale, no? E dove quindi questi gruppi, con la loro capacità anche di creare un po' queste bolle, dove viene escluso completamente delle visioni opposte, no? E quindi anche la capacità di confronto rispetto a una visione diversa, e quindi il radicalismo a volte, o la radicalizzazione,

0: Allora, noi intanto ringraziamo Marco Dugato, ricercatore di Transcrime. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ripartiamo. C'è anche il tema degli stranieri a scuola. Hai visto, Leonardo, che ieri si è alzato un po' il dibattito politico, coinvolgendo il capo dello Stato, la Premier.
1: E poi anche lì dipende da che punto di vista la guardi. Cioè, dal punto di vista dell'opposizione è stato un attacco al capo dello Stato, dal punto di vista della maggioranza è stato un elogio al capo dello Stato.
0: Ma infatti ho detto, si è alzato il dibattito, si è alzato il tenore del dibattito.
1: Dipende sempre dall'ottica, no? Dal punto
0: di vista. Siamo qui a parlarne tra poco.

0: sì, facciamo dei corsi obbligatori per i genitori che devono andare, che devono fare il treno, ma per il loro bene.
1: Non è che chiudendosi gli occhi, io non sono affatto contrario agli stranieri, assolutamente, ma non è che chiudendosi gli occhi in certe realtà i problemi che lui non vede scompaiono, esistono, vanno affrontati con intelligenza, quello sì.
2: Scusate, se già Mattarella 20 anni fa ha fatto una circolare legge e non è servita a niente, a che serve fare una legge oggi?
3: No, una circolare legge non esiste, una circolare fece, come ha fatto la ministra Gelmini, una circolare sul 30%, il tetto del 30%. Tra l'altro, se andate a leggere la circolare, oggi la pubblicano tutti, Mattarella scriveva, l'allora ministro Mattarella, in questa circolare dice: ove è possibile spostare, ove si potrebbe pensare di limitare a 5 unità per classe gli stranieri. Cioè è una circolare che non è cogente, cioè se uno non riesce a rispettarla per motivi superiori, che ti arrivano, non so, 80 bambini stranieri, la circolare si può derogare, ecco, come è stata derogata la circolare Gelmini, tant'è vero che ci sono classi con l'80% di stranieri. Invece una legge è diversa, perché tu la puoi, a quel punto non deroghi più la legge, violi la legge. Se c'è una legge, voglio dire, e tu non la applichi, c'è una sanzione, perché la legge prevede una sanzione per chi non la applica, e quindi è un po' più seria dal punto di vista.
4: E poi la sanzione spesso non viene neanche applicata.
3: E poi, vabbè, poi non viene mai sentito in Italia. Vabbè, insomma,
4: è tutto non applicare, diciamo.
3: però dal punto di vista del diritto, una legge violata prevede un reato, ecco. Allora, ci sono ascoltatori, siamo con Matteo Lancini, ricordiamo. Mauro da Milano, buongiorno Mauro, eccoci.
5: Sì, buongiorno a lei e a tutti. Prego. Le persone in studio, gli ascoltatori, porto la mia esperienza diretta. I miei si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 67, dovevano star là un anno, avrebbero tenuto me a casa da scuola, però un bambino si annoia, e mi hanno inserito a ottobre in una classe americana di una scuola pubblica. Non sapevo una parola, mia mamma mi ha insegnato a dire I don't understand, e però io a dicembre parlavo inglese come tutti gli altri bambini e con una pronuncia migliore di quella dei miei genitori.
3: Cioè, quindi in pochi mesi hai imparato.
5: In pochi mesi. E volevo dire un'altra cosa. Anni 2000,
3: il tema, scusa Mauro, il tema secondo me non è tanto l'apprendimento è veloce per i bambini, il tema è quando sono tanti, cioè se un

0: l'insegnante entra e si trova 20 stranieri e non uno o due, inizialmente, almeno per i primi mesi, sarà oggettivamente un problema riuscire, no? Poi magari dopo 3-4 mesi si riesce a insegnare.
1: Esatto, sì, penso che uno o due sia una cosa, 15 o 20 sia un altro problema, esatto.
0: Sì. Però insomma, ecco, questa
1: è la stessa cosa. Mio figlio negli anni 2000 è arrivato un bambino dell'ex Jugoslavia, inserito, hanno già iniziato, non sapevo una parola, a fine anno parlava italiano come tutti gli altri, ecco. Quindi, sì, sì.
0: Quindi dice, con un po' di buon senso e di pazienza si può risolvere. Questo è il senso del suo intervento. Va bene, grazie Mauro. Andrei da Michela, provincia di Ferrara. Buongiorno, prego. Michela, ci sente? Vediamo.
2: Pronto?
0: Prego.
2: Buongiorno, mi sente?
0: Benissimo.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori e a tutti. Senta, io sono stata maestra per 40 anni. Nel paese dove vivo l'85% degli scolari sono stranieri. In particolare c'è una grossa comunità pakistana. Io vorrei dire questo, che mi sembra che l'argomento venga affrontato spesso in maniera ideologica. Allora, non è vero che il problema della lingua è secondario, assolutamente. E mi sento di dire che non è vero che si impara una lingua in 2 mesi, cioè i bambini fra di loro... sicuramente comunicano, anche perché hanno il grande dono di, se li si lascia liberi, socializzano senza pregiudizi tra di loro. Okay. E questo è vero, mi scusi, però imparare la lingua italiana scritta è tutta un'altra cosa.
0: Sì, non certo, è così ed è semplice. Importante.
2: No, ho capito, ma io mi scusi, ho sentito dire da più di una persona, in 2 mesi bambini imparano subito, non è così.
0: Sì. La lingua parlata, lo sa che ormai i ragazzi, lo so, non scrivono quasi più.
3: Scrivono quasi più, non è vero, dai, magari scrivono in stampatello e meno in corsivo,
0: ma non scrivono quasi più rispetto a noi, ecco, scrivono molto meno.
2: Scusi, lei ha ragione, ma questo per me è uno sbaglio che è stato fatto anche dalla scuola, sì, di introdurre soltanto questi, chiamiamoli pure devices, ai quali io sono contraria, perché a noi arrivano, io sono a scuola elementare, arrivano a scuola che non sanno muovere le mani, cioè non sanno tenere la penna in mano,
0: c'è Matteo Lancini, di qualcosa interviene tu, poi Leonardo, cosa dici? No, faccio questa domanda, traduco un po' la provocazione, la nostra insegnante Michela della provincia di Ferrara, che ci racconta una scuola che sicuramente non è più la scuola di adesso, no? Ci racconta di un problema grave, oppure bisognerebbe adeguarsi alla generazione moderna, con anche tutti i suoi limiti, i suoi difetti, le sue...
4: Ma guarda, come provo a scrivere nel libro qui, tutto vero, però purtroppo viviamo in una dissociazione, se no non partiamo. Tutto bellissimo che la scuola debba essere quella della scrittura e tutto, peccato che cambiamo tutto. Allora, dall'una la scuola vieta il cellulare, io sono d'accordo, non è un problema di usare lo smartphone o il device per lezione, ma perché non insegniamo alle nuove generazioni a 17 anni a avere il cellulare in classe e intanto stare in relazione? No, il cellulare è vietato fino ai 17 anni, lo devi lasciare in una saccuccia fuori dall'aula, meglio se ti sei portato quella dell'asilo con le sigle dove le scarpette. Poi dall'una in poi la scuola italiana è in mano al cellulare, non solo insegnanti che invece di stare fanno i social praticamente media manager di se stessi, ma gruppi di WhatsApp dei genitori che... Ho chiesto la chiusura al Parlamento, che hanno diffuso il cyberbullismo, il registro elettronico, allora aboliamo il registro elettronico, io so i voti di mio figlio prima di lui, che se però va in bagno a vedere il voto che gli ha dato l'insegnante gli danno la nota perché ha usato lo smartphone, i compiti mandati a casa. Oggi diventano insegnanti universitari, lo dico, gente che non ha scritto niente ma perché è un influencer. Allora il tema vero è, se no parliamo sempre di questo, perché,
0: cioè, che è una società che vive tutto coi device
4: e i ragazzi, ma non i device. Vivono nella società online, diventi famosi, ricco, le persone più influenti sono queste. Commentiamo, e lo sapete voi, Trump ha detto alla Meloni, no, Trump ha scritto sui social e diventa realtà. Quindi il tema è questo, le nuove generazioni devono costruirsi un'identità e un futuro in questa società, o continuiamo a costruire una società, e qui torno a quello che ho detto all'inizio, dove tutti diventano famosi.

0: grazie ai social, internet, usiamo l'intelligenza artificiale per fare i paper e poi diciamo però ai ragazzi fa male. Guardate che questo ha aumentato il potere però, orientativo dei social.
1: Sì, però è un po' come lo studio del latino, no? Che si è sempre detto il latino a cosa serve? Non serve a niente, che tanto non si usa più. E si diceva sempre, però il latino serve a dare un'impostazione mentale. Non può essere che per i ragazzi, diciamo, quelle regole vecchie servano comunque a dare un'impostazione mentale anche nel nuovo mondo digitale dei
0: mentre
1: social
0: il Papa
1: e quant'altro.
0: Profilo Twitter, le suore di clausura comprano su Amazon e gli insegnanti più famosi che presentano festival stanno tutti i giorni sui social a dire che i social fanno male. Cioè,
1: ma
0: è
1: io
0: un problema.
1: Dico solo che magari è un'impostazione mentale, esattamente secondo me come lo studio del latino.
0: Però scusa, ma la relazione, giustamente... guarda che uno che segue il latino lo segue perché sente che il professore è appassionato e nella relazione solo per quello, perché se lo deve imparare a memoria lo dimentica uscito dal liceo.
2: Lancini ci sta dicendo, diciamo e vogliamo che i ragazzi seguano delle regole vecchie, fatemi passare questo termine, vecchie, quando tutti noi adulti invece siamo proiettati nel mondo nuovo e diciamo a loro no, voi seguite le regole vecchie perché sono quelle che fanno
0: che a voi fanno bene,
2: che a voi fanno bene, però noi facciamo tutt'altro. Questa è la contraddizione che Lancini
0: ma
2: scrive
0: anche un po'
2: nei suoi
0: libri.
2: Ma la
0: contraddizione non per critica, che dico nel libro, perché il problema è che poi le nuove generazioni, facendo così io lo vedo, credono giustamente che è meglio parlare all'intelligenza artificiale e ai social che a noi adulti, perché non sei credibile.
2: Però ringraziamo Michele Antato della provincia di Ferrara che ci ha lanciato un tema interessante.
1: È anche un passaggio generazionale, secondo me, perché noi, i genitori di adesso, invece abbiamo passato la nostra adolescenza, la giovinezza, seguendo quelle regole. Quando i figli nostri di oggi saranno la loro volta genitori e non avranno più questo, diciamo, retroterra di aver imparato in quel determinato modo, forse il problema non ci sarà neanche più. Il problema è che i genitori di oggi hanno vissuto così la loro scuola.
2: È vero,
1: no?
2: Siamo in una fase di transizione. Però su questo fatemi salutare colui che è stato a lungo presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Ciro Cascone. Buongiorno, buongiorno dottor Cascone.
3: Buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
2: Siamo con noi, c'è Matteo Lancini che probabilmente conosce anche il psicoterapeuta.
3: Matteo Lancini, certamente.
2: Ci stiamo lanciando da due ore in questo un'ora e mezza in questo dibattito sugli adolescenti, sui ragazzi che cambiano. Ecco, lei l'ha vissuto per anni da magistrato, questa un po' distruzione delle relazioni, come ci ha detto anche Lancini, questi isolamenti che portano poi a episodi di violenza, un ultimo quello dell'accoltellamento della professoressa a Roma. Ecco, da magistrato come si vivono questi cambiamenti così epocali? Ecco, mi lasci passare questo aggettivo.
3: Ma si fa fatica comunque a comprenderli, noi più degli altri, perché purtroppo da magistrato noi dobbiamo in qualche modo concentrarci sulle singole vicende. È chiaro che mettendole insieme, vedendole giorno dopo giorno, ti rendi conto che c'è un fenomeno in cambiamento, ma c'è un'adolescenza che cambia, c'è un mondo che cambia. Ho sentito gli ultimi sprazzi della discussione precedente, quindi ne siamo tutti consapevoli. Quello che di cui non siamo ancora consapevoli, o forse non abbiamo ancora gli strumenti, è accogliere questo cambiamento e quindi offrire ai ragazzi quella sorta di immunizzazione, perché facciamo presto a, dal mio punto di vista, demonizzare quello che era un tempo il telefonino, oggi i social. Il problema è che noi dobbiamo immunizzare i ragazzi a utilizzare questi strumenti. Questi strumenti ci sono. Ho colto l'ultimo pezzo, forse sì? Matteo Lancini lo diceva, i ragazzi che parlano all'intelligenza artificiale, purtroppo è vero.
2: È lì che
3: usare l'intelligenza artificiale, non come rifugiarsi nell'intelligenza artificiale per avere una risposta che magari gli umani non riescono a dare.
2: No, ma ormai è così, lo utilizzano anche, guardi, io vedo l'esperienza anche con i miei figli per questioni sanitarie. Papà, potrei avere il prediabete perché? Ma chi te l'ha detto? Leggi sul computer, ho messo che ho questa cosa, questo sintomo, ho capito, voglio dire.
1: Ma se viene utilizzato per quello, alla fine non è un male. Secondo me quando viene utilizzato come supporto psicologico, come supporto umano, quando viene utilizzata l'intelligenza
3: artificiale. Esatto.
2: Questo è peggio. Senta, tra l'altro, dottor Cascone, ricordiamo sempre che il limite di imputabilità è 14 anni, ricordiamo anche che quel ragazzino di Roma ne ha 13, però non è che per questo non gli succederà nulla, no? Ci sono dei percorsi.
3: No, assolutamente, ci sono

0: Percorsi ci sono, c'è la possibilità di applicare una misura di sicurezza, cosa che immagino verrà fatta, e ci sono appunto percorsi rieducativi, perché voglio dire a quell'età stiamo parlando comunque di un tredicenne, di un ragazzino, di un bambino cresciuto, ecco, anche se purtroppo in grado di fare del male così profondo. E quindi porci il problema dell'istanza punitiva è talmente limitante che noi dobbiamo porci il problema del recupero più che
1: Sì.
0: altro.
1: Allora,
0: Parlo
1: però,
0: che neanche colto il senso
1: sì.
0: della punizione.
1: Leonardo Manera e Matteo Lancini, io ho detto chiamiamo anche il dottor Cascone per una notizia che abbiamo letto sui giornali. So che la redazione l'ha preparata anche su questo. Ieri in redazione c'è stato un grande dibattito perché a me questa notizia interessava perché sono cresciuto con questa convinzione che era stata diffusa, e cioè che i testimoni di Geova non consentivano le trasfusioni di sangue. È stata una svolta annunciata l'altro ieri, credo, da uno dei responsabili dei testimoni di Geova a livello internazionale, una svolta epocale. Cioè, adesso i testimoni di Geova sostanzialmente dicono tutti coloro che seguono e sono testimoni di Geova possono anche fare le trasfusioni di sangue. Perché questo coinvolge i magistrati, dei tribunali minorili, dottor Cascone?
0: Ma perché ci siamo trovati da sempre, da anni, davanti a vicende di bambini con problemi di salute o, a seguito, o per malattie o a seguito di incidenti che necessitavano con urgenza di una trasfusione di sangue, e il genitore, testimone di Geova, non dava il consenso, rifiutava categoricamente. Ora, premesso che ciascuno di noi può, in base alle proprie legittime convinzioni religiose, decidere anche degli aspetti della propria salute, quello che non è consentito, secondo me, è deciderlo per un minore, per un proprio figlio, perché quando si mette a rischio la salute o la vita, dei figli, veramente non c'è, credo, religione che tenga,
1: Ma cosa si faceva?
0: bisogno.
1: È vero che prima veniva sospesa?
0: Dovevamo ricorrere a tutta una serie di strumenti, o almeno fino a qualche anno fa, limitazione della responsabilità genitoriale, quindi si decideva si autorizzava i sanitari ad effettuare, l'intervento di trasfusione se ritenuto necessario. E poi la vicenda è stata anche in qualche modo normata dalla legge del 2017, in cui si prevede comunque l'intervento del giudice tutelare, a cui il sanitario può notiziare immediatamente per avere un provvedimento, come dire, che consentisse. Però, vede, non è tanto, non è solo il tempo che si perde a volte, perché veramente ci si trova davanti all'urgenza, e che c'è stato negli anni, ricordo a Milano fino a 3 anni fa, che ho lavorato come procuratore per i minorenni, questo anche dialogo, devo dire, garbato ma fermo, che le associazioni dei testimoni di Geova hanno avuto, e protestavano con veemenza contro i nostri provvedimenti che in qualche modo superavano il loro dissenso.
1: Vabbè,
0: Ora
1: adesso.
0: leggo che con piacere questa cosa, anche se mi sembra di capire tra le righe, da quello che ho letto anch'io, che loro restano convinti che non bisogna farlo, però
1: Sì.
0: autorizzano ciascuno a dire: se vuoi decidi in
1: Eh
0: autonomia
1: beh,
0: e
1: insomma,
0: diversamente.
1: non è più, mettiamola così,
0: No,
1: un
0: non è
1: precetto, un
0: più.
1: obbligo,
0: Esatto.
1: quindi
0: Mi
1: danno.
0: auguro che appunto venga vissuto dai vari, diciamo, testimoni di Geova con flessibilità, e che quindi non si pongano questi problemi, che, le
1: Sì.
0: assicuro, vanno a incidere veramente sulla salute
1: Sulla salute dei
0: di tanti.
1: minori. Beh, oggi sui giornali vengono intervistati in questi giorni medici che dicono ci sono stati casi di pazienti che non abbiamo salvato in passato, adesso possiamo farlo.
0: Purtroppo sì.
1: Dottor Cascone, la ringraziamo sempre per la sua gentilezza, grazie per essere
0: Ma
1: stato
0: grazie a
1: qui con
0: voi e
1: noi.
0: buon prosieguo. Un saluto a
1: Allora,
0: tutti.
1: Leonardo, adesso voglio ficcare in un grandissimo guaio Matteo Lancini, che in un capitolo parla di fatto della scomparsa della funzione materna. Oh, voglio che si ficchi in un grande guaio, qua ti osservano subito, Miriam Lucchetti ti guarda, ti scruta, la scompare, dice, sì, le donne qua, Elisabetta Fusconi, in un capitolo dice, cercavamo il padre, ci lamentavamo che il padre non c'era più, la vera mancanza oggi è della funzione materna, attenzione, vai!
2: Attenzione che Tajani già l'altro
1: Tajani si è già ficcato.

0: ficcato in un grande guaio,
1: in un bel pasticcio.
0: Vai.
2: Lavoro in un centro che fa 80-90 colloqui al giorno con genitori, insegnanti e ragazzi. Negli anni
0: tenta la premessa per giustificarsi.
2: La lente va messa, perché certo, sai, Tajani non so chi incontra ogni giorno, né chi scrive articoli tutti i giorni e balla sui social. Parlando male dei social, noi ci siamo raccontati che le nuove generazioni hanno avuto troppo mamma, troppo internet, troppo ascolto. Perché? Perché noi ascoltiamo più i figli di quanto siamo stati ascoltati noi. Io ascolto i miei figli.
0: Questo è vero.
2: Più mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Peccato che questa grande promessa ti ascolto è avvenuta all'interno di un cambiamento. Noi vediamo solo che ascoltiamo di più di come ci ascoltavano i nonni, i genitori, no? Di una volta, in un cambiamento straordinario. In cui, in poche parole, questo patto dell'ascolto ha fatto, come dire, il pari con un cambiamento, l'abbiamo già sottolineato, della società velocissimo e di adulti che hanno sdoganato completamente se stessi, che fanno tutto quello che vogliono, a volte anche senza vergogna. Quindi il grande patto è stato questo: ti ascolto a patto che tu, si può dire la parolaccia in diretta? No, non rompa le scatole,
0: sì.
2: A patto che tu non provi mai un'emozione che sia la paura, la tristezza e la rabbia. La bambina incontra il cane e dice: mamma, ho paura del cane. Siccome abbiamo invaso la mente della mamma, del papà, della scuola, che quella è un'emozione che se tu devi togliergli, perché sennò fai il plus materno, la mamma dice: no, il cane è buono. E la padrona del cane subito dice:
0: è buono
2: nonostante a volte è vero che il cane voglia azzannare la bambina in diretta. La scuola dà delle note che, se l'avesse date la mia maestra Anna Mereu, sarebbe stata cacciata dalle scuole italiane. Il bambino ha spinto una compagna, ci credo, li mette assieme, è l'inizio della violenza. È successo questo. Non è vero che noi abbiamo protetto i nostri figli dalla vita, gli abbiamo chiesto di non provare le emozioni che ci disturbavano. Quindi quello che sta succedendo oggi è che l'aumento dei suicidi, le plus, ormai il fatto che c'è una polisintomatologia, l'ansia generalizzata, la violenza, non dipende dal fatto che non gli abbiamo detto no, li abbiamo protetti, ma dal fatto che non abbiamo legittimato e marcato le emozioni che costituiscono
0: materno,
2: la base.
0: Il materno?
2: La funzione materna, infatti parlo di funzione, non di mamma.
0: Non perché, di donne, ma di funzione materna.
2: Chi leggerà il libro, le prime pagine le dedico alla mia vita, figlio di femministe, di certi movimenti che volevano cambiare il mondo davvero all'urlo dell'utero è mio e lo gestisco io, dentro una questione di una società migliore, e quindi questo. È mancata la funzione base, cioè quella che legittima oggi i bisogni dell'altro. Ed è questo il problema delle nuove generazioni, anche nella difficoltà a costruire l'intimità. Non hanno avuto una marcatura dell'emozione che disturba l'adulto.
0: Quindi questa è la funzione materna, non il ruolo della mamma in sé, che sono due concetti.
2: E infatti è un problema
0: diversi,
2: che non svolge la scuola, la politica, riguarda tutti noi, tant'è che non si parla più di padre e madre, ma di funzione. Quindi,
0: se l'è cavata abbastanza, aspetta che dobbiamo andare alla borsa. Cioè non si è ficcato tanto in un grande guaio. Vedo la borsa, vedo
1: cioè,
0: Deborah.
1: In pratica riconoscere le emozioni negative. Esatto. E dare loro una
0: spazio, dignità,
1: sì, dare loro spazio,
0: luogo.
2: Esatto, è quello che noi non facciamo mai, e i ragazzi oggi cercano la funzione materna nell'intelligenza artificiale, come diceva Cascone. Poi noi diremo che si sono suicidati per l'intelligenza artificiale, mentre noi non parliamo mai di suicidio né a scuola né in famiglia, e di emozioni che ci disturbano.
3: Lei ha una qualche ambizione?
4: Ma...
3: E allora vada via, se ne vado dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
4: E lei allora, professore, perché rimane?
3: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
5: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
6: GR24 di mezzanotte.

0: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è il paziente zero e va fermato. Pezeschian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Carlo Salvatore in regia, in apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina, siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, negoziati ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami, Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e i Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Araghchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
2: He is patient zero, the one from whom...
1: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buonsenso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
3: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi del mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
4: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
5: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
4: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
6: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegno.

0: impegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica lo abbiamo fatto in questi ultimi quattro leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
1: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
3: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbracatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi. Di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti, la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate in memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora cinema e l'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
4: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
2: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
5: Ho una condizione. Una vita. Chiedo un'altra vita.
2: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura lo sport con il volley.
6: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale. Poi la rimonta scandinava 28-26 nel secondo set. Nel terzo set il tracollo azzurro 25-16 per i finlandesi, trascinati dall'opposto Jokela che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli, ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale, l'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepi sia al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui, escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Uno, nessuno, 100.000.

0: Allora, gli ultimi minuti con Matteo Lancini, ci sono gli ascoltatori, vi prego di essere sintetici se avete un intervento o una domanda. Michele, dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Prego.
1: Allora, nulla, io volevo semplicemente fare una riflessione, cioè il principio della divisione delle classi sembra che sia veramente una, diciamo, hanno applicato il principio del DDD e Timperat, perché io sono un insegnante di scuola guida, ragiono con degli adulti, ho delle classi da 40 persone eterogenee a livello proprio di nazionalità, lingue, eccetera eccetera. Loro devono affrontare un percorso che si condensa in 6 mesi con la difficoltà della lingua, dove devono imparare veramente a sostenere un esame in poco tempo, e non vedo perché debbano essere divise le classi delle elementari, dove, o delle medie, dove il principio fondamentale è quello dell'imparare magari a stare insieme, ad aiutarsi, ad imparare la socialità e, perché no, la multiculturalità.
0: Sì, sì, va bene, ma è che è tutto giusto, però per stare insieme, parlare, bisogna parlare la stessa lingua, non è che uno si esprime a gesti, no? Almeno
2: sì. Poi tra l'altro pensavo che alle elementari, per esempio, se si trova una classe composta da, che so, da 15, no? Per esempio pakistani, ecco, per dire, tra di loro diventerà più facile, perché parlare una lingua comune è un modo per socializzare, ma poi se sono tanti stranieri tra di loro diventa normale parlare magari pakistano. Lingua.
0: Questo sì, ce lo dice anche qualche ascoltatore, però non è che devono essere tutti della stessa nazionalità gli stranieri, magari no, c'è certo. Un pakistano, un egiziano.
2: Finiremo tutti per parlare solo inglese, abbiamo già
0: ecco,
2: capito.
0: Va bene, non sarebbe male. Cristiano da Milano, buongiorno. Cristiano.
3: Buongiorno Milan, buongiorno Manera, buongiorno dottor Lancini. Sì. Una domanda per il dottor Lancini. Ecco, volevo chiedere se secondo lui sono arrivati attraverso la tecnologia a realizzare le teorie di Edward Bernays, che era semplicemente il nipote di Freud, trasferitosi in America, sul pensiero unico e sulla manipolazione costante delle menti. Teorie riprese anche dal nazismo, che hanno cercato, e da tutti i poteri in generale, che hanno cercato nel tempo di

0: fare un pensiero unico, con un costante brainwashing, con la propaganda e oggi sempre più con la tecnologia, dove mancando i cardini che hanno anche fatto disastri, tipo famiglia, lo Stato e tutte queste cose con le belle parole, globalizzazione e multiculturalismo, in realtà fanno perdere l'identità alle persone che si trovano completamente spaesate e rimane solo il consumo, ma che era forse una delle
1: cose. Già Matteo Lancini ha un po' di pessimismo guardando al futuro della coppia, ma qui con Cristiano siamo abbiamo fatto anche due scalini verso il basso.
2: Ma cosa
1: come
2: dici?
1: Pessimismo.
2: Io dico che la relazione alla coppia ci salverà, fare il tifo per la coppia.
1: Però dici anche che è un po' in crisi. No. È un po' in crisi.
3: La coppia è diversa da come la conoscevamo prima.
1: Esatto.
3: Una coppia diversa.
2: Ma è per dire che insomma sono questioni complesse. Di sicuro viviamo in una complessità che va verso la semplificazione. Oggi il problema è che hanno successo verso gli adulti, io mi occupo di questo, delle proposte, iniziative di legge, via dicendo, che fanno star bene gli adulti, anche molti miei colleghi. Non diciamo cose per il bene del futuro dei nostri figli e studenti, perché siamo molto fragili. Quindi io ritorno alla mia questione. Oggi, oltre a questa semplificazione, che forse ha a che fare anche con quello che diceva dei consumi, cioè il fatto che non esistano più dei riti iniziatici per le nuove generazioni, che anche un bene, l'unico rimasto sia il possesso dello smartphone, non sappiamo se la fine dei riti iniziatici è dovuta al fatto che i giovani non li hanno ritenuti, come dicevano certi colleghi, più utili, o perché li abbiamo inseriti nel consumo, nel marketing, nella società mass mediatica. Però in questo mi creda che il vero tema oggi, sottolineato non solo da me ma da molte organizzazioni che si occupano di salute mentale nel mondo, è come mai in una società che è così avanzata, molte realtà almeno, no? Stiamo meglio, viviamo più, di più, ci si sente così soli in mezzo agli altri. Esatto. E la relazione autentica è ciò che più si avvicina alla felicità. Questo lo dicono tutti i ragazzi che incontro io e tutti i genitori che incontro. Solo che stare in una relazione autentica con l'altro vuol dire saper stare, ritorno a dirlo, anche nelle emozioni che ti disturbano.
3: Sì. Ma tutto questo non è un po' responsabilità del turbocapitalismo? Perché negli anni '80 la Thatcher disse: non esiste la società, esiste l'individuo. E da lì poi c'è stata una serie di situazioni a cascata che forse hanno portato un po' anche quello che siamo oggi.
4: Dobbiamo chiudere.
1: Leonardo, a questa domanda risponderemo domani, perché stiamo già sforando, non possiamo introdurre questo tema adesso. No, io voglio ringraziare Matteo Lancini, che è venuto a trovarci. A volte ti amo, per Einaudi, compratelo, perché qui ci sono molte risposte. Grazie
2: a te, grazie a
1: Leo, ti aspettiamo domani, dopodomani, quando vuoi. Ciao.

0: scusa Debora, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
3: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
4: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
5: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
6: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
7: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
8: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
3: Io sono Federico Taddia.
4: Io sono Matteo Bussola.
3: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
4: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
9: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
10: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: A New York, il secondo giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Disunite. Benvenuti alla nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
12: What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential.
13: In a divided world, we have the ability to bring people together, and we will. We are going to step into that role, and we are going to start with one of the most significant challenges and opportunities of our age, frontier AI.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
11: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è sempre tutta la squadra. Antonio Taglia, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, Miria Lucchetti. In console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi tutti, 349-238-6666, per domande e commenti e punteggiare il racconto di quest'oggi. I social li conoscete, la nostra pagina Facebook, il nostro canale Instagram, siamo anche su X, e ovviamente il canale 63 del Digitale Terrestre. Tutto mentre sono le 16.09, una manciata di secondi. Qui a Milano sono le 10.09 del mattino e quasi 30 secondi al Palazzo di Vetro a New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che di unito hanno ben poco.

È il secondo giorno dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Stiamo celebrando il funerale della più grande organizzazione transnazionale della storia contemporanea e recente, o piuttosto alcuni pallidi, timidi segni di vita arrivano. Non lo so, vi propongo e vi sottopongo questa immagine. Se avete, casomai aveste più monitor a casa vostra in questo momento e vi sintonizzasse su vari network internazionali, avreste un'immagine potentissima plastica che però sottolinea il caos di questi giorni. Da una parte l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, New York, dall'altra parte sempre New York, un altro consesso internazionale, ma è di tutt'altra risma, perché è la presentazione dell'anti-ONU, cioè il Board of Peace, quello voluto da Trump, con 2.4 miliardi di dollari già messi sul tavolo. In questa puntata rifaremo il punto sulle Nazioni Unite, su questa assemblea. Perché? Perché questa mattina ha parlato Al-Shara, tra poco parlerà il presidente iraniano Pezeshkian, che anzi ha appena preso la parola in questo esatto istante mentre vi sto parlando, e quindi faremo il punto sulla risposta iraniana alle parole pesantissime pronunciate ieri da Donald Trump. E cercheremo di trovare un filo rosso che lega tutti gli interventi che abbiamo ascoltato e che ascolteremo in questi tre giorni. Allora, vi lascio scaldare i polpastrelli, ci sono altre notizie importantissime e le condensiamo nei nostri dossier. Allora, prima che quest'immagine mi esca dalla mente, Pezeshkian ha appena mostrato l'immagine di Ali Khamenei, morto nei bombardamenti israelo-americani qualche tempo fa, e adesso sta mostrando anche le immagini. Vedo delle studentesse, credo che sia la scuola di Minab, quella bombardata sempre dai raid americani. È evidente che Pezeshkian sta prendendo questo palco per in qualche modo sottolineare l'ingiustizia, dal loro punto di vista evidentemente, del conflitto scatenato da Israele e Stati Uniti. Ci torneremo tra pochissimo naturalmente, perché è un intervento molto molto importante. Così come è importante, e se non ci fosse questa assemblea avremmo dedicato almeno una puntata a quello che sta accadendo dove? Etiopia, Tigray, lì dove, lo ricorderete, si è consumata nel 2022-2023 una tragica guerra civile, almeno 600.000 morti, forse è stato il conflitto più tragico degli ultimi decenni, un buco nero gigantesco dell'informazione perché non si poteva entrare, pochissimi coraggiosi fotoreporter hanno raccontato quello che accadeva a Mekelle. Ebbene, Mekelle, fronte tigrino della liberazione, TPLF, riprende l'aeroporto di Mekelle, compreso Aksum e anche

0: un altro importante aeroporto. Ben 5 gruppi ribelli si sono coalizzati, il rischio per Abiy Ahmed, il presidente etiope, è di avere 4-5 fronti sostanzialmente aperti contemporaneamente. Cosa sta accadendo? Ve lo racconteremo nei prossimi giorni. Così come, mentre Volodymyr Zelensky si prepara a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quello che è accaduto è che il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato totalmente sospeso per i bombardamenti che arrivano da parte russa. È calato in qualche modo il gelo sulla possibilità di un dialogo aperto tra Russia e Ucraina, e proprio a New York si è consumata questa ennesima frattura. Se dobbiamo dare almeno una notizia buona, per omaggiare il multilateralismo che ieri sembrava spento, ieri a margine dell'Assemblea Generale il presidente statunitense, il primo ministro groenlandese e la prima ministra danese hanno firmato l'accordo sulla Groenlandia, ufficializzato qualche giorno fa. È un accordo sulla sicurezza che garantisce in qualche modo una proiezione da parte dei membri della NATO e degli Stati Uniti sull'importante rotta dell'Artico. E poi un'altra notizia che meriterebbe ben ampio spazio, ma purtroppo, come vi dicevo, New York incombe. Quest'oggi, da questa mattina, i seggi sono aperti in Marocco per un'importantissima tornata elettorale. Si eleggono infatti 395 membri della nuova Camera dei Rappresentanti. Il tutto sullo sfondo di che cosa? Tanti dossier aperti, su tutti Ceuta è quello più chiassoso e rumoroso, se volete anche a livello di politica europea e italiana. Caterina Roggero insegna cultura araba all'Università Statale di Milano, è analista a ISPI. Roggero, buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, il primo dato che mi sembra di poter dire dalle varie anticipazioni è che pochi giovani andranno a votare. Ma che tipo di voto è questo marocchino? Quanto la questione Ceuta sta impattando sul voto stesso? Insomma, cerchiamo di capire che tipo di tornata elettorale è.
1: Sì, dunque, beh, innanzitutto si tratta di un voto importante, ma poi non tanto così tanto sentito in realtà nel paese. Si tratta di rinnovare appunto il Parlamento e da lì uscirà una maggioranza che il sovrano sarà obbligato a tenere conto per il nuovo primo ministro, per un nuovo governo. Ecco, diciamo che il dato fondamentale è che in Marocco c'è una grande sfiducia nei confronti della politica. Questo si registra innanzitutto nel fatto che proprio non ci sono state registrazioni sufficienti o quanto ci si aspetterebbe al voto. Cioè, in Marocco funziona che si ha il diritto di voto, ma bisogna anche andare a iscriversi a queste liste. Ecco, su 26 milioni che hanno diritto al voto, 12 milioni di persone non si sono iscritte alle liste elettorali, quindi questo è già un dato importantissimo per capire che c'è una grande sfiducia nei confronti della politica. Solo il 10% dei marocchini ha fiducia nel mantenimento delle promesse dei politici e quant'altro. Quindi, nonostante non sia possibile fare sondaggi nel paese, che è vietato soprattutto poi nei confronti del re, diciamo che questi dati ci fanno capire che c'è una grande disaffezione rispetto alla politica. La crisi di Ceuta ha dimostrato, è stata veramente simbolica di quello che è il Marocco a due velocità. Da una parte un paese che si fa vedere con una vetrina, ma effettivamente anche grandissimi progetti infrastrutturali, grande produttore di automobili nell'Africa, il più importante produttore, successi nel turismo, nel calcio e quant'altro, però dall'altra parte, dall'oggi al domani, 80.000 persone si sono letteralmente buttate in mare. Quindi c'è una grandissima, un grandissimo malessere sociale. Circa il 30% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non ha lavoro, la disoccupazione è elevatissima. Ci sono state proteste l'anno scorso, quindi un Marocco a due velocità che va al voto con una grande disaffezione nei confronti della politica.
0: Chiarissima, come sempre, Caterina Roggero insegna cultura araba alla Statale di Milano, ma è anche analista di ISPI, esperta dei paesi del Nord Africa. Torneremo a parlare con lei. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
1: Arrivederci a voi.
0: Giusto per stare in Nord Africa, l'occhio è sempre a Pejeskian, che per un istante aveva lasciato il podio dal quale stava parlando, poi confesso mi sono distratto un attimo parlando di Marocco, non ho ben capito cosa è accaduto. Comunque sta veementemente difendendo le ragioni iraniane. Dicevo, l'altra notizia importante che arriva dal Nord Africa ha a che fare con la Libia e con la Russia. Perché? Lo riferisce Agenzia Nova, in particolare Alessandro Scipione, con una lunga investigazione, una serie di fonti libiche che hanno detto in esclusiva ad Agenzia Nova che cosa? Che, e lo sapevamo da tempo, le forze russe hanno messo nel mirino come hub logistico la Cirenaica, quindi l'est della Libia, lì dove governa quasi indisturbato il generale Khalifa Haftar. Una serie di sbarchi a Tobruk, che si pensava fossero con materiale militare destinato alle forze di Haftar, che come sapete sono contrapposte a quelle di

0: Tripoli. L'Italia sostiene il governo legittimamente conosciuto dalla comunità internazionale, quello di Tripoli, però dialoga anche con Haftar. Ebbene, pare di no, pare che tutti quei mezzi corazzati, sistemi elettrici, antiaerei, eccetera, eccetera, fossero destinati alla fascia saheliana, lì dove molti paesi retti da giunte militari e sorretti dall'Africa Corps russi hanno serissimi problemi contro le bande jihadiste. Se verrà tutto ciò confermato, lo dicevamo da tempo, oltre alla presenza sulla costa siriana, la costa nord dell'est della Libia, ovviamente c'è solo quella nord in Libia, diventerà un hub logistico fondamentale per la proiezione della Russia non soltanto nel Mediterraneo ma anche nell'Africa subsahariana. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate, andiamo in diretta, vediamo se riusciamo a carpire un estratto, un passaggio interessante del presidente Pezeshkian, queste sono le Nazioni Unite, questo è il presidente iraniano.
1: We must give the needed security to the people and nation of Iran. We seek cooperation in order to have security. We live in a region in which warfare knows no borders. Crisis in one land.
0: Come sentite, la guerra nella nostra regione non conosce confini. Pezeshkian aveva appena detto: l'Iran è stato vittima di terrorismo. Vengo da un Iran dove la guida suprema è stata assassinata. Ha mostrato il volto di Ali Khamenei, dove una scuola è stata bombardata. Ha mostrato quel bombardamento degli americani. Lo ha detto appunto il presidente Pezeshkian, rispondendo così a muso duro a Donald Trump. Cosa ha fatto allora la delegazione statunitense? Ha abbandonato l'aula durante il discorso. Pezeshkian sta poi toccando il tema dell'energia nucleare, del programma di arricchimento nucleare, dice ha bisogno dell'energia, non certamente della bomba atomica. Staremo a vedere. E ci sono tanti passaggi, tanti commenti, tanti manifesti programmatici, se volete, del mondo che viviamo e che verrà in questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mi aiuta a decifrarli, decriptarli Marco Di Lido, che è il direttore di CESI, Centro Studi Internazionali. Direttore Di Lido, buongiorno, benvenuto, bentrovato.
2: Grazie, buon pomeriggio a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Premesso che non la invidio di certo, perché quest'oggi il compito è piuttosto arduo. Arduo perché? Perché forse è l'assemblea delle nazioni più disunite degli ultimi anni, che io ricordi almeno. È vero, ci sono sempre state frizioni interne all'ONU, ma questa assemblea plasticamente ci restituisce il caos del mondo. Ma mentre parliamo, e mentre sta parlando Pezeshkian all'ONU, sempre a New York, in altra sede, si sta presentando il Board of Peace, che nelle intenzioni di Donald Trump è l'anti-Nazioni Unite, è il nuovo modo di vedere le relazioni internazionali, è il nuovo modo di vedere l'ordine mondiale, fatto a suon di affari, di transazioni economiche, tanto che sul Board of Peace ci sono già 2.4 miliardi di dollari. Come valutare questi due eventi in contemporanea così stridenti tra loro?
2: Beh, lei ha già fatto una sintesi magistrale del punto politico. Fare una riunione di questo tipo del Board of Peace mentre è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite rappresenta simbolicamente e politicamente il tentativo di delegittimare il palazzo di vetro e di far capire che l'attuale leadership statunitense vede la governance globale in un modo diverso rispetto a quella che tradizionalmente è stata dal secondo dopoguerra ad oggi. L'elemento drammatico è che questa visione è condivisa anche da altri paesi nel mondo, dalla Russia, dalla Cina, dall'India, da potenze emergenti a livello globale e regionale, che accusano l'attuale sistema internazionale di non rispecchiare più i rapporti di forza vigenti e quindi chiedono delle profonde riforme. La prima vittima di questa riforma sono appunto le Nazioni Unite, che da più parti non sono più considerate il forum principale per la risoluzione pacifica dei conflitti.
0: La voce e l'analisi di Marco Di Lido, dirige il CESI, Centro Studi Internazionali. A lui l'arduo compito di trovare in qualche modo una rotta in questa seconda giornata così convulsa. Si sono accavallate una serie di dichiarazioni e abbiamo provato con Mire Lucchetti e tutto il team di Nessun Luogo Lontano a raccogliere quelle forse più potenti, più forti. Allora, innanzitutto è stata l'ultima assemblea per Guterres. Guterres che si è scagliato ancora una volta sull'aggressività israeliana sulla striscia di Gaza, ma non soltanto, ha parlato anche dei territori occupati. Gli ha fatto seguito il presidente francese Emmanuel Macron. Ascoltiamo prima Guterres.
3: Meanwhile, violence

0: Gaza. Certains se flattent d'une paix prétendue. Mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais!
1: Così Emmanuel Macron, pace pretesa, che faccia, con che faccia possiamo guardare a quello che sta accadendo a Gaza? Questo forse, Marco Di Lido, è stato il tema principe dei primi interventi in questa 81esima Assemblea Generale.
2: Assolutamente sì, ed è un segnale positivo perché la Palestina è tornata ad essere, la questione palestinese è tornata ad essere al centro del dibattito medio orientale dopo diversi decenni in cui era passata in secondo piano. L'elemento drammatico è che questa nuova centralità è figlia anche del 7 ottobre e degli impatti che il 7 ottobre ha avuto, della violentissima e sproporzionata reazione israeliana e del cambiamento di paradigma politico e di sicurezza da parte di Tel Aviv, ma anche degli altri paesi nella regione. Nelle dichiarazioni del presidente uscente vedo sicuramente tanta buona fede e tanta speranza. In quelle di Macron vedo una sottile ipocrisia, perché è vero che i paesi europei hanno fatto dichiarazioni molto forti a sostegno della causa palestinese, a condanna di Israele, ma quando poi hanno dovuto alzare l'asticella per cercare di imporre un cambiamento di comportamento militare e politico a Israele, non hanno fatto abbastanza. Quindi il dramma è che, al di là delle dichiarazioni di sorta, quando poi bisogna agire anche in maniera un po' più assertiva contro Israele, i paesi europei hanno peccato di volontà e di strumenti, forse perché altri tipi di interessi che legano questi paesi ad Israele sono ancora più forti. O forse perché manca l'efficacia dello strumento, perché ad essere onesti, ad oggi soltanto gli Stati Uniti in teoria avrebbero la forza di dire a Tel Aviv di cambiare atteggiamento, ma sappiamo che Netanyahu e Donald Trump vedono la questione palestinese dei territori occupati allo stesso modo.
1: La voce che state ascoltando è quella di Marco Di Lido, è il direttore di Centro Studi Internazionali. A lui l'arduo compito di tenere la bussola e tenere la rotta in questa giornata in nessun luogo, che vede l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Pezeshkian, presidente iraniano, che sta parlando, e tra poco vi dirò anche le altre cose che sta snocciolando di fronte agli astanti. E dall'altra parte, come vi dicevo, il Board of Peace, che finalmente, direbbe qualcuno, parte, prende corpo, quantomeno c'è la presentazione del budget, 2.45 miliardi di dollari. Si parla anche di un orizzonte temporale per la ricostruzione. Ma per adesso abbiamo seguito un po' di dichiarazioni dei pochi paesi che hanno aderito al Board of Peace. Si parla genericamente di ricostruzione, di togliere le macerie, di ricominciare a ricostruire appunto la stessa striscia di Gaza. Dobbiamo però ricordare, per esempio, come è successo l'ultimo palazzo crollato, che senza l'ingresso di mezzi pesanti, senza l'accesso al carburante bloccato da Israele, qualsiasi operazione di questo tipo, evidentemente anche affidata a contractor palestinesi, come nelle intenzioni del Board of Peace, è qualcosa di irrealizzabile. Vediamo se captiamo un altro passaggio interessante da parte del presidente iraniano Pezeshkian.
3: Security together. We seek to think about a worthy future in which security, fairness, justice, human dignity will become unalienable rights for all people.
1: Pezeshkian sta impostando la difesa iraniana su, verrebbe da dire in maniera un po' brutale, sui massimi sistemi, nel senso che parla genericamente di diritti, di pace, di giustizia. Ovviamente, risponde un ascoltatore, non fa nessun riferimento alla violentissima repressione del regime sui loro manifestanti, non vi è alcun dubbio. Dice Pezeshkian, l'Iran non si arrenderà con l'esercizio della potenza militare, crediamo della diplomazia, la pace non arriverà dal campo di battaglia. E poi ancora durissimo Pezeshkian contro chi? Ovviamente contro Israele. Dice, Israele uccide, l'Iran viene sottoposto a sanzioni, questo è applicare un doppio standard. Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Disunite, così abbiamo voluto provocatoriamente chiamare questo importante appuntamento della più grande organizzazione sovranazionale mondiale. Un'organizzazione che soffre da tempo di una serie di disagi, di nevralgie, di malattie, direbbe qualcuno. Peraltro alcuni leader mondiali hanno proprio sottolineato questi aspetti e tutti hanno sottolineato il fatto che se non si riformano una

0: serie di procedure, di meccanismi decisionali, è chiaro che l'ONU mostrerà sempre il fianco rispetto all'efficacia di altri processi decisionali, magari bilaterali, magari ognuno per sé, unilaterali. Marco Lodirido è il direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, e in qualche modo ci sta indicando la rotta per mettere insieme tutti questi pezzi, pezzi a volte particolarmente folcloristici, Marco Lodirido, perché per esempio prima la delegazione americana ha abbandonato l'aula mentre parlava Pezeshkian, che ha finito di parlare ben 25 minuti di discorso. Trump in inglese ieri, Trump ieri ha detto Cuba è uno stato fallito, e la delegazione cubana ha lasciato l'aula. Certo che trovare ancora senso in queste Nazioni Unite è veramente difficile. Si arriverà mai a una riforma del Consiglio di Sicurezza, di come funziona, di quei veti incrociati che bloccano tutto?
1: Questa è la classica domanda da un milione di dollari, come si direbbe nella patria di Donald Trump. Il dato allarmante è che purtroppo organismi sovranazionali così complessi e che hanno ambizioni di governance globale come le Nazioni Unite e prima delle Nazioni Unite la Società delle Nazioni, sorgono dopo cataclismi di portata globale, nel caso delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale ad esempio, perché indicano il passaggio ad un nuovo ordine. Nella storia umana questo tipo di organizzazioni non sono, e quindi la governance che esprimono, non sono mai sorte in un momento di pace, ma sempre dopo queste catastrofi, perché le catastrofi hanno portato una chiara ridefinizione degli equilibri di potere, certo, con un gruppo, un concerto di nazioni globali che hanno le vincitrici, che si sono sedute attorno a un tavolo e hanno detto da oggi in poi il mondo si governa così. Ora siamo in una situazione diversa a livello di conflittualità. Io continuo a ritenere che il pontefice, non l'attuale, ma il precedente, Bergoglio, nella sua definizione di guerra mondiale a pezzi, avesse avuto un'intuizione veramente chiara e geniale, perché è quello in cui ci troviamo. Il problema è che la governance si riforma molto più lentamente e paradossalmente ad un prezzo di instabilità più alto in questo modo. Noi non abbiamo una battaglia netta, per fortuna, una Hiroshima, una bandiera sovietica sul Reichstag che sancisca la fine del vecchio ordine. Però c'è l'esigenza del superamento dell'ordine attuale. Io spero che non si arrivi a un confronto di tipo globale, ma manca ancora quell'elemento, quell'avvenimento che segni in maniera netta il passaggio alla nuova era. Non è la guerra in Ucraina, non è la guerra in Medio Oriente, probabilmente sarà lo showdown finale tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe anche non essere necessariamente bellico, militare, certo, potrebbe essere anche politico, economico,
0: che è un po' la soluzione, la via che sta percorrendo naturalmente la Cina di Xi. Domani, lo ricordo, vertice bilaterale fondamentale tra Donald Trump e Xi Jinping, la grande competizione tra Cina e Stati Uniti. Traduco in maniera brutale, Marco Lodirido, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, nostra guida quest'oggi: non c'è un trauma sufficientemente traumatico oggi per sconvolgere le regole alle quali ci siamo abituati e che abbiamo più o meno, adesso più o meno che più, seguito fino adesso. Così come l'ennesima doccia fredda, Cremlino, dopo l'incontro Trump-Zelensky, non ci sono i presupposti per i negoziati. Ancora una volta Mosca chiude la porta ai negoziati e quindi siamo a punta capo. È quasi faticoso provare a raccontare, provare a analizzare un conflitto che dura oramai praticamente da quasi 5 anni, dove ci sono state decine e decine di aperture, decine e decine di ipocrisie, e siamo ancora una volta all'inizio del quinto inverno tra Russia e Ucraina e non si vede un singolo spiraglio di pace, Lodirido.
1: No, non c'è un singolo spiraglio di pace perché il campo di battaglia non ha ancora espresso un verdetto definitivo in grado di influire strategicamente sui due contendenti. La Russia è in seria difficoltà economica, ma è ancora in grado di supportare lo sforzo bellico, e l'Ucraina, nonostante lamenti un serissimo problema in termini di uomini, di forniture di sistemi antiaerei dall'estero, ha dimostrato una resilienza incredibile. Quindi questo stallo militare e questa reciproca fiducia nella possibilità di ottenere il massimo dallo scontro alimentano ancora la vis pugnandi, la voglia di combattere. La mia sensazione è che se non si arriva a un punto di rottura inevitabile, si continuerà ancora a combattere, purtroppo con un prezzo umano che è diventato ormai incalcolabile. In secondo luogo, non posso non cogliere l'assist che mi offre con la prima parte del suo discorso. Manca un evento traumatico. Per fare un paragone pugilistico, l'ordine mondiale non si cambia con una vittoria ai punti. C'è bisogno di un knockout. E il knockout oggi ancora non c'è.
0: Peraltro, giusto per adagiarci un po' e crogiolarci su questa vivace metafora che propone Marco Di Liddo, che con grande eleganza propone la box, visto il caos mondiale qua siamo oltre l'MMA, cioè siamo più combattenti di MMA dentro l'ottagono, che valgono pure le ditate negli occhi e i morsi alla gola, perché francamente trovare uno stile, una coerenza, una compattezza nelle relazioni internazionali è davvero davvero difficile. Marco Di Liddo, se può, stia ancora con noi qualche minuto, perché sta parlando adesso Marco Rubio, segretario di... abbiate pazienza, qua stiamo saltellando da un dossier all'altro, ma perché? Perché New York è la capitale mondiale in questo momento. Marco Rubio è uscito dal bilaterale con Sergei Lavrov, il suo omologo russo.
2: Stability that allows an elected government to succeed, and second is build back all the things necessary in order to truly have free and fair elections. What are the things that are required for that to happen? You need media. You need media coverage. You need candidates need to be able to communicate with the public. And there have been positive steps in that regard. And just
0: allora, ho la sensazione, non ho capito, sta parlando di necessità di andare ad elezioni come si deve e copertura mediatica. Ho la sensazione che l'abbiano solleticato sull'altra questione caldissima che riguarda la presidenza Trump. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Donald Trump emette un bando, scusate, anglicismo che vieta a CNN, Politico, MS Now, di seguire gli eventi della Casa Bianca. Detto fatto, i principali 5 network americani che, come consuetudine, a rotazione seguono il presidente nei grandi eventi e diffondono le immagini per tutti quanti, compreso gli altri 4 che non ci sono stati, ma dandosi il turno coprono tutti gli eventi del presidente, dicono: sapete che c'è, in solidarietà con CNN e gli altri, noi non copriamo gli avvenimenti. Questo è un tema serissimo e non è soltanto un'autospeculazione sul nostro lavoro di giornalisti, perché domani c'è l'incontro tra Xi Jinping e Trump e qualcuno dice: ma ragazzi, ma senza copertura mediatica davvero l'incontro del secolo non verrà coperto, non verrà raccontato dai principali network? Torno da Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Quest'oggi sto guardando anche chi dovrà parlare. È interessante, a proposito di paradossi, di bizzarrie, di stridori. Allora, parlerà Javier Milei, ovviamente. Parlerà tra pochissimo Volodymyr Zelensky, Delcy Rodriguez, Venezuela, e poi Pedro Sanchez, Spagna. Sanchez, ci immaginiamo una stilettata a Israele per la striscia di Gaza, e ci immaginiamo, vediamo cosa, un imbarazzato silenzio su Ceuta, perché è grossa la cosa. Però mi verrebbe da dire che sarà interessante ascoltare Delcy Rodriguez, perché il primo discorso è un'assemblea generale dopo quel paradosso geopolitico che è capitato in Venezuela, no? con l'extraordinary rendition di un presidente, il rapimento, la messa in carcere e una presidentessa che piace al presidente Trump. Questo è un altro grande paradosso, Marco Di Liddo, della giornata di oggi.
1: Sì, non è solo un paradosso, è la dimostrazione di quanto gli artigli degli Stati Uniti non siano così affilati come gli Stati Uniti vogliono trasmetterci. Tanto il Venezuela quanto l'Iran sono due lati di una stessa moneta, la moneta che ci dice che l'uso della forza e la superiorità della forza, per quanto siano la nuova moda, il nuovo trade union dell'azione internazionale, non sono statunitense, intendo in maniera molto più esplicita e diretta rispetto al passato, non sono sufficienti. Sì. In Venezuela è stato preso un presidente a uso e consumo della macchina mediatico-politica, perché io non voglio credere che all'interno del Dipartimento di Stato o alla CIA non ci sia stato nessuno che abbia detto al presidente che prendere Maduro non avrebbe risolto i problemi del paese. Infatti oggi il Venezuela continua a essere retto dallo stesso sistema di potere che aveva prima a capo Maduro, e lo stesso discorso vale per l'Iran. Dichiarazioni che parlavano di distruzioni di intere civiltà, cose che un presidente americano non ha mai fatto, che poi si sono risolte in, non dico in nulla di fatto, perché i bombardamenti non lo sono stati, però in un risultato politico pari a zero. volendo citare il discorso, diciamo, il linguaggio dei meme,

0: L'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, siamo al secondo giorno e viene aggiunta carne al fuoco continuamente dai dossier più disparati. L'unico forse che romperà, se balzerà agli occhi dei grandi leader internazionali, ne abbiamo parlato in apertura, è la recrudescenza della guerra civile in Etiopia, quella guerra che già nel 2022-2023 fece 600.000 morti. Vediamo se e come se ne parlerà l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere il luogo dell'incontro, della mediazione, del multilateralismo, del dialogo. Si sta trasformando in realtà in un luogo di tantissimi incontri bilaterali, ma dove si fa fatica a trovare la quadra, a trovare la chiave diplomatica per spegnere alcuni conflitti, in particolare, ma non soltanto, anche quello tra Stati Uniti, Israele e Iran. A che punto siamo? Come valutare le parole di Pezeshkian? Il professor Mazyar Ghiabi insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran all'Università di Exeter, Regno Unito. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato Gianpaolo.
0: Allora, immagino che abbia sentito, abbia ascoltato con attenzione le parole di Pezeshkian, che ha fatto questo inizio, questo incipit particolarmente veemente, mostrando le foto della guida suprema Khamenei e le foto di alcune studentesse uccise durante un raid israelo-americano, lo ricorderete tutte, la scuola di Manib. Poi però è partita una difesa a oltranza del regime iraniano. Ha giocato di rimessa rispetto agli attacchi di Donald Trump? Ci dovevamo aspettare questo tipo di risposta? E concretamente cosa significa adesso?
1: È una bellissima metafora quella della rimessa, perché è un po' la metafora della guerra stessa, in cui gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra e l'Iran ha preso contromisure. È un po' nel discorso di Pezeshkian si può vedere questo. Ha fatto vedere dei punti anche di affettivi, emozionali molto forti. Lei ha menzionato sia la guida suprema che da un punto di vista di Stato iraniano si tratta dell'uccisione del capo di Stato, quindi anche dell'autorità che è sovrana. E l'altra è la scuola di Minab, delle bambine uccise durante l'attacco. Ovviamente questo aveva l'obiettivo di fare breccia nella copertura mediatica di questa edizione delle Nazioni Unite, ma anche rispecchiare quell'idea che l'Iran è in uno stato di assedio e che è quindi pronto a difendere dal presidente e dalla guida suprema fino a diciamo innocenti civili questo paese. E questa è stata un po' la nota che ha ripercorso tutto il discorso di Pezeshkian in questa assemblea.
0: La prima analisi che avete sentito sul discorso del presidente iraniano, il professor Ghiabi, l'università di Exeter. Professore, come giustamente notavano alcuni ascoltatori, nessun cenno, evidentemente sarebbe un suicidio comunicativo, alla feroce repressione del regime iraniano sui manifestanti. Cioè, si è presentato più come vittima naturalmente che come carnefice.
1: Assolutamente, ma questo è tipico anche di questo tipo di eventi diplomatici internazionali in cui i panni sporchi non si lavano nell'arena internazionale, non si lavano neanche a casa per quanto riguarda l'Iran, sì. In cui non se ne parla veramente in maniera diretta, anche se ci sono spazi indipendenti che sono emersi anche all'interno di circoli intellettuali, geopolitici, di varie persuasioni politiche, anche non sempre allineate nel quadro della Repubblica Islamica, ma in generale non è sicuramente qualcosa che si può affrontare, certo, in pubblico internazionale. Sicuramente ci saranno episodi in cui il presidente sarà accusato anche fuori dalle Nazioni Unite. A New York spesso la delegazione iraniana viene presa di mira da oppositori e società civile, e penso che ci sia diciamo possibilità anche di questo in questa occasione qua.
0: Anche perché abbiamo visto anche proprio dei manifestanti che marciavano in queste ore proprio nella città di New York. Le chiedo un telegramma, professor Ghiabi, prima di ringraziarla, avremo occasione e modo naturalmente, se avrà piacere, di risentirci. Quanto forte è in questo preciso momento storico il legame tra gli Houthi yemeniti e il regime di Teheran? Houthi yemeniti, che lo raccontiamo da tempo, hanno messo le mani su Bab al-Mandeb, l'isola di Perim. Insomma, noi abbiamo sempre detto sì, c'è un filo rosso che li lega, però hanno un'agenda, avevano un'agenda gli Houthi, molto regionale, molto yemenita. Che idea si è fatta in queste ultime settimane?

0: Allora, lo ripeto che gli Houthi non sono una forza asservita a Teheran, non è una forza proxy, come viene chiamata, surrogata
1: Sì.
0: del regime iraniano, della Repubblica Islamica, ma hanno una visione indipendente che poi si staglia nel quadro storico yemenita di lunga durata, che è tutto il Novecento, no, della guerra civile che è stata in Yemen. In questo momento però c'è una convergenza, mi scusi, in cui gli Houthi vedono che sono sotto minaccia e questa minaccia è una minaccia simile a quella che l'Iran sta affrontando. Mi arriva la voce.
1: Le lascio prendere fiato, anche perché le avevo chiesto un telegramma. Telegramma ricevuto, è molto chiara la cosa. Agenda super regionale, ma coincidenza e sovrapposizione di interessi in questo momento, soprattutto in chiave difensiva, perché sia, perdonatemi, i ribelli yemeniti, Houthi, sia l'Iran stanno fronteggiando la minaccia statunitense. Torneremo a parlare col professor Ghiavi, un po' meno telegramma naturalmente. Riprenda fiato, intanto grazie mille per essere stato con noi, Università di Exeter. Manca un minutino, prova a sintetizzare, tanti messaggi al 349-238-6666. Ugo da Milano, che non nasconde la sua simpatia per la Russia, dice: la pace in Ucraina ci sarà solo alle condizioni della Russia. L'Ucraina resiste solo per il supporto occidentale e per la strategia della Russia, che preferisce una guerra di logoramento. A onore di cronaca, gentile ascoltatore, aggiungerei: tra le condizioni della resistenza ucraina, la volontà di resistere degli ucraini stessi, una ferrea volontà condivisa da una buona parte della popolazione, non da tutti evidentemente, perché alcuni se ne sono andati all'estero, non tutti vogliono combattere, però una buona parte sì. E attenzione, lo sviluppo di strategie militari all'avanguardia e lo sviluppo di eccellenze militari all'avanguardia. Se verrà confermato, ultimamente c'è stata un'operazione incredibile, che sembra un film di Terminator, ma gli ultimi, no? Il primo, quello degli fine anni 80, in cui droni aerei hanno depositato droni su cingolà, piccoli carri armatini, la dico malissimo, abbiate pazienza, per sparigliare le carte nelle retrovie russe. Qua siamo a un livello di combattimento che è tragicamente, drammaticamente avanzatissimo. Detto ciò, il tempo è scaduto, vi ricordo cosa ci piace, cioè ci piacciono le opinioni ben informate. Niente più metal, viva! Quello, ci facciamo una considerazione. Grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra, ci sentiamo domani.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché, un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è il paziente zero, va fermato. Pezeschian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid, la delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley.

0: Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Carlo Salvatore in regia. In apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino, gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e i Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Araghchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
2: He's patient zero, the one from whom
1: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buonsenso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
3: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
4: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
5: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
4: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
6: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
4: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
7: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbracatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi, di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era di una ditta della provincia di Teramo, il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate in memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora cinema e l'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
8: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
0: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
9: Ho una condizione. Una vita in un'altra vita.
0: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura lo sport con il volley.
10: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale. Poi la rimonta scandinava, 28-26 nel secondo set. Nel terzo set il tracollo azzurro, 25-16 per i finlandesi, trascinati dall'opposto Jokela che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli, ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale. L'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepi sia al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati.

0: poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
2: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno. Probabilmente stavo pensando, nelle nostre case a quest'ora più o meno va in scena lo stesso film. Ci svegliamo, ci alziamo, ci stiracchiamo e andiamo in bagno per la prima pipì del mattino. E intanto il cervello si snebbia, non so se ci sia una relazione tra le due cose, ma la sensazione è un po' quella lì, forse ci vuole solo del tempo. Ma partiamo da qui. Perché? Perché noi abbiamo tutti lo stesso impianto: reni, vescica, ureteri, uretra, e poi voi uomini avete quel pezzetto in più, quella ghiandola, la prostata. I nomi li conosciamo per bene tutti, forse se ci chiedessero però di disegnare il nostro apparato urinario avremmo qualche difficoltà, però poco importa, nel caso si impara. E se no, credo che la cosa più importante sia capire come funziona, perché dietro quel gesto molto semplice che facciamo ogni giorno c'è un gran da fare, perché i reni lavorano, l'urina che si forma e viaggia, poi c'è la vescica che la raccoglie, poi c'è il cervello che riceve e manda segnale, e alla fine noi diciamo vado a fare la pipì. Ecco, allora noi partiamo da qui per capire oggi come funziona questo piccolo capolavoro quotidiano. In linea con noi abbiamo il professor Andrea Salogna, che voi conoscete bene, abbiamo con lui fatto. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Intanto, per chi non la conosce ancora, ordinario di urologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, responsabile dell'ufficio formazione della SIU, Società Italiana di Urologia, è stato quando esisteva Cuore Denari protagonista e direttore scientifico, riferimento scientifico del nostro programma che in tempi non sospetti avevamo dedicato proprio alla salute maschile, salute uomo, che vanta numerose imitazioni, professore, possiamo dirlo?
2: Possiamo dirlo, ecco. Nicoletta, possiamo dirlo.
1: E questa è la ragione per cui io al professor Andrea Salogna, anche se, come diciamo io e Laura Vanossi, è un professor di stirpe, gli do del tu. Allora, senti un po', Andrea, quello che ti volevo dire è che l'urologo, dimmi se è vero, cioè è il medico sia dell'uomo che della donna, non siete solamente il medico dell'uomo. Partiamo da qua, anche perché oggi è la giornata nazionale dell'urologia, quindi parliamo anche un po' dell'urologo.
2: È bellissimo, la professione dell'urologo è una professione meravigliosa, perché è la professione di tutti, è la professione in particolare dell'uomo, perché tu ben ricordavi della prostata e di quel pezzettino in più che si chiama pene, che ci contraddistingue. Abbiamo anche i testicoli fuori, mentre voi signore avete le ovaie dentro. Ma è l'urologo, il medico dell'apparato urogenitale maschile e dell'apparato urologico femminile. Quindi siamo un po' i medici di tutti.
1: Però
2: e
1: adesso,
2: questo è bello.
1: Sì, voglio dire, però anche il cardiologo è un medico di tutti, anche il nefrologo,
2: sì,
1: anche l'ortopedico.
2: È vero.
1: No, perché
2: se
1: no uno dice
2: cura. No, questo è vero. L'urologo si prende cura di aspetti, possiamo dire, un po' più fragili, un po' più sensibili, un po' meno eclatanti, un po' meno sotto l'occhio di tutti,
1: meno male,
2: ma particolarmente importanti.
1: Ecco, diciamo più perché intimi. Comunque facciamo pipì tutti i giorni. Chi è fortunato di notte non la fa.
2: Sì.
1: E invece
2: ci sono sostanzialmente alcuni elementi di particolare importanza, proprio perché noi siamo abituati a pensare che alcune cose avvengano senza troppo rifletterci, perché diamo tantissima importanza al fatto che il nostro cuore batta, al fatto che i nostri respiri avvengano quotidianamente, al fatto che i muscoli si muovano e quindi ci permettano di camminare, di muovere le mani e quant'altro. Diamo per scontato che tutto laggiù funzioni sempre senza nessun problema, purtroppo non è così. Per cui il decalogo delle cose da fare nell'ottica di prevenire

0: che le malattie non arrivino nell'ambito urogenitale e favorire un benessere, che poi una qualità di vita e anche una quantità di vita, è proprio del vado a controllarmi prima che le cose accadano. E tra queste la pipì è uno degli elementi fondamentali. Non devo sottovalutare il fatto che la pipì mi arrivi durante la notte, che debba andare durante il giorno tante volte, che faccia fatica a urinare.
1: Ma più dell'apparato urologico maschile di quello femminile, come a dire che ci sono delle differenze nel modo in cui questo apparato parla nei due sessi. Noi donne non abbiamo tutti questi problemi, scusami.
0: Sbaglio. In realtà li avete,
1: sì, sì.
0: In realtà li avete.
1: E cosa ci abbiamo noi?
0: Voi avete come tipico segno di questo stato di disagio il fatto di avere infezione delle vie urinarie, le tipiche cistiti.
1: Cistiti.
0: Le donne che riescono a non avere cistiti nel corso della loro vita si contano, posso dire, sulla mano destra, forse sulla mano destra e sinistra insieme, ma sono veramente pochissime. La cistite è una delle tipiche patologie urologiche a interesse femminile. E perché spesso sia questo? Perché i germi che provengono dal nostro intestino passano a livello vescicale, ma questo accade soprattutto laddove le signore non riescano ad urinare correttamente, per cui lo stesso difficile modo di urinare che interessa noi maschietti può riguardare le signore. Motivi possono essere diversi: le signore, come ci siamo detti prima, non hanno la prostata, ma possono avere quello che si chiama ipertono del pavimento pelvico, cioè il pavimento della nostra pancia che non risponde esattamente ai nostri desiderata e quindi non si rilassa quando le signore provano ad urinare. In quel caso esercitano una pressione con l'addome. Quindi, esatto, e questo fa sì che più spesso ci sia un residuo di urina all'interno della vescica che si contamina con i germi, ci siano delle pressioni all'interno della vescica elevata che facilitano il passaggio di germi dall'intestino a livello della vescica e quindi ecco qui le cistiti. Di base negli uomini la cosa è un po' diversa perché è difficile avere delle cistiti. Purtroppo noi uomini, come abbiamo detto prima, abbiamo la prostata che si infetta e allora vengono le prostatiti, che sono delle manifestazioni di patologie importanti, molto spesso associate a febbre alta, brividi scotenti e a delle difficoltà importanti ad urinare. È per quello che è importantissimo prendersi cura prima che i problemi compaiano, e quindi disturbi anche minimi, segni o sintomi banali nel modo di urinare ci devono mettere in allerta. Non parliamo poi, Nico, quando compaiono tracce di sangue nelle urine, quello è un campanello d'allarme sempre,
1: sì.
0: Noi anche in Cuore Denari, nel nostro Salute Uomo, ne abbiamo parlato tante volte, l'ematuria è sempre da indagare, sia maschile che femminile, ma è sempre da indagare. L'altro aspetto importante, ne abbiamo parlato tante volte, il segnale della salute della prostata viene spesso confuso con i valori del famoso PSA. Il PSA è un biomarcatore, una proteina prodotta dalla prostata che esprime una condizione di salute o di malattia della prostata nel momento in cui dovesse diventare rilevante il suo valore, cioè dovesse aumentare.
1: C'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, ringrazio Andrea Salonia per essere stato con noi e speriamo di incontrarlo presto.
0: Prestissimo, grazie a tutti.
1: Grazie, grazie ad Andrea Salonia, grazie a voi che ci avete ascoltato, ci vediamo sul canale 63, ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci scriviamo sui social, insomma facciamo un po' quello che vogliamo, ma restiamo vicini. Un saluto dalla vostra Nico.

0: denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria.
1: Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
2: Fascia protetta. Però no, dovevamo necessariamente far ascoltare il ritornello che ci serviva per introdurre la prima notizia della giornata. Buongiorno a tutti intanto.
1: Buongiorno Deborah, allora che invidia.
2: Coppia, puoi dirlo forte, soprattutto per l'età dei diretti interessati.
1: Sì, sì, sì. Coppia vende azioni di SpaceX, diventa milionaria e si licenzia. È una vicenda raccontata dal New York Post. Oggi è mercoledì, il mercoledì del lavoro,
2: certo,
1: e quindi
2: certo, uscite anticipate, direi, un po' originali.
1: Parecchio anticipate. Allora, qui si tratta di una coppia che sta beneficiando al massimo degli effetti del debutto azionario di SpaceX, che è avvenuto il 12 giugno scorso.
2: La società di Elon Musk, lo ricorderete, peraltro debutto anche controverso, perché in realtà il debutto era atteso con grande intensità, dopodiché non è andato benissimo, il titolo ha perso anche tanto terreno, adesso si sta stabilizzando più o meno sui valori della quotazione interna ai $150.
1: Quindi diciamo che ha avuto una fiammata che probabilmente è stata giovevole per questi protagonisti.
2: È stata una fiammata che è durata poco, poi è andata male, ma diciamo che loro hanno colto l'attimo, carpe diem.
1: Carpe azionem. E allora questi signori, come moltissimi altri lavoratori, colleghi dell'azienda, avevano una piccola quota azionaria, probabilmente non tanto piccola, lui si chiama Brian Agri, ha 35 anni, viene definito dal New York Post storico dipendente dell'azienda.
2: Stato tradotto male, oppure qualche volta veramente noi ci prendiamo delle libertà anche di descrivere delle situazioni eccessive, direi, sbagliate.
1: La signora si chiama Phoebe Novak e stanno girando il mondo grazie ai guadagni ottenuti proprio con le azioni di SpaceX. Hanno fissato un budget, $25,000 al mese, al cambio in euro è poco meno, per coprire le spese dei propri viaggi. Quindi loro hanno fissato che quasi ogni giorno spendono più o meno poco meno di un migliaio di euro, diciamo potrebbero essere 800-900 euro al giorno.
2: Ma non è peraltro una cosa che dura due mesi, perché qua hanno già pianificato una serie di viaggi fino a luglio 2027, verranno pure in Italia, magari li invitiamo a Due di Denari, ci facciamo raccontare come funziona.
1: Sì, perché è un pochino di invidia per questo tipo di decumulo, un po' anticipato a dire la verità, perché di solito quando parliamo di decumulo si immagina una persona un po' più in là con gli anni, invece i signori sono, beati loro, molto più giovani. Viaggiano secondo i loro calcoli, quindi del denaro che hanno accumulato, fino alla fine di luglio 2027.
2: Esatto, e verranno appunto, come ripeto, anche in Italia. Diciamo che allora loro hanno ricevuto questa dotazione sotto forma di azioni della società nel corso della loro vita professionale, grazie a bonus, è una prassi molto ricorrente soprattutto in determinate società americane legate al settore tecnologico, operanti nel settore tecnologico, che attribuiscono grande parte della retribuzione appunto ai propri dipendenti sotto forma di stock option, azioni, bonus sotto forma di azioni, e negli anni, visto che lui era un dipendente storico, hanno accumulato un discreto patrimonio che poi appunto con il giorno della quotazione è andato a riscattare immediatamente e ha fatto bene, aggiungo,
1: Perché no, insomma, in fondo risparmiare e l'educazione finanziaria è anche sapere quando spendere.
2: Bravo.
1: I signori hanno saputo quando spendere, cioè il momento è per loro adesso.
2: Allora, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se hanno avuto l'opportunità, magari non così stellare come quella dell'ex dipendente di Elon Musk e di SpaceX, se hanno avuto l'opportunità magari di uscire dal proprio rapporto di lavoro, se hanno risolto un rapporto professionale magari dietro un incentivo significativo che ha consentito loro davvero di cominciare a godersi un po' la vita senza necessariamente immediatamente rimettersi alla ricerca di un'altra attività professionale. Racconta, fateci sognare stamattina.
1: 800 24 00 24, numero verde
2: che
1: per intervenire in diretta. Sì, assolutamente. Oppure l'abituale 349

0: 338-6666. Non parleremo però, pur essendo il mercoledì del lavoro, della possibilità di starsene una vita in vacanza, come nella canzone che ha aperto la puntata. Parleremo invece di lavoro domestico, cioè collaboratori domestici e collaboratrici domestiche, e di certificati di malattia. Questo perché quando vi abbiamo segnalato la novità dell'INPS che consente anche una sorta di retroattività del certificato prodotto il giorno dopo l'inizio della malattia, si sono scatenate le vostre richieste, e quindi la cosa ci ha subito portato a mettere in agenda una puntata apposita specifica
1: a Concia.
0: A Concia, anche sì, sì, anche a Concia. Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ci rivelerà tutto quello che bisogna sapere a proposito del certificato di malattia.
1: Bene, allora, anche per questi argomenti mettete mano alla cornetta, che non c'è più, ha detto, al telefono, alla tastiera del vostro dispositivo telefonico, 800 24 00 24, se volete avere dei chiarimenti sulla disciplina appunto della gestione delle malattie, oppure 349 238 6666 se non avete tempo di chiamare e volete semplicemente inviarci dei messaggi scritti e vocali appunto attraverso il nostro canale WhatsApp. Prima di partire con tutto questo abbiamo ora un paio di notiziole da dare.
0: Beh, importanti però, importanti.
2: Signori e signori, ecco a voi due di denari con il grande Meazza e la grande Rosciani.
1: Allora, banalmente, ma non tutt'altro che banali, le informazioni di servizio che dobbiamo dare quest'oggi prima di partire con il nostro approfondimento appunto sui temi legati al rapporto con i collaboratori familiari, collaboratori domestici. Intanto io ho una serie di giornate molto intense perché oggi parto, farò la diretta da Roma per i prossimi due giorni da sola.
0: Sì, io non vengo.
1: Bravo.
0: Confermo.
1: Mica tanto, però comunque da sola spero.
0: Faccio come i due signori lì americani. Parto, spendo tutti i miei soldi e finché non li ho finiti non torno. Ci vediamo lunedì. No, per dire, ecco.
1: Tutte le puntate di due denari che abbiamo fatto hai risparmiato così poco. Va bene.
0: Insomma, lasciamo stare. Allora, dicevi, stai per partire,
1: esatto,
0: per Roma.
1: Prima cosa, sì? Quindi, però faccio domani regolarmente Investire Informati e venerdì regolarmente ci sarà il Serpente Corallo con un altro approfondimento. Poi ritorniamo la settimana prossima. Ci vai tu in trasferta a Roma per un'altra cosa, ma io il 30 settembre farò con Nicoletta Carbone, l'attesissima, perché guarda, ha scatenato tanti interessi anche tra tanti colleghi qui di Radio 24, a partire dall'amica Laura Faggine che oggi ci segue in assistenza. È la giornata della nostra Digital Roundtable sulla longevità.
0: Sì, longevità.
1: Se non lo so neanche dire, andiamo bene due ore, non so come le condurrò, con Nicoletta Carbone. Quindi longevity, vivere meglio, vivere a lungo, parleremo processo demografico degli italiani, sempre più netto, lo sappiamo, ci dobbiamo mettere in sicurezza per quella fase della nostra vita nella quale avremo tanto bisogno di stare bene dal punto di vista del benessere fisico, della salute naturalmente, ma anche dal punto di vista economico. E quindi con tanti ospiti faremo un approfondimento di due ore, come sempre, Digital Roundtable, alla quale vi potete scrivere andando sul sito di Radio 24, c'è un form da compilare. Per qualcuno pare che sia tanto complicato, se avete delle difficoltà nella compilazione scriveteci a due di denari e vi aiuteremo con il nostro staff. L'iscrizione si può fare, è gratuita, la tavola rotonda dura dalle 14 alle 16, la anticipiamo un pochino rispetto alle nostre tradizionali, però vi vogliamo in tanti, stiamo già raggiungendo i 500 iscritti, ma siamo abituati a superare di gran lunga queste cifre, quindi mi raccomando, iscrivetevi, seguiteci, perché è un tema che riguarda indistintamente tutti noi.
0: Scusa, è gratis?
1: Sì, sì, l'ho detto ma...
0: No, ma io voglio sempre ribadirlo questo. C'è un'altra cosa che si può seguire gratuitamente ed è molto più incombente, ed è Telefisco, perché domani, dopo che ve l'abbiamo annunciato da diversi giorni, è il giorno di Telefisco. Allora, le iscrizioni per seguire l'evento domani, seguire gratuitamente, poi se volete altri servizi come la possibilità di seguirlo in differita, allora lì c'è una formula differente, si chiama Telefisco Advanced. Ma se voi volete invece seguire i lavori domattina, non dovete far altro che andare su ilsole24.com/telefisco-settembre. Attenzione, perché l'iscrizione va fatta entro le 6, entro le 18 di oggi. Non sarà possibile iscriversi domani mattina. Quindi se avete il dubbio di magari posso seguire o non posso seguire, valutate subito oggi pomeriggio, appena finisce, o magari appena finisce questa puntata di Due di Denari.

0: l'iscrizione ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
1: Ci scrive Silvia. Sì. Ho ereditato 1,5 milioni di euro da papà, mancato improvvisamente. Dopo 2 mesi mi sono licenziata, adesso investo, faccio altro, con la sicurezza economica alle spalle. Non sperpero, non compro vestiti o macchine di lusso, cerco di investire, sto dietro ai miei figli lavorando per me. Brava Silvia,
0: mi
1: anche perché
0: un'ottima scelta.
1: Con tutto il rispetto per 1,5 milioni di euro, che è una cifra enorme, ma se tu vai a vedere, se non la gestisci bene, è un attimo appunto che venga utilizzata, non dico dilapidata, ma proprio utilizzata anche per appunto le necessità della quotidianità, soprattutto se si ha un orizzonte temporale molto lungo di fronte. Quindi Silvia, brava, magari mi scriva in privato a 2didenari@radio24.it, a me interessa sempre molto quello che fanno le donne, le scelte finanziarie che fanno le donne. Siccome domani a 2didenari a Roma avremo con noi Carla Ruocco, che è una ex parlamentare appunto italiana, peraltro è stata anche presidente della commissione di vigilanza sulle banche, che ha scritto un libro, La finanza è donna, cara Silvia, la sua testimonianza mi serve anche per confrontarmi con Carla Ruocco domani, quindi se ha pazienza di scrivermi in privato mi farà molto piacere.
0: 2didenari@radio24.it. vorrei rassicurare Silvia, non lederemo in alcun modo la sua privacy,
1: ma cioè, quante ne sai,
0: manterremo ovviamente il riservo su tutti i dati personali che lei vorrà comunicarci. Quanto sapete del garante della privacy? Magari vi siete rivolti al garante in qualche occasione, avete avuto soddisfazione, non avete avuto soddisfazione, eravate in dubbio e poi non vi siete rivolti al garante? Se volete raccontarcelo, anche per voi, 2didenari@radio24.it, se no durante questa puntata potete utilizzare anche il 349-238-6666, ma vi invitiamo a farlo prima delle ore 12 per questo motivo, perché poi ovviamente dobbiamo passare il canale a altri programmi.
1: Ma vogliamo anticipare perché ci servono queste informazioni, ma solo dire delle cose proprio vaghe per un bel lavoro che stiamo facendo.
0: Stiamo preparando un prodottino per conoscere meglio che cosa è il garante della privacy e come possiamo utilmente utilizzarlo. Scusate il bisticcio di parole, ma è proprio quello che stiamo cercando di fare, Deborah ed io, naturalmente non da soli, ma i maggiori dettagli li sveleremo poco a poco.
2: Parliamo di lavoro.
1: In particolare di lavoro domestico, Mauro, perché qua chiaramente i collaboratori familiari sicuramente ogni tanto produrranno dei certificati di malattia perché si ammalano anche loro, ma quello che vorremmo fare oggi è qualcosa di proprio molto pratico e concreto che riguarda le scadenze, perché Assin.Colf, che è l'organizzazione di lavoro datoriale, ha pubblicato un vademecum che a quanto pare è necessario per far capire anche ai datori di lavoro quando dobbiamo lasciare a riposo appunto i nostri collaboratori familiari, perché giustamente anche loro devono godere delle festività. E quindi di che cosa ci hanno informato?
0: Allora, l'avvocato Paola Mandarini, alla quale do il benvenuto qui a 2didenari, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Ci guida soprattutto attraverso le festività che vengono con questo ultimo trimestre dell'anno. Tralasciando la data del 10 ottobre, che tutti dovrebbero sapere che è quello per il pagamento dei contributi, scadenza per il pagamento dei contributi del terzo trimestre.
1: Non è un santo, non è una festività.
0: Quella no. non è una festività da santificare.
3: Quello è un pagamento, è una data da ricordare per pagare, purtroppo dal 1 al 10 ottobre la scadenza dei contributi trimestrali relativi ai mesi luglio, agosto e settembre per chi ha svolto, diciamo, per i lavoratori domestici.
0: Invece c'è una festività nuova proprio ai primi di ottobre. Certo. Il 4 ottobre c'è la festività nuova, festività nazionale di San Francesco d'Assisi.
3: Sì.
0: E questo, certo, comporta tutta una serie di calcoli da fare da parte dei datori, che poi dovranno essere considerati anche per le festività successive del trimestre.
3: Certo.
0: Ovviamente,
3: certo,
0: avremo l'8, sì, di dicembre. A Milano c'è anche il patrono. Anzi,
3: sì,
0: le faccio già una
3: patrono.
0: Domanda. Le faccio già una,
3: sì,
0: domanda. Pure il patrono è una festività,
3: sì,
0: che va calcolata.
3: Sì, sì, sì, sì, anche la festività del Santo Patrono rientra nelle giornate da considerare festive, quindi per Milano oltre all'8 dicembre c'è anche la festività del Santo Patrono nel mese di dicembre insieme al 25 e poi al 26 dicembre.
1: Ma prima, ma siete già saltati
3: siamo
1: a dicembre?
3: Già andati,
1: esatto, ma c'è anche il primo di novembre, esatto.
3: Allora, per quanto riguarda le festività più prossime, quindi quelle più vicine alla scadenza, come diceva prima, c'è la nuova festività del 4 ottobre.

0: Normale, e in questo caso ci sarà anche un 26esimo relativo alla festività del 4 ottobre. Identica situazione sarà per il 1 novembre, che anche in questo caso, anche quest'anno ricade di domenica. Nelle altre giornate invece 8, 25 e 26 sono giorni lavorativi, il lavoratore riposa, quindi non effettua prestazioni di lavoro e riceve la retribuzione completa come se avesse lavorato. Per i non conviventi invece le festività vengono retribuite sempre, indipendentemente che in quel giorno sia prevista l'attività lavorativa, e vengono retribuite con la paga corrispondente a un sesto dell'orario settimanale. Quindi queste sono le indicazioni da fornire ai datori di lavoro domestico.
1: Avvocato, ma in una festività il collaboratore familiare appunto ha il diritto di goderne, il datore di lavoro ha il dovere appunto di lasciarlo godere, ma se ci si mette d'accordo con la famiglia, nel caso ci fosse una necessità molto importante, possono lavorare i collaboratori familiari durante la festività dietro
0: Se è
1: chiaramente
0: prevista,
1: corrisponsione di un adeguato compenso?
0: sì, naturalmente per esigenze del datore di lavoro si può chiedere l'attività in quella giornata, riconoscendo però lo straordinario, quindi lo straordinario festivo del 60%, quindi quella giornata verrà maggiorata del 60%. Deve essere naturalmente preavvisato il lavoratore per chiedere la sua disponibilità a effettuare quella giornata festiva lavoro in quella giornata festiva, riconoscendo sempre lo straordinario.
2: Ho fatto una scoperta sconvolgente, avvocato. Il 10 di ottobre, che è il termine per versare i contributi, però cade di sabato. Posso arrivare fino a lunedì 12?
0: No, si pagano fino, diciamo, solo se il 10 ottobre ricadesse di domenica, allora in quel caso si sposta a lunedì. Il 10 ottobre sabato si considera scadenza senza posticiparlo a lunedì per il lavoro domestico, è così. Non è come, diciamo, per il lavoro domestico si considera la scadenza solo, diciamo, solo quando è domenica o festiva, allora viene posticipato al giorno successivo.
1: Allora, anche i collaboratori familiari e il lavoratore domestico ha diritto alla 13ª. Leggo dalle vostre istruzioni che deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, il 15 dicembre, o non è una
0: Non c'è
1: regola
0: una
1: fissa?
0: scadenza, diciamo, precisa. Il contratto prevede che venga corrisposta in occasione del Natale, quindi in occasione si chiama appunto gratifica natalizia, quindi prima del 25 di corrispondere questa mensilità aggiuntiva. Noi consigliamo sempre di corrisponderla intorno al 15 dicembre, che ci sembra la data più corretta affinché anche i lavoratori possano eventualmente usufruire di questa mensilità aggiuntiva per le loro spese natalizie e per quello, diciamo, per avere qualcosa in più e non aspettare naturalmente dopo le festività natalizie per riceverla insieme allo stipendio.
2: Parleremo dopo, nella seconda parte della trasmissione, di certificati di malattia. La malattia del lavoratore domestico ha qualche regola particolare,
0: Ma
2: avvocato?
0: la malattia del lavoratore domestico è sicuramente particolare. Perché? Perché la malattia viene retribuita dal datore di lavoro. Qui non interviene nel settore del lavoro domestico, non interviene l'INPS, quindi a carico del datore di lavoro, e viene retribuita per i primi 3 giorni al 50% e poi per i successivi, in base all'anzianità di servizio, quindi in base a quanto tempo io lavoro presso lo stesso datore di lavoro, avrò diritto a una retribuzione dei giorni di malattia per il restante periodo al 100%. Facciamo un esempio: per i primi 6 mesi di servizio ho diritto a pagamento di 8 giorni di malattia l'anno. Dai 6 mesi ai 2 anni il totale è 10 giorni di malattia retribuite, oltre i 2 anni ho diritto al pagamento di 15 giorni di malattia. Questo naturalmente perché? Perché il costo è interamente a carico del datore di lavoro, e quindi comunque c'è una limitazione sul pagamento dell'intera durata della malattia. Naturalmente ricordiamo che esiste anche la cassa colf. Quando vado a versare i contributi INPS, verserò anche i contributi alla cassa colf, contributi alla cassa di assistenza contrattuale, che dà delle, diciamo, delle indennità al lavoratore domestico in caso di ricovero, in caso di convalescenza a seguito di ricovero. Quindi ci sono delle tutele che le parti sociali hanno costruito con la cassa colf per dare comunque una garanzia anche in questi periodi, diciamo, un po' più delicati nella vita del lavoratore domestico.
2: Grazie, avvocato Paola Mandarini.

0: responsabile della sede locale di Roma per Assin.Golf. Il sito è assin.golf.it se volete anche approfondire qualcosa di particolare. Tra l'altro voi fate anche un servizio di consulenza mirata,
1: sì,
0: mi pare, vero?
1: Certo, sì, assistiamo i datori di lavoro domestico nella gestione del contratto dall'inizio, quindi dall'assunzione fino all'eventuale cessazione, perché diciamo non ne ha più bisogno, comunque ci sono i vari motivi di risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi tutta un'attività completa sulla gestione del contratto di lavoro domestico per i nostri gli associati datori di lavoro.
0: Grazie, grazie Avvocato Mandarini.
1: Grazie a lei, buona giornata.
2: Mi chiedo perché in Italia, visto che siamo analfabeti finanziari, le aziende non distribuiscono stock option. E è meglio godersi i soldi da giovani piuttosto che da anziani, corretto?
3: Il lavoro in ospedale. Spesso ci capita che i pazienti all'ingresso si dimentichino di chiedere l'apertura del certificato di ricovero all'INPS. Noi possiamo aprirlo anche il giorno seguente o solo entro le 24 ore dal ricovero? Perché spesso i miei uffici in ospedale mi rispondono 24 ore dal ricovero, anche se questo è avvenuto alle 2 di notte. E non tutto il giorno seguente.
4: La qualità delle domande degli ascoltatori è sempre eccellente. Voglio solo dire una cosa, visto che abbiamo scomodato la povera Dolly Parton, che è mancata da poco, che sai che c'ha già delle grane legate alla sua eredità negli Stati Uniti?
0: Ma perché non sentono due di denari?
4: Ma guarda, infatti, allora, ho trovato questa mattina questa notizia che non voglio riportare agli ascoltatori perché è talmente complicata per tutte le persone che ovviamente tentano adesso di infilarsi nel suo patrimonio, in particolar modo riguarderebbe il nuovo guazzabuglio, le sue proprietà immobiliari, ma devo leggermela meglio e nel caso nei prossimi giorni la raccontiamo.
0: È importante magari anche su quello pensarci prima.
4: E però, poi scusami, le stock option qualche azienda la dà in Italia, non
0: no,
4: è una
0: no,
4: prassi
0: in realtà
4: tipica.
0: Più di una.
4: Esatto, quindi.
0: Più di una assegna delle stock option. Okay. Certo, da noi anche le quotate sono molto meno che negli Stati Uniti e anche la cultura della quotazione è molto meno diffusa tra le nostre aziende, anche aziende molto importanti.
4: Bene.
0: Tutto ciò premesso, andiamo a scomodare il dottor Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Bentornato a Due di Denari.
5: Grazie, grazie tanti saluti di invito e buongiorno a tutti, davvero grazie.
0: Allora, non so se ha preso nota già della prima domanda che ci arrivava da ambiente ospedaliero e rilascio del certificato di malattia da ambiente ospedaliero. Se può.
4: Non vorremmo metterla in difficoltà con la domanda bruciapelo, però se non sappiamo noi rivendichiamo il diritto di non sapere, di studiare a microfoni spenti.
5: Assolutamente come all'università, no, ho ascoltato con grande piacere anche l'intervento della ascoltatore e che poi, se avete notato, rientra sempre nel concetto della domanda di retroattività, no?
4: Esatto.
5: Che
4: è
5: una domanda che da anni si ascolta. Nell'ambito ospedaliero del giorno di ricovero, il concetto è assolutamente questo: vince il giorno di ricovero in ospedale.
0: Ah. Questo è il giorno da cui decorre quindi la malattia.
5: Esatto,
0: il giorno da cui decorre la malattia.
5: E considerate che la retroattività in realtà è un concetto già esistente. La vera novità è sulla visita ambulatoriale, che è la novità della circolare dell'INPS, no? Ovviamente. Mm-hmm. Ma il concetto di retroattività, a parte la domanda secca che abbiamo ascoltato prima, è un qualcosa di cui se ne parla veramente da tanto tempo.
0: Allora, ribadisco per chi si ponesse solo ora la visione all'ascolto, visione ad esempio sul canale 63 del digitale terrestre, non l'avevamo ancora ricordato, ma cos'è successo? Che c'è stata una recente circolare dell'INPS, se per gli amanti del genere la numero 92 del 2026, la quale circolare ha consentito a giustificare il giorno precedente alla visita come giorno di malattia. Cioè, insomma, detto proprio in soldoni, prima, se ho capito bene, poi Cavalleri lei mi perdonerà senza darmi un brutto voto, prima sostanzialmente era consentito fare un certificato retroattivo, cioè ti ho visto martedì ma dico che sei malato da lunedì, se c'era una visita domiciliare da parte del medico. E così era consentito anche fare questa sorta di retroattività. Adesso questo si può fare anche con la visita ambulatoriale, cioè vado in ambulatorio, insomma un po'
4: mi
0: malconcio.
4: Mi ammalo oggi, ma ci vado domani.
0: Eh sì, vado un po' malconcio in ambulatorio, mi visito.

0: visita e mi dà la malattia dal giorno prima. Corregga tutto ciò che ho detto che non è corretto, cavaliere.
1: È assolutamente un 30 lodi, senso che è perfetta la risposta. La retroattività del certificato, parliamo del certificato medico, il soggetto è questo, si riferisce ovviamente alla possibilità di giustificare il giorno precedente alla visita medica. Questo è esattamente quello che ha detto lei, è assolutamente perfetto. A me piace chiarire anche il concetto di giustificazione, no? Perché parliamo di un lavoratore subordinato, una persona adulta che deve giustificarsi. Ma cosa vuol dire giustificare? Vuol dire poter assentarsi legittimativamente dal lavoro, no? Ovviamente. Perché? Perché la malattia è un evento non dipendente dalla volontà del lavoratore, che comporta di conseguenza la sospensione temporanea dello svolgimento dell'attività. E quindi il lavoratore, proprio per questa sua involontarietà a trovarsi in questa situazione, deve avere modo di giustificarsi. È correttissimo quello che ha detto lei precedentemente. Se posso, vorrei aggiungere una cosa che secondo me è importante. L'incapacità lavorativa per malattia deve essere, deve avere, usiamo il termine che vogliamo, il verbo che vogliamo, deve essere concreta e attuale. Questo cosa vuol dire? Concreta, che deve essere effettuata una comparazione secca fra la situazione patologica del lavoratore e il lavoratore che svolge. Io mi ricordo un convegno con un giudice del lavoro che fece un esempio molto bello e chiaro. Se mi vengono 30 brigole sul viso, non sono contagiose e sono un lavoratore amministrativo di una società, tengo la contabilità, non mi vieta di svolgere l'attività. Quindi non è una malattia che porta all'assenza, che giustifica l'assenza, a meno che non mi dia altri problemi, no? Di conseguenza, se invece sono una modella che faccio come modella, uso il mio viso, la parte estetica, questa malattia ricollegata all'attività lavorativa è una malattia, anche se non palesemente, che mi vieta di svolgere l'attività, che in questo caso giustifica l'assenza del lavoratore. Quindi vedete quanto è delicato proprio il concetto di malattia nell'ambito del diritto del lavoro, perché ha una quantità enorme di aspetti che vedremo anche semmai successivamente.
2: Ma come mai, dottor Cavalleri, si è resa necessaria questa precisazione appunto dell'INPS? Era considerata ancora proprio un po' un ginepraio questa individuazione della data corretta per far partire il certificato medico? Perché si è reso necessario proprio l'intervento dell'INPS?
1: Allora, necessario per due aspetti. Uno, perché la Cassazione si era mossa immediatamente, e la giurisprudenza, no, su vari aspetti, no, dell'ambito del lavoratore che difendeva eventuali assenze, anche perché ricordiamo che l'assenza ingiustificata può portare anche a procedure disciplinari, no, del lavoratore. Quindi qua la giurisprudenza era nata e si è sviluppata in maniera molto attenta. E poi, a mio parere, anche per un supporto che può dare a tutti gli effetti questa normativa nell'ambito di una problematica di meno medici che oggi svolgono l'attività sul campo. E quindi l'impossibilità o la scelta del medico di andare da soggetti più o meno gravi ha portato a dare più elasticità al medico a poter incontrare e visitare il lavoratore anche il giorno dopo senza danneggiarlo. Ecco, questa è una risposta che ti ho dato spontanea, che secondo me però racchiude la problematica più a larga scala, che è la problematica di copertura del territorio dell'aspetto medico, quindi una difesa anche ai medici che tutto il giorno sono sul territorio a supportare le problematiche dei lavoratori subordinati.

0: No, dovremmo arrivare. Soffro lo stress, ma non ce la facciamo. Quindi, o te la canto io, oppure procediamo col dottor Cavalleri.
1: Facciamo così, la diamo per cantata. A meno che la voglia cantare il dottor Cavalleri, sì. Allora in quel caso l'ospite, per carità.
0: Guarda, che se lo provochiamo ci si mette in malattia e non risponde più alle domande. Speriamo di no.
1: Io ho già.
2: È la mia remoscia che rovinerebbe palesemente la canzone.
1: Io ho già una curiosità sulla base di quello che ci ha detto lei, e poi altre si stanno arrivando. 349-238-6666. Oppure 800240024. Lei ha detto: guardate, non tutti gli stati di malattia possono essere, come dire, malattia per il lavoro. E ha già fatto l'esempio: se io faccio il contabile, anche se ho un, come dire, un herpes, che sì, effettivamente non mi rende così attraente
0: un brufolo
1: sul
0: in mezzo
1: viso,
0: alla fronte.

0: però infestante.
1: Questo non inficia la mia possibilità di lavorare. Cosa diversa è se io faccio il modello, la modella e lavoro col viso, e allora sì.
0: O lavori con il pubblico, magari, che ne so, anche una commessa potrebbe giudicare discutibile,
1: ma,
0: no, di
1: eseguire. Ma la domanda è: ma chi giudica? Il medico può valutare questa cosa?
2: Il medico, la deontologia del medico, la professionalità del medico è colui che nella visita, perché è importante la visita del medico, perché è così importante la presenza del medico, è obbligatoria, perché è il medico che giudica la tipologia dell'evento, della malattia, ma non solo nell'ambito della malattia, ma anche ovviamente per la durata della malattia stessa, no? Quindi l'importanza del medico, che è sempre fondamentale, nel caso del diritto del lavoro altrettanto fondamentale, perché anche la durata è un oggetto fondamentale nell'ambito del diritto del lavoro per quanto si guarda di malattia.
0: Allora, i giorni di malattia, quando, dottor Cavalleri, sono pagati dall'azienda e quando dall'INPS? Perché da quello che ci pare di capire dipende dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2: Assolutamente corretto. Intanto ricordiamo che per gli operai dell'industria e per gli operai del terziario a tempo indeterminato l'indennità spetta per 180 giorni, mentre per i tempi determinati c'è un calcolo particolare per far sì che gli stessi siano coperti. Intanto, assolutamente correttissimo quello che avete detto, si entra nel merito dell'aspetto della contrattazione collettiva, ovvero intanto abbiamo fatto una distinzione iniziale, no? Tra operai nell'industria e impiegati operai nel terziario, ma non è che chi ci ascolta si preoccupa immediatamente e dice: ma io sono impiegato di industria, non viene pagata la malattia. La distinzione è quando subentra l'INPS come indennità di malattia, invece quando tutto è a carico del datore di lavoro. Naturalmente, quando è tutto a carico del datore di lavoro, il datore di lavoro mensilmente non deve versare quella parte di contributi a copertura della malattia. Quando invece l'INPS subentra in percentuale a carico della malattia, automaticamente il datore ha l'obbligo di versare mensilmente dei contributi, come se fosse una polizza assicurativa, ovviamente previdenziale. In questo caso cos'è che succede? Che l'INPS entra in una percentuale del 50% per i primi dal quarto al ventesimo giorno e dal 66,66 dal 21 al 180 giorno. Però permettetemi una precisazione: io ho detto dal quarto giorno, perché dal primo al terzo giorno c'è la mitica carenza che tutti noi conosciamo, sono i famosi 3 giorni che vengono pagati esclusivamente dal datore di lavoro. Quindi di fatto il lavoratore ha diritto assolutamente a stare a casa perché è malato, ma questi 3 giorni sono totalmente a carico del datore di lavoro. Quindi pensate, nelle aziende di alti numeri di lavoratori subordinato può incidere, no, questi 3 giorni di carenza per una ripetitività. E qui la contrattazione collettiva è venuta in aiuto, per esempio nel commercio. Il commercio sottolinea subito che per i primi 2 eventi l'azienda copre il 100% dei 3 giorni, anche 1 o 2 comunque dei 3 giorni massimo. Per il terzo evento, nell'arco dell'anno, mi raccomando, è il 60%, quarto evento il 50%, dal quinto evento in poi, nell'arco dell'anno solare, è 0. L'azienda non riconosce nulla per i primi 3 giorni. Quindi, come vedete, in questo caso ci sono contratti collettivi che sono entrati nel merito. Quindi, quando vi dicevo, la malattia è un oggetto importante nell'ambito del diritto del lavoro e molto attenzionato, perché ha moltissime sfaccettature. La carenza, per esempio, è una di queste.
1: Mi chiedo una cosa che forse si chiedono anche molti altri: ma se mi ammalo di sabato o di domenica, che poi vado, cosa faccio? Vado lunedì dal medico e mi faccio certificare pure il sabato e la domenica? Come funziona? Scusi, Cavalleri.
0: Se miracolosamente ti sei rimesso a posto, lunedì nessuno saprà mai niente di quello che ti è accaduto.
2: Bravissima, ecco. Bravissima.
0: Però dipende dai lavori. Magari, per esempio, prima citavo i commessi che magari invece il sabato e la domenica lavorano, credo che, certo, anche lì dipenda dai tipi di lavoro.
2: Assolutamente corretto, e anche qua una grande attenzione. Posso ritornare proprio nel concetto di retroattività, perché qui spieghiamo molto bene l'oggetto dell'argomento, e vado subito alla vostra domanda secca. Ci sono delle situazioni in cui la retroattività non è riconosciuta, e quindi in maniera secca, usando il termine di prima, la malattia parte dal giorno che viene denunciata. Per esempio, se io al lunedì chiamo il medico e faccio anche la visita al lunedì, che sia domiciliare o ambulatoriale, e dico che la malattia era nata il sabato o la domenica in un giorno festivo, per esempio. In questo caso la retroattività non vale, ma doveva il lavoratore guardare, chiamare la ex guardia medica, vi ricordate il termine guardia medica, che adesso è la continuità assistenziale. Quindi anche qua portiamo un'attenzione ai lavoratori di come comportarsi ogni qualvolta, per esempio, si ammalano di sabato, certo, e di domenica. Ricordo anche un'altra cosa, se vi può far piacere, anche per gli ascoltatori, che la retroattività, mi raccomando, può andare solo un giorno indietro. Non è, seguo la battuta che avete fatto prima, non è che io chiamo il medico oggi, dico che stiamo male da 7 giorni e il medico va retroattivo di 7 giorni. La retroattività, se riconosciuta, mi raccomando, dal medico, perché anche il medico è la voce, il capitolo per eccellenza, che giustifica la tipologia di malattia che può essere nata anche il giorno precedente, ma comunque entro le 24 ore precedenti. Scusate questa precisazione, ma una delle tante domande che ci arrivano sempre in studio.
0: Ha fatto benissimo. Purtroppo ci manca poco più di un minuto di tempo, ma volevo introdurla, dottor Cavalleri, nel magico mondo delle visite fiscali, perché qua qualcuno dice ma nessuno passa mai a controllare. Io guardi, ho degli esempi concreti dei familiari molto stretti, prima il marito e poi la persona vicina, che è una mia cugina, che ne hanno avute, e posso assicurare, vabbè, sono mio parente, posso parlare solamente bene di loro, che non è gente abituata a stare in malattia in maniera ricorrente, eppure ho fatto caso a questa frequenza delle visite ricevute per 2 momenti di assenza da lavoro, anche molto importanti, per 2 interventi importanti. Come funzionano, se ce la fa a dirlo in 30 secondi?
2: In 30 secondi, allora, intanto la visita del medico non è assolutamente un'offesa per il malato, ma hanno lo scopo di verificare l'effettiva incapacità lavorativa del dipendente, assente, niente di più. Ricordiamo, aspetto fondamentale, che il datore non può effettuare direttamente accertamenti sanitari sul lavoratore, ma deve affidarsi all'INPS e comunicando in via telematico la richiesta. Ricordiamo anche che lo stesso INPS, che automaticamente, senza richiesta del datore di lavoro, può chiedere. Quindi quante volte il lavoratore dice ma è il datore di lavoro che mi ha mandato la visita medica? No, può essere anche l'INPS in maniera indipendente che fa un controllo d'ufficio.
0: Così.
2: Okay. Soprattutto per le malattie lunghe, naturalmente,
0: certo,
2: anche per le brevissime, ma soprattutto per le malattie lunghe.
0: Allora ho capito la ratio dietro alle situazioni che ho raccontato io.
1: Dottor Cavalleri, lei sa che non può lasciare il paese se non ha il nostro permesso.
0: Esatto, il passaporto ci deve lasciare, non so se gliel'hanno detto lì ai consulenti del lavoro.
2: Io vi ringrazio sempre per la straordinaria gioia di essere con voi, quindi grazie di cuore, davvero.
1: Grazie a lei, Carlo Cavalleri, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Allora, Deborah.
0: Allora, sei assente ingiustificato per i prossimi 2 giorni, te lo dico.
1: No, ma adesso io mi rivolgo al dottor Cavalleri, io c'ho delle cose da fare, però lunedì torno, perché...
0: Perché hai finito i soldi, niente giro del mondo.
1: Ecco, però non dirlo così, che dopo resto male.
0: Ci sentiamo domani, io sarò da Roma, buona giornata a tutti.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Assemblea ONU, Zelensky, Putin è il paziente zero e va fermato. Pezeskian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione USA esce. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buonsenso, Pichetto Fratin, le prime centrali nel 2033, le opposizioni una follia economica. Operaio morto, Colosseo chiuso al pubblico, il giovane non aveva l'imbragatura agganciata alla fune. L'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia, quarti di finale degli europei di volley. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi in conduzione, Carlo Salvatore in regia. In apertura all'Assemblea Generale ONU a New York, al centro le due principali aree di guerra, Medio Oriente e Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeskian in risposta all'intervento di Trump. Sul fronte ucraino, gli USA invitano Putin al G20 di dicembre a Miami, Mosca ringrazia, valuteremo, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Al Palazzo di Vetro è anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento continuano i raid russi in Ucraina, uno anche contro la sede del suo partito a Kiev. Facciamo il punto in questo servizio.
2: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeskian all'Assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeskian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'Assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Araghchi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
3: He is patient zero, the one from whom...
2: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ora ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile, una scelta coraggiosa e di buonsenso per la Premier Meloni, strumento di distrazione prodotto da campagna elettorale per l'opposizione. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033, ma sentiamo la sua voce.
4: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
1: L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima che era dello 0,5%. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. E intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit.
5: Rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio è il ministro Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre.
6: La sintesi avverrà a breve, all'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
5: Nella maggioranza intanto anche Fratelli d'Italia frena sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini. In questo momento non è la cosa migliore da fare, dice a Radio 24 il meloniano osnato.
7: Credo che sia giusto cercare investimenti, sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 4 leggi di bilancio e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici.
5: A stretto giro la risposta di Salvini: a me interessa la sostanza, non la forma, se non è scostamento sia una legge di bilancio coraggiosa, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il parco archeologico del Colosseo proroga tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio.
8: I soccorritori lo hanno trovato con l'imbracatura ma senza la fune allacciata, fune che non era strappata, nessun segno di forzatura sull'occhiello di sicurezza al quale doveva essere agganciata, e proprio il fatto che non lo fosse sarebbe la causa dell'incidente. Al momento è solo un'ipotesi. Di certo c'è che Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, è volato da un'altezza di 10 metri morendo sul colpo. Lavorava in quota alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, era dipendente di una ditta della provincia di Teramo. Il titolare è un parente. Secondo i primi accertamenti, la ditta operava con un regolare contratto di subappalto. L'inchiesta aperta dalla procura è per omicidio colposo. Sentiti i colleghi che al momento si trovavano in un'altra parte dell'anfiteatro, sequestrata l'attrezzatura è risultata in regola. In un primo tempo è stato chiuso al pubblico solo il settore del secondo ordine dove è avvenuto l'incidente. Poi, anche dopo le proteste dei sindacati, il ministro Giulia ha disposto la chiusura dell'intero anfiteatro. Nel pomeriggio fiaccolate in memoria di Andrea Ruggeri e sciopero di 24 ore per la sicurezza dei dipendenti del parco archeologico, a proclamarlo i sindacati di base. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora cinema e l'estranea di Paolo Strippoli, il film che correrà per l'Italia agli Oscar.
9: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.
10: Sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella sezione per la categoria International Feature Film Award. Lo ha deciso il comitato di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'ANICA. Un segnale enorme, secondo il 33enne regista, anche perché è un film di genere e penso che siano tantissimi anni, spiega, che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror. L'estranea, scritto e diretto da Paolo Strippoli, cosceneggiato insieme a Salvatore De Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Un segreto di famiglia rivelato da una madre, un grave incidente di 20 anni prima, il patto con una donna enigmatica, una figlia salva, un prezzo da pagare.
11: Ho una condizione. Una vita. Chiedo un'altra vita.
10: Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in chiusura lo sport con il volley.
12: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. A sorpresa la Finlandia ci elimina al tie break da quegli europei che volevamo riconquistare. Italia fuori, avanti la Finlandia che vince per 3-2, 25-21 per gli azzurri nel primo parziale. Poi la rimonta scandinava, 28-26 nel secondo set. Nel terzo set il tracollo azzurro, 25-16 per i finlandesi, trascinati dall'opposto Jokela che alla fine metterà a referto 29 punti. Reagiamo però nel quarto set grazie alla difesa di Balaso, qualche colpo in attacco di Bottolo, la regia nuovamente illuminata di Giannelli, ci imponiamo per 25-20, voliamo a più 3 nel tie break, ma poi qualche ace dei finlandesi, un muro, l'errore di Romanos sanciscono il 15-13 per la Finlandia nel finale. Finlandia che ora in semifinale affronterà la Francia, Polonia, Slovenia, l'altra semifinale. L'Italia resta invece a guardare. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio. Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. Vi ringraziano per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
3: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giornata.

0: Giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizi, vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
3: Buonasera cari ascoltatori di Smart City, la prima volta che ne ho sentito parlare mi è sembrata una delle migliori trovate tra le tante che abbiamo raccontato qui a Smart City. L'idea fondamentalmente è questa: nelle giuste condizioni geologiche è possibile iniettare nelle rocce profonde acqua satura di CO2, di fatto acqua frizzante, e tirare fuori idrogeno. I proverbiali, insomma, due piccioni con una fava: si sequestra l'anidride carbonica e si produce combustibile green in un colpo solo. È l'ultima evoluzione di un filone recentissimo della ricerca, nato dalla scoperta circa 20 anni fa che esistono degli accumuli di idrogeno sotterraneo, detto idrogeno naturale o idrogeno bianco. Da un lato è partita l'esplorazione geologica alla ricerca di questo tipo di giacimenti, ne abbiamo parlato anche ieri, dall'altro si è capito come questo idrogeno si produce e che questa produzione può essere anche forzata, stimolata, e addirittura che è possibile associarla al sequestro geologico della CO2. E ora, a confermare questa possibilità, ci sono anche le primissime evidenze sperimentali. Ne parliamo con la nostra esperta di questa materia, Chiara Boschi, prima ricercatrice dell'Istituto di Geoscienze del CNR. Bentornata, Chiara.
4: Grazie, buonasera.
3: Allora, che cosa ha dimostrato questa ricerca che si è svolta all'Università di Austin, negli Stati Uniti?
4: Hanno dimostrato che prendendo dei piccoli frammenti di rocce, mettendoli in un reattore di laboratorio insieme ad acqua, CO2 a 90 gradi e a una pressione abbastanza elevata, si forma idrogeno e si precipita carbonato di calcio o di magnesio. Quindi i due piccioni con la fava è stato veramente dimostrato. Questo è durato in un processo di 133 giorni, quindi relativamente breve, quindi un processo che potrebbe migliorare la tecnica, appunto, di unire il sequestro mineralogico della CO2 e la produzione di idrogeno.
3: Ecco, sì, perché si formano dei carbonati che sono dei sali, ma di fatto sono lo stesso materiale di cui sono costituite le dolomiti, per capirsi, la roccia calcarea, si forma calcarea, lasciami dire così, e poi si libera in questo processo idrogeno. Allora, questo è accaduto in un laboratorio, quindi un test in piccolo. Passare dal laboratorio al campo, anzi in questo caso sotto il campo, cioè non è automatico.
4: No, assolutamente non è automatico. Questi sono i primi test di laboratorio. Ovviamente noi dobbiamo capire quanto è efficiente la reazione, cioè quanta produzione di idrogeno abbiamo con questa reazione, quanto può essere lunga nel tempo, ma anche dobbiamo capire come evitare possibili effetti di microsismicità indotta, e quindi dobbiamo capire i volumi in gioco, cioè quanto abbiamo un aumento di volume o diminuzione di volume durante il processo.
3: Della roccia sottoterra, perché se il volume rimane uguale, esatto, rimane tutto fermo, e quindi uno, esatto, dice no, perfetto.
4: Perfetto. Per fare questo dobbiamo aumentare gli esperimenti che sono in corso, che anche il nostro istituto di geoscienze sta facendo, e poi anche fare un progetto pilota, cioè andare in una zona test e iniettare CO2 e acqua e vedere quanto idrogeno si forma, per quanto tempo, quant'è la velocità di reazione, quali sono le controindicazioni da una parte o anche le conseguenze da evitare dal punto di vista reologico, cioè come si muove il terreno o no, è questa la grande domanda. Quello che noi vogliamo fare è che non si muova.
3: Certo, certo. Comunque, diciamo, il commento tecnico è che sarebbe una figata pazzesca se si riuscisse a fare questa roba. Insomma, dai, insomma, sequestrare la CO2 e in cambio ottenere idrogeno. Ecco, a Austin lavoravano sui basalti, voi anche al CNR, ma prima o poi ne parliamo perché sta arrivando un articolo scientifico, ma hai detto lavorate invece su altri tipi di rocce, ma insomma ci state lavorando anche voi,
4: sì.
3: Ok, che ci sono in Italia, insomma,
4: certo, molte.
3: Incrociamo le dita, ci risentiamo. Grazie ancora una volta, Chiara Boschi.
4: Grazie a voi.
3: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Cominciarono a chiamarmi il Tenente Rosso. Bastava al fatto che cercassi di trattare i soldati come esseri umani.
6: I sottufficiali erano proprio lì davanti, che non vedevano l'ora quasi di sparare, facevano proprio a gara, e io invece stavo sempre un po' nell'ombra.
5: Storie di nonni, pistri e pacifisti, in una puntata che si intitola A mano disarmata.
3: Matteo Caccia racconta Storie che non sai.

queste sono storie che non sappiamo perché davvero appartengono a un passato abbastanza remoto, al fatto che c'è stato un momento della vita dei maschi di questo paese. Speriamo che un momento che non torni, anche se ogni tanto viene un po' così ventilata questa ipotesi, in cui bisognava mollare tutta la tua vita per andare a fare un anno di militare. So che ci sono molte persone che dicono che i giovani di oggi si meriterebbero di fare un altro anno di militare, ma tant'è, stiamo ai fatti, stiamo che a un certo punto quella cosa lì è la leva obbligatoria. È finita, poi un bene o un male questo non lo sappiamo, ma la storia di Lanfranco proprio affonda mani e piedi lì, perché ci racconta che cosa è stato quando lui l'ha fatto il militare, e lui l'ha fatto in quella forma che le persone che ad esempio avevano già una laurea oppure facevano un certo percorso potevano permettersi di fare, cioè entrare a fare il militare già come ufficiale e quindi ritrovarsi nella scala gerarchica più alta di quello che era il militare, e ci racconta che cosa accade quando lui prova ad applicare un concetto molto interessante di libertà a quelle che erano le abitudini della vita militare, e una tra quelle era quella forma di gerarchia per cui se tu sei lì da più tempo di un altro che è appena arrivato sei un nonno e quindi hai diritto a fare delle cose nei confronti di quest'altro che è appena arrivato e che lui chiama, insomma nella caserma dove si trova lui chiamavano pistri, è la prima volta che lo sento, ebbene provare a scardinare quel metodo seguendo un concetto di libertà che evidentemente però agli altri non è piaciuto moltissimo. E poi da lì ne approfittiamo per raccontarvi un'altra storia che è la storia forse più famosa di quello che è stato un medico militare americano. C'è anche una storia che parla di lui, che era a tutti gli effetti un militare pacifista, cioè era un militare che aveva deciso di non toccare mai un'arma e per fare questo era diventato un militare medico. La puntata si intitola A mano disarmata. Benvenuti.

0: Negli anni Ottanta ero già un pacifista. Così, quando arrivò il momento di fare il servizio militare, pensai che avrei potuto cercare di capire meglio quel mondo che fino ad allora avevo sempre guardato con una certa diffidenza. Se proprio dovevo fare il militare, pensai, sarebbe stato più interessante farlo da ufficiale. Qualche mese dopo essermi laureato in giurisprudenza e avere fatto la scuola allievi ufficiali, AUC, a Bracciano, grazie anche all'aiuto del parroco della mia parrocchia, mi ritrovai con il grado di tenente nella caserma Conegliano di Udine, comandata dal colonnello Chiesa. Avevo studiato per anni, prima per laurearmi, poi, arrivato in caserma, mi diedero pure da studiare altri libri. Manuali, regolamenti, istruzioni sulle armi e sulle esercitazioni. Il problema è che io di armi non solo non capivo praticamente niente, ma le ripudiavo ed ero stato nominato ufficiale al tiro. La nostra era una caserma operativa e durante le esercitazioni dovevo dirigere i tiri. In pratica dovevo occuparmi di cose che avevano a che fare con gli obici. Fortunatamente avevo dei soldati molto bravi che mi aiutavano. Io studiavo i manuali, loro invece sapevano davvero come funzionavano le cose e spesso, diciamo così, la collaborazione era molto più intensa da parte loro.
1: Praticamente quando eravamo schierati con questi obici sono dei cannoni molto grossi, diciamo così, noi stavamo dentro un camion e eravamo in 4-5 intorno a un, per calcolare il tiro, l'angolo, per colpire certi obiettivi, diciamo, ecco. E poi l'artiglieria alpina rispetto alla fanteria, fino a qualche anno prima che io facessi il militare, utilizzavano i muli per caricare bestie da soma che caricavano questi pezzi di obici, perché poi dopo venivano montati magari, ecco. Invece quell'anno che ho fatto io il militare è stato proprio lasciato perdere il discorso dei muli, quindi erano i soldati stessi che dentro i loro zaini portavano, insomma, carichi pesanti, diciamo.
0: In caserma c'erano i nonni e i pistri. I pistri erano i nuovi arrivati, le reclute. I nonni erano quelli che erano arrivati prima. E questa differenza di anzianità diventava una specie di gerarchia parallela. I pistri dovevano fare le guardie più spesso, i nonni invece in qualche modo riuscivano a evitarle. Poi c'erano le angherie, ricordo per esempio il cucù. La recluta doveva entrare nell'armadietto, aprire e chiudere più volte le ante, come se facesse capolino. Una cosa che oggi può sembrare quasi ridicola, ma quando sei giovane, lontano da casa, dentro un ambiente completamente nuovo e tutti quelli che ti stanno intorno sono più anziani di te, non è affatto ridicola. È umiliante. Fin dall'inizio cercai di oppormi a quel sistema, ma ero un giovane ufficiale e all'inizio non potevo avere molta voce in capitolo. Così cercavo di capire, di osservare e forse anche di trovare il modo di intervenire. Avevo un rapporto particolare con i soldati. Il sabato sera qualche volta ne portavo alcuni a cena, non per fare il benefattore. Non mi sono mai sentito un novello San Francesco, preferendo sempre nella mia vita un profilo basso. Pensavo che alcuni di loro avessero bisogno di essere trattati come persone e non soltanto come soldati. Ero particolarmente vicino ai più deboli, a quelli che avevano più difficoltà, a quelli che dentro quel sistema rischiavano di rimanere schiacciati. Per questo a un certo punto cominciarono a chiamarmi il Tenente Rosso, anche se io in caserma non avevo mai parlato delle mie simpatie politiche. Forse bastava il modo in cui mi comportavo, o forse semplicemente bastava il fatto che cercassi di trattare i soldati come esseri umani. C'era poi un'altra cosa che mi interessava. In caserma circolavano droghe e con il tenente medico, anche lui allievo ufficiale di complemento e destinato a tornare alla vita civile, cercavo di capire qualcosa di più di quel fenomeno. Non era soltanto curiosità. Volevo capire che cosa succedeva davvero tra quei ragazzi, che cosa li spingeva a cercare certe sostanze, che cosa c'era dietro.

hanno rubato di tutto e adesso sono in malora. M'hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì nello specchio dell'ingresso, quando prima di uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

0: Poi c'erano i poligoni di tiro. Periodicamente partivamo per le esercitazioni e io cercavo sempre di imboscarmi per evitare di sparare. Ma il capitano mi vedeva: «Tenente, venga qui!» E io dovevo andare. Guardavo i miei colleghi, i sottufficiali, i soldati. Molti sembravano divertirsi. Prendevano il fucile, sparavano, commentavano i colpi. Io invece pensavo un'altra cosa. Pensavo che proprio lì, a Gemola del Friuli, qualche anno prima, c'era stato un terremoto terribile. C'erano stati morti, case distrutte, famiglie che avevano perso tutto. E noi, nello stesso luogo, stavamo consumando munizioni, sparando per esercitazione, spendendo soldi. Pensavo a quanto di quel denaro avrebbe potuto essere utile alle persone che avevano ancora bisogno di aiuto. Probabilmente i soldati capivano che ero fatto così e forse per questo mi volevano bene. Poi, quando mancava circa un mese al congedo, successe qualcosa che ancora oggi mi ricordo. Il capitano aveva cercato di convincermi a firmare per rimanere nell'esercito. Diceva di avere notato il mio modo di stare con i militari, il mio savoir-faire, diceva. Ma io sapevo che quella non era la mia strada. Prima di andarmene però, volevo fare almeno un tentativo. Volevo provare a interrompere il nonnismo. E allora decisi di fare una cosa molto semplice. Misi di guardia proprio i nonni, quelli che erano arrivati in caserma insieme a me, quelli che a loro volta erano stati pistri, quelli che avevano subito il nonnismo. Pensavo, se vogliamo interrompere questa storia bisogna cominciare da qualche parte. E invece si ribellarono. Non era giusto, dicevano. Loro erano i nonni, avevano conquistato quel diritto, avevano sofferto quando erano pistri, adesso toccava a loro godere dei privilegi. Provai a spiegare che proprio lì stava il problema. Che se tutti quelli che avevano subito un'ingiustizia, una volta ottenuto un po' di potere, si fossero comportati nello stesso modo con chi veniva dopo, l'ingiustizia non sarebbe mai finita. Avrebbe semplicemente cambiato vittima. Ma non vollero capirlo. Ho cominciato allora ad acquisire certe consapevolezze più importanti di quello che avrei potuto imparare dai manuali militari. Ho capito che molte persone non desiderano davvero la libertà. Desiderano soltanto essere libere di fare. Quando arriva il loro turno, quello che altri hanno fatto a loro. Non vogliono abolire il privilegio, vogliono soltanto entrarne in possesso. E forse è anche questo che significa non capire la democrazia.
1: Secondo me la democrazia non è avere finalmente la possibilità di fare agli altri ciò che prima è stato fatto a noi, ma bensì è decidere che quella cosa non deve essere fatta più a nessuno.
0: Quando arrivò il giorno del congedo, pensavo che qualcuno sarebbe venuto a salutarmi. Avevo cercato di essere vicino ai soldati, mangiato con loro, cercato di proteggerli, provato a trattarli da uomini. Ma quel giorno non venne nessuno. Andarono a salutare i miei colleghi, quelli che avevano imposto loro delle angherie, quelli che avevano rappresentato per loro il sistema che io avevo cercato di mettere in discussione. Per me, nessuno. E dentro di me, lo ricordo ancora, piansi. Capii che non sempre le persone ricordano chi ha cercato di difenderle. A volte ricordano più facilmente chi ha dato loro la possibilità un giorno di diventare come quelli che le avevano fatte soffrire. Sono passati tanti anni, eppure quando guardo quello che succede nel mondo, nella politica, nella vita di tutti i giorni, mi torna spesso in mente quella caserma e quei ragazzi. Questa è la cosa che mi ha lasciato più amareggiato. Non il fatto che nessuno sia venuto a salutarmi, ma avere capito che anche chi ha sofferto un'ingiustizia, quando finalmente può scegliere, non sempre decide di eliminarla. A volte decide soltanto di ereditarla.

0: Si intitola Liberty Tree, questo brano di Phoebe Bridgers, cioè l'albero della libertà, e Lanfranco ce l'ha raccontato in un modo molto interessante, la sua idea di libertà. Pronto, ciao Lanfranco, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Lanfranco, io voglio proprio prendere questa frase finale con cui tu chiudi il tuo racconto. Questa è la cosa che mi ha lasciato più amareggiato, non il fatto che nessuno sia venuto a salutarmi quel giorno, ma aver capito che anche chi ha sofferto un'ingiustizia, quando finalmente può scegliere, non sempre decide di eliminarla, a volte decide soltanto di ereditarla. Ecco, questo per te è un concetto di mancanza di libertà, dico bene?
1: Sì, decisamente, perché... Cioè, mi sono accorto che, cioè, la domanda che mi faccio è quanto sono autentici i nostri principi quando cambiano le condizioni in cui noi ci troviamo. Ecco.
0: Senti, questo
1: per me è una cosa, me ne sono accorto, insomma, anche nella vita, insomma, tutti i giorni. Sono passati, ormai sono passati, era 82-83, sono passati
0: 44 anni.
1: 44 anni.
0: E questo insegnamento come ha, permettimi il termine anche se sembra roboante, come ha guidato la tua vita? Cioè, in che modo poi te lo sei portato dietro nella tua quotidianità? Tu hai fatto altro, giusto? Poi hai fatto...
1: Sì.
0: Cosa hai fatto esattamente?
1: Beh, io ho lavorato in banca, ecco, proprio in banca ho riscontrato, ho continuato a riscontrare, diciamo, questi principi che io invece ho voluto perseguire, cioè il discorso che abbiamo due etiche, un'etica mia esistenziale che mi viene dall'educazione che ho avuto, anche se piccolo borghese, da parte dei miei genitori, così, e poi un'etica invece professionale che ti obbliga, cioè ti dice di comportarti in una certa maniera e spesso non condividi, diciamo, questa idea. Ecco, nell'ambito bancario, diciamo, questa qui è stata molto evidente, cioè un'etica professionale che mi diceva di vendere, facevo consulenza finanziaria, mi diceva di vendere certi prodotti alcuni prodotti a me non piacevano, quindi chiaramente cosa dovevo fare? Quindi c'è stato questo dissidio, diciamo, dentro di me. Esatto.
0: E cosa facevi?
1: Io ho optato per... ho seguito la mia... Già dormo poco di natura io, quindi per dormire, per stare tranquillo. No, io ho seguito la mia etica esistenziale. Cioè, ho venduto qualche prodotto, diciamo, a persone che erano influente, la somma 10-20 mila euro era influente rispetto... al capitale che possedevano, diciamo, capito? Quindi
0: E ha evitato invece di vendere a persone per cui 10.000 euro insomma, facevano grande differenza.
1: Mi venivano a chiedere, comportati come se i soldi fossero tuoi, è la prima cosa che ti dicono, diciamo, questi clienti, soprattutto poi anziani, così, con cui io stavo anche mezz'ora, un'ora, quello che la banca non vuole, vuole che tu sei abbastanza celere, no? per avere più appuntamenti possibili. Invece io mi piaceva conoscere la persona, tanto che ancora qualcuno che è sopravvissuto, perché alcuni erano veramente anziani, ancora mi chiede qualche consiglio, lo accompagno in banca.
0: Perché sei in pensione adesso, giusto, Lanfranco?
1: Sì, sono da 4 anni in pensione, però insomma ogni settimana vado a trovare i miei colleghi e andiamo a prendere un caffè insieme, qualche volta ci vado anche per alcuni clienti che vogliono, cioè non conoscono la banca come tale, conoscono, sono io a riferimento,
0: certo.
1: Ancora,
0: quindi, certo.
1: E poi a me veramente piace tenere un profilo basso, non è che...
0: Guarda, si sente dal tuo tono di voce, Lanfranco, si sente dal volume...
1: C'è troppo di raucedine, veramente.
0: Ah. Sì. Senti, Lanfranco, tu hai mai provato rimpianto per il fatto di non essere rimasto nell'esercito?
1: No, no, nel senso che alla fine, ecco, il mio capitano, che era secondo me un guerrafondaio, però alla fine mi aveva apprezzato perché mi ha detto: Lanfranco, metti la firma. Sì, probabilmente sarei arrivato a un livello ufficiale, diciamo, insomma, notevole, però insomma io sono antimilitarista, ecco, anche mi sono espresso male, più che pacifista, che adesso è un termine che è stato un po' abusato, così, io sono proprio antimilitarista, per cui io Poi condivido quello che è la maggioranza della popolazione, anche italiana. Mi sembra che siamo tutti contrari alla guerra, all'invio di armi.
0: Beh, lo dice la Costituzione, esatto. Poi, no? Quindi non è che si tratta, esatto, di essere pacifisti, sì. No? Perché adesso poi l'idea di essere pacifisti ti fa immediatamente posizionare secondo ideologie, sì, del caso, sì, ma sì, lo dice la Costituzione, no? L'Italia ripudia la guerra. Quindi direi, sì, che da quel punto di vista lì siamo d'accordo e siamo dalla stessa parte. Grazie davvero, grazie. Lanfranco, a presto.
1: Grazie.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
6: Matteo Caccia racconta.
7: La puntata di oggi abbiamo deciso di intitolarla A mano disarmata, che è un po' un piccolo calembour che racconta in parte la scelta del nostro ascoltatore Lanfranco di fare il militare anche da pacifista. Il massimo esponente di questa filosofia di vita è sicuramente Desmond T. Doss, che è un medico militare americano che ha scelto di non usare mai un'arma. C'è anche un film che racconta la sua vita. Se vi interessa, si intitola La battaglia di Oxow Ridge, è del 2016, l'ha diretto Mel Gibson. Noi però andiamo a leggere la sua storia grazie al coccodrillo che gli è stato dedicato sulle pagine del New York Times dopo la sua morte, nel marzo del 2006, proprio a pochissimi giorni dalla sua scomparsa. State con noi. Desmond Doss, che come medico militare, senza armi, salvò la vita a decine di commilitoni sotto il fuoco di Okinawa durante la Seconda Guerra Mondiale e divenne il primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore, è morto il 23 marzo 2006 nella sua casa di Piedmont, aveva 87 anni. La sua morte è stata annunciata dalla moglie, Francis, che ha detto che recentemente era stato ricoverato in ospedale con difficoltà respiratorie. Il signor Doss, membro della chiesa avventista del settimo giorno, ha trovato la sua ispirazione da una vecchia stampa che aveva incorniciato e che teneva nel suo studio. C'erano i 10 comandamenti e la preghiera del Padre Nostro, che suo padre aveva comprato a un'asta quando era cresciuto in Alabama. La stampa raffigurava Caino che impugnava una clava e appena sotto si vedeva la scena dell'uccisione di Abele. Quello è il sesto comandamento, non uccidere. Mi chiesi, come può un uomo fare una cosa del genere a un proprio fratello?
8: My dad bought the Ten Commandments in Lois Pratt Illustrated, and I had looked at that picture of Six Commandments.
7: Quando Doss fu arruolato nell'aprile del 1942, dopo aver lavorato in un cantiere navale, ottenne lo status di obiettore di coscienza, visto che si era rifiutato di portare le armi a causa dei suoi principi religiosi. Divenne medico, l'unico modo per aderire al sesto comandamento. Gli avventisti del settimo giorno considerano il sabato come giorno di riposo, ma Doss riteneva di poter prestare servizio come medico 7 giorni su 7, poiché, come diceva lui, Cristo guariva di sabato. Durante l'addestramento nelle caserme militari negli Stati Uniti, il soldato Doss dovette affrontare gli abusi e le angherie dei commilitoni per la sua devozione alla preghiera e per il suo rifiuto di maneggiare armi o lavorare di sabato. A un certo punto, ha ricordato, un ufficiale cercò di farlo congedare per malattia mentale. Nell'estate del 44 andò all'estero in fanteria, 77esima divisione, e prestò servizio

come medico di combattimento a Guam e a Leyte nelle Filippine, ricevendo la stella di bronzo prima di partecipare alla battaglia di Okinawa nella primavera del 1945.

0: Il soldato Doss era insieme ai soldati americani nella battaglia di Okinawa. Nello specifico si trovava su un crinale di 400 metri d'altezza, quella che viene chiamata la Scarpata di Maeda. Era sabato 5 maggio, il suo sabato, quando i giapponesi contrattaccarono. Molti americani finirono cacciati dal crinale, ma i soldati feriti rimasero bloccati in cima. Il soldato Doss rimase con i feriti e, secondo l'encomio della medaglia d'onore, si rifiutò di cercare riparo, ma li trasportò uno per uno di fronte al fuoco nemico. Calò ogni uomo su una lettiga sostenuta da una corda da lui stesso ideata, usando dei doppi nodi che aveva imparato da giovane e legando la lettiga di fortuna a un ceppo d'albero che fungeva da ancora. Tutti i feriti vennero calati in un punto sicuro, a 10 metri sotto la cima del crinale, e il soldato Doss scese dal crinale illeso. Dopo aver compiuto altri sforzi di salvataggio sotto il fuoco nelle 2 settimane successive, il soldato Doss fu ferito da una granata che lo crivellò di schegge. Si prese cura da solo delle sue ferite per 5 ore, piuttosto che far emergere un altro medico dal suo nascondiglio. Mentre veniva finalmente trasportato su una lettiga, notò un soldato che sembrava stare peggio. Scese dalla lettiga e diresse ai suoi uomini di soccorso ad aiutare l'altro soldato. Poco dopo, il fuoco giapponese lo colpì e riportò una frattura scomposta del braccio. Legò un calcio di fucile al braccio frantumato come stecca, la cosa più vicina a maneggiare un'arma che abbia mai fatto, e strisciò per 300 metri fino a una stazione di soccorso. Il 12 ottobre del 1945 il presidente Truman gli conferì la medaglia d'onore per le sue azioni a Okinawa. L'encomio gli attribuì il merito di aver salvato 75 soldati su quella cresta, ma lui disse in seguito che il numero era probabilmente più basso, più vicino a 50.
1: On May 5, 1945, on Okinawa, Doss stayed with wounded men stranded atop near a ridge under intense enemy fire. Despite being wounded, he stayed with those men and was later credited by the government with saving nearly 100 lives.
0: Doss trascorse più di 5 anni in diversi ospedali per curare le sue ferite e perse un polmone a causa della tubercolosi. Per colpa di questa sua condizione non poté cercare un lavoro stabile. Si è dedicato alla sua religione e ha lavorato con i giovani in programmi sponsorizzati dalla Chiesa, vivendo per molti anni a Rising Fawn in Georgia, prima poi di trasferirsi in Alabama. Oltre alla moglie, gli sopravvivono il figlio Desmond e 3 figliastri, 9 nipoti e 5 pronipoti. Solo un altro obiettore di coscienza ha ricevuto la medaglia d'onore, il caporale Thomas Bennett, medico dell'esercito nella guerra in Vietnam, ucciso nel febbraio del 69, mentre assisteva i soldati feriti nella provincia di Pleiku. Da un punto di vista umano, non dovrei essere qui a raccontare la storia, ha detto Doss nel 99. Tutta la gloria dovrebbe andare a Dio. Non si sa quante volte il Signore mi ha risparmiato la vita.

0: Loro sono Interpol, che cantano Soldato Ferito, Wounded Soldier, mentre questo era il Coccodrillo, o se preferite il Necrologio, o gli Obituaries del New York Times, molto famosi in tutto il mondo, che raccontano la storia di Desmond Doss. Continua il nostro viaggio nell'epica grazie al racconto di Alessandro Casale in quella che è diventata la nostra storia seriale di questi giorni e della prossima settimana, il podcast Le Donne dell'Odissea. E forse in una puntata dell'altro giorno dissi che durava una settimana, invece no, mi sono sbagliato, ne dura due. Dopo aver conosciuto la storia di Teti, Eris, Era, Atena, Afrodite ed Elena, oggi scopriamo Nausicaa. Nausicaa è il personaggio che in realtà un po' tutti dimenticano, è la buona principessa che salva il naufrago e poi sparisce, una specie di comprimaria nella storia più grande del mondo. Ma l'abbiamo guardata con attenzione, perché dietro quella figura ingenua di ragazzina si nasconde uno dei più grandi misteri dell'Odissea. State con noi.
1: Nausicaa. Già per come è pensata, l'Odissea sembra un romanzo moderno. La storia non parte dall'inizio, ma dalla fine. Qualche capitolo dedicato a Telemaco alla ricerca del padre e che serve essenzialmente a creare il giusto clima di attesa attorno al protagonista e poi boom, dritti all'azione. 10 anni di guerra di Troia, altri 10 di viaggio disperato e dopo 20 anni il racconto inizia col ritorno dell'eroe. Tutto converge verso il momento in cui l'azione esplode. E allora buttiamoci dentro. C'è un mare in tempesta e attaccato con le unghie a una zattera di tronchi, ecco il nostro eroe che lotta per sopravvivere alle onde che lo prendono a pugni come un pugile contro un sacco. Un cielo nerissimo, venti che urlano, giganteschi cavalloni che si abbattono su quei 4 legni tenuti insieme per miracolo. Poi arriva un'onda gigantesca, lui alza gli occhi un istante prima di essere travolto. La zattera va in pezzi e tutto diventa nero. Tranquilli, non muore. Il re è tornato, solo che torna senza i suoni del trionfo, ma nudo, spaventato e quasi morto. D'altronde, è l'Odissea. Io sono Alessandro Casale, questo è Le donne dell'Odissea, donne micidiali. Spostiamo la scena qualche ora prima. È notte nell'isola Scheria, l'odierna Corfù. Qui non c'è ancora suono di tempesta e la bellissima principessa erede al trono dei Feaci, Nausicaa, dorme profondamente. Ai lati del letto, come si usava a corte, dormono con lei le sue ancelle. Ed ecco che, silenziosa come un fantasma, entra nella stanza la dea Atena dagli occhi azzurri, che come un vento tiepido si ferma sopra il letto e con la voce dell'amica più cara della principessa sussurra: «Come sei diventata pigra, Nausicaa? Fra poco ti sposerai e le tue vesti sono tutte sporche. Fatti dare un carro da tuo padre e andiamo insieme a lavarle in riva al mare, ma subito, prima dell'alba». Qui bisogna spiegare un paio di cose per capire, almeno in parte, cosa stia macchinando Atena in quella calda notte d'estate sull'isola di Corfù. Cominciamo da Ulisse, ne parleremo più avanti, ma qui basta dire che il suo viaggio infinito per tornare a Itaca è ostacolato da una maledizione lanciata dal dio del mare Poseidone.

Poseidone ce l'ha a morte con lui perché, poco dopo la partenza, ha accecato suo figlio, il ciclope Polifemo. Attraversare tutto il mare che separa Troia da Itaca con il dio delle acque che te l'ha promessa potrebbe essere quantomeno impegnativo, infatti così è. Ma Ulisse ha un'alleata, Atena. E Atena, fra tutte le figure femminili potenti e pericolose che governano l'Odissea, è il boss dei boss. Colei che tira tutti i fili e che non fa nulla senza uno scopo. Perché allora si infila nella stanza di una principessa per convincerla ad andare in riva al mare? Perché lì incontrerà Ulisse, naufrago e disperato. Sì, ma proprio perché lì, in quell'isola? E qui si vede quanto possa essere perfida nei suoi piani la dea. Perché i Feaci sono un popolo amato da Poseidone. E cosa c'è di più delizioso e perfido che far scoprire al dio del mare che proprio i suoi prediletti hanno aiutato l'uomo che più odia al mondo? Atena non lascia mai nulla al caso. La migliore delle alleate, la peggiore delle nemiche. Arriva il mattino e la giovane Nausicaa risponde al comando. Chiama a raccolta le ancelle, tutta piena di buone intenzioni, si fa preparare un carro, ci butta dentro tutta la biancheria sporca che trova in casa e parte verso i lavatoi, mentre un sole caldo sorge sul mare azzurro. Intanto, coperto da un mucchio di foglie, la bocca secca come il cuoio, la pelle spaccata dal sale e dal sole dell'Egeo, addormentato ed esausto, sta riverso in terra quello che un tempo era stato un eroe. Era giovane quando partì per la spedizione contro Troia. Era un uomo nel pieno del suo vigore quando aveva contribuito, lui più degli altri, a distruggerla. Era salpato alla testa di navi piene di tesori e di onori, sentendosi il padrone del mondo. Ed ora, tutto ciò che restava di quella gloria erano i resti di un uomo invecchiato, coperto di foglie, dai capelli e la barba ingrigiti e ispidi per il sale seccato, sputato dal mare in quell'isola remota. L'uomo è nel dormiveglia di un sonno agitato in cui era caduto quando, sfinito dal mare, era approdato, nemmeno lui sa come, su quella spiaggia isolata. Ma ecco che al suono della risacca si aggiungono delle voci, voci di giovani donne. E quell'uomo, spaventoso a vedersi, si sveglia. Nausicaa e le sue ancelle, che hanno lavato i panni, li hanno intanto stesi al sole e al vento dell'Egeo perché si asciughino e ora si godono quella mattinata luminosa giocando a lanciarsi una palla e ridendo fra loro. La principessa manca la presa e la palla rotola proprio sotto i rami dove si nasconde l'uomo vomitato dal mare. Lui la raccoglie, lei si avvicina, si china e se lo trova davanti.

0: Loro sono gli Aerosmith che cantano Janis Garagan in una puntata che si intitolava A mano disarmata. Luca Michieli non si smentisce mai, grazie a lui, grazie a Paulino Corleone che fa il sound design, Anita Panizza e Federico Bernocchi che scrivono questo programma. Grazie mille anche ad Alessandro Casale che ci permette di raccontare il suo podcast. Andate ad ascoltarlo per intero, Le donne dell'Odissea, ma soprattutto grazie a voi. Questo programma è fatto di storie, racconta le storie delle persone e le persone siete voi. Se improvvisamente sembra un predicatore, le persone siete voi e siete le persone o gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci mandano le loro storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Continuate a farlo, noi siamo qui. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi.

0: Ogni bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Iniziata a Washington la visita del presidente cinese, tregua commerciale prorogata di 2 mesi. L'assemblea dell'ONU, il presidente Zelensky, presidente ucraino Zelensky, dice Putin paziente zero va fermato. Pezeshkian mostra le foto di bambini iraniani uccisi nei raid americani. Via libera alla legge sul nucleare, Meloni scelta di buon senso, Pichetto Frattin dice le prime centrali nel 2033. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo dalla visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Il segretario al tesoro americano Bessent ha annunciato che Washington e Pechino hanno concordato una proroga di 2 mesi della tregua commerciale, che è in scadenza il 10 novembre, che quindi proseguirà fino al 10 gennaio. Donald Trump ha riferito di aver avuto un ottimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che ha accolto poche ore fa la base militare Andrews a sud di Washington, mentre il presidente cinese si è detto fiducioso che la visita di Stato negli Stati Uniti sia destinata a produrre risultati fruttuosi. Intanto all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, al centro ci sono i principali fronti di guerra in Medio Oriente e in Ucraina. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia, ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian in risposta all'intervento di Donald Trump. Sul fronte ucraino, gli Stati Uniti invitano Putin al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia, dice valuteremo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov al Palazzo di Vetro. È stata anche la giornata del presidente ucraino Zelensky e durante il suo intervento sono continuati i raid russi in Ucraina. Sentiamo il nostro servizio.
2: Sì al dialogo, ma basta all'uso della forza, siamo sempre pronti a reagire, scandisce Masoud Pezeshkian all'assemblea del Palazzo di Vetro, risposta all'out-out di Trump, accordo o guerra. Non vogliamo l'atomica, ma nemmeno limiti al nucleare civile, è parte del nostro progresso, dice ancora il presidente iraniano, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro israeliani e statunitensi, la cui delegazione lascia l'assemblea. Intanto i mediatori Qatar e Pakistan ricevono le condizioni per negoziare e aprire Hormuz dettate da Teheran, mentre i falchi e i Pasdaran sconfessano un colloquio di corridoio fra Rakhshi e Witkoff. All'ONU è anche il giorno di Zelensky e della guerra in Ucraina.
3: He's patient zero, the one from whom...
2: Putin è il paziente zero, deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano. Mentre il presidente ucraino parla, le bombe russe continuano a cadere incessanti sul paese, da Kiev a Odessa. Ringrazia gli alleati, fra cui l'Italia. Poi Zelensky al cinese Xi Jinping chiede di mediare per la pace. Siamo pronti a negoziare, ma senza sospendere le ostilità. La chiusura del russo Lavrov a margine del bilaterale con Rubio, che spera in una tregua energetica, e conferma l'invito a Putin al G20 di Miami, in una giornata ad alta tensione con Bruxelles e la NATO, per uno sconfinamento russo nei cieli della Polonia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E a proposito di guerra, abbiamo notizie che il Pakistan ha condotto attacchi di precisione mediante mezzi aerei e droni contro 10 siti in Afghanistan. Il ministro dell'informazione del Pakistan, Tarar, ha dichiarato e ha detto che gli attacchi sono stati limitati a obiettivi militari. Veniamo alle notizie dall'Italia. Dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche con il referendum del 1987, l'Italia ha una legge per riaprirle. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, così viene definito, una scelta coraggiosa e di buon senso, dice la presidente del Consiglio Meloni. Strumento di distrazione e propaganda da campagna elettorale, invece, dicono le opposizioni. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, l'Italia potrebbe riavere le centrali nucleari nel 2033. Sentiamo la sua voce.
4: L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro. Adesso siamo già al lavoro per il prossimo obiettivo, redigere i decreti attuativi per applicare concretamente la legge. Lo faremo di sicuro entro fine anno.
0: Al centro del dibattito politico anche il decreto scuola che introdurrà nelle classi italiane un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burke e niqab in classe. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la novità del tetto agli stranieri partirà da quest'anno e riguarderà i nuovi arrivi e che non ci sarà nessuna disarticolazione delle classi attuali. Il decreto è atteso in un consiglio dei ministri che dovrebbe svolgersi oggi. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro una precedente stima del più 0,5%. Per l'organizzazione, le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. Intanto il governo studia le mosse dopo la mancata uscita dalla procedura per deficit eccessivo. Sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti ieri al Question Time alla Camera.
5: Noi abbiamo preso atto dei dati di Istat. Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo. Vorrei anche osservare che per quanto riguarda la crescita, questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni, e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
0: Il parco archeologico del Colosseo proroga a tutta la giornata di oggi la chiusura al pubblico dei propri siti in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia di Andrea Moretti, l'operaio 22.

0: Venne precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Da quanto è emerso, Moretti sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. È stata sventata una nuova aggressione ad un docente a scuola. A organizzarla sarebbe stato uno studente di 14 anni di un istituto comprensivo di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzo mettesse in atto il piano.
1: Un'aggressione progettata, un coltello nascosto nei bagni della scuola ed un piano condiviso in una chat Telegram. E quanto sarebbe emerso alla Lamezia Terme, dove un ragazzo di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile avrebbe pianificato di aggredire la propria insegnante di italiano. A far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni compagni che avrebbero segnalato le intenzioni del giovane ad un adulto. I carabinieri avrebbero quindi intercettato i messaggi online e sventato il piano prima che potesse essere messo in atto. Nel corso di una perquisizione domiciliare sarebbero stati sequestrati anche il cellulare e alcuni abiti utilizzati dal giovane nelle fotografie pubblicate sui social. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, il ragazzo non aveva mai dato segnali di particolare problematicità. Tra le ipotesi sul movente ci sarebbe il risentimento per una bocciatura subita lo scorso anno. La dirigente parla di una situazione grave, ma sottolinea anche l'importanza della rete tra scuola, famiglie, studenti e forze dell'ordine. L'istituto sta ora programmando interventi di sostegno psicologico e incontri di prevenzione con gli studenti. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
0: Concludiamo con una notizia che riguarda il campionato europeo di pallavolo maschile. Nei quarti di finale a Torino gli azzurri vanno KO per 3-2 contro la sorprendente Finlandia e vedono così sfumare il sogno di una medaglia. L'amarezza del capitano azzurro Simone Giannelli a Sky Sport.
2: Quando si perde, no? Si parla sempre solo di atteggiamento, quando se avessimo vinto, avuto 2 punti in più, sarebbe parlato di atteggiamento positivo nel recuperare una partita. Quindi io penso che non siamo stati bravi oggi tecnicamente, io penso alle cose concrete, no? Perché poi atteggiamento vuol dire tutto e vuol dire niente. Sicuramente loro hanno giocato una bella partita, dobbiamo cercare di guardare in faccia cosa è guardare in faccia la realtà, capire cosa è successo, interpretarla nel modo più corretto che riusciamo grazie alle nostre abilità. Analizzare ognuno di noi cosa ha fatto nello specifico, cercando di sapere cosa fare meglio in futuro per trovarci più preparati a queste partite.
0: In semifinale domani a Milano la Finlandia affronterà la Francia, mentre l'altra semifinale sarà Polonia-Slovenia. Le 6:10, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione 6:59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci.
11: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma. Come si protegge la propria

0: della salute. Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
1: In collaborazione con
2: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
1: E con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
1: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
4: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qua, benvenuti a voi e buongiorno. Intanto che io vado a salutare l'ospite di oggi, noi intanto prepariamoci. Guardate in su, guardate in giù, guardate a destra e guardate a sinistra. Se siete così veloci, provate anche a disegnare con la punta del naso dei cerchi. Quante volte abbiamo letto o ci hanno dato e suggerito di fare questi esercizi? Ma intanto lasciatemi salutare il professor Cesare Faldini. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Anche se lei non li fa questi esercizi, va bene lo stesso, perché da lei vogliamo informazioni e indicazioni e rassicurazioni. È ordinario di ortopedia e traumatologia all'Università di Bologna, direttore della prima clinica ortopedica all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, naturalmente, ed esperto della SIOT. Professore, guarda in su, guarda in giù, c'era la cosa fai la riverenza, fai la penitenza, ma noi vogliamo con questo semplice esercizio introdurre il tema di oggi, perché come abbiamo capito parliamo del nostro collo. Servono questi esercizietti o no?
2: Dunque, il collo è una delle parti del corpo che si muove di più. Sono migliaia i movimenti che facciamo per inquadrare quello che guardiamo. Dunque, questi esercizi, quando ci si sveglia, in effetti servono. Li ho fatti anche io quando lei li ha detto. In effetti ho sentito qualche piccolo doloretto, ma è normale, non bisogna preoccuparsi. Chi non ha mai avuto una volta male al collo?
1: Quindi non allarmiamoci, ma ne parliamo nel corso di questa nostra chiacchierata. Ma professore, il collo oggi sta cambiando posizione, sembra. Infatti si parla di tech-neck, il collo da tecnologia.
2: Sì, questo è verissimo. Naturalmente la tecnologia ci porta sempre a sbirciare. Quindi chi è che non dà un'occhiatina al cellulare e quindi piega?
1: Anche quella del vicino.
2: Ascolta, quella del vicino. E perché no? Dunque, il collo è in realtà solo la parte più alta di tutta la colonna vertebrale e quindi deve compensare i movimenti e riportare sempre lo sguardo e inquadrare bene. Quindi se la colonna vertebrale ha una posizione un po' trascurata, il collo alla fine è quello che ne paga le conseguenze. Le faccio un esempio. Chi sta molto seduto, ad esempio, passa tante ore alla scrivania oppure guida un veicolo, tende a ruotare il bacino come quando ci si siede. Questo riduce una curvatura importantissima della colonna lombare, che si chiama lordosi, e accentua la parte più alta, che si chiama cifosi toracica. Dunque, la cifosi toracica accentuata e la lordosi ridotta spostano il tronco e il collo in avanti, proprio come stava dicendo lei. Quindi il paziente, o meglio la persona, per cui manco è paziente, siamo tutti noi un po' vincolati a questa posizione, per riportare lo sguardo all'orizzonte, che potrebbe essere il monitor della scrivania, potrebbe essere il parabrezza per guardare avanti quando si guida, oppure ad esempio anche quando si guarda il telefono, ecco che il collo va in ipercontrazione posteriore. In pratica deve riportarsi nella posizione dritta aumentando la trazione dei muscoli posteriori. Quindi va in quello che noi in gergo chiamiamo in sovraccarico funzionale. La testa pesa sempre uguale per tutti, però se è sbilanciata, i muscoli per mantenerla in equilibrio sul collo devono fare più fatica.
1: Che lavoro e che

0: fatica, ma come faccio ad accorgermene prima di pagare nel prezzo?
1: Dipende quante volte arrivano questi piccoli attacchi, perché visto che tutti hanno avuto qualche volta il male al collo, avere un doloretto all'anno, due volte l'anno, significa che la postura non è poi così male, vuol dire che magari c'è stato un colpo di freddo, perché ricordiamoci che il collo, la contrazione muscolare, ad esempio, dipende anche dalla temperatura. Quindi faccio un esempio, questa stagione è proprio tipica, perché fa ancora caldo di giorno, ma scende la temperatura di notte, si fa la sudatina, si esce fuori magari a prendere la posta, un colpo d'aria fresca gela il sudore sul collo e quindi arriva la contrattura. Qui nulla a che vedere con la postura, è il classico colpetto che arriva raramente, quindi qui non si dà la colpa alla diciamo questione posturale, ma è una cosa occasionale. Se invece il male al collo tende a ripresentarsi, allora effettivamente dobbiamo pensare al fatto che ci può essere alla base una postura scorretta che lo fa venire di più.
0: Ma quando ho male, dopo quanti attacchi devo pensare di affrontare il tema?
1: Primo attacco uno può anche curarlo con i farmaci da banco in farmacia, però se il problema si ripresenta, ecco, andare dal dottore, come ha detto lei, è il giusto consiglio, perché autoprescriversi o guardare su internet qual è l'esame migliore non è molto significativo. È meglio che il medico faccia una visita e poi in base a questa decide se impostare una terapia oppure richiedere un approfondimento diagnostico, che per quanto riguarda la cervicalgia, cioè il male al collo, dovrebbe essere una radiografia del collo, del rachide cervicale, una elettromiografia, quindi la funzione dei nervi, e poi la risonanza magnetica nucleare. Facciamo scegliere al nostro medico di famiglia se è il caso di partire con le cure oppure fare questo approfondimento.
0: Professore, arriva il referto, ci aiuti a leggerlo?
1: Nel referto si può leggere ernia del disco, si può leggere discopatia, si può leggere artrosi, si può leggere stenosi, tutte parolone che fanno paura, ma non devono spaventare, perché noi siamo la prima specie che passa tutta la vita in posizione verticale e la colonna vertebrale si è trovata un po' impreparata per questo. Dunque, quelle alterazioni che le ho detto prima possono essere totalmente asintomatiche e delle compagne di viaggio di tutta la vita. Immaginiamo però che le persone che hanno 80 anni, ad esempio, quelle alterazioni che le ho descritto prima ce le hanno tutte e magari non hanno mai avuto male al collo o molto raramente. Quindi bisogna dire che quando ci sono questi dolori, in realtà, più che pensare al referto, e non bisogna mai curare il referto, bisogna rivisitare il paziente veramente, perché quasi sempre non si parla di dolori generati da queste alterazioni, ma si parla dal sovraccarico funzionale, cioè dal fatto che la posizione scorretta, quando si sta seduti, la rotazione del bacino e la riduzione della lordosi o l'aumento della cifosi portano il collo in ipercontrazione. Questa ipercontrazione fa percepire alle vertebre cervicali un peso maggiore del collo, dunque l'innesco dell'infiammazione.
0: Allora, dopo tutte queste attenzioni per il collo, arriviamo ai consigli pratici che la SIOT mette proprio a disposizione di tutti noi per proteggere il collo durante la giornata. Che cosa dobbiamo fare?
1: Il primo consiglio è quello che quando c'è il dolore va curato in modo sintomatico. Dunque si parte con un po' di medicine che tipicamente sono l'antinfiammatorio e l'antidolorifico e poi della fisioterapia. Parliamo quindi di massaggio dolce che scioglie la contrattura muscolare, il laser e l'ultrasuono che contribuiscono a far penetrare del calore all'interno delle fasce muscolari e a sciogliere il dolore. Queste cure però sono solo sintomatiche, in realtà è molto importante identificare, come diceva lei, la causa di sovraccarico funzionale. Quindi, ad esempio, gli occhiali multifocali progressivi sono un lavoro in più per il collo, sono utilissimi, però se uno passa tantissime ore al computer, magari avere un paio di occhiali solo da vicino, in modo da non dover usare il movimento del collo per mettere a fuoco. Poi, identificare se si è grandi seditori, una riabilitazione specifica che riporti la colonna nella giusta posizione, ad esempio alzarsi dalla sedia, dalla scrivania e fare esercizi di stretching, solo che questi esercizi vanno un po' personalizzati, quindi un buon fisioterapista fa un bilancio

0: braccio della colonna vertebrale e dice: tu ruoti di più il bacino, tu ruoti un pochino, tu contrai più la muscolatura posteriore, in modo da riportare le spalle sopra il bacino, un po' la posizione dell'attente militare, petto in fuori e pancia in dentro, che andrebbe tenuta anche da seduti, mentre invece da seduti di solito ci si rilassa.
1: Profondiamo.
0: Si sprofonda nella sedia della macchina, si sprofonda nella sedia dell'ufficio, della scrivania, e questo per riportare la colonna, diciamo come direbbe un muratore, in bolla, in modo da evitare il sovraccarico del collo. Quindi la prima cura è sintomatica, la seconda invece va a cercare la causa e agisce. La cura che cerca la causa però non è immediata, perché ovviamente bisogna abituarsi a star sempre nella posizione corretta sulla sedia. Chi di noi non sprofonda? E allora gli esercizi di stretching con cui ci si alza magari una volta l'ora, basta anche un quarto d'ora per chi lavora al terminale, sono esercizi mirati e personalizzati che soprattutto evocano, quando ci si risiede, di rimanere nella giusta posizione. E questo è molto importante. E poi fare un po' di attività fisica. Magari più si è sedentari e più bisogna, due volte a settimana, magari quell'oretta in palestra. Quindi parliamo di 40 minuti di allenamento e 20 minuti di spogliatoio, un tempo che tutti possono trovare, nel quale si riattiva tutta la muscolatura.
1: Professore, grazie. Le auguro una buonissima giornata. Alla prossima.
0: Buongiorno a tutti.
1: Grazie, c'è Filippo Aureggi in regia, la parte tecnica. Adesso siamo tutti qua che proviamo a stare un pochino più dritti. Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ci vediamo sul canale 63, ci sentiamo dopo il GR delle 12. Vi ricordo che c'è la nostra Digital Roundtable. Quando? Il 30 di settembre. Dove? Radio 24. E che faccio? Mi iscrivo, perché parliamo a 360 gradi di come organizzarsi una vita sana il più a lungo possibile. Vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto. State bene.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. festivalnazionaleeconomiacivile.it.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 24 settembre. Un nucleo perturbato si avvicina all'Italia. Tempo stabile, ma sulle regioni centrali tenderà a peggiorare, con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo, se non qualcuna occasionale e isolata. In notata peggiora, con temporali sul versante adriatico. Scarica l'app del meteo.it.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
17: Ah, che stress.
18: Pac.
17: Non ho tempo per fare nulla.
18: Pac!
17: Troppi pensieri per la testa. pack.
18: Cosa?
17: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
18: Pack!
17: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
19: PIMCO vi presenta...
20: Gli Stati Uniti hanno prorogato la tregua sui dazi con la Cina fino al 10 gennaio, un gesto distensivo nelle ore nelle quali il presidente cinese Xi Jinping è a New York in una visita ufficiale, al centro della quale c'è l'incontro con Donald Trump. All'Assemblea delle Nazioni Unite intanto l'Iran ha risposto al presidente americano mostrando le foto dei bambini uccisi nei bombardamenti, ma molto si è parlato di Russia all'Assemblea, con il discorso di Zelensky e l'allarme polacco dopo che un elicottero di Mosca ha sconfinato nello spazio aereo di Varsavia. Tra l'altro il mondo questa mattina pubblica notizie secondo le quali la CIA avrebbe lanciato un allarme anche per eventuali attacchi di droni russi contro Spagna, Francia o Italia. Italia che continua a discutere di stranieri a scuola mentre il Parlamento approva la legge per il ritorno del nucleare e parla di incidenti sul lavoro dopo la morte di un operaio nel cantiere del Colosseo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
21: Prontissimo.

Mi pare che la notizia di oggi sia senza ombra di dubbio e quella che dominerà la giornata, o che potrebbe dominare la giornata, poi sai mai, eh? Questo allarme che arriva da un autorevole giornale spagnolo come El Mundo. In sostanza si scrive che, secondo fonti dell'intelligence americana, la Russia starebbe preparando attacchi con droni in Europa, ma prendendo in questo caso di mira paesi del Mediterraneo.

e in particolare Spagna, Francia e Italia. Perché secondo El Mundo questo potrebbe avvenire? Francia e Italia perché si avvicinano alla data del voto e un clima di paura e di tensione potrebbe giovare a quelle forze che sono più favorevoli al Cremlino. La Spagna è in una situazione politica di grande tensione con il premier Sanchez costantemente sotto attacco e quindi questo è.

E l'altra notizia poco rassicurante, mi spiace iniziare così, amiche e amici miei, arriva ancora una volta dal presidente americano Donald Trump, perché nella grande confusione del suo discorso alle Nazioni Unite, che ormai, come nota qualcuno, le sue dichiarazioni spesso vengono quasi ignorate, non solo perché ha ingaggiato una battaglia escludendo una serie di testate dal pool della Casa Bianca e quindi spingendo i network televisivi, compresa Fox, che è la TV filo repubblicana per eccellenza e filo trampiana per eccellenza, a non seguire i suoi eventi e non dare conto di quello che dice in sostanza, ha rilasciato una dichiarazione a margine che secondo me dovrebbe destare più di qualche preoccupazione. E si è detto pronto a sostenere un bando alle esportazioni di diesel dagli Stati Uniti. Perché è importante? Perché gli Stati Uniti sono il principale esportatore di diesel del mondo. E se gli americani bloccano le esportazioni di diesel, le loro vanno prevalentemente in Gran Bretagna e in Olanda, ma chiaramente questo ha un impatto su tutto il mercato. Quindi quello che vedete adesso alla pompa, che è già diciamo abbastanza fastidioso, potreste vederlo moltiplicato nel caso gli Stati Uniti decidessero di andare in questa direzione. A cosa gli serve? Ovvio, no? Le elezioni di metà mandato a novembre, il prezzo della benzina e del gasolio che stanno andando alle stelle, naturalmente per i criteri americani,

0: e quindi gli serve elettoralmente. Poi io so che arrivano sempre quelli che dicono, in questo caso un tale Luigi, credo, che dice: ma non hai altre cazzate da dire stamattina, Simone, ripigliati. Allora, guardi, questa è una trasmissione alla quale diamo informazioni, a volte basate anche riflessioni, analisi, a volte basate su fonti, e in questo caso è un autorevole giornale spagnolo che si chiama El Mundo. La fonte è una fonte della CIA e un'altra dell'intelligence lituana. Non è detto che questo avvenga, però francamente vuole che ometta tutto questo? Cioè che di queste cose non ne parliamo?
1: Bravo Simone.
0: Vuole una trasmissione alla quale si dica solamente che la Russia è bella, brava e buona? Mi dica lei, per carità, siamo qua a disposizione. Il vostro jukebox, se volete. Allora, giovedì 24 settembre, sono le 6, 36 minuti e 30 secondi. C'è Carmelo Lauricella, regia, Alessandro Marco Turli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, per guardare all'Italia, innanzitutto due spunti di cronaca. In Calabria è avvenuto che un altro ragazzino stesse preparando un attacco con un coltello nei confronti di un insegnante che lo aveva sostanzialmente fatto bocciare, un ragazzino di 14 anni. E la domanda che mi sono fatto è: ma quanto incide su cose di questo genere il fatto che si parli

0: problema. Alcuni casi sono particolarmente delicati, riguardano appunto dei minorenni, riguardano delle persone che possono avere delle difficoltà psicologiche, psichiatriche, di qualsiasi tipo. Allora, mettiamo un po' un freno a questa cosa per quanto possibile. Non si parla teoricamente nemmeno del luogo nel quale è avvenuto. Ancora una volta, la Carta di Treviso impone che non si debba dire, per esempio, nemmeno il nome della scuola in casi di questo genere. Dunque, facciamoci un po' di attenzione. Il secondo caso di cronaca è l'ennesima forte morte sul lavoro. Ho da dire questo, che questa fa particolarmente rumore perché è avvenuta a Roma ed è avvenuta nel cantiere del Colosseo. La realtà è che quotidianamente le persone muoiono sul lavoro, sono operai all'interno delle fabbriche, persone che lavorano in edilizia, agricoltori che vengono investiti o colpiti dai loro mezzi di lavoro. Diciamo che questa guadagna un po' più le prime pagine per questo motivo. E anche perché si trattava di un ragazzo di 22 anni. Il tecnico era impegnato nella realizzazione della nuova illuminazione del Colosseo, un operaio rocciatore, così si chiamano, che stava montando il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di 10 metri ed è morto sul colpo. Indossava il corpetto di protezione con l'imbracatura, ma a quanto pare non era assicurato alla fune di vincolo che invece penzolava ancora in parte attaccata alla parete dove stava lavorando. Poi naturalmente si vedranno i dettagli di tutto questo, un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Dice il ministro della cultura Alessandro Giuli che è arrivato sul posto. Martedì erano stati diffusi i dati della relazione annuale redatta dall'INAIL. Nel 2025 le morti sul lavoro sono state 1198, in calo del 3,3 rispetto ai 1239 del 2024. È interessante notare in questo dato, e scusate la freddezza perché poi ogni vittima sul lavoro è un momento di sofferenza per la famiglia, un momento di grande dolore per la famiglia, però anche questi vanno guardati. 290 circa sono stati gli incidenti in itinere, che si calcolano quasi solamente in Italia, cioè gli incidenti nel tragitto casa-lavoro, che vengono considerati appunto morti sul lavoro, e sono rimasti sostanzialmente stabili. A calare sono stati tutti gli altri. Questo mi sembra un elemento interessante, perché dà l'idea, allora ci sono due possibilità quando calano gli incidenti e i morti sul lavoro: o si tratta di un rallentamento dell'attività economica, oppure si tratta di norme e di, per così dire, rispetto delle regole che funzionano di più, maggiore attenzione e via dicendo. L'Italia discute di cosa? Della manovra in arrivo, sullo sfondo le cifre dell'OCSE che conferma le stime di crescita del PIL globale al 2,9% e alza quelle dell'Italia allo 0,9% per il 2026, lasciando immutata la stima dello 0,6% per il 2027. Mentre si ragiona su quel dato sul deficit, del quale abbiamo lungamente parlato ieri, che blocca un po' o almeno parzialmente quello che avrebbe voluto fare l'esecutivo con la prossima legge di bilancio, che sarà l'ultima legge di bilancio di questo governo, a meno che naturalmente non siano rieletti. Si è parlato di scostamento di bilancio. Ieri Marco Snato, che è responsabile economico dei Fratelli d'Italia, anche presidente della Commissione Finanze, è intervenuto da noi qua sull'ipotesi che lanciava la Lega di uno scostamento di bilancio. Ha detto così:
1: ma io sono sempre molto più prudente del vice premier Salvini. Credo che sia giusto cercare investimenti, cercare appunto sostegni, però sempre in un quadro di compatibilità della finanza pubblica. Lo abbiamo fatto, ripeto, in questi ultimi quattro leggi di bilancio, e credo che riusciamo a farlo anche adesso senza fare troppi voli pindarici. Non ho questo mantra, ma tendenzialmente non credo che sia la cosa migliore da fare in questa circostanza.
0: Quindi lo scostamento di bilancio. Salvini ribadisce: voglio una manovra coraggiosa, diciamo, non usa proprio l'espressione scostamento di bilancio, però l'aria è un po' quella.
2: A me non interessa la forma, interessa la sostanza. Se non è lo scostamento, ma è una legge di bilancio importante e coraggiosa, che punta sull'investimento e sulla qualità della vita delle persone,

0: si può non fare lo scostamento di bilancio e si può fare una legge di bilancio importante. Sicuramente per la Lega e per 60 milioni di italiani essere condizionati dallo 0,1 non ci fa lavorare bene.
1: E poi si discute la norma sul tetto per gli studenti stranieri a scuola, che dovrebbe essere varata già oggi. Il ministro Valditara, c'era il dubbio se sarebbe stato un disegno di legge o un decreto legge. Nel secondo caso vuol dire che è qualcosa di pienamente operativo da subito, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sarà un decreto legge, ha detto Valditara.
2: Legge, perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro, i nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente.
1: Sì, nel frattempo però emergono dettagli, nel senso che oggi per esempio il Messaggero scrive che è previsto che ci siano delle deroghe, quindi diciamo questo detto del 30% già ballicchia, mi pare di poter dire. Ho trovato curioso, devo dire la verità, perché all'interno di questo decreto ci sarà anche il divieto del burka e del niqab a scuola. Ora, io non so quante bambine e ragazzine italiane vengano a scuola col burka o diciamo di origine straniera o italiane, di seconda generazione, insomma non lo so, avete capito, vengano a scuola col burka o col niqab, però boh, non lo so, magari sapete dirmelo voi, avete un'idea più precisa, ma penso francamente molto poche. Detto ciò, mi ha colpito su questo la dichiarazione di Amnesty International, e che dice: esprimiamo, Italia, esprimiamo profonda preoccupazione per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispetto al divieto di indossare burka e niqab a scuola e alla necessità di mettere un tetto alla presenza di alunne. Tali proposte, se così formulate, sarebbero discriminatorie e costituirebbero da un lato una minaccia diretta alla libertà di espressione e di religione delle degli studenti che frequentano la scuola italiana. Allora qualcuno gli ha fatto osservare, dice: ma come fate a dire una cosa di questo genere? Cioè quella è un'imposizione sul corpo di una donna. E loro rispondono: se nessuno tiene conto della volontà delle donne. Ho capito, però se una ragazzina di 14 anni mette il burka o il niqab, abbiate pazienza, amici di Amnesty International, non sarà mica una scelta sua. O no, il traffico.
3: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione Milano a causa di lavori. Code per lavori anche sulla A4 Milano-Brescia tra Agrate e Monza e tra l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano e Monza sempre in direzione Milano. Vi ricordiamo che fino al 27 novembre sulla A14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna a Borgo Panigale rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi viaggia verso Ancona. E ancora per lavori sulla 7 Milano-Genova, l'autostrada rimarrà chiusa al traffico tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di domani mattina 25 settembre. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: 24 mattino.
6: Se gli Stati Uniti bloccano l'esportazione di gasolio, noi siamo chiaramente messi col sedere per terra, ma loro dal punto di vista economico, finanziario, cosa guadagnano?
1: No, guadagnano che gli calano i prezzi dei carburanti, se tengono forse, se tengono quel 1.300.000 barili al giorno che esportano. Buongiorno Tommaso Calderone, neo deputato di Futuro Nazionale, benvenuto.
7: Grazie, buongiorno.
1: Terzo parlamentare, terzo deputato a passare da Forza Italia appunto a Futuro Nazionale, la formazione di fondata da Roberto Vannacci. Allora Calderone, al di là delle motivazioni, adesso ci spiegherà bene le motivazioni di questo passaggio, a me c'è una cosa che proprio colpisce dal punto di vista del senso, cioè come si fa da un giorno all'altro, dal passare per esempio a sostenere il riarmo dell'Ucraina ad una posizione opposta, da una posizione di moderatismo, no, su tutta una serie di elementi, a una posizione che è sostanzialmente di destra, destra forte, qualcuno dice estrema destra. Com'è possibile?
7: Guardi, è necessario fare una premessa importante e metodologica. Io

0: Nasco nel fronte e cresco nel fronte della gioventù, sono stato iscritto al Movimento Sociale Italiano, sono stato consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, poi divenuto un anno dopo Alleanza Nazionale, sono stato candidato con la destra di Storace, poi nel momento in cui mancava una destra identitaria, eravamo nel 2017, ho ritenuto di candidarmi con Forza Italia perché avevo un trasporto, una simpatia, anche un affetto nei confronti del presidente Berlusconi. E in Sicilia ero in buoni rapporti, lo sono tuttora, di amicizia con Gianfranco Micci, che feci quella scelta, venni candidato, fui eletto per 2 volte all'Assemblea regionale, quindi con le preferenze, risultando il secondo candidato più votato del centrodestra in assoluto. Poi venni candidato all'uninominale, 60.000 voti, quindi poi chiaramente le cose non sono andate più bene, questo da un punto di vista, come dire, umano e relazionale, perché non me ne
1: Vabbè,
0: voglia nessuno.
1: però mi scusi
0: Però,
1: Calderone, al
0: mi
1: di là della
0: dico.
1: premessa che mi è chiara, però cioè, le idee sono proprio diverse. Abbia pazienza, Forza Italia e Futuro Nazionale, no?
0: Non sono diverse perché io mantengo la mia identità. Non c'entra nulla. Se io ho letto attentamente dal momento della fondazione il programma di Futuro Nazionale, si fa un gran parlare, ad esempio, il discorso è molto complicato e complesso, si fa un gran parlare, entro nel merito, per esempio della legittima difesa. La legittima difesa, il Futuro Nazionale non è che vuole abolire, vuole introdurre un concetto nuovo di proporzionalità, e io su questo sono d'accordo. Poi il Futuro Nazionale fa molta, molta, come dire, è molto interessato ai problemi della sicurezza,
1: Ma
0: lo
1: mi scusi,
0: sono pure io.
1: lei finora ha votato per l'invio delle armi
0: No, no,
1: all'Ucraina?
0: sto arrivando, io tante volte non ho votato, tante volte non ero votato e mi sono allontanato dall'aula, perché era, come dire, io vengo da quella destra, quindi chiaramente sono un uomo di partito, ero molto disciplinato, ma per esempio, le faccio un altro esempio, io non ho votato il femminicidio, perché avevo le stesse idee del generale Vannacci, io sono stato l'unico deputato quel giorno. Mentre la destra e la sinistra si affannava a votare una norma populista che non tutelerà troppo nessuna donna, io non l'ho votato perché per me è una norma incostituzionale, perché il valore della vita di un uomo è uguale, identico a quello di una donna. Quindi fare una norma solo per fare una norma bandiera senza risolvere i problemi delle donne, questo fatto terribile che ogni giorno viene ammazzata una donna. Quindi dico, come vede, io nel tempo. No, e non ho votato altre norme, dico, se vuole gliele dico, però insomma non è che io ero d'accordo su tutto, ho mantenuto la mia identità che era di destra. Ovviamente ero calato in maniera disciplinata in Forza Italia e c'erano dei provvedimenti che io condividevo e ho votato.
1: Ok, quindi per esempio, appunto, ripeto, sulla questione delle armi all'Ucraina, lei ha votato contro, si è astenuto. Cosa ha fatto quando c'è stato il voto quando ci sono stati?
0: Mi sono astenuto, no, sono tanti i provvedimenti pro-Ucraina, quindi
1: Si è
0: più
1: astenuto
0: delle
1: in
0: volte
1: tutti,
0: credo.
1: lei?
0: No, in tutti no, alcuni li ho votati, come no. Li ho votati, ma ripeto, per disciplina di partito e non per convinzione.
1: Senta,
0: Tante volte
1: c'è.
0: non ho votato. Per esempio, la legge che credo sia ora al Senato, su quell'altra stortura giuridica, io sono un avvocato, quindi cerco di guardarle sulla modifica del 609 bis, mi riferisco alla violenza sessuale. Quella è un'altra stupidaggine, un'altra bestialità giuridica
1: Quella sul
0: che è stata
1: consenso.
0: votata sul consenso che io non ho votato, nonostante Forza Italia l'ha votata. Quindi, come vede, mi sono mantenuto, come dire, fedele alle mie idee. Certo, le sue osservazioni sono giuste perché in astratto passare da Forza Italia al Futuro Nazionale sembrerebbe un passo molto ardito, però personalmente non lo è stato.
1: Senta, c'è chi
0: Prego.
1: dice lo fa per il seggio, cioè nel senso che in Forza Italia
0: Prego.
1: non c'è alcuna garanzia di essere rieletti.
0: Ascolti, nella mia premessa metodologica ho evidenziato che io sono stato sempre votato con le preferenze, quindi il seggio dovrebbe essere con la nuova legge Messina-Enna, il collegio. Se Forza Italia voleva prendere il seggio, doveva candidare Calderone. perché Forza Italia non prende più voti d'opinione, prende il voto strutturato. Il voto strutturato
1: quante preferenze prende Calderone? Me lo dice, che sono curioso, quante ne ha prese?
0: Io ho preso 14.000 voti quasi la prima volta e 12.000 voti la seconda volta, e all'uninominale ho preso 60.000 voti. Quindi, come vede, perché io faccio territorio, nel senso che sono un avvocato, uno studio, non me ne voglia e senza inutile vanità, abbastanza affermato, quindi ho un elettorato cospicuo. Se Forza Italia fosse stata autolesionista, non candidava Calderone, perché con un po' di presunzione dico che il seggio nella collegio Messina-Enna può scattare solo se ci fosse stato Calderone.
1: È suo, diciamo, sostanzialmente.
0: Era mio. Ma guardi, devo dire la verità, il partito non mi ha mai detto di non volermi candidare, anche perché credo non ce n'era ragione, perché insomma sono stato un deputato dignitoso. A tacer d'altro, ecco, i rapporti non andavano più, e quando si sta male in una comunità bisogna andare via.
1: Con chi ha rotto? Con i colleghi o con Tajani? Con chi ha rotto?
0: No, i colleghi, la maggior parte. No, intanto non ho avuto conflitti con i colleghi deputati della Camera, con alcuni avevo più rapporti, alcuni meno rapporti. No, io proprio non avevo rapporti con i vertici, con Tajani. Sì, bello, in maniera chiara, netta, perché non è il.
1: Ma non le ha mai telefonato, niente di tutto questo?
0: No, guardi, le faccio un esempio. Il presidente Berlusconi a Natale chiamava tutti i deputati uno per uno, e se non li rintracciava chiamava 20 volte per fargli gli auguri, per capire l'empatia di Berlusconi. È morto mio padre e Tajani non mi ha fatto neanche, l'unico a non farmi le condoglianze. Quindi io in un posto del genere, per la mia conformazione mentale, per il mio stile di vita, per la mia educazione, per il rispetto che ho per gli altri, io in un posto del genere, al di là del programma di Futuro Nazionale che a me piaceva molto, io in un posto del genere non ci volevo stare, perché stavo male. E così è in Sicilia, perché siamo passati da un uomo empatico come Miccichè a un Minardo che è venuto due o tre volte, ha cambiato tre volte partito e l'hanno fatto coordinatore dopo sei mesi.
1: Non mi soffermerei su quello.
0: Capisco la sua ironia, però io è la prima volta che cambio.
1: Ha fatto bene.
0: Ma guardi, io le critiche, sono un uomo cioè, un uomo che sa. Magari avesse avuto un decimo del talento suo.
1: Vabbè.
0: No, sono un uomo che capisce le cose, però una cosa è cambiare partito per sé. Una volta nella vita, una cosa è essere recidivo infraquinquennale e aggravato, come qualcuno lo è. Quindi.
1: La devo salutare Calderone, se no mi mangiano vivo, che devo mandare la pubblicità. Grazie Tommaso Calderone, neodeputato di Futuro Nazionale, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24, a dopo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
13: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
21: Sono le 7.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: Iniziata la visita di Xi Jinping a Washington, mentre si parla di guerra all'Assemblea delle Nazioni Unite, nuovi attacchi russi in Ucraina. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan accusato di ospitare terroristi, colpiti 10 siti militari. Approvata la legge per il ritorno del nucleare in Italia, ora il governo dovrà scrivere i decreti attuativi. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. È iniziata poche ore fa da una base militare alle porte di Washington l'attesa visita del presidente cinese negli Stati Uniti.
23: Accolto all'arrivo in aeroporto a Washington dal presidente degli Stati Uniti Trump e dalla moglie Melania, è iniziata così, con toni solenni e dal forte valore simbolico, la visita di 3 giorni negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping. Un cerimoniale d'eccezione con picchetto d'onore delle forze armate, il sorvolo di 2 bombardieri e l'esecuzione degli inni nazionali. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi nel suo primo messaggio. Trump ha cambiato, sottolineando la volontà di consolidare i canali di dialogo diretti avviati negli ultimi mesi. Negli incontri formali alla Casa Bianca, le due parti puntano a prorogare il congelamento dei dazi. Washington preme per la conferma degli acquisti cinesi di prodotti agricoli e jet commerciali americani. Pechino chiede invece l'allentamento delle restrizioni sull'export collegato alla tecnologia. La fragile tregua tariffaria in atto scade il 10 novembre, ma il segretario al Tesoro Bessent ha dichiarato che i due paesi l'hanno prorogata fino al 10 gennaio. Sul fronte internazionale, l'amministrazione americana solleciterà la Cina per una maggiore pressione diplomatica ed economica su Teheran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Rimaniamo negli Stati Uniti perché all'Assemblea Generale dell'ONU, che è in corso a New York, si discute delle due principali aree di guerra, Ucraina e Medio Oriente. Ma prima di sentire che cosa è accaduto al Palazzo di Vetro, una notizia rilanciata dallo spagnolo Il Mundo su possibili attacchi russi in Europa.
0: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. La CIA avrebbe infatti raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le avrebbe condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Stando alla cartina pubblicata da Il Mundo, tutta l'Italia, eccezion fatta per il nord-est, sarebbe nel raggio d'azione.
1: He's patient.
0: Putin è il paziente zero e va fermato, avverte il presidente ucraino Zelensky dal palco dell'Assemblea Generale dell'ONU. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per diffondere questo male in Europa e nel mondo. Un monito che arriva mentre Trump cerca la svolta sul conflitto e invita Putin al G20 in calendario a Miami a dicembre. Ma mentre il leader ucraino stava tenendo il suo discorso, un attacco russo ha colpito un centro congressi che ospita la sede del suo partito a Kiev. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: E all'Assemblea dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian.
2: Siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo. La risposta di Massoud Pezeshkian all'out-out di Trump. L'Iran non vuole l'atomica, ma il nucleare civile è un nostro diritto, dice ancora il presidente della Repubblica Islamica al Palazzo di Vetro, poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro Tel Aviv e Washington, la cui delegazione lascia l'assemblea. Intanto a Qatar e Pakistan arrivano le condizioni di Teheran per negoziare e aprire Hormuz. Alcune già note, come il capitolo asset congelati e la fine delle operazioni israeliane in Libano e nei territori. Sono quasi 74.000 i palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, fanno sapere le autorità di Gaza, mentre il Board of Peace svela i primi progetti di ricostruzione per quasi 2 miliardi e mezzo di dollari. Un attentato palestinese contro un posto di blocco a Beit Horon ferisce diversi militari, fra cui il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ho suggerito a Trump, dai a Israele il New Jersey, tanto lì votano democratico, scherza il presidente siriano al-Sharaa, che intervenendo all'Assemblea Generale riapre il fronte del Golan. Resterà siriano, dice l'ex capo di Al-Qaeda, e oggi il podio tocca a Netanyahu. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Notizie della notte: il Pakistan ha bombardato con aerei e droni 10 località in Afghanistan, accusando il paese di consentire la presenza di rifugi terroristici sul suo territorio. Il governo pakistano ha dichiarato che gli attacchi sono stati limitati a obiettivi militari. Proseguiamo adesso con le notizie dall'Italia. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che delega sulla delega sul nucleare, già approvato alla Camera. Ora la palla passa al governo, che dovrà scrivere i decreti attuativi.
3: L'Italia riapre formalmente la porta al nucleare con un provvedimento che esclude le grandi centrali tradizionali e limita il perimetro di azione esclusivo ai reattori modulari di piccola e media taglia. Una giornata storica per l'Italia, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
24: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo.
3: Da oggi scatta dunque il conto alla rovescia di 12 mesi per l'approvazione dei decreti attuativi, senza i quali il provvedimento rischia di restare lettera morta. Decreti che, assicura il ministro, verranno presentati entro l'anno, mentre le prime centrali sono previste verso il 2033-2034. Il governo dovrà redigere anche un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione con il coinvolgimento dei comuni. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, commenta la premier Meloni, una scelta coraggiosa e di buon senso. Il PD parla invece di propaganda, una delega vastissima che rinvia a domani le decisioni essenziali, una legge che non riduce di un euro la bolletta di una famiglia. Anche per i 5 Stelle il governo vende promesse che il nucleare non può mantenere. Per AWS, centrali costosissime che non daranno alcuna risposta al caro bollette di oggi, una follia economica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
21: Sul fronte economico, dopo le cattive notizie arrivate dall'Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025, con l'Italia che resta quindi nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, Una buona notizia è arrivata ieri dall'OCSE, che ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo del nostro paese. Il PIL crescerà quest'anno dello 0,9%. Sentiamo Stefano Scarpetta, capo economista dell'OCSE, intervistato da Sebastiano Barisoni.
4: La revisione al rialzo dal 0,5 al 0,9 per l'Italia dipende, uno, dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre

0: che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento, sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
1: E sempre sul fronte economico, ieri le parole del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera.
2: È il ministro dell'economia Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. L'impegno, dice, è quello di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio. Naturalmente sono scelte che a breve dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre, che torna anche sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
3: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato, cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
2: Nella maggioranza, intanto, dopo lo stop degli alleati, Salvini frena sullo scostamento di bilancio. A me interessa la sostanza, non la forma. Serve una manovra coraggiosa per investire su crescita e opere pubbliche, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo ha spiegato il ministro dell'istruzione Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà i nuovi arrivi. La cronaca ha prorogata oggi la chiusura al pubblico del parco archeologico del Colosseo a Roma, in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia del giovane Andrea Moretti, l'operaio morto mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo.
4: La fune non era spezzata e neppure agganciata all'imbracatura che l'operaio indossava, e sull'occhiello al quale avrebbe dovuto essere fissata nessun segno di forzatura. I primi accertamenti non escludono l'errore umano, ma l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo è solo all'inizio. La ditta della provincia di Teramo, per la quale lavorava Andrea, 22 anni, operaio rocciatore, operava con un contratto di subappalto regolare. Il materiale e l'attrezzatura erano omologati, così secondo i primi accertamenti. Al momento dell'incidente il giovane lavorava solo in quota, gli altri due colleghi erano impegnati sul fronte opposto dell'anfiteatro, non hanno assistito alla caduta.
5: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
4: Aperto per le prime visite del mattino e poi anche in seguito alle polemiche sollevate dai sindacati, il Colosseo ieri è stato chiuso al pubblico e lo sarà anche oggi. Nel pomeriggio presidio, fiaccolata di sindacati e studenti, in memoria di Andrea, USB ha proclamato 24 ore di sciopero dei dipendenti del parco archeologico. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Aveva pianificato di accoltellare la professoressa di italiano per vendicarsi di una bocciatura risalente all'anno scolastico precedente. I carabinieri hanno sventato il piano di uno studente di 14 anni. Siamo in Calabria, sentiamo il servizio.
6: Sono stati i compagni di classe ad evitare il peggio. Alla Lamezia Terme, un 14enne che frequenta l'istituto comprensivo Nicotera Costabile è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro per aver pianificato su una chat di Telegram l'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. Il giovane di origine marocchina sarebbe stato spinto dal rancore per una vecchia bocciatura. Il piano prevedeva l'uso di un'arma bianca nascosta in anticipo nei bagni della scuola. L'aggressione però è stata sventata grazie alla straordinaria prontezza dei suoi compagni, che hanno notato messaggi sospetti sui social ed hanno subito allertato e messo al corrente un adulto, permettendo ai carabinieri di intervenire, sequestrare il coltello e bloccare il ragazzo prima che potesse compiere il grave gesto. Il 14enne, secondo quanto emerso, non risulta essere un ragazzo problematico e non ci sarebbero state avvisaglie che potessero far pensare ad una simile azione. Gli investigatori sono al lavoro per verificare se possa essere stato istigato, ma anche su eventuali complicità o fenomeni di emulazione. La dirigente scolastica ha elogiato il senso civico dei ragazzi e spiegato che si sarebbe trattato comunque di un caso isolato e di un ragazzo, ha detto, che va aiutato e non lasciato a se stesso. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
1: Le 7:13 minuti, cambiamo argomento. Secondo i dati di ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei di Auto, da inizio anno in Europa Occidentale

0: Sono state immatricolate oltre 9 milioni di automobili, in crescita del 5,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di auto elettriche a batteria è salita al 21,7% del mercato. Il cinema sarà l'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. Lo ha deciso il comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy, un film nuovo di genere di un giovane autore, si legge nella motivazione, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, esulta il 33enne regista pugliese. Sentiamo Strippoli intervistato da Roberta Giordano.
1: Guarda, è chiaramente una sorpresa, non me l'aspettavo. Poi io sono molto contento, penso che sia un film che parla contemporaneo e del contemporaneo. Io credo che sia un film anche molto divertente. Io ho provato a fare questo film pensandomi anche spettatore, no? Ho cercato di fare un film che sicuramente ha delle tematiche e un racconto importante dietro e anche una necessità importante, però è un thriller, è un film che a me piacerebbe vedere e scoprire al cinema. Infatti questo film, ecco, mi dà tanta soddisfazione a vederlo con delle persone, perché è pieno di colpi di scena e quando vedo le persone che si divertono, ecco, mi diverto pure io.
0: Chiudiamo con lo sport, con la delusione europea dell'Italia maschile della pallavolo.
2: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. Puntavamo all'oro europeo, ci troviamo fuori dalle Final Four per le medaglie. A infrangere il sogno continentale la sorprendente Finlandia, che ci piega per 3-2 trascinata dall'opposto Jokela, che mette al referto 29 punti. Azzurri imprecisi tecnicamente e sotto ritmo, finlandesi che hanno giocato senza nulla da perdere e con efficacia al servizio e in attacco. Eppure la partita la avevamo ripresa vincendo il quarto set e ritrovandoci avanti di 3 punti nel tie break. Niente da fare, il braccio di Jokela e compagni non trema, l'errore di Romanò sancisce il 15-13 per gli scandinavi. Noi siamo fuori dall'europeo che vedrà in semifinale domani a Milano Finlandia, Francia e Polonia, Slovenia. La delusione del capitano e palleggiatore azzurro Simone Giannelli a Sky Sport.
3: Quando si perde, no, si parla sempre solo di atteggiamento. Io penso che non siamo stati bravi oggi tecnicamente. Io penso alle cose concrete, no, perché poi atteggiamento vuol dire tutto, vuol dire niente. Sicuramente loro hanno giocato una bella partita.
2: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Abbiamo concluso questa edizione di GR 24. Vi auguriamo una buona giornata. Alla prossima edizione alle 7:59.
4: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: 24 mattino.

0: Niqab o non niqab, il discorso secondo me, a mio parere, è che c'è da fare nelle scuole un discorso di inclusione, totale inclusione. Nessuno è nemico di nessun altro, altrimenti continuiamo ad alimentare questo odio sottile o anche non sottile, che porterà sempre più odio, sempre più separazione, sempre più ghettizzazione. C'è da puntare sull'inclusione.
1: Sì, su quello naturalmente non voglio dire, caro ascoltatore, non posso che essere d'accordo. Il riferimento all'ascoltatore ve lo dico, abbiamo parlato ovviamente di questo divieto in arrivo per l'indosso per il niqab e il burka a scuola, e ho dato conto nello spazio delle 6:30, se ve lo siete perso naturalmente c'è sempre il podcast, della posizione di Amnesty International, la quale nella sua sede italiana ha espresso profonda preoccupazione perché queste proposte sarebbero discriminatorie e costituirebbero una minaccia diretta alla libertà di espressione di religione degli studenti che frequentano la scuola italiana. Mi sono permesso di dire là che, con tutto il rispetto per la grande organizzazione che è Amnesty, insomma, una ragazzina di 14 anni che indossa il burka o il niqab, non so quante ce ne siano nelle scuole italiane, non è esattamente che lo faccia, immagino, per propria scelta religiosa. È più probabile che ci sia un'imposizione, però, per carità.
2: Il motivo per cui cambiano partito è solo uno, perché intravedono una possibilità in questo nuovo partito, percepiscono la disfatta in quello che lasciano. Salvo eccezioni, è questo quello che li spinge a cambiare.
1: Vabbè, ha sentito nello spazio delle 6:45 Tommaso Calderone, appena passato da Forza Italia Futuro Nazionale, che dice: guardate che non è così, io sono uno che è in grado di raccogliere anche 60.000 preferenze, quindi.
3: Prima ci tolgono il bollo auto temporaneamente e poi subito dopo ci aumentano i ticket sanitari, ma la cosa bellissima è che nessuno si lamenta.
1: È giovedì 24 settembre, sono le 7:21 minuti e 5 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Turli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, e ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia. Le aperture dei giornali di oggi: nucleare, via libera al ritorno in Italia, è l'apertura del Sole 24 Ore, accompagnata da un'intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin, che dice che una legge per il futuro energetico dell'Italia e ora i decreti attuativi. La cosa non riguarderà il nucleare di vecchia generazione, ma quello di nuova generazione. C'è anche il commento del presidente di Confindustria Orsini, che dice che l'ok è una scelta di responsabilità e visione. Oggi il decreto scuola, il governo apre le richieste del Colle, l'apertura del Messaggero, che però dedica ovviamente anche ampio spazio a una foto del Colosseo e a una foto del ragazzo di 22 anni, Andrea Moretti, che ha perso la vita mentre lavorava nell'installazione delle luci al Colosseo. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, è l'apertura del Fatto Quotidiano. I forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Il tema si pone all'interno della vicenda MPS. Bentornato nucleare, l'apertura del giornale. Forza, meno tasse, l'invocazione di Libero. Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgio Getti parla di riduzione dell'IRPEF. Le classi speciali di Mattarella è l'apertura della verità. Il governo tira dritto sul decreto, al lavoro pure gli uffici del Colle. Zelensky all'ONU, fermate Putin, l'apertura della stampa. Legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca Mattarella, l'apertura di Domani. Guerre e accuse sul palco ONU, è l'apertura del Corriere della Sera. L'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz, il titolo della Repubblica. Il foglio apre con un editoriale il direttore Claudio Ceraza, che attacca il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, dicendo che il discorso di Commiato è un coerente, perfetto e spaventoso manifesto di sottomissione del modello ONU all'islamismo radicale. Dice Ceraza sostanzialmente che ha parlato di molto di quello che succede a Gaza, ma ha dedicato per esempio relativamente poco spazio al Sudan e a tutta una serie di altre questioni aperte. Un giorno come tanti è il titolo del manifesto sulla morte dell'operaio al Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Oggi facciamo una cosa diversa dal solito: invece di aprire con un quotidiano italiano, apriamo con un quotidiano straniero, nella fattispecie Il Mundo. E nell'apertura, l'apertura del Mondo è su del giornale spagnolo, è sul fatto che la CIA, l'intelligence americana, mette in guardia contro un attacco di droni russi contro Spagna, Francia o Italia. Ed è un pezzo interessante questo, perché ci permette anche di capire qualche segnale ulteriore che abbiamo visto negli ultimi giorni, anche dei segnali di tensione provenire dalle cancellerie europee, compresa quella riunione della quale lungamente abbiamo parlato di Macron con i vertici degli altri partiti per mettergli a disposizione delle informazioni ricevute. Ed eccolo qua. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo. I servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, che ha parlato a condizione di anonimato, dice che utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile. Se leggete tra l'altro il libro dell'amico e collega Antonio Talia, del quale ci siamo occupati lunedì, che parla esattamente di questi temi, c'è anche una parte dedicata a questo. La giustificazione di una simile escalation è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina renda i paesi occidentali partecipanti alla guerra obiettivi legittimi. Finora ha agito al di sotto di quella che gli esperti definiscono la soglia di guerra, evitando così azioni che potrebbero provocare una risposta coordinata dalla NATO. Tuttavia ha lanciato una crescente campagna di sabotaggio contro obiettivi in paesi filo ucraini. Che tipo di drone? Si tratterebbe di un Gerbera lungo circa 2 metri, con un'apertura alare di 2,5, un peso fino a 18 kg, in grado di raggiungere velocità intorno ai 160 km orari e con un'autonomia massima dichiarata di 600 km. Una nave mercantile può trasportare diversi ordigni e il suo lancio è più semplice di quello di uno Shahed o Geranium, nel suo nome russo, che è considerevolmente più grande. Tutto questo è emerso dopo la visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo fonti a conoscenza dell'allerta, e qua veniamo alla parte che interessa l'Italia e che coinvolge l'Italia, anche i governi di Spagna, Francia e Italia sono stati informati che la Russia stava preparando una possibile operazione con droni contro uno di questi paesi. E questo avvertimento ha coinciso con la reazione eccezionale di Macron, dopo aver convocato il Consiglio di Difesa il 16 settembre, ha convocato i leader di tutti i partiti e i candidati alle elezioni presidenziali del 2027, 2 giorni dopo. Diversi analisti della difesa consultati hanno confermato di essere a conoscenza di un rapporto della CIA, molto preciso nella descrizione dell'attacco, che è circolato tra i ministeri degli esteri europei e a cui i francesi hanno dato notevole credito. Qual è l'obiettivo di questa operazione? Secondo Il Mondo, quella di sostanzialmente di creare confusione politica all'interno di questi paesi che si avviano in vari momenti verso il voto. e ospitano forze radicali in grado di sfruttare la paura e la disillusione nei confronti dell'Ucraina. Soprattutto in Francia e in Italia esistono legami o posizioni chiaramente allineate agli interessi del Cremlino. Proprio ieri il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon ha attribuito l'intensificarsi della minaccia russa in Europa agli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina sul territorio russo. Così è il mondo, questo è un pezzo senza ombra di dubbio del quale si discuterà, così come si discuterà, spero, a un certo punto dell'inchiesta che sta portando da giorni avanti il Financial Times su come la Russia stia aggirando il blocco dei pagamenti tramite il sistema SWIFT attraverso un complesso meccanismo che passa attraverso un'azienda fintech, eludendo controlli per addirittura 7 miliardi a quanto pare. In una situazione internazionale che vede un presidente americano per così dire sempre più che oggi accolto il presidente cinese Xi Jinping, del quale è sempre non solo più difficile leggere le mosse ma anche valutare l'affidabilità. Due quotidiani italiani entrano su questo, uno è Il Giornale con un pezzo di Augusto Minzolini che è l'unico che nota una, diciamo, delle dichiarazioni più pericolose di Trump, che è quella della quale vi davo conto anche prima, ed è questa ipotesi di blocco delle esportazioni di diesel. Ricordo ancora una volta che gli Stati Uniti sono il primo esportatore di diesel del pianeta, con un largamente il primo esportatore, e un blocco delle esportazioni di diesel sarebbe un problema per tutto il mercato, visto quello che sapete tutti e che verificate quotidianamente quando andate a fare gasolio al distributore. L'ultima minaccia di Trump, scrive Minzolini, è il blocco delle esportazioni di gasolio, con l'Europa che ha aumentato negli ultimi mesi del 50% le importazioni del diesel americano, e se dovesse accadere ci sarebbe un'impennata vertiginosa dei costi. Poi infila una serie di altre cose e di per così dire dichiarazioni poco chiare di Trump, e aggiunge questo, dice questo: c'è quasi da chiedersi se non sia una filosofia di vita il suo modo di rapportarsi al prossimo, paese o interlocutore che sia. Ne sa qualcosa Giorgia Meloni. Il punto è che andando avanti così gli Stati Uniti non avranno più alleati, nessuno si fiderà più di loro, e l'immagine di un paese che persegue i suoi interessi ma difende pure i valori di libertà e di democrazia dell'Occidente sarà un pallido ricordo. Per dirla con una vecchia canzone di David Bowie, This is not America. Gli fa eco in un giornale che ha posizioni opposte, no? Mi viene da dire come Domani, cioè Il Giornale è un giornale di centrodestra, Il Domani è un giornale diciamo piuttosto a sinistra. Gigi Riva nel suo commento: il mondo sta imparando a fare a meno di Donald, prima piano. Poi sempre più velocemente il mondo ha capito che si può fare a meno di Donald Trump finché ci sarà lui, e finché ci sarà lui degli Stati Uniti d'America. Non più il leone che governa la giungla, come da proverbiale definizione della dottrina neocon, ma una potenza diventata inaffidabile, ancora peggio trascurabile. Dunque ci si arrangia come se non ci fosse. La geopolitica si costruisce altre geometrie. Sarà questa la conseguenza imperdonabile dei danni provocati dal tycoon. Il suo discorso all'annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite è la cartina di tornasole dell'irrilevanza. Capitan Fracassa si è lanciato le sue solite iperboli, dipingendo con il cacofonico tono bombastico realtà che stanno solo nella sua fervida immaginazione, e di fatto nessuno lo ha considerato. Il tema è questo. Il patrimonio più importante per un leader, tanto più per un leader che si vuole governatore del pianeta, è la credibilità. Trump se l'è giocata tutta mettendo a nudo, come fosse un'illusione ottica, anche il suo supposto carisma. Una pausa.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
14: Vi presenta... Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 24 settembre. Un nucleo perturbato si avvicina all'Italia. Tempo stabile, ma sulle regioni centrali tenderà a peggiorare, con l'aumento della nuvolosità che diventerà a tratti compatta, ma senza particolari precipitazioni di rilievo, se non qualcuna occasionale e isolata. In nottata peggiora, con temporali sul versante adriatico. Scarica l'app del Meteo.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
19: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
22: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
0: ditemi dove sono, per favore, ditemi dove sono le bambine che vanno a scuola con il burka, ditemelo.
2: Non è che qualcuno vuole allertare i paesi del sud Europa perché si è capito che ai paesi del sud Europa della guerra in Ucraina non interessa più granché con questa notizia dei droni dal mare?

azione, quantomeno magari non senza, magari senza una disclosure, come si dice, completa del rapporto, però dando qualche indicazione. Dunque, parliamo di lavoro. C'è un grande tema aperto in queste ore di discussione sulla legge di bilancio. Il ministro Giorgetti è tornato a parlare della necessità di ridurre l'IRPEF. Certamente l'IRPEF ha un impatto, il taglio dell'IRPEF ha un impatto sui salari, specie se l'ipotesi è se ci si troveranno i soldi, è un taglio di 10 punti nella fascia tra 50 e 80 mila euro. E però i salari si incrementano soprattutto con la produttività, l'abbiamo detto tante volte. Oggi il Sole 24 Ore con Giorgio Pogliotti a pagina 6 ci porta un dato interessante, perché il rapporto del Ministero del Lavoro che riguarda le aziende nelle quali si sono sottoscritti dei contratti di quel tipo, appunto dei contratti integrativi, di produttività, basati sulla produttività, appunto. Ebbene, per 4,8 milioni di dipendenti c'è stato un premio medio di 1.799 euro, cioè sono 1.800 euro di premio in un anno per... almeno in media, naturalmente, c'è chi ne avrà avuti 1.000, c'è chi ne avrà avuti di più. Il rapporto al 15 settembre del Ministero del Lavoro segnala un incremento di oltre 500.000 di beneficiari rispetto all'ultimo rapporto di luglio. Tra i contratti depositati attivi a metà settembre continua a prevalere largamente il contratto aziendale, con una quota residuale di contratti territoriali. Sono 15.500 contratti aziendali, tanto per dare un'idea. Su questo naturalmente ha pesato un'imposizione fiscale minore, nel senso che il governo ha deciso di varare un'aliquota di tassazione dell'1% fino a un massimo di 5.000 euro lordi, e però l'impatto c'è ed evidentemente questi dipendenti lo sentiranno sulle loro tasche. Probabilmente sono anche aziende nelle quali si lavora meglio, si lavora nella maniera più produttività non vuol dire lavorare di più, vuol dire lavorare meglio e fare meglio le cose, farle più rapidamente e via dicendo, per semplificare all'estremo. Un mercato del lavoro, quello italiano, nel quale mancano persone, e ci torna sempre il Sole 24 Ore oggi a pagina 20 con una pagina a cura di Claudio Tucci. Secondo l'indagine sul lavoro 2026 realizzata al Centro Studi di Confindustria, pubblicata a fine luglio e quindi un po' passata sotto traccia, mi pare di poter dire, tra le imprese con ricerche di personale in corso il 70,4% incontra significative difficoltà di reperimento delle competenze necessarie, in aumento rispetto al 67,8% della precedente rilevazione. Pesa naturalmente l'aspetto demografico, pesa l'aspetto della formazione. Mancano le competenze tecniche, il 55,8% delle imprese con difficoltà, la metà delle imprese con difficoltà. E poi manca chi voglia svolgere delle funzioni, delle mansioni manuali. Questi sono i due elementi. Su questo si sta cercando di intervenire. Il governo ha varato delle riforme dei cicli scolastici su questo fronte, e poi c'è la possibilità di prendere persone dall'estero con il decreto Cutro per poter formare in loco personale specializzato poi inserito. I progetti sono tanti. Oggi tra l'altro nella sede di Confindustria se ne parlerà in un convegno organizzato da Umana, e si parla appunto di mobilità internazionale. Ci sono dei progetti aperti in Ghana, ne abbiamo parlato da queste parti, lo ricorderete, col presidente Confindustria Alto Adriatico Agrusti, di formare le persone là e poi farle venire. Ci sono progetti in Marocco e in molti altri luoghi. Se vogliamo parlare di lavoro, c'è una storia che mi ha incuriosito, la racconta Simone Di Meo a pagina 17 di Libero, nel prendere nelle mani un'ordinanza che ha portato a una serie di arresti nel mondo della criminalità organizzata, nel mondo della camorra. 34 affiliati arrestati tra Caivano e Casoria,
E il racconto è molto lontano da quello che immagineremmo. Di Meo lo scrive: invece di essere quel mondo glamour che si vede anche in qualche fiction televisiva del camorrista danaroso pieno di soldi, oppure come spesso si è raccontato dei

0: ragazzi che fanno quei lavori, per esempio il lavoro di pusher, perché così ci guadagnano qualcosa di più che fare un lavoro regolare. Il racconto è un racconto di questo genere. 20 dicembre 2023, Gennaro F. si sfoga con Biagio D. Ieri abbiamo lavorato, io non ho avuto un euro. Il guadagno giornaliero di cui parlano è di appena 70-80 euro, ma non sarebbe arrivato neanche quello. Ci sono costi da sostenere per comprare la cocaina poi da piazzare, ma non sempre riescono a piazzarla e quindi vanno sotto. Orologi Rolex comprati a rate per poterli esibire sui social, diciamo un racconto molto lontano da quello che abbiamo ricevuto finora. Brevemente, perché ne abbiamo parlato, mi pare all'infinità, la questione della scuola. Tanto oggi, guardate, arriverà il decreto e avremo occasione di tornare sul tema, però tutti i quotidiani oggi tornano sul fatto che Mattarella sta intervenendo in maniera piuttosto potente, viene da dire, sull'ipotesi di questo decreto, con l'obiettivo, nel retroscena firmato da Andrea Bulleri sul Messaggero a pagina 3, di costituzionalizzare il decreto, e cioè devi renderlo compatibile con le norme della Costituzione se vuoi fare un decreto, appunto, che è una norma d'urgenza. Tutto deve essere fatto purché questo tetto non confligga con il primario diritto dei ragazzi ad andare a scuola, specie per quanto riguarda realtà territoriali piccole, come potrebbero essere le isole. Che si fa se un'altra scuola non c'è? Se, come annunciato da Valditara, il testo del decreto conterrà apposite e ampie deroghe e fondi per assumere nuovi insegnanti e formare nuove classi, dal Colle arriverà luce verde. Divertente, ve lo segnalo, non abbiamo tempo di leggerlo, Vi segnalo il pezzo di Mario Aiello sul Messaggero: dal bollo auto agli stranieri in classe, la competizione a destra verso il voto, solo l'attacco, secondo me, basta l'attacco per spingervi a dargli una letta. Di chi è il tetto degli stranieri delle classi scolastiche? È mio, no, è mio. Si è scatenata la gara tra Fratelli d'Italia e la Lega su questo provvedimento, evidentemente sentito come molto popolare e urgente, e comunque buono per la campagna elettorale in questa continua rincorsa che si sta avviando naturalmente su questi temi. Il traffico.
1: Non è ora di parlare del debito pubblico col direttore Tamburini?
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Airmec, campioni del clima. Vi
5: presenta Strade in diretta.
6: A tutti gli ascoltatori. Sul tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto segnaliamo un incidente con conseguenti code tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione Pescara. Sempre sull'autostrada Adriatica si viaggia a rilento tra Rimini Sud e Riccione in direzione Pescara per un veicolo in avaria. Traffico in generale aumento in direzione dei grandi centri urbani, in particolare si registrano lunghe code per il traffico congestionato sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare ed il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso segnaliamo incolonnamenti per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: 24 mattino.
0: E come ogni giovedì siamo con il nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, ci siamo, eccoci.
1: Eccomi qua.
0: Eccoci.
1: Pronto a tutto. Aggiungerei pronto a tutto.
0: Pronto a tutto, va bene, ok, ma in realtà, insomma, ti porterei innanzitutto sulle dichiarazioni di ieri del ministro Giorgetti, ampie e abbondanti su tutti i temi, dall'Istat al deficit, passando per l'ipotesi riduzione delle tasse, dell'aliquota su IRPEF fino a 60.000 euro.
7: Ma sì, direi che vale la pena.

0: L'attenzione verso questa incredibile vicenda del mancato rientro anticipato dalla procedura europea di censura per avere sforato la quota 3% nel rapporto debito-PIL. Insomma, è già il secondo giro. Manchiamo l'obiettivo per qualcosa, è un'inezia rispetto all'ammontare dei conti pubblici. Parliamo di cifre di qualche centinaia di milioni. Ma dico, ma è possibile che questo accada? Stiamo parlando di un bilancio dello Stato che vale miliardi, miliardi, miliardi. Allora, ecco, con un certo stile, con un po' di eleganza, anche perché non può andare aprire un fronte bellicoso rispetto all'Istat, però ieri Giorgetti ha pronunciato, il ministro dell'Economia ha pronunciato le parole chiare. Con grande rincrescimento si è mancato un obiettivo che per il paese poteva essere davvero importante. Allora, come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. È possibile che davvero nell'arco di mesi e mesi di tempo non si sia riuscito a disinnescare questa mina vagante? Anche se forse un obiettivo questo permetterà di essere raggiunto, e cioè quello di evitare la distribuzione a pioggia di denaro pubblico in vista delle prossime elezioni ormai imminente. Certo, desta qualche amarezza.
1: Questo sul fronte appunto del ministro Giorgetti. Andando al quadro internazionale, Fabio, oggi dedichiamo ampio spazio anche sul Sole 24 Ore con due pezzi dai due fronti opposti, quello di Marco Valsania da New York e quello di Rita Fatiguso che si occupa di Cina, su come i due presidenti, quello cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump, si preparano e arrivano a questo incontro che è il momento nel quale ci ricambia la visita fatta da Trump a Pechino.
0: Ah, qui c'è poco da girare intorno. Il colosso americano ha bisogno del colosso cinese e il colosso cinese ha bisogno del colosso americano. Basti considerare che una parte importante del debito pubblico, anche se negli ultimi tempi è diminuita significativamente, del debito pubblico americano è controllato proprio dalla Cina di Xi. E lì non è che vale il mercato, qui le decisioni le prende Xi, gli uomini che gli sono vicini, e quindi se i rapporti con gli Stati Uniti non migliorano, se non si trova un modus vivendi, la Cina smette di comprare il debito americano è già alle stelle e quindi davvero gli Stati Uniti rischiano il crack, perché di questo si sta
1: Fabio,
0: parlando.
1: allora, scusami, lo raccontavamo proprio qualche giorno fa sul Sole 24 Ore. La Cina sta iniziando ad alleggerire le posizioni in treasuries americani già da qualche tempo. Non è il solo paese, però ci sono un po' di paesi stranieri che stanno iniziando, no, no, che stanno iniziando ad alleggerire le posizioni in treasuries americani.
0: Hai ragione, la Cina ha diminuito molto l'esposizione sul debito pubblico americano, però lo sta continuando a fare e quindi questo determinerà delle tensioni immense. D'altra parte, gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina, per esempio nell'importazione nel campo dei cereali, del mangime dei fertilizzanti, mangimi per l'agricoltura, quindi gli Stati Uniti hanno bisogno anche loro. La Cina ha bisogno degli Stati Uniti perché se non vende sul mercato americano questi prodotti è un problema perché gli rimangono nei magazzini. Insomma, c'è un gioco di interessi incrociati per cui i due grandi colossi del mondo, le due grandi potenze del mondo non possono fare a meno una dell'altra. Io penso che speriamo che si mettano d'accordo perché da questo dipende anche la pace. E dipendono anche gli equilibri internazionali. Vedremo come va a finire. Certamente Xi non può fare a meno di Trump e Trump non può fare a meno di Xi. Vedremo se riescono a trovare un punto di equilibrio.
1: Grazie, come sempre, al nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radiocor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buona giornata, ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Incrociamo le dita.

0: Il giornale radio, a dopo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ecco! PEC, PEC!
11: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
12: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia!
13: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale!
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
16: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
18: Per le idee che fanno discutere.
19: No, la frase sono per la legalità.
18: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
20: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
18: Per allargare gli orizzonti.
21: La spesa per il PNRR.
18: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
22: Il segnale orario vi è offerto da
23: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
0: ...7.59...
24: GR24, il Sole 24 Ore.
0: Iniziata la visita di Xi Jinping a Washington, mentre si parla di guerra all'Assemblea delle Nazioni Unite, nuovi attacchi russi in Ucraina. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan accusato di ospitare terroristi colpiti 10 siti militari. Approvata la legge per il ritorno del nucleare in Italia, ora il governo dovrà scrivere i decreti attuativi. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. È iniziata poche ore fa da una base militare alle porte di Washington l'attesa visita del presidente cinese negli Stati Uniti.
1: Un cerimoniale d'eccezione quanto è stato riservato al presidente cinese Xi Jinping dal presidente americano Trump, che ha accolto personalmente sia l'arrivo in aeroporto a Washington, una mossa rara di protocollo per sottolineare la solennità del momento. La visita di Xi durerà 3 giorni, dazi, intelligenza artificiale, Taiwan ed Iran i temi al centro degli incontri. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi nel suo primo messaggio. Trump ha ricambiato sui dazi, la tregua tariffaria in atto scade il 10 novembre, ma il segretario al tesoro Bessent, quasi in contemporanea all'arrivo di Xi, ha dichiarato che i due paesi l'hanno prorogata fino al 10 gennaio. Secondo Reuters, poi, Xi sarebbe pronto a chiedere a Trump di fermare la vendita di armi americane a Taipei. In cambio, la Cina si impegnerebbe a fare pressioni su Teheran per porre fine alla guerra che sta paralizzando i traffici nel Golfo Persico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Rimaniamo negli Stati Uniti perché all'Assemblea Generale dell'ONU, che è in corso a New York, si discute delle due principali aree di guerra, Ucraina e Medio Oriente. Ma prima di sentire che cosa è accaduto e quello che si è detto al Palazzo di Vetro, una notizia che viene rilanciata dallo spagnolo Il Mundo su possibili attacchi russi in Europa.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. La CIA avrebbe infatti raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le avrebbe condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Stando alla cartina pubblicata da Il Mondo, tutta l'Italia, eccezion fatta per il nord-est, sarebbe nel raggio d'azione.
3: He's patient.
2: Putin è il paziente zero e va fermato, avverte il presidente ucraino Zelensky dal palco dell'Assemblea Generale dell'ONU. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per diffondere questo male in Europa e nel mondo. Un monito che arriva mentre Trump cerca la svolta sul conflitto e invita Putin al G20 in calendario a Miami a dicembre. Ma mentre il leader ucraino stava tenendo il suo discorso, un attacco russo ha colpito un centro congressi che ospita la sede del suo partito a Kiev. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E all'Assemblea dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano.
4: Siamo pronti al dialogo, ma non ci piegheremo. La risposta di Massoud Pezeshkian all'out-out di Trump. L'Iran non vuole l'atomica, ma il nucleare civile è un nostro diritto, dice ancora il presidente della Repubblica Islamica al Palazzo di Vetro. Poi l'affondo. Pezeshkian sventola le foto dei bambini uccisi dalle bombe, ribalta l'accusa di terrorismo contro Tel Aviv e Washington, la cui delegazione lascia l'assemblea. Intanto a Qatar e Pakistan arrivano le condizioni di Teheran per negoziare e aprire Hormuz. Alcune già note, come il capitolo asset congelati e la fine delle operazioni israeliane in Libano e nei territori. Sono quasi 74.000 i palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023, fanno sapere le autorità di Gaza, mentre il Board of Peace svela i primi progetti di ricostruzione per quasi 2 miliardi e mezzo di dollari. Un attentato palestinese contro un posto di blocco a Beit Horon ferisce diversi militari, fra cui il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ho suggerito a Trump, dai a Israele il New Jersey, tanto lì votano democratico, scherza il presidente siriano al-Sharaa, che intervenendo all'Assemblea Generale riapre il fronte del Golan. Resterà siriano, dice l'ex capo di Al-Qaeda, e oggi il podio tocca a Netanyahu. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Notizie della notte: il Pakistan ha bombardato con aerei e droni 10 località in Afghanistan e accusa il paese guidato dai talebani di ospitare rifugi terroristici sul suo territorio. Il governo di Islamabad ha dichiarato che gli attacchi sono stati limitati a obiettivi militari utilizzati per lanciare

0: lanciare droni contro il Pakistan. Proseguiamo ora con le notizie dall'Italia. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Ora la palla passa al governo, che dovrà scrivere i decreti attuativi.
1: L'Italia riapre formalmente la porta al nucleare con un provvedimento che esclude le grandi centrali tradizionali e limita il perimetro di azione esclusivo ai reattori modulari di piccola e media taglia. Una giornata storica per l'Italia, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin.
2: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo.
1: Da oggi scatta dunque il conto alla rovescia di 12 mesi per l'approvazione dei decreti attuativi, senza i quali il provvedimento rischia di restare lettera morta. Decreti che, assicura il ministro, verranno presentati entro l'anno, mentre le prime centrali sono previste verso il 2033-2034. Il governo dovrà redigere anche un programma nazionale regolando impianti, rifiuti, sicurezza e localizzazione con il coinvolgimento dei comuni. Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, commenta la premier Meloni, una scelta coraggiosa e di buon senso. Il PD parla invece di propaganda, una delega vastissima che rinvia a domani le decisioni essenziali, una legge che non riduce di un euro la bolletta di una famiglia. Anche per i 5 Stelle il governo vende promesse che il nucleare non può mantenere. Per AWS, centrali costosissime che non daranno alcuna risposta al caro bollette di oggi, una follia economica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 ore, Roma.
0: Dopo le cattive notizie arrivate dall'Istat sul rapporto deficit PIL al 3,1% nel 2025, con l'Italia che resta quindi nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, una buona notizia arrivata ieri dall'OCSE, che ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano. Il PIL crescerà quest'anno dello 0,9%. Sentiamo Stefano Scarpetta, capo economista dell'OCSE, intervistato da Sebastiano Barisoni.
3: La revisione al rialzo dal 0,5 al 0,9 per l'Italia dipende, uno, dalla revisione del primo trimestre da parte dell'Istat, ma anche un secondo trimestre che è stato migliore di quanto avevamo previsto a giugno, tirato soprattutto dalla domanda interna, sia i consumi sia l'investimento sicuramente anche legato al PNRR. Questo è un elemento positivo per il 26, ma visto che il PNRR si conclude nel 2026, ovviamente ci pone delle domande rispetto alla tenuta di questa crescita anche l'anno successivo. Infatti noi passiamo dallo 0,9 del 26 allo 0,6 del 27.
0: E sempre sul fronte economico, ieri le parole del ministro Giorgetti alla Camera.
4: È il ministro dell'economia Giorgetti a confermare gli obiettivi del governo per la prossima legge di bilancio. L'impegno, dice, è quello di rendere strutturale l'eliminazione del bollo auto e proseguire lungo la strada della riduzione del carico fiscale per il ceto medio. Naturalmente sono scelte che a breve dovranno convergere in una sintesi dopo un aggiornamento del quadro di finanza pubblica, sottolinea il responsabile di Via 20 Settembre, che torna anche sulla mancata uscita anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.
5: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato, cioè con l'uscita dalla procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
4: Nella maggioranza, intanto, dopo lo stop degli alleati, Salvini frena sullo scostamento di bilancio. A me interessa la sostanza, non la forma. Serve una manovra coraggiosa per investire su crescita e opere pubbliche, dice il leader leghista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Rimarrà chiuso anche oggi il parco archeologico del Colosseo dopo la morte di un operaio.
6: La fune non era spezzata e neppure agganciata all'imbracatura che l'operaio indossava, e sull'occhiello al quale avrebbe dovuto essere fissata nessun segno di forzatura. I primi accertamenti non escludono l'errore umano, ma l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo è solo all'inizio. La ditta della provincia di Teramo, per la quale lavorava Andrea, 22 anni, operaio rocciatore, operava con un contratto di subappalto regolare. Il materiale e l'attrezzatura erano omologati, così secondo i primi accertamenti. Al momento dell'incidente il giovane lavorava solo in quota, gli altri due colleghi erano impegnati sul fronte opposto dell'anfiteatro, non hanno assistito alla caduta.
7: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
6: Aperto per le prime visite del mattino e poi anche in seguito alle polemiche sollevate dai sindacati, il Colosseo ieri è stato chiuso al pubblico e lo sarà anche oggi.
8: Quattro lavoratori ogni giorno muoiono!
6: Nel pomeriggio

0: Il presidio fiaccolata di sindacati e studenti in memoria di Andrea USB ha proclamato 24 ore di sciopero dei dipendenti del parco archeologico. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 ore.
1: Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto, in provincia di Bari, è stato abbandonato questa mattina sulla rampa di accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città alle porte del capoluogo. Sull'episodio indaga la polizia. Un'operazione antimafia coordinata dalla procura distrettuale di Catania è in corso tra Catania e Siracusa, 25 le persone arrestate. Ci spostiamo in Calabria, dove uno studente di 14 anni aveva pianificato di accoltellare la professoressa di italiano per vendicarsi di una bocciatura che risaliva all'anno scolastico precedente. I carabinieri hanno sventato il piano.
2: Sono stati i compagni di classe ad evitare il peggio. A Lamezia Terme, un 14enne che frequenta l'istituto comprensivo Nicotera Costabile è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro per aver pianificato su una chat di Telegram l'aggressione con un coltello contro la sua insegnante di italiano. Il giovane di origine marocchina sarebbe stato spinto dal rancore per una vecchia bocciatura. Il piano prevedeva l'uso di un'arma bianca nascosta in anticipo nei bagni della scuola. L'aggressione però è stata sventata grazie alla straordinaria prontezza dei suoi compagni, che hanno notato messaggi sospetti sui social ed hanno subito allertato e messo al corrente un adulto, permettendo ai carabinieri di intervenire, sequestrare il coltello e bloccare il ragazzo prima che potesse compiere il grave gesto. Il 14enne, secondo quanto emerso, non risulta essere un ragazzo problematico e non ci sarebbero state avvisaglie che potessero far pensare ad una simile azione. Gli investigatori sono al lavoro per verificare se possa essere stato istigato, ma anche su eventuali complicità o fenomeni di emulazione. La dirigente scolastica ha elogiato il senso civico dei ragazzi e spiegato che si sarebbe trattato comunque di un caso isolato e di un ragazzo addetto che va aiutato e non lasciato a se stesso. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
1: Le 8 e 11 minuti, cambiamo argomento. Secondo i dati di ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei di Auto, da inizio anno in Europa occidentale sono state immatricolate oltre 9 milioni di automobili, in crescita del 5,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di auto elettriche a batteria è salita al 21,7% del mercato. Il cinema sarà l'estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà l'Italia il prossimo marzo alla 99esima edizione degli Oscar nella selezione per il miglior film straniero. Lo ha deciso il comitato istituito dall'ANICA in Italia su incarico dell'Academy. Chiudiamo con lo sport, con la delusione europea dell'Italia maschile della pallavolo.
3: Una delle notti più amare del nostro volley, quella di Torino. Puntavamo all'oro europeo, ci troviamo fuori dalle Final Four per le medaglie. A infrangere il sogno continentale la sorprendente Finlandia, che ci piega per 3-2 trascinata dall'opposto Jokela, che mette a referto 29 punti. Azzurri imprecisi tecnicamente e sotto ritmo, finlandesi che hanno giocato senza nulla da perdere, con efficacia al servizio e in attacco. Eppure la partita la avevamo ripresa, vincendo il quarto set e ritrovandoci avanti di 3 punti nel tie break. Niente da fare, il braccio di Jokela e compagni non trema, l'errore di Romanò sancisce il 15-13 per gli scandinavi. Noi siamo fuori dall'europeo, che vedrà in semifinale domani a Milano Finlandia, Francia e Polonia, Slovenia. La delusione del capitano e palleggiatore azzurro Simone Giannelli a Sky Sport.
4: Quando si perde, no, si parla sempre solo di atteggiamento. Io penso che non siamo stati bravi oggi tecnicamente. Io penso alle cose concrete, no, perché poi atteggiamento vuol dire tutto e vuol dire niente. Sicuramente loro hanno giocato una bella partita.
3: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24. Vi auguriamo una buona giornata. Alla prossima edizione alle 8:59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
5: 24 mattino.
6: Le 8, 15 minuti e 20 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo, ci siamo.
7: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E stamattina apro, come mi capita spesso, col New York Times, che è stupito. Oggi si vedono toni di stupore quasi ad ogni riga per l'accoglienza che Trump ha fatto a Xi Jinping, che viene per le Nazioni Unite, arriva per le Nazioni Unite negli Stati Uniti, e dice: ma che strana sordina messa a l'accoglienza di quello che è il principale nemico degli Stati Uniti, di quello che durante la campagna elettorale Trump aveva appunto annunciato a essere il suo avversario, quello che avrebbe. E ci sono donne, ci gliela fa passare liscia, la tratta come un amico personale. Insomma, è un articolo molto interessante, anche perché è fuori dai toni tradizionali del del New York Times, del Wall Street Journal, stavo citando questo. Dice: eppure lui sa che l'arma segreta dell'Iran è l'aiuto che gli arriva dalla Cina, ma Trump invece ha un atteggiamento diverso, così come insiste per volere Putin al G20, e questa cosa mi ha fatto riflettere, perché se è vero, cioè forse sta accadendo una cosa importante su cui non abbiamo acceso abbastanza i riflettori, che è che si chiude un'era delle stagioni delle Nazioni Unite, l'era Gutierrez. Sotto questo profilo l'editoriale a cui tu hai accennato di Claudio Cerasa sul Foglio è perfetto, cioè è un bilancio asciutto ma implacabile contro l'era Gutierrez, e se ne apre un'altra, chissà chi sarà. Non sappiamo chi sarà il nuovo segretario, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, il nuovo segretario delle Nazioni Unite, ma indipendentemente dal segretario delle Nazioni Unite, che pure ha delle responsabilità nell'amministrare e nel calcare su alcuni temi e trascurarne altri, e il pallino è ripreso in mano da Trump. Oggi mi tocca, invece di fare il solito dileggio di Trump con cui apro normalmente questa rassegna, è di dire che forse va studiato un po' meglio, perché quelli che dovevano essere i suoi principali nemici, di Putin si sapeva, perché di Putin c'è quasi un'alleanza evidente, e di Xi non ce lo immaginavamo, almeno il New York Times non se lo immaginava, a dire il vero neanche io e te ce lo immaginavamo, Ed è come se Trump lanciasse questo messaggio: guardate, esistono i grandi della Terra, siamo come nel 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, adesso i grandi della Terra siamo io, Trump, Xi Jinping e Putin, e noi troveremo la soluzione ai problemi, che poi sia trovata, poi Trump è un arruffone, magari tutto questo finirà nel nulla, però per la prima volta delinea un orizzonte per trovare la soluzione ai problemi mondiali. E questo è abbastanza convincente, l'idea che una soluzione la si trovi fra personaggi di questo calibro, piuttosto che analizzare crisi per crisi. Poi c'è da dire che crisi per crisi non se ne cava un ragno dal buco, no? Sia con la crisi mediorientale, sia con la crisi ucraina, non si trova nulla. Da questo punto di vista, sotto questo profilo, fammi fare una rassegna di quello che è accaduto nella giornata di ieri alle Nazioni Unite. I discorsi di Pezeschian, da una parte, è valutativo il mio discorso, è analitico, sì. Cioè, su alcune cose sono d'accordo, su altre no, ma non è importante questo. Dicevo, i discorsi di Pezeschian e di Zelensky sono stati i più efficaci. Pezeschian presentando le foto delle vittime dell'aggressione o della guerra scatenata dagli Stati Uniti, Zelensky avvertendo: attenti che Putin vi sta mettendo nel sacco. E qui si arriva all'articolo più importante del giorno, che tu hai colto un'ora fa, che è quello pubblicato dal Mondo, che è apparentemente così, una cosa che riguarda Francia, Italia e Spagna. L'articolo del Mondo lo riassumo per gli ascoltatori che non erano in ascolto quando tu lo hai citato. Dice: guardate che la Russia sta preparando dei droni azionati, credo, da sottomarini.
6: No, da navi per colpire Spagna, Francia e Italia. E l'allarme Italia, arriva, esatto. L'allarme arriva dalla CIA, tra l'altro, quindi diciamo fonte.
7: Sì, è affidabile. E dice che questi droni colpiranno questi tre paesi, ma perché questi tre paesi? Perché anche qui si basa su un'analisi che l'Europa si presenta unita, faticosamente unita, ma in realtà è divisa. C'è un'Europa del nord che è molto reattiva nei confronti della Russia, c'è un'Europa del sud, l'Europa mediterranea, che appare ai russi, anche qui sono valutativo, sono analitico, leggo gli articoli dei giornali, se è caro agli ascoltatori, anche a quell'ascoltatore che ti ha telefonato e che ha detto delle cose su cui non sono d'accordo, capisci? Che, ma figurati, non sarà così. La Russia analizza che questi tre paesi sono deboli e che quindi se li colpisce è più facile spostare l'opinione pubblica, è nota bene che sono paesi in cui si voterà, Francia e Italia subito, e Spagna subito dopo, e se tu li colpisci e li fai sentire in pericoli, puoi spostare l'opinione pubblica a favore di un appeasement con la Russia, capisci? E quindi è un calcolo, non sono droni buttati a casaccio. Sono droni politici, droni molto efficaci. Sì. E insomma, sotto questo profilo, la cosa sembra negativa, sembra un grande caos, ma invece è piuttosto chiara, insomma, è piuttosto chiara,
6: sì. come configurazione, cioè una configurazione a tre che decide le sorti del mondo, no? Mentre tutti gli altri rimangono sullo sfondo, no?
7: Con l'Europa che loro riescono a dividere, da una parte quindi c'è l'elicottero russo che ha sconfinato in Polonia, sì, di cui parla Monica Perosino sulla Stampa, c'è appunto il discorso di Zelensky e l'articolo che lo riassume bene, quello di Matteo Basile sul Giornale. E come quadro, l'articolo migliore mi è sembrato quello di Giulia Pompili sul Foglio, che dice che la Cina non cerca la pace in Ucraina, ma la trego con Trump. In realtà sono discorsi di guerra che alludono a un possibile discorso di pace, e sì, questo, se vuoi, può anche consolare, anche se sì, restano pur sempre discorsi di guerra. Tra l'altro anche il modo in cui è stata accolta Delcy Rodriguez, insomma, si potevano, che non l'ha eletta nessuno, che la leader di un paese, Venezuela, decapitato, insomma, si possono fare mille ragionamenti, sì, vedrai che anche come conseguenza di questo articolo del Mondo, che oggi sarà rilanciato fortemente su tutti i giornali italiani, insomma, domani ce lo ritroveremo. Domani

0: ci siamo noi, no? Sì, venerdì.
1: Sì, no, no. Ah, sì, domani sì, domani è venerdì. Sì, sì, sì. Pensavo che mi stessi cercando di cogliere in un momento.
0: No, no, no. Dunque, passando, scusate, mi sono allungato su questa cosa, ma può essere che quello di ieri sia stato un giorno importante, ecco, può essere, per quello che riguarda l'Italia, anche qui riprendo dei temi che hai iniziato a trattare, hai già trattato, quello del nucleare, sai, il fatto che torni un nucleare, sia pure in Italia, sia pure con tecnologie nuove, quindi non è più il nucleare bocciato nel referendum 40 anni fa dopo il disastro di Chernobyl, che fu esattamente 40 anni fa. E vedo che la sinistra risponde alle opposizioni: solo un prodotto da campagna elettorale, puntare sulle rinnovabili. Questo discorso su solo di campagna elettorale che fanno per qualsiasi cosa, e guardate, cara sinistra, lo sappiamo, è l'anno sia per voi che per i vostri avversari della campagna elettorale, quindi potete saltarlo questo passaggio, roba da campagna elettorale, lo fanno perché ci sono cose da campagna elettorale che possono essere da contrastare, come quello della presenza degli extracomunitari nelle classi, ci sono delle cose da prendere in esame in modo diverso, come quello del nucleare.
1: Sì, ma anche perché dal punto di vista, Paolo, scusami, dal punto di vista parlamentare, a parte il DDL è stato incardinato tempo fa, quindi diciamo è una cosa più lunga, e poi è una cosa che guarda in prospettiva,
0: cioè, più cioè.
1: Esatto, cioè uno può essere d'accordo oppure no, però è una cosa di prospettiva, cioè una cosa che ti dà una centrale nucleare potenzialmente tra 8-10 anni o quand'è, e quindi non è una cosa da campagna elettorale. La campagna elettorale la fai, fai qualcosa che si vede subito e che senti subito, no? Ovviamente.
0: Poi sai, la campagna elettorale è questa, per esempio, facciamo un esempio sulle classi e gli immigrati, puoi dire appena andremo al governo noi questa cosa la spazziamo via subito, ma il nucleare mi pare difficile dire una cosa del genere, capisci? E quindi, cioè, mi sembra difficile dire che allora noi sospendiamo ogni programma sul nucleare appena andremo al governo, puoi anche dirlo, per carità, però devi dividere fra le cose che tu, innanzitutto devi avere delle cose tue da dire, e poi su quelle che sta facendo il governo dire questa è da buttare immediatamente nel secchio della spazzatura, questa invece è una cosa su cui noi daremo un orientamento diverso basato più bilanciato dalle rinnovabili, le cose che ti e visto che parliamo dell'opposizione, perfetti mi sono sembrati due articoli sulle primarie, perché quelli si occupano delle primarie. Quello, come sempre, forse la più brava giornalista del Messaggero, Valentina Pigliautile, non voglio dar torto alle altre, tra le più brave giornaliste del Messaggero, tra le più brave giornaliste in generale, PD e Movimento 5 Stelle, tensione sulle comunali, sfida alle primarie a Milano, perché poi queste primarie a Milano, dove lei ha detto a Calabresi che si era candidato, prima il programma, poi vedremo da te. A proposito di questo, prima del programma, ci sono due editoriali che considero definitivi di due direttori di giornale. Uno, quello del Fatto di Marco Travaglio, che diciamo, ma sta storia delle primarie, dice, quando noi ti chiediamo poi delle primarie, tu rinvii al programma del partito, perché almeno i programmi di Conte sono chiari, no? Li sta dicendo, no alle armi in Ucraina, ci sono delle cose, dice, invece il tuo sono, il programma è l'intervento di Schlein alla festa dell'unità di Reggio Emilia, e si trova sul sito del PD, il che è vero, c'è un discorso di 110 minuti, il testo in versione integrale per collezionisti consta di 11.551 parole e 72.714 caratteri, breve si fa per dire cenni sull'universo, una lunga lista di bei sogni ma nulla che somigli vagamente al programma. Allora, questo è il tono di Travaglio, ma mi è sembrato ancora più duro l'editoriale del direttore della Repubblica, Stefano Cappellini, che usa un tono diverso, dice, si è sempre detto che Schlein è una personalità di tipo nuovo, più mobile, meno prevedibile, chissà che per paradosso non riesca a tirare

0: fuori proprio da ciò che il PD ha di più consolidato, i suoi sintesi, sì, le sue tradizioni politico-culturali, la mossa spiazzante che restituisce centralità e curiosità, benevola attesa, dice. Benevola attesa, quindi dici un po' quello che vuoi fare, benevola attesa. E basta sulla politica italiana, l'ho finita qui, tranne ricordatevi che in Calabria si svuota, c'è un articolo di Tommaso Lapate sul Corriere della
1: Sera, la Sassonia di Vannacci, sì ricordatevi la Sassonia di Vannacci, sì, mi raccomando.
0: Però state attenti, sì, la Sassonia di Vannacci è quella, è così. Poi diventa veramente la Sassonia di Vannacci, stiamo freschi. Sì. Ultima sorpresa, sempre a proposito che bada più all'Italia, bada più alle prossime elezioni che al contesto internazionale, che la Meloni, Giorgia Meloni, io con la Meloni non dovrei dire Meloni,
1: si
0: è presentata.
1: Giusto. Volevo cazziarti, sono sette anni che voglio cazziarti su questa cosa, però insomma, vabbè.
0: Ma questo è un modo antico che uno dice là, non dice mai il
1: denuncia
0: Renzi,
1: l'età,
0: ma denuncia l'età, esattamente. Si è presentata alla cena di gala ieri sera a Milano al presidente, accanto al presidente della Camera della Moda Carlo Capasa, e questo ha generato scandalo, lo fa per le elezioni. Renzi, che è stato l'ultimo presidente del Consiglio ad andare alla cena della moda, anche lui più o meno in prossimità delle elezioni, è stato il più scatenato insieme a Ricciardi del Movimento 5 Stelle, c'è vergogna, invece andare all'ONU vai alla cena della moda. Ragazzi, anche qua chiariamole, come il discorso che facevo prima, Meloni si capisce benissimo, ha deciso di rimanere quest'anno soprattutto in Italia e battere una per una tutte le associazioni, tutti i possibili luoghi in cui hai un contatto con con le persone che lavorano. E io farei come lei, se fossi in lei, e quindi che le dia, ogni volta le dovete dire stai in Italia invece che stare, è stata quattro anni in Europa e si è quasi sfasciato il centrodestra. Secondo me se sta in Italia fa quello che deve fare, quindi caro Renzi e caro Ricciardi,
1: cioè addirittura andata alla seconda edizione di Risò, il Festival Internazionale del Riso, quindi diciamo mi sembra la strategia sia a Vercelli, quindi mi sembra la strategia sia chiara su questo fronte.
0: Lo farei anch'io di andare a risolvere.
1: Anch'io, perché poi mi piace tra le altre
0: non cose. Per dire, poi non è detto che sia una strategia vincente, no, non fare quel sospiro da fine, perché devo raccontarti che Ilaria Salis se l'è presa con Naomi Campbell, sempre a proposito.
1: Sì, ho visto.
0: Perché siccome la modella, c'è un articolo impeccabile di Daniela Mastromattei su Libero, in cui dice che lei si è trasferita a Milano e dice che qua la flat tax per i neoresidenti aiuta solo i VIP e per lei sarebbe meglio sbatterla fuori, e che questa lotta fra Naomi Campbell e Ilaria Salis a me terrà sveglio, e ne parlerò anche domani.
1: La Campbell terrà sicuramente in grande considerazione, mi pare, le valutazioni di Ilaria Salis, senza ombra.
0: Sì, ma non la sottovalutare Ilaria Salis, perché la vedo spesso in televisione molto molto combattiva, e sarà una punta di diamante della lotta della sinistra più radicale contro la Meloni. Meloni, non è detto che non sia lei poi la leader del centrodestra, la Meloni, non la Salis, la sindaco di Genova, come tu dici sempre, ma Ilaria Salis, e questa lotta contro, intanto questa lotta contro Naomi Campbell l'ha portata su tutti i giornali. E vabbè, ci sentiamo
1: domani.
0: Paolo, tu hai fretta, io
1: domani.
0: Ti sento.
1: Sì.
0: E anche sabato e domenica, va?
1: No, scordatelo. Ci sentiamo domani. Ciao Paolo, grazie. Ciao.
0: Ciao.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
9: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
14: In collaborazione con
15: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
14: E con
16: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
14: E con
17: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
18: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
19: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
1: Buongiorno e bentornato al senatore Carlo Calenda. Buongiorno. Segretario di Azione. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora, la notizia di oggi, la più importante mi pare di poter dire, è questo racconto che viene fatto dal quotidiano spagnolo El Mundo, nel quale si dice che fonti della CIA, dell'intelligenza americana, che vengono poi incrociate con fonti vicine al Ministero della Difesa lituano, parlano di una Russia intenzionata a colpire anche i paesi del sud Europa con dei droni, con quella che viene forse impropriamente a questo punto chiamata chiamata guerra ibrida, perché abbiamo visto delle azioni direttamente sui territori europei. Tutto questo attraverso delle navi che si potrebbero avvicinare alle coste da là lanciare i droni. Il mondo dice probabilmente è alla base di questo rapporto, che è circolato molto tra i vertici europei, sulla base di questo rapporto che Emmanuel Macron ha convocato

0: Nato e quelli dei servizi dei paesi del nord Europa danno per scontato un attacco con vittime limitato su un'infrastruttura militare attraverso droni o missili. Perché? Perché a quel punto scopriremmo che Trump ci fa ciao ciao e probabilmente un pezzo dell'Europa altrettanto. Qual è la differenza, la novità? È che questa volta l'attacco viene supposto essere contro i paesi del sud della NATO, il che ha una logica. Putin ha bisogno che noi, che l'Europa si spacchi e faccia pressione sull'Ucraina per dargli il pezzo di Donbass che la Russia non è riuscita a conquistare e non riesce a conquistare. Questa cosa può avvenire in due modi: o attaccando un paese nordico, la Lituania o l'Estonia, e facendo vedere lo sganciamento di Francia, Italia, Spagna, eccetera, o attaccando un paese come Francia e Italia e vedendo che in questo modo Francia e Italia dicono fermi tutti, a questo punto ci vuole una pace, ma non la pace, diciamo, che Zelensky sta proponendo, cioè una tregua dove si smette di combattere, ognuno si tiene quello che ha conquistato, ma una pace alle condizioni di Putin. Questa è una cosa che a me mi fa impazzire, perché io provo a ripeterla in ogni dove, mentre noi parliamo di cose assurde, mentre siamo sull'orlo di un conflitto il cui esito sarà l'esistenza
1: c'è chi
0: dell'Europa
1: dice anche,
0: no.
1: C'è anche chi dice che queste minacce o queste indiscrezioni hanno poca credibilità, perché la Russia in realtà non avrebbe nessun interesse a colpire un paese come la Spagna, l'Italia o la Francia.
0: Ma no, ce l'avrebbe per la ragione che ho detto prima. Premesso che, scusate, io posso pure pensare che noi possiamo far finta di niente e ci possiamo, diciamo, come ha detto bene Zoro l'altro giorno, che Putin ha già conquistato l'Europa del Sud, perché tutti i giorni in televisione sentiamo putinisti e pro-putinisti. Faccio notare che non è che noi cadiamo da nulla, ma davvero voi pensate che la fabbrica di Colleferro è saltata per aria perché c'è stato un incidente? Ma come mai allora il ministro Crosetto non risponde alle interrogazioni e non viene in aula a rispondere su quello? Il drone a Lipsia ce lo siamo inventato o è esistito? Allora noi non possiamo chiudere gli occhi perché pensiamo che così le cose scompaiano, perché questo lo fanno i bambini, non lo fanno gli adulti.
1: Senta, e lei dice Meloni su questo si dovrebbe muovere, si dovrebbe convocarvi.
0: Certo che dovrebbe farlo. Talmente devono essere state forti le prove che Macron ha portato a quel tavolo, che è uscito da lì, Rassemblement National ha fatto un'agenzia, come lei ricordava, ma che sembrava un'agenzia che potevo fare io. Cioè, ogni tipo di attacco sul territorio francese di qualsiasi genere troverà una risposta immediata, non c'è nessun tipo di indulgenza nei confronti di Putin. Cioè, una cosa di una... A me è spaventato tanto, perché Rassemblement National è stato un partito apertamente pro-putinista, ha preso soldi Marine Le Pen, che ha dovuto restituire un finanziamento da una banca ungherese legata alla Russia. Cioè, quindi stiamo parlando di una roba che deve essere molto... molto convincente.
1: Mélenchon no, però.
0: Mélenchon è il dramma della sinistra contemporanea, no? Cioè l'estremizzazione della sinistra, per cui alla fine la sinistra diventa più pericolosa della destra. In questo, venendo da io dal Partito Democratico, insomma, no, un anno ci sono stato.
1: Venendo alle vicende italiane, anche se chiaramente queste sono le vicende centrali adesso, ieri è stato approvato il DDL sul nucleare, mi è sembrato che abbia espresso soddisfazione per questo.
0: C'è una battaglia per il nucleare da quando è nata Azione. Io personalmente sono legato al nucleare perché mio zio Felice Ippolito è quello che l'ha portato in Italia quando facevamo la centrale di Trino Vercellese, più potente d'Europa in 3 anni. E poi uno si chiede perché c'è stato il miracolo economico in Italia, no? La risposta è questa. Dopodiché abbiamo fatto una raccolta di firme che ha avuto un enorme successo, in particolare tra i giovani. Siamo andati in giro per l'Italia a spiegare il nucleare con il nostro responsabile Zollino, che è uno specialista di energia nucleare. Solo che questo governo ci ha messo veramente un tempo infinito, insomma, cioè, considerando che è una cosa molto preliminare, no? Cioè, sì. Stabilisce solo il quadro della delega che si dà al governo per iniziare.
1: Sì, però poi ci vorranno i decreti.
0: L'agenzia e tutto questa roba film qua, insomma.
1: traffico.

0: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
1: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
0: E come faccio ad averli?
1: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
2: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un mezzo pesante incendiato, si verificano lunghe code tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia. Al momento si transita su una sola corsia. Code per curiosi sulla carreggiata opposta. Sulla A9, Lainate Como-Chiasso, segnaliamo code per incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 11, Firenze-Pisa. Un veicolo fermo provoca rallentamenti tra Lucca e Capannori verso Firenze. Passiamo sulla 1, Milano Napoli, per incidente si viaggia incolonnati tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E ancora per incidente sulla A14 Bologna-Taranto il traffico procede a rilento tra Rimini Sud e Riccione per chi viaggia verso Ancona. Queste le principali notizie, a più tardi.
5: 24 mattino.
6: Oh, il titolo del libro lo cito io per completezza, non lo ha citato Calenda, si chiama Difendere la libertà all'ora dell'Europa ed è edito da PM. Le chiedo questo, come ormai direi ex appartenente al centrosinistra, possiamo definirla così?
7: Ormai io sono ex dal governo Conte 2, per cui sono ex da un po' di tempo.
6: Senta, come giudica il dibattito interno al suo ex schieramento? Cioè come...
7: Ridicolo. Cioè, penso che sia una discussione ridicola data i tempi che corrono, nel senso che la Schlein dice non facciamo le primarie, facciamo il programma, però non c'è il programma. Conte presenta un programma che è una somma di cose populiste, prorusse, eccetera. Il PD dice questo programma non ci va bene, però noi non abbiamo un programma e intanto non sappiamo quando e come faremo le primarie. Intanto il mondo cade. E io penso che sia una cosa che vista da fuori ti dà proprio l'idea che non sono fit per governare. Cioè, non lo può, cioè oggi il centro-sinistra ha questa sinistra di fatto a trazione grillina con Bonelli e Fratoianni che insomma, fanno proposte abbastanza surreali, per esempio sull'energia. Questa sinistra qui è molto pericolosa al governo.
6: E questa destra, questo centrodestra lo è adatto a governare?
7: No, il problema di questo centrodestra ha fatto pure delle cose che io condivido, cioè tenere la barra sull'Ucraina, ha tenuto i conti in ordine, adesso al di là dello 0,08% che non vuol dire niente, ma il punto vero della questione è che è un governo che non riesce a far accadere nulla. È paralizzato da una classe dirigente molto inadeguata e in particolare penso Urso, che secondo me è stato uno dei più tragici ministri della storia repubblicana, peggio di Di Maio. E la questione vera è che naviga a vista e la Meloni non ha fatto la scelta che per noi è una scelta fondamentale, cioè che è la scelta di capire che noi siamo soli, che gli Stati Uniti non ci sono più, e questa cosa epocale, perché non succede dal 45 in poi, determina la necessità di un'Europa federale. E questa scelta la Meloni non l'ha fatta, tant'è che non ha firmato la lettera per limitare il diritto di veto sulla parte internazionale. Questo è ciò che più di tutto mi separa. Poi sono contrario ai provvedimenti finti tipo quello sul 30% nelle classi, perché dico fatelo, c'è una circolare, fallo accadere, stai da 4 anni là, voto i provvedimenti che ritengo giusti. Però la cosa che non riesco a capire sull'energia, abbiamo fatto 1 milione di proposte, non si riesce mai a far accadere niente.
6: Questa apertura di dialogo tra Schlein e Meloni sul tema dei famosi 14 miliardi, posto naturalmente che li prendiamo, perché visto questo sforamento del deficit, come sa perfettamente, l'abbiamo detto 1000 volte da queste parti, è probabile che una parte di questi fondi non venga presa, insomma, mi sembra uno spunto interessante.
7: Sì, ma io sono stato favorevole. Il problema è che 4/5 del campo largo ha detto alla Schlein che ha sbagliato nell'unica cosa giusta che ha fatto. Perché io chiedo un incontro tra maggioranza e opposizione sull'urgenza dell'energia. Considerate che noi abbiamo gli stoccaggi di gas in Europa al 68%, cioè il livello più basso da quando sono registrati gli stoccaggi. E anche se l'Italia ce l'ha più alti, non conta niente, perché per come è fatto il mercato si muove dal nostro stoccaggio a quello tedesco, esattamente come l'elettricità si muove dalle centrali francesi alle nostre. Quindi questa è un'emergenza numero uno, perché se tu devi dire alle ceramiche che gli interrompi il gas o l'elettricità perché hai un problema vero di disponibilità di gas, tutto il resto conta poi molto poco, eh? Allora io ho chiesto, facciamo un tavolo insieme? Come abbiamo fatto e siamo riusciti sul salario minimo, non sarà andato in porto, ma per 3 ore abbiamo discusso di cose serie invece che di cavolate.
6: Senta, andiamo, chiaramente l'anno elettorale è iniziato, la campagna elettorale è iniziata, no? Sostanzialmente.
7: Ma è mai finita. No. Abbiamo votato una volta ogni 6 mesi in tutti questi anni.
6: Sì.
7: Si ricorda quando la Sardegna era l'Ohio d'Italia?
6: Sì.
7: Ogni volta è così.
6: E adesso abbiamo anche la Sassonia.
7: Reggio Calabria, il seggio di Reggio Calabria è diventata la Sassonia. Ma ogni volta è così.
6: Alta, tra l'altro.
7: Ma facciamo ridere, capito? Cioè facciamo ridere quel mondo che crolla. Noi stiamo là che vota Ovindoli, capito?
6: Diciamo che andiamo verso la campagna elettorale vera e propria, quella che porta alle politiche. In sostanza, voi andrete da soli o state cercando di raccogliere un mondo diverso intorno?
7: Stiamo cercando di raccogliere un mondo che è fatto da tutto quello che sono i movimenti popolari, liberali, ce ne sono tanti, liberaldemocratici, i movimenti popolari che sono molto frazionati anche loro, perché noi dobbiamo rimettere il centro al centro della politica italiana, ma non perché il centro è bello o brutto, ma perché il centro è il luogo del pragmatismo, della responsabilità di Stato che ti fa votare un provvedimento a prescindere da chi lo presenta, che racconta la verità sullo stato delle cose, per esempio sulla Russia, che cerca cioè di fare argine a quella che è una tendenza ormai trentennale che è arrivata al punto di rottura, cioè che ogni populista che va al governo nasce un populista più populista di lui, perché ripete le cose che il populista diceva quando non era al governo. Mo basta.
6: Poi però va al governo e smette di essere populista.
7: E allora ne arriva un altro, perché deve essere populista. E quando finiamo? Cioè dove la finiamo? Io l'altra volta scherzando ho detto, dopo Vannacci che vogliamo fare? Brasiliano, Corona vuole fare un partito? Cioè qual è l'ultimo?
6: Spesso presente tra l'altro in questo studio e a questi microfoni.
7: Cioè, dove ci fermiamo? Questo è il punto, no? Che ci dobbiamo domandare mentre il mondo si sfascia.
6: Vannacci è un asset russo?
7: Sì. Lo è da quando era addetto militare in Russia, organizzava strane promozioni commerciali che non erano nelle sue competenze, frequentava circoli filorussi e dava informazioni, diciamo, o molto sbagliate o, diciamo, pilotate, cioè che la Russia non avrebbe mai invaso l'Ucraina anche quando c'erano i carri armati al confine, che sarebbe entrata come un burro in Ucraina. Ma del resto è un signore che si è autopubblicato un libro ad agosto, nessuno sapeva chi era, e la prima settimana ha venduto 20.000 copie, cosa che è impossibile tecnicamente perché nessuno sa chi sei. E chi lo sa chi sei? E uno dello staff di Vannacci che l'ha lasciato ha detto, beh, per noi era chiaro che erano i russi. Quindi Vannacci è un asset russo, e quando io penso che Meloni debba riunire tutte le opposizioni, io non credo che debba chiamare Vannacci, e credo, anzi, come ho proposto più volte, che si debba fare una, io lo chiamo scudo democratico, ma che i servizi debbano fare una relazione molto chiara pubblica al Parlamento su chi sono i bot che stanno aiutando Vannacci, che moltiplicano i suoi post, perché se noi non sappiamo chi è un asset russo e chi no, ecco, per esempio, questa cosa di chiamare le opposizioni a un tavolo diventa problematica, perché a quel punto quelle informazioni vanno a finire direttamente a Putin.
6: Però se chiama le opposizioni deve chiamare tutte le opposizioni.
7: Vannacci non è una, può fare secondo un criterio di gruppo parlamentare, tanto per dirne una, come si fa normalmente, sennò devi invitare 700.000 persone. Ma Vannacci è un asset russo e come tale va trattato. E guardate, per chi pensa che così non sia o che così non possa essere, vi ricordo Georgescu in Romania, ha vinto al primo turno le elezioni, adesso è finito in galera. E mi ricordo Travaglio che dice, vedete i guerrafondai cosa vogliono fare, annullare le elezioni, le hanno annullate, la Corte Costituzionale, questo signore che non era uno signor sconosciuto, è stato aiutato dall'intelligenza artificiale generativa, è stato trovato con 1 milione di euro, aveva bande di gentaglia vicino. Cioè, stiamo attenti, perché le cose accadono poi in questo periodo della storia. Noi pensiamo che non possano accadere, ma poi accadono.
6: Grazie Carlo Calenda, senatore, segretario di Azione, il suo libro Difendere la libertà.
7: E se posso, concludo con un appello alla Meloni. Sì. Convochi ad horas i gruppi parlamentari, convochi i partiti di opposizione e ci dica le cose come stanno, su Colleferro, su questo rischio, perché è giusto che si condividano queste informazioni di sicurezza nazionale.
6: Grazie Carlo Calenda. Il giornale radio, noi ci risentiamo domani alle 6.30. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.
7: Grazie.
3: PIMCO vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: Sono le 9.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Secondo la CIA, Mosca prepara attacchi con droni in Europa, anche l'Italia nel mirino. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan accusato di ospitare terroristi colpiti 10 siti militari. Approvata la legge per il ritorno del nucleare in Italia, ora il governo dovrà scrivere i decreti attuativi. Italia eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di pallavolo. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Pietro Lacorte alla parte tecnica. Secondo lo spagnolo El Mundo, che cita informazioni in possesso dei servizi segreti americani, la Russia starebbe preparando attacchi in Europa.
6: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. La CIA avrebbe infatti raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le avrebbe condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Stando alla cartina pubblicata da Il Mundo, tutta l'Italia, eccezion fatta per il nord-est, sarebbe nel raggio d'azione.
7: He is patient.
6: Putin è il paziente zero e va fermato, avverte il presidente ucraino Zelensky dal palco dell'Assemblea Generale dell'ONU. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per diffondere questo male in Europa e nel mondo. Un monito che arriva mentre Trump cerca la svolta sul conflitto e invita Putin al G20 in calendario a Miami a dicembre. Ma mentre il leader ucraino stava tenendo il suo discorso, un attacco russo ha colpito un centro congressi che ospita la sede del suo partito a Kiev. Rosanna Magnano, Radio 24, il sole 24 ore.
4: È iniziata poche ore fa a Washington l'attesa visita del presidente cinese negli Stati Uniti.
8: Un cerimoniale d'eccezione quanto è stato riservato al presidente cinese Xi Jinping dal presidente americano Trump, che ha accolto personalmente sia l'arrivo in aeroporto a Washington, una mossa rara di protocollo per sottolineare la solennità del momento. La visita di Xi durerà 3 giorni. Dazi, intelligenza artificiale, Taiwan ed Iran, i temi al centro degli incontri. Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi nel suo primo messaggio. Trump ha ricambiato. Sui dazi, la tregua tariffaria in atto scade il 10 novembre, ma il segretario al tesoro Bessent, quasi in contemporanea all'arrivo di Xi, ha dichiarato che i due paesi l'hanno prorogata fino al 10 gennaio. Secondo Reuters, poi, Xi sarebbe pronto a chiedere a Trump di fermare la vendita di armi americane a Taipei. In cambio, la Cina si impegnerebbe a fare pressioni su Teheran per porre fine alla guerra che sta paralizzando i traffici nel Golfo Persico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il Pakistan ha bombardato con aerei e droni 10 località in Afghanistan e accusa il paese guidato dai talebani di ospitare rifugi terroristici sul suo territorio. Il governo di Islamabad ha dichiarato che gli attacchi sono stati limitati a obiettivi militari utilizzati per lanciare droni contro il Pakistan. Secondo i dati della ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei di Auto, da inizio anno in Europa occidentale sono state immatricolate oltre 9 milioni di automobili, in crescita del 5,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso. La quota di auto elettriche a batteria è salita al 21,7% del mercato. L'Aula del Senato italiano ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. Ora la palla passa al governo, che dovrà scrivere i decreti attuativi. Secondo il ministro Pichetto Fratin, le prime centrali potrebbero essere operative fra 7 anni. Siamo all'apertura delle borse europee. In diretta c'è Deborah Rosciani.
9: Buona mattinata a tutti. Abbiamo un inevitabile, vorrei dire, a causa delle notizie sulle nuove tensioni internazionali, un'apertura appunto negativa per le borse europee, che chiaramente guarda anche l'andamento del prezzo del petrolio, ancora una volta in rialzo dopo il trend che aveva visto invece un'inversione di tendenza appunto nelle ultime giornate. Il Brent a Londra si sta riportando a $103,5 e a $92,5 il greggio americano. L'apertura europea, cali di mezzo punto percentuale su tutti gli indici, Milano meno 0,48.

0: 8%. Si guarda chiaramente alle notizie di cui abbiamo riferito in tutto il giornale radio, le tensioni con l'Iran, le minacce russe, la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Vedremo che cosa emergerà nelle prossime ore. Nel frattempo a Piazza Affari i titoli peggiori: Tecnoprob meno 2, Fincantieri meno 1,7, Telecom meno 1,58, Avio meno 1,50, in positivo Campari in rialzo di un punto, di Assolin più 0,4%. Sullo sfondo il nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari in un mercato che scommette che prima delle elezioni metà mandato la Federal Reserve alzerà di nuovo i tassi di interesse, una circostanza che ieri ha alimentato il nervosismo degli operatori finanziari. Per ora è tutto.
1: Proseguiamo con le notizie di cronaca che arrivano dalla Puglia. Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto in provincia di Bari è stato abbandonato questa mattina sulla rampa d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città. Sull'episodio indaga la polizia. Un'operazione antimafia coordinata dalla Procura distrettuale di Catania è in corso tra Catania e Siracusa, 25 le persone arrestate. Di nuovo una notizia dagli Stati Uniti: un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dal presidente Donald Trump. La regola generale prevede che gli individui debbano ricevere una notifica e avere l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse costituzionalmente tutelato, ha scritto il giudice. Un'ultima notizia riguarda lo sport. Nei quarti di finale degli europei di pallavolo a Torino l'Italia è stata battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia. In semifinale domani a Milano la Finlandia affronterà la Francia, mentre l'altra semifinale sarà Polonia-Slovenia. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Tra poco uno, nessuno, 100 Milan con Leonardo Manera. Il giornale radio torna alle 10.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Nella puntata precedente.
8: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
9: Vado a Lodi.
8: Ma cosa fai lì a Lodi?
9: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, con Franco D'Assisi, no. Mi ha invitato a parlare di giornalismo.
10: Oggi Pietro.
9: Oggi? Sono 10 anni che... Senti Pietro.
11: Alessandro Milan, the journalist.
12: Uno, nessuno,

0: 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Sai chi è una persona che ride un po' così qui a Radio 24?
2: Tu?
1: No, Carlo Genta. Carlo Genta fa...
2: Avete già capito il clima?
1: Fa così Carlo Genta.
2: Oggi Leonardo Manera sarà molesto, se
1: ma
2: hai
1: no,
2: capito subito.
1: Sono un po' stanco.
2: No, adesso dice non parlo più.
1: No, oggi sono fisicamente un po' stanco perché stanotte sono tornato un po' tardi, poi sono svegliato alcune volte, quindi sarò qui in ascolto perché oggi abbiamo direttamente da Shanghai.
2: No.
1: Direttamente da Shenzhen?
2: No.
1: Direttamente da Pechino?
2: No.
1: Abbiamo da Pechino ospite oggi che dirà le cose di Cina, bella Cina.
2: Giada Messetti, eccoci.
1: Direttamente dalla Cina, Giada Messetti.
2: Dagli studi buongiorno. Di Roma di Radio 24, più banalmente.
3: Oggi molto popolati, molto bello.
2: Oh, sì, c'era Deborah Rosciani, ho visto che ti ha dato una gomitata per fare la borsa. Ah, anche Simone Spezia.
3: Sì.
1: Ma era lì con Carlo Calenda, Simone
3: esatto,
1: Spezia.
3: Esatto, anche Carlo Calenda, sì, tutti.
2: Ma e a che ora è
1: Giada, tra l'altro, scusa, Giada più volte ha detto che lei vota Calenda, no?
2: Ah, no.
1: Come mai è questa...
3: No, è andato in onda prima di noi.
1: Sì, ma
3: Calenda.
1: Come mai tu hai già deciso di votare Calenda, Giada? Cosa ti piace? La sua concretezza,
3: voto,
1: la sua provenienza dal mondo, così, dall'azienda, eccetera.
3: No comment.
2: Va bene, no comment di Giada Messetti. Signore e signori, oggi sarà un po' il giorno.
1: Come gli arbitri di calcio che non vogliono dire perché squadra tifano.
2: Che squadra tifavo? Mai tifato per nessuno. Otto anni, le bocce io.
1: No, qui sappiamo già perfettamente che Alessandro Milan vota PD.
2: Ma no, cosa stai dicendo?
1: Io ho sempre votato in area liberale, quindi partito radicale, ma potrebbe anche essere Calenda, insomma, quell'area lì liberale. Essendo radicale, che quello era Giada Messetti,
2: e quindi sono già due voti per Calenda, Giada Messetti e possibilmente
3: esatto.
2: Te.
3: Esatto.
2: Vabbè, insomma, è così. Pietro Lacorte, che è in regia, volete dire.
1: Poi c'è tutta la redazione che vota, vabbè, lo sappiamo già. Insomma, la redazione si sa. Tutte le redazioni si sa dove sono collocate politicamente.
2: Dove?
1: Una parola è troppo, due sono poche.
2: Ah, va bene.
1: Una parola troppo, due sono poche.
2: Pietro Lacorte, regia, e Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione. Ce l'ho fatta senza il discorso.
1: Voi non sapete,
2: di
1: tra l'altro, che lì in redazione, non diciamolo, dai. Sì. Preferisco non dire.
2: Beh, a sto punto.
1: No, non diciamolo.
3: Esatto.
1: No. Vabbè, lo dico. Vabbè. Voi sapete che qui Radio 24 è una specie di loft con tutte le postazioni.
2: È un open space, un loft.
1: Sì, mi ero confuso. È un open space con tutte le varie postazioni.
2: Sì.
1: Sulla nostra, di radio sì. Di Uno Nessuno 100.000, campeggia una bandiera rossa.
2: No, io per la verità ho la bandiera americana che mi ha portato Andrew Spannaus.
1: E accanto c'è la bandiera rossa con falce e martello.
2: È falso.
1: Sì,
2: dopo
1: così.
2: Lorenzo Nespoli può fare una foto, un video e vedrà che Andrew Spannaus un giorno mi ha portato una sobria bandiera americana che slenzuolata è 7 metri per 4.
1: Sapete che c'è anche, voi non lo sapete, sì. Ma c'è la versione occulta della sigla di sì. Uno Nessuno 100.000. Voi sapete che Uno Nessuno 100.000 che fa uno nessuno 100.000. Poi c'è la versione occulta che è avanti popolo alla riscossa, avanti popolo alla riscossa.
2: Niente, hai finito oggi, ma queste sono le battute che farai a Zelig o no?
1: No.
2: 9:13 minuti.
1: No.
2: Chiamateci all'800240024.
1: No.
2: Ve l'ho detto che oggi sarebbe stato molesto.
1: Ma adesso io sono.
2: Lo guardo negli occhi e capisco subito che.
1: Ma io ho momenti così e dopo momenti di vuoto assoluto. Quindi adesso.
2: Bipolarismo si chiama. Insomma, ecco. Dai, vai. Questi sono i momenti a volte di Leonardo.
1: Adesso sono già in down, per esempio.

0: Sì, va bene, va bene. Allora, iniziamo ovviamente dal viaggio che il presidente cinese Xi Jinping sta facendo negli Stati Uniti. Cara Giada, da dove vogliamo iniziare? Beh, intanto hanno fatto notare che c'è stata un'accoglienza estrema da parte del presidente americano. Che...
1: Estrema, era dal 1962 che un presidente americano non faceva tali onori a un capo di Stato, eccetto per il Papa, diciamo. Quindi proprio già simbolicamente entriamo in quel mood di maggio, no? Del viaggio di Trump in Cina. Cioè questa, comunque questa America che in qualche modo tratta la Cina alla pari sicuramente, ma forse quasi anche di più che alla pari, ecco. Quindi
2: con deferenza.
1: Esatto.
0: Ah, addirittura con deferenza.
1: È obiettivamente particolare questa accoglienza a Xi Jinping, tra l'altro, che appunto è arrivato con questo, cioè questo, come dicono i giornalisti, questo giallo sul fatto che si diceva che Xi Jinping dovesse arrivare con dei businessmen delle più grandi aziende tecnologiche cinesi, e alla fine invece è arrivato da solo. Non si capisce se questi arriveranno o non arriveranno.
0: Questo è un bel primo giallo, perché Trump ha al fianco nella cena prevista oggi tutti i big,
1: esatto.
0: Bezos, Musk, Sam Altman, il leader di Nvidia, eccetera. Mentre i cinesi che dovevano, i corrispettivi, diciamo, della high tech, della BYD anche, no? Industria.
2: Sono rimasti là?
0: Sono rimasti in Cina.
1: Sono rimasti.
2: Ma forse per risparmiare sul biglietto?
0: No.
2: Ma si paga il biglietto quando si va a traino del leader?
0: Credo di no.
1: No, l'altra cosa particolare che è successa secondo me è che, allora, di solito gli incontri tra Trump e Xi sono sempre preceduti da degli incontri dei funzionari. Di solito sono Bessent per gli Stati Uniti e il vice premier cinese Li Feng, e loro si sono incontrati domenica a New York. Ieri a un certo punto, all'ultimo momento, si sono rincontrati, quindi magari c'entra il fatto
0: qualcosa.
1: Che gli americani abbiano scoperto che non c'erano gli imprenditori cinesi sull'aereo. Poi si dice anche che molte delle aziende cinesi che dovevano presidiare a questo viaggio sono in realtà inserite dagli Stati Uniti nella lista nera delle aziende pericolose per la sicurezza nazionale americana.
0: Udite, cari ascoltatori, ascoltate bene Giada Messetti, perché lei dice: voi mentre vi occupate di Garlasco non vi occupate, voi in Italia, del futuro del pianeta. Qui ci sono gli due uomini più potenti del mondo che discutono del futuro del pianeta. Noi invece, poveri tapini, effettivamente siamo affascinati da Garlasco, Leonardo Azzelig, queste cose. Allora, però, sul tema dell'intelligenza artificiale, leggevo sui giornali che si sta pensando, questo retroscena, a una sorta di linea rossa. Vi ricordate la linea rossa Stati Uniti, Unione Sovietica?
2: A quella del telefono?
0: Sì.
2: Che si telefonavano subito se c'era un problema nucleare.
0: Un problema grave.
1: Sì.
0: Però qui sull'intelligenza artificiale, ma addirittura si potrebbe arrivare a questo.
1: Sì, allora pare che si metteranno d'accordo su un meccanismo di notifica reciproca per comunicare quando avvengono incidenti, quando ci sono dei rischi sulla sicurezza legati all'intelligenza artificiale, quando, sapete, gli agenti dell'intelligenza artificiale, insomma, tra virgolette, agiscono da soli in caso di cyberattacchi e in caso di attacchi alle infrastrutture strategiche. Questa sembra la cornice entro cui cercheranno di muoversi in questo meccanismo di notifica reciproca. Dopodiché un accordo di cooperazione tra Cina e Stati Uniti è molto complesso, perché l'intelligenza artificiale è uno dei terreni di scontro.
0: Infatti, cioè, sono concorrenti. Cos'è che fanno?
1: Esatto, sono concorrenti.
0: Cioè, va bene avvisarsi su eventuali rischi gravi, ma non certo si terranno aggiornati sulle tecnologie che avanzano.
1: Esatto, anche perché in tutto questo la Cina continua a leggere questi allarmi, no, che vengono lanciati da parte americana come in realtà dei tentativi di trovare poi dei modi di giustificare tutta una serie di restrizioni che andrebbero a colpire l'ascesa tecnologica nell'intelligenza artificiale della Cina. Quindi le vedono molto strumentali questi allarmi,
0: sì.
1: Nonostante la Cina pensi che l'AI sia comunque pericolosa, non è che dice che è tutto tranquillo.
0: Sai che Lorenzo Nespoli, caro Leonardo Bonera, era colpito e mi ha fatto notare che è comparsa anche la moglie di Xi Jinping, che è una figura effettivamente che
2: mai vista.
0: Non so, tu conosci la moglie di Donald Trump, no? la moglie di Donald Trump, anche, che è quella donna che avresti voluto insidiare più volte.
2: Melania. Che non è mai arrivata al binario 8 di Lambrate.
0: Melania, esatto. Mentre la moglie di Xi Jinping così, è comparsa, non lo so. Non lo so chi è.
2: Ma è andata anche lei il viaggio.
0: Come no?
1: È una figura molto interessante. Si chiama Peng Liyuan ed è stata, diciamo, una dei tasselli dell'ascesa politica di Xi Jinping al potere, perché lei è un soprano famosissimo. Quando si sono sposati nell'89 lei era molto più famoso di lui, ma soprattutto lei è un generale dell'esercito popolare di liberazione, una che si è mossa nella politica del Partito Comunista Cinese di Shanghai, quindi è una molto, come dire,
0: influente.
2: È un generale soprano.
1: Ed è un soprano, esatto, e la cosa interessante è appunto che di solito quando lei scende dall'aereo è diventata un'icona di stile in Cina. Cioè appena scende dall'aereo, a seconda del look che ha lei, tutte, diciamo, i tarocchi o le imitazioni dei vestiti che lei indossa vanno a ruba sull'internet cinese.
0: È ritenuta proprio
1: la prima first lady cinese, perché in realtà Hu Jintao non è che portasse la moglie, cioè anche se la portava era molto trasparente, mentre Peng Liyuan ha preso proprio un ruolo di primo piano, come un po' come le first lady occidentali.
0: Cioè stava intonando delle note da finto soprano.
2: No, perché mi è venuto in mente che essendo un generale soprano, quando era nell'esercito faceva attendi.
1: Però ricordi che l'impostazione vocale è diversa.
2: Sì, lo so.
0: No, ma tu li vai anche dietro in questa battuta, cioè quindi vorresti l'impostazione corretta, no? Giada, ormai dovresti conoscerlo anche tu, Leonardo. Se gli dici che ci vuole l'impostazione della pronuncia cinese, adesso lui la studia e ripropone questa minchiata pazzesca del tipo di canto.
1: Vedi che Leo è preparato.
2: Bene, grazie per essere stati con noi anche oggi.
0: Adesso iniziamo poi.
2: Abbiamo degli ospiti anche oggi. Fammi vedere che prima ne ha portato la scaletta Miriam Luca.
0: Un altro dei temi, allora, i temi economici, poi veniamo ai temi della guerra, visto che avremo anche un ospite con cui
2: approfondire. Tu non hai detto, tra l'altro, che già da pochi giorni fa ha compiuto gli anni.
0: Certo, è vero, infatti epic fail. Possiamo farti gli auguri adesso rispetto a domenica scorsa?
1: Ma in realtà Leonardo me li ha fatti gli auguri.
0: Sì. Io no,
1: sei
0: effettivamente
1: solo tu che non
0: mi sono dimenticato, lo ammetto. Eppure ci avevi detto.
2: Allora, Giada Messetti ha postato, io l'ho visto sui social, la foto con il presidente Mattarella. E contestualmente era anche il giorno del suo compleanno, quindi compio gli anni col presidente Mattarella.
0: Ma non era
2: domenica. Ha festeggiato col presidente Mattarella, credo, no? Hai festeggiato già.
1: Su questa ragione Alessandro.
2: Alle scuderie del Quirinale.
0: Scusa, il compleanno era domenica.
1: L'ho incontrato lunedì.
0: Esatto, cioè vedi che almeno su una cosa.
1: Quindi,
0: ho fatto l'epic fail della dimenticanza, però almeno questo. Vabbè, auguri a Giada Messetti, che domenica scorsa ha compiuto X anni.
2: No, ma si può dire, non è?
1: Sì, 45, insomma.
0: Va bene.
1: No, dicevi il commercio, giusto? Che è l'altro punto
0: l'altro
1: fondamentale.
0: Tema, il commercio e le terre rare, insomma, che questi sono anche altri punti.
1: Diciamo che la Cina vuole portarsi a casa, da questo che ha già un po' in parte portato a casa, il prolungamento della tregua economica su cui si sono accordati circa un anno fa. E la cosa pazzesca è stata che appena Xi Jinping è sceso dall'aereo, Bessent ha dichiarato a Fox News che i due paesi hanno concordato di estendere questa tregua commerciale, la tregua di Busan viene chiamata, fino al 10 gennaio del 2027. La Cina avrebbe voluto prolungarla di anni, invece per ora stiamo navigando a mesi. E l'altro tema sono le terre rare, perché appunto l'America in qualche modo promette di non aumentare i dazi contro la Cina, dall'altra parte la Cina promette di non chiudere i rubinetti delle terre rare. Dopodiché anche qui bisogna sempre vedere. Comunque la cosa importante di questo viaggio, secondo me, è che questi si incontrano. È già la seconda volta, probabilmente si incontreranno altre due volte quest'anno. Cioè il fatto che Cina e Stati Uniti mantengano un canale aperto di dialogo diretto, tra l'altro anche tra i due presidenti, secondo me in questo momento storico è comunque qualcosa di buono, perché per anni, soprattutto durante la presidenza Biden, il dialogo aperto tra Cina e Stati Uniti è stato molto meno, come dire, meno. Biden ad esempio non è mai andato in Cina, questo è un dato importante.
0: 9:24 minuti, salutiamo Enrico Verga. Buongiorno Enrico, analista esperto di tecnologie militari, eccoci qui, buongiorno Enrico.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, c'è il tema guerra, non è che non verrà trattato, immagino, la guerra con l'Iran e anche la guerra Russia-Ucraina, no? Si riuniscono i due più potenti al mondo, che cosa possiamo aspettarci da questo incontro, se possiamo aspettarci qualcosa?
3: Ma allora, sul dialogo della guerra, lo scenario più interessante, adesso interessante per noi che siamo qua, non certo per loro che se lo vivono, è che Trump continua a insistere su con Zelensky perché smetta di bombardare i siti energetici, o meglio, i siti che sono legati alla raffinazione del petrolio. Questo perché il crollo della produzione di petrolio, o meglio della produzione di diesel e comunque degli altri raffinati, sta andando a incidere pesantemente sul mercato mondiale, perché il diesel è sostanzialmente il carburante per i trasporti su gomma. Ovviamente lo usano anche le macchine, intendiamoci, ma la Cina, la stessa America, la Russia, anche se la Russia ha delle dimensioni tali per cui le ferrovie sono più efficienti, e noi europei utilizziamo il diesel in tutti i camion per il famoso ultimo miglio. Ecco, nel momento in cui il produttore, uno dei produttori principali del mondo, la Russia, decresce o addirittura decide di non esportare più il diesel, premesso a noi europei comunque formalmente non lo esportava, però tranquillamente poteva farlo nelle altre nazioni, il Regno Unito se n'è comprato a tonnellate. Ecco, il problema è che se la Russia chiude l'esportazione temporaneamente, l'America si ritrova che per sicurezza non può permettersi di avere i suoi camionisti senza diesel, quindi anche loro chiudono l'esportazione, cinesi e indiani continuano a comprare il petrolio da Russia e raffinarlo, ma dicono allora ce lo teniamo anche noi, e noi europei, che di petrolio non è che ne abbiamo tanto, ci ritroviamo col cerino in mano sostanzialmente.
0: Dall'altra parte però c'è uno Zelensky anche che fa ripetute richieste a Trump, dire fate pressioni sulla Cina per gli armamenti. Ecco, la Cina fornisce armi alla Russia, fornisce armi all'Iran?
3: La Cina, allora, sull'Iran la Cina, confermato da varie fonti, anche occidentali ma anche cinesi, la Cina ha fornito data intelligence, cioè sostanzialmente ha spiegato all'Iran dove erano posizionati una serie di siti militari, premesso che l'Iran, i Pasdaran in particolare, sono 30 anni che si preparano a questa guerra e si è visto anche il livello di fortificazioni, però di base tutta una serie di nuove fortificazioni o comunque nuove basi americane, la Cina ha offerto le mappature satellitari, che è più o meno quello che ha fatto l'America con Zelensky in tutti questi anni. Quindi, come dire, non è una cosa che ha fatto solo la Cina. I grandi fratelli, come li chiamo io, quindi Cina, Russia, America, quando fanno le guerre proxy di solito aiutano i loro i loro pedoni sostanzialmente con almeno informazioni che non possono essere identificate come informazioni di uso, cioè armamenti, però comunque con informazioni. Per quanto riguarda la Cina e l'Ucraina e la Russia, il tema è differente. Il Nord Corea ha fornito armamenti a Putin e anche soldati per questo. La Cina, in realtà, la questione è un po' più sottile. La Cina da una parte ha un rapporto energetico con la Russia, pensiamo al Power of Siberia 2 che è in costruzione, pensiamo comunque agli acquisti di materie prime, non solamente il gas diesel e quant'altro. Ricordiamoci che la Cina è la più grande fabbrica del mondo e quindi ovunque trova materie prime a costo ridotto le compra. Una Russia sanzionata, quindi comunque alla ricerca di sbocchi per le sue materie prime, è ovviamente un cliente perfetto, magari da tirargli un pochino al collo nelle trattative. Per quanto riguarda invece il tema degli armamenti, la Cina in sé non ha venduto, allo stato attuale delle prove dimostrabili, non ha venduto armamenti direttamente alla Russia. Quello che invece si può definire tranquillamente attività, ma non diretta, del governo cinese è il fatto che sui siti di e-commerce cinesi, gli equivalenti di Amazon per intendersi, si possono comprare tutte quelle che sono parti di ricambio o comunque elementi complessi che l'industria russa, ma anche l'industria ucraina non potrebbe sviluppare, perché comunque le filiere o quelle russe non sono efficientissime, oppure quelle ucraine comunque sono sotto bersaglio.
0: Cioè, quindi sui siti di e-commerce, cioè si vanno lì, li comprano.
3: Facciamo
0: online
3: un esempio: le ottiche, allora i chip della navigazione, le ottiche delle telecamere, cioè tutte quelle micro parti che hanno un peso e un costo che sugli e-commerce cinesi sono più bassi rispetto a quelli di Amazon. Adesso non voglio parlare male di Amazon, ma è per fare un esempio. e soprattutto possono essere ordinati in grandi quantità a prezzi tutto sommato ridotti. Lo stesso mito che l'Ucraina adesso costruisce tutti i droni da soli è corretto, però se andate a vedere la supply chain di questi elementi proviene dalla Cina e i russi non fanno differenza da questo punto di vista.
0: Leo, Giada, avete una domanda per Enrico Verga?
2: Ho visto che Giada era lì che scalpitava.
0: Vai, Giada.
1: No,
0: vai.
1: In realtà no, perché non l'avevo capito anche se faceva la domanda. No, io volevo solo dire che secondo me oggi soprattutto la Cina tenderà a non mettere al centro le questioni delle guerre nel dialogo con Trump, nel senso che abbiamo visto che la Cina sta sempre un po', no, in disparte, e magari farà delle, cioè difficilmente si prenderà degli impegni, forse qualcosa di molto vago, per fare pressioni sull'Iran o sulla Russia, cioè questo non aspettiamocelo secondo me dall'incontro tra Xi Jinping,
0: cioè,
1: e
0: la Cina
1: Trump.
0: Cerca su questi temi sempre di stare,
1: sì, cioè non li mette al centro del
0: basso.
1: Dialogo con gli Stati Uniti, perché il dialogo con gli Stati Uniti per la Cina riguarda altre cose, questi sono problemi per lei che non fanno parte del rapporto con gli Stati Uniti.
0: C'è una notizia invece che viene rilanciata dai giornali italiani, caro Enrico Verga, la dà El Mundo. El Mundo, giornale spagnolo, quotidiano spagnolo, dice questo: guardate che la CIA ha messo in guardia su possibili attacchi russi con droni che potrebbero riguardare anche Spagna, Francia o Italia, nello specifico con i droni Gerbera, che sono, Enrico Verga?
3: Ma allora, piccolo tracciamento della fonte. Se ho letto correttamente, il Mondo ha riportato la notizia,
0: sì,
3: la quale notizia però arriva dalla Lituania.
0: Sì.
3: La quale Lituania di recente ha avuto degli inconvenienti con questi droni, ma inconvenienti che anche i lituani stessi hanno detto, ma forse ci sono arrivati addosso perché sono stati gemmati, scusate il termine inglese, sono stati alterati i loro percorsi, i loro vettori di ingaggio, perché semplicemente hanno fatto su il disturbi radio, ok? Mentre i droni piccolini si usano ancora i cavi a fibra ottica, così non possono essere disturbati, per i droni a lunga gittata come appunto i Gerber o i Geran questa cosa si può fare. Però lasciando perdere che la fonte sono i lituani, che sono un 100 anni che sono un pochino incazzati con i russi, anche a tutte le ragioni. Il tema è un altro, il tema è Geran e Gerbera sono due vettori differenti. Il Gerbera è un vettore inizialmente creato, copie dei Shahed iraniani per intenderci, è un vettore creato per essere una distrazione, pesa pochi chili, credo meno di 20 chili, sui 2 metri, e se non avesse questa funzione sarebbe più che altro un giocattolone, perché comunque ha un peso veramente modesto. L'utilizzare di questo velivolo, che cos'era? Di lanciarlo in sciami insieme ai Geran, avendo più o meno la stessa visibilità radar, gli ucraini non sanno bene quali dei due sono, e allora sparano su missili dicendo tiriamo giù tutto. Che questa notizia possa essere vera, considerando la fonte che è lituana, io ci andrei molto cauta.
0: Sì.
3: Tecnicamente parlando, sono più utili da utilizzare per delle piccole esplosioni. Adesso c'è la versione Gerbera 2 che è andata in produzione di recente, hanno un po' più di benzina dentro nel serbatoio, hanno un pochino più di spazio per il carico esplosivo, però non sono quelle cose devastanti come il Geran.
0: Però è chiaro, ci dice anche Enrico Verga e Leonardo, ne abbiamo discusso anche i giorni scorsi, attenzione a queste notizie, per carità, arriva dal governo lituano che informa la CIA e la CIA dice guardate che, il Mondo riporta, insomma la Russia
2: si crea comunque un po' di allarmismo.
0: Beh, abbastanza allarmismo è l'apertura di alcuni siti in questo momento. Va bene, ringraziamo Enrico Verga, grazie per essere
3: grazie
0: stato
3: voi.
0: Con noi, dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo. Ti ha sconvolto questa cosa di Sfera e Basta, caro Leonardo?
2: Leggevo adesso che praticamente farà questo video.
0: No, l'ha già fatto affittando
2: nella testa del dragone. Ah no, questa è la scaletta precedente.
0: Vabbè, dai, andiamo in pubblicità.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia. E spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione

0: controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: Ah, che stress.
5: Pac.
4: Non ho tempo per fare nulla.
5: Pac.
4: Troppi pensieri per la testa.
5: Pac.
4: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pac.
5: Vai su pac.animasgr.it. Anima. Più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.
12: And now, ladies and gentlemen, Giada Massetti.

0: technologist.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

0: meno.
1: Ma dico che tu prendi questo, poi prendi un altro che pare è sempre sovrapponibile. La vita, la mamma e papà, che vita mi hanno distrutto, adesso io ho successo.
2: No, secondo me è povero me che sono ricco e famoso. Ah, sì, il riassunto.
0: Allora, però c'è un'altra questione legata. Beh, intanto spieghiamo. Questa è l'ultima canzone di Sfera e Basta, che ha girato questo video. Il video in radio non si può vedere, ma lo potete trovare ovviamente in rete. Ha girato questo video all'interno del Cenacolo Vinciano. E allora noi vogliamo salutare e lo ringraziamo il direttore della Pinacoteca di Brera e del Cenacolo, Angelo Crespi. Buongiorno, direttore, eccoci qui.
3: Buongiorno a voi.
0: Grazie dell'invito. Ma io non ho neanche letto molte polemiche del fatto che Sfera e Basta col figlio abbia girato all'interno. Cioè, intanto la domanda è: quindi si può affitte chi è facendo una richiesta?
3: Sì, una concessione spazi normale. Quest'anno abbiamo girato, credo, le trasmissioni di Cazzullo, poi una trasmissione di Rete 4 e altre cose. Mm. Ovviamente con attenzione, ma si può registrare. Ovviamente,
0: si può registrare. Con l'attenzione, perché ricordiamo, vedere il Cenacolo Vinciano, bisogna arrivare in tot alla volta, tot minuti, no? Quindi
3: uno dei beni culturali più fragili, credo, al mondo, è fragile dal 500. E di fatto oggi il Museo del Cenacolo Vinciano è una sorta di laboratorio permanente in cui temperatura, umidità, vibrazioni, tutto è controllato da tecnici sia degli istituti centrali del restauro sia dell'Università di Milano, per cui una sorta di mega laboratorio per tenere più a lungo possibile in vita questo fresco. Lavoro così fragile.
1: Perché non è una fresca. Non è una fresca, è un dipinto
3: su muro. La sfortuna è che non fece mai un affresco Leonardo, e tantomeno nel caso del Cenacolo, perché l'affresco va fatto velocemente. Ogni giornata si chiama appunto giornata, poi la malta secca, e quindi bisogna dipingere entro un giorno, mentre lui ci mise 7-8 anni e quindi preferì un'altra tecnica. Ma già nel 500, quando Vasari lo vide a metà 500, lo definì una macchia abbagliata, ma di fatto già molto deteriorato nel 500.
1: Ma quindi Leonardo non preparò comunque il muro come sarebbe?
3: No.
1: Perché a quanto pare era un po' pigro Leonardo nella preparazione, no?
0: Beh, insomma, ha imparato da te, Leonardo Manera. Sì.
3: Si racconta Manera, che lei è un mito, si racconta che un giorno andava e dipingeva furiosamente, poi non si faceva vedere per 3 mesi, poi ritornava, faceva solo
1: si annoiava un'ora. Un po' lui.
0: Manera,
1: a quanto pare Leonardo era, essendo veramente un genio, a volte quando aveva una cosa un po' della routine si annoiava e quindi cercava altri stimoli anche scientifici e quant'altro, no? Questo.
0: No, ma direttore, ovviamente quando ci sono queste operazioni qualcuno magari storce il naso e dire: ma come un'opera così importante non può essere, mi passi il termine, commercializzata, no? Invece lei ha detto che è valorizzata così, è valorizzare il patrimonio culturale ovviamente anche dal punto di vista economico.
3: Sì, innanzitutto perché quando ci ha proposto Sfera e Basta questa cosa, abbiamo deciso che lui avrebbe potuto sostenere tre serate di inclusione sociale, quindi aperte a un pubblico con lui. Andremo a decidere chi, ma si pensa a giovani delle periferie, adolescenti delle periferie, che potranno venire in extra orario a vedere il Cenacolo, visto che il Cenacolo ha solo la possibilità di avere 500.000 visitatori all'anno, mentre le richieste sono circa 1,5 milioni, quindi tra gli stranieri le code così. E ci è piaciuto molto questa cosa, perché uno dei temi dei musei del contemporaneo e uno degli obiettivi specifici della mia missione come direttore generale è quella dell'inclusione, per cui non sappiamo come recuperare dei pubblici fragili, e noi lavoriamo molto su anziani, bambini autistici, ipovedenti, e i ragazzi di periferie sono un target del nostro lavoro sull'inclusione. E quindi ci è sembrato molto interessante lavorare con un mito per questi ragazzi.
1: Quanto tempo ha richiesto girare il video?
3: 2 ore.
1: Quindi è stata una cosa rapida,
3: molto rapida, molto rapida. È stato molto attento. E tra l'altro, se mi permettete proprio un minuto, è dagli anni 50, col mito nostro, la direttrice più importante dei musei d'Italia, che era Fernanda Wittges, che lei coniò l'espressione

0: uso vivente per Brera, e fu la prima negli anni 50 con grande scandalo a portare la moda, le manifestazioni di fiori all'interno di Brera.
1: Ma guarda,
0: fu
1: visto,
0: uno scandalo tremendo negli anni 50, però lei insisteva, sì, perché
1: era importante,
0: la gente, era importante, e lei pensava in modo alla Testori, ai ragazzi delle periferie, agli operai, al proletariato, ovviamente, e oggi è cambiato tutto. Non
1: c'è, ma visto che lei ha citato la parola moda, sapete, è la settimana della moda a Milano, qualcuno anche ha storto il naso perché la Galleria Vittorio Emanuele per un pomeriggio di fatto è stata, anzi un giorno e mezzo, è stata chiusa per la Vogue World, no? La sfilata di Vogue, però io credo che abbia portato non so quanto denaro nelle casse comunali. Ma poi dopo bisogna capire, signor...
0: circa 2 milioni, è una cifra che mi sembra che Sala abbia destinato a una biblioteca di periferia, e quindi serve valorizzare. Noi avremo oggi, no, domani una sfilata di Loro Piana e una sfilata di Giada, e quindi anche noi ovviamente
2: tentiamo. Ma dove, nel Cenacolo?
1: No, credo.
0: Nel Cenacolo non si può.
1: Già,
0: ma è molto divertente. Divertente, perché quando venne Il Diavolo Veste Prada ci chiese di poter mangiare, fare questa scena con Meryl Streep dove mangiava davanti al Cenacolo. E noi gli abbiamo detto: vabbè, si chiama Cenacolo, ma non si può più cenare dentro. E allora loro, molto carinamente, dando una cifra molto importante per l'immagine, ricostruirono in Viale Monza il Cenacolo 1-1, per cui quella scena iconica del Diavolo Veste Prada è girata
1: in un altro posto. Gianna Messetti,
3: io volevo farle una domanda filosofica. Secondo lei qual è quindi il confine tra la valorizzazione e lo sfruttamento del patrimonio artistico? Dove sta?
0: Ma guardi, molto difficile. Noi ci pensiamo tutti i giorni, perché la conservazione viene prima, ma la conservazione senza valorizzazione non ha troppo senso, e la valorizzazione senza conservazione è insostenibile. Quindi è sempre una linea difficile da marcare. Tutti i giorni noi direttori dei grandi musei, penso agli Uffizi, al Colosseo, tutti noi ragioniamo fortemente. Tenga però conto che io dall'anno prossimo i grandi musei non ricevono più finanziamenti dallo Stato, pur essendo musei di Stato, e restituiscono il 30% dei loro ricavi, per cui tecnicamente siamo delle imprese, delle aziende. Io ho un bilancio importante, circa 16 milioni di ricavi, il Colosseo fa 130 milioni di ricavi, gli Uffizi 60 milioni di ricavi, e quindi i grandi musei servono, restituiscono il 30% dei ricavi per gestire, poi per aiutare i musei piccoli che non hanno ovviamente le code, non hanno i visitatori. Quindi è una linea difficile da porre una volta per tutte, quella tra valorizzazione e conservazione, ma ci ragioniamo tutti i giorni, l'assicuro che noi, il Ministero, siamo impegnati tutti i giorni a capire se una cosa funziona e una cosa no.
2: Forse la risposta, anche un po' cinica, è: dipende da quanto pagano.
0: Dipende, tipo, certe volte il dato economico è importante per i musei autonomi, perché hanno un bilancio da rispettare, però non è sempre così. Nel caso del Diavolo Veste Prada, che è stato in pinacoteca molto importante, l'anno scorso è stato anche molto invasivo, non abbiamo mai chiuso il museo però, e quindi è stato girato tutto nel cortile, quindi nonostante la disponibilità a pagare fosse molto alta, essendo una produzione hollywoodiana, è chiaro che lì abbiamo posto dei paletti molto forti.
2: Scusa, un'ultima cosa rapidamente, se posso. Quindi il problema è non alterare la temperatura, principalmente per quanto riguarda il dipinto.
0: Il Cenacolo, sì, c'è un po' di tutto. Tenga conto che adesso stiamo facendo una depolveratura, e nonostante l'attenzione massima, l'epitelio umano provoca dei danni, e quindi l'attenzione al ricambio d'aria, temperatura costante, umidità costante e vibrazione nel caso del Cenacolo, perché è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, è crollato tutto, quindi ma tutto il tetto, tranne i contrafforti, tranne Montorfano, che è l'affresco opposto all'Ultima Cena, e l'Ultima Cena non sono crollati per miracolo, sono rimasti 4 anni, quasi 3 anni, alla diaccio, cioè sotto le intemperie, e da quel momento lì la fragilità è ancora più alta. Quindi c'è un'attenzione anche alle vibrazioni proprio della parete dietro. Abbiamo circa 400 sensori anzi sarebbe da venire a vederli, perché è più un laboratorio dietro che non un affresco, che non un dipinto murale, e si fa di tutto perché qualsiasi cosa, anche il tram che passa, non riusciamo con i sensori a cogliere. Infatti c'è una buffer zone, i camion, i taxi e i tram devono rallentare davanti al cenacolo per questo motivo.
1: Noi Angelo Crespi la ringraziamo, ripeto, il direttore della Pinacoteca di Brera del Cenacolo. Poi mi suggeriva Lorenzo Nespoli, caro Leonardo Manera, che si è scoperto che la Vogue World ha sfilato anche Loftus Cheek, poi spieghiamo a Giada chi è, e mi ha detto che sfilava lentamente anche lì, molto molto molto lentamente.
2: Leggevo che Loftus Cheek nelle ultime partite
1: del Milan
2: ha fatto meno chilometri,
1: tutta da ironia forzata,
2: non so se è vero, ma leggevo che Loftus Cheek nelle ultime partite ha fatto meno chilometri di Maignan.
1: Dai, il traffico.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Aermec, campioni del clima.
7: Vi presenta Strade in diretta.
8: Bentrovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla tangenziale est di Milano, dove a causa di un incidente si registrano lunghe code tra la Paulese e l'allacciamento con la tangenziale nord milanese in direzione di quest'ultima. Disagi anche sulla A4 Torino-Trieste, per un veicolo incendiato si sono formate code per 8 km tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia, e code per un altro incidente sono presenti anche tra Montebello e Verona Est per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, si viaggia incolonnati tra il Bivio per la direttissima e Sasso Marconi Nord verso Milano per un veicolo in avaria, mentre per incidente segnaliamo code tra Orvieto e Attiano verso Roma. Incidente con traffico rallentato sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. A più tardi.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Uno, nessuno, 100 Milan.
1: Signore e signori, di fatto la prima ora di Uno, nessuno, 100 Milan è quasi al termine. Ti ha spiegato che è Love to Cheek, Giada?
3: No, mi hai detto tu un giocatore del Milan, giusto?
1: E Maignan? Invece
3: guarda, no.
1: vabbè niente, è sempre un giocatore del Milan, però è il portiere, quindi c'era questa ironia, ha fatto più chilometri il portiere di Loftus-Cheek,
3: sì, certo.
1: Quindi, insomma, era Manera però che ha fatto questa ironia forzata.
2: Ah, io volevo ricordare che il 3 ottobre, settimana prossima, sono qua a Milano all'Auditorium San Fedele nel Festival Rallentare.
14: Bravo.
1: Con Loftus-Cheek
2: faccio lo spettacolo Vivere, ridere, rallentare.
14: L'ironia forzata.
2: Auditorium San Fedele.
1: Visto che vedo qua dei nuovi appuntamenti, poi basta, Giada, non farne più. Basta.
3: No,
1: basta.
3: Ne ho tanti, pure sto solo stanchissima.
1: Venerdì, sì. domani. Dove sei domani?
3: Sono a Frontignano alle 21 con lo spettacolo Nella testa del dragone.
1: Ma dove è Frontignano?
3: Vicino a Brescia, credo. Dalle vostre parti.
2: Hai sentito? Secondo me stai sbagliando. Non esiste in provincia di Brescia Frontignano.
3: Centro Maria Poli Luce, mi hanno detto.
1: Non ci aiuta molto di più questo.
3: Non so dire altro.
2: Dice delle date che non esistono per vantarsi.
1: Va bene. E poi attenzione.
2: Si vanta con date che non esistono.
1: Questo domani. E poi vola
2: a Shanghai.
1: Domenica 27 va in Sardegna.
3: Sì, a Gavino Monreale, un festival nuovo bellissimo, però in Sardegna presento Quando tornano le rondini, il libro sul terremoto del Friuli alle 20:15.
2: Tutto qui, ci sono i nendi.
1: Fa vedere.

0: Kids su Enlandi.
1: Dov'è Frontignano? Amici di Frontignano, noi comunque adesso andiamo in... una frazione del comune di Ussita. Ma ragazzi, vabbè, andiamo al giornale radio, perché la situazione si sta complicando ulteriormente. Giornale radio.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
15: In collaborazione con
16: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
15: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: E iniziata a

0: Washington nell'attesa visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Secondo la CIA, Mosca prepara attacchi con droni in Europa, anche l'Italia sarebbe nel mirino. Il Pakistan bombarda l'Afghanistan, accusato di ospitare terroristi, colpiti 10 siti militari. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha annunciato poche ore fa che Washington e Pechino hanno concordato una proroga di 2 mesi della tregua commerciale in scadenza il 10 novembre, che quindi proseguirà fino al 10 gennaio. Donald Trump ha accolto nella notte alla base militare Andrews a sud di Washington il presidente cinese Xi Jinping per la sua visita di Stato negli Stati Uniti. Adesso le notizie che arrivano dall'Ucraina.
1: 7 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, a est dell'Ucraina, e nella notte altre 2 vittime a Kiev dopo un attacco con missili balistici, colpiti anche 2 centri logistici a Odessa. Putin è il paziente zero e va fermato, ha avvertito il presidente ucraino Zelensky dal palco dell'Assemblea Generale dell'ONU. Bisogna negargli lo spazio d'azione, lo spazio per diffondere questo male in Europa e nel mondo. E in Europa il quotidiano spagnolo El Mundo lancia l'allarme su possibili attacchi russi con droni contro i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Minacce di escalation, mentre Trump cerca la svolta sul conflitto e invita Putin al G20 in calendario a Miami a dicembre. Siamo grati per l'invito e lo accogliamo con favore. Valuteremo, ha replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Secondo Zelensky, un'occasione per un incontro trilaterale sostanziale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Pakistan ha bombardato con aerei e droni 10 località in Afghanistan e accusa il paese guidato dai talebani di ospitare rifugi di terrorismo sul suo territorio. Il governo di Islamabad ha dichiarato che gli attacchi sono stati limitati a obiettivi militari utilizzati per lanciare droni contro il Pakistan. L'esercito israeliano ha svelato stamattina di aver ucciso un comandante di Hamas che aveva tenuto in ostaggio 7 israeliani. L'uomo palestinese, riferisce l'esercito, è stato ucciso in un attacco nella città di Gaza durante il fine settimana. Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi dal presidente Trump. I giornalisti devono ricevere una notifica e avere l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse costituzionalmente tutelato, scrive il giudice. Veniamo all'Italia. Il cadavere di un uomo di 32 anni di Bitonto in provincia di Bari è stato abbandonato questa mattina sulla rampa d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale della stessa città alle porte del capoluogo. Sull'episodio sta indagando la polizia. Operazione antimafia nelle province di Catania e Siracusa, 25 le persone che sono state arrestate questa mattina. Una intensa attività eruttiva è in corso sull'Etna, dove dai crateri sommitali del vulcano si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'osservatorio Etneo, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il livello massimo di allerta per l'aviazione. Al momento però l'aeroporto di Catania risulta operativo. Un'ultima notizia riguardo lo sport: nei quarti di finale degli europei di pallavolo a Torino l'Italia è stata battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia. In semifinale domani a Milano la Finlandia affronterà la Francia, mentre l'altra semifinale sarà Polonia-Slovenia. Era l'ultima notizia di GR24, prossima edizione alle 11:00.

0: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: Tutto sa di felicità. Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
1: State ascoltando un programma ideato e condotto da
2: gente ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
3: Alessandro Milan.
2: Questo è il punto dolente.
3: Leonardo Manera.
4: Uno. Nessuno. 100.000.
1: Una trasmissione
2: ripiena di arroganza e di superbia.

0: Auguri a Giada, 45 anni ne dimostra 30.
1: Però dire che è un giallo sul caso Xi Jinping è roba da Manera, non da Giada Bessetti.
2: Sfera, e basta.
3: Fate un monumento a Leonardo Manera, l'ha detto, lo ha detto. Quella lì non è musica.
4: Adesso anche qui la dottoressa Giada si sta allargando. Ieri sera stava TG3 linea notte. Lei lo lancia e poi fanno carriera.
5: Ma che fanno carriera?
6: L'ho detto io già, più volte.
5: Ma già la sua carriera, ma l'avete visto domani?
6: Io e Alessandro Milan rimaniamo inchiodati qui, no, al tavolone.
5: Smettila, domani abbiamo...
6: E gli altri spiccano il volo, sì, ovunque.
5: Abbiamo appurato, è vero, in provincia di Brescia c'è un comune, Barbariga, che ha una frazione, che è quella dove va Giada. Qual è la frazione? Frontignano. Perché c'è anche
7: frazione di Barbariga, sì. Cioè, Frontignano è una frazione di Barbariga, dove, sì, pare si mangi pure benissimo. I casoncelli,
5: molto
7: leggo,
5: bene.
7: No, perché c'era
6: Casonsei, se mangi Casonsei.
5: Sì. Perché c'era anche una frazione...
6: Non mangiate, mangiate Casonsei.
5: Ecco. È colpa tua, Giada, eh. L'hai acceso tu. Hai acceso tu. Un messaggio.
8: Appunto perché è più fragile al mondo, noi poveri spettatori, diciamo, stiamo lì un secondo quasi, mentre invece il cantante può fare musica, alzare i toni, e tutto questo non va bene.
5: Oh, finalmente un po' di polemica sulla presenza di Sfera.
6: Infatti dipende un po' anche, ce l'ha detto, anche da quanto si paga, insomma. Oh sì, dai, è così.
5: Va bene, allora adesso la seconda ora la vogliamo iniziare con un audio. Allora, attenzione, ieri, sempre Cantra Bianca, perché adesso va il mercoledì, non più il martedì. Allora, intanto è iniziato con mezz'ora di ritardo, c'erano dei problemi tecnici. Vedi che non succede solo a Radio 24, Leonardo, cioè Rete 4 il programma.
9: Problemi!
5: Per mezz'ora non andava in onda, c'erano... Cosa c'era su Rete 4? Pubblicità, mezz'ora di pubblicità, promo di...
9: Problemi!
5: No? Allora, sentite cosa succede tra Bianca Berlinguer e il nostro amico Mauro Corona. Partono bene, molto bene, anzi in maniera sorridente su questa mezz'ora di ritardo, e finisce malissimo. Vai.
10: In questa mezz'oretta che cosa le hanno detto? Che stava succedendo?
11: Ho immaginato una pubblicità un po' più lunga e sono andato a farmi un bicchierino. No, al di là della battuta ho pensato subito che qualcosa... si fosse inceppato qualcosa. Mi raccomando, non rimproverate i tecnici.
10: No, i tecnici
11: date
10: non
11: sempre la colpa alla madre.
10: A parte poverini, che noi non abbiamo mai rimproverato i tecnici, si è raccomandato inutilmente.
11: Operai che lavorano.
10: Si è raccomandato inutilmente perché non c'entrano niente con questo errore che è stato prodotto direttamente dalla macchina. Quindi la sua raccomandazione non serviva. Non è che abbiamo bisogno della sua protezione per i tecnici.
11: Ho
10: quando non c'è,
11: in, generale,
10: in questo caso non
11: ho
10: c'è.
11: Detto, ho detto in generale nella vita.
10: Ah, nella vita.
11: Non ho detto di lei.
10: Ecco, se, beh,
11: ascolti bene quello che
10: siccome
11: dico.
10: La raccomandazione
11: mi inceppo io.
10: Siccome
11: adesso
10: la raccomandazione la stava facendo a me, quindi se non so chi la faceva.
11: Io non so, io mi chiedo per quando, come faccio a reggere qui. Ascolti quello che dico prima di rimbeccare.
10: Beh, veramente me lo chiedo pure io, guardi, se è per quello.
11: Ma allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera.
10: Beh, lei può sempre rinunciare al contratto.
11: Ma ascolti quello che dico.
10: Può sempre rinunciarti spontaneamente, non è che glielo devo togliere io.
5: Ma è tutto meraviglioso. È tutto... sono partiti ridendo, sorridendo un
6: ma è lei che ha subito reagito male. Male a sentire quella raccomandazione di Corona.
5: Vabbè, comunque, questo è. Va bene, dai, cosa facciamo adesso? Sono le 10:13 minuti.
12: Cittadine e cittadini italiani, interrompiamo momentaneamente le trasmissioni radiofoniche di Uno Nessuno e 100 Milano per la reclame di una nuova linea di prodotti. Perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e razionale. Con i prodotti Vanacci, una linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Armadi Vanacci. Con gli Armadi Vanacci fare ordine non è mai stato così semplice. Ogni capo trova finalmente il posto che gli spetta. Capienti, solidi e italiani, gli Armadi Vanacci hanno un ampio vano per i capi bianchi, rigorosamente separato dagli altri colori, e comodi cassetti dedicati ai capi della nostra tradizione, come il grembiule da cucina per la femmina, la vestaglia, la coppola e la canottiera del nonno. Non manca un piccolo spazio per i capi colorati e ancor più piccolo e marginale per i capi neri, che però possono acquisire uno spazio maggiore all'interno dell'armadio purché si sottopongano a una procedura di sbiancamento che li farà amare incondizionatamente dal popolo italiano. Armadi Vanacci, l'ordine prima di tutto. E proseguiamo ora con i divani Vanacci. Comodi, solidi, accoglienti, i divani Vanacci sono pensati per riscoprire il piacere di stare insieme come una volta. E quest'anno c'è una grande novità, la linea Patriarcato Mediterraneo, la nuova linea che unisce il comfort di oggi ai valori di ieri. Per lui, per l'uomo, ampia seduta capofamiglia, con schienale alto, poggiatesta rinforzato e due grandi braccioli, uno per appoggiare il telecomando e l'altro per battere il pugno e urlare «Voglio il caffè!». Per lei, per la femmina, niente seduta, tanto sta in cucina. Una scelta rivoluzionaria che permette di recuperare spazio per i bambini, per la figliolanza. Con i divani Vanacci, da tre figli in su, il finanziamento è a tasso zero. E con il quarto figlio avrete una seduta aggiuntiva o un puffo tricolore in omaggio. Patriarcato Mediterraneo, facciamo spazio alla famiglia. E ora, prima di proseguire con il prossimo prodotto, un po' di attività fisica. Pancia in dentro, petto in fuori. 1, 2, 1, 2. Per mantenere in forma il corpo e lo spirito. Proseguiamo con la linea Vanacci Ufficio, con la sedia a merito. Vanacci Ufficio è la linea pensata per riportare ordine, disciplina e rispetto dei ruoli sul luogo di lavoro. A cominciare dalla nuova sedia a merito, solida, rigorosamente gerarchica, la sedia a merito è progettata per chi sa che il posto bisogna meritarselo. Dimenticate sedute morbide e regolazioni personalizzate. La sedia a merito ha una sola posizione: schiena dritta! Grazie all'esclusivo dispositivo di compostezza, se provate ad abbassare lo schienale, la sedia vi riporta immediatamente sulla tenti. Perfetta per lavorare da soli o in adunata nelle sale riunioni, la sedia a merito nasce in due modelli. Per la segretaria, naturalmente femmina, pratica seduta operativa con rotelle per spostarsi velocemente dalla scrivania alla macchina del caffè da servire al capo. Per il dirigente, naturalmente uomo, ampia poltrona, poggiatesta e bracciolo destro con alzato automatica per il saluto ai camerati. Sedia a merito di Vanacci Ufficio, per chi ha sempre la schiena dritta. 1, 2, 1, 2. Pancia in dentro, petto in fuori. E terminiamo con la linea Vanacci Sport, le scarpe. Vanacci Sport, la linea pensata per allenare il corpo e forgiare il carattere, presenta le nuovissime scarpe Tempra. Nate per correre nelle situazioni più difficili, terra, fango, ghiaia, salite, deserti delle colonie dell'Africa orientale e perfino città guidate dal centro-sinistra. L'innovativo dispositivo anti-bivacco vi dà una leggera scossa elettrica dopo 30 secondi di inattività. Una tecnologia particolarmente indicata per i più giovani, che più chilometri faranno durante il giorno, meno energia avranno la sera per uscire con gli amici Maranza. Cattivo esempio per la gioventù italiana. E per garantire che ogni passo vada sempre nella direzione giusta, le scarpe Tempra hanno una caratteristica unica. Sono entrambe destre. All'inizio potreste avere qualche difficoltà a mantenere l'equilibrio, ma con determinazione e spirito di sacrificio anche il piede sinistro imparerà a stare dalla parte giusta. Scarpe Tempra di Vanacci Sport, per correre verso un'Italia più forte. E allora arrivederci alla prossima reclame dei prodotti Vanacci, solidi, efficaci e soprattutto italiani!
5: Ma io non... ma che è successo? Giada, è partita una reclame così. Non...
7: Sì, ma chi guardava da casa il canale ti ha visto anche fare gli esercizi, credo.
5: Sì, esatto. Uno, a un certo punto uno, due, petto in fuori. Io eseguo, insomma, se vabbè. Purtroppo è arrivato il messaggio del trampista che dice: oh, questa è la radio che voglio, questo è il disastro in cui ci hai portato, Leonardo Manera. E vabbè, un altro ascoltatore dice: Manera, sei pesante, riascoltati e capirai perché sei inchiodato a quel tavolone e resterai inchiodato lì.
6: Ma chi se ne frega, può dire, anzi, è un gran privilegio, voglio dire, invece, a parte tutto, lavoro a Radio 24, sono libero di fare quello che voglio, una cosa che capita raramente.
5: Bravo.
6: Quindi, e in più io ho 59 anni, quindi alla mia età posso fare più o meno quello che voglio.
5: Va bene, va bene. Comunque continueremo con queste reclame, credo. Va bene, arriva anche un Manera, è geniale, è giusto. Allora, sono le 10:19 minuti, adesso dobbiamo riprendere un po' il filo della cronaca parlando della vicenda di Baldissero d'Alba, sapete, in provincia di Cuneo, dove un signore, Roberto Mollo, ha sparato dal balcone per mandare via dei ladri che erano penetrati in cascina. È morto il cittadino albanese Giovalin Lasri, 36 anni. Allora, premessa solita, non facciamo mai i processi in radio, l'ho detto quando 2 giorni fa abbiamo avuto l'avvocato di Roberto Mollo, lo ribadisco anche oggi all'avvocata dei familiari di Giovalin Lasri, vale a dire Roberta Sisimbro, che saluto. Buongiorno avvocata, grazie di essere qui. Grazie. Allora, sulla dinamica si vedrà, i giornali raccontano che un solo colpo, questo almeno si evincerebbe dall'autopsia, ha colpito Giovalin Lasri. Lei chi difende esattamente? Ci spieghi un po' la famiglia adesso come è composta, chi sono i familiari?
9: Allora, io assisto la compagna che è la madre del figlio del Giovalin Lasri, e entrambi i genitori del defunto e il fratello.
5: Qual è la loro posizione? Ovviamente è sempre una questione delicata, chiaramente possiamo intuire la disperazione dei familiari. C'è da dire che è pacifico il fatto che Giovanni Lasri non avrebbe dovuto essere lì in quella situazione, cioè era lì e era penetrato probabilmente per compiere un furto, no?
9: Questo essere pacifico e probabilmente fanno un po' a cazzotti, su questo si stanno svolgendo delle indagini, ci sono degli elementi che ovviamente noi apprendiamo dai quotidiani più che altro, perché in questo momento il fascicolo, appunto essendo in fase di indagini, è segreto, è segretato, sono elementi che secondo me sono abbastanza contrastanti. La stessa circostanza di essere andati a piedi, si dice per rubare dei materiali edili, oggettivamente non è conforme alle macchine di esperienza.
5: Beh, scusi,
9: no, non è conforme.
5: Okay. Cioè, secondo lei, allora, secondo la ricostruzione, perché tra l'altro non era da solo, appunto, no? Cioè c'erano altre persone che non sono
9: state. Secondo quello esatto che dice Mollo, non era da solo.
5: Cioè, quale sarebbe il motivo non legato a un possibile furto per cui Giovanni Lasri si trovasse lì? Cioè, quale
9: francamente
5: altro?
9: Non lo so, però ripeto, da quello che si legge, insomma, delle notizie che trapelano, sarebbero andati dite a rubare dei materiali edili.
5: Perfetto. Okay.
9: A piedi.
5: Okay.
9: Mi sembra un po' strano.
5: Lei dice a piedi è difficile rubare dei materiali edili che sono pesanti, dovrebbero essere poi trasportati
9: piedi, i trasfertisti cosiddetti trasfertisti con ogni probabilità vado a compiere un furto in abitazione dove posso asportare beni comunque di valore, ma agevolmente trasportabili. In ogni caso, su questo aspetto ci sono le indagini in corso anche, e devo dire che anche su questo aspetto ci aspettiamo, perdonate la ripetizione, che si faccia luce.
7: Ma al momento sulle altre persone che erano con Lasri non si sa nulla, vero?
9: No. No.
5: No, perché c'è la testimonianza solo di Roberto Mollo che dice erano più persone, non so quante esattamente, no? Però
6: è riuscito almeno quello a verificare, cioè se era da solo o con più persone?
9: Ma a quanto ho compreso non vi sono telecamere, non vi sono registrazioni, non vi sono testimonianze sul punto, quindi ripeto, per il momento e per quello che sappiamo è semplicemente riconducibile alla versione di Mollo.
5: Sì. Se fosse, come suggeriscono alcuni ascoltatori, stato un sopralluogo, cioè uno va a piedi per fare un sopralluogo per poi eventualmente tornare in un momento successivo.
9: Ma guardi, tutto questo ha un riverbero fondamentale su quello che un po' si paventa circa la legittima difesa, ed è quello che poi dà luogo, diciamo, anche a una serie di commenti che ritengo in ogni caso spiacevoli, perché stiamo parlando della morte di un ragazzo.
5: Sì.
9: Mi sentite ancora?
5: Sì, sì, noi la sentiamo. Tanto
9: sono in bianco.
5: No, no, fa bene a precisarlo, cara avvocata. Adesso un paio di minuti, poi la liberiamo agli impegni più importanti. No, le chiedo questo: ci ha colpito leggere che, se non sbaglio, Giovanni Lasri gestiva anche un bar, cioè aveva un'attività, come dire, come fanno moltissime migliaia
6: regolare,
5: di persone,
6: diciamo.
5: Regolare. Quindi uno si chiede, ma come mai?
9: Lui era una persona regolare sul territorio, aveva un regolare permesso di soggiorno, esercitava regolare attività lavorativa. Questo è quello che vi posso dire, nel senso, il resto sarà appurato dalle indagini.
5: Sì. È effettivamente però una roba un po' insolita andare di sera o comunque tardo pomeriggio in una proprietà, come dire, in una cascina, non credo che facessero una passeggiata, ecco, insomma, erano lì per qualche motivo, no?
9: In questo momento possiamo, le ripeto, fare ognuno le sue considerazioni, ma non sono fondate su sufficienti elementi.
5: Sì.
9: E in ogni caso, ma una su mille, seppure fosse andato a rubare, meritava di morire questo ragazzo?
5: No, questo è il grande tema. Ne parlavamo prima anche con Leonardo Manera, prima di andare in onda. Ormai c'è un po' molta diffusa, credo, Leonardo, tu dicevi, la tendenza di dire.
6: Sì, che insomma, comunque chi ha sparato ha fatto bene, che forse. Insomma, anche se il ladro è lontano, si sta diffondendo questa cosa, no? Che i concittadini di chiunque spari dicono ha fatto bene perché era lì per rubare. Ecco, questo forse è un po', anzi, non forse, sicuramente un po' eccessivo.
5: Sì, qualcuno dice che bisognerebbe sparare in aria. Tra l'altro, c'è anche questa versione dell'avvocato difensore di Mollo che dice non è escluso che sia un proiettile di rimbalzo. Insomma, queste, ripeto, saranno tutte dinamiche che verranno accertate. Però ecco, lei cosa risponde a guardi anche i messaggi che arrivano qui in diretta, sono molto molto diffusi, coloro che dicono ma ha fatto bene, doveva sparare, doveva colpire anche gli altri, è giusto che sia finita così.
9: Qualcuno si è preso la briga addirittura di commentare sui miei profili social, ma tanto me lo aspettavo.
5: Vabbè, guardi, come se il diritto ad avere un avvocato non spetti a tutti in Italia, siamo a dei principi.
9: Ecco, perché poi può capitare a tutti, insomma, ma quello che volevo dire è che mi pare l'aspetto più allarmante di tutta la vicenda questo. La diffusione del pensiero è andato a rubare, meritava di morire, stavano rubando, mi stavano derubando, faccio bene a sparare. Non lo addebito a Mollo questo pensiero, sia chiaro.
5: No, è chiaro, è molto diffuso,
9: no,
5: sui social.
9: È latente, sì.
5: Guardi, giusto per dire, lo addebiti, molti ascoltatori lo addebitano anche a me, il primo ascoltatore dice ma che vergogna di trasmissione in invitate l'avvocata di un delinquente. Ecco,
6: abbiamo avuto qui invece questo, anche l'avvocato
5: sì,
6: di
5: ma a parte che abbiamo
6: due
5: avuto
6: giorni fa di Mollo.
5: Ma capisce che il tenore lo sa molto meglio lei di noi, visto cosa dicono sui suoi social. Il tenore un po' è questo, il clima un po' è questo.
9: Si tratta di essere più che in urbani, si tratta di essere proprio di una cultura, forse di zero cultura, di bassa cultura, forse è un eufemismo, nel senso che non bisogna essere avvocati, non bisogna essere giurisperiti, non bisogna essere magistrati, forse la Costituzione, anzi credo di esserne sicura, si studia alle elementari. Già dalle elementari, sì. Poi si approfondisce e mi taccio.
5: La ringraziamo, avvocata Roberta Sisimbro, che ripeto difende i familiari di Giovanni Lasri, che è rimasto ucciso in questo episodio che poi andrà accertato. Noi,
6: appunto, no. Andrà accertato, quindi anche gli ascoltatori che certo. Scrivono già con le conclusioni.
5: Ma
6: no,
5: sì, di, ma comunque, comunque, cari ascoltatori, l'idea che noi non si possa invitare un avvocato, non si debba invitare l'avvocato di una persona che magari ha fatto un'azione delinquenziale, insomma, mi fa capire che insomma il livello di ormai di discussione, di dialogo è
6: questa,
5: sotto lo zero.
6: Sì,
5: sotto
6: rabbia
5: lo zero.
6: Diffusa.
5: Eh sì, sotto lo zero.
7: Ragazzi,
5: dimmi.
7: Io
5: dici.
7: Volevo avvisarvi che qui è arrivata una persona.
5: Sì, Calenda?
7: Deborah Rosciani.
5: No, pensavo Calenda che era rimasto lì prima, hai detto Calenda. Deborah Rosciani e Giada Messetti, se andate sul canale 6.3 del Digitale Terrestre potete vedere questa reunion meravigliosa.
13: Incredibile, esatto, ci siamo dovute venire a Roma per vederci.
5: È incredibile.
13: E per stare vicine proprio.
7: Vicine.
13: Esatto,
7: vicine,
13: gomito a gomito.
5: Allora, se ho capito bene adesso, Deborah Rosciani darà una bella gomitata nello sterno a Giada.

0: Mesetti, perché c'è. Cioè,
1: voglio guardarla la borsa stamattina.
2: Cosa stai facendo a Roma, Deborah? Sei lì a fare qualcosa?
1: Un po' i fatti miei.
2: Volevo sapere.
1: Mi dispiace.
2: Cosa devi fare oggi esattamente?
1: Ho un evento nel pomeriggio sulla previdenza complementare.
0: Questa inizia bene, finisce come Corona e Bianca Berlinguer.
2: La previdenza complementare, cioè quando ti fai un fondo tuo per
1: fondi pensione,
2: integrare
1: esatto.
2: La tua pensione.
1: Te l'hai fatto, te ce l'hai?
2: No, ma io sono già ricco di mio, non ho bisogno di fondi integrativi.
0: Come essere, basta. Allora, cioè, povero perché è ricco. Povero ma è ricco.
1: Saremo ricchi, ricchi per sempre, dice Sfera Ebbasta. Lo so perché ho portato mia nipote al concerto.
0: Eccola
1: ancora non
0: lì,
1: ci posso credere.
0: Eccola lì.
1: Ancora non ci posso credere.
0: Sì, si dice sempre così, vado per la nipote. Sì, sì, sì. Sì,
1: ciao,
0: sì,
1: ciao,
0: la borsa.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
10: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
1: Buona mattinata a tutti da Deborah Risciani. Per quello che riguarda i mercati finanziari, oggi ancora una volta sono profondamente condizionati dalle notizie di carattere internazionale, le minacce di Putin, le forti tensioni ieri all'Assemblea Generale dell'ONU, l'inizio della visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti a Washington, già accolto da Trump, e poi l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, tutti elementi che questa mattina vanno ad impattare in borsa. Gli indici del vecchio continente sono tutti negativi, ma sono soprattutto di nuovo a rialzo le quotazioni del petrolio. Il Brent a Londra è vicino a $106, sopra i 94 il greggio di riferimento americano WTI. L'andamento dei listini continentali: Parigi in calo in questo momento di un punto, Francoforte meno 0,89, Milano meno 0,72%. A Piazza Affari è molto ridotta la lista dei titoli positivi: Campari in rialzo di mezzo punto, Generali più 0,4, Intesa più 0,2, Saipem più 0,18%. Peraltro proprio Saipem questa mattina stamattina ha comunicato che ha deciso di posticipare al 18 novembre dal 27 ottobre il CDA per l'approvazione dei conti del terzo trimestre. I cali invece più massicci, STM meno 3,32, meno 3 punti anche per Fincantieri e Leonardo, nuovo calo di 2,5 punti per Tecnoprobe. L'euro in ancora ulteriore

0: ritirata rispetto a ieri sul dollaro, il rapporto di cambio in questo momento è attestato a 1,1388 e per ora è tutto.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
14: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
15: Alessandro Milan.

0: siamo qui inchiodati, ma ringraziate il cielo che ci avete un posto di lavoro dove vi pagano. Ringraziate il cielo, quando vi alzate la mattina fate il segno della croce col gomito.
1: Ancora.
2: Fatto tutto maniera, eh? È lui che ha detto che è qui inchiodato. Io sono felicemente, anzi io faccio 4 segni della croce tutti i giorni. Uno appena sveglio, uno a mezzogiorno, metà pomeriggio e poi prima di coricarmi. Capito, Leo?
3: La Berlinguer e Corona sono come Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, come Manera e Milan, si sa.
4: Manera, attenzione a prendere per il culo Vannacci, perché l'ultima volta che hai fatto le stesse battutine, lo stesso Telemeloni, TG Meloni,

0: Non le ha aperto il microfono, forse.
1: No, ci sono dei problemi. No, non c'entri tu. È come la macchina di Rete4. È inutile. Non prendetevela con i tecnici.
2: Eccomi. Ok.
1: Deborah aveva. Cioè, è Deborah Rosciani. La colpevole è Deborah Rosciani?
3: Sì.
1: Di tutto questo è Deborah Rosciani?
0: Intanto Giada Messetti abbandona il microfono, abbandona le cuffie.
1: Ma ti sentivamo adesso, Giada? Ma dove è andata?
0: Si è.
1: È andata via.
0: Si è seccata.
1: Ma ti sentivamo? Ma adesso, ti sentivamo benissimo adesso. Cioè, cioè quando sei andata via ti sentivamo. Poi
2: perché non me l'avete detto, che ne
1: ma
2: so.
1: Ma no, sei scappata via con le cuffie.
2: No,
1: ma noi
2: pensavo fosse bisognasse accendere qualcosa a Roma. Scusate, non sono ancora pratica.
0: C'è Alessandro Chiappini.
1: Cioè, volevi fare anche il tecnico, no? Capito?
2: No.
1: Non lo so.
2: Scusa, ok, tutto a posto.
1: Vabbè,
2: tutto niente, mi colpisce che la gonna sia ancora un oggetto di discussione. Cioè la gonna corta, che insomma la trovo una cosa... È sorprendente
1: soprattutto gonna corta, scarsa affidabilità. Meglio sposare una che porta la gonna lunga. Questo era un po' il concetto, più affidabile, che cura i figli, che, no? Invece gonna corta.
2: Non so cosa dire. Tra l'altro è stato interessante che c'è una famosa casa di moda che proprio in questi giorni ha fatto una sfilata di sole gonne. Di tutti i tipi. Ma proprio tipo sembrava fatto quasi apposta, ovviamente non era fatto apposta.
1: E lì
2: apposta,
1: bisognava capire chi scegliere in base alla lunghezza.
0: Ci sono quei vestiti da sposa durante la cerimonia sono tutti lunghi, no? Poi stacchi un pezzo quando vai alla festa e rimane la gonna corta.
1: Sì, ma questo con Tajani cosa c'entra?
0: Perché mi è venuto in mente che se io un giorno mi dovessi sposare mi piacerebbe che la mia sposa indossasse in chiesa questo vestito
2: pensavo tu,
0: e
2: vedi?
0: Poi dopo si stacca una parte e rimane solo la gonna corta durante la festa.
1: Va bene.
0: Questo mi piacerebbe. Esistono questi vestiti?
1: Esistono,
3: sì, sì.
1: Va bene.
0: Sono
1: comunque
0: belli.
1: Leonardo, cosa hai fatto?
0: Ho fatto qualche telefonata a caso con la collaborazione di Lorenzo Nespoli per capire cosa un po' ne pensavano le persone, gli italiani.
1: Prego, vai.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, telefono da Radio 24, stiamo facendo un sondaggio. Lei ha sentito le dichiarazioni del ministro Tajani riguardo alle donne con le gonne lunghe, gonne corte?
4: No, guardi, ho letto qualcosa di sfuggita, ma non sono in grado di dare un parere.
0: Praticamente ha detto che la donna che indossa la gonna lunga è più affidabile, più adatta alla famiglia rispetto a quella magari anche più affascinante che però mette la gonna corta. Lei cosa ne pensa?
4: Non mi sono mai fatto posto di questi problemi sulle caratteristiche né fisiche nel senso del termine né dell'outfit che utilizza. Quindi.
0: Lei è sposato, posso chiederglielo?
4: Sì, sono sposato da 40 anni.
0: Ma quando l'ha conosciuta indossava una gonna corta, una gonna lunga, sua moglie?
4: No, era giovane, normalmente indossava jeans e Lacoste. Se proprio vuole saperle, l'outfit classico era quello, ma non credo che sia dipeso da quella nessun tipo di scelta.
0: Il generale Vannacci, facendo una battuta, ha detto che lui...
4: Ma il generale Vannacci lo ascoltiamo ancora? Per cortesia, no, dai.
0: Il generale Vannacci, facendo una battuta, ha detto che lui preferisce la donna senza gonna. Lei cosa ne pensa?
4: Ma dico che certi personaggi non dovrebbero neanche presentarsi a parlare per dire queste scemate. Il problema è che si presentano anche alle elezioni. Ma dico lui non per la parte politica che ha, ma ci sono dichiarazioni di questo tipo a 360 gradi e sono cose che davvero fanno schifo.
0: La ringrazio intanto, buona giornata.
5: Ma no, ormai sono stereotipi che dovrebbero essere superati. Da lui forse me lo posso aspettare, anche se non è comunque giustificabile nella sua qualità di figura pubblica.
0: Quindi secondo lei l'uomo come si deve presentare? Facendo vedere un po' di muscolo o no? Se deve approcciarsi con una donna.
5: Ma no, ma chi se ne frega, no? Lasciamo perdere il fatto del muscoloso, non vale né per la donna l'aspetto esteriore né per l'uomo.
0: Deve nascondere il muscolo l'uomo.
5: Non nascondere, essere quello che è. Se lui se è palestrato e è contento di quello che fa, l'importante è che usi anche la testa, non solo i muscoli.
0: Quindi la donna con la gonna corta non è più portata al tradimento, secondo lei?
6: Ma io direi di no. No, direi di no, dipende dalla donna, non dalla gonna.
0: Lei è mai stato tradito, lei?
6: Io credo di no, sono, anzi, vabbè, diciamo che sono sicuro di no, però sicuro sono io.
0: È sposato, quindi ha una relazione stabile.
6: Sì, sì, no, ma io ho un matrimonio solido da 50 anni, da 40 anni.
0: Lei è sposato a tanti anni, come ha fatto a rimanere sposato per tanti anni? Come si

0: fa.
1: Ah, perché siete che ho avuto fortuna.
0: Lei ha perso la testa per molte donne con la gonna corta?
2: Certo.
0: E come... E poi come è andato, come è proseguito il rapporto? Si è trovato bene, ha avuto delle delusioni?
2: Ovvio che si hanno delle delusioni, ma in sostanza...
0: Conferma un po' le parole di Tajani, cioè che la donna con la gonna corta alla fine ti attira di più, però poi magari cerca, ha molte più occasioni.
2: Frega di più, frega di più.
0: E adesso lei è sposato, se posso chiederglielo?
2: Sì.
0: Da allora siete sempre stati insieme voi due?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma no, sua moglie
2: sì,
0: l'avrà tradita qualche volta.
2: Questo non lo so, io penso di no, però non si può mai sapere.
0: È impossibile stare tutti questi anni senza tradirsi?
2: No, ci siamo voluti bene.
0: Ma lei alla sua età ha ancora dei forti impulsi anche sessuali, ormai vengono un po' meno?
2: Diciamo regolari.
0: Regolari, una cosa, una volta a settimana così, a questo desiderio?
2: Due volte a settimana, tre. Diciamo massimo tre. Non esageriamo.
0: Ho capito. La ringrazio.
2: Non si figuri.
0: Buona giornata.
2: Ma lei si chiama?
0: Mi chiamo Leonardo Manera e chiamo da radio.
2: Ah, dicevo io, Leonardo Manera. Io la sento molto spesso con il suo, la sua spalla a Radio 24.
0: Alessandro Milan.
2: Alle 11 con Milan.
0: Milan, Alessandro Milan.
2: Milan, esatto.
0: Lo apprezza come giornalista Alessandro Milan oppure così così?
2: Ma non lo reputo un grosso giornalista, diciamo un 70%.
0: 70? Qual è, qual è secondo lei il difetto principale di Alessandro Milan?
2: È molto esposto, lo vedo molto esposto.
0: Cioè è molto da una parte, sta chiaramente da una parte.
2: Sì, sì, lo vedo molto... Però voglio dire, va bene così per il tipo di programma che fa, ovviamente mi si diverte più con lei che con quando lei fa i suoi monologhi, sono interessanti.
0: La ringrazio.
2: A lei, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata.
3: Vabbè, comunque il 70% non è tanto. Quello... La spalla, la spalla.
0: Miriam, ha detto Miriam.
3: Miriam. Thomas Miriam, forse. Thomas Miriam, non lo so. Va bene, dai, dalle turbo inchieste di Manera andiamo al traffico.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: Salone Nautico a Genova dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora disagi lungo il tratto della A4 Brescia-Padova, dove si sono formate code per 13 km tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia per permettere la rimozione di un mezzo incendiato in precedenza. Chiusi al momento lo svincolo di Sirmione in entrambe le direzioni e l'entrata di Desenzano per chi viaggia verso Venezia. Un altro incidente provoca incolonnamenti tra il Bivio per la Pedemontana Veneta e Soave in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese. Se segnaliamo code per un veicolo in avaria tra Origio Ovest e Legnano in direzione Varese, mentre sulla A12 Genova-Rosignano a causa di lavori si registrano lunghe code a tratti tra Carrara ed il Bivio per la 15 Parma-La Spezia in direzione Genova. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti, Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.
10: Right about now, the Funk Soul Brother, check it.

0: che sono i due uomini più potenti al mondo e discuteranno in queste 48 ore del futuro dell'umanità intera. La nostra Giada Messetti vuole ricordarci un po' i vari snodi di questo bilaterale, lo possiamo chiamare così, no, visita di stato ufficiale,
1: sì,
0: di
1: Xi Jinping. Sì, sì. Che inizierà alla Casa Bianca, dove appunto ci sarà anche Melania e Peng. Melania e Peng Liyuan, che è la moglie di Xi Jinping.
0: Che però ho scoperto dopo faranno altro, cioè sono due percorsi separati.
1: Sì, completamente diversi, sì. Perché tra l'altro, non lo so, è sempre un po' strana questa cosa delle First Lady, che sono sempre molto quasi serie B rispetto a, ai presidenti.
0: Fanno, insomma, non vabbè, sì.
1: Vabbè. Poi insomma, dopo la cerimonia di arrivo ci sarà l'ispezione militare nel giardino delle rose delle Casa Bianca, poi ci sarà l'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Trump, e stasera la cena di stato, dove ci saranno sia i funzionari americani che ovviamente, come abbiamo detto prima, tutti i leader del settore tecnologico americano. E durante la cena sia Trump che Xi Jinping prenderanno la parola, come era successo a Pechino a maggio. E poi domani invece ci saranno Xi Jinping e Peng Liyuan, che prenderanno un tè privato alla Casa Bianca con i coniugi Trump, e poi le coppie visiteranno gli archivi nazionali, dove sono conservati questi documenti fondativi degli Stati Uniti, come la dichiarazione di indipendenza e la Costituzione, e poi ripartiranno.
2: Senti, ma Xi Jinping e la moglie parlano inglese quando sono lì, oppure c'è il traduttore? Ma
1: sicuramente c'è il traduttore.
0: Ma come
1: poi
0: sta
1: sono
0: Xi Jinping? Come sai, tutto
1: ma
0: il tema della salute?
1: Evidentemente bene, nel senso che appunto, come dicevamo la settimana scorsa, c'era stato a un certo punto un attimo di ruma. Ce n'è spesso sulla salute di Xi Jinping, c'è da dire, perché
2: quanti anni ha?
1: Del 53.
0: Beh,
1: quindi
0: è ben più giovane di Trump, quindi.
1: Sì, è più giovane di Trump, assolutamente. No, però evidentemente se è arrivato ieri direi che sta bene.
0: Sta bene. Va bene, va bene. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, cara Giada. E allora tu non sei stata invitata alla cena, no? Non è che devi prendere
1: purtroppo non sei... mamma mia, quanto mi piacerebbe.
0: Eccola lì, l'ironia forzata. Mandala, chiudiamo qui. Grazie Giada, ci ritroviamo presto. Ciao Leonardo.
2: Ciao.
0: Prodotti Vanacci, molto bene, a domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

È possibile trasformare la crusca in lardo? Buongiorno da Maurizio Melis. Non solo lo è, ma è l'obiettivo di EcoFat, progetto finanziato con un ERC grant ideato dalla professoressa Elena Simone del Politecnico di Torino, la quale si propone di ricavare da sottoprodotti alimentari come la crusca di riso o i fondi di caffè alimenti grassi con caratteristiche simili a prodotti tradizionali come burro lardo, ma soprattutto burro di cacao, olio di palma e di cocco, cioè tutti quei grassi di origine tropicale molto utilizzati e anche scarsamente sostenibili. Può sembrare strano, ma questi sottoprodotti come crusca di riso, fondi di caffè, germi di grano contengono una certa percentuale di grassi che poi non sono molto diversi da quelli che si trovano nei prodotti di cui parlavamo prima, anche se naturalmente in minore abbondanza, non altrettanto facili da estrarre e bisognosi, diciamo, di qualche aggiustamento. Tutti i problemi che EcoFat si propone di risolvere. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Vi aspetto. Buona giornata.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. Perché?
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
16: Sono le 11 ed un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Caro carburanti, è record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. Negli Stati Uniti un giudice federale ripristina l'accesso alla Casa Bianca dei giornalisti di CNN. Ancora un morto sul lavoro. Un uomo di 51 anni è precipitato in un vano ascensore in un cantiere a Padova. Pietro La Corte in regia, Gigi Donnelli al microfono. Un buongiorno a tutti voi. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea, dunque questo è un calcolo medio, toccano un nuovo massimo a 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. Un dato medio, lo ribadiamo, che emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press basata sui dati della Commissione Europea. I record si registrano in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, la Germania, la Francia e naturalmente un nuovo picco nella corsa dei carburanti. In Italia, dicevamo, un uomo di 51 anni è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere di La Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano dell'ascensore. A Roma, intanto, oggi resta chiuso il parco archeologico del Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato ieri. Il giovane specializzato in lavoro in quota sarebbe stato trovato con l'imbracatura, dunque, ma senza la fune agganciata. Nella notte nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 7 vittime a Kharkiv, 2 a Kiev, nella capitale. Putin è il paziente zero e va fermato, avverte Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre il quotidiano spagnolo Il Mundo lancia un allarme segnalato dalla CIA su possibili attacchi con droni contro i paesi dell'UE che si affacciano sul Mediterraneo, dunque Italia compresa. In Asia invece il Pakistan ha confermato di avere condotto attacchi di precisione aerei e con droni contro 10 siti in Afghanistan.
1: Mentre da una parte cerca di mediare tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan continua a combattere la sua guerra a bassa intensità con il vicino Afghanistan. Le forze armate di Islamabad hanno attaccato 10 siti oltre confine, colpita anche Kandahar, uno dei centri nevralgici del regime talebano. L'accusa è di aver giocato un ruolo nell'invio di 8 rudimentali droni che sarebbero stati abbattuti dalla contraerea di Islamabad prima che potessero raggiungere i loro obiettivi. Il governo talebano di Kabul ha respinto le accuse e denunciato la morte di 4 persone nei raid aerei pakistani. I bombardamenti di giovedì mattina sono un nuovo salto di qualità nel conflitto intermittente tra i due paesi e giungono dopo giorni caratterizzati da attentati, tentativi di infiltrazione e raid aerei nelle regioni orientali dell'Afghanistan. Il governo pakistano accusa da tempo i talebani al potere a Kabul di proteggere i militanti islamici di Tariqe Taliban o talebani pakistani, un'organizzazione estremista che vuole rovesciare il governo di Islamabad e che in passato ha rivendicato attentati contro bersagli militari e non sul suolo pakistano. Kabul ha sempre respinto le accuse di fiancheggiamento, sostenendo che il terrorismo sia un problema domestico del Pakistan. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, banditi dal presidente americano perché a suo parere generatori di fake news. Nella sentenza emessa questa mattina, il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Ancora sentenza, in questo caso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è espressa su Acciaierie d'Italia, ex Ilva, un'impresa in difficoltà che non può beneficiare delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. Così ha stabilito la Corte, dando sostanzialmente ragione al governo italiano che aveva respinto le domande di Acciaierie d'Italia che avevano poi presentato appunto il ricorso all'Unione Europea. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima. Prossimo a mezzogiorno.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
6: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
7: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
6: E con
8: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
9: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Sì, per arrivare al punto che ci interessa della canzone dovremmo farla ascoltare tutti, ma il tema è Lucky, la persona fortunata, che è la persona con la quale vogliamo aprire la nostra trasmissione di questa mattina, che intanto vi preannuncio è condotta in solitaria da Roma. Mauro non c'è, ma vi avevamo già preparato a questo scenario un po' scombinato di queste ultime due giornate della settimana, ma in realtà ho fatto del mio meglio per portare in trasmissione delle personalità di grandissima qualità per parlare di temi che ci interessano sempre molto, lo sapete, l'educazione finanziaria, parleremo anche di quanto ci costa crescere i figli, ma vi anticipo tutto tra poco. Prima la notizia di copertina, e questa è davvero molto divertente. Allora, vi ricorderete che nei giorni passati abbiamo parlato, insomma ne hanno parlato soprattutto molti giornali della Lombardia, c'è stata questa persona che abita e lavora in provincia di Lecco che ha vinto oltre 223 milioni di euro al Superenalotto. E vabbè, insomma, fortunato lui, questo signore, è una schedina peraltro anche da quello che mi risulta molto semplice, che aveva giocato al bar di Oggiono, paese appunto in provincia di Lecco, e questo è qua. Noi naturalmente tutti super invidiosi abbiamo letto con grande curiosità di questa notizia, ma voi potevate pensare che morisse lì, e no, perché che cosa ha fatto lui? Lo ha raccontato ad un po' di amici quello che gli era successo, cose che non si fanno, lo sappiamo, perché poi tutti vengono a bussare alla tua porta. Ma chi è andato a bussare alla sua porta? Sua moglie, dalla quale pare fosse separato, ma solo di fatto, perché appunto, vi ribadisco, lui vive e lavora a Lecco. Allora, tra l'altro questa notizia è stata ricostruita con grande dettaglio da Open, che sappiamo che è un giornale che fa attività di fact-checking molto molto accurata, per cui sono assolutamente certa della ricostruzione della notizia. La signora, o quantomeno la ex, anche se ancora non si sarebbero separati formalmente, vive a Frosinone e si è rapidamente rivolta ad uno studio legale per la difesa della donna. La separazione mai formalizzata non conta, anche se marito e moglie vivono in due città diverse. Quindi gli avvocati hanno spiegato che la loro assistita vuole arrivare alla separazione legale tramite negoziazione assistita, dato che il legame affettivo alla base del matrimonio è totalmente venuto meno, ma ci sarebbero da disciplinare le questioni economiche, che adesso sono un po' nuove. E quindi che cosa avrebbe chiesto la signora? Le condizioni sarebbero queste: un mantenimento mensile di 8.000 euro oppure un versamento unico da 80 milioni. I due si sono sposati civilmente il 25 aprile del 2023 nel regime di comunione legale, comunione dei beni. La mia ospite qua annuisce e sorride, e poi magari se vuole le faccio anche commentare la notizia. L'uomo, peraltro un bancario, e quindi immaginiamo che saprà amministrare e gestire anche molto bene questo patrimonio, ma io mi chiedo perché è andato a raccontarlo in giro, ha chiarito che le vincite, avrebbe adesso 10 giorni di tempo per opporsi, ma a quanto pare non si è fatto sentire, forse vorrà accontentare l'ex consorte. La Cassazione ha chiarito che le vincite di lotterie e giochi nazionali rientrano nella comunione legale anche quando la giocata è stata pagata con il denaro di uno solo dei coniugi, e che la separazione produce effetti solo a iter giudiziario concluso. E chiudo ricordando che peraltro questo signore qua ancora non ha neanche attivato la procedura per riscuotere il montepremi. E vabbè, insomma, d'altronde con questo patrimonio adesso ha tutta la possibilità di perdere tutto il tempo che vuole, quindi ci penserà quale sarà la modalità migliore per farlo. Allora, che cosa ne pensate? Noi, tra l'altro, di vincite peraltro di coppia avevamo parlato in un'altra trasmissione, raccontando la storia di una giovane coppia. Lui aveva regalato a lei un biglietto della lotteria che poi era risultato super vincente, lei se n'era andata, lo aveva mollato e non voleva condividere alcunché, lui invece era ritornato a battere casa. E quindi anche con il Superenalotto e i biglietti della lotteria c'è da litigare in coppia. Che ne pensate? Dai, stamattina vi faccio davvero divertire. 349-238-6666 se volete mandarci come sempre i vostri messaggi, appunto su WhatsApp, scritti e vocali, li leggerò con piacere. Ma oggi è giovedì, c'è Investire Informati, e quindi parleremo di soldi in maniera più seria, come siamo abituati a fare nella trasmissione del giovedì. Allora, nella prima parte parleremo del costo che ogni famiglia deve sostenere per i figli. Money Farm, che è una grande piattaforma digitale per gli investimenti, ogni anno elabora una ricerca molto approfondita su questo tema, lo fa da diversi anni. L'edizione 2026 ci racconta che i costi continuano ad aumentare. In base all'attuale costo della vita, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa compresa tra i 112.000 e i 212.000 euro. È chiaro che poi dipende dal tenore di vita della famiglia e dalle scelte che si fanno. Rispetto alla rilevazione dello scorso anno, c'è stata una crescita di circa il 4%, perché il costo medio elaborato nel 2025 era di 156.000 euro. Comunque, 1.000 euro in più, 1.000 euro in meno, qua davvero crescere un figlio, investire su di lui in tutto, in particolar modo per l'istruzione, è una spesa non indifferente che le famiglie devono cominciare a considerare proprio come investimento da quando i figli nascono, e quindi bisogna che sia un impegno finanziario che si mette in pista da molto presto. Ce lo faremo raccontare appunto proprio con gli amici di Money Farm tra poco, e poi nella seconda parte, ma in realtà la voglio coinvolgere subito, la nostra trasmissione ospita di nuovo il tema della finanza personale, perché avremo una lunga chiacchierata con Carla Ruocco, che saluto, grazie di essere qui.
1: Grazie a voi tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, molti conoscono per il suo impegno politico appunto di anni recenti, oggi è dirigente del Ministero dell'Economia, ha avuto ruoli istituzionali molto impegnativi, anche perché ha guidato la commissione bicamerale per la vigilanza sul sistema bancario, quindi conosce anche come funziona il sistema finanziario italiano, ma soprattutto è venuta a trovarci per presentarci il suo libro La finanza è donna. È un libro dove vengono esaminate le tematiche di attualità delle quali si parla molto: educazione finanziaria delle famiglie, scelte di investimento. Quindi non lasciatevi condizionare dal titolo, perché la componente femminile è una grande componente del libro, ma in realtà ci sono suggerimenti che valgono per tutti.
1: Il risparmio riguarda tutti.
0: Esattamente, però insomma per la donna ci sono preoccupazioni un po' diverse. E c'è un grande capitolo, io lo dico già perché lo vorrò affrontare, dedicato al lavoro di cura, di cui le donne sì, necessariamente, inevitabilmente, purtroppo caricano di più l'economia invisibile, che certo, non si riesce a quantificare, a calcolare, ed è anche ricchezza persa per il paese, oltre che naturalmente mancanza di opportunità per le donne, perché escono dal mercato del lavoro e devono fare tante scelte proprio per farsi carico di questo impegno familiare.
1: Certo, forse anche per questo quello che riguarda la donna riguarda proprio tutti, esatto, le fondamenta della società.
0: Benissimo, allora qua io vi ho messo sul piatto d'argento di due di denari tantissimi argomenti sui quali come sempre potete interagire con noi chiamandoci all'800 24 0024 o inviandoci dei messaggi scritti e vocali al 349 238 6666. Rapidamente, prima di sentire il primo ospite, un paio di informazioni di servizio.
2: Le quatrine fa scorrere l'acqua lo capamonte.
0: Le informazioni di servizio riguardano in primo luogo l'appuntamento del 30 settembre, la Digital Roundtable. Per chi non apprezza il linguaggio in inglese, come al solito, la tavola rotonda digitale la facciamo dalla radio, ci potete vedere in tanti in streaming, dedicata alla longevità, longevity, vivere meglio, vivere a lungo. 30 settembre dalle 14 alle 16 la condurrò insieme a Nicoletta Carbone, perché insieme affronteremo tutte le questioni che abbiamo di fronte legate al processo demografico che riguarda il nostro paese, questioni di benessere personale, fisico, dobbiamo mantenerci in salute, ma dobbiamo pensare con molta cura anche alle finanze personali per prepararci al meglio per questa fase della nostra vita. Quindi avremo tanti ospiti, ognuno specializzato appunto, che esaminerà i diversi punti di vista di questo tema. Avremo anche, pensato, uno specialista nella sicurezza della casa, perché anche per gli anziani che rimangono in casa, che riescono ad essere gestiti dalla famiglia, anche le case devono essere messe oggi in sicurezza, ed è un impegno economico sempre più importante. Quindi andate sul sito di Radio 24, iscrivetevi. E ribadisco ancora alle persone che in questi giorni hanno fatto difficoltà a completare il form per l'iscrizione: se non ce la fate, scrivete a noi a 2didenari@radio24.it e vi aiutiamo appunto nel completare tutta la domanda. È molto semplice, qualcuno si intoppa, ma lo aiutiamo noi molto volentieri. Altra comunicazione che vi voglio dare riguarda questo lavoro che stiamo facendo per la privacy e con la privacy. Poi vi daremo a tempo debito con Mauro tutti i dettagli di questo lavoro che stiamo stiamo facendo, ma noi oggi, da qualche giorno anzi, vi stiamo chiedendo delle vostre esperienze con il garante della privacy. Lo avete sollecitato in qualche maniera perché vi siete ritenuti lesi in qualche aspetto della vostra vita privata, oppure vi siete rivolti alla privacy perché siete stufi delle telefonate, del telemarketing aggressivo? Raccontateci se conoscete come funziona questa istituzione, questa organizzazione. E anche in questo caso le vostre testimonianze ci servono appunto per animare questo lavoro che stiamo preparando. E quindi continuate a mandarci i vostri messaggi vocali durante le dirette, oppure se ci volete mandare uno scritto un po' più esaustivo, anche in questo caso scriveteci a 2didenari@radio24.it.
3: Investire informati.
0: Allora, secondo un'indagine che adesso vi rispiego chi ha elaborato e condotto, crescere un figlio in Italia da 0 a 18 anni comporta una spesa compresa fra i 112.000 e i 212.000 euro complessivi, un range piuttosto ampio, ma è chiaro che, come dicevo prima, dipende da tanti fattori. Una media di circa 162.000 euro per una famiglia, immaginiamo appunto media, e questa è una rilevazione che Moneyfarm conduce dal 2022 e negli anni queste cifre sono andate continuamente aumentando, d'altronde vanno di pari passo all'inflazione. Vincenzo Cuscito, Head of Investment Consultants Italy di Moneyfarm, benvenuto a 2didenari, buongiorno.
4: Grazie mille, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto cosa è cambiato rispetto al 2025, ma soprattutto cosa è cambiato in questi anni e perché monitorate con grande attenzione quello che è l'investimento che una famiglia deve fare per far crescere adeguatamente i propri figli, Cuscito?
4: Guarda, allora, hai citato correttamente, conduciamo questa indagine a partire dal 2022. Diciamo che sono cambiate diverse cose che vanno ad impattare successivamente sui costi. In primis, l'ha citato lei, l'inflazione, ma non solo, anche l'aggiornamento del paniere di riferimento delle indagini, ossia tutte le necessità e i servizi che inevitabilmente con l'evolvere si vanno inclusi ovviamente in questi conteggi. Ciò che è molto impattante, diciamo, sono proprio gli aumenti. Già rispetto all'anno precedente gli aumenti riguardano all'incirca un 4%. Tuttavia, se lo andiamo a considerare dalla prima indagine che abbiamo condotto, ossia quella del 2022, l'aumento è pari al 16% a fronte delle retribuzioni che sono cresciute all'incirca del 12%. Perché andiamo a fare questa tipologia di indagine? Perché questi sono degli obiettivi o delle necessità che diverse famiglie italiane hanno, che possono comunque presentarsi. E questi chiaramente sono elementi che sono alla base poi della pianificazione finanziaria, ossia quello che svolgiamo anche noi, no? Quindi sembrano aspetti, anche guardando i numeri, insomma, di cui non ci si rende conto e non ci si pensa, ma sono veramente importanti ed è giusto, diciamo così, affrontarli in modo corretto.

0: Allora,
1: come...
0: voi dite nella vostra indagine sì che i costi non crescono in modo lineare con l'età, perché c'è, esatto, quella prima fase molto condizionata dalle spese di cura e assistenza quando sono molto piccolini, poi le cose cambiano, ed è la fascia quella per esempio tra i 12 e 18 o 15 e 18 che è cresciuta di più in termini di costi, oppure altre?
1: Assolutamente, prevalentemente questa. Lasciatemi solo aggiungere che un figlio, diciamo così, comincia a costare anche fin da prima della nascita, no? Perché se ragioniamo anche sul periodo della gravidanza, arriviamo a quasi 4.000 euro tra visite specialistiche, acquisto corredo e così via discorrendo. Tuttavia, secondo la nostra analisi, ecco, comparata con gli anni passati, correttamente, diciamo così, i costi aumentano prevalentemente nella fascia 12-14 anni e poi dai 15-18. Qui entra in gioco quanto accennavo prima, ossia il cambiamento anche di ciò che rientra nel paniere, in particolare la tecnologia. Abbiamo notato che particolarmente i servizi in abbonamento, quindi anche legati all'intelligenza artificiale o comunque degli abbonamenti che servono chiaramente anche per lo studio e per la formazione dei figli, si integrano sempre maggiormente all'interno del paniere. La tecnologia anche segna un aumento del 25,5%, mentre dei servizi in abbonamento di circa il 32%, spinta chiaramente dal forte aumento dei listini, dei nuovi modelli, cui facciamo riferimento a smartphone, laptop, tablet, console, insomma. E sempre in questa fascia di età, in ogni caso, anche l'alimentazione chiaramente incide, e anche le mense scolastiche, che segnano un aumento all'incirca del 7,6%. Quindi questi sono, diciamo così, gli aspetti principali che poi si aggiungono anche alle attività sportive o comunque i corsi di lingua, insomma, ne abbiamo da aggiungere.
0: Noi giocavamo con le bambole per tutto il pomeriggio in giardino senza naturalmente avere grandi necessità. Oggi sappiamo bene che le cose sono cambiate, sperando che queste cifre non abbiano tramortito esatto, ne parlo da donna. Sperando di non aver tramortito tutti i giovani che ci stanno ascoltando e che magari hanno intenzione di mettere su famiglia, ma gli abbiamo già fatto i conti di quello che li aspetta, e insomma sono centinaia di migliaia di euro che si devono pianificare con cura se si vuole dare il meglio ai ragazzi, perché poi il tema è anche questo. Chiaramente la vostra attività, Cuscito, è anche quella di fare consulenza finanziaria, e quindi invitate, visto che il tempo è un fattore importante, so che la nostra ospite ci tiene poi a dire due cose su questo, bisogna cominciare quanto prima possibile ad accantonare. Poi, tra l'altro, in questo momento abbiamo in corso il dibattito sulla possibile nascita nel nostro paese dello strumento del salvadanaio previdenziale, chissà che la prossima manovra di bilancio non ci porti in dote anche questa sorpresa. Se ne sta discutendo molto, chi lo dovrà gestire, lo deve fare l'INPS, lo devono fare le organizzazioni finanziarie. Comunque il tema e il dibattito è partito. Voi che tipo di, come dire, impostazione di metodo suggerite alle persone che magari ritengono, perché poi questo è anche il grande tema, di non avere le risorse? Lei lo diceva, i redditi sono quelli che sono, ma comunque hanno la sensibilità di capire che è un'attività da cominciare a fare molto presto, soprattutto da quando i bambini sono molto piccoli. Quindi il metodo intanto è molto importante, oltre che il valore del tempo. Cuscito.
1: Esattamente, molto importante, mi fa piacere anche parlare nella presenza della dottoressa Ruocco, ecco, visto il libro che
2: buongiorno.
1: Ha scritto. Sì, buongiorno. Sì, è estremamente importante, no? Perché anche quando sentiamo cifre, 160.000 euro, chiaramente la prima reazione d'impatto è spavento, preoccupazione, come farò ad avere questa somma. Ciò che bisogna sempre pensare è che un figlio non richiede questi importi tutti fin dal primo giorno, no? È un impegno di lunghissimo termine, distribuito in, abbiamo quantificato, 18 anni. Diciamo così, quindi la soluzione è quella di pianificare, di programmare e di far lavorare il tempo al posto nostro, chiaramente, accantonando delle somme costantemente e chiaramente sfruttando un alleato che è quello dei mercati finanziari. Diciamo che su un orizzonte così lungo e con un obiettivo così preciso, quella che viene definita strategia life cycle, diciamo così, è quella che riteniamo sia corretto applicare. Questo cosa significa? Che è un po' come un investimento che possiamo paragonare a un abito su misura, ecco, che cambia con la crescita del bambino. Nei primi anni, quindi quando il bimbo è piccolo, insomma, i 18 anni sono lontani, ci si focalizza sulla crescita, no? Quindi si può investire in maniera, diciamo,
0: rischiare
1: più aggressiva,
0: un pochino di più.
1: Esatto, prevalentemente verso l'azionario, cogliendo le opportunità, perché c'è tutto il tempo per assorbire eventuali oscillazioni di breve termine. man mano che poi il ragazzo cresce, quindi l'orizzonte si accorcia, l'obiettivo si avvicina, il portafoglio cambia pelle, si riduce gradualmente la componente più dinamica e si introducono strumenti più stabili come anche quota parte di obbligazioni oppure anche asset class differenti come le materie prime o l'oro, ecco, per capirci. Nell'ultimo miglio, possiamo dire, quindi si passa gradualmente, ecco, ad una gestione più difensiva, perché a quel punto l'obiettivo non è più far correre il capitale, farlo crescere, ma preservarlo, perché appunto non saremmo in grado, certo, ecco, di sopportare un'eventuale scossa dei mercati, quindi magari anche di approcciarsi a strumenti ancora più obbligazionari o addirittura monetari, insomma,
0: più prudenti. Quindi, grazie Vincenzo, che è peraltro il principio con cui lavorano anche in questo momento i fondi pensione. La devo salutare perché stiamo già andando alla conclusione della prima parte, ma insomma abbiamo già messo molta carne al fuoco. Vuole commentarla, sì, questa indagine, Carla Ruocco?
2: Beh, è interessante e bisogna veramente mettere a fuoco l'importanza della variabile tempo, pianificare in maniera consapevole, perché c'è un altro elemento che il tempo, diciamo, per il quale il tempo lavora per noi, che è l'interesse composto. Quindi quando noi mettiamo da parte una piccola cifra oggi, via via quella si incrementerà con l'interesse e quell'interesse via via a sua volta col tempo produrrà altri interessi, ed è questo il motivo per il quale dopo 20 anni noi ci troveremo un capitale intanto salvaguardato rispetto all'inflazione e poi anche cresciuto adeguatamente rispetto, certo, a questo meccanismo.
0: È una delle tante informazioni che lei, sì, condivide con i lettori appunto del suo libro. Spero che siano tanti, che siano stati tanti e che saranno tanti. La finanza è donna, semplici regole per essere più ricchi, ne parleremo tra poco. Allora io direi di fare così, lo dico alla regia romana e milanese, siccome abbiamo tratto anche delle pillole da questo libro, direi di fare sentire la prima e poi non rientro in studio, faccio subito la borsa e poi nella seconda parte interrogazione su tutto il programma a Carla Ruocco. E quindi se volete, se avete delle domande, scriveteci, c'è anche chi ci scrive come Claudio, 3 figli abbiamo fatto arrivare, 3 figli alla laurea, possibile che il costo sia di 600-700 mila euro complessivo, ha fatto le cifre di Money Farm per 3 e comunque nonostante i livelli salariali bassi siamo contenti, Claudio, e insomma avete puntato,
2: giustissimo,
0: avete fatto davvero un buon lavoro. Allora, chiaro che i costi probabilmente non saranno questi, abbiamo detto che sono delle medie, dipende chiaramente anche dalle possibilità di tutti, però sono alti. La lettura e poi la borsa.
3: La paura di sbagliare è forse la più diffusa. Molte donne sono cresciute con l'idea che l'errore sia qualcosa da evitare a ogni costo. Sbagliare significa esporsi al giudizio, deludere, dimostrare di non essere all'altezza. Perché abbiamo paura di sbagliare? Cosa succede se sbaglia una donna? La paura di non capire. Il linguaggio della finanza è stato a lungo tecnico, complesso e talvolta inutilmente oscuro. Molte donne, trovandosi davanti a termini incomprensibili, hanno interiorizzato un pensiero pericoloso, che non sia materia per loro. Te lo dico chiaramente, non è vero. Quando pensi che non stai capendo, semplicemente non te lo stanno spiegando bene. Ricordati che chi comprende decide, chi non comprende si affida. Non esiste una domanda sciocca quando si parla dei propri soldi. Esiste solo la rinuncia a chiedere.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
12: PEC.
13: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
14: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
15: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
0: Le minacce di Putin, le tensioni all'Assemblea Generale dell'ONU di ieri, la visita di Xi Jinping a Washington già incontrato da Trump e poi l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, tutti elementi che questa mattina sono guardati con attenzione dalle borse, di nuovo tutte in calo, anche perché il primo effetto, soprattutto le minacce di Putin, è stato il nuovo aumento del petrolio, di nuovo sopra i $105 il Brent a Londra, il greggio americano è a 94, borse europee tutte in calo, meno 0,6% a Parigi, meno 0,50% a Francoforte, meno 0,52% per Piazza Affari, in evidenza inevitabilmente i titoli del greggio Eni e Tenaris in rialzo di un punto percentuale insieme anche a Terna, Italgas, mentre tra i ribassi più importanti segnaliamo quest'oggi STM meno 2,87, un calo di 2,5 punti per Fincantieri, Tecnoprob e Lottomatica. Torniamo subito con Due di Denari.
19: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
3: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
2: E con
4: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
6: Due di denari.
7: La paura di perdere. La paura di perdere è una delle figlie della paura di sbagliare, perché in finanza la perdita è la conseguenza dell'errore. Il denaro rappresenta sicurezza, protezione e futuro. Per molte donne perdere denaro non significa solo subire un danno economico, ma mettere a rischio la propria stabilità e quella delle persone amate. La paura del giudizio. Purtroppo noi donne, storicamente, siamo state e siamo ancora esposte al giudizio maschile, ma perfino, ancora troppo spesso, e forse questo ci ferisce ancora di più, a quello delle altre donne come noi, in cui dovremmo trovare appoggio e solidarietà. Ancora oggi, mentre sto scrivendo, permane e persevera la concezione, se subiamo una violenza, del «se l'è cercata». Potete immaginare quindi cosa significa questo in finanza? Significa che se perdiamo un euro, noi abbiamo l'atavica tendenza ad attribuirlo a una nostra colpa.
8: Che effetto le fa aver sentito pillole del suo libro Lette Radio 24? Adesso, a parte tutto, abbiamo sentito anche prima della pausa dei mercati alcune delle più importanti paure che attanagliano un po' le donne, sì, quando immaginano e pensano al loro rapporto con il denaro. L'ultimo è, che mi ha colpito molto, essere troppo, e quindi se io so di finanza mi voglio atteggiare, voglio fare la splendida e quindi faccio finta di non sapere, che è una cosa che peraltro spesso succede anche in famiglia, quando si lascia al compagno la decisione finanziaria perché non si vuole mostrare di essere magari, che ne so, una persona avida, insomma, di saperne, certo, troppo. Allora, io voglio sapere com'è nato questo libro, Carla Ruocco, perché so che lei, insomma, è una donna di finanza, però perché a un certo punto le è venuto in mente di...
9: Posso dirlo proprio in maniera... la prima volta che lo dico in pubblico. In realtà, al termine della mia legislatura, come appunto al termine della carica di presidente della commissione inchiesta sul settore bancario e finanziario, è stata prodotta una cospicua relazione, giustamente, sull'attività di 2 anni e mezzo, e insomma, piena e ricca di spunti, però mi sono detta, c'è stata tanta fatica per produrre questo risultato, però dall'altra parte ho detto è poco divulgativa come pubblicazione. Adesso, beh, insomma, sì, magari qualcuno la leggerà, va bene, con attenzione, eccetera, però quante persone...
8: Non si può risolvere tutto, tassiamo gli extra profitti, cioè cerchiamo anche di fare in modo che i consumatori possano sapere,
9: sì,
8: qualcosa.
9: Sì, insomma, 200 pagine di relazioni scritte fitte, diciamo che a un certo punto è bene per, va bene anche per gli addetti ai lavori, eccetera, ma rispetto a tutte quelle persone che avevo incontrato in quel periodo, che si scontravano con la quotidianità, con le difficoltà dell'amministrazione proprio finanziaria, con un mondo, quello della finanza, che continuava a parlare, continua a parlare troppo spesso in maniera complessa, e allora mi sono data questa sfida di semplificare. Ecco, la prima cosa che mi viene, che voglio associare a questo libro, è parlare di finanza in maniera semplice. Quindi poi è chiaro che la prospettiva è una prospettiva femminile, Ed è giusto perché ovviamente per la mia posizione mi viene anche più semplice sotto questo aspetto, però ripeto, riguarda tutti, la paura di sbagliare riguarda tutti, perché quando una materia è spiegata in modo complicato, attenzione, il tema dell'educazione finanziaria non è un problema del risparmiatore, è un ponte che si deve creare tra il mondo della finanza e il risparmiatore, un ponte comunicativo. Quando però questa paura investe il mondo femminile, ha una ricaduta ancora più grave, perché la donna è purtroppo, lo vediamo tutti i giorni, è più esposta al giudizio, questo sì, continua ancora oggi ad essere più esposta al giudizio, quindi è più spaventata. E lei faceva riferimento anche al discorso della paura di essere troppo, sì, perché sembra che il punto di equilibrio per la donna sia proprio una cosa complicata, o è una mantenuta oppure una persona avida, insomma diteci un po'
8: tutta la ricchezza
9: dove dobbiamo
8: che
9: essere collocati.
8: Gli ha lasciata il padre.
9: Al contrario invece la donna è

0: Dobbiamo fare qualcosa per migliorare le nostre competenze, quantomeno per interessarci di più rispetto alle necessità che abbiamo. Poi c'è qualcuno che ci aiuta a trovare le soluzioni tecniche per risolvere i nostri problemi, però riconosce anche quanto questo problema sia qualcosa di molto più complesso, legato alle complessità che viviamo, ad un linguaggio che è diventato davvero indecifrabile e peraltro si può far molto poco. I problemi sono sempre nuovi. Oggi guardiamo quello che succede con l'intelligenza artificiale, che scombina anche le scelte di risparmio di investimento, perché noi oggi cerchiamo delle scorciatoie per trovare la soluzione ai nostri problemi e ci imbattiamo anche in questa necessità di velocità, in disavventure. Poi lei arriva anche a quel punto.
1: Sì, perché infatti questo un po' sconfessa il fatto che internet sia una panacea, perché la fiducia, prima di diciamo dare in gestione i nostri soldi, i sacrifici di una vita, noi dobbiamo aver fiducia. La fiducia ovviamente deve essere ben calibrata, e qui avviene il punto di sapere chi abbiamo di fronte, che non sto parlando che necessariamente la persona di fronte deve essere qualcuno che approfitta, ma anche il ruolo che quella persona ha, se è un nostro consulente personale, se è il consulente della banca, quindi le prospettive sono diverse. Ecco, quindi dicevo, la fiducia non si acquisisce e non è stata incrementata con il proliferare delle piattaforme online, e poiché alla base di un sano risparmio, di un sano investimento, ci deve essere un sistema di fiducia, ecco che internet e la tecnologia in questo non hanno proprio aiutato. Tant'è vero che ad oggi noi abbiamo 1.600 euro di risparmi tra
0: miliardi,
1: miliardi, scusami.
0: Peraltro ridotto anche rispetto al Covid, perché siamo arrivati a 1.800 miliardi e rotti, però insomma, sono ancora
1: però
0: moltissimi.
1: Comunque sono molti che potrebbero farci stare meglio, ovviamente cum grano salis, investiti in maniera consapevole, e quindi la finanza si sforzasse anche di parlare un linguaggio semplice e sintetico, e noi risparmiatori di spendere, investire innanzitutto un pochino di tempo prima di approcciare una scelta di investimento.
0: Sono già le 11.44, devo andare al traffico, peraltro abbiamo parlato del tempo, abbiamo parlato dei conti dove albergano questi miliardi di euro appunto fermi, non impiegati efficientemente, e che però adesso rischiano di essere erosi dall'inflazione, che è quella tassa invisibile, come ha detto qualcuno di molto più importante di noi in passato. Io vi leggo solo questa frase dalla quale ripartiamo dopo: la frutta sale sempre di più, se continua così salirà sugli alberi, scrive Carla Ruocca all'inizio di un capitolo. A tra poco.
1: Grazie.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code per 13 km tra De Senzano e Peschiera del Garda, direzione Venezia, a causa di un mezzo pesante andato a fuoco. Si sta provvedendo alla rimozione del mezzo e al momento si transita su una sola corsia. Ancora chiuse le entrate di Sirmione e De Senzano in direzione Venezia. Passiamo sulla 1 Milano-Napoli, direttissima, si viaggia incolonnati a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la variante e Badia verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo traffico bloccato e code per incendio tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Sul grande raccordo anulare di Roma si registrano code per incidente poco prima dell'uscita 15 La Rustica in direzione Casilina. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Due di denari.
10: La paura di essere troppo. Troppo ambiziosa. Troppo interessata ai soldi. Troppo determinata. È una paura sottile ma potente. molte donne

0: temono che occuparsi con decisione del proprio patrimonio possa essere percepito come avidità o come un'eccessiva ambizione. Ma autonomia non è avidità, è libertà di scelta. Pianificare il proprio futuro, costruire un patrimonio e investire con metodo non significa misurare il proprio valore in denaro, significa proteggere il proprio tempo, la propria dignità e le proprie opportunità.
1: Volevo leggervi, lo abbiamo letto a microfoni spenti e con Carla Ruocco abbiamo pensato di salutare Simone che ci scrive. Sono il primo di 5 figli cresciuti con il solo stipendio di nostro padre, operaio, perché nostra madre si occupava della gestione della famiglia. Oggi siamo adulti, non ci è mai mancato nulla e a nostra volta stiamo mettendo su famiglia. Non credo che le stime che avete dato prima di Money Farm si possano usare come esempio unico, magari rappresentativo chiaramente di un'intera collettività. Io sono del 93, il mio esempio abbastanza attuale. Cosa ci dice questo messaggio?
2: Che intanto complimenti a Simone e alla sua famiglia, perché oltre la persona che portava i soldi a casa con il suo lavoro, c'era qualcuna che amministrava e ha amministrato molto bene. Quindi il papà portava i soldi a casa, ma dal messaggio si capisce perfettamente che la mamma aveva un ruolo decisivo nell'amministrazione.
1: Perché, come dice Gary Becker, la famiglia è una piccola impresa e come tale va gestita.
2: Sì, e tra l'altro amministrare bene il denaro, e questo è proprio il punto di oggi, è parte integrante della retribuzione. E attenzione, soprattutto oggi che l'inflazione è molto elevata, che purtroppo gli stipendi non stanno al passo, diventa ancora più importante l'amministrazione di quello che abbiamo in maniera razionale. E potremmo fare anche, sicuramente Simone ci seguirebbe, degli esempi pratici di 5 figli, il fatto di riutilizzare determinate cose per i fratelli, ottimizzare le risorse anche proprio degli oggetti, dei libri, fare una spesa in cui magari si perde un pochino più di tempo nella preparazione, però alla fine sono il 20-30% della spesa in meno dell'importo sullo scontrino. Questo bisogna saperlo.
1: Questo mi porta a fare una riflessione con lei sul tema del metodo, perché noi parliamo tanto anche di previdenza integrativa. Quando parliamo di risparmio abbiamo una larga fetta di ascoltatori che si innervosisce perché ci dicono: con questi stipendi, lei lo sottolineava poco fa, non ce la facciamo, non si arriva alla fine del mese, le bollette ormai sono diventate qualcosa di insopportabile, se hai o l'affitto e il mutuo davvero è molto difficile. E quindi il risparmio per qualcuno è percepito proprio come una sottrazione di reddito, un sacrificio che non si vuole sostenere. È molto difficile immaginare il nostro futuro e le necessità finanziarie che è necessario soddisfare per organizzarsi per un futuro sereno. Come possiamo sostenere che coloro che hanno, non lo voglio definire un pregiudizio perché non è, ma che è una reale preoccupazione: non ce la faccio, quindi inutile che mi raccontate tutte queste cose per me.
2: No, assolutamente no, va bene, sono molto vicina e ovviamente parte integrante delle persone che ovviamente subiscono l'effetto dell'inflazione senza che i redditi possano stare al passo. Ciò premesso, il risparmio non è spreco. Queste sono due cose completamente diverse. Il risparmio è semplicemente una piccola goccia che noi mettiamo in un contenitore che da solo, se lo usiamo bene, se usiamo bene la variabile tempo, quello si accresce. Noi anche i redditi, sì è vero, non si arriva a fine mese, però ci sono anche dall'altra parte tanti sprechi che non sono, che magari anche 50 euro al mese sembra veramente una cifra piccola, però questi soldi possono crescere nel tempo. L'importante è avere la pazienza, la conoscenza della materia basica, non è che dobbiamo diventare, voglio dire, battere
1: Warren
2: la
1: Buffett,
2: borsa,
1: esatto.
2: Però quella conoscenza che ci dà la consapevolezza, il tempo e la pazienza. Quindi attenzione, non cadiamo nella rete. Il risparmio è ciò che io posso, metto da parte per i bisogni che inevitabilmente cui dovrò far fronte nel tempo, quindi ci serviranno quei soldi.
1: C'è tutto un capitolo anche, anzi forse più di un capitolo, dedicato a tutto il tema della ostentazione, dell'apparenza, che è un grande tema che affrontano oggi soprattutto i giovani, le giovani e i giovani che effettivamente utilizzando gli strumenti dei social

0: Amano a volte mostrare qualcosa che non si è e che ha molto a che fare anche con il denaro, perché l'ostentazione significa anche magari far immaginare ad altri che conduci uno stile di vita che in realtà non è il tuo. Perché ha voluto affrontare anche questi aspetti?
1: Perché noi viviamo in una società in cui tendenzialmente si vuole stressare maggiormente ciò che non abbiamo rispetto a ciò che abbiamo già. Quindi tutto il mio libro, una parte del libro, porta proprio invece a valorizzare il nostro capitale di partenza anche a livello a livello personale, le amicizie, la famiglia, il fratello, la sorella, l'amico, l'amica, e quindi già far capire quanto di base siamo ricchi prima di affrontare altri desideri. Laddove invece ci si tende a sminuire tutto quello che ho appena menzionato, per far sì che il nostro bisogno crei un vuoto e quel vuoto vada ricoperto sempre con nuove spese, con nuova ostentazione. Nel libro faccio riferimento ad un episodio che accadde anni fa nel quartiere Parioli di Roma, mm-hmm. che c'erano delle bambine
0: ragazze,
1: praticamente,
0: esatto.
1: che furono indotte addirittura a prostituirsi pur di ostentare la borsa firmata, eccetera. Ma dico, e lei sicuramente e tutti gli ascoltatori lo comprenderanno, ma davanti alla giovinezza, all'entusiasmo che un gruppo di amiche può avere nell'affrontare una vacanza anche con poche spese, perché quando sei giovane
0: la famosa vacanza
1: anche
0: di Ponza che racconta nel libro, esatto.
1: E allora davanti a tutta quella ricchezza, ma le ragazze hanno veramente bisogno di ostentare una borsa griffata.
0: Mm-hmm. Allora, purtroppo un minuto e mezzo ci manca. Io lancio quest'ultimo messaggio, poi magari coglierò l'occasione per invitarla di nuovo e per parlare solo di questo.
1: Sì.
0: C'è un capitolo che si intitola La società del dis-prezzo,
1: sì.
0: cura, famiglia e autonomia nella grande economia invisibile, che è quella economia appunto della cura che ci
1: sì.
0: vede tristemente protagoniste / anche vittime, oserei dire.
1: Sì, ma quello è un passaggio che la società secondo me deve fare, cioè una società veramente evoluta dà la possibilità alle donne e agli uomini di scegliere chiaramente il proprio percorso, ci mancherebbe altro, e nelle pari opportunità, però dall'altra parte per chi sceglie giustamente di dedicarsi agli altri e di far crescere, badiamo bene, non soltanto la realizzazione della propria famiglia, ma la società, perché l'inverno demografico e il depauperamento della dimensione famiglia riguarda proprio tutti, e quindi chi si dedica a questo progetto va premiato, e questo lo voglio dire a chiare lettere, va molto meglio premiato di quanto non venga fatto.
0: Allora
1: oggi.
0: Io non so, magari se vuole tornare a Montecitorio prima o poi, magari per incaricarsi anche di questo impegno, noi la sosterremo. Grazie di
1: grazie
0: cuore
1: a lei.
0: A Carla Ruocco, La finanza è donna, semplici regole per essere più ricchi, edito da De Nigris, lo trovate in libreria, sta facendo anche delle presentazioni in giro, magari capiterà
1: sì.
0: anche nella vostra città. In bocca al lupo per tutta, presto.
1: Grazie mille.
0: Alessandro, io ritorno domani anche qui da Roma, ti porto il serpente corallo, sei contento? Grazie a tutti, a domani.

0: Malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 12.
15: GR24, il sole 24 ore.

0: L'allarme della CIA sul mondo su presunti attentati russi in preparazione contro l'Europa. Per il ministro Crosetto non c'è alcuna conferma. Il caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. Sul lavoro ancora un morto, un uomo di 51 anni è precipitato in un vano ascensore in un cantiere di Padova. Ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Martin Garramone in regia. Nella notte, nuovi attacchi russi contro l'Ucraina, 7 vittime nella regione di Kharkiv, in particolare in un centro di produzione agricola che è stato raggiunto da 2 proiettili esplosivi e nella città stessa, nell'area della capitale Kiev. Putin è il paziente zero e va fermato, dice Zelensky all'Assemblea dell'ONU, mentre il quotidiano spagnolo Il Mundo rilancia l'allarme segnalato dalla CIA su possibili attacchi con droni contro i paesi dell'Unione che si affacciano sul Mediterraneo. Interviene su questo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non c'è nessuna conferma, non gettiamo benzina sul fuoco. La visita di Stato del leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca nei giorni dell'Assemblea dell'ONU. Oggi sono attesi i discorsi del premier israeliano Netanyahu, del presidente dell'autorità palestinese Abbas, che interverrà con un messaggio registrato perché gli Stati Uniti ancora una volta gli hanno negato il visto.
1: Entra nel vivo il viaggio negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping. Oggi alla Casa Bianca è previsto un colloquio riservato col presidente degli Stati Uniti Trump. Le due parti puntano a prorogare il congelamento dei dazi. Il segretario del Tesoro Bessent ha già dichiarato che i due paesi l'hanno prorogata fino al 10 gennaio. L'intelligenza artificiale è un altro grande punto di tensione. Entrambi i paesi competono per la leadership tecnologica. Tra i dossier del colloquio Trump Xi c'è anche il Medio Oriente, in particolare il rapporto di Pechino con Teheran. L'amministrazione americana solleciterà la Cina per una maggiore pressione diplomatica ed economica sull'Iran, un impegno che Pechino potrebbe mettere in atto a patto che Trump fermi la vendita di armi a Taiwan. L'asse iraniano e la minaccia che rappresenta per Israele sarà uno dei temi che oggi il premier israeliano Netanyahu porterà all'Assemblea Generale dell'ONU, un discorso rivolto più al pubblico israeliano che all'Assemblea e che arriva a 5 settimane dalle elezioni in Israele nel pieno di crescenti pressioni internazionali per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione americana, all'amministrazione di Donald Trump, di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti banditi appunto dal presidente.
2: La Casa Bianca è di nuovo aperta a tutti i giornalisti, compresi quelli recentemente banditi dall'amministrazione Trump. Lo ha stabilito il giudice federale Timothy Kelly, disponendo che i giornalisti di CNN, Politico e MS Now debbano riottenere immediatamente l'accesso per almeno 14 giorni. Stando alla sentenza emessa poche ore prima dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, la revoca dei pass stampa è infatti avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente garantito. Il giudice a Trump contesta anche il fatto di non avere tempestivamente informato i giornalisti della possibilità di ricorrere contro la decisione. Il presidente americano aveva annunciato il divieto per le 3 testate in un post sui social media venerdì, scrivendo di volerle allontanare a causa dei loro costanti servizi di fake news. Un divieto che, secondo i legali di CNN, Politico e MS Now, contraddiceva precedenti sentenze, violava il principio del giusto processo ed era stato emesso semplicemente a causa dell'avversione di Trump verso quei giornalisti. Il giudice ha anche escluso i problemi alla sicurezza nazionale legati agli articoli dei giornalisti banditi evocati dagli avvocati di Trump dopo l'entrata in vigore del divieto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il prezzo del carburante diesel alle stazioni di servizio dell'Unione Europea ha toccato un nuovo massimo, 2,23 euro al litro, e qui parliamo di una media dei 27, dove ci sono variazioni, 2,23 contro i 2,16 euro della settimana precedente. Così un'analisi basata sui dati della Commissione Europea, che aggiunge record di caro prezzo in questo caso in 19 dei 27 paesi. paesi dell'Unione, tra cui Germania, Francia e Italia. E adesso parliamo degli incidenti sul lavoro che purtroppo continuano ad avvenire nella quotidianità. È successo questa notte, questa mattina a Padova, un titolare di un'impresa edile, a Roma, anche oggi il Colosseo è chiuso al pubblico dopo la morte di un operaio rocciatore.
3: Ieri sera non è tornato a casa, nella notte allarmati i familiari si sono rivolti alla polizia. Gli agenti hanno rintracciato il suo furgone con il cassone aperto in sosta davanti al cantiere di Via Goito a Padova, dove l'uomo, 51 anni, originario dell'Albania, titolare di una ditta specializzata in interventi in muratura, lavorava da settimane. Entrati nell'edificio in ristrutturazione hanno trovato il suo corpo. L'uomo, residente nel Vicentino, era precipitato nel vano ascensore. Nessuno si era accorto dell'incidente. Ed è un altro incidente sul lavoro. Segue quello avvenuto al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì a perdere la vita era stato Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore impegnato nella realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Era volato da un'altezza di 10 metri. Per accertare le cause la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non si esclude un errore umano. In segno di lutto anche oggi il Colosseo è chiuso al pubblico. Turisti stranieri vagano spaesati, alcuni ignari del provvedimento, e c'è chi ha portato fiori. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un aggiornamento che arriva dalla Polonia, di fatto relativo alla notizia con cui abbiamo aperto. L'incendio alla stazione di Starlink, avvenuto ieri in Polonia, nel centro della Polonia, è doloso e il modus operandi richiama la Russia. Così poco fa il vertice delle telecomunicazioni, appunto, di Varsavia su questo incidente. In Italia di nuovo, superfici tridimensionali, ispirazioni naturali, un ritorno a tonalità calde. Le novità ci riportano al Salone della Ceramica.
4: Un richiamo alla natura che non è semplice imitazione. Al Cersaie di Bologna il mondo ceramico svela le sue tendenze, come i colori ispirati alla foresta, le tonalità di verde scuro abbinate a materiali organici e finiture che ricreano un'atmosfera immersiva. Addio alle pareti puramente piatte, spazio a volumi dinamici con superfici ondulate e texture tridimensionali che donano movimento agli ambienti. La ceramica infatti supera l'idea di superficie uniforme e perfettamente levigata per abbracciare micro incisioni, scanalature e bassorilievi. Gli effetti pietra, legno, tessuto e argilla diventano più profondi e realistici, senza rinunciare alla resistenza e alla facilità di manutenzione della ceramica. Il marmo e i materiali classici vengono reinterpretati in chiave calma e rilassante, riducendo i contrasti eccessivi per favorire una sensazione di benessere. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
0: E adesso con Gianluca Nicoletti che ci anticipa Melog.
5: Ciao, buongiorno. Oggi assieme all'autore parleremo dell'ultimo libro di Paolo Berizzi, Il Libro Segreto di Forza Nuova.
0: Tra pochissimo. Grazie a Gianluca Nicoletti. GR24 invece torna alle 13 in effetto giorno.

0: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma sembra vivere più a lungo in salute. Numerose ricerche hanno infatti evidenziato quanto e come la qualità e la quantità del nostro sonno possano incidere sulla longevità sana e quindi su quanto tempo in salute possiamo vivere il più a lungo possibile. Ne parliamo oggi col dottor Filippo Ongaro, medico divulgatore, scrittore, pioniere della medicina preventiva. Filippo, bentornato, grazie.
2: Grazie Nicoletta, buongiorno. Allora, è chiaro che sempre più studi dimostrano l'importanza del sonno, quindi devo dire che in questo caso il vecchio adagio secondo me non ci aveva azzeccato del tutto, perché in realtà di pesci se ne pigliano parecchi dormendo. Sono pesci diversi, sono i pesci del recupero, della rigenerazione cellulare, del ribilanciamento metabolico ormonale. Il sonno io credo che lo abbiamo frainteso un po', abbiamo sempre pensato a un processo passivo, ma in realtà il sonno non è affatto un processo passivo e l'organismo lo usa a pieno titolo per rigenerarsi e ripararsi, quindi senza ombra di dubbio. E diciamo anche, Nicoletta, poi ci sono sempre quelli che dicono: ah, ma quel tizio lì dormiva 3 ore a notte e è vissuto tantissimo. No, ci sono anche esempi famosi di personaggi importanti che dichiaravano di dormire pochissimo. Sì, potrà essere vero, ma insomma nella media direi che il sonno è fondamentale per l'essere umano, insomma.
1: Ci sono infatti i brevi dormitori, ma è chiaro che garantirci una buona qualità del sonno per una durata di ore che può andare dalle 6 alle 8 ore.
2: Sì, direi dalle 6 alle 8. Ci sono anche persone particolarmente sotto stress, mi vengono in mente anche gli atleti, che possono necessitare anche di più ore, anche di 10 ore, però diciamo che attorno alle 7-8 ore è per la maggior parte di noi la quantità di sonno desiderabile. Ovviamente deve essere un sonno di qualità, il meno interrotto possibile, con una buona quantità di sonno profondo, che è veramente quella parte del sonno che permette il recupero e la rigenerazione a livello cellulare.
1: Un consiglio per noi, Filippo?
2: Ma guarda, un consiglio molto semplice, Nicoletta, però potente, che soprattutto per gli italiani credo di provare a mangiare un po' prima, perché penso che l'abitudine a cenare molto tardi e quindi ad andare a dormire con la digestione ancora attiva sia uno di quei fattori che effettivamente rende il sonno un sonno di minor qualità. Quindi, dove possibile, credo che sia importante anticipare un po' l'orario della cena. Poi ce ne sarebbero tanti altri, ma partiamo da questo.
1: Partiamo da questa cena, per rifarci sempre ai proverbi da povero.
2: Esatto, bravissimo. Ecco. Questo in realtà è un proverbio che la ricerca sull'invecchiamento conferma, no? Di mangiare meno e presto alla sera.
1: Di longevità parleremo durante la nostra Digital Roundtable, vi ricordo, mercoledì 30 settembre insieme a Deborah Rosciani, dalle 14 alle 16 parteciperà il dottor Filippo Ongaro insieme ad altri relatori. Per partecipare basta iscriversi sul sito di Radio 24. Grazie, allora noi ci vediamo alla Digital Roundtable di Radio 24 mercoledì 30 settembre.
2: Grazie a voi.
1: Adesso lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Mellog. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon ascolto e buona vita.

0: this world. Melok, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Un assalto che il segretario Maurizio Landini ha definito un atto di squadrismo fascista. Il corteo No Green Pass che si era radunato a Piazza del Popolo e soprattutto le dichiarazioni di Forza Nuova, perché le frange che hanno animato il corteo erano di Forza Nuova, sono state quelle, appunto, il coro è stato "ci riprendiamo Roma". Sono arrivati una parte, un centinaio è arrivato qui a Corso Italia, la sede della CGIL, hanno completamente devastato questo primo piano.
2: Allora, forse è necessario fare una piccola premessa, perché è chiaro quello di cui parliamo oggi, avete sentito, questa è una cronaca del TG3 del 9 ottobre del 2021, parla della nota manifestazione che ci fu appunto il 9 ottobre e l'assalto alla sede nazionale CGIL a Roma, guidata da Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che sono i due leader del movimento di Forza Nuova. Centinaia di manifestanti hanno devastato la sede del sindacato, poi c'è stato naturalmente un processo che ha determinato alcune azioni tipo giudiziaria. Stiamo parlando di un atto squadristico che riprende pienamente quelli che erano, diciamo, i metodi dello squadrismo del 1921. Ora è facile obiettarmi, dice, ma sei fissato, fai parte del solito coro che vedono fascismo dappertutto, basta, il fascismo è morto, è chiuso nel 45, e allora quello che è successo a Torino, allora quello che è successo a Milano e quello che è successo a Roma, i centri sociali, gli assalti, non sono equiparabili le cose. Ve lo dice una persona che ha esperienza di fascismo, non l'ho mai nascosto, ho frequentato ambienti di estrema destra da ragazzo, la mia famiglia è fatta di reduci della Repubblica Sociale, quindi ho passato tutte le fasi degli orpelli, delle nostalgie, dei racconti, dei libri, del senso del tradimento. Dico, oggi il fenomeno è ascrivibile in due filoni, un filone estetico folcloristico, quelli che ancora si tatuano il duce, fanno i saluti romani, revisionano la storia, ancora dicono è quando c'era lui, sognano ancora di poter andare in giro con gli stivaloni e la camicia nera. Ecco, per questi che giudico persone che hanno soltanto una carenza totale di cultura, di spirito critico e di analisi storica, farei parchi a tema, farei dei bei parchi a tema dove possono fare quel che vogliono, fanno il passo dell'oca, lancio, salto, assalto con la baionetta, salto nel cerchio di fuoco, ma si divertono e giocano come se fosse una sorta di cosplayer, non li giudico interlocutori. Poi esiste invece un aspetto molto più pericoloso, è quello che è sempre stato il filo rosso di questo format politico, è stata la grande invenzione degli italiani, il fascismo, come tutti i format è stato declinato a seconda del tempo per il pubblico di riferimento. Anche oggi è molto declinato per il pubblico di riferimento. Da una parte abbiamo il vannaccismo che strizza l'occhio, dice che male c'è, fate la decima, tutte, diciamo, parole di passo che capiscono soltanto quelli e si risvegliano quelli che in cuore covano il desiderio di avere la camicia nera, ma non perché non hanno altra possibilità di circoscrivere il loro modo di vedere in elementi simbolici, quindi quello è il loro punto di riferimento ultimo, non se ne sono inventati altri. E qual è il senso di questo? Io e i miei amici siamo quelli che comandano, quelli che ci stanno sulle scatole sono quelli che devono subire. Qualunque tipo di azione di violenza vale perché noi comandiamo e gli altri sono sottomessi. Questa è la chiave del fascismo, questa è la base del fascismo. Non ha nulla a che fare con altri tipi, appunto, di ideologie più articolate. Il fascismo non è ideologia, vuole soltanto comandare e avere persone sottoposte e sottomesse che siano diverse da quelli che comandano. È diviso in due filoni. I fedeli, chiunque sia fedele mi sta bene, fosse anche un animale da cortile, basta che è fedele. Quelli non fedeli sono i traditori, sono quelli che poi magari hanno idea, modo di pensare, di ragionare, di rivedere le proprie idee. E su questi due filoni si articolano vari movimenti, ma c'è qualcosa di più che viene visto, letto, approfondito da una lettura e da un'indagine importante, quella che appunto fa Paolo Berizzi nell'ultimo libro, il libro segreto di Forza Nuova, edito da Fuoriscena. Lo trovate questi giorni in libreria. Berizzi l'ha avuto più volte ospite, abbiamo parlato del libro segreto di Casa Pound, Ritorno della Bestia. È un giornalista d'inchiesta, inviato di Repubblica, è un saggista, e scrive, ha analizzato molto il mondo di questo neofascismo, che è qualcosa di molto diverso da quelli che se oggi si strappano le vesti, dicono e basta, che fissazione, vedete fascisti dappertutto. Sì, può essere che qualcuno ci sia, che ormai viene inflazionato il termine fascista e applicato a qualsiasi comportamento, probabilmente non in linea con un'idea progressista. Mi può star bene che il termine sia inflazionato, ma laddove si parla di certi fenomeni che riguardano non soltanto il nostro paese, riguardano concatenazioni molto profonde, molto pericolose, che tendono comunque a creare confusione, a creare disordine, a riprendere in mano le redini delle linee di forza di un paese, beh, forse è il caso di parlarne in maniera un po' più approfondita. Allora, intanto saluto Paolo Berizzi, scusami la introduzione, ma devo farla, sennò sembra la solita trasmissione che si fa per dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Paolo Berizzi, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito.
2: Allora, tu hai fatto un'indagine molto approfondita su Forza Nuova. Forza Nuova la definisci probabilmente l'organizzazione più vicina al modello di vero pericolo che stavo cercando di far capire io. Non stiamo parlando di gente che va nei boschi, si mette le camicie nere e canta i canti fascisti, che possiamo dire, bah, vabbè, poverini, che gli vuoi dire? Lasciali stare, dan fastidio. Qua è qualcosa di molto profondo e di molto collegato anche con meandri della politica, delle linee di governo che probabilmente non tutti conoscono. Partiamo dall'evento centrale, che è l'evento centrale del tuo libro, che viene per molti declassificato come uno dei tanti episodi di disordine di piazza. L'ho letto, l'ho scritto, l'ho letto, l'avrei sentito dire anche te, ma che c'è di strano, vi siete allarmati per questo assalto alla CGIL e allora quello che hanno fatto a Torino. Qual è la differenza fra quello che è accaduto il 9 ottobre 2021 e tutte le altre detestabili manifestazioni di piazza che hanno in qualche maniera avuto degli obiettivi di vario tipo?
3: Ma guarda, è molto semplice, premesso che sono molto d'accordo con l'analisi che tu hai tracciato prima, poi magari insomma ci torniamo, se tutto è fascismo, niente è fascismo, è certamente vero che il termine fascismo è inflazionato, dopodiché i fascisti ci sono e sono facilmente riconoscibili e vanno raccontati, ed è quello che io provo a fare da ormai molti anni. La differenza, guarda, è molto semplice. Il 9 ottobre del 2021, tra qualche giorno ricorrerà il quinto anniversario dell'assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL, assalto guidato, come dicevi prima, dai capi, dai capetti, dai militanti di Forza Nuova, già condannati in primo grado per quella azione, io credo di stampo eversivo, sovversivo, nel senso che ha rappresentato quell'attacco, il più grave atto di violenza contro un sindacato dal dopoguerra ad oggi. È stato un fatto inquietante, importante, che ha sollevato clamore, ma che oggi quella memoria un po' selettiva che a volte gli italiani, anche i media, tendono ad avere, sembra derubricata a un fatto ormai passato, sembra ormai trascorsa un'era glaciale. In realtà erano solo 5 anni fa. Qualcuno, non so se ha torto o ragione, parlò addirittura di una Capitol Hill italiana. Sta di fatto che non era mai accaduto dal dopoguerra ad oggi che un'organizzazione politica, in questo caso dichiaratamente neofascista, ricordo che Forza Nuova è il più longevo partito neofascista italiano ancora attivo, ancora con lo stesso capo, con lo stesso simbolo dal 97 ad oggi, sono passati quasi 30 anni.
2: Non era mai accaduto. Scusami, con i responsabili a volto scoperto, con ampia documentazione, diffusione sui social, non è il black bloc che si maschera per andare a far casino, che non sai bene chi lo muove, chi non lo muove. È qualcuno che probabilmente sentiva talmente sicuro in quel momento politico, storico, in quella contingenza sociale, dire usciamo allo scoperto e facciamo un'azione vera fascista per far vedere che esistiamo.
3: Esattamente, qualcuno che sfruttando il cavallo di Troia delle manifestazioni contro il Green Pass, contro i vaccini, insomma tutta quell'onda più o meno nera che abbiamo visto in azione anche in piazza con tumulti, disordini, nella stagione del Covid, quindi le proteste contro le misure di contenimento per la pandemia, ha sfruttato il cavallo di Troia, dicevo, del movimento No Green Pass per far che cosa? Per guidare un assalto fascista, neofascista, contro la sede del primo e più antico e più importante sindacato italiano.
2: Ma mi fai capire una cosa, scusami se interrompo Paolo, bisogna farlo spiegarlo bene al pubblico. Allora, come mai un movimento che si ispira palesemente al fascismo? Quindi, naturalmente, il termine libertà è un termine molto condizionato, libertà di espressione, libertà di movimento. Se sei fascista, ma di che parli? Sei tu che dici cosa devono fare le persone. Come fa a considerarsi affine all'idea di questa follia che uno essere talmente libero che di fronte a una pandemia può anche dire no, io non mi voglio vaccinare, vado in giro perché non credo nella scienza, perché la mia libertà è far quello che voglio. Cioè, come collimano queste due cose? Un fascista dovrebbe dire no, scherzi, lo Stato sovrano ti dice stai chiuso dentro e obbedisci, perché tu non devi sapere quello che ti dice lo Stato, non devi giudicare. Ecco, come fanno a conciliare questi due punti di vista?
3: Ma in realtà, diciamo, sulla carta in effetti non si potrebbero conciliare, ed è una delle grandi enormi contraddizioni in termini che caratterizzano Forza Nuova e più in generale i gruppi, i movimenti, le organizzazioni neofasciste. Da una parte ordine e disciplina, Dio, patria e famiglia, dall'altra, come dire, una deregulation addirittura sfrontata e diversiva, che è poi sfociata in questo atto. Lì il ragionamento è stato semplice: Roberto Fiore e i suoi capoccioni hanno detto noi siamo un movimento di popolo, il popolo non vuole vaccinarsi, non vuole fare il Green Pass, non esiste che dobbiamo andare a lavorare solo perché abbiamo un bollino imposto dallo Stato. A questa cosa noi ci ribelliamo, e ci ribelliamo come? Con la violenza. Cioè, Forza Nuova si mette alla testa di un movimento che è profondamente violento, lo è plasticamente in quello che è successo, e guida questo assalto. Volevo concludere il ragionamento dicendo che non solo non è stato nascosto, non c'è stato nulla di casuale, era tutto molto bene organizzato.

0: e nel libro Segreto di Forza Nuova io racconto il dietro le quinte di quell'assalto, cioè i giorni che lo hanno preceduto, le ore che lo hanno preceduto, chi, come e perché lo ha organizzato.
1: Ma non c'era una regia, perché fosse un atto clamoroso, visibile a tutti, in cui era palese la firma di chi lo compiva.
0: Non solo, tra gli obiettivi non c'era solo la sede della CGIL, ma c'erano anche i palazzi della politica, e cioè il Parlamento, la Camera, il Senato, e gli squadristi neofascisti che danno l'assalto alla sede della CGIL, prima e dopo quell'assalto cercano di attaccare il Parlamento e vengono respinti da una massiccia presenza di forze dell'ordine, massiccia presenza che non c'era a guardia del palazzo della CGIL, che è stato in qualche modo colto alla sprovvista, e lì hanno avuto gioco facile a tagliarla come una fetta di burro. Ma il punto fondamentale, poi mi taccio, è che mi taccio su questa tua sollecitazione, è la scelta del periodo. Cioè non è avvenuto casualmente il 9 ottobre 2021 questo assalto alla CGIL, è avvenuto in quella data, perché quella data nel calendario della storia è una data ed è un periodo fortemente simbolico, perché i primi attacchi delle squadracce di Mussolini contro le sedi sindacali, le camere del lavoro, i lavoratori e più in generale le redazioni dei giornali che venivano bruciate, accadde esattamente 100 anni prima. Allora questa è stata la dimostrazione plastica che i fascisti, i famosi fascisti immaginari secondo qualcuno che noi ci inventiamo, noi ossessionati, ti hanno dimostrato con quell'assalto che sono in grado, se e quando vogliono, di far tornare le lancette della storia indietro esattamente a quando il fascismo debuttò attaccando le sedi dei sindacati. Quindi è stata una scelta strategica, con una scansione temporale, una scelta anche di calendario precisa e mirata. Il messaggio da veicolare era: guardate che noi siamo in grado di fare quello che il fascismo ha già fatto una volta, seppure in condizioni ovviamente mutate, per fortuna siamo in democrazia, tutto è cambiato, quasi tutto, ma quello è stato, diciamo, il messaggio che loro hanno veicolato, e ci sono riusciti, perché questo assalto ha fatto il giro d'Europa e del mondo.
1: Allora, siamo già arrivati al momento in cui devo dare la linea all'informazione della borsa. Ricordo il numero 800240024, mi piacerebbe avere anche il conforto del parere del pubblico. Ti faccio una domanda su cui tu rifletti e poi mi rispondi dopo la borsa. Esattamente, sembra lo stesso piano operativo, lo stesso prontuario del golpe borghese, le stesse cose più o meno, che fallì perché poi alla fine non ha avuto l'appoggio delle forze armate che pensava, non ha avuto l'appoggio istituzionale che pensava. Ma in questo caso fare un gesto così sconsiderato, un salto nel vuoto, perché è chiaro che poi ti fermano e ti bloccano, è fatto senza avere l'illusione o la promessa che qualcuno poi li avrebbe appoggiati? Ci fermiamo un istante dopo la borsa.
2: Ah, che stress.
3: Pac.
2: Non ho tempo per fare nulla.
3: Pac.
2: Troppi pensieri per la testa.
3: Pac.
2: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
2: Pack!
4: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
5: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
8: Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee viaggiano ancora in territorio negativo, però si risollevano dai minimi di seduta toccati nelle ore precedenti. Tutto questo naturalmente si deve alle rinnovate preoccupazioni di carattere internazionale, le minacce di Putin, l'incontro di Trump con Xi Jinping. Vedremo come evolverà dal punto di vista appunto delle iniziative di carattere economico-commerciale, quali saranno i discorsi principali che terranno i due leader, ma poi soprattutto le tensioni molto importanti che ieri si sono registrate nel corso dell'Assemblea Generale dell'ONU, e quindi ancora l'Iran in primo piano. Tutto questo riporta verso l'alto il prezzo del petrolio, che stamattina a Londra è di nuovo andato sopra i $105 per ridurre di nuovo. Adesso il greggio americano è a 93, in negativo di quasi mezzo punto. Parigi e Francoforte, Milano meno 0,34. I cali più importanti di Piazza Affari: Fincantieri meno 2,6, STM meno 2,59, Tecnoprob meno 2,58 in questo momento, meno 2,47 Leonardo, dopo i dati sulle immatricolazioni europee. Stellantis meno 2,31 in positivo. Diasorin in rialzo di un punto. Generali più 0,7, più 0,7 per Terna, più 0,7 anche per Tenaris, più 0,6% per Italgas, Poste Italiane ed Eni. È tutto.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo, e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
20: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
21: In collaborazione con
22: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Skylog.
1: Allora, ricordo il numero 800240024. Ringrazio Martin Garamone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in collegamento con Paolo Berizzi, che è un

0: inviato di Repubblica, ha scritto vari libri e vari saggi, soprattutto sulle versioni di destra in Italia. Il suo ultimo libro, che trovate in libreria proprio in questi giorni, è Il libro segreto di Forza Nuova, da fonti e documenti inediti, la vera storia del più longevo partito neofascista italiano. Leggo un messaggio che mi fa sorridere, ma sono tanti, sono arrivati via WhatsApp, non leggo mai. Dopo mesi che non ascoltavo questa trasmissione, oggi per caso mi collego e sento il compagno Nicoletti con testa da PD che sproloqua, e lui e i suoi compagni sinistri con il mal di stomaco perenne per il governo di destra non ancora digerito, con la solita retorica dell'antifascismo. No, mi fa sorridere perché chissà perché i primi 20 anni della mia vita mi hanno dato del fascista in maniera esasperata, adesso mi danno del compagno. Ho soltanto curiosità, il libro di Berizzo è un libro interessante che dovrebbe leggere soprattutto chi pensa che ci sia un preconcetto, chi pensa che i valori del nazionalismo, dell'autonomia, del populismo sono quelli da tenere avanti con la bandiera. Sta dimostrando Berizzi in questo suo libro che in realtà il movimento che probabilmente più rappresenta il pensiero neofascista è un movimento totalmente manovrato da ambienti che nulla hanno a che fare con la nostra autonomia nazionale. Oh, Paolo, ti ricordi la domanda che avevo fatto all'inizio? Può essere che Fiore e i suoi amici fanno una cazzata del genere non pensando che potrebbe aver avuto un seguito, o è stata fatta semplicemente per fare un gesto eroico e dire non ci siamo, siamo ancora vivi? Perché al tempo del golpe borghese era lo stesso, dei poveri disperati come i forestali di Rieti che partirono alla volta di Roma e via dicendo, che pensavano che poi ci sarebbe stato l'appoggio di qualcuno. Loro si aspettavano l'appoggio di qualcuno, è un gesto puramente estetico, eroico, tipico ed è tipicamente ideologico.
1: Ma io credo la prima che hai detto, Gianluca, e ti rispondo ricordando a chi ci ascolta un fatto, e lo faccio in questo tempo nel quale ci sono dei generali o ex generali dell'esercito che scalano la politica, tenendo peraltro anche dei risultati esaltanti. Dobbiamo andare indietro per capire il perché di quell'assalto e che cosa ci stava dietro. Dobbiamo riavvolgere il nastro, andare ad un anno prima del 9 ottobre 2021. In quel, te lo ricordi, in quel pentolone che ribolliva, dove c'era dentro di tutto, neofascisti, no mask, il movimento dei gilet arancioni, te lo ricordi, no? Guidato dall'ex generale Antonio Pappalardo, no? Che con la giacca arancione a spalle larghe, un po' quelle che usava Formigoni, guidava quel movimento che a un certo punto ha una convergenza con Forza Nuova, si mettono insieme. Che cosa accade a ottobre 2020 a Roma? Accade che Pappalardo, Fiore, Castellino ed altri, c'era anche l'avvocato Taormina, insomma, di cui è inutile ricordare l'attività e chi difese e perché, si trovarono in una sala a Roma e lanciarono un improbabile governo di liberazione nazionale, cioè un governo che si prometteva di sostituire il governo Conte, chiedendo addirittura lo scioglimento delle Camere. Questo lo dice Castellino, Giuliano Castellino, in un'intercettazione, dice: noi dobbiamo sciogliere le Camere e il Senato, ci vogliono giurie popolari, dobbiamo togliere il potere ai PM e sciogliere il CSM. Ora, questo governo fantoccio, chiaramente ridicolo, patetico, un governo ombra nelle intenzioni di quelli che si trovarono a Roma, doveva essere un modo per far fuori un governo legittimamente, quello, il governo Conte, colpevole di aver introdotto delle misure di contenimento. Ecco, se non è, diciamo, a proposito di suggestioni golpiste, io credo che lì ci sia tutto il carattere eversivo, sovversivo e golpista di un'iniziativa che era tutt'altro che folcloristica, tutt'altro che improvvisata, ma aveva dietro un piano, un progetto ben preciso.
0: Ma chi gli dava la benzina, chi gli dava la speranza, chi gli dava le risorse, chi gli dava l'idea, come al tempo del golpe borghese? Voi cominciate, occupate la RAI, poi mandiamo un messaggio, abbiamo occupato la RAI, e poi si muoveranno le forze armate. Le forze armate non sono più mosse, a parte qualche reparto di poveretti, ecco, la forestale di Rieti, qualcosa del genere. Rimasero tutti chiusi in una palestra e poi se ne tornarono a casa la sera e finì il golpe borghese. Ma qui cosa si aspettavano che succedesse? Soprattutto cosa c'era dietro a livello internazionale dalla tua inchiesta?
1: Beh, certamente un clima che già allora era favorevole, la famosa onda nera che qualcuno non ha visto arrivare, che oggi di fatto rovescia tutta la sua forza e il suo impeto in tutta Europa, ma direi a livello globale. Quindi certamente un clima che iniziava ad essere molto favorevole a questi movimenti antisistema, dichiaratamente neofascisti.

0: la reazione del pubblico, a parte quelli che scrivono al compagno Nicoletti. Ma fa ridere questa cosa. Marisa La Sabona, buongiorno.
1: Buongiorno. Intanto, conoscendo proprio Nicoletti dall'inizio, il suo pensiero, lo ringrazio doppiamente per questa trasmissione. Io ho vissuto quel periodo, perché anche se ero bambina, la guerra mi ha portato molto avanti col comprendere le cose. E quindi ho vissuto in modo drammatico con l'assalto al sindacato, con l'assalto alla CGIL. Io non mi allarmo per i saluti, per le pagliacciate che vengono fatte ogni tanto, ma per quella cosa lì sì. E tra l'altro vorrei ricordare ai giovani vannacciani e di altro tendenza che il fascismo, tra le altre cose, ha permesso anche, ha favorito anche, ha incentivato anche la deportazione di migliaia di operai nei campi di concentramento in Germania. Assieme agli ebrei c'erano gli operai di Savona, di Genova, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, del centro Italia, del 43, ma soprattutto del 44.
0: Sì, però Marisa non volevo oggi fare la lezione di storia, non era quello che mi interessava. Mi interessava far capire la singolarità di quello che è accaduto in quei giorni e di questo movimento rispetto a tutte le altre azioni eversive di qualunque segno e qualunque colore, la singolarità. Poi ognuno pensi come vuole, lei potrà dirla 20 volte questa roba, ma chi oggi si tatua il duce sulla pancia di queste cose non gliene importa nulla, non ci pensa, esiste una rimozione storica, quindi è inutile continuare a ripetere, cioè è salutare e ripeterlo, ma non cambia la situazione. Renato dalla Spezia.
2: Ah, buongiorno dottor Nicoletti, ringrazio anche il suo ospite per il tono che state tenendo nell'affrontare un tema che è assolutamente delicato.
0: Posso farvi capire, Bellizzi ha studiato, non è che ha scritto un libro ideologico tanto per esprimere una sua posizione, ci ha lavorato come fa un giornalista d'inchiesta. Quello che ha scritto in questo libro, faremo soltanto in tempo a lambire, sono circostanze verificabili, esatte, poi ognuno pensi quello che vuole, ma non è un libro ideologico, è un libro che racconta la sostanza dei fatti, cosa c'è dietro un movimento di estrema destra in Italia rispetto a tanti altri, la singolarità. Prego, continui Renato.
2: Ecco, io però vi faccio una considerazione sulla quale mi piacerebbe sentire la vostra opinione. Beh, con una premessa, io sono contrario al divieto di ricostituzione del partito fascista, sono talmente liberale che quel divieto mi fa venire veramente l'orticaria. Ma dal momento
0: sono d'accordo con lei con una piccola premessa, solo nel parco a tema, fare dei grandi parco a tema dove uno entra, si mette la camicia nera, fa quello che vuole, ma rimangono nel parco a tema, non incidono nella vita sociale e politica delle altre persone. Lì nel parco a tema fai quello che vuoi, entri, prendi la testa, ti metti la camicia, fai il pasto dell'oca, ti metti l'orbace, ti fai la guardia al testone del duce, fai quello che ti pare, visto che ormai è puro folklore. Cambierei, diciamo, la motivazione per tentata riaffermazione di un sistema dispotico, dittatoriale, che toglie la libertà, se vuole. Quindi in Italia non abbiamo altro modo di chiamarlo come partito fascista, quindi lo chiamiamo così. Ci fermiamo un istante, però dobbiamo dare le informazioni del traffico. Questi sono i nostri tempi, poi l'ultima parte parla soltanto Bellizzi.
3: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
4: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
3: E come faccio ad averli?
4: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. Tron, senza H. Non è Tron.
5: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
6: Vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati dalla nostra redazione. Subito un aggiornamento dalla A4 Brescia-Padova, dove per un mezzo pesante andato a fuoco risultano ancora code per 13 km tra Desenzano e Peschiera in direzione Venezia, con il traffico che defluisce su una sola corsia. Si sta provvedendo alla rimozione del mezzo, permangono le chiusure delle entrate di Sirmione e Desenzano. Rallentamenti e code sulla carreggiata opposta tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Situazione difficile anche sul tratto abruzzese della A14 Bologna Taranto, dove per un incendio si sono formate lunghe code tra il bivio per la A25 Torano Pescara e Pescara Nord in direzione Ancona. Si transita sulla sola corsia di sorpasso. Passiamo sulla 1 Milano.

0: Napoli direttissima, dove un veicolo in avaria provoca code tra il bivio per la variante e Badia verso Firenze. Sulla 16 Napoli-Canosa si viaggia a rilento tra Benevento e Avellino Est verso Napoli per lavori. A più tardi.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Melog.
1: Allora, ricordo l'ospite Paolo Berizzi, giornalista d'inchiesta, inviato di Repubblica, saggista, autore del libro segreto di Forza Nuova, edizioni Fuori Scena, che è uscito in questi giorni. Allora Paolo, vuol lasciarti a te tutta l'ultima parte per chiarire alcuni punti che secondo me danno un'idea distorta di quello che volevamo fare questa mattina. Non sono stanco di continuare a sentire persone che dicono allora questo, allora quell'altro, perché allora non giudicate quando la gente attacca la CGIL per mancati accordi unitari, o perché Forza Nuova è considerato fascista mentre gli altri attacchi vengono fatti in piazza, nelle manifestazioni, non sono fascisti. Poi trova che la ricostruzione sia banale e fantasiosa, un altro ascoltatore, il parallelismo fascisti Novax non sta in piedi. Ecco, vediamo di capire una cosa. Primo, te dico in ordine, perché il movimento Novax è stato fortemente strumentalizzato, usato, cavalcato e fomentato da forze di estrema destra, questo non soltanto in Italia.
2: Era un movimento antisistema, era un movimento dal basso, e la destra estrema, come la stiamo conoscendo in questi anni, cioè diciamo l'evoluzione dell'estrema destra in Europa e in Italia, è dichiaratamente antisistema, ed è una destra estrema che si muove, dà voce, o quantomeno racconta di dar voce al popolo. Noi siamo vicini al popolo, noi siamo espressione del popolo, il popolo vincerà, avanti fino alla vittoria, sono questi gli slogan di Forza Nuova, no? Allora in quella stagione Forza Nuova riesce ad occupare la cabina di regia di queste manifestazioni, molto e meglio di Casa Pound, anche perché usa metodi molto più violenti rispetto a quelli che Casa Pound sceglie di non utilizzare, e riesce per questa brevissima stagione a guidare queste proteste, che sfociano poi in incidenti di piazza. Io credo che anche questo sia un dato fattuale, no? Come quelli che raccontiamo nel libro, cioè ci sono picchiati, hanno lanciato bombe Molotov, hanno rovesciato cassonetti e soprattutto hanno assaltato la sede del primo sindacato italiano. Credo che su questo non ci sia dibattito, no? A prescindere dai punti di vista.
1: Sul punto, diciamo, della pericolosità di Forza Nuova rispetto ad altri movimenti, sono più o meno manifestati in vario periodo, i suoi legami internazionali con ambienti filorussi, filo cremlino, movimenti estremisti europei come Alba Dorata, i nazionalisti polacchi, insomma, Forza Nuova non ha cercato solo legittimazione in Italia, ma si è girata anche oltre i confini nazionali. Tu spieghi, racconti più capitoli, il lungo periodo di permanenza, latitanza dei dirigenti di Forza Nuova in Inghilterra, ad esempio, nel Regno Unito.
2: Sì, Forza Nuova nasce nel 97, viene fondata all'estero da Roberto Fiore e Massimo Morsello, latitanti a Londra, condannati in via definitiva per banda armata e associazione sovversiva, quindi due neofascisti eversivi. Fiore resta a Londra per 20 anni coperto, lo raccontiamo nel libro, con documenti inediti anche da pezzi del governo e forse da servizi segreti inglesi. E poi nasce in Inghilterra un partito politico che ad oggi è, lo dicevamo prima, il più longevo partito neofascista italiano, e anche qui ci sono delle domande da fare: com'è possibile che un partito venga fondato all'estero da due latitanti cercati dalla magistratura italiana, sui quali spicca un mandato di cattura?
1: Poi scusami Paolo, perdonami, il mio retaggio familiare, un partito neofascista trova alimento nella perfida Albione, questo per solo far pensare quelli che vogliono mettersi il gagliardetto alla camicia nera, o sbaglio?
2: Assolutamente sì, ma se leggendo le pagine del libro si capisce perché questo cortocircuito è avvenuto, perché Fiore arriva, sale e inizia a fare implodere da dentro il National Front inglese, che per Margaret Thatcher in quel tempo era un pericolo, era una spina nel fianco. Quindi Fiore, per paradosso, viene visto con favore dal governo inglese e forse anche da pezzi dei servizi inglesi, perché fa un'opera di erosione di quello che all'epoca era il più pericoloso per il governo inglese partito neofascista. Di fatto poi ne fonda un altro, non inglese ma italiano, Forza Nuova, che si salda, rispondo alla tua domanda, con gruppi, organizzazioni, movimenti neofascisti di mezza Europa. Fiore decide di mettere Forza Nuova sotto l'ombrello di Mamma Russia, è stato il primo a portare avanti questi legami, questi fili con il Cremlino. Sentire oggi Vannacci parlare di Mosca o Salvini, io ho seguito Pontida in questi ultimi giorni, il raduno della Lega, viene da pensare che Forza Nuova è stata in qualche modo un archetipo, è stata un gruppo che ha lanciato una tendenza, e questo è il motivo che ci porta ad oggi, cioè l'attualità. Perché mi hanno detto: ma perché fai un libro su Forza Nuova nel 2026? In fondo numericamente non sono una forza di massa, no? Ed è vero.
1: Sì, quello che mi hanno scritto, ma non rappresentano più nulla, perché vi accanite contro questo movimento? Perché non è stato la prima scaturigine di un'idea che circola oggi abbastanza sdoganata, mi pare.
2: Assolutamente, ma lo raccontiamo proprio mettendo a confronto i programmi di Forza Nuova. Il programma di Forza Nuova correva l'anno 97, non è mai cambiato dal 97 ad oggi. Le politiche di Forza Nuova sono sostanzialmente speculari a quelle di Futuro Nazionale di Vannacci, della Lega di Salvini, di AfD in Germania, e in parte, ripeto in parte, attenzione, non vorrei essere, anche di alcune proposte di Giorgia Meloni. Vedi il tetto agli studenti stranieri, vedi la piccola crociata contro il burka di questi ultimi giorni, Meloni che rincorre Vannacci forse per esorcizzarlo, forse per fermarne l'avanzata. Allora la curiosità sta nel fatto che il più vecchio partito neofascista italiano, 97, quasi 30 anni, è stato una specie di copyright, e qui mi viene un gioco di parole, far right, estrema destra, cioè nel 97 si lanciano delle proposte che di fatto oggi vengono attuate e portate avanti da partiti che hanno percentuali a doppia cifra.
1: Però vedi, noi abbiamo iniziato a definire il fascismo come un format di creazione autoriale italiana, un format che si modifica, si adatta a seconda dell'epoca, a seconda del suo pubblico di riferimento. Però mi stai dimostrando, e spero che lo capiscano gli ascoltatori leggendo questo libro, che in realtà c'è una realtà, c'è un piano ben scritto, e qua non è complottismo, che viene via via riproposto, e il piano sicuramente è di dissoluzione di questo paese, di caduta di ogni autonomia e ogni orgoglio nazionale di questo paese. Guardate bene, pensate bene, leggetevi il libro, poi ditemi se avevamo ragione o no. Grazie Paolo Berizzi, ci sentiamo domani.

0: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
1: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
5: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
8: fuori. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Nel mondo la Russia medita di lanciare droni sui paesi del Mediterraneo, frena l'intelligenza italiana, nessun allarme pervenuto. Intanto nuovi attacchi russi a Kharkiv, 6 morti in un'azienda agricola. Xi Jinping è a Washington, stasera ci sarà un faccia a faccia con Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi l'intervento di Netanyahu. Caro carburanti, record storico in Europa per il prezzo del diesel a 2,23, in Italia 2,38 euro al litro. Incidente sul lavoro a Padova, precipita nel vano ascensore di un cantiere e muore un operaio di 51 anni. Nuovo stop a Donald Trump, il giudice ordina di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico. Calcio, vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, domani contro il Belgio, Coppola e Romano verso l'esordio dal primo minuto. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Allarme dei servizi statunitensi ed europei, la Russia sarebbe pronta a preparare lanci di droni in Europa, questa volta però prenderebbe di mira i paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Un allarme riferito oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita i servizi segreti americani. Frena però l'intelligence italiana, che fa sapere di non avere ricevuto nessuna allerta in questo senso. Nelle stesse ore, al Palazzo di Vetro di New York, la diplomazia internazionale lavora per un dialogo sulla guerra d'Ucraina, ma la Russia prosegue con i suoi attacchi.
2: Il presunto alert lanciato da Il Mundo su un imminente attacco con droni contro Italia, Francia e Spagna da parte della Federazione Russa al momento non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare. Lo hanno assicurato fonti qualificate contattate dall'ANSA. Intanto la presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia. 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo, spiega, e potrebbe avere una matrice russa anche l'incendio divampato ieri sera in Polonia, in una stazione terrestre utilizzata da Starlink, mentre in Ucraina nella notte 7 persone sono morte in un'azienda agricola colpita da un attacco russo nella regione di Kharkiv, altre 2 vittime a Kiev e sono stati colpiti anche 2 centri logistici a Odessa. In parallelo Trump prova ancora a dare una svolta al conflitto, invitando Putin al G20 di Miami a dicembre. Il Cremlino si dichiara disponibile a un processo che porti a una pace duratura, ma non a una tregua temporanea. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Prosegue intanto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, previsto per oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Ieri l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping, che però non interverrà al Palazzo di Vetro, ma avrà un vertice questa sera alla Casa Bianca con Donald Trump.
3: Entra nel vivo il viaggio negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping. Oggi alla Casa Bianca è previsto un colloquio riservato col presidente degli Stati Uniti Trump. Le due parti puntano a prorogare il congelamento dei dazi. Il segretario del Tesoro Bessent ha già dichiarato che i due paesi l'hanno prorogata fino al 10 gennaio. L'intelligenza artificiale è un altro grande punto di tensione. Entrambi i paesi competono per la leadership tecnologica. Tra i dossier del colloquio Trump Xi c'è anche il Medio Oriente, in particolare il rapporto di Pechino con Teheran. L'amministrazione americana solleciterà la Cina per una maggiore pressione diplomatica ed economica sull'Iran, un impegno che Pechino potrebbe mettere in atto a patto che Trump fermi la vendita di armi a Taiwan. L'asse iraniano e la minaccia che rappresenta per Israele sarà uno dei temi che oggi il premier israeliano Netanyahu porterà all'Assemblea Generale dell'ONU, un discorso rivolto più al pubblico israeliano che all'Assemblea e che arriva a 5 settimane dalle elezioni in Israele nel pieno di crescenti pressioni internazionali per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo negli Stati Uniti perché c'è un nuovo stop a Donald Trump. Un giudice federale americano ha infatti ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per quelle testate televisive che erano state estromesse.
4: La Casa Bianca è di nuovo aperta a tutti i giornalisti, compresi quelli recentemente banditi dall'amministrazione Trump. Lo ha stabilito il giudice federale Timothy Kelly, disponendo che i giornalisti di CNN, Politico e MS Now debbano riottenere immediatamente l'accesso per almeno 14 giorni. Stando alla sentenza emessa poche ore prima dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, la revoca dei pass stampa è infatti avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente garantito. Il giudice a Trump contesta anche il fatto di non avere tempestivamente informato i giornalisti della possibilità di ricorrere contro la decisione. Il presidente americano aveva annunciato il divieto per le tre testate in un post sui social media venerdì, scrivendo di volerle allontanare a causa dei loro costanti servizi di fake news. Un divieto che, secondo i legali di CNN, Politico e MS Now, contraddiceva precedenti sentenze, violava il principio del giusto processo ed era stato emesso semplicemente a causa dell'avversione di Trump verso quei giornalisti. Il giudice ha anche escluso i problemi alla sicurezza nazionale legati agli articoli dei giornalisti banditi evocati dagli avvocati di Trump dopo l'entrata in vigore del divieto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo in Italia con la cronaca. Resta chiuso anche oggi il parco archeologico del Colosseo in segno di lutto dopo la morte di Andrea Moretti di 22 anni, precipitato ieri da 10 metri. Il giovane specializzato in lavori in quota sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Invece c'è stato un altro incidente sul lavoro mortale, questa volta a Padova, coinvolto un operaio di 51 anni.
5: Ieri sera non è tornato a casa, nella notte allarmati i familiari si sono rivolti alla polizia. Gli agenti hanno rintracciato il suo furgone con il cassone aperto in sosta davanti al cantiere di Via Goito a Padova, dove l'uomo, 51 anni, originario dell'Albania, titolare di una ditta specializzata in interventi in muratura, lavorava da settimane. Entrati nell'edificio in ristrutturazione hanno trovato il suo corpo. L'uomo, residente nel Vicentino, era precipitato nel vano ascensore. Nessuno si era accorto dell'incidente ed è un altro incidente sul lavoro. Segue quello avvenuto al Colosseo, dove nella notte tra martedì e mercoledì a perdere la vita era stato Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore impegnato nella realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Era volato da un'altezza di 10 metri. Per accertare le cause la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non si esclude un errore umano. In segno di lutto anche oggi il Colosseo è chiuso al pubblico. Turisti stranieri vagano spaesati, alcuni ignari del provvedimento, e c'è chi ha portato fiori. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È in programma oggi pomeriggio l'atteso Consiglio dei Ministri, dove dovrebbe arrivare la norma sul tetto degli alunni stranieri nelle scuole italiane.
6: Il governo conferma lo strumento del decreto, determinato a far entrare subito in vigore le nuove norme annunciate dalla Premier Meloni. Le classi esistenti non saranno comunque disarticolate, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara. Il tetto del 30% per gli studenti stranieri avrà come unico criterio quello della conoscenza adeguata della lingua italiana e per l'anno scolastico appena iniziato riguarderà soltanto i nuovi arrivi. Dal conteggio sarà escluso chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o un numero sufficiente di anni in istituti in Italia. Saranno gli uffici scolastici a coordinare i presidi per distribuire gli studenti coinvolti nelle scuole di prossimità. Dove questo non sarà possibile, saranno previste deroghe e un potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka e il niqab, al momento non è ancora chiaro se si applicherà anche alle madri degli studenti che si presenteranno a scuola per i colloqui qui con i docenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il prezzo del carburante diesel ha raggiunto un nuovo record storico in Unione Europea, una media di 2,23 euro al litro. In Italia il valore è ancora più alto, così come accade in Germania e in Francia. Intanto è boom di acquisti di auto elettriche e ibride.
7: I prezzi del gasolio nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, lo rivela un'analisi di France Press su dati della Commissione Europea. E la corsa non si ferma, il gasolio è oggi in Italia a 2,338 euro al self sulle strade e 2,154 la benzina. E questi prezzi alle stelle spingono gli europei ad abbandonare le auto a combustibili fossili. Nei primi 8 mesi dell'anno, dati ACEA, le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 45% in Europa e le ibride plug-in del 20%. In Italia una corsa ancora maggiore, più 70% le elettriche e più 77% le plug-in, salendo dall'11 al 18% del mercato, che però in Europa è già al 32%. Contando anche le ibride, in Italia il 66% dei nuovi acquisti non è a motore termico puro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 13:11, la pagina sportiva, cominciamo con il calcio, vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, domani sera impegnata allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Dalle prove fatte in allenamento sembra possibile un doppio esordio dal primo minuto per Diego Coppola in difesa e per Alessandro Romano a centrocampo. Invece delusione per l'Italia del volley maschile, perché ai quarti di finale degli europei ieri a Torino gli azzurri sono andati KO per 3-2 contro la sorprendente Finlandia. Vedono così sfumare il sogno di una medaglia europea il CT azzurro Ferdinando De Giorgi, Sky Sport.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Adesso ci fermiamo, c'è la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso, sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Effetto Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Il Mondo: la Russia medita di lanciare droni sui paesi del Mediterraneo, frena l'intelligence italiana, nessun allarme pervenuto. Intanto nuovi attacchi russi a Kharkiv. Xi Jinping è a Washington stasera, faccia a faccia con Donald Trump. All'Assemblea Generale oggi anche l'intervento del premier israeliano Netanyahu. caro carburanti, record storico in Europa per il prezzo del diesel a 2,23, in Italia a 2,38 euro al litro. Nuovo incidente sul lavoro a Padova, precipita nel vano ascensore di un cantiere e muore l'operaio di 51 anni titolare dell'azienda. Nuovo stop a Donald Trump, il giudice ordina di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico che erano state estromesse. Poi il calcio, vigilia per la nazionale di Roberto Mancini domani contro il Belgio, intanto Coppola e Romano verso l'esordio dal primo minuto. Eccoci qua, 13:16, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Oggi trasmettiamo in diretta da Bologna in occasione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica e dell'Architettura dell'Arredo Bagno, 43esima edizione a Bologna. Radio 24, come sapete, è presente con la sua postazione per trasmettere alcune dirette. Più avanti entreremo anche nel vivo di questo settore importante per l'economia italiana. Adesso invece cominciamo il racconto della giornata con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, che saluto e ringrazio. Benvenuto Di Liddo.
13: Grazie, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, cominciamo con l'Assemblea Generale dell'ONU che è ancora in corso. Oggi è previsto, ha parlato Trump, ha parlato il presidente iraniano Pezeshkian ieri, oggi è previsto un altro intervento caldo, quello del premier israeliano Netanyahu. Sono state fatte anche un po' di dichiarazioni, per esempio del presidente argentino Milei, che ha detto l'ONU è diventata inutile, ha usato parole anche molto brutali, critiche le ha fatte anche il ministro degli esteri Tajani, che però è stato molto più sfumato e costruttivo, ha detto l'ONU deve recuperare la propria capacità di agire. Di Liddo, c'è però un'immagine, no? Arriva il presidente cinese Xi Jinping a Washington, stasera avrà un faccia a faccia con Trump alla Casa Bianca, in mezzo ci sono anche tutti i capitani dell'industria dei due paesi, tutto questo con Xi Jinping che non andrà a Palazzo di Vetro all'Assemblea Generale dell'ONU. Le chiedo intanto una sensazione su questo momento per le relazioni internazionali.
13: Allora, guardi, questa Assemblea Generale

0: Generale rischia di essere non solo molto sottotono in termini di risultati concreti rispetto ai contesti di crisi che riguardano il nostro mondo e alle sfide future, ma rischia di essere un momento di ridimensionamento anche visivo, plastico delle Nazioni Unite per tutti gli elementi che lei ha citato. Quindi le critiche esplicite riferite a una necessità di cambiamento della governance internazionale e del meccanismo di funzionamento delle Nazioni Unite e due o tre episodi che hanno spinto a riflettere su quanto possa essere utile e quanto possa essere funzionale oggi il sistema delle Nazioni Unite per così com'è. La scelta di Xi Jinping è una scelta politicamente fortissima, come anche la riunione del Board of Peace fatta praticamente in contemporanea con le riunioni al Palazzo di Vetro. In diplomazia queste azioni non vanno sottovalutate perché hanno un enorme valore simbolico e quindi politico.
1: Senta Di Liddo, in queste ore a margine però dell'Assemblea Generale è arrivato anche un invito alla Russia al G20 di Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto: valuteremo questo invito, per cui siamo grati. Potrebbe essere questo un punto? Che punto nella vicenda della guerra d'Ucraina?
0: È uno sforzo americano di riportare i russi e gli ucraini al tavolo per cercare di ottenere un risultato di politica estera da utilizzare per la campagna elettorale americana, perché gli americani sanno che ci si avvicina alle midterm con un profilo dell'amministrazione trumpiana piuttosto deficitario e quindi sono alla ricerca di un grande show, di un grande evento da vendere come successo inequivocabile. Bisogna vedere se gli altri paesi del G20 accetteranno di avere come al tavolo la Russia o se muoveranno delle critiche o se manderanno un messaggio politicamente forte attraverso l'invio di una delegazione non di primissimo livello. Può essere l'ennesimo forum in cui ci si confronta, ma gli elementi fattuali della guerra ci fanno pensare che una soluzione pacifica o una soluzione di qualsiasi tipo sia ancora molto molto lontana.
1: Senta Di Liddo, oggi però è di grande attualità anche l'allerta lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i servizi segreti statunitensi sarebbero stati informati di una possibile operazione della Russia che potrebbe lanciare dei droni verso, questa volta, i paesi del Mediterraneo. Si citano Francia, Spagna e Italia. L'intelligence italiana ha frenato dicendo di non aver avuto alcuna allerta in questo senso. Va detto subito. Ieri c'è stato però un altro episodio di questa che viene chiamata guerra ibrida, l'elicottero russo sui cieli della Polonia per una quarantina di secondi. Le chiedo, fanno bene all'Europa tutti questi allarmi? Glielo chiedo perché sembra che ogni volta che c'è uno di questi allarmi si allarghi il solco nell'opinione pubblica europea, si crea questa polarizzazione. C'è una parte dell'opinione pubblica che ormai ritiene che sia quasi l'Europa che, dando credito a queste informazioni, voglia in qualche modo scatenarla lei una guerra. Ora, la polarizzazione in genere conviene alla parte un pochino più debole in campo, perché ha comunque un pulpito da cui parlare. Insomma, l'opinione, chiamiamola così, filorussa all'interno dell'Europa non è maggioritaria fino ad oggi, però a furia di allarmi le chiedo, i leader europei reagiscono nel modo corretto secondo lei? Non sarebbe meglio abbassare un po' i toni anche proprio per la causa europea?
0: Ma guardi, gli allarmi ci sono perché c'è una minaccia che tra l'altro poi è stata verificata attraverso le centinaia ormai di episodi di sabotaggio, di guerra ibrida, di attacchi cyber che coinvolgono il territorio europeo da prima dell'invasione su larga scala della Russia all'Ucraina, quindi dal 2014. Se questi allarmi ci sono è perché ci sono elementi che li sostengono, ignorarli non può essere fatto. Dall'altra parte bisogna sempre ricordarsi che questo conflitto ha avuto degli impatti sull'Europa e che l'Europa ha preso una posizione netta a favore dell'integrità territoriale ucraina. È ovvio che poi l'opinione pubblica, com'è anche giusto che sia, spaventata da questa costante escalation, però affrontare questo rischio con paura, voltarsi dall'altra parte facendo finta che non c'è, non aiuta la costruzione né della deterrenza né di un percorso di pace e di relazione con la Russia in generale equilibrato. Se una persona ha il colesterolo alto non può far finta di non vederlo sulle analisi sperando che poi non porti a problemi cardiovascolari, perché il problema cardiovascolare arriverà comunque.
1: Ecco, mi sembra che anche questa volta la metafora usata da Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, che intanto saluto e ringrazio, sia abbastanza efficace, molto efficace. Grazie Di Liddo, alla prossima. Beh, insomma, la domanda però è legittima, credo, perché questo, diciamo, escalation di, comunque di allarmi, di dichiarazioni, tanto più oggi in cui questo allarme che viene dalla Spagna viene subito smentito dall'intelligence italiana, insomma, qualche domanda è giusto farsela. Adesso, come detto, siamo in diretta da Bologna, in occasione del CERSAI, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Bagno, la 43esima edizione. Facciamo il punto su questo settore che, come avete sentito anche nelle dirette i giorni scorsi di Radio 24, è insomma cruciale. Graziano Verdi è il vicepresidente di Confindustria Ceramica, in studio con noi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
1: Allora, lascio subito la parola per raccontarci questa edizione del Salone, come sta andando, i dati, diciamo, un po' sul settore, li abbiamo già raccontati nei giorni scorsi, ma possiamo anche tornarci sopra, insomma, che edizione è questa, come sta andando?
2: Ma è un'edizione che sta andando molto bene, i primi giorni siamo partiti con molti visitatori, diciamo molto bene come numero di visite, molto bene come attenzione ai nostri materiali, e quindi diciamo speriamo che si concluda bene. Questi sono i giorni, oggi e domani, gli ultimi due giorni, e alla fine si tirano poi le somme,
1: si fanno un po', insomma, di cose concrete, si tirano
2: assolutamente
1: un po'
2: assolutamente
1: un po' di contratti. Senta, c'è su questo settore, e vogliamo parlarne con lei, da tempo aperta questa questione di questo equilibrio delicato tra un settore energivoro importante da questo punto di vista del consumo energetico di questo settore, che però per l'Italia è cruciale, e un tema di sostenibilità economica. Sappiamo che è una lunga partita, ci sono di mezzo i meccanismi europei, la transizione, un'esigenza specifica di questo settore. Le chiedo oggi di fotografarci un po' come stiamo, a che punto siamo.
2: Ma guardi, questo è un settore intanto che, per dare la dimensione, fa 7 miliardi e mezzo di euro di fatturato e più di 5 in esportazione, è il settimo distretto italiano, quindi crea molto valore, come diceva lei nelle premesse. Siamo posizionati sulla fascia altissima perché i nostri competitor vendono alla metà del nostro prezzo medio, e questo tema dell'energia pesa molto perché l'energia è passata da inizio anno a 2,5 volte il costo che avevamo a gennaio, quindi noi siamo un paese che purtroppo dipende da altri. Questo ovviamente pesa sugli utili delle aziende, c'è un grande sforzo di portare le produzioni sull'alto di gamba e continuare quindi ad alzare l'eccellenza. In Europa, io sono anche presidente della Federazione Europea della Ceramica, e quindi stiamo cercando di batterci per far capire l'errore strategico che è stato fatto, cioè quello che è un'azione solo punitiva, sì, verso la produzione. Mi diceva ieri un giornalista brasiliano che è venuto a trovarci, mi diceva: come si ricorda quando andavamo in aereo 30 anni fa, che c'era la zona non fumatori e la zona fumatori. Certo. Dopo 8 ore di volo, secondo lei che differenza c'era tra chi fumava e non fumava?
1: Nessuna.
2: Questa è la strategia dell'Europa sulle emissioni, fra l'altro fatta con il paese, l'Europa, i paesi che producono con la migliore qualità anche ambientale, quindi con il minore impatto. Quindi se noi produciamo meno, se queste tasse improprie continuano ad essere addossate sull'Europa, finirà che venderanno di più in Europa i produttori terzi che producono ancora col carbone, col doppio di inquinamento.
1: Senta, non voglio mettere in difficoltà con commenti sull'attualità politica, però ieri il governo ha dato il via libera a un disegno di legge che prevede anche un ritorno al nucleare, a un certo tipo di nucleare con reattori piccoli, proprio anche da dedicare in prospettiva a un certo tipo di produzioni, quindi localizzati vicino anche alle produzioni. È una prospettiva o è troppo, come dire, un po' lontana per voi questa cosa, questa idea qua?
2: Ci sono due misure che sono state prese dal governo importanti, secondo me quella di riaprire i giacimenti, diciamo, di gas che erano stati chiusi, quindi di ridare l'avvio all'estrazione di gas, perché noi avremmo comunque una produzione di gas che ci permetterebbe di utilizzare quindi meno gas di importazione
1: e pagarlo anche meno, però, perché pagarlo anche meno,
2: e questo riduce, però il fatto di una produzione che aumenta, ha visto su Hornos, quando ci sono segnali positivi, sì, il gas va giù, appena c'è un segnale negativo, Quindi dal momento che questi, diciamo, giacimenti vengono riaperti, vedrà che il gas tenderà a scendere, quindi è un fatto di mercato. Il secondo aspetto, quello nucleare, lei tocca il punto, va benissimo, è indispensabile per il paese, però ci vorrà molto tempo.
1: Ci vuole.
2: Se va bene ci vogliono 7-8 anni.
1: Senta, invece una curiosità, lei parlava dei nostri concorrenti che producono e vendono a prezzi più bassi. Chi sono i nostri, diciamo, più agguerriti nemici?
2: Ma diciamo che dal punto di vista della competitività i cinesi erano quelli più forti, ma l'Europa nel 2011-2012 ha preso delle misure antidumping molto precise, molto puntuali, che di fatto consentono di gestire questa competizione in modo corretto. Sull'India, questa volontà di fare gli extra politically correct ha fatto sì che l'India sta invadendo i mercati europei e va verso un 10% di quote di mercato con prezzi che sono palesemente in dumping, con palesi aiuti di Stato, e l'Europa non sta agendo e non sta come vedendo una situazione che è veramente drammatica dal punto di vista della gestione, non tanto perché va a toccare il nostro prodotto, però apre una fascia di prezzo e una situazione di mercato che diventa conflittuale, perché poi la distribuzione non ha neanche l'obbligo di dire questo è made in India o made in Italy. Non abbiamo in Europa alcuna regola che ci permette di poter dire il made in, o quindi obbligare gli indiani a scrivere made in sulle loro scatole.
1: Questo invece sarebbe, insomma, la trasparenza nelle informazioni sarebbe sempre gradita e auspicata. Io mi fermo qua, ringrazio Graziano Verdi, lo ricordo, vicepresidente di Confindustria Ceramica, in occasione di Cersaia a Bologna, il salone che termina quando, ricordiamolo?
2: Termina domani.
1: Domani, perfetto. Grazie ancora, occasione per venire a Cersaia, ma anche per venire a trovare Radio 24 nello stand all'interno della fiera di Bologna. Noi ci fermiamo, tra poco c'è il break.
3: Ah, che stress.
4: Pac.
3: Non ho tempo per fare nulla.
4: Pac!
3: Troppi pensieri per la testa.
4: Pac!
3: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: Pac!
4: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it

0: 8 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Borse europee deboli a metà giornata con l'attenzione puntata sul mercato dei bond, dove i rendimenti salgono di misura. Il Treasury decennale è arrivato a rendere il 5,13%. A preoccupare gli investitori sono i timori che le banche centrali possano essere costrette ad alzare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione, ancora sostenuta dai prezzi dell'energia. Anche oggi, del resto, corrono petrolio e gas. L'attenzione resta comunque concentrata su Washington, dove è in programma l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Intanto il segretario di Stato Scott Bessent ha annunciato che Stati Uniti e Cina hanno concordato di prorogare di 2 mesi fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Milano perde lo 0,35%. Vanno male i titoli tech, con ST Microelectronics e Tecnoprobe, giù rispettivamente del 2,5% e del 3,1%. Tra le banche invece, Intesa San Paolo è la migliore, in progresso dello 0,5%, in attesa degli sviluppi sul risico bancario. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
8: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: PEC, PEC, PEC.
13: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
14: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
15: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Effetto giorno.
19: Eccoci qua, 13:36 minuti in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno, come abbiamo detto poco fa, oggi in diretta da Bologna per, in occasione del CERSAI, quindi dalla Fiera di Bologna. Oggi in Consiglio dei Ministri è in programma l'atteso provvedimento che riguarda la scuola e cioè il tetto per gli alunni stranieri nelle classi italiane. I giornali danno una serie di anticipazioni di quello che si dovrebbe trattare. Sole 24 Ore di oggi in edicola, articolo di Claudio Bruno e Claudio Tucci, si legge che intanto questo provvedimento dovrebbe dare, diciamo, forza di legge alla circolare di cui avete sentito parlare in questi giorni, già esistente, ministro Gelmini 2010, che prevede appunto un tetto del 30% degli alunni stranieri, cioè con cittadinanza non italiana, nelle scuole. C'è però già un primo punto, una prima ambiguità, perché a quanto sembra non è questa la platea realmente che interessa al governo, interessa la questione del parlare o meno italiano. Immaginiamo che la maggior parte, questo ce lo dice l'Istat, di questi bambini con, senza cittadinanza italiana sono in realtà nati in Italia e quindi parlano effettivamente italiano, quindi i numeri si ridurrebbero di molto e, diciamo, il tetto in questo caso potrebbe anche risultare un po' inefficace. C'è poi un altro punto che, per quanto riguarda il parlare o meno italiano, c'è già una disposizione in Italia vigente che prevede sostegno alle scuole con insegnanti di italiano in più nel caso si sfori un tetto del 20% dei cosiddetti, diciamo, nuovi arrivati, cioè che appunto non sono nati in Italia e si presuppone che non parlino italiano. Spero di essere stato chiaro. Osvaldo Di Cuffa è dirigente scolastico all'Istituto di Istruzione Superiore Sassetti Peruzzi di Firenze. Lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
19: Benvenuto. Allora, la sua è una di quelle scuole che in questi giorni è stata citata perché c'è un alto numero di studenti stranieri nella sua scuola. Le chiedo intanto di raccontarci appunto un po' i numeri di questa situazione e com'è la vostra situazione nella vostra scuola, Presidente.
0: Sì, noi siamo una scuola che ha due sedi, una principale su Firenze e una più piccola, una succursale sul comune di Scandicci. Nella sede principale la presenza di alunni con cittadinanza straniera, a fronte di un totale di circa 900 alunni, supera il 43%, arriva quasi al 44%. Con una distribuzione che non è ovviamente equa. Noi abbiamo tre indirizzi di studio, essendo un professionale tecnico, la concentrazione è più alta per esempio nel professionale servizi commerciali, dove abbiamo anche classi con una maggioranza di studenti con cittadinanza non italiana.
19: Chiaro. Senta, quando ci sono queste alte concentrazioni di studenti stranieri, quindi non con cittadinanza italiana, ma anche con problemi proprio di lingua, ci sono già questi strumenti, no? La circolare Gelmini, che però, glielo chiedo, non viene mai applicata? E poi, per la questione dell'italiano, invece, l'altra disposizione esistente funziona? Cioè il Ministero vi dovrebbe mandare degli insegnanti di italiano in più?
0: Allora, per quanto riguarda la distribuzione degli alunni con cittadinanza straniera, non è applicabile nel nostro caso, perché per esempio noi siamo l'unica scuola sul comune di Firenze che ha questo indirizzo, e quindi una ridistribuzione degli alunni che scelgono questo indirizzo come percorso professionale per un lavoro futuro diventa complicato, e quindi noi appunto ci ritroviamo con questa situazione. Ovviamente poi la questione è anche meramente territoriale. Noi siamo in un'area, quella nord-ovest di Firenze, che ha un'incidenza di presenza straniera molto più alta di altre zone, quindi anche per una questione semplicemente logistica tanti studenti scelgono di venire nella nostra scuola. Per quanto riguarda invece l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, allora noi utilizziamo tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione dal fondo, che ora è stato un po' modificato e diminuito per le aree a forte rischio dispersione e incidenza migratoria. Abbiamo utilizzato i fondi PNRR per appunto impartire corsi di L2 fin dai primi giorni. Noi nella nostra scuola, per esempio, domani, da lunedì, ne partono 8 rivolti a tutti i ragazzi che abbiamo individuato con dei test di livello, di valutazione del livello, all'interno della fascia che va da nessuna conoscenza a un livello A2, e quindi partiranno dei corsi subito, immediatamente all'inizio dell'anno, per cercare di appunto poter migliorare il livello di competenza di questi studenti. Effettivamente sarebbe utile avere delle risorse in più, soprattutto di insegnanti specializzati, ma l'anno scorso siamo riusciti ad avere un insegnante specializzato sull'L2, sulla nuova classe di concorso che il Ministero ha creato. Quest'anno purtroppo non lo abbiamo, quindi una stabilizzazione di queste risorse per una scuola come la nostra sarebbe utile. Però ripeto, siamo una scuola che ormai da tantissimi anni lavora con una situazione di questo tipo e quindi abbiamo adottato strategie didattiche, i nostri insegnanti ormai sanno lavorare anche a più livelli contemporaneamente, sì. Quindi comunque ci siamo attrezzati per un po', diciamo un po' per conto nostro, nel senso, e sull'esperienza.
19: Questo, assolutamente, ecco. Però mi sembra importante quello che lei dice, che poi ci vogliono gli strumenti, c'è un fondo per questi insegnanti che stava dicendo poco fa è stato diminuito, e voi la vostra speranza è che a questo punto, tetto o non tetto, ci saranno dei fondi per questi insegnanti di italiano in più che sono necessari. Le chiedo cosa si immagina da questo provvedimento, cioè quale aiuto le può arrivare. Glielo chiedo però in pochi secondi perché tra poco dobbiamo dare la linea al traffico, mi scusi.
0: Sì, allora io ho letto che il ministro parla di investimenti per l'insegnamento degli italiani L2, e quello io mi auspico davvero che ci sia e che siano identificate scuole come la nostra. Noi rientriamo in quel 7% di cui si è parlato in questi giorni, per cui appunto noi potremo avere le risorse necessarie per aumentare questi corsi. Sul tetto io non

0: ipotesi che c'è sui giornali di oggi, lo scopriremo nel pomeriggio dopo il Consiglio dei Ministri, è che 2 o 3 anni di frequenza della scuola italiana alla materna o alle elementari, diciamo, diventino la patente per uscire da questa platea di studenti con problemi di italiano. Quindi diversamente dal metodo adottato invece da questa scuola, che fa un test, mi sembra corretto fare un test per vedere effettivamente quali sono i problemi di, con l'italiano. Ci fermiamo, c'è il break tra poco. Giulia Crivelli.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Aermec, campioni del clima,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati all'ascolto. È stato risolto da pochi minuti l'incidente sulla A4 Brescia-Padova con mezzo in fiamme. Permangono rallentamenti con code per il traffico accumulato tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Venezia. Per stare attenzione sulla tangenziale est di Milano è segnalato un incidente all'altezza dello svincolo Paolei 60 Giulia in direzione della A4. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. In Liguria sulla A10 Genova 20 miglia registriamo code a tratti per lavori tra Spotorno e Finale Ligure verso 20 miglia. Ci spostiamo sulla 1, Milano-Napoli, segnaliamo un incidente che causa code tra il bivio per la diramazione Roma-Sud e Valmontone verso Napoli. Passiamo sulla 14, Bologna-Taranto, dove per un incendio sono presenti code tra il bivio per la 25, Torano-Pescara e Pescara-Nord per chi viaggia verso Ancona. A più tardi!
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Effetto Mondo.
8: La paz, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades no son posiciones ideológicas, sino una parte integral del futuro de la humanidad. Y hoy, sin embargo, estas ideas no solo están siendo cuestionadas, están siendo atacadas por actores políticos.
0: Giulia Crivelli, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Da dove siamo partiti
9: oggi? La voce che abbiamo sentito, non la sentivamo da un po', è quella di Pedro Sanchez, il premier spagnolo, oltre che leader del Partito Socialista, che è il partito che guida la coalizione in questo momento in Spagna, e era alle Nazioni Unite e ha fatto un discorso. Come sappiamo, la Spagna è stata tra i primi paesi a riconoscere la Palestina, i paesi europei, e a tenere una linea molto dura con Israele e con il governo, in particolare con il governo guidato da Netanyahu, per quello che sta facendo nella striscia di Gaza e per quello, diciamo, che non sta facendo per fermare le violenze dei coloni in Cisgiordania. E quindi anche di questo Sanchez ha parlato, però ha fatto anche un discorso introduttivo, come avete sentito, parlando di grandi valori che dovrebbero sempre animare l'ONU, che sono quelli che hanno fatto nascere l'ONU, che sono quelli di cui si è discusso quando si è messa a punto la famosa agenda 2020 30, che toccava tantissimi punti. E però dice anche quei valori, tra i quali mette anche la sostenibilità, sono oggi molto, sono messi in discussione e addirittura attaccati da leader politici e da quelle che poi in un'altra parte del discorso ha proprio chiamato delle forze oscure. Quindi insomma un po' un richiamo che naturalmente viene registrato anche in patria, perché come abbiamo detto ieri poi ha tutti i suoi problemi politici interni, però penso che faccia sempre un buon effetto vedere un discorso molto serio e molto applaudito del proprio premier in un consesso come quello dell'assemblea annuale dell'ONU.
0: Dalla Spagna però arriva oggi anche il nuovo allarme, no?
9: Sì, c'è Mosca. Questo il proprio titolo a tutta pagina di El Mundo non è il primo quotidiano spagnolo, ma è sicuramente un quotidiano importante, e il titolo è proprio: la CIA allerta di un attacco russo con droni contro Spagna, Francia e Italia.

0: Questa è una rivelazione che ha solo il mondo con questo dettaglio, anche se sappiamo che per quanto riguarda la Francia, Macron aveva indetto qualche giorno fa una riunione con tutti i leader politici, compresa l'opposizione, per avvertirli che anche alla Francia erano arrivate voci o comunque rivelazioni.
1: Sì, indicazioni di quel tipo.
0: Esatto, quindi, e che quindi questa
1: invece...
0: è...
1: Scusami, giusto per dire che l'intelligence italiana invece stamattina ha detto che non ha avuto lei, l'intelligence italiana, alcuna allerta di quel tipo.
0: E va bene, vedremo, no? Perché poi quando si parla di servizi segreti mi sembra sempre di tornare un po' indietro ai tempi della guerra fredda, quando c'era anche proprio una guerra di informazioni e non si riusciva a capire dove stava la verità. Negli Stati Uniti naturalmente Donald Trump è intervenuto il primo giorno, quindi oggi invece si dedicherà pienamente al leader cinese Xi Jinping, presidente della Cina, che ha fatto questa visita ufficiale negli Stati Uniti. Secondo alcuni quotidiani Xi ci arriva da una posizione di forza, perché la Cina non ha le difficoltà economiche che ha in questo momento gli Stati Uniti per via dell'inflazione, e poi naturalmente sappiamo è un leader non eletto, quindi è un leader più forte di Donald Trump, che invece dovrà affrontare queste elezioni di midterm. Ma è molto curioso anche che si parla naturalmente anche dei prezzi del carburante, di quando questo accordo con il Venezuela porterà degli effetti, e intanto la leader ad interim, ma che direi che ormai ad interim sono passati 9 mesi, no? Da quando è diventata ad interim, e la Rodriguez, che era poi la vicepresidente quando c'era Maduro, ha parlato ieri all'ONU, e adesso vi facciamo sentire quello che aveva detto nel 2019, molto diverso da quello che invece ha detto ieri per quanto riguarda gli Stati Uniti. Sentiamolo.
2: Con un obiettivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo. Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela.
0: Quindi, se avete sentito, Giulia? 2019, gli Stati Uniti sono il vero pericolo per tutto il continente, per la loro idea di capitalismo suprematista, e poi invece ieri ha detto la prima cosa che voglio fare è ringraziare il presidente Trump, perché grazie a lui si sono ristabiliti i rapporti tra i nostri due paesi. Quindi un bel cambiamento.
1: Passa il tempo,
0: come passa il tempo, veramente.
1: Che altro, Giulia?
0: Velocemente in Francia, dove abbiamo detto Macron aveva parlato il giorno prima di Sanchez, anche qui un discorso così molto da statista, quindi rimbalza sulle prime pagine dei giornali, mentre in Germania Friedrich Merz ha lanciato una sorta di avvertimento, poi non so se sia nella posizione di lanciare questi avvertimenti, alla SPD, che potrebbe formare un governo con la Linke a Berlino, e Merz ha detto no, non dovete farlo, perché la Linke, tra le altre cose, alcuni membri della Linke sono anche accusati da diverso tempo peraltro di essere antisemiti, però ripeto, sappiamo che Merz in questo momento è molto fragile come leader.
1: Assolutamente. Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi, un po' più corta perché tra poco è in arrivo il punto autotrasporti.
3: Punto autotrasporti.
4: Punto autotrasporti è il GR di metà settimana con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio sfonda ormai ogni record e per le imprese di autotrasporto l'aumento dei costi operativi, il carburante incide per il 30%, mette a serio rischio la continuità dei servizi. È il grido d'allarme che sale dai territori, da dove si invocano misure di sostegno urgenti al di là del credito d'imposta via via prorogato dai vari decreti varati nel corso dell'estate dal governo in contemporanea al taglio delle accise, taglio di fatto annullato dall'impennata dei listini. I provvedimenti sono risultati molto onerosi per le finanze pubbliche e scarsamente efficaci per gli operatori. Questa la posizione espressa per Assotir dalla presidente Anna Vita Manigrasso. Palazzo Chigi adesso si appresta a eliminare definitivamente il taglio delle accise, una decisione che inasprirà ulteriormente l'emergenza. Da marzo il gasolio ha registrato un aumento di 60 centesimi al litro, così appunto Assotir. Per l'associazione è concreto il rischio che molte imprese presto saranno veramente costrette a sospendere vendere i servizi. Ora in Sicilia, dove gli autotrasportatori

0: confermano lo stato di agitazione. Ieri non è stata trovata un'intesa con la Regione sui sostegni al settore. Nel corso dell'incontro la Regione ha assicurato che a breve saranno erogati i 15 milioni di euro previsti dall'accordo di maggio e si sbloccherà la seconda tranche di incentivi per i ristori relativi al Sea Modal Shift, cioè il mare bonus, cioè l'incentivo a favore dell'intermodalità. Il Comitato Trasportatori Siciliani ha giudicato insoddisfacenti queste promesse ed è pronto ad attuare il blocco dei porti. Tempi di guida e di riposo più flessibili è quanto chiede all'Unione Europea la Camera dell'Economia austriaca, secondo la quale in sostanza la normativa deve stare al passo con le esigenze della logistica. La principale modifica dovrebbe riguardare l'abolizione del divieto di trascorrere il riposo settimanale di 45 ore in cabina. La questione è legata alle aree di sosta attrezzate, al momento in tutta Europa sono insufficienti. Secondo un rapporto della Commissione europea, mancano più di 390.000 posti. L'aggiornamento dal mercato dei rimorchi e dei semirimorchi: a luglio sono state immatricolate 1.533 unità, giù del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Ad agosto il mercato ha invece registrato un recupero del 5,8%. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, una buona giornata.
1: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: È tutto per la puntata di oggi di Effetto Giorno. Alessandro Schirano in redazione, Martin Garamone regia a Milano, l'esterna di Radio 24 dal Salone Cersaie di Bologna, Elena Ligios, Flavio Ferrario, Andrea Roccabella. Ciao a tutti, buona giornata.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
7: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese.

0: mesi di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Il segnale orario vi è offerto da
7: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
8: Sono le 14.
9: GR24, il sole 24 ore.

Le notizie di GR24, ben ritrovati con l'aggiornamento. E il mondo, la Russia medita di lanciare droni sui paesi del Mediterraneo, tra cui Francia, Italia e Spagna. Frena però l'intelligence italiana, nessun allarme è pervenuto. Frena anche il ministro della difesa Crosetto, secondo il quale si tratta di un allarme infondato. Intanto ci sono stati nuovi attacchi russi in Ucraina, a Kharkiv, 6 morti in un'azienda agricola. Il presidente cinese Xi Jinping si trova a Washington, stasera avrà un faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca, non parteciperà invece all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove oggi invece è previsto l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Nuovo stop a Donald Trump, il giudice federale ordina di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per le testate televisive a cui era stato impedito l'ingresso. La cronaca in Italia, una ragazza di 20 anni è stata aggredita ieri sera nel centro storico di Salerno. A dare l'allarme un passante, secondo le prime informazioni la ventenne sarebbe stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto ad essere ricoverata in ospedale. Incidente sul lavoro a Padova, è precipitato nel vano di un ascensore all'interno di un cantiere edile dove stava lavorando un operaio di 51 anni. Caro carburanti, in Europa nuovo record storico, il prezzo del diesel sale a 2,23, in Italia a 2,38 euro al litro. In chiusura il calcio, vigilia per la nazionale di Roberto Mancini che domani sera avrà la sfida allo Stadio Olimpico contro il Belgio, possibile esordio dal primo minuto per Diego Coppola in difesa e per Alessandro Romano a centrocampo. È tutto per questo aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
12: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
13: Tu non giocavi 4 partite da titolare, non so se lo sai, da 3 anni e 4 mesi.
14: Questi 3 anni all'Inter, primo anno che è andato tutto liscio, 2 anni dopo sono stati bassi, molto bassi, alti, altissimi. In un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi.
15: Non credi di essere rimasta all'Inter un anno di troppo?
14: Col senno di poi sì, però è troppo facile col senno di poi, quindi un anno purtroppo si può calmare.
16: Dobbiamo convocare la banda.
17: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Il mondiale da spettatore, che cosa ha detto?
2: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugino ne dico, quindi la differenza c'è e non è neanche piccola. Poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però vanno più forti di noi.
3: Il calcio va insegnato nelle scuole. Io l'ho detto al ministro Valditara. Prendiamo una partita importante, quella dell'ultimo mondiale, la proietti ai bambini una volta a settimana, ti fai registrare dai vari Ancelotti, Spalletti o chi vuoi te il commento, e così tiriamo su questi ragazzi spiegandogli che cos'è un 4-4-2 piuttosto che fargli giocare tirare quattro calci, come per dire, cioè, se gli abbiamo fatto fare un'ora di ricreazione.
4: Mancini, la gente è rimasta male, voi giocatori come l'avevate presa?
2: La gente, la verità è che parla, ma voglio dire, quante persone non avrebbero fatto così, le chiacchiere stanno a zero e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
3: Io quando per esempio ho invitato a cena Gerry Cardinale 3 anni fa, lui mi fece un discorso, io non obiettai perché ho detto se no questo lo prendo e lo butto fuori dalla cena. Aveva delle esigenze da finanziere, non da imprenditore vero.
5: Gattuso, Piazzenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi giustamente
2: no.
5: Nel tuo, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo?
2: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora. E no, per l'altro scudetto ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma, e io chiedo a loro.
3: Mi diverto, sai perché? Perché ho avuto successo senza mai imbrogliare.
6: Beh, quando si dice parlare chiaro, no? Quando si lasciano stare le perifrasi, poi sarebbe molto interessante oggi avere le repliche degli interessati, che non arriveranno, da Cardinale al sindaco di Napoli, l'abbiamo sentito, ma De Laurentiis ha tirato in ballo anche la questione dello stadio, ma c'è un 200 milioni, ma 200 milioni a quel rottame, a quel cesso del San Paolo, gli fai una carezza, disse De Laurentiis. Buttiamo giù tutto, faccio lo stadio io, ci metto i soldi, faccio il centro sportivo, abbiamo individuato le aree, eccetera. E, beh, parla poco Don Aurelio, ma mai sottovoce. Buongiorno Pierluigi Pardo.
7: Buongiorno, come va?
6: Bene, qui a immaginare le facce sconsolate dei milanisti quando dice quelle cose sul Cardinale e magari il sorriso sardonico del suo attuale allenatore, cioè Allegri. O sono perfido io?
7: Guarda, è difficile da dire questa cosa, no? Allora, diciamo, la differenza fra, partiamo dalle basi, la differenza fra chi fa finanza e chi fa impresa, con tutto rispetto per chi fa finanza, è che ovviamente la finanza ha un obiettivo, diciamo, di profitto di breve periodo e molto più tattico, mentre chi fa impresa, insomma, fa un percorso lungo, duraturo, che dura generazioni. Io credo che questo fosse il riferimento. A me sembra, guarda, sinceramente a me sembra, e l'ho detto tante volte a proposito del Milan di quest'anno, che quest'anno Cardinale abbia fatto un cambio di passo oggettivo, che poi alla fine è stato metterci la faccia ed essere così presente nell'accogliere il nuovo allenatore, nel presentarlo, perché poi, e quindi se tu hai un proprietario che
6: aspetta, sei caduto in un buco, aspetta un attimo,
7: ragazzi, io sono nel centro di Milano,
6: ho capito,
7: due acceso. Ma lo dico
6: un
7: perché non so più che cosa faccio.
6: Prova un po'
7: nel centro di Milano, anzi mi geolocalizzo, Viale Montesanto, questa qui cos'è? Principessa Clotilde. E questa è Principessa Clotilde?
6: Sì.
7: Non risponde nessuno.
6: Vedi che non ti sentono. Non so, mica sono io, non ti sentono.
7: Vediamo. Questa è Principessa Clotilde. Comunque, Viale Montesanto, angolo. Non posso fare pubblicità. C'è una farmacia, ci sono dei motorini. No, quindi scusa, tornando al discorso su Cardinale, sperando che chiaramente il telefono tenga. Sicuramente lui quest'anno ha un surplus rispetto al passato di presenza personale, che io l'ho detto tante volte, per me è una garanzia per i tifosi del Milan, quantomeno è una garanzia di impegno. Cioè lui non ha lesinato risorse e non ha lesinato neanche una sua presenza, quindi fa parte, è in campo sì. E sta giocando la partita, poi sì. Il resto chiaramente aspetta alla Morim, aspetta soprattutto ai giocatori. Su De Laurentiis, De Laurentiis è vulcanico.
8: No, ma infatti in questo periodo parla pure poco. Paolo Tomaselli, inviato del Corriere della Sera, ciao, buongiorno. Qualcosa da aggiungere?
9: Ma mi sembra due mondi troppo distanti per non solo per capirsi, ma anche per ragionare assieme, quello di Cardinale e quello di De Laurentiis. Io credo che l'ottimo starebbe nel mezzo dei due, anche se De Laurentiis, dal punto di vista soprattutto della gestione economica, non si può dire assolutamente nulla del Napoli, soprattutto in rapporto ai successi che ha ottenuto. Il Milan mi sembra un mondo ancora tutto da esplorare, o è tutto da esplorare il mondo del calcio italiano per Cardinale.
8: Sì, no, l'unica cosa che si può dire di De Laurentiis, non si può dire nulla dal punto di vista imprenditoriale calcistico, dal punto di vista dell'impegno in quello che ormai è un compendio necessario del campo, cioè stadi, strutture, eccetera. Insomma, ieri ha parlato molto chiaro, però qualcosa lì si può dire, perché il Napoli è ridotto ai minimi termini come dal punto di vista infrastrutturale, diciamo così.
9: Ma questo non c'è dubbio, è anche vero che rispetto ad altre società, non le big, e Napoli deve fare uno stadio grande e i costi sono altissimi. Credo che però Napoli può ancora, vediamo adesso, perché c'è il 1° ottobre, sapremo quali sono gli stadi candidati e quelli le cosiddette riserve per l'Europeo del 32. Vedremo Napoli come sarà posizionata, se avrà fatto tempo a presentare la documentazione necessaria.
8: Sì, quello è un bel punto che poi si lega a molti altri punti, no, Pierluigi, perché scrive anche Paolo oggi sul Corriere della Sera, ma lo scrivono un po' tutti, queste potrebbero essere le prime e le ultime 4 partite di Malagò, presidente federale. Ormai, insomma, se ci rivolgiamo ai bookmaker inglesi, penso che la quota del commissariamento sia bassa.
7: Guarda, è proprio l'Italia in purezza questa. Lo dico sinceramente.
8: Aspetta, ricollegati. No. Fai De Roche, ricollegati. Ricollegati a Luci. Paolo.
10: Eccomi.
8: Eccolo.
10: Eccomi.
8: Eccolo.
10: E io ci sono.
8: Sì, no, okay.
10: Non è che ha cambiato niente rispetto a prima, sono dello stesso posto di prima, sempre qua all'angolo fra Viale Montesanto e una piazza che non so, ma forse a Principessa Clotilde, anzi un sondaggio per gli amici, perché
8: adesso mando qualcuno a recuperare.
10: Qui è

0: principessa Clotilde?
1: Sì,
0: sì, è confermato, grazie, è grazie, saluto la signora, la signora, okay. È confermato. Questa piazza, principessa Clotilde, vedo che è Montesanto, poi in fondo si va verso Brera, va bene. E se hai sentito anche il mio accento milanese, perfetto. Eh? Sì, non si sentiva, te, sta ascoltando la radio? Conferma che siamo in Viale Montesanto? Sono io.
2: E sentiamo male,
3: ho detto
0: sono qua,
3: io
0: mi, cioè,
3: mi credi, sì, cioè, sì. Voglio dire,
0: ragazzi, abbiamo ascoltatori ovunque, io mi meraviglio, mi meraviglio di questo signore che suona il clacson e che non ci stia salutando,
3: ma
0: forse ci saluta, vabbè, comunque, a parte le battute,
3: Malagò, dicevamo,
0: ragazzi, è difficile commentare queste cose, è difficile commentare, nel senso, da un lato sì, sicuramente ci sono i regolamenti formali, dall'altra non lo so, a me sembra che abbiamo
3: ormai
0: una capacità,
3: pretesto.
0: Una capacità proprio tutta italiana di dividerci in lotte intestine, insomma, se c'era un momento nel quale bisognava andare tutti nella stessa direzione, remare, qualunque direzione fosse, per rilanciare il calcio italiano, era questo. E questa vicenda dimostra anche la complessità del ruolo, Io questo l'ho detto, Malagò, che è stato e che è per me uno straordinario dirigente sportivo e l'ha dimostrato in questi anni al CONI in maniera clamorosa, anche lui ha avuto delle difficoltà piuttosto oggettive, tutto il capitolo del commissario tecnico, la mancanza di un piano B, la questione della vicenda Maldini, cioè questo ti fa capire quanto è più complicato, con tutto il rispetto per altri ruoli dello sport italiano, quanto è più complicata, perché proprio è mediatica, perché qualsiasi cosa fai ti porta ad avere tutta una serie di reazioni mediatiche anche nell'opinione pubblica fortissime, quanto è complicata questa posizione di presidente federale, no? Che poi alla fine ha qualche leva a disposizione, la principale è quella della scelta del commissario tecnico, e poi per il resto ha il destino che è appeso alle fortune di una squadra, che è la nazionale A, perché le altre contano, ma fino a un certo punto, se le giovanili vanno bene siamo contenti, ma non gli cambiano la vita, se la meravigliosa nazionale femminile, che ricordiamo in questi anni ha ottenuto risultati che non aveva mai ottenuto nella sua storia, la semifinale dell'anno scorso, però questa cosa qui poi da un punto di vista, purtroppo, e sottolineo purtroppo, dal punto di vista poi dell'aspetto complessivo,
3: non possiamo, cioè,
0: è poco rilevante,
3: mi
0: no?
3: Mi sembra, no, ma è chiaro che adesso se mandano via Malagò commissario alla Federcalcio, Paolo Tomaselli, non è che lo mandano via perché si è incasinato un po' la vita con la gestione della panchina azzurra e Maldini e Mancini eccetera eccetera, lo mandano via perché c'è una forte parte politica che non l'ha mai voluto, non lo vuole e si aggrappa a ogni e qualsiasi pretesto per commissariare la Federcalcio, compreso una sorta di velato ricatto nei confronti del CONI, velato oppure no, cioè se non la commissariate voi, commissariamo il CONI.
4: È velato, sì, mi sembra che c'entri poco poi la questione della scelta del CT, del DT, perfino del team manager della Bianchetti, che se vogliamo anche quella è fonte di discussioni, di pareri legali che ancora devono arrivare a compimento. Credo che sia proprio la dimostrazione palese che più che la complessità, oltre che la complessità del ruolo, c'è la politicità del ruolo, e a sei mesi dalla notte di tragedia di Zenica rischiamo di ripartire dalla casella iniziale, o forse ancora più sotto, si perde tempo, e penso che alla gente interessi soprattutto sapere se poi Mancini, la posizione di Mancini con eventuale commissariamento è in bilico, formalmente non lo dovrebbe essere, però è chiaro che poi Mancini adesso queste partite qui diventano importanti anche non solo per mettere le basi, ma anche per poter continuare il suo lavoro, perché di fronte a una buona partenza Mancini poi rinsalderà la sua posizione, in caso contrario diventa già in bilico.
3: Sì, ma non può non essere salda, Paolo, cioè non può dipendere da queste quattro partite il destino di Mancini, perché se dobbiamo azzerare tutto perché Malagò non è voluto dal governo, da Abodi, dalla parte politica, non è che si può riazzerare tutto in questo momento e ripartire, perché il mondo, l'Italia ci guarda, ma scrive, cioè, il titolo del tuo pezzo sul Corriere della Sera, ma è il mondo che ci guarda, cioè, ma io mi vergogno, cioè, mi vergognerei, ecco, uso ancora il condizionale.
4: Ah, guarda, devo essere sincero, dopo aver fatto 40 giorni di mondiale negli Stati Uniti, al terzo mondiale che seguo senza l'Italia, al mondo dell'Italia è

0: interessa fino a un certo punto, perché ormai lo stupore è diventato abitudine per la nostra assenza dal mondiale, e queste sono considerate poi lotte politiche interne, e il calcio è da noi è sempre in secondo piano, ma anche nei media si parla poco del calcio in sé, no? Adesso sento proprio come crescita tecnica, gestione tecnica dei giocatori, anche prima quando abbiamo sentito De Laurentiis che parla di parlare del 4-4-2 ai bambini nelle scuole, ma stiamo scherzando? Sì, bisogna cioè devono calciare la palla dove vogliono, non dove va a caso, cioè proprio dovevo ripartire proprio da quello. Tutti cercano di imitare la Spagna, ma nessuno lo fa fino in fondo. La Spagna ha un CT promosso dall'Under 21 e c'ha i giocatori per giocare il tipo di calcio che vuole, no? Abbiamo visto anche adesso, abbiamo i CT Klopp, Zidane, Xavi,
1: padri della patria,
0: tutte le stelle, ma alla fine il problema è la materia prima.
1: No, questo non c'è dubbio, sarà sempre così, ma mi viene da dire anche per fortuna il problema sarà sempre la materia prima.
0: Per fortuna, certo.
1: Grazie Paolo, buon lavoro, ciao. Ciao,
0: grazie, buon pomeriggio.
1: Ciao, allora, dato che parliamo di tristezze azzurre, facciamo così, andiamo avanti.
2: L'avevate anche ripresa la partita e poi risfuggita un'altra volta, come è stato possibile?
3: Non è che ce la possiamo prendere con nessuno, perché siamo stati bravi comunque a resistere in una giornata difficile, come spesso capita nei quarti, e si incontra comunque una squadra che bisogna riconoscergli i meriti di quello che hanno fatto, però noi eravamo riusciti, insomma, a rimetterla sull'11-8, dovevamo concretizzare, insomma.
1: Questo era, l'avrete riconosciuto, Fefè De Giorgi, perché qui a Milano... Pier, l'hai vista la partita ieri sera? L'hai vista la pallavolo?
4: L'ho vista, mi sono intossicato, sì.
1: Pure io.
4: L'ho vista.
1: Ah, ma c'è poi, siamo a Milano, io passo avanti tutti i giorni, il forum vestito a festa, no? C'è un sacco di iniziative collaterali, eccetera. Tutta l'Italia aveva l'orologio a sabato alle 17, però avremo il convitato di Pietro, l'Italia non ci sarà. Ciao Andrea Zorzi.
5: Benvenuto, così proprio, grazie caro.
1: No, prego, ieri sera l'hai sentito su Sky, commentato questa partita. Possiamo onestamente possiamo parlare di figuraccia? Possiamo essere critici oggi?
5: Svegliamo una cosa. Cos'è? Da 20 giorni fa vi dico, se volete io seguo gli europei, chiamatemi, sì, quando volete, sì. Ci mancherebbe altro. Ma chiamato il mattino dopo, la peggiore sconfitta, una delusione di quelle che proprio... Non ho quasi mai sofferto così tanto. Il commento di ieri sera è stato lungo, faticoso, è stato evidentemente allarmante, perché si vedeva che l'Italia era in gravissima difficoltà, che ha fatto una fatica bestiale contro una Finlandia che, ci mancherebbe altro, va rispettata, e qui lo sappiamo tutti quanti, ma che non doveva rappresentare un ostacolo neanche lontanamente insormontabile. Quindi hai detto, parliamo di fallimento. Sì, se per fallimento nello sport si intende avere mancato un obiettivo minimo, sì, questo è un fallimento dal quale occorrerà sicuramente leggere quello che è possibile. Si nota un po' di forma così, un po' non mi sono sbilanciato troppo. Fai pure la domanda, prego.
1: No, non ti sei sbilanciato troppo, no, beh, la partita l'abbiamo... Pier?
4: No, ce la spieghi tecnicamente, nel senso che, insomma, io e Genta capiamo il giusto di volley.
1: Sì, giusto, ecco.
4: Perché, insomma, ha detto giustamente Fefè, l'11-8, anche il 12-10 nell'ultimo set... Non so, ho visto tante battute sbagliate, cioè che perché abbiamo perso? Alla fine qual è stato? C'è stato sicuramente il passaggio vuoto alla fine del secondo set che ci siamo portati dietro nel terzo. Vabbè. Però voglio dire, qual è la spiegazione tecnica di questa...
5: No, pardon, non c'è una spiegazione tecnica, nel senso che ci mancherebbe altro, i nostri abituati a giocare molto meglio, sappiamo che sono comunque più forti e che talvolta accade qualcosa che ti impedisce di giocare. La cosa che mi ha colpito ieri era proprio che siamo passati in un livello veramente molto molto basso, facciamo fatica a ricevere battute, certo precise, un po' insidiose, ma nulla di così particolare. Abbiamo fatto fatica ad attaccare, abbiamo fatto fatica a fare tutto. A me sembrava come se fosse una squadra paralizzata dalla tensione, ovviamente sì. Parlando fine partita con Giannelli, che non ha gradito molto il tema in riferimento all'atteggiamento. Per me atteggiamento non vuol dire provare a vincere, avere la via di provarci, questo è proprio scontato. È che in alcune situazioni, e i quarti di finale sono storicamente una partita molto complicata, a volte la tensione la fa da padrone, e quello che facevi il giorno prima o un minuto prima non ti viene più. Quindi tecnicamente non c'è nessuna spiegazione, solo il fatto che i ragazzi hanno smesso di fare bene le cose che non hanno fatto fino a prima e si sono trovati in difficoltà. Con una squadra, ripeto, che va rispettata, ma che con Martila e con Jokela, due sensatori, hanno fatto veramente il bello e il cattivo tempo, cosa che era totalmente imprevedibile.

0: Sì, fatto sta che insomma guardi il ranking mondiale, non ti dico che è Italia-Bosnia quella di ieri, però insomma
1: ci sta, nel senso che
0: è un parallelo che mi hanno fatto e ho detto no, è un po' troppo, però onestamente giochi in casa, la Finlandia mi sembra sia, cos'è Andrea, il ranking mondiale 13, cioè,
1: la Finlandia, sì, più o meno.
0: Una roba così.
1: Ben dopo il decimo, però ammettiamo anche che non ci sia lo stesso numero di ranking, però il concetto è che la reazione è molto simile, cioè in qualche modo un'Italia che pur vedendo che ci volevano provare, ma sono stati in difficoltà a fare anche le cose più semplici. Nel nostro caso, come dicevi te, un primo set giochicchiato bene, due set terrificanti, poi la riprendiamo, andiamo 12-9, sembrava veramente fatta, invece che le è bastata, come dire, una battuta bella ma non necessaria di Martila, ed è come ricaduto subito questo velo pesantissimo.
0: Sì.
1: Ora, non sono cose che non accadono mai, ci mancherebbe altro, ma sono quelle cose che sai che caratterizzano una partita veramente brutta. E questo è...
0: Ma bisogna ammetterlo, no? Pierluigi, mi sembra perfetto il professor Zozzi, come sempre. Ti ha soddisfatto la spiegazione?
2: Ma non solo è perfetto dall'alto giustamente della sua meravigliosa storia sportiva nel riportare la vicenda a quello che è, cioè una controprestazione, una prestazione non all'altezza, che in un quarto di finale, io ero a Barcellona nel 92 da giovane tifoso, quindi sappiamo,
1: ci mancava quella
2: e la delicatezza della situazione, no? Mi ricordo benissimo, mi ricordo, guarda, quasi punto a punto quella. E certo. Poi alla fine la differenza la fanno piccoli dettagli. La differenza è che ieri sicuramente era una partita ampiamente alla nostra portata, e quindi
0: come a Zenica, uguale, eh? Anche a Zenica era alla nostra portata.
2: No, sì, a un livello un po' più alto, era un quarto di finale dell'Europeo. Zenica era una cosa un po',
0: ho capito,
2: purtroppo,
0: però,
2: di livello un pochino
0: però
2: più basso.
0: Sai, vedi,
2: però
0: qui sei campione del mondo, giochi l'Europeo in casa, ti aspettano a Milano per le Final Four. Insomma, è chiaro che nello sport queste robe succedono, ma meno male che succedono nello sport queste robe, perché sennò ci annoieremo mortalmente. Ma mi viene voglia di buttarla su una citazione velaschiana, certo velato, Zorro lo conosce bene, quello degli occhi da tigre e degli occhi da mucca.
1: Allora,
0: io un po' di occhi da mucca ieri li ho visti, ti dico la verità.
1: Allora, però con le dovute cautele, nel senso che intanto Velasco non si critica, lo si prende sempre per il verso giusto, e ha ragione che un atleta in forma ha gli occhi da tigre con pochi dubbi. Dice anche che quando tu sei aggressivo pensi un po' di meno, e qualcuno può pensare un po' di meno, può essere una scelta giusta. L'importante però è non catalogare occhi di bue, di mucca, occhi di tigre, come se fossero caratteristiche inequivocabili, statiche. Noi passiamo, io tirerei fuori Djokovic, ha detto anche io che sono tra i più bravi vado in crisi, la differenza è che di solito riesco a uscirne un po' più velocemente degli altri. Questo è il concetto di base. Noi come atleti, ci mancherebbe altro, passiamo momenti bene, brutti, quanto tempo ci mettiamo a uscire da questo stato di crisi? Ieri ci abbiamo messo tantissimo tempo e non ce l'abbiamo fatta. Evidentemente questa è la ragione per cui abbiamo perso una partita che era, come si vede, ampiamente alla nostra portata.
0: Che segni lascia questa roba, Andrea?
1: Allora, lascia dei segni. Noi abbiamo una visione, come dire, dall'esterno, ma li seguiamo, le amichevoli, ma non abbiamo una cognizione reale di quanto accade all'interno. E credo che questo sia un aspetto che dovranno avere il coraggio di affrontare, non tanto perché siano chissà quali complessità, ma non c'è alcun dubbio che qualcosina va chiarito all'interno, perché in qualche modo questo gruppo qui che sta insieme da un po' di tempo ha bisogno anche di chiarirsi un po' le idee. Si può ripartire? Penso di sì, ma è importante che la federazione, lo staff di De Giorgi e anche i giocatori con il loro ruolo possano chiarirsi con precisione, sì, e trovare un'idea, sì, comune di cosa è accaduto. Questo è veramente fondamentale. Se no, se come si dice ogni tanto nel mondo, tu esci dopo la riunione del lunedì mattina, dopo una sconfitta, e il palleggiatore pensa che è colpa dell'opposto, l'opposto pensa che è colpa del centrale, e via di seguito, non se ne va da nessuna parte e si perde anche la prossima. Accettare però una visione comune significa anche avere il coraggio di guardare le cose come stanno, a volte convinti in buona fede di aver ragione. E la squadra, lo sport di squadra, è fatto anche di questo, di prendere in considerazione gli altri, di leggere e trovare una lettura comune di quanto accaduto, in questo caso un po' complicata.
0: Grazie Andrea, grazie davvero
1: a voi ragazzi,
0: un abbraccio.
1: Torniamo, ciao ragazzi, grazie per avermi invitato in questo momento, per ricordare anche Barcellona.
0: Noi siamo
2: gente che è sadico,
0: ma noi è una nostra grande caratteristica, questa
2: non è la tua grande caratteristica,
1: definizione di crudeltà, uno che proprio ha piacere a mettere in difficoltà gli altri. Siete crudeli voi.
0: Sì, no, ma io lo sono dichiaratamente, mi conoscete bene.
2: No, secondo me è molto interessante, Andrea. Ovviamente, ovviamente il discorso di Andrea sugli alibi, no? Che mi fa pensare a un'altra storica frase di Velasco, famoso paradosso dell'elettricista su un punto perso, che lo schiacciatore dice che gli hanno alzata male, e alla fine in questa scala di responsabilità si torna a dare la colpa all'elettricista del Palazzo dello Sport che ha messo male le luci e quindi ha impedito al palleggiatore, al ricevitore di ricevere bene il pallone. No, io credo che in generale, insomma, Andrea ce l'ha raccontata con un punto di vista alto, che è quello dei grandi sportivi, che devono anche sopravvivere alla parola fallimento e vivere la sconfitta ed elaborarla. Certo, forse è la prima volta nell'era De Giorgi che abbiamo una delusione così, cioè che la squadra fa qualcosa che oggettivamente è al di sotto delle sue,
0: sì, bravo,
2: delle sue possibilità. Però il discorso che facevi pure prima, lo sport della partita secca, questa cosa qui è un'altra cosa sulla quale io insisto tantissimo, perché un conto è un campionato di 38 partite come quello
0: volte.
2: Che è la partita secca, ragazzi,
0: ma te lo diceva anche il giorno dopo Zenica, ragazzi, cioè non
2: ma
0: per
2: certo,
0: cercare,
2: ma certo.
0: Perché non, la partita secca livella i valori,
2: certo.
0: quindi
2: certo.
0: Parti veramente da 0 a 0, non hai nessun vantaggio, quindi se gli altri l'approcciano meglio di te, poi, come diceva Andrea, riaccendere la corrente è difficile. Vabbè, stiamo volando veramente altissimo, ragazzi. Grazie Pier, grazie Andrea Zorzi. Ci sentiamo con te, Pier, domani con Andrea al più presto. Adesso ci fermiamo per la borsa e andiamo avanti.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati in software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute!
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
3: Borse europee ancora deboli con l'attenzione puntata sul mercato dei bond dove i rendimenti salgono di misura e sui timori che le banche centrali possano essere costrette ad alzare i tassi per contrastare l'inflazione ancora sostenuta dai prezzi dell'energia. Anche oggi il petrolio è in rialzo, il WTI $93 al barile mentre il Brent sfiora i 105, fa ripuntati anche su Washington e sull'incontro tra il presidente americano Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Tra i listini europei Francoforte in calo -0,3, Londra poco sopra la parità, Parigi -0,2, Milano -0,3%, a Piazza Affari brillano Poste Italiane, Tenaris, Eni, Intesa San Paolo, in negativo Tecnoprobe, Prismia e Lottomatica. Cambio euro su dollaro 1,13,70, con i mercati è tutto.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
19: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
18: E come faccio ad averli?
19: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
20: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
21: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Dunque, con Nicolò Ceccarini mi deve chiarire in 5 minuti un po' di dubbi. Ciao Nick.
1: Ciao, buon pomeriggio. Direttore, troppa fiducia, mi sembra troppa fiducia.
0: No, ma perché siamo al momento dell'usato chilometrato, no? Si va al mercato dei pezzi di ricambio e si cerca qualche alternativa ai problemi che ha la Juventus con la sfiga che ha, ha bisogno che altro dei pezzi di ricambio, e ha preso Neto. L'Udinese va su Alaba, anche lì molto chilometrato, però gran nome, e poi ci sono grandi firme che rimangono comunque a spasso.
1: Ma sai, allora, per quanto riguarda Alaba sono rimasto sorpreso anch'io, perché Alaba francamente non mi aspettavo che andasse all'Udinese, però insomma, un giocatore che ha 34 anni, quindi comunque sia non è più di primissimo pelo, e c'è Carvajal, che per esempio di quelli che è rimasto senza squadra, no? Quantomeno ce ne sono tanti. Io guarda, me li sono segnati tutti, se vuoi dopo ti faccio la lista tra difensori, portieri, centrocampisti e attaccanti, c'è da divertirsi. Però credo che forse io, se dovessi scegliere fra tutti quelli che ci sono adesso svincolati, sai chi prenderei? Mauro Icardi.
0: Appunto.
1: Perché a mio avviso quello potrebbe essere, diciamo, il centravanti per utilizzo ottimo anche per qualche squadra che ne ha bisogno. Ora la Lazio ci aveva provato, però poi alla fine hanno visto le cifre e conseguentemente non hanno deciso di procedere. Ma se vuoi la mia idea, ecco, oggi quello più appetibile potrebbe essere Icardi.
0: Non ho dubbi, ma pure ieri, pure ieri. Nick, pure ieri e anche l'altro ieri, anche al mese di agosto, tanto che sarebbe stata un'idea perfetta per la Juventus, perché io Icardi tutta la vita, invece Walter Mader sarà bravo, ma non è esattamente quello che gli serviva. Il problema è che c'è Spalletti, anche se adesso Icardi viaggia più o meno da solo, in compagnia della gente che aveva prima. Però c'è un pregresso e quindi non sarebbe stato raccomandato. Però alla Fiorentina lo stanno cercando, mi pare. Però lui vuole giocare la Champions League. Com'è la storia?
1: No, allora la Fiorentina non lo cerca più a questo punto, Icardi, perché là davanti è messa con Beto, è messa con Bellerin.

0: Pellegrino, quindi loro hanno fatto una scelta diversa. Casomai poteva essere la Lazio la squadra più interessata, però adesso hanno Pinamonti e l'ha spiegato Gattuso, hanno fatto determinate scelte, hanno fatto scelte diverse e conseguentemente diventa difficile, però hai visto, quando meno te l'aspetti qualcuno può avere un problema. Tra l'altro guarda, ti volevo fare questo elenco. Tra i difensori centrocampisti ci sono Acerbi, Darmian, Lirola, Masina, Carvajal, Smalling, Dele Alli, Castrovilli, Pogba, Renato Sanchez, Tamese, Vecino. Attaccanti Benzema, Cavani, Gabbiadini, Cardi, Sancho, Sterling, Mahrez, Martial.
1: Cioè,
0: ho fatto una squadrona
1: Fatto una squadrona tra svincolati per ragioni di mercato, per raggiunti limiti di età, come Alaba fino a ieri, come Carvajal, e casi umani, onestamente, perché ci sono anche diversi casi umani in questo elenco, che vanno da Pogba, che ha risolto anche con Monaco, che gli ha detto: oh, guarda, proprio non ce la facciamo, non riesce a giocare, e forse va in America, confermami. C'è Sterling,
0: Sterling
1: che ha i suoi problemi con la bombola che non è quella dell'ossigeno di qui sopra. Insomma, un po' di casi umani ci sono. Qui ci sono anche dei giocatori che, ripeto, sono chilometrati, ma potrebbero essere molto utili. Chi vedi? Ecco, un altro caso umano è Sancho che ha 26 anni, altra stagione grigia, l'anno passato lo voleva la Roma, poi è andato in prestito alla Aston Villa, ha giocato poco, però forse smette col calcio, non lo so.
0: Ci sono anche Sterling, per esempio, un altro giocatore, no, che alla fine era molto bravo, molto quotato, però poi per questioni magari di ingaggio, di situazione, cioè, come hai detto bene te, ci sono chi è arrivato a fine corsa, chi la fine corsa se l'è scelta da solo per il suo comportamento, e chi magari non ha così grande appeal per tanti club. Però ti ripeto, siamo già alla fine di settembre, secondo me o succede che qualcuno ha un infortunio grave in rosa o diventa più difficile per gli svincolati trovare una sistemazione. Adesso
1: sono sorpreso per Acerbi e Darmian.
0: Sì, a Cervi si è parlato tanto del Sassuolo, che poteva essere una soluzione, poi però alla fine hanno fatto altre scelte. Darmian forse è quello che mi sorprende più di tutti, perché è uno che ha sempre un rendimento costante, garantito, famoso usato sicuro, che se vai su Darmian non ci sono problematiche. Quindi io credo che effettivamente hai ragione, soprattutto questi due giocatori lasciano un po' perplessi, però poi sai, alla fine bisogna vedere anche poi se qualcuno chiede qualcosa in più di ingaggio, se ti accontenti, ci sono tanti elementi e soprattutto secondo me c'è bisogno dell'emergenza, perché si ricorre a loro adesso, perché è passato un mese, capito, dalla fine del mercato.
1: Poi alla fine c'è sempre la grande mamma Arabia Saudita, c'era Brozovic che era sul mercato, anche di lui si parlava di un possibile ritorno, poi come Mahrez probabilmente c'è chi alla fine resta lì, perché per un Reinders che la racconta giusta ce ne sono tanti altri che la raccontano in un altro modo.
0: Certo, no? Però sono storie belle di mercato anche queste, insomma, c'è qualcuno che veramente meriterebbe un approfondimento. Le parabole ascendenti e discendenti di alcuni calciatori, penso a Paul Pogba, sono per certi versi anche clamorose, ecco.
1: Sono clamorose, sì. Grazie Nick, buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata, ciao.
1: Grazie Nicolò Ceccarini. Dunque, adesso, dato che ci sono le seconde prove libere di Baku in corso, dato che nelle prime libere del mattino Antonelli ha avuto dei problemi, perché ha avuto problemi idraulici, a quanto pare gli ha sostituito il motore, ma non incorrerà in altre penalità. Russell ha fatto il miglior tempo e sta confermando in questo inizio di FP2 il miglior tempo. Dato che abbiamo tanti motori di cui discutere, facciamo così: sentiamo il traffico e poi apriamo Endurance Race.
2: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori non ponetevi limiti, mandateci i vostri sms e vocali al 349 238 6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
5: Vi presenta Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano 2 chilometri di coda tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si verificano code di 2 chilometri tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia e si rallenta per traffico intenso nella stessa direzione

0: Queste parole di ieri di Kimi Antonelli, che ripeto ha avuto problemi tecnici nella prima sessione, in questo momento segna proprio in questo momento il secondo miglior tempo alle spalle di Russell, FP2 in corso. Ed è bello, è divertente per una volta parlare con i miei amici mentre ci sono le prove di Formula 1. Roberto Lacorte, buongiorno, grazie anche per il collegamento video. Ciao Roby.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Jonathan Ferroni, buongiorno.
2: Buongiorno Carlo, ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque Kimi vuole chiudere, l'ha detto ieri tra le altre cose, prima possibile, ma Baku appunto è subito in salita. Oggi è un giovedì che, lo dico per chi insomma, no, magari non lo sapesse, ma che ci fanno gli FP1 e FP2 oggi? Perché oggi è un giovedì che si legge venerdì, dato che la corsa è sabato alle 13. Ma restiamo ad Antonelli, per la prima volta, forse è la prima volta che dice sì, sono il favorito, adesso chiudiamola perché poi non si sa mai.
1: Ma insomma, io te l'ho detto già l'altra volta, deve cominciare a fare anche un po' il professore, no? Guidare, gestire il Gran Premio alla Prost, portare punti e continuare questa cavalcata impressionante che nessuno si aspettava così solida. In realtà, insomma, è sotto gli occhi di tutti quanto è solido questo ragazzo. Chiuderla la vedo complicata, anche perché poi Baku è un circuito veramente insidioso, molto complicato per il setup delle macchine. Io credo che Mercedes avrà il tempo per dargli una macchina giusta e mettere a posto tutto. Ora sono curioso di vedere a Baku in quel rettilineo infinito come si gestiranno con l'energia, perché chi ha un bel, come una bella combinazione fra termico e elettrico, chi invece ha grosse difficoltà. Quel pezzo lì farà la gran differenza. Ho visto stamattina le qualifiche dell'F2, ci sono ragazzi che hanno fatto dei viola nei settori guidati, sono arrivati al rettilineo senza la scia, sono andati dietro, hanno perso, c'è mezzo secondo di scia, quindi significa che quel rettilineo per la scia da una parte, per la gestione termica ed elettrica combinata dell'F1 sarà veramente da ridere. Credo che non vedremo nessuno on board camera in quel tratto di pista lì.
0: Jonathan?
2: Sì, diciamo, riguardo a Kimi Antonelli abbiamo dovuto imparare rapidamente a conoscerlo, sapevamo che il talento c'era, in qualche gran premio siamo anche riusciti a capire, in pochi gran premi, che ha anche il killer instinct, per cui io ci credo quando lui dice che vuole chiudere la pratica
0: mondiale.
2: Non si può chiudere perché ci sono in palio ancora 175 punti,
0: ovvio, non a Baku, però insomma,
2: però io credo che farà una gara aggressiva.
0: Sì, adesso vediamo, sono curioso di vedere anche i distacchi, perché adesso ad esempio Leclerc, che è quarto con la prima delle due Ferrari, paga un secondo e uno, se non leggo male sul video a distanza, quindi è già uno scarto significativo. Jonathan, poi cosa ti dice il momento oltre a questa corsa?
2: Oltre alla questione di Baku, che insomma, aspettiamo, ce la guardiamo sabato con calma, secondo me l'altro punto importante sulla Formula 1 è quello che sta succedendo, i cambiamenti che vanno in una direzione molto chiara, i vari accordi con i media come Disney, i gran premi che dall'anno prossimo si accorciano, le sprint races come se piovesse, è chiaro che questo è destinato, l'hanno sottolineato tutti, a un pubblico giovane, che è quello che in questi anni ha decretato il successo globale della Formula 1, però non è solo una questione demografica, è anche geografia. Il pubblico giovane viene dai paesi in cui ci sono tanti giovani, soprattutto l'Asia, e per decenni la Formula 1 è stato un affare europeo che coinvolgeva un po' anche le Americhe, ma adesso il resto del mondo spinge, vuole entrare. Hanno i numeri, hanno anche i circuiti e hanno, soprattutto in Asia, i soldi. Domenicali lo ha capito e accompagna un processo che secondo me è inevitabile. Io la settimana scorsa ho lamentato le sprint, ma in generale non ho niente da opporre a quello che sta succedendo, è la direzione in cui va il mondo.
0: Roberto?
1: Ma guardate, io ho letto un bellissimo articolo del grande Mario Donnini.
0: Sì.
1: È un grandissimo, cioè un giornalista famosissimo del motorsport, un grande cultore del motorsport e perduto innamorato del motorsport. Da tale

0: ha scritto al suo modo, nella maniera più limpida, più vera, più semplice, questo sistema complicato che si sta formando e fa un richiamo ai principi fondamentali del motorsport, quelli che, guarda caso, Fernando Alonso in questi giorni, che fa alla sua maniera, ridendo e scherzando, prendendo un po' in giro, però va a segnalare. Cioè, bisogna stare attenti. Io capisco tutte le logiche di mercato e ci metti la Apple TV, Disney, ci metti gli accordi più strani con i circuiti più folli e lasciatemelo dire, anche più stupidi come quello di Madrid. Qui si sta veramente un po' esagerando. È vero che quello che conta da parte di Liberty Media sono i numeri, è il fatturato, però bisogna stare attenti a comprendere bene come si sta muovendo la cosa. Se questa è una prima onda e poi arriva rebound, perché non si può perdere le fondazioni dello sport, dove veramente c'è il richiamo all'heritage del passato, al pilota che spinge più forte, spinge il più possibile ad andare forte, anziché gestire i circuiti. Porca miseria, è complicato accettare Madrid quando lì accanto c'hai Aragon, c'hai Portimao, c'hai circuiti alterni Spa, c'hai Imola.
1: Sì.
0: Ora,
1: No, ma tu vedi
0: vabbè,
1: anche Roby,
0: e non
1: anche
0: voglio.
1: Antonelli si è lamentato, gli mettono la sprint a Monte Carlo, cioè tu dimmi che senso può avere
0: Non ha
1: da un punto di vista
0: senso.
1: sportivo una sprint a Monte Carlo.
0: Non ha senso. È stato motivato dal fatto che c'è più tempo da dedicare. Poi quelli che guardano questo me lo devi concedere. A Monte Carlo, quelli che guardano, quelli che sono lì affacciati ai terrazzi in tribuna, bevono lo champagne, magari non sanno nemmeno che sta passando. E ci sono queste logiche qua di ascolti, quindi di numeri sui network, e quindi ci sono più ore da vendere, però fallo su piste dove è veramente una sprint ha senso. Però è anche vero che Monte Carlo è un po' una calamita di interessi come nessuno ha. È come se si stesse estraendo il massimo senza un criterio dal massimizzare, ecco, la comunicazione, marketing e il fatturato.
1: È una strada
0: Io spero che a un
1: complicata.
0: certo punto ci sia un attimino di riflessione su questa cosa qua.
1: Chiudiamo parlando del WEC, Jonathan, perché si corre.
2: Sì, è nel WEC dove io vado a cercare la purezza delle corse e un po' credo anche Roberto. C'è stato il weekend dell'IMSA a Indianapolis che ci consegnerà un finale a Road Atlanta dove si devono ancora giocare i campionati. Il WEC invece arriva al Fuji, giustamente, pista che fa tante cose. Una di queste è mangiare le gomme, una pista dove la Ferrari in passato ha fatto fatica. L'anno scorso in realtà andava abbastanza bene, anche se era penalizzata in rettilineo, andava pianissimo. Era davanti nelle prime, poi con le bandiere gialle ha avuto un po' di sfortuna nel finale. Comunque credo che saranno capaci di fare dei bei punti, che è quello che gli serve. Non so se sono in grado per giocarsi per la vittoria. Per la vittoria mi chiedo se Cadillac si sveglia finalmente o se magari Alpine è in grado di fare il numero
1: L'anno
2: dell'anno
1: scorso ha
2: scorso,
1: vinto.
2: vincendo con Milesi. Sì, faremo fatica tra l'altro anche noi, perché si parte alle 4 della mattina
1: Gara
2: della
1: di 6 ore.
2: domenica. Non so chi tra di noi farà il giro dell'orologio e chi punta la sveglia.
1: No, io non faccio il giro dell'orologio, non c'ho più il fisico. Forse la corte che è ancora un atleta c'ha il fisico per fare il giro.
0: No, no,
1: Fai il
0: io sì, però,
1: dritto,
0: sì, no, no,
1: fai il
0: sì,
1: dritto.
0: no, no, no, sicuramente me ne guardo, ma io aspetto di vedermi la gara più divertente in questo weekend è l'F2 a Baku. L'F2, ho già visto stamattina le qualifiche, è una gara scoppiettante, no? Dove non ci sono regole elettriche da gestire, ma c'è solamente il piede pesante e la capacità del pilota di passare redenti ai muri. Quindi quella sta e poi c'è in ballo il titolo dell'F2, con Mini, purtroppo non ha fatto le belle qualifiche, però è in ballo, Zolov, Camara, Sederano di Santa Ragione con Iconeta Danna. Vedetelo perché questi piloti sono veramente fortissimi.
1: Anche perché l'anno prossimo qualcuno di questi, ne parleremo nelle prossime puntate, andrà anche in Formula 1 con ogni probabilità. Grazie ragazzi, ciao Roberto, a molto presto. Ciao, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Jonathan. Io chiudo con la tua storia per gli ascoltatori di Endurance Race in podcast. Con voi ci sentiamo giovedì, quando avremo da Genova, Salone Nautico, una puntata molto particolare, ma ve ne parlerò. Grazie a Claudio Schietto in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze, dall'1 al 4 ottobre, l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
9: Ci

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto, rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
9: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12.10 su Radio 24.
10: Sono le 15.
11: GR 24, il sole 24 ore.

0: Rosetto, è falso l'allarme droni russi nel Mediterraneo, non si getti benzina sul fuoco. Decreto scuola si applica quest'anno solo ai nuovi arrivi, il tetto agli stranieri che parlano male italiano. Inibitori di frequenza nelle carceri italiane per bloccare i telefoni clandestini. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'Italia smentisce che esista un rischio imminente di attacco con droni contro Italia, Francia e Spagna da parte della Russia, rischio riferito oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo. Non c'è alcuna conferma, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che invita a non gettare benzina sul fuoco.
1: Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo, cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare.
0: Continuano invece ad essere reali gli attacchi russi sull'Ucraina. Un raid ha colpito la notte scorsa un'azienda agricola in un villaggio nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. In Italia sarà alle 16.30 sul tavolo del Consiglio dei Ministri il controverso decreto che introduce un tetto agli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab a scuola.
2: Il governo conferma lo strumento del decreto, determinato a far entrare subito in vigore le nuove norme annunciate dalla Premier Meloni. Le classi esistenti non saranno comunque disarticolate, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara. Il tetto del 30% per gli studenti stranieri avrà come unico criterio quello della conoscenza adeguata della lingua italiana e per l'anno scolastico appena iniziato riguarderà soltanto i nuovi arrivi. Dal conteggio sarà escluso chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o un numero sufficiente di anni in istituti in Italia. Saranno gli uffici scolastici a coordinare i presidi per distribuire gli studenti coinvolti nelle scuole di prossimità. Dove questo non sarà possibile, saranno previste deroghe e un potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka e il niqab, al momento non è ancora chiaro se si applicherà anche alle madri degli studenti che si presenteranno a scuola per i colloqui con i docenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Ieri la morte dell'operaio di 22 anni al Colosseo, precipitato per 10 metri, il sito archeologico resterà chiuso almeno fino a domani, 25 settembre. Il Ministero della Giustizia estende su base nazionale il sistema di inibitori e disturbatori di frequenza nelle carceri, sperimentato a Secondigliano, per bloccare l'uso di telefoni cellulari clandestini da parte dei detenuti.
3: Terminata la sperimentazione, il carcere di Secondigliano, che ospita 1.500 detenuti da ieri, è dotato di un sistema che ne inibisce le comunicazioni con l'esterno tramite cellulari. Il dispositivo tecnologico che scherma le celle del carcere inciderà anche sull'ingresso illecito dei droni, con i quali spesso vengono introdotti soldi, droga e anche armi. Il sottosegretario alla giustizia Balboni assicura che diventerà una misura nazionale. Intanto il dispositivo ha dato subito i suoi effetti.
4: Sono stati calcolati 24.000 tentativi di accesso, ovviamente andati tutti male perché c'era l'inibizione in corso. Cioè

0: telefonino resta muto adesso dentro il cielo Condigliano. Ovviamente non sono 24.000 detenuti, ce ne sono 1.500 in tutti, ma è chiaro che se un detenuto ci ha provato 100 volte, fa presto arrivare a 24.000.
1: E per evitare l'introduzione di stupefacenti saranno aumentati i controlli all'ingresso delle carceri italiane con cani antidroga. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
2: Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Matteo Caccia, racconta.

0: Bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su Bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
9: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
10: Non credo in Dio, e se un Dio esistesse, probabilmente avrebbe altro da fare che salvare stupidi mortali in cerca di guai.
11: Pur essendo lì, stavo pensando a come morire, tutto sommato, di cazzo come muoio.
10: Storie di trimarani pazzi e di navi fantasma in una puntata che si intitola Senza comando.
12: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Per quella vecchia regola che storia chiama storia, quando noi raccontiamo una storia di navigazione, la storia di una nave, di una barca a vela, ci arrivano moltissime storie di quel tipo. Allora, io personalmente sono felice perché come tutti i velisti di pianura mi piace raccontare, sentire raccontare, piuttosto che poi doversi mettere veramente in barca e navigare, fare fatica e prendere freddo e l'ancora non va giù e poi c'è vento forte. Insomma, mi piace anche quello, però sentire raccontare, se voi andate su una banchina di un porto è pieno di gente che la sa lunga e la racconta. Qui però ci arrivano delle storie vere, delle storie di gente che in qualche modo ha anche scampato dei pericoli. È esattamente il caso di Camillo, che mi sembra abbastanza, diciamo, onesto nel rivendicare le sue capacità dilettantesche di essere un navigatore dilettante, anche se poi glielo chiederemo meglio il suo curriculum.

di navigatore in realtà contiene il Mediterraneo, l'Atlantico, quindi uno che ha navigato parecchio evidentemente lo sa fare. Eppure anche uno che ha navigato parecchio e lo sa fare, può capitare che su una barchina, su un piccolo trimarano con tanto vento, tanta onda, succeda un piccolo inconveniente, cioè si spezzi il timone o insomma vada fuori uso. Ecco, e a quel punto devi trovare un modo per rientrare, soprattutto se c'è vento forte che ti spinge al largo, e al largo vuol dire ciao. E dopo la storia che ci ha mandato Camillo e che vi raccontiamo a breve, vi raccontiamo invece un'altra storia, non più di un navigatore, non più di un piccolo barchino, ma di una grande nave che è rimasta senza comando per 18 mesi, ha vagato nell'Atlantico. È la storia della motonave Alta, anche conosciuta come la nave fantasma. Non a caso la puntata di oggi, perché noi siamo dei furboni, si intitola Senza Comando. Benvenuti.

0: 31 maggio 2001 parto da Santo Domingo diretto verso nord. Dopo 2 ore arrivo a Imbert e poi raggiungo Luperon, sulla costa settentrionale dell'isola, quasi ai confini con Haiti. Alle 2 del pomeriggio arrivo accaldato e stanco al porticciolo di Marina Blanca. Abbandono il motorino e comincio a cercare il mio amico Jean-Luc Guessard, Luca per tutti. Luca è un architetto francese della Provenza, che a soli 32 anni sembra avere capito tutto della vita. Aveva lasciato presto la Francia ed era finito in Sud America, dove si era costruito un trimarano di legno. A Luperon vive arrangiandosi con lavori e riparazioni.
1: Un francese che, oddio, nell'ambiente dei navigatori si incontrano tutti, un mondo di improbabile di gente, capisci? Questo era molto più giovane di me. Luca ci avrà adesso, io 84, lui non arriva a 60, credo. Era arrivato dal Brasile su una specie di giunco costruito da lui di legno. Quindi, come personaggio mi piaceva tanto, siamo diventati amici.
0: Dopo una mezz'ora basta che lo chiami a voce alta perché Luca compaia su una barchetta remando come un gondoliere. Ciao Luca! Ciao Daniel, come tu estás? Parliamo un po'. Poi mi dice che deve finire un lavoro, che il giorno dopo usciremo insieme. Ma aggiunge, se vuoi fra mezz'ora ti preparo quel piccolo trimarano che ho appena costruito, così ti fai un giro e non ti annoi. Immagino la voglia che hai di metterti in mare. Mi prepara una piccola barca con una vela semplice e mi raccomanda di stare attento perché fuori dalla baia il vento è forte. Il mare è azzurro, il sole splende, la brezza è sostenuta ma piacevole. Mi allontano dalla costa felice, completamente immerso nella mia condizione ideale. Sono a circa 2 miglia dalla costa, le onde sono alte ma regolari. Io sono in pantaloncini e maglietta, canto a squarciagola parole senza senso e mi sento perfettamente a mio agio. Poi improvvisamente sento un botto. Alla mia sinistra vedo schizzare in acqua il timone. Lo afferro distinto e in quel momento capisco di essere nei guai. Senza timone non riesco più a governare la barca. Provo a rallentare, ma il piccolo trimarano continua a correre sulle onde, sempre più veloce, puntando verso il largo. È come un cavallo imbizzarrito che, liberato dalle briglie, corre senza più ascoltare nessuno. Guardo la costa. È lontana, quasi deserta. Nessuno sa dove sono e nessuno è in allerta per me. Provo a rimettere il timone al suo posto, ma è impossibile. Ci provo diverse volte, mi sporgo dalla barca, rischio di cadere in acqua, ma non ci riesco. Alla fine lascio perdere. Mi dico, stai andando a morire stupidamente. E l'Italia? I miei figli? Mia moglie? Nessuno conosce il mio cognome, nessuno sa dove sono. Mi tolgo la maglietta bianca, la avvolgo intorno al timone e comincio a sventolarla come una bandiera. Forse qualcuno vedrà quella maglietta che si agita. Grido aiuto verso la costa. Continuo a sventolare la maglietta anche se ormai sono quasi certo che nessuno possa vedermi. Non posso rimettere il timone. L'unica possibilità è cercare di fare cambiare direzione alla barca, spostando il peso e sfruttando il vento. Mi aggrappo alla struttura e mi sporgo completamente fuori. Tutto il mio peso è da una parte. O ti giri, maledetta barca, o cado in acqua. Non so quanto tempo rimango così. La barca resiste, sembra quasi non volermi ascoltare. Io continuo a spingere. Per favore, girati, a te cosa importa? Tu vai comunque avanti, per me invece può essere la vita. Poi arriva un colpo

secco. La vela mi piomba addosso. Mi abbasso istintivamente e riesco a passare dall'altra parte. Ho strambato. Evviva, ho strambato, urlo. Per la prima volta da quando si è rotto il timone, sento tornare dentro di me un po' di speranza.

0: Ora la barca punta verso la costa, le onde arrivano da dietro, sempre più vicine. Una mi travolge, vado sott'acqua, la barca si inclina pericolosamente. Penso che potrei ribaltarmi e cerco di prepararmi a raggiungere la riva senza farmi trascinare via dal mare. Sono ormai a 200 metri dagli scogli. A ripensarci oggi mi colpisce una cosa. Nella vita quotidiana passiamo moltissimo tempo a decidere oggi o domani, questa strada o quella, due etti o tre. In quel momento, davanti alla possibilità concreta di morire, non ho riflettuto affatto. Non c'entra il coraggio. Credo che di fronte alla fine succeda qualcosa dentro di noi. Si acquista un'audacia insospettabile e ci si affida all'istinto. Tutto diventa accettabile, pur di non morire.
1: Nel senso che io riflettevo un po' e dicevo, c'è gente, io ho conosciuto gente che fa un solo errore nella vita e la paga cara, capisci? E quindi io mi ritenevo abbastanza fortunato.
0: Finalmente raggiungo la riva, afferro una cima e riesco a legare il trimarano a un vecchio tronco mezzo sepolto nella sabbia. Le onde tirano la barca verso il largo, ma il tronco resiste. Mi lascio cadere sulla sabbia. Sono salvo, sono vivo. È buio, forse sono circa le 8 di sera. Non sento né caldo né freddo. Sto incredibilmente bene. Guardo il cielo, qualche lembo di azzurro rimasto tra le nuvole illuminate dalla luna, e mi addormento. O più che dormire, entro nel mondo dei sogni. A un certo punto apro gli occhi perché sento delle voci. Il vento è finalmente calato, il mare si è calmato e piccole onde lambiscono il trimarano coricato su un fianco. Guardo verso il largo, mi sembra di vedere qualcosa muoversi sull'acqua. Luca! Luca! Dopo qualche minuto vedo emergere dall'acqua la testa di Luca. Sta nuotando verso di me. Quando arriva ci abbracciamo senza parlare, lui perché è senza fiato dopo la nuotata, io perché ho un groppo in gola. Come va? Bien Luca, ma perché hai aspettato così tanto a venirmi a cercare? E lui, come se fosse la cosa più normale del mondo, ti senti di aiutarmi a recuperare questo barchino e trainarlo fino al mio trimarano? Ecco chi era Luca. Dopo 8 ore di traversie, alle 11 di sera, mi chiedeva tranquillamente di aiutarlo a recuperare la barca. Ancora oggi mi chiedo cosa mi abbia salvato. La sorte? Il mio poco talento marinaresco? La capacità di mantenere la testa lucida? Non lo so. Non credo in Dio e se un Dio esistesse probabilmente avrebbe altro da fare che salvare stupidi mortali in cerca di guai. Forse mi ha salvato il mare. Forse mi ha salvato il carattere, forse entrambe le cose. Una parte di me in quel momento non voleva abbandonare la barca. C'era qualcosa di romantico e assurdo nell'onore, nello spirito del marinaio, nell'idea che dovessi portare a casa anche quel piccolo trimarano. Se mi fossi buttato in acqua forse sarei morto. Invece, pensando di salvare la barca, ho finito per salvare me stesso. E io, che eroe non sono mai stato, devo questo alla sorte, ma anche a un poco al mio carattere. Da quella notte mi piaccio un po' più di prima. Alla fine devo concludere che mi sono salvato perché la morte per ora non mi ha voluto. Mi ha soltanto detto, fai quello che ti pare, da marinaio o da imbranato, tanto per ora ti andrà bene, io non ti voglio, non è la tua ora. Statisticamente è un po' come avere fatto 13 al totocalcio per 3 domeniche consecutive. Non so quanto credito abbia ancora la sorte nei miei confronti, né se quel poco di esperienza da marinaio potrà mai proteggermi da altre esperienze tragiche. So soltanto che quella volta, per una sciocchezza, ho rischiato di pagare un conto enorme. E se un giorno dovesse succedere di nuovo, pazienza.

0: Loro sono Blue Oyster Cult, che cantano Don't Fear the Reaper, cioè non avere paura del Reaper, cioè del pericolo del Reaper. È in realtà lo squartatore, ma non è questo il caso. Non c'è nessuno squartatore, però c'è una natura, diciamo, molto potente, e c'è soprattutto un piccolo inconveniente che accade in barca. Ce l'ha raccontato molto bene Camillo. Pronto? Ciao Camillo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Come stai, Camillo?
1: Bene, bene, benissimo, benissimo.
0: Quanti anni fa succedeva questa storia?
1: Nel 2001, 31 maggio, ore 15, è cominciata la storia.
0: Beh, per l'esattezza, proprio per essere precisi, Camillo. Quanti anni avevi nel 2001?
1: Adesso ho 84 anni, quindi fai conto.
0: 25 anni fa, esatto. Quindi ne avevi 59. No, 60. 59.
1: Ed
0: eri in giro per il mondo, sì, in barca.
1: Sì, io dopo, diciamo, avevo un'attività di computer qui a Milano, mi son tagliato fuori, c'era un po' di crisi, avevo un po' di soldi, ho preso l'avventura di andare, diciamo, nei Caraibi, e mi sono comprato, avevo già una barca, mm-hmm, che però, diciamo così, ho portato lì con un catamarano, va bene, lì un'altra storia che poi, okay, ho fregato, va bene, un'altra storia.
0: Ok.
1: sì, sono andato lì, ho vissuto per parecchi anni, quasi 22-23 anni.
0: Poi hai vissuto là proprio, hai vissuto ai Caraibi?
1: Sì, sì, sì, facevo tutti i Caraibi, prima come skipper, portavo dei clienti nelle isole, non so se te conosci, ci sono delle isole bellissime.
0: Solo una parte, sono stato in barca alle Grenadine tanti anni fa, ma non so se sono quelle che conosci tu.
1: No, lì sono isole, Saona, Catalina, e poi dopo che ho perso il catamarano, quindi i clienti non venivano più, perché poi ho preso una barca normale, e tu sai che le barche a vela sbandano, e quindi i clienti salgono e poi hanno il mal di mare, quindi ho cominciato a non lavorare più,
0: certo,
1: e mi sono messo a fare lo skipper per altre barche, certo, a vela. Spostavo le barche in tutto il bacino caraibico, diciamo, certo, Messico.
0: Che è la ragione per cui adesso per i noleggi vanno moltissimi catamarani, perché sono larghi, sono stabili, non sbandano. È tutto più facile.
1: Metti un bicchiere sul tavolino
0: e sta fermo.
1: Anche con mare forza 6 non si rovescia.
0: Senti, ma invece Camillo, raccontami esattamente, per chi, diciamo, non lo sapesse, per chi non conoscesse il termine nautico, cosa significa che tu, solo con il peso, senza il timone, sei riuscito a fare strambare questa barca, questo piccolo trimarano?
1: Sono riuscito perché il primo, diciamo, il primo colpo di fortuna, come dicevo ad Anita, lì in questa storia, a parte la drammaticità della cosa, ma quello che risalta statisticamente è come se avessi fatto, appunto detto, 3 volte 13 al totocalcio. Cioè, una delle prime fortune è che il mio amico Luc, il francese, che poi ha armato la barchetta, 4 metri e mezzo, e mi ha messo al posto della vela normale, mi ha messo una vela da surf col boma. Hai presente il surf, no?
0: Certo, certo.
1: Mi ha messo il pezzo, la vela di un surf, l'ha infilato in un buco sul trimarano, e quindi io, quando si è rotto il timone, che è esploso, perché diciamo che viaggiavo con vento 20 nodi circa dall'Isio Forte,

0: pomeriggio viaggiavo a velocissimo e quindi è esploso e dopo quando diciamo così ho cominciato a non vedere più la costa, a dire qui non so dove vado a morire, ho provato a strampare e la prima volta non ce l'ho fatta, sono caduto in acqua, poi sono e poi l'ultima volta che ci ho provato ho detto o strambo o sono morto, non c'è un'altra soluzione, e sono riuscito, mi sono messo in piedi come su un surf, no? Immagino. Sì, sì, però sì. Lì ballava tutto il trimarano, non è come tu ballava, e ho tirato tutto da me e sono riuscito a strampare, poi si stava rovesciando perché c'era obliquo, quasi a 45 gradi, mi sono buttato sotto e lì che mi sono rotto le costole.
1: Ah, pure le costole ti sei rotto?
0: Sì, due o tre costole, più tutto graffiato, tutto il resto.
1: Quindi in sostanza sei riuscito a fargli cambiare la direzione, a farlo tornare verso la riva. Bravo. Invece che verso l'esterno, dicendola proprio.
0: Bravo, io sapevo che la costa era a sinistra, e sono riuscito a strampare, e poi dopo ore e ore, diciamo adesso non mi ricordo più quante ore, credo 4-5, sono riuscito a rivedere la costa, alto di fortuna, in 100 chilometri di costa, poi ci sono tornato in quei posti lì per rivedere, no?
1: Certo.
0: E praticamente era un scogliere a 10-12 metri con i buchi sotto, con una risacca che ti lascio immaginare, se mi fossi buttato mi sarei sfracellato, capisci?
1: Certo.
0: Ho visto l'unica spiaggia. L'unica spiaggetta, diciamo, di quei 100 chilometri, fai te come da Milano ancora, che so, di qui, e ce l'avevo davanti a me e non l'avevo cercata, era lì, per fortuna.
1: Incredibile,
0: quindi
1: certo.
0: Immagina tu. Che fortuna che ho avuto.
1: Senti, l'ultima cosa, Camillo, poi devo salutarti. Tu adesso dicevi hai 84 anni, vai ancora in barca o se no, quando è stata l'ultima navigazione che hai fatto?
0: No, c'ho un piccolo adesso sono a Milano, ma una settimana fa ero a Francavilla Mare a pescare, dove c'è un piccolo trimarano, piccolo, e ci vado, sì.
1: Bravissimo,
0: ancora.
1: Bravissimo. Camillo, mandaci altre storie quando vuoi, siamo qui ad aspettarle.
0: Va bene,
1: a presto.
0: Bene, Matteo.
1: Ciao.
0: Ti seguirò, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.

0: The Commander Thinks Aloud, cantano The Long Winters per chiudere la chiacchierata insieme a Camillo. Borsa in diretta, poi torniamo. Senza comando si intitola questa puntata.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
8: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: Fineco Private Banking, eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta... Borse in diretta.
11: Le borse europee proseguono in calo la seduta con gli operatori che monitorano l'impennata dei prezzi del petrolio e la svendita globale di obbligazioni con i rendimenti medi che hanno raggiunto livelli mai visti da quasi 20 anni. Londra si porta in parità più 0,03%, Parigi cede lo 0,29%, Francoforte lo 0,34%, Milano lo 0,42%, il gas sale del 3,2%, il Brent sale dell'1,7%. Sul listino di Piazza Affari si portano in rialzo Poste più 1,14, Tenaris più 1,02 e i Generali più 0,79. Proseguono in deciso ribasso Tecnopor meno 2,5, ST Microelectronics meno 2,09. L'attenzione resta comunque concentrata su Washington, dove è in programma l'incontro tra il presidente americano Trump e l'omologo cinese Xi Jinping. Sul mercato valutario l'euro passa di mano a 1,1374 dollari ed è tutto.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: PEC.
14: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
15: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
16: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia,
13: La semplicità è geniale.
17: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
18: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
19: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
20: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
21: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e

0: dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
1: Matteo Caccia racconta.
2: Ora provate ad immaginare la storia che è accaduta a Camillo con un barchino relativamente piccolo che però accade a una barca molto più grande, una nave, non una barca in effetti. 77 metri di lunghezza, 2300 tonnellate di peso, la puntata di oggi si intitola Senza Comando e continuiamo a raccontarvi perché quello che stiamo per raccontarvi è accaduto veramente alla motonave Alta. Scopriamolo insieme grazie a una storia che abbiamo trovato su un sito di Wired uscito qualche anno fa. L'ha scritto Catalnone, si intitola Il misterioso ultimo viaggio dell'Alta, la nave fantasma irlandese condannata a morte. State con noi. Nel febbraio del 2020 la tempesta Dennis, proveniente dall'Atlantico, ha colpito il Regno Unito di Irlanda con forti venti e piogge intense. Migliaia di case furono allagate, i trasporti subirono gravi disagi e ci furono diverse vittime. Nelle prime ore del 16 febbraio un podista avvistò una nave arenata sugli scogli al largo di Ballycotton, nella contea di Cork. Era la motonave Alta, una nave costruita nel 76, abbandonata, che sembrava sul punto di crollare. Presto si scoprì che era una nave fantasma. Dall'autunno del 2018 vagava senza equipaggio nell'Atlantico centrale. La storia dell'Alta è una storia incredibile. Per quasi 18 mesi era stata trascinata dalle correnti e dalle tempeste, evitando per pura fortuna le principali rotte marittime e altri ostacoli. Era stata avvistata una sola volta. I suoi veri proprietari restavano sconosciuti e negli anni precedenti la nave aveva cambiato più volte nome e bandiera.
3: It is a story that begins with a 44-year-old cargo ship abandoned by its crew and left for dead in the vast emptiness of the mid-Atlantic. What followed was an incredible 496-day solo voyage.
2: L'ultimo viaggio registrato era cominciato in Grecia. Nell'ottobre del 2017 l'Alta si trovava al Pireo e nei mesi successivi aveva fatto numerosi scali in diversi porti greci. Poi, nel settembre del 2018, era comparsa a Ceuta, sulla costa settentrionale dell'Africa. Da lì aveva attraversato lo stretto di Gibilterra ed era entrata in Atlantico. Fu durante quella traversata che accadde qualcosa di strano. A un certo punto la nave rallentò quasi fino a fermarsi. Per qualche tempo si mosse appena, probabilmente trascinata dalle correnti, poi riprese lentamente a dirigersi verso est. Gli analisti che hanno studiato i dati disponibili non hanno potuto stabilire con certezza se l'Alta stesse tentando di muoversi con i propri mezzi oppure fosse stata rimorchiata. Di certo, a un certo punto, ogni aiuto cessò. Nell'ottobre del 2018 le autorità statunitensi ricevettero una richiesta di soccorso. La nave si trovava a circa 1300 miglia a sud-est delle Bermuda e il suo equipaggio, 10 persone, era rimasto a bordo per 20 giorni. La Guardia Costiera Americana riuscì a raggiungerli dopo un lungo viaggio e li trasse in salvo. Prima dell'arrivo dei soccorsi, un aereo aveva lanciato sulla nave rifornimenti di cibo. Sembrava la fine della storia, e invece era soltanto l'inizio. La Guardia Costiera dichiarò che i proprietari sarebbero stati contattati per organizzare il rimorchio della nave, ma nessuno venne a recuperare l'Alta. Rimase lì, sola, in mezzo all'Atlantico. Da quel momento ricostruire il suo viaggio diventò quasi impossibile. Il sistema di identificazione della nave aveva smesso di trasmettere e, senza quei segnali, seguire una nave alla deriva in mezzo a migliaia di chilometri di oceano equivale quasi a cercare un ago in un pagliaio grande quanto l'Atlantico. Gli analisti hanno però provato a ricostruire la rotta attraverso i dati sulle correnti oceaniche. Alcune ipotesi sostenevano che l'Alta avesse seguito la costa africana dirigendosi verso il Regno Unito, ma questa possibilità appare poco probabile. Avrebbe dovuto viaggiare controcorrente e attraversare zone molto trafficate. Un indizio importante arrivò nel settembre del 2019. Quasi un anno dopo il salvataggio dell'equipaggio, la Praetor, una nave della Royal Navy britannica, avvistò l'Alta e tentò di contattarla. Nessuno rispose. La posizione esatta dell'avvistamento non fu resa pubblica, ma gli analisti riuscirono a ricostruire che la nave britannica si trovava allora nelle vicinanze delle Bermuda. Da quel punto i modelli delle correnti suggeriscono una possibile spiegazione.

direzione. L'alta potrebbe essere stata trascinata verso nord, fino a raggiungere una forte corrente oceanica proveniente dalla zona di Terranova e del Canada. Da lì, la corrente avrebbe potuto portarla lentamente verso le isole britanniche. Il viaggio sarebbe durato mesi.

0: Una nave abbandonata senza nessuno al timone avrebbe semplicemente seguito il movimento dell'oceano, e così accadde. Nel febbraio del 2020 la tempesta Dennis spinse l'Alta verso le coste irlandesi. La nave era finita sugli scogli di Ballycotton, appoggiata di traverso e apparentemente instabile. Un membro della guardia costiera locale definì l'evento uno su un milione. Non era soltanto una curiosità. A bordo dell'Alta erano rimasti 95 barili di petrolio, 62 dei quali pieni. Le autorità irlandesi intervennero per ridurre il rischio ambientale e misero in sicurezza il relitto. Furono rimossi i barili più pericolosi e vennero sistemati materiali assorbenti intorno alle tubature che potevano contenere ancora petrolio. La nave attirò subito dei curiosi. Una notte alcuni adolescenti riuscirono perfino a salire a bordo e a girare un video dall'interno. Le immagini mostravano detriti e oggetti sballottati dalla forza dell'oceano. Per evitare altre intrusioni, le autorità rimossero le scale e bloccarono gli accessi. A più di un mese dall'incagliamento, l'Alta era ancora lì. Anche la questione della proprietà rimaneva irrisolta. Una persona ritenuta collegata all'armatore aveva contattato le autorità, ma non era stato preso alcun provvedimento concreto per recuperare la nave.
1: What was once a 253-foot, 77-meter cargo vessel is now a permanent decaying feature of the County Cork Coast Linear Rusting Sentinel standing watch as it is slowly consumed by the elements.
0: Una nave abbandonata può continuare a galleggiare per mesi e diventare un ostacolo imprevedibile per le rotte commerciali. Nel caso dell'Alta, però, il finale fu miracoloso. Dopo un viaggio che nessun equipaggio avrebbe potuto pianificare, la nave arrivò sulla costa irlandese invece di scomparire definitivamente nell'oceano. Fu come se l'Atlantico avesse deciso di consegnarla, dopo averla tenuta nascosta per quasi 18 mesi, proprio nel punto in cui qualcuno poteva finalmente accorgersi della sua esistenza. La cosa più sorprendente però è che l'Alta avrebbe potuto provocare un disastro molto più grave. Una nave fantasma alla deriva nell'Atlantico può diventare un pericolo per la navigazione. Avrebbe potuto finire in una rotta commerciale, essere speronata, affondare e provocare vittime. Oppure avrebbe potuto perdere il petrolio contenuto a bordo e causare un grave danno ambientale. Invece ha attraversato l'oceano per quasi un anno e mezzo, senza incontrare praticamente nessuno. Ha resistito alle tempeste, ha seguito correnti che nessuno poteva controllare e alla fine è arrivata esattamente dove nessuno la stava aspettando. È rimasta in mare senza equipaggio, senza una rotta e quasi senza lasciare traccia. La sua storia sembra uscita da un romanzo d'avventura. Una nave abbandonata che attraversa l'Atlantico e dopo migliaia di chilometri va a morire sugli scogli di un villaggio irlandese. Ma forse la parte più inquietante non è sapere come l'Alta sia arrivata in Irlanda. È sapere che per 18 mesi nessuno ha potuto dire dove fosse. L'oceano l'ha presa e l'ha portata con sé e per pura fortuna alla fine l'ha restituita. Per la prima volta, dopo mesi, la nave è tornata visibile.

Questo racconto è apparso su Wired nel 2020, scritto da Cathal Noonan. Il misterioso ultimo viaggio dell'Alta, la nave fantasmi irlandese condannata a morte, ora le

0: stessa direzione tra Affi e Ala Abio. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si procede incolonnati per 6 km tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente code di 2 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli. Per un altro incidente nella stessa direzione si viaggia incolonnati per 5 km tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Valmontone. Infine, per lavori sulla 14 Adriatica si verificano code di circa 1 km tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Questi maggiori disagi, Strada in Diretta torna tra un'ora.
1: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Ieri abbiamo scoperto la storia bellissima della principessa erede al trono dei Feaci, Nausicaa. Come dice Alessandro Casale, voce autore del podcast Le donne dell'Odissea, Nausicaa è colei che ha creato l'eroe, ovvero colei che ha rimesso in sesto Ulisse dopo il suo ennesimo naufragio. Ora riprendiamo il suo racconto, ascoltiamo una monografia di un personaggio che anche nell'ultimo film di Nolan ha avuto un ruolo notevole. Ce l'hanno raccontata come la strega, colei che trasforma gli uomini in animali, il pericolo soprannaturale per eccellenza. Ma chi è davvero Circe? State con noi.
4: L'ingresso di Circe nella storia è degno dei grandi personaggi. Un manipolo di uomini alla disperazione che approda in quella che sembra un'isola deserta in mezzo al mare. Il re che si inerpica da solo su un'altura e vede dall'altra parte dell'isola un prato curato circondato da un bosco di querce e al centro di quel prato una casa e del fumo che sale dal camino. Ancora non la vediamo e non la vedremo ancora per un po', ma l'ombra di Circe inizia a coprire la luce del giorno. Tornato fra i marinai ansiosi e spaventati, racconta di quella casa e di quel fumo. Solo poche settimane prima erano gli eroi che avevano spezzato le reni ai troiani e ora sussurrano per non farsi sentire e tremano di paura. Alcuni piangono, addirittura. Non conoscono quel mondo, non si fidano di chi lo abita. Quel fumo e quella casa potrebbero nascondere ancora chissà quali pericoli. Ulisse li divide in due squadre, poi tira a sorte. Sarà l'altra squadra ad andare avanti. Lui si ferma con i compagni rimasti ad aspettare sulla spiaggia. Camminando silenziosi, gli uomini si spingono fino al bosco e poi a quella radura. E qui vedono lupi e leoni che restano impassibili al loro arrivo, mansueti come animali da cortile. Dalla casa intanto si sente un canto. Circe. Vediamo prima la sua casa, poi i suoi prodigi, poi sentiamo la sua voce. Circe canta e la sua voce è splendida, chiara e incanta chi l'ascolta. Circe seduce. Si avvicinano silenziosi e spiano dalle finestre, uomini che fino a poche settimane prima affrontavano in battaglia gli eroi troiani, E finalmente la vedono, di spalle, ancora, capelli neri intrecciati, una veste bianca, è seduta al telaio che tesse e mentre tesse, canta. Quei rudi uomini di guerra si fanno coraggio, la chiamano e lei si volta, sorride, bella e bella. Ma non sembra una bellezza innocua. Circe li accoglie, chiama le sue ancelle, fa preparare del formaggio, dell'orzo, del miele, gli uomini mangiano e poi bevono un vino delizioso che lei gli offre, ma in cui ha versato droghe che annebbiano la mente, come Elena con Menelao. Poi, quando li vede far cadere la testa sul tavolo, il sorriso diventa cattivo. Li colpisce con una bacchetta e li trasforma in maiali. E mentre quelli urlano e piangono con voce umana, li caccia via avvergate dalla casa, spingendoli in un recinto dove le sue ancelle, ridendo beffarde, gli lanciano ghiande da mangiare.

Solo uno non è entrato, non si è fidato e ha visto tutta la scena da fuori. Fugge e torna dal re e gli racconta tutto, verde in faccia dalla paura. Ulisse prende la spada e si avvia ad affrontare quella minaccia. Ma che minaccia è? Grossa, molto grossa. Intanto, Circe è uno strano ibrido. È una dea, ma al tempo stesso è una maga. Diciamo che ha due nature e da entrambe ha preso il peggio. Capricciosa e indifferente alle sofferenze altrui come una dea ed esperta in sortilegi come una maga. Il tutto con l'aspetto di una diva del cinema. Insomma, se dobbiamo fare il ritratto della donna tipo dell'Odissea, diciamo che il suo sarebbe perfetto. Circe è la figlia del sole, Elio, e di una ninfa oceanica. Il suo nome in greco vuol dire falco, un uccello da preda, e Circe è senza ombra di dubbio una predatrice. Una predatrice che ora se ne sta tranquilla nel suo nido, leccandosi le penne, in attesa della prossima preda, e per ingannare il tempo si rimette a tessere, come Penelope a Itaca. Nel frattempo la preda, Ulisse, è entrata nel bosco di Querce. Parliamoci chiaro, per quanto sia il re di Itaca, o come ama definirsi ancora quel tempo, poi abbasserà le penne, il distruttore di rocche, contro Circe la sua spadina non ha speranze. Lui ancora non lo sa, ma gli dai sì, soprattutto quella che comanda davvero, cioè Atena, e che si preoccupa per lui. Atena si muove in fretta e manda Hermes, il messaggero celeste, a intercettarlo. Quindi, quando Ulisse sente muoversi le fronde di quel bosco incantato e si volta col cuore in gola stringendo la spada, si trova davanti la figura snella, giovane e beffarda del messaggero celeste che, al vederlo così minaccioso, a malapena solleva un sopracciglio.

Si intitola Out of Control, questo brano dei Rolling Stone, con cui chiudiamo una puntata che invece si intitolava Senza Comando. Io vi consiglio di ascoltare per intero Le Donne dell'Odissea di Alessandro Casale, se avete voglia, perché come sapete qui all'interno del nostro restituzione delle storie seriali prese dai podcast, soprattutto quelli indipendenti come quello di Alessandro, riusciamo a farvi ascoltare solo un pezzo. Invece ascoltatevelo per intero, ascoltatevi tutta questa radio, ascoltatevi anche i nostri podcast, quelli che rilasciamo non appena è finita la puntata. Magari vi siete persi una puntata, un pezzo della puntata, una storia o mezza storia, potete recuperarvela, ma soprattutto mandateci le vostre storie, continuate a farlo, siamo felicissimi che continuate a farlo, e abbiate poi un po' di pazienza perché l'attesa è un po' lunga. Matteo Cacciaracconta @radio24.it per fare in modo che ci arrivi la vostra storia, altrimenti semplicemente continuate ad ascoltarci. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'appello delle regioni del nord sull'Industrial Accelerator Act, le proposte fiscali delle associazioni dell'automotive, ma anche i dati aggiornati sul mercato dell'auto elettrica in Italia. Questi alcuni dei temi che affronteremo nel corso della nostra serata. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì. Oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli, vi aspetto per il gran ritorno di Leoni per Agnelli domenica 27 alle 19:10 qui su Radio 24.
2: Le malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount?
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
16: Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
18: Il segnale orario vi è offerto da
19: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
20: Sono le 16.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Imposte sui redditi, la denuncia di itinerari previdenziali, pochi pagano per tutti, il welfare è a rischio. Colosseo, altri due giorni di chiusura dopo la morte dell'operaio di 22 anni, un altro morto sul lavoro a Padova. I prezzi dei carburanti spingono le auto elettriche e ibride in Italia sono i due terzi dei nuovi acquisti. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. I dati sulle dichiarazioni dei redditi e le denuncia itinerari previdenziali nel suo report annuale mettono a nudo uno squilibrio fiscale che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Il Centro Studi chiede una lotta seria e senza sconti all'evasione fiscale, capace di distinguere chi ha realmente bisogno di sostegno da chi sottrae redditi al fisco e beneficia indebitamente delle prestazioni pubbliche.
1: In Italia, su 58 milioni di abitanti, 42 milioni sono contribuenti, ma coloro che versano effettivamente sono poco di più di 34 milioni. Fatti i calcoli, significa che circa 24 milioni di italiani non versano al fisco neanche un euro, non avendo un reddito, come gli oltre 8 milioni di minorenni, o non dichiarandolo. Lo si evince dal report di itinerari previdenziali, dal quale emerge che il 30% degli italiani, quelli che dichiarano dai 29.000 euro in su, si fa carico di quasi l'80% dell'IRPEF. Il peso, in particolare, si concentra sugli 8 milioni di contribuenti che dichiarano a partire dai 35.000 euro all'anno in su e versano da soli il 65% di tutta l'imposta. Se si guarda invece alla fascia di italiani con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e non coprono neanche il 10% del totale. Il report di itinerari previdenziali sui redditi dichiarati nel 2025 è stato presentato al CNEL, dove il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ha annunciato l'intenzione del governo di agevolare il ceto medio, portando dal 43 al 33% l'aliquota applicata alla fascia di reddito tra 50 e 60 mila euro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sarà alle 16.30 sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce un tetto per classe per gli studenti stranieri che parlano male italiano e il divieto di indossare burka e niqab a scuola. Il tetto si applicherà in questo anno scolastico solo ai nuovi arrivi nelle classi, quelle già formate non saranno modificate. I prezzi del gasolio nell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, lo rivelano i dati della Commissione Europea, e il prezzo in Italia è arrivato oggi a 2,338 euro al self sulle strade e 2,154 il prezzo della benzina. Questa spinta al rialzo sta accelerando in tutta Europa nei primi 8 mesi dell'anno l'acquisto di auto elettriche più 45% e ibride plug-in più 20%. Che insieme hanno coperto il 32% dei nuovi acquisti 2026, il 68% insieme alle ibride. In Italia le auto elettriche e ibride plug-in sono salite dall'11 al 18% del mercato quest'anno, il 66% comprese le ibride. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la scorsa notte in un cantiere edile a Padova. Ieri la morte dell'operaio di 22 anni al Colosseo e il sito archeologico resta chiuso.
2: La chiusura del Colosseo per lutto è prorogata almeno fino a domani. Prima di disporre la riapertura, il ministro Giuli incontrerà i lavoratori del parco archeologico, si legge in una nota del Dicastero, per verificare le loro condizioni psicologiche e anche l'indirizzo delle indagini. Forse già domani i primi nomi saranno iscritti sul registro degli indagati della Procura, un atto tecnico per approfondire gli accertamenti e quindi stabilire le cause e le eventuali responsabilità dell'incidente sul lavoro, nel quale l'altra notte è andato a morire Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore. Era caduto nel vuoto mentre era impegnato nella realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Tra le ipotesi anche quella di un errore umano. Lunedì è fissata l'autopsia. Intanto la cronaca registra un nuovo incidente mortale sul lavoro. È accaduto a Padova. Il titolare di una ditta di lavori in muratura, 51 anni, originario dell'Albania, è precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. Il suo corpo è stato trovato nella notte dopo che ieri sera i familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno dato l'allarme. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Nessun Luogo è Lontano.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
2: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
1: E come faccio ad averli?
2: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Assemblea dell'ONU alle battute finali. Trump e Xi parlano del loro futuro e del nostro. Benvenuti alla nuova puntata.
10: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
11: Today, Chinese President Xi Jinping set to arrive in Washington, D.C. for the first time in more than a decade.
12: The United States and China are the two largest economies in the world. The United States and China are probably the two most powerful militaries in the world.
13: We had multiple nations warning about the possibility of Russian escalation creeping into NATO and EU territory.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV, il racconto per immagine di Milena Grigolo, la regia è quella di Daniele D'Aquila. Per voi, come sempre, 349-238-6666 per commentare in diretta le notizie e il nostro sguardo al di fuori dei confini italiani. Siamo sui social, c'è la pagina Facebook, siamo su X, c'è il nostro canale Instagram e, appunto, a proposito di televisione, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi. In questo istante qui a Milano, le 10.09 e 25 secondi a Washington, dove Xi e Trump stanno cercando un punto di contatto per il mondo che verrà.

Mentre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite volge al termine, la giornata ieri è stata particolarmente ricca di colpi di scena e di spunti di interesse, anche quest'oggi a dir la verità, perché parleranno il presidente palestinese Abbas, il premier israeliano Netanyahu. Dicevo, mentre si sta consumando questa liturgia, secondo alcuni è una sorta di funerale delle Nazioni Unite, i più pessimisti naturalmente, chi è ottimista invece dice no, le Nazioni Unite avranno la forza di reinventarsi, di cambiare i meccanismi decisionali, quindi non è assolutamente un funerale. Ebbene, mentre si celebra la chiusura dell'Assemblea Generale, lo dicevamo ieri, è stato presentato il Board of Peace, 2.4 miliardi di dollari messi sul tavolo, una sorta di roadmap per quella istituzione, quell'organizzazione sovranazionale che nelle ambizioni Donald Trump dovrebbe andare a sostituire proprio le Nazioni Unite. E se proprio la presentazione del Board of Peace in qualche modo è stata un contraltare, un controcanto quasi a livello internazionale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'altro controcanto particolarmente vigoroso e particolarmente udibile ovunque è l'incontro, il bilaterale tra Xi Jinping, presidente cinese, e l'omologo, appunto, il presidente Donald Trump. Fra l'altro, piccola nota di colore, immagino l'avrete visto, è diventato virale un po' su tutto, rilanciato da tutti i social, a proposito di audio, il presidente Trump visibilmente disturbato dal passaggio a bassa quota di un jet militare proprio dell'aeronautica americana, e a fianco a lui invece ieratico, impassibile, il presidente Xi Jinping, come peraltro ci ha abituato oramai da parecchio tempo. Di cosa parleranno? Che cosa c'è sul tavolo? Lo sapete, dazi, tariffe, c'è una tregua sostanzialmente che si dovrebbe prolungare a livello economico, e poi cosa c'è? Beh, l'intelligenza artificiale naturalmente, e poi quel gigantesco elefante nella stanza che quando si muove, insomma, promette scossoni, promette di abbattere le pareti, sto parlando del nodo Taiwan. E infatti andremo proprio a Taipei per capire come l'arcipelago sta vivendo questo bilaterale tra Xi e Trump. Infine, immagino che se navigate parecchio assiduamente sui social, state con gli occhi incollati alla televisione, guardate i siti dei giornali, la notizia di questa mattina, quell'allarme dell'intelligence, intelligence americana, ripreso da El Mundo, che sostanzialmente dice: attenzione, c'è un allarme incombente su Spagna, Francia e Italia, minacce russe, droni che arrivano dal mare. Ebbene, già il ministro Guido Crosetto ha ridimensionato, anzi ha detto sostanzialmente: già viviamo in tempi particolarmente complessi, inutile aggiungere benzina sul fuoco. Ma ci chiederemo quanto realistico è questo allarme, quanto concreto è questo allarme. E lo faremo nell'ultima parte del viaggio che ci attende anche quest'oggi, quindi allacciamo le cinture come sempre, noi, voi scaldate i polpastrelli e iniziamo il nostro racconto.

0: E il nostro racconto oscilla tra quella che è la conclusione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ve lo dicevo, parla Abbas, palestinese, parla Netanyahu, israeliano. Ieri in realtà abbiamo assistito a una serie di discorsi e di interventi che forse avevano un filo comune, tranne rarissime eccezioni. È stato utilizzato il pulpito delle Nazioni Unite molto spesso per parlare ai propri. Sto pensando a Donald Trump, che non ha fatto altro che snocciolare tutti i successi della sua amministrazione. È stato in qualche modo quasi uno svuotare il pulpito delle Nazioni Unite per farlo diventare una cassa di risonanza dei propri successi. Al-Shara, leader siriano, presidente siriano, lo ricordo, ex Al-Jolani, ex qaedista, ha accusato Israele di attaccare il territorio nazionale della Siria, di minacciarne la sovranità. Pezeshkian, eravamo in diretta, ha mostrato le foto della guida suprema Ali Khamenei, delle bimbe morte nel raid nei primi giorni del conflitto, ha detto l'Iran è vittima del terrorismo e ha cercato in qualche modo di cambiare la narrazione che si fa della Repubblica degli Ayatollah. Zelensky ha parlato, ha detto ci prepariamo un inverno molto doloroso, e sostanzialmente dopo aver parlato è arrivata la notizia che non ci sono margini per la trattativa con Vladimir Putin. Milei, che ha rivendicato le Falkland, Malvinas, usando quel doloroso capitolo della storia britannica, argentina, come esempio di fallimento delle Nazioni Unite. Forse l'unica eccezione è stata Pedro Sanchez, tra i pochissimi, il più ottimista, dicendo richiamiamoci, torniamo indietro ai motivi fondanti delle Nazioni Unite, richiamiamo anche quello spirito che animava una volta il Palazzo di Vetro. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Paolo Magri presiede il comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Ora,
1: tanti temi,
0: anche
1: tanti temi.
0: Tantissimi temi, è un po' uno slalom speciale quello che ci costringe a fare questa giornata molto molto piena, molto molto ricca. Arriviamo da una giornata altrettanto ricca che quella di ieri. Prima un telegramma, Paolo. Ieri è andata in onda questa plastica suddivisione del mondo in due: dall'altra parte il vecchio mondo che ancora si aggrappa al Palazzo di Vetro, e dall'altra parte, sempre a New York, andava in scena il Board of Peace, che nelle intenzioni di Trump vorrebbe rimpiazzare l'ONU. Derubrichiamo il tutto a teatro di messa in scena geopolitica, mettiamola così, o l'ONU davvero riceve colpi su colpi e è agli anni contati, mettiamola così?
1: Ma guarda, se il futuro dell'ONU è il Board of Peace, siamo messi male, perché se l'ONU in difficoltà viene sostituito da un board, quello di Trump, che doveva raccogliere 50 miliardi, dopo un anno ne ha raccolti due ed è all'inizio di un percorso che non si sa neanche se si muove, mi viene da dire che il successore dell'ONU parte col piede sbagliato. Il tema, hai parlato di funerale, sì. I pessimisti hanno parlato di funerale. Certo, l'ONU è in difficoltà, ma diciamo che l'ONU è in difficoltà da 80 anni, ha avuto un momento di gloria, gloria poi ne parliamo se sì. Vuoi, un momento in cui non ci sono stati i veti delle superpotenze e quindi dopo la caduta dell'Unione Sovietica, in quel momento ha potuto agire. Diversamente l'ONU è come un condominio rissoso dove i condomini non vogliono rifare la facciata, votano contro e poi dicono che l'amministratore del condominio non ha fatto la facciata. È la stessa dinamica, perché i soci dell'ONU, i condomini dell'ONU, quelli che hanno i millesimi dell'ONU, sono loro che impediscono all'ONU, sì, inteso come Consiglio di Sicurezza, di intervenire, e poi criticano l'ONU e vanno a dire l'ONU è morto. Ma c'è un altro ONU, diamoci un tono di positività,
0: sì.
1: Io sento fortissima la musica di sottofondo,
0: E adesso provvediamo immediatamente. Peraltro, mentre stai parlando,
1: è utile per dare un senso di vitalità, ma
0: assolutamente. Peraltro sta parlando adesso Mahmoud Abbas e poi ci andiamo. Però torniamo su questa efficace metafora del condominio, Paolo.
1: Quindi i soci, è un po' quello che succede con l'Europa, i sì. 27 di no all'Europa che funziona, che usa i soldi russi congelati, e poi dicono Ursula von der Leyen non usa i soldi russi congelati. Ma è una dinamica che avviene sempre nei condomini. Ma c'è una parte di ONU che non è quella del Consiglio di Sicurezza, quello che fa la pace, la guerra, che è stata paralizzata dai veti tutta la vita dell'ONU. C'è la parte dell'ONU che si occupa ogni giorno dei rifugiati, 50 milioni di rifugiati, gli dà da mangiare, che si occupa di stabilire le regole sulla sanità, che si occupa di stabilire le regole mondiali per la navigazione commerciale, le regole postali. Cioè, questo condominio non fa solo la facciata, fa le pulizie del mondo, tiene aperta la portineria, e buttar via il bambino con i panni sporchi è il rischio di questi giorni. Cioè, noi abbiamo avuto un italiano, Filippo Grandi, che è stato a capo per anni, sì, con grandi risultati, dell'agenzia sui rifugiati, che tutti i giorni dà da mangiare a persone che morirebbero di fame perché sono rifugiati in posti assurdi che tu hai visitato del mondo in tanti tuoi reportage. Quindi, allora, il funerale, veniamo alla domanda iniziale, sì, il funerale un po' c'è, e poi arriveremo anche alla messa cantata che invece Xi Jinping e Trump di oggi, sì, per queste due immagini, il funerale un po' c'è, però diciamo, cioè, che pur essendo morto per molti, 130 leader del mondo prendono la briga per andare alle Nazioni Unite e parlare al mondo. La maggior parte di loro, l'hai ricordato tu stesso, parla ai suoi cittadini, sì, perché quando il leader delle isole Fiji va a parlare all'Assemblea Generale dell'ONU, nessuna televisione al mondo lo riprende. Però noi tutti ascoltiamo e poi critichiamo o accettiamo quello che ci raccontano il leader iraniano, il leader siriano, Zelensky, Milei, Trump, perché è rimasta comunque l'arena dove i leader del mondo dicono delle cose. È sempre stata così, sì, un tempo era Gheddafi ad andarci, un tempo era Fidel Castro, sì, e raccontavano la loro versione del mondo. Hanno cambiato il mondo? No, ma su tanti temi questo ONU condominio ha tenuto pulite le scale, ha tenuto aperta la portineria, certo non ha impedito che alcuni litigassero sui corridoi, questo sui corridoi del palazzo.
0: sempre molto efficace la metafora del condominio. Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, proviamo con Valeria Bernardi a buttare l'orecchio, principali network internazionali, tutti stanno trasmettendo, a proposito di priorità anche mediatiche, il discorso del presidente palestinese Abbas.
2: And through the Security Council, that these Israeli policies, in violation of international law, would destroy the two-state solution, and that this is what is happening now.
0: Allora, come avete sentito, Abbas, two-state solution, cita la soluzione a due stati che sta tramontando inesorabilmente per il comportamento israeliano, soprattutto sulla contiguità territoriale della Cisgiordania, dei territori palestinesi occupati. Sarà interessante vedere, ascoltare la replica di Benjamin Netanyahu, che arriverà tra pochissimo. Con Paolo Magri, invece, con il grandangolo ben più posizionato, stiamo cercando di capire un po' le grandi dinamiche che stanno governando questi giorni e queste settimane. E hai detto bene, Paolo, da un lato abbiamo questo consumarsi di questa liturgia, funerale, messa, poi decidiamo insomma che tipo di celebrazione è, e dall'altra parte c'è quest'altra strana liturgia, perché, e dico liturgia non a caso, Trump, incantato pochi mesi fa alla visita a Pechino, sfarzo quasi imperiale, ha cercato di in qualche modo di rendere la visita di Xi Jinping altrettanto sfarzosa. Però la sensazione e la paura di molti è che, al di là di una stretta di mano e di una cena particolarmente sontuosa, i due probabilmente finiranno per mettersi d'accordo sul fatto che non sono d'accordo su tantissime cose.
1: Tutti noi speriamo di essere sempre stupiti e ci sia qualcosa di sorprendente. Quello che è certo è che lo scenario più probabile è che la stabilità strategica, questo concetto, i cinesi sono bravissimi a lanciare queste espressioni, con la stabilità strategica, che vuol dire ci scanniamo in tutti i settori, sotto banco, ma quando ci incontriamo facciamo i fuochi d'artificio, i razzi, le visite in pompa magna, è lo scenario più probabile, nel senso che sappiamo già che la tregua commerciale è stata rinnovata, sì, ed è una buona notizia. Ha già detto bene, è una buona notizia, perché è un mondo che non riesce neanche a fare le tregue fra Ucraina e Russia e continua a rompere le tregue, quella dell'Iran. Una tregua che dura, è una guerra commerciale, lo sappiamo, è una, sì, bella notizia. Ma probabilità che sull'intelligenza artificiale Taiwan e l'Iran, che sono i dossier importanti, esca qualcosa di dirompente è molto bassa. A chi fa gioco questa messa cantata che produce poco? Probabilmente più a Xi Jinping che a Trump. Trump avrebbe bisogno su alcuni temi, ma lui tanto racconta le bugie, di raccontare che ha ottenuto miliardi, ha ottenuto l'acquisto della soia, ha ottenuto... Sì. Ecco. Xi Jinping non ha il voto fra due settimane, ha il plenum del Partito Comunista che dovrebbe rinnovarlo, ha anche lui dei problemi economici, ma non ha l'urgenza. Certo. Quindi Xi Jinping, colleghiamo i due momenti, ieri e oggi, facciamo questo... Cioè, Xi Jinping non è andato ieri, lui che difende l'ONU, che dice il mondo multilaterale, l'America infrange le regole dell'ONU, non c'è andato alle Nazioni Unite. Tu pensa, va negli Stati Uniti, non è andato in Bozzuana a incontrare Trump, è andato a Washington, a un'ora di shuttle o due ore di treno, e non va il giorno prima all'ONU. Perché? Perché tutto il mondo parla del G2, dell'incontro a due di oggi. Ieri sarebbe mescolato insieme a 130 Xi Jinping. Oggi è, dopo che tutti si sono andati a parlare alle Nazioni Unite, in questo pollaio, in questo condominio, lui arriva e c'è in pompa magna l'incontro con l'altro leader del mondo, che gli riconosce con la cerimoniale il fatto di essere allo stesso livello. E per la Cina questo è clamoroso. Tu sai che sia Cina che Russia hanno sempre il tema del rapporto, del senso di relazionarsi gerarchicamente, certo, con gli Stati Uniti. Quindi molto probabilmente una messa cantata, che è meglio di una lite sul corridoio del condominio, ma che non risolverà le tensioni. Dopo farete l'intervista da Taiwan, ci hai raccontato, le preoccupazioni degli abitanti di Taiwan, che non cambierà le preoccupazioni dell'Asia sul petrolio che passa da Hormuz e da Bab el Mandeb, perché non uscirà da lì una soluzione dei problemi, ma soprattutto, lo ha detto pochi minuti fa Trump prima dell'incontro, sull'intelligenza artificiale non c'è niente da cambiare, noi ci americani stiamo vincendo, non c'è nessun motivo per rallentare, e questo è un tema di preoccupazione per tutto il mondo, come sta diventando evidente.
0: Non c'è dubbio. La voce e l'analisi di Paolo Magri, presiede il comitato scientifico di ISPI, tra poco torna a darvi conto di quello che sta dicendo Mahmoud Abbas. Lo ricordo, magari sono stato ambiguo nella presentazione, Mahmoud Abbas non ha ricevuto il visto per gli Stati Uniti, quindi è in videocollegamento, immagino, da Ramallah, mentre Benjamin Netanyahu è sì a New York, farà una toccata e fuga. C'è stata anche una discreta polemica col sindaco Mamdani, sindaco di New York, che aveva evocato la possibilità di applicare il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. Però con Paolo Magri, visto che siamo entrambi affezionati a questo condominio e ci piacerebbe tanto vedere meno risse nelle assemblee condominiali, la domanda delle domande è questa: quando, se e come si arriverà a cambiare il meccanismo di governance? Perché il meccanismo dei veti incrociati paralizza l'ONU su che cosa? Non su, giustamente dicevi tu, le questioni umanitarie, tutte le varie agenzie, UNDP, UNHCR, quelle funzionano, lavorano, sono bravi. Il punto è, peacekeeper, caschi blu in Ucraina, l'ONU non raggiungerà mai un'intesa. Cioè, sulle questioni veramente nevralgiche, la governance non funziona, si paralizza.
1: E allora è come, stando nella metafora del condominio, è come quando il condominio vuole cambiare le regole per poter fare la facciata. Per la facciata serve l'unanimità e vuol cambiare le regole per fare la facciata, ma per cambiare le regole serve l'unanimità, e quindi le regole non si cambiano. Quindi questa è una chiusura sul pessimismo, sto parlando della governance inteso Consiglio di Sicurezza, la sterzata meno pessimista è che comunque gli uomini che rappresentano i paesi in quella governance cambiano nel tempo, e a volte nel tempo si rendono conto che la cooperazione anche fra competitor è importante su alcuni temi. Quindi non cambieranno le regole perché serve l'unanimità, e serve che chi ha il diritto di veto faccia un passo indietro. Figurati se fa il passo indietro, non lo fa la Francia, la Gran Bretagna. Sai quando si parla del seggio europeo? Nessuno lo fa. E se appena si parla di allargare la Germania, l'Italia si mette di mezzo, o di allargare al Brasile si mette di mezzo l'Argentina. Quindi impensabile. Ma è invece pensabile e auspicabile che cambi la politica, perché nessun leader di quelli di cui abbiamo parlato è immortale. La speranza è che ci siano dei leader nuovi che, senza necessariamente toccare il fondo prima di cambiare atteggiamento, perché in genere nella storia abbiamo visto che gli sforzi di cooperazione, Nazioni Unite, Società delle Nazioni, avvengono dopo i grandi conflitti, dopo i disastri, dopo gli orrori. Ecco, la speranza è che ci sia bisogno di questo per convincere uomini e donne di buona volontà che la cooperazione, lo dice il Papa, la cooperazione ed evitare la Torre di Babele è un obiettivo win-win per tutti.
0: Dal condominio rissoso alla Torre di Babele, con un po', insomma, un po' di pessimismo, ma anche forse una luce in fondo al tunnel. Grazie mille Paolo Magri, come sempre, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima assemblea condominiale. Ciao Paolo.
1: Grazie.
0: 349-238-6666, un po' di commenti. La fantastica crasi tra domande e commenti, le comande. Paul Pastrelli Caldi: Trump la farà passare come una sua vittoria nella realtà, come ben sappiamo tutti quanti, lo diceva molto bene Paolo Magri. Trump è abilissimo nel, una volta si chiamava la verità alternativa, la post verità, insomma raccontare un evento, un bilancio, stiracchiandolo di parecchio a suo favore, a volte appoggiandosi a numeri, a statistiche, a cifre che non sono esattamente rispondenti alla realtà. Qualcuno punta il dito, più di un ascoltatore punta il dito sulle Nazioni Unite, dice tutta fuffa, parole, parole, soltanto parole, tutti complici, dando anche un senso di responsabilità, immagino anche per il passato, penso alla ex Jugoslavia, penso a Ruanda, però ci torneremo sicuramente. Qualcun altro ancora su Trump che parla dei suoi successi, quali sarebbero? Non ha fatto nulla di positivo, ha detto l'America è tornata, è più forte che mai, ho risolto 8 conflitti. Ci torneremo tra pochissimo. Andiamo a sentire come le borse se la stanno cavando in questi periodi così tumultuosi. Poi ve lo preannuncio, andremo a Taipei, capitale di Taiwan, l'arcipelago che forse più di tutti al mondo come attori internazionali sta guardando con crescente interesse l'incontro tra Xi e Trump. Allora, i numeri della borsa, poi torniamo.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
6: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi

0: prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
3: E con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
7: Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con gli indici americani deboli. Il Dow Jones cede lo 0,38%, il Nasdaq lo 0,69%, Piazza Affari in calo dello 0,3%, Francoforte dello 0,15%, Parigi è invariata, Madrid guadagna lo 0,25%, Londra lo 0,32%. Salgono il greggio, il gas naturale, salgono quindi i rendimenti dei titoli di Stato a partire da quello dei BTP decennali italiani con uno spread di 95 punti sui bund tedeschi. Per quanto riguarda i titoli, diamo un'occhiata ai principali sul listino milanese: Enim più 1,1%, Stellantis più 1,63%, Ferrari più 0,55%, e diamo uno sguardo anche ai bancari: Unicredit meno 1,1%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 0,8%, salgono invece Mediobanca più 0,55%, Intesa più 0,5%, Cauta MPS più 0,13%. Per ora è tutto, voi la linea.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
8: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
13: Nessun luogo è lontano

E così tra un'assemblea condominiale, un funerale, metaforico naturalmente, parliamo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una messa cantata, l'incontro tra Xi e Donald Trump, anche questa giornata di grande attualità internazionale sta scivolando via. Che cosa ci consegna? Beh, per i più scettici, lo state scrivendo al 349-238-6666, un carrozzone inutile.

0: che non riesce a prendere decisioni, le Nazioni Unite. Dall'altra parte cosa abbiamo? Beh, abbiamo l'incontro del secolo, ma che probabilmente non deciderà niente di concreto, perché la tregua su dazi e tariffe è stata sostanzialmente certificata ancora una volta, ha parlato Scott Bessent, e quindi pace ancora per un po' sarà. Il punto è vero che su intelligenza artificiale e su Taiwan probabilmente qualcosa di concreto difficilmente uscirà dal bilaterale che è in corso tra pochissimo, sempre a New York, tra Donald Trump e Xi Jinping. Ma come a Taiwan stanno vivendo tutto questo? Ci colleghiamo proprio con Taipei, la voce è quella di Lorenzo Lamperti. Ciao Lorenzo, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, grazie intanto naturalmente per essere con noi. E come Taiwan sta guardando a questo incontro, che secondo molti è storico, soprattutto dopo la visita di Donald Trump a Pechino? C'è qualcosa di concreto, secondo te, che potrà essere, come dire, che potrà uscire dai due cilindri dei due leader internazionali?
1: Allora, sicuramente Xi Jinping metterà al centro del colloquio con Trump proprio la questione Taiwan, come è successo già a maggio, no? Cioè, se vi ricordate, allora i resoconti sostanzialmente degli Stati Uniti vertevano un po' tutti sui rapporti commerciali, mentre invece i resoconti cinesi vertevano in gran parte proprio sulla sorte, diciamo così, di Taiwan, che sta messa al centro delle relazioni Stati Uniti-Cina da Xi Jinping. Non mi aspetto, e diciamo che in pochi si aspettano svolte durante questo vertice, però ci sono dei segnali rilevanti, quantomeno a livello formale, delle discussioni in merito a Taiwan. Mi riferisco al fatto che, come sappiamo, già prima di maggio, prima del precedente incontro fra i due leader, Trump ha dichiarato che avrebbe discusso con Xi Jinping della questione della vendita di armi a Taipei, e questo va un po' contro le tradizionali garanzie che Washington danno a Taiwan, che sarebbero proprio quelle di non discutere con la Cina sulle forniture di armi a Taiwan. Quindi questo, diciamo che in qualche modo ha portato il tema al centro delle relazioni fra Stati Uniti e Cina, mentre precedentemente seguivano un canale diverso. Questo consente quindi alla Cina sostanzialmente di reagire in maniera anche più forte qualora ci fosse una nuova vendita di armi, perché al momento ricordiamoci che c'è un maxi pacchetto da 14 miliardi di dollari che è sospeso da circa 6 mesi da Trump, ma la questione non è tanto se si darà il via libera alla vendita di armi, ma quando. Ecco, quando avverrà, la Cina avrà una ragione in più per reagire in maniera più forte di quanto non abbia fatto fino adesso.
0: La voce di Lorenzo Lamperti da Taipei, Taiwan, quell'arcipelago che con attenzione, con ansia, con apprensione sta guardando alle relazioni sino-americane. Nel frattempo ha finito di parlare il presidente palestinese Abbas. Vi dicevo, era in collegamento, non aveva ricevuto il visto, adesso ha preso il podio un altro leader internazionale, tra poco, se verrà inquadrato, vi dirò chi è. Nel frattempo però vi porto velocemente su quella che è la tumultuosa in questo momento politica israeliana. Che cosa è accaduto? Che nel frattempo la Commissione Centrale Israeliana ha votato per escludere la lista araba unita, guidata proprio da Mansour Abbas, e la lista congiunta, una coalizione di partiti a guida araba, per escluderli sostanzialmente dalla prossima tornata elettorale israeliana. La decisione non è ancora definitiva, nel senso che normalmente poi si pronuncia la Corte Suprema, era già successo in passato qualcosa di simile. Probabilmente sarà tanto rumore per nulla, ma ci dà ancora una volta la dimensione di quanto surriscaldata sia il panorama elettorale israeliano. Torno invece però a Taipei, Lorenzo Lamperti. Uno dei nodi fondamentali è l'interdipendenza economica tra Stati Uniti e Cina. Non possono litigare più di tanto perché l'uno dipende dall'altro. Filiera delle terre rare, microchip di ultimissima generazione per ridurre in massima sintesi quello che è il conflitto e che è lo scontro. Però allo stesso tempo tutto questo, come dire, un analista potrebbe dire ok, questi faranno pace, continueranno a stringersi la mano per decenni, però confligge con i piani cinesi che in realtà a tutti gli effetti ha obiettivi molto molto ambiziosi sul lungo periodo. E quindi cosa dobbiamo aspettarci sempre sul lungo periodo da parte cinese? Una maggiore aggressività, una maggiore reattività in questa competizione che, lo ricordo, con Washington è a tantissimi livelli. La Cina si sta riarmando, sta cercando di diventare competitiva sul mare con le portaerei, con la marina, sta cercando di essere competitiva nella corsa allo spazio, nell'AI, eccetera, eccetera. Lorenzo.
1: Ma la Cina in realtà ha tutto l'interesse a tenere stabile in questo momento i rapporti con gli Stati Uniti, ma anche nel medio periodo. Semmai la Cina vede come una grande vittoria il fatto che ne sia stata di fatto riconosciuto un rapporto tra pari, tra le due potenze, che è un rapporto, che è una, insomma, un obiettivo anelato da tempo, no? Da Pechino. Cioè anche il fatto che Trump abbia accolto Xi Jinping direttamente in aeroporto, come raramente, anzi quasi mai è successo per un presidente americano, per un leader straniero, in particolare per un leader cinese. Ma anche quando Trump parla di G2, cioè che cosa significa alle orecchie cinesi? Significa che sostanzialmente gli Stati Uniti riconoscono l'ascesa della Cina e riconoscono che le due grandi potenze devono in qualche modo coesistere. E cosa significa coesistere se non il fatto che Trump sta riportando l'attenzione prioritaria degli Stati Uniti sull'emisfero occidentale, lasciando spazio chiaramente alla Cina sull'emisfero orientale, quindi sui suoi interessi nel vicinato asiatico. Quindi possiamo immaginare che nel medio-lungo periodo la Cina possa sperare in qualche modo di imporre anche la propria visione di vicinato asiatico agli Stati Uniti, quindi il riconoscimento sostanzialmente delle sue pretese su Taiwan, ma anche di, insomma, un ruolo sempre più preponderante a livello economico e politico proprio sul suo vicinato. E tra l'altro anche che i dubbi, no, sulla stabilità degli impegni americani in Asia Pacifico sta avendo degli effetti anche in paesi come il Giappone, soprattutto la Corea del Sud, soprattutto in una fase in cui Trump continua a lanciare segnali di apertura di dialogo a Kim Jong-un.
0: E fra l'altro avrebbe da dire, seguendo il tuo ragionamento, in cui c'è, a fronte di una minore incisività americana nell'Indo-Pacifico in generale, poi bisogna anche stare attenti ai nomi, perché per i cinesi chiamarlo Indo-Pacifico è già uno schiaffo, ma tant'è. Esatto. Il falco vero a questo punto, sto ripensando a qualche mese fa quello che ha detto la Takaichi rispetto a Taiwan, cioè la premier giapponese ha detto: guardate che Taiwan è sicurezza nazionale giapponese anche per noi, che non finisca con mano militare nelle mani della Cina. Sto pensando anche, nell'ambito di questo rimestio di alleanze, all'ultimo accordo commerciale Unione Europea con Filippine, quasi in funzione sia anti-Cina che anti-Stati Uniti. Insomma, si prospettano tempi turbolenti e interessanti per Taiwan. Però forse il discorso, Lorenzo, che facevi prima della convenienza cinese ad avere pace nel medio e lungo periodo, forse in qualche modo allontana gli spettri di guerra, cioè ci fa propendere per una soluzione politica dell'eventuale riabbraccio nell'alveo materno di Taiwan, no?
1: Ma quello è sempre l'obiettivo prioritario, ma in realtà non esclude anche un'azione aggressiva. Il senso è sostanzialmente rendere, la pretesa cinese qual è? Quella che un'eventuale azione di qualsiasi tipo su Taiwan, che sia politica o che sia coercitiva, che sia, un blocco navale, piuttosto che, nel caso estremo, al momento non preso in considerazione, di una vera e propria azione militare, sia considerata in qualsiasi caso legittima dal mondo esterno, in qualche modo legittima dal mondo esterno. E questo sostanzialmente l'obiettivo prioritario di Pechino. Nel breve termine non ci sono avvisaglie di un rischio immediato dal punto di vista militare, anche perché Pechino è convinta che il tempo, per almeno per il momento, sia dalla sua parte, però anche in questo senso qui la Cina mira ad avere relazioni stabili in questo momento con gli Stati Uniti, e vede in Trump probabilmente una finestra di opportunità da cogliere in questa fase, perché sa benissimo che un cambio della guardia della Casa Bianca potrebbe cambiare le cose, ma anche che poi al di là di Trump c'è un apparato statunitense che non vede esattamente il mondo nel modo in cui lo vede l'attuale inquilino della Casa Bianca.
0: Chiarissimo, come sempre incisivo, Lorenzo Lamberti da Taipei, Taiwan, grazie mille. Una buona serata, una buona notte ormai, grazie per te, visto l'orario, alla prossima. Nel frattempo Valentina Ternullo a riprova di quello che diceva Lorenzo Lamberti mi segnala un po' di agenzie. Una è una dichiarazione di Donald Trump che dice: col presidente Xi è stata sviluppata una vera e grande amicizia. A riprova, del rapporto speciale che lo stesso Xi considera importante tra i due leader. Invece la brutta notizia, nel complesso apparato di ingranaggi che legano Washington a Pechino, che ogni tanto girano abbastanza bene, altre volte c'è qualche granello di sabbia. Pechino non conferma l'accordo annunciato dagli Stati Uniti sulla creazione di un meccanismo formale di dialogo sull'AI, sull'intelligenza artificiale. Che cos'era? Ne parlavamo ieri. Immaginatevi, vi ricordate quel famoso telefono rosso che una volta durante la Guerra Fredda si aveva tra Mosca e Washington? Ebbene, un telefono rosso tra Washington e Pechino sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Entrambi sono un pochino allergiche alle regolamentazioni, su quello noi europei siamo bravissimi, e l'idea era, visto che i top player sono Stati Uniti e Cina, parliamoci. Per il momento non viene confermata l'instaurazione di questa linea, di questo meccanismo di controllo che dovrebbe evitare, disastri in senso lato. Tra poco vi riassumo anche l'ultima parte del discorso di Abu Mazen, il leader palestinese, all'Assemblea delle Nazioni Unite, ma c'è un'altra notizia che incombe, lo avete sentita, sta rimbalzando da un sito all'altro, da un'apertura all'altra dei giornali, radiogiornali, telegiornali.

0: Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente chiusa la variante di Lonato all'altezza di Lonato in ambo le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano per incidente si verificano 4 km di coda con restringimento di carreggiata tra l'allacciamento con la 4 e Cusago Baggio in direzione della 1. Nell'incidente sono coinvolti più veicoli. A causa di un incidente chiusa la statale 589 dei Laghi di Avigliana tra l'incrocio per Cavour e Saluzzo in ambo le direzioni. Sulla 22 del Brennero per un veicolo in panne si verificano code di mezzi pesanti tra Pegognaga e Reggio Lorolo in direzione Modena. Infine per incidente sulla 91 l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino si procede in colonnati proprio all'altezza dello svincolo per l'aeroporto verso via Laurentina. Questi maggiori disagi a più tardi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nessun luogo è lontano

0: Nel mirino vi sarebbero Italia, Francia e Spagna, proprio quelle nazioni che nei prossimi mesi vedono importanti appuntamenti elettorali. A minacciarlo a chi sarebbe? Ancora una volta la Federazione Russa. Ma da dove? Dal Mediterraneo. Navi fantasma, navi cargo, magari con dei container che si aprono e dei droni. E si fa anche il nome del tipo, poi se avremo tempo vi racconto che tipo di drone è, potrebbero minacciare appunto i tre paesi. A lanciare questo allarme è il quotidiano spagnolo El Mundo, che nella tarda serata di ieri, a firma di Javier Colás, che scrive da Vilnius, capitale della Lituania, sostiene di avere le prove. Dice: una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano avrebbe raccontato che la CIA ha fornito a Italia, Francia e Spagna coordinate molto precise su come potrebbe venire questo presunto attacco con i droni russi di categoria Gerbera. Sono un paio di metri di apertura alare, costano molto poco, pesano molto poco, possono portare poco esplosivo, non vanno velocissimi ma percorrono centinaia e centinaia di chilometri. L'attacco tecnicamente è possibile. Dal punto di vista però giornalistico, della mediatizzazione, del racconto, a noi sembra che l'allarme sia francamente eccessivo, perché non ci sono incroci di fonti che non siano anonime. Ve lo dicevo, Crosetto ha detto: l'alert su attacchi non trova alcuna conferma e rincara la dose, dice: evitiamo di gettare benzina sul fuoco. E allora, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Alessio Patalano insegna War and Strategy al King's College di Londra. Patalano, grazie per essere con noi, buona giornata, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quanto è plausibile l'attacco che viene evocato, ipotizzato dalla fonte che ha parlato con El Mundo? E questa è la prima parte, poi speriamo di aver tempo. Se sei sintetico, Alessio, ti faccio l'altra domanda, che ha a che fare invece col lavoro giornalistico, cioè quanto i media stanno ingigantendo questa cosa?
1: Allora, guarda, ci sono due cose da dire per quanto riguarda la prima domanda, e cioè che da una parte è fattibile, è concettualmente possibile immaginare l'utilizzo di droni lanciati da dei container posizionati su delle navi di trasporto che attraversano il Mediterraneo? Sì, assolutamente, lo abbiamo visto. Diciamo, l'utilizzo del container per attacco droni lo abbiamo visto già aver luogo, no? Con la consegna dei container in Russia dalla parte degli ucraini, che non era fatta via nave ma è stata fatta su terra, però il principio da un certo punto di vista resta lo stesso. Quindi la questione della fattibilità sicuramente è possibile. Ora, per quanto diciamo sia fattibile, però seppure ecco ci volesse essere una messa in atto di questo tipo di attività, da che punto di vista costituisce una minaccia reale e sostanziale? Chiaramente noi stiamo parlando

0: il tipo di drone in questione, è un drone che è molto leggero, come tu dicevi prima, è un drone che quindi può avere un carico esplosivo molto limitato. Parliamo di una situazione che creerebbe uno scompiglio, come per esempio è successo con i droni che sorvolavano in Belgio, in Germania, alcuni degli aeroporti, ma che sicuramente dal punto di vista della sicurezza nazionale va ridimensionato e sicuramente l'elemento un po' allarmista della copertura mediatica va messo leggermente più, diciamo, in parentesi. Adesso questo però ci collega alla seconda domanda che tu chiedevi, che è una domanda molto importante secondo me, perché da una parte c'è una necessità in linea generale di creare una maggiore sensibilità rispetto al problema della sicurezza nazionale, che è un problema che si sta espandendo, che adesso diciamo riguarda la protezione delle infrastrutture subacquee che trasportano l'energia, quanto piuttosto il traffico di internet, all'utilizzo di droni che possono essere posizionati in containers fuori ad aeroporti e quindi creare delle difficoltà considerevoli per il traffico aereo civile, se non diciamo anche quello militare. Quindi culturalmente bisogna cominciare ad armarsi di una consapevolezza maggiore dei rischi della sicurezza nazionale che viene dalle tecnologie moderne. D'altra parte, però, non bisogna poi correre a questa preoccupazione che, insomma, dietro l'angolo ci sia un rischio, ci sia un problema particolarmente grande che deve essere affrontato, perché poi lì si finisce un po' come al lupo, no? Se si grida troppo spesso al problema fondamentale, nel momento in poi in cui veramente una cosa del genere può succedere, poi la gente non ha la capacità, la resilienza di portare attenzione al problema stesso.
1: Insomma, affaticare, inondare l'opinione pubblica con eccesso di allarmi crea poi quel famoso effetto del lupo al lupo. La voce è quella di Alessio Catalano, insegna War and Strategy a King's College di Londra. Ci sono tanti messaggi, alcuni dicono attenzione, non fate allarmismo, non stiamo facendo esattamente il contrario. Qualcun altro dice Luca da Bergamo, andrei cauto col dire che le minacce russe sono fantasie lituane. Faccio presente, giustamente, l'ascoltatore ricorda che cosa? La convocazione del presidente francese Macron, che secondo il mondo la Francia è uno dei target, di tutte le forze politiche, compreso il Rassemblement National, rispetto proprio alle minacce russe, alle minacce ibride russe. Diciamo, Alessio, se A è plausibile questo attacco, B non dobbiamo assolutamente ingigantirlo, C dal punto di vista del timing sarebbe perfetto, tra virgolette, dal punto di vista di chi vuole a male lo svolgimento democratico delle elezioni in Francia, Spagna e Italia.
0: Assolutamente, e infatti lo abbiamo visto già in altre situazioni. Non ci dimentichiamo che lo stesso, diciamo, lo stesso, se ritorniamo indietro già al 2014 e alla diciamo, invasione russa della Crimea, nasce alle spalle di elezioni politiche che in Ucraina avevano portato un cambiamento chiaro dal punto di vista della compagine politica. Quindi c'è una consapevolezza molto forte nei paesi autocratici, come la Russia, come la Cina, in cui l'elemento democratico fa paura, però allo stesso tempo diventa anche un'opportunità per cercare di disaggregare, di sgretolare la coesione nazionale. Sicuramente qui in Inghilterra lo abbiamo visto, proprio ieri il primo ministro Burnham parlava alle Nazioni Unite di come ci sono dati chiari che puntano verso la Russia e tentativi di influenzare i risultati delle elezioni nazionali del 2019 e anche in occasioni precedenti. Per cui dal punto di vista della tempistica, dal punto di vista dell'utilizzo per sgretolare la coesione nazionale e creare quindi una situazione politicamente avvantaggiosa per paesi come la Russia, quella è sicuramente un'ipotesi che va considerata in modo, diciamo, reale e sostanziale.
1: Va considerata sempre in maniera molto asettica. È quello che abbiamo fatto. Grazie, come sempre, Alessio Patalano, Warren Strategy, King's College di Londra. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima. Tempo scaduto e vi ricordo cosa ci piace. Amiamo le opinioni, soprattutto se ben informate.
2: Musumeci, continui a fare scelte musicali sbagliate.
1: L'importante è sbagliare sempre in modo diverso, cioè ogni giorno un errore diverso. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo domani.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Leggere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Sono le 17.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Crosetto falso, l'allarme droni russi nel Mediterraneo, non si getti benzina sul fuoco. Melania Trump, ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo. Decreto scuola, multa di 1000 euro per chi mette burka o niqab, minore via dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'Italia smentisce che esista un rischio imminente di attacco con droni contro Italia, Francia e Spagna da parte della Russia, rischio riferito oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo. Non c'è alcuna conferma, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che invita a non gettare benzina sul fuoco.
1: Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo. Cioè non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare.
0: È all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto legge che introduce un tetto per classe per gli studenti stranieri che parlano male italiano e il divieto di indossare burka e niqab a scuola. Il tetto si applicherà in questo anno scolastico solo ai nuovi arrivi nelle classi, quelle già formate non saranno modificate. Per l'uso di burka e niqab la bozza di decreto prevede una multa di 1000 euro. I corsi di lingua italiana per i familiari saranno organizzati in modo personalizzato con l'intervento dei servizi sociali del comune, ma se i genitori non li seguono, il minore può essere sottratto alla famiglia.
2: Il governo conferma lo strumento del decreto, determinato a far entrare subito in vigore le nuove norme annunciate dalla Premier Meloni. Le classi esistenti non saranno comunque disarticolate, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara. Il tetto del 30% per gli studenti stranieri avrà come unico criterio quello della conoscenza adeguata della lingua italiana e per l'anno scolastico appena iniziato riguarderà soltanto i nuovi arrivi. Dal conteggio sarà escluso chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o un numero sufficiente di anni in istituti in Italia. Saranno gli uffici scolastici a coordinare i presidi per distribuire gli studenti coinvolti nelle scuole di prossimità. Dove questo non sarà possibile, saranno previste deroghe e un potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burka e il niqab, al momento non è ancora chiaro se si applicherà anche alle madri degli studenti che si presenteranno a scuola per i colloqui qui con i docenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sorprendente dichiarazione pubblica della moglie del presidente americano Donald Trump, Melania, ex modella slovena nata nel 1970 e cresciuta nella ex Jugoslavia. Sono cresciuta sotto il comunismo, ha detto a Fox News, e onestamente non mi è mancato niente, ho avuto una bellissima infanzia. Ora in Italia, fisco, i dati sulle dichiarazioni dei redditi, denuncia Itinerari Previdenziali nel suo report annuale, mettono a nudo uno squilibrio fiscale che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Il Centro Studi chiede una lotta seria e senza sconti all'evasione fiscale, capace di distinguere chi ha realmente bisogno di sostegno da chi sottrae redditi al fisco e beneficia indebitamente delle prestazioni pubbliche. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
3: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF. Questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%. Questo significa che pochi pagano per tutti. L'altro dato che emerge preoccupante è quello che in 16 anni la spesa assistenziale è passata da 70 miliardi a 180 miliardi. Qualcosa stiamo sbagliando, se aumentano i poveri aumenta la spesa. Io farei una banca dati per capire ogni persona di che cosa usufruisce. Noi abbiamo delle situazioni dove c'è paura a lavorare di più, a guadagnare, perché passi in un altro scaglione dove perdi dei sussidi e dove non ti conviene fiscalmente. Stiamo nell'assurdo.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Focus Economia.

0: Ah, che stress!
1: Pac!
0: Non ho tempo per fare nulla!
1: Pac!
0: Troppi pensieri per la testa!
1: Pac!
0: Cosa?
1: Rilassati, ci sono i pack di Anima! Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
0: Pac!
1: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
2: Colesterolo? O ti senti?

0: così.
1: Ah! Ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo del vertice, parleremo un po' al buio perché la conferenza stampa vi sarà dopo il programma, il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, i temi sul tappeto, molti sono già stati citati anche da noi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma li ripercorreremo, dall'intelligenza artificiale al superamento, diciamo così, dei dazi o della minaccia dei dazi attuale, poi tutto il tema di politica estera, quindi il ruolo della Cina nella guerra con l'Iran, meno si dovrebbe parlare obiettivamente di Ucraina, però avremo un approfondimento su questo. Avremo anche un approfondimento sul tema del nucleare. Allora, ieri, l'abbiamo ricordato in diretta, con 81 voti favorevoli, 51 contrari, il Senato ha licenziato in via definitiva la legge delega che apre le porte al nucleare sostenibile, porta la firma del ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L'ha rivendicata anche la premier Giorgia Meloni, dopo, a 40 anni dal referendum dell'87, in realtà ce ne fu anche un altro dopo, e ricordando che questa legge delega dà delle regole e poi bisognerà andare nel dettaglio. Il provvedimento esclude comunque la riapertura delle centrali tradizionali e apre la strada esclusivamente ai reattori di piccola e media taglia. Delega il tempo per i decreti attuativi di 12 mesi, anche se l'obiettivo è presentarli entro l'anno. E poi sono molto critiche alcune opposizioni, penso 5 Stelle e AVS, mentre Calenda ha confermato la sua posizione a favore. Non ho visto la dichiarazione del PD, il PD, da quello che sappiamo, è un po' diviso sul tema, nel senso, se uno va a vedere le varie dichiarazioni, c'è la parte più riformista che è a favore e l'altra invece che è molto più scettica. Ne parleremo da un punto di vista economico, nel senso che ognuno di noi può pensare come vuole sul nucleare. Io vorrei capire invece, al di là della legge delega, come siamo dal punto di vista della tecnologia. È vero che Aurelio Regina, oggi vicepresidente di Confindustria, ha ricordato come in Italia ci sono già più di 70 aziende che operano nel nucleare, che coprono diversi settori della filiera, dalla progettazione dei reattori alla produzione di componenti fino alla manutenzione degli impianti. Poi c'è una stima di circa 117.000 nuovi posti di lavoro. In effetti noi abbiamo un gruppo come Ansaldo Energia, e ne parliamo con l'amministratore delegato, e poi c'è

tutta la parte anche che riguarda Ansaldo Nucleare, noi operiamo all'estero, stiamo realizzando per esempio all'interno del consorzio europeo Eagles, dove c'è Ansaldo Nucleare ed Enea per l'Italia, implementare Eagles 300, che è un piccolo reattore nucleare raffreddato a piombo, e poi c'è un progetto di un piccolo reattore nucleare raffreddato ad acqua con Rolls-Royce ed EDF. Anche di questo parleremo. Infine, una domanda che molti di voi ci stanno ponendo, che la traduco in maniera molto semplice: ma come mai, quando il petrolio era $140 al barile, la benzina costava meno di adesso? Ecco, cercheremo di capire anche questo, se ci riusciamo. Vi dico già che molti fanno notare che i costi anche qui di tutta la pipeline, chiamiamola così, e quindi la raffinazione e quant'altro, sono molto cambiati. Lo dico perché era il 2008, tra l'altro era proprio poco prima di Lehman Brothers, due mesi prima ci fu il picco del petrolio record storico a $147.5 il barile. Il prezzo medio della benzina è di €1.52 e quello del gasolio €1.36. Oggi siamo, così vado già alla notizia di cronaca, il gasolio che è a 2 euro, vi do subito il dato aggiornato perché con la benzina ogni volta le variazioni ci sono. Comunque il gasolio siamo a 2,338 euro al litro, e per quello che riguarda la benzina oggi siamo a 2,154 euro al litro, più 36% gasolio dal 27 febbraio, più 29% la benzina. Comunque la domanda c'è, e poi ci sono chiaramente il rapporto di cambio euro-dollaro, si era 1,6 contro 1,14. Comunque andremo ad analizzare anche le risposte di chi opera nella filiera. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, qualcuno mi scrive dove farebbero le centrali, c'è tutto il tema del North in my backyard. Dunque, hanno fatto chiudere un sacco di raffinerie ed ecco perché aumenta il prezzo della raffinazione. Vabbè, adesso arriviamo. Qualcuno fa notare appunto che quando il petrolio era a 147 al barile, il cambio euro-dollaro era 1,6, adesso è 1,1, quindi ci costava molto meno in euro.

Vabbè, visto che ero già sui mercati energetici, do tutto il resto. Petrolio oggi risale del 2%, va a $94 il WTI, a 105 il Brent, e quindi il Brent è a un 45% di rialzo dal 27 febbraio, il WTI un 40%. La benzina, abbiamo detto, risale anche il gas oggi a 74,5 euro a megawattora, più 3,5 dal 27 febbraio, siamo un più 130% nel gas quotato ad Amsterdam, al TTF, è il più, diciamo, un dato simile, anche se non del 130%, ce l'abbiamo sul mercato elettrico. Il PUN domani, il prezzo dell'elettricità misurato dal PUN domani verrà venduto a 204 euro a megawattora, un anno fa era 114.

Dunque, intanto vedo che continuano i messaggi, guardi che il petrolio era nel 2008 a 100, l'euro era a 1,6 e non a 1,1. Sì, ok, infatti se adesso possiamo dire che è quasi a 145 euro, adesso se volete faccio il calcolo anche su 147, il prezzo al barile toccato oggi, parlo del Brent, a 105 dollari, è vero, il rapporto di cambio era più favorevole in questo caso all'euro, e facendo un calcolo al tempo costava in euro circa 130 euro, però insomma vi arriviamo.

La borsa, allora la borsa oggi guarda Xi Jinping, Trump, guarda però con una certa freddezza, nel senso che è interesse tutto che i mercati si muovono lateralmente, cioè non hanno una direzione precisa, e se devono scegliere preferiscono vendere. Allora, Milano è a un meno 0,75%, Francoforte è un meno 0,60%, Parigi meno 0,65%. L'America perde lo 0,70% sul Nasdaq, lo 0,50% sullo Standard & Poor's, lo 0,65% sul Dow Jones. Euro su dollaro a 1,1369, quindi quota 1,13. Però, quindi 1,1, non 1,6, 1,13. I titoli oggi... di nuovo tra l'altro era chiusa la borsa della Corea del Sud, ma l'Asia è andata benino bene sul Nikkei più 1% questa mattina, però pesa anche lì il petrolio, i timori di inflazione, va male Milano soprattutto su alcuni titoli, Fincantieri da un lato e in parte anche Leonardo dall'altro. Allora, tra l'altro proprio nel giorno in cui Orizzonte Sistemi Navali, che è la joint venture di Fincantieri, che ha il 51%, e Leonardo, che ne ha il 49%, ha firmato un contratto con OCCAR per gli armamenti per due cacciatorpedinieri per la Marina Militare Italiana di nuova generazione. È un contratto da 3,7 miliardi di euro. Evidentemente il mercato sta guardando altro, perché Fincantieri perde il 5,44%. Ed è il peggior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, Technoprobe, debuttante nel, cioè nel ingresso, non debuttante oggi. Technoprobe continua a calare, meno 4,60%, Prismia meno 3,70%, l'automatica meno 3,5%, Stellantis meno 3,3%, ST Microelectronics meno 3%, come Avio, tutti i titoli industriali oggi sono in difficoltà, Fineco meno 2,1%, come Amplifon, Leonardo meno 1,80%. Chi guadagna oggi? Vabbè, Eni più 1,27%, in recupero dopo il calo di ieri Poste Italiane più 1,1%, Telecom invece è invariata, Diasol in più 1,40%, dicevamo, Tenaris più 0,80%, è sempre il tema petrolio, poi i bancari fanno eccezione perché guadagnano qualcosa, Intesa San Paolo più 0,30%, Generali più 0,25%, Unipol più 0,20%, e lì ci fermiamo.

Allora, andiamo avanti su altre notizie di carattere generale. Qualcuno mi sta chiedendo al 349-238-6666, visto che è giovedì, se abbiamo rilasciato il nuovo podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Abbiamo iniziato con l'inflazione, anche perché è la parola, una delle parole più usate e meno conosciute in realtà nei suoi meccanismi. L'inflazione si accumula, l'inflazione può essere positiva e non è sempre solo negativa, l'inflazione colpisce chi già ha meno, tutto un insieme di cose che magari sfuggono, che uno pensa solo all'inflazione come aumento dei prezzi tout court, e delle volte abbiamo spiegato anche perché la deflazione non sia sempre un bene. Cioè, uno può pensare che in un mondo migliore possibile i prezzi che calano sono un bene. No, l'abbiamo spiegato nel podcast curato da Daniele Brunetti. Per cui quando tu hai la deflazione è un bruttissimo segnale, paradossalmente. Ecco perché le banche centrali dicono che vorrebbero l'inflazione intorno al 2%, perché un po' di inflazione ti fa bene, è un po' come la temperatura corporea, ecco. Quando non hai inflazione, lo dico perché me lo state chiedendo, è un male che i prezzi calino. Sì, può essere un bene temporaneo, ma poi si creano aspettative di prezzi decrescenti nel consumatore, e quindi tu rinvii molte volte gli acquisti che puoi rinviare perché ti aspetti che i prezzi vadano in calo, e quindi crea una spirale. Primo aspetto. Secondo aspetto è che quando i prezzi calano, a meno che non vi sia un'innovazione fortissima di prodotto, come abbiamo visto, penso al mondo della telefonia, del digitale, per cui i prezzi calano solo perché stai producendo un prodotto a minor costo, se calano non per questo motivo vuol dire che c'è un crollo dei consumi, ecco perché non è una buona notizia in ogni caso la deflazione. Comunque, oggi il podcast esce chiaramente con la seconda puntata, e approfittando di uno dei temi dibattuti tra Trump e Xi Jinping, cercheremo di spiegare cosa sono i dazi, perché i dazi non sono diciamo una novità, perché sono stati usati anche nel passato e anche in anni recenti senza creare grosse tensioni, quando il dazio in realtà va a riequilibrare uno squilibrio e quando invece va a generare uno squilibrio il dazio stesso, e va a essere pagato solo dal consumatore finale. E qual è la differenza tra, diciamo, i dazi normali che abbiamo sempre conosciuto e i dazi universali applicati da Trump, che sono una novità da questo punto di vista, proprio perché sono frutto di un approccio ideologico e non di un approccio economico, nel senso che l'approccio economico è avere dazi mirati laddove tu riesci a dimostrare, o comunque hai forte sospetto, che la concorrenza sia una concorrenza sleale, in dumping, a prezzi sotto il costo di mercato, utilizzando magari materie che da te sono proibite, o utilizzando anche forme di lavoro che da te sono proibite, cioè dove c'è una concorrenza sleale. Ma quelli sono mirati, non universali. Comunque, oggi è già pronto il podcast sui dazi.

Qualcuno vuole sapere quale sarà il prossimo? Allora, giovedì prossimo, proprio perché c'è stata una polemica. Erano tutti, guardate, i termini da spiegare li abbiamo tutti in cantiere, non è che cerchiamo di legare la cronaca. Vista la polemica sul deficit PIL al 3,1%, ma soprattutto la polemica su come l'Istat calcoli il PIL nelle stime, che sono sempre più al ribasso rispetto al PIL reale dal Covid in poi, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri con vari esperti, cercheremo di far capire che cos'è il PIL, che cosa misura il PIL, che cosa non misura il PIL, se c'è dentro l'inflazione oppure no. Ovviamente la risposta qui è facile, è a prezzi costanti, e come si compone il PIL e come viene aggiornato. Quindi oggi dazi, giovedì prossimo PIL e giovedì dopo gnocchi. Altre notizie in breve, dicevo, al di là delle richieste di disoccupazione in America sono state leggermente più basse delle attese. Poi, venendo all'Europa, la Banca Centrale Europea stima che con la guerra in corso in Medio Oriente e in Ucraina l'inflazione starà ben sopra il 2% fino a metà del 2027. Diciamo che c'eravamo arrivati anche noi, però sottolinea che la crescita economica dell'area euro, rivista ieri dall'OCSE, lo ricordo, abbiamo avuto lo capo economista dell'OCSE, rivista complessivamente a rialzo all'1%, la BCE la stima allo 0,9% quest'anno e all'1,4% nel 2027 e all'1,5% nel 2028, dice questa crescita economica stimata riflette una migliore capacità di tenuta dell'economia dell'area euro rispetto alle attese. E devo dire che già ieri con l'OCSE, ma anche oggi, ci sono vari istituti economici, il paese che sta rivedendo di più le stime di crescita in senso positivo è la Germania, le ha riviste anche l'Italia, l'OCSE stimava 0,5 e adesso stima 0,9, però la Germania è quella che ha fatto il balzo più grosso, perché da 0,5 stimato è andata all'1,1 per l'OCSE, oggi per vari istituti va all'1,3, quindi sarebbe più del doppio di quanto stimato inizialmente allo 0,6%, lo dico sempre ma lo riporto, è fondamentale che la Germania si riprenda, visto che è il primo mercato di sbocco per la nostra industria, manifattura pesante ma non

solo. Interessante, perché nel frattempo in Germania c'è tutta un'ondata di proteste, voi conoscete, immigrazione e quant'altro, però in questo caso ho capito che i dati sono aggregati. Non sembra avere un ruolo la variabile economica, perché anche l'indice di fiducia delle imprese ha toccato un record, il quinto rialzo di seguito, è il migliore degli ultimi anni, è andato a quasi a 90 punti. Due dati ancora sull'Europa: le immatricolazioni auto nel mese di agosto hanno fatto più 5,3%, la quota di auto elettriche immatricolate in Europa sale al 21,7%, quindi un'auto, più di un'auto su 5, le ibride sono al 36,6%.

0: Dunque, vedo molti messaggi. Poi vi arriviamo, ragazzi. Parlo del perché il prezzo del petrolio sia a $105, ma la benzina costi molto di più nel 2008, quando il prezzo del petrolio arrivò a $145. Il rapporto di cambio gioca una variabile importante. Allora, con il petrolio attualmente a $105, con il cambio attuale più o meno costa €92. Con l'euro a 1,6 sul dollaro, il cambio attuale sarebbe costato 65. Il barile a 147, al cambio attuale sarebbero stati €130. Con l'euro a 1,6, il barile a $147 valeva €91,88. Quindi già questo spiega perché, diciamo, non costasse di più, nel senso che con il cambio di allora il barile a 147 valeva €91,88, con il cambio di adesso il barile a 105 vale anche leggermente di più, €92. Comunque, per essere un po' grossi, diciamo che quando il petrolio costava $147 al barile, ma il cambio era 1,6 col dollaro, pagavamo in euro la stessa cifra che paghiamo adesso, anche se il barile è più basso a 105, perché col cambio è 92. E con questo andiamo un attimo su meteo e pubblicità, poi alcune notizie in breve, il primo tema di approfondimento, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo. Oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a...

0: 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
5: Vi presenta... Tempo in diretta.
6: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Qualche pioggia interesserà la Sardegna meridionale e anche le Alpi orientali, soprattutto lungo i settori di confine. Tempo soleggiato sul resto d'Italia. Domani veloci rovesci al mattino su Romagna, Adriatiche e Lazio, poi migliora. Nel pomeriggio peggiora anche al sud con altre precipitazioni. Venti in rinforzo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Con Federcasse, Conf Cooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
11: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
12: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
13: Focus Economia.

0: e 34 minuti, dunque una notizia ancora in breve, mica tanto in breve, perché oggi si è tenuta, l'abbiamo molto annunciata, si è tenuto l'appuntamento annuale di Telefisco, adesso le 24 ore, è intervenuto il ministro Leo che ha detto sì, il governo sta puntando al taglio dell'IRPEF, la flat tax per i giovani, ma servono le coperture, e allora e lì tutto si ferma, poi perché la finanziaria si costruisce con dei desiderata e poi delle coperture, senza le coperture o vai in deficit o non la puoi fare. Comunque sentiamo le ipotesi su cui starebbe lavorando il governo.
1: Allora, per quanto riguarda, diciamo, il mondo del ceto medio, un tema che mi sta particolarmente a cuore, l'ho sostenuto ormai da diverso tempo e mi fa piacere che tutti si stiano allineando su questa strada, è di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. L'altro tema che, diciamo, se ne è parlato, già il ministro Giorgetti ne ha parlato, la vedremo poi come dovrà essere articolato, riguarda i giovani, quindi pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, vedremo poi

Quali saranno le modalità? Penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione. A questo accompagnerei, vedremo appunto quali saranno i limiti, un ulteriore incentivo anche alle imprese che possono dar corso a queste occupazioni. L'altro tema che penso si possa realizzare appunto con le precondizioni che dicevo è quello degli immobili commerciali. Ricordate che nel 2019 fu fatta una misura, fu adottata una misura che era mirata appunto a applicare la cedolare secca per gli immobili commerciali. Qui a certe condizioni, entro certi limiti, penso che si possa adottare. Codice tributario, ecco, voglio dare una novità perché voi sapete che gli 8 testi unici, che rappresentano una rivoluzione copernicana, consentitemi di usare questo termine perché abbiamo racchiuso 444 provvedimenti in 8 testi unici.

Allora, così il viceministro Leo. Ora sì, vedremo, bisogna avere le coperture. Viceministro dell'economia, tra l'altro questo nel giorno in cui, ma ne parleremo domani con l'autore del rapporto Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, andando ad analizzare le dichiarazioni dei redditi del 2024, non è che la notizia sia nuova, secondo me la notizia è che nulla cambia, e cioè ci sono 42,8 milioni di contribuenti su 58,9 milioni di abitanti. Pagano le tasse solo 34 milioni, che significa che ci sono quasi 25 milioni di italiani che non versano un euro. Ora so già l'obiezione, pensionati, bambini, a parte che insomma, no, perché 9 milioni di questi sono contribuenti, eh già. Poi i primi tre scaglioni di reddito, ci sono il 47% dei contribuenti, cioè 20 milioni di persone che versano in media il 5% dell'IRPEF, cioè 20 milioni di contribuenti versano 5% dell'IRPEF. Poi chi va da 100 a 200 mila euro sono solo 745 mila persone, lo dico perché pur sapendo che da 100 a 200 mila euro diciamo ci sono, è un ottimo stipendio. Se vado a vedere la ricchezza del paese, io non riesco a credere che ci siano solo 745.000 persone oltre 100.000 euro, anche perché di queste la maggior parte si collocano tra 100 e 200.000. Ripeto, ottimo guadagno, ottimo stipendio, ottimo reddito, ma diciamo avendo quella fascia lì, la tassazione è tutta al 43%, stai parlando anche di un'ottima tassazione. Veramente sono, tra l'altro oltre i 200.000 praticamente sono solo lo 0,3% dei contribuenti. Dovremmo avere un paese che, insomma, con la grande assenza di macchine di lusso, di abbigliamento di lusso, di ristoranti di lusso, o pieni solo di stranieri, no? Quale altra spiegazione possibile? Ah sì, l'evasione. Va bene, ma ne parleremo domani con lo stesso Alberto Brambilla. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, parliamo adesso di nucleare.

0: Sì, parliamo di nucleare perché ieri il Senato ha licenziato in via definitiva la legge delega. Ora, essendo una legge delega, mette una cornice, ma poi aspetta, cioè, bisogna attendere i decreti attuativi per capire esattamente i nodi autorizzativi e finanziari e poi anche il perimetro della nuova authority di settore, perché ci vorrà un'authority anche lì. La delega, i decreti attuativi, scusatemi, nella legge delega prevede un tempo di 12 mesi, in realtà l'obiettivo è presentarli entro l'anno. Già dicevo, il vicepresidente Confindustria per l'energia Aurelio Regina ha ricordato come vi siano più di 70 aziende in Italia che operano nella diversa filiera del nucleare, perché, prima nota, non tutti sanno che noi, è vero che abbiamo fatto un referendum, ci mancherebbe, ma nell'87 e nel 2011, ma non è che abbiamo mollato il nucleare come industria. Abbiamo un saldo nucleare, per esempio, adesso ne parleremo, e continuiamo a lavorare in vari progetti. Allora, l'altra cosa che ha chiarito la legge delega, ha detto che non si potranno riaprire le centrali chiuse, e questa delega arriva, questa legge andrà normale poi con i decreti attuativi. Andrà normale che cosa? Reattori piccoli, quindi Small Modular Reactor, gli SMR, o Advanced Modular Reactor, AMR, e micro reattori. Qualcuno mi dice, ma non è incostituzionale? No, nel senso che, guardando l'opinione di vari giuristi, quando passa così tanto tempo da un referendum, tu chiaramente puoi riproporlo, ma si ritiene che i vincoli di sviluppo tecnologico e quelli politici siano cambiati e non possono più rappresentare un vincolo quei referendum. Ripeto, certo che tu puoi chiedere un referendum, in questo caso abrogativo della legge approvata ieri, ma non puoi pensare che basti il referendum di un caso 40 anni fa. Dunque vedo molti messaggi, chiaramente alcuni dicono, volete far fuori le rinnovabili? Guardate, no, però ne abbiamo parlato molte volte. Cosa succede con le rinnovabili? Le rinnovabili vanno benissimo, e a me dispiace che siano un po' rallentate le autorizzazioni, c'è il tema dell'allacciamento alla rete di Terna, però le rinnovabili hanno per definizione un loro problema, cioè non riescono a garantire la continuità. Quella solare è immaginabile, perché, ma anche quella eolica, anche quella idrica, che potrebbe sembrare quella più continua, in realtà ha grossi sbalzi a seconda della stagione. E quindi tu devi avere quello che, se non ricordo male, si chiama buffer zone, cioè una fonte che ti garantisca che quando ci sono cali o altalenanti, diciamo, nella produzione delle rinnovabili, ti garantisce lo zoccolo duro. Non è che puoi dire, beh, vediamo il meteo e casomai riduciamo la produzione di energia se va avanti il nuvolo o d'inverno. In questo momento il buffer, cioè quello che ti garantisce la non oscillazione eccessiva del sistema, lo fa il gas. Quindi, da quello che ho capito io, il nucleare andrebbe a prendere il posto del gas in questo senso, cioè di garantirti, non dico tutto il gas, di garantirti una continuità nella produzione di energia elettrica. Secondo aspetto, guardate che noi utilizziamo, lo dico a chi mi scrive, energia nucleare. Noi importiamo circa l'11% di energia dalla Francia, buona parte della quale è stata prodotta con nucleare. Quindi, quando accendi la lampadina, una parte di quella lampadina è accesa grazie al nucleare francese. Poi altra cosa che tu mi dica, ma io lo voglio solo comprare dalla Francia e non produrre in Italia. Allora, è chiaro che non chiederò mai un giudizio politico, ma solo di carattere tecnologico ed economico, l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri. Buonasera.
1: Buonasera Barisoni, buonasera a tutti.
0: Le chiedo un minuto di pazienza perché ho il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it.

0: La guida più tardi.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Focus Economia.

0: Dunque, il nucleare, il dottor Fabbri, ripeto, uno può pensare come vuole sul nucleare e non entreremo certo nei ragionamenti politici. Mi interessa capire, intanto, lei che controlla, cioè come gruppo Ansaldo Energia, controllate anche Ansaldo Nucleare, noi lavoriamo, se non ricordo male, a un progetto europeo, Eagles, anche con Enea, il Raten per la Romania, per il Belgio lo SCK-CEN, per sviluppare e implementare un Small Modular Reactor Eagles 300, e poi voi state lavorando anche un progetto SMR, allora affrettato d'acqua con RoRo e SEDEF. Allora, l'Italia ha un ruolo dal punto di vista della tecnologia e del know-how, prego.
1: Sì, buonasera, intanto la sentivo, l'ascoltavo, ha toccato tutti i temi, diciamo, che spesso rientrano nel dibattito. Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare lavorano sul nucleare sia su reattori, diciamo, tradizionali, e questo è l'esempio, per esempio, di Cernavoda, dove si sta facendo su Cernavoda 1 l'estensione per altri 30 anni della vita del reattore. Poi siamo impegnati in diversi progetti di SMR, quindi Small Modular Reactor di terza generazione, quindi raffreddati ad acqua, e siamo anche nel progetto Eagles che lei ha citato, che è questo progetto, un progetto europeo, uno dei pochi progetti europei approvati, dove si sperimentano questi reattori veloci con tecnologia al piombo. Ecco, questo ci fa chiarire un concetto: il nucleare è una staffetta, cioè quando noi si dice vabbè faremo la fusione, faremo la quarta generazione, ci stiamo mettendo a noi stessi, perché bisogna essere nel nucleare di oggi, che è quello tradizionale, come stiamo facendo noi, stiamo lavorando per gli SMR di terza generazione che probabilmente arriveranno a metà degli anni 30 di questo secolo, mm-hmm. e poi quelli di quarta generazione, che poi ci sono diverse persone che scommettono su date diverse, però con le regolamentazioni attuali orientativamente li avremo tra una quindicina d'anni, ecco.
0: Allora, sì, qualcuno mi fa notare che le centrali nucleari francesi sono state fatte nel sud della Francia come in Svizzera, e quindi in caso di fallout ne avremo tutte le conseguenze in Italia, ma l'abbiamo detto più volte. Però volevo restare su due cose, Fabio. La prima, la sicurezza, cioè perché ho capito che sono centrali più piccole, però molti mi pongono domande sul tema della sicurezza, sia nella versione, diciamo, raffreddata ad acqua, che nell'altro Small Modular Reactor raffreddato a piombo.
1: Guardi, la sicurezza è sempre la prima cosa che si menziona.
0: Ma perché sono centrali più sicure di quelle classiche? Questo viene chiesto soprattutto.
1: Allora, partiamo da una cosa che la voglio proprio dichiarare: le centrali, anche quelle classiche, sono sicure, perché noi prendiamo sempre gli esempi di Chernobyl, certo, che è un qualcosa di totalmente, diciamo, inusuale. Era un reattore, ora non sto ad entrare nei dettagli, però era un reattore fatto per produrre plutonio più che energia elettrica, e da quello noi ci basiamo per dire che non sono sicure. No, le centrali sono sicure, anche quelle di oggi, le centrali nucleari francesi su le quali io ho lavorato lavorando per Alstom sono sicurissime. Sono estremamente sicure, perché non è mai successo un incidente in Europa che non sia, abbiamo detto, Chernobyl. Quindi

0: quelle di nuova concezione, diciamo, centrali più piccole, sono molto più sicure. Primo perché sono una sicurezza intrinseca, vuol dire che quando si spengono, diciamo, vanno automaticamente, in maniera, diciamo, senza necessità di apporto di energia esterna, ma in sicurezza, quindi la reazione, diciamo, si estingue. Hanno un concetto, diciamo, di contenimento in caso di shutdown, ma c'è anche da dire che le centrali, anche di fronte, per esempio, tante volte in Italia si parla che è sismica. Ricordiamoci che il Giappone ha il nucleare, è una nazione estremamente sismica. Quando c'è stato lo tsunami nel 2011, Fukushima, la centrale è rimasta in marcia. Il problema è nato dopo, perché ovviamente l'onda di 12 metri ha mandato in blocco il sistema di raffreddamento, ma di per sé quello non si può dire che è un incidente di tipo nucleare, che sia successo un qualcosa alla centrale. La centrale si è comportata perfettamente anche di fronte a uno dei terremoti più forte della storia, quindi diciamo la sicurezza oggi c'è ed è dimostrata dai numeri, perché se uno va a vedere le altre fonti di energia, per esempio, sembrerà un paradosso, ma quella che ha prodotto più vittime è l'idroelettrico, perché solamente il Vajont sono 2500 morti, poi ci sono anche altri.
1: No, ma guardi, adesso io non penso che abbiamo parlato molto di centrali nucleari, non penso che siano insicure, o ci mancherebbe. Poi su questo tema vedo anche moltissima demagogia, perché non è che quando tu hai una centrale a gas allora non deve avere nessuna centrale vicino.
0: Esatto.
1: O addirittura alimentata a petrolio. Però volevo capire se vi fosse un elemento ulteriore di sicurezza in questa nuova generazione. Senta, però Fabri, noi abbiamo il know-how, andiamo in giro a costruirle e partecipiamo a progetti. Però ho capito bene, ma le centrali a cui dà la delega la legge di ieri, diciamo, per avere poi decreti attuativi, non saranno pronte prima della metà degli anni 30?
0: Sì.
1: Ok.
0: Questo, diciamo, se partiamo, ci sono molte cose ancora da fare. La legge delega è un punto importantissimo di partenza. Quindi a questo punto bisogna ricostruire il quadro normativo. Quindi quello che servirà fare, diciamo, nei prossimi mesi sarà intanto ripristinare quella che è un'agenzia indipendente per la sicurezza nucleare a livello paese, poi definire i decreti attuativi. A questo punto queste due condizioni permetteranno di stabilire un quadro normativo, quindi un licensing e un permitting per i nuovi impianti che appunto riguardano gli SMR. E qui l'Italia avrebbe una grande opportunità, perché dopo questi 30-40 anni di stop forzato sul nucleare, noi potremmo ricostruire delle norme molto più simili a quelle che vediamo nell'aviazione. Cioè, quando si fa un nuovo modello di aereo, non è che si, diciamo così, omologa, si certifica un modello e poi si producono aerei in base a quelle certificazioni. Quello che invece avviene oggi nel nucleare è che ogni volta si riparte da zero per ogni centrale, questo sì, che genera incertezza. Grazie. Poi nel finanziamento del progetto, ecco.
1: No, è chiaro, chiari anche i tempi, e chiari anche i tempi, diciamo, della tecnologia, non solo i tempi del legislatore. Dunque, vedo che molti mi pongono il tema delle scorie. Mi dice in un flash, devo veramente chiudere, ma le centrali più piccole hanno meno scorie?
0: Allora, guarda, intanto le scorie, anche questo è un qualcosa di veramente interessante da trattare. Le scorie sono un argomento semplicemente perché si sa esattamente.
1: Senta,
0: quante
1: le
0: sono...
1: chiedo una cortesia, Fabio, siccome ho proprio il GR che giustamente in come mi può dare questa risposta, perché è una risposta fondamentale.
0: Ogni
1: dopo
0: fonte
1: GR...
0: energetica ha delle scorie, dei rifiuti, ce l'ha anche il nucleare, la differenza è che nel nucleare sappiamo come gestirle e come trattarle.
1: Basta, volevo la risposta dopo il GR24, ma me l'ha già data, meglio ancora. Grazie all'amministratore legato del gruppo Ansaldo Energia, Fabrizio Fabri, e adesso andiamo sul GR.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
14: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
17: Le 18 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Approvato il decreto scuola, tetto agli stranieri per ora solo sui nuovi arrivi, figli sottratti ai genitori se questi non frequentano i corsi di italiano. Via libera anche al rinvio di un anno del blocco dei veicoli Euro 5 in tre regioni del nord. Xi Jinping alla Casa Bianca, Cina e Stati Uniti devono cooperare, ma si eviti la trappola di Tucidide. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola, ha previsto il tetto del 30% alla presenza di stranieri che non parlano italiano, multe fino a 1000 euro per chi porta il burka e il niqab, minore via dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano.
1: Un tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi prime della scuola primaria, media e superiore a partire dall'anno scolastico 2027-2028. Alla primaria il limite riguarda gli alunni con cittadinanza

0: non italiana che non siano stati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia, alle medie e alle superiori che non abbiano frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione, un tetto che quest'anno dovrebbe applicarsi solo ai nuovi arrivi e senza disarticolare le classi, come annunciato dal ministro dell'istruzione Valditara. Il principio cardine è quello della conoscenza della lingua italiana, di cui l'obbligo di studiarla per i genitori stranieri nei casi in cui persistenti barriere linguistiche ostacolino l'integrazione scolastica o il percorso educativo dei figli, pena anche la sottrazione del minore e il collocamento al di fuori della famiglia, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe che potranno arrivare fino a 1000 euro. Il provvedimento introduce anche il cambio di denominazione per gli istituti tecnici, che diventano licei tecnologici, e per gli istituti professionali, che diventano licei professionali. In arrivo anche 70 milioni di euro per orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il rinvio di 1 anno del blocco per i veicoli Euro 5. Si sposta dal 1 ottobre prossimo al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il presidente cinese Xi Jinping è alla Casa Bianca, accolto con onori, calore e professioni di amicizia. Nelle scorse ore è stato annunciato l'accordo per prorogare di 2 mesi la tregua commerciale fra i due paesi, fino al 10 gennaio. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, ha detto Xi, ma anche evitare la trappola di Tucidide, e cioè la teoria che descrive il rischio di guerra fra una potenza emergente e quella prima dominante.
2: Una stretta di mano a favore di telecamera, ma nessuna dichiarazione ai giornalisti arrivati a documentare l'arrivo del presidente cinese Xi e della moglie Peng alla Casa Bianca, dove li hanno accolti Donald Trump e la First Lady Melania con grande sfarzo e tutti i famosi lavori sul Prato Sud completati a tempo di record per questa visita. All'interno i due presidenti si avvicendano al microfono per i saluti di rito tra proclami di amicizia.
3: Un
2: grande onore, dice Trump. Continueremo a lavorare insieme. Ringrazia Xi, abbiamo la responsabilità di un futuro migliore, dice. Dietro tanto garbo, strategia e tattiche. La proroga della tregua commerciale concordata ieri tra i due nasconde probabilmente la convinzione di ciascuno che il tempo giochi a proprio favore. Trump vuole rafforzare l'economia americana, Xi aspetta il contrario. Il pool dei giornalisti TV della Casa Bianca non documenta l'evento per protesta, nonostante l'ordine di un giudice federale di riammettere tutti i giornalisti, all'inviato della testata Politico è stato nuovamente impedito di entrare. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Italia smentisce che esista un rischio imminente di attacco con droni contro Italia, Francia e Spagna da parte della Russia, rischio riferito oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo. Non c'è alcuna conferma, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che invita a non gettare benzina sul fuoco. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la linea torna a Focus Economia.

0: Ah, che stress.
1: Pac.
0: Non ho tempo per fare nulla.
1: Pac.
0: Troppi pensieri per la testa.
1: Pac.
0: Cosa?
2: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
0: Pack!
2: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi.

0: Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dal nucleare al petrolio, di energia oggi ci occupiamo, ma per un altro tema, non per le tensioni sui prezzi, appunto il Brent è tornato sopra i 100, e ampiamente sopra i $100 il barile, è andato a 105, il WTI è ancora a 94. Allora, una cosa la devo dire perché ho visto alcuni messaggi. Guardate che il Brent è vero che è il petrolio del mare del nord britannico, il WTI e il Texas, però tutti e due sono espressi in dollari, non è che il Brent venga espresso in euro. E qui inizia il punto, perché molti ascoltatori ci hanno detto: ma scusate, come mai con il petrolio a $147 nel 2008, luglio del 2008 toccò il record storico, $147.5, poi scoppiò la crisi Lehman Brothers e crollò, se non ricordo male arrivò verso i $30-35, la benzina costava €1.52, il gasolio €1.36. Allora, una prima spiegazione è nel rapporto di cambio, e cioè, attenzione, perché nel 2008 l'euro valeva 1,6 sul dollaro, o meglio, per prenderti un euro avevi bisogno di $1.6, adesso siamo a 1,1. Tradotto, cosa vuol dire? Che con un euro a 1,6 il petrolio a $147 al barile voleva dire €91.8. Con il cambio attuale a 1,1 il barile a 105, non a $147 ma a $105, però al cambio vale €92, quindi come quando era a 147. E qui dai già una differenza per quello che riguarda la scusate, vedo che c'è la conferenza stampa sul DL scuola, se non occuperanno i nostri GR24, sta parlando il ministro, adesso vedremo poi cosa uscirà dal DL scuola. Però dicevo, quindi la prima cosa è: attenzione, a $147 costava €91.8, al cambio a $105 al cambio attuale costa la stessa cifra, 92. E questa è una prima spiegazione. Non basta, perché comunque era anche più bassa di adesso. E qui possono intervenire altri fattori. E giro la domanda a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, che è il quotidiano delle fonti di energia. Buonasera Masini.
1: Buonasera a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, la variabile cambio l'ho già chiarita, quindi attenzione che $147 col cambio di allora valgono i $105 del petrolio con cambio di adesso. Però uno mi può obiettare: sì, ma anche se valgono la stessa cosa, la benzina era 1,52 e il gasolio 1,36, e quindi
1: c'è sicuramente una ulteriore componente, diciamo, macro, che è il potere d'acquisto, diciamo l'adeguamento dei prezzi all'inflazione, ma in questo momento storico particolare sicuramente la differenza la fa il collo di bottiglia della raffinazione, siccome tra l'estrazione del petrolio, il trading, il commercio di petrolio e poi invece l'acquisto, il trading di prodotti raffinati, c'è una lavorazione industriale, questo passaggio determina la differenza tra oggi e allora, oggi e quasi 20 anni fa ormai, perché in questo momento la capacità di raffinazione mondiale è sotto pressione, abbiamo molti impianti danneggiati sia nel Golfo Persico sia in Russia, e quindi c'è un corto di prodotti raffinati, non di petrolio. Petrolio ce n'è tantissimo, un po' in tutto il mondo. Benzina e soprattutto gasolio ce n'è meno di quanto ne servirebbe. Il mercato è corto, sì, e quindi i prezzi salgono.
0: Sì, ce n'è, e questo spiega perché comunque le quotazioni non siano arrivate a livelli del 2008 da molte parti. Dall'altro, sì, devo dire che se vai a vedere la benzina ha fatto un più 30%, il petrolio ha fatto, il Brent, un più 44%. Lei dice, appunto, immagine raffinazione, perché ho visto UNEM dire: attenzione, c'è anche l'inflazione, nel senso che poi ho capito il prezzo del mercato, ma poi i costi subiscono anche una loro inflazione. È vero che avremmo un prezzo inferiore se avessimo un rapporto di cambio 1,6 come nel 2008, adesso il Brent costerebbe €65, non €92. Però torniamo per non confondere agli altri costi. L'Europa negli ultimi 15 anni ha in maniera improvvida chiuso il 20% oltre 30 raffinerie, perché si diceva tanto ci sono quelle indiane, quelle dell'area del Golfo e anche quelle russe. Si è visto, a parte quelle indiane, che cosa è successo. E il corto è stimato in 4, se ho ben capito, 5 milioni di barili al giorno di prodotti finiti, cioè che vuol dire quanto consumiamo in Italia e in Francia, no? In un giorno, la metà di quello della Germania?
1: Sì, perché le raffinerie che sono state danneggiate sono impianti enormi rispetto anche a questi nostri europei, sia in Arabia Saudita, ma pensiamo anche negli Emirati. Noi abbiamo effettivamente delocalizzato una parte della nostra nel senso europea, capacità di raffinazione in paesi che avevano costi ambientali, di lavoro inferiori, e questo sembrava avere senso, come abbiamo fatto per tante cose anche con la Cina, che è diventata un po' la fabbrica del mondo, e questo sì ci ha resi più dipendenti. L'Italia un tempo tuttora è autosufficiente dal punto di vista della benzina, invece sul gasolio siamo corti, ma in generale il continente europeo è diventato molto più dipendente dalle importazioni estere, tra l'altro
0: di prodotto raffinato,
1: ovviamente anche di petrolio, però ecco, di petrolio nel mondo ce n'è in abbondanza. Sul gasolio in particolare siamo diventati anche molto dipendenti dagli Stati Uniti, tant'è vero che l'annuncio dell'amministrazione di un'intenzione di bloccare l'esportazione di gasolio ha fatto impennare di nuovo la quotazione proprio del gasolio, del singolo prodotto, dopo una settimana di tracolli dei prezzi, perché sembrava che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz fosse ripreso. Soltanto l'annuncio del presidente Trump di una ipotesi di blocco delle esportazioni del gasolio dagli Stati Uniti ha fatto schizzare di nuovo la quotazione stamattina.
0: Senta, l'altro tema che viene evidenziato dagli ascoltatori, però, la differenza con altri paesi. Allora, abbiamo capito, non basta guardare il petrolio, a parte il fatto che c'è l'effetto del cambio che pesa per oltre quasi un 30%, bisogna guardare la capacità di raffinazione. Non l'abbiamo ridotta in Europa e ci eravamo affidati a Arabia Saudita, cioè diciamo, penisola arabica, Russia e India. Però questo vale per tutti i paesi europei, e la domanda che mi arriva è: ma perché allora in Spagna è 1,6, 1,56, perché in Slovenia è più basso, perché anche a Malta è più basso? Allora, quello è il tema di accise IVA?
1: Allora, Malta ha i prezzi amministrati da qualche tempo, per cui proprio non fa storia, cioè lo decide lo Stato e c'ha quel prezzo lì. Spagna e Slovenia hanno le tasse più basse. Sul prezzo al netto delle tasse, sul prezzo self-service in Italia benzina e gasolio costano meno che in Spagna, poi ovviamente c'è un'accisa molto più alta e il prodotto, diciamo il prezzo alla pompa finale, quello che paghiamo, è più alto, però al netto delle tasse rispetto alla Spagna sul self-service, perché i prezzi poi in Italia sono molto diversi e il servito è una peculiarità un po' tutta nostra, sul self-service abbiamo prezzi in media più bassi della Spagna, ma più bassi anche di altri grandi paesi europei e più bassi della media dei paesi dell'area euro, diciamo, per cui da questo punto di vista non c'è un caso Italia, se non dal punto di vista fiscale.
0: Cioè lei parla dei prezzi, diciamo, della benzina erogata alla pompa, il gasolio, però poi sopra ci vanno le accise e l'IVA.
1: Sì, no, per prezzo alla pompa intendo quello finito con l'accisa e con l'IVA.
0: Ah, okay.
1: Tolta l'accisa, tolta l'IVA, il prezzo in Italia è più basso.
0: È più basso,
1: della media,
0: diventa più alto per il numero di accise, e poi l'IVA, che è una percentuale, va a caricarsi su un sottostante, e sottostante più alto. Ecco perché era importante il tema delle accise mobili. Da questo punto di vista, guardate, vedo molti ascoltatori, sono tanti, tanti fattori. Lei ha escluso a priori la speculazione, Masini?
1: Su speculazione bisognerebbe prima di tutto intendersi su cosa significa esattamente. Nel momento in cui c'è un corto di raffinazione, le raffinerie che lavorano con margini a livelli di massimi storici in questo momento, ecco. E quindi guadagnano di più perché c'è una situazione di mercato corto e ovviamente lavorano a tutto regime, a pieno regime, e fanno anche dei prezzi, sono prezzi relativamente alti. La vogliamo chiamare speculazione? C'è un discorso, quando dicevamo appunto prima dell'annuncio di Trump, mm-hmm. che fa salire i prezzi, li fa salire probabilmente perché qualcuno pensa di coprirsi, magari di accumulare scorte, di comprare prima che entri in vigore, questo blocco all'esportazione americana che farà salire i prezzi. Quella è una forma di letteralmente speculazione, cioè mi copro, no? Faccio in modo di avere un prodotto che ho pagato meno per magari poi rivenderlo in un momento in cui i prezzi saranno più alti. È una forma di speculazione. Altro discorso è se ci sono delle collusioni, ma lì, ovvero degli accordi sui prezzi.
0: No, speculazioni in questo caso era più anche artate, da come capisco io, cioè senza un motivo vero alla base. Devo dire a un ascoltatore, è vero, noi, ma lo ribadisco, gli americani hanno tanto petrolio, anche loro hanno un problema di raffinazione della benzina, tant'è che da quello che so io c'è una parte di quello che viene raffinato in Sicilia che va negli Stati Uniti.
1: Certo.
0: Noi abbiamo un problema più sul gasolio, in cui non siamo autosufficienti, sulla benzina non solo siamo autosufficienti, ma le nostre raffinerie la esportano. Il ragionamento che veniva fatto era su tutto il resto d'Europa, non solo sull'Italia. E immagino che non sia una cosa rapidissima riaprire una raffineria, no Masini?
1: No, no, assolutamente, ma soprattutto la raffineria storicamente non è mai stato un business, è un business molto volatile, diciamo, anche come margini, sicurezza, sono degli impianti molto complessi, hanno un grosso impatto ambientale, quindi anche questo, diciamo, nuova passione per le raffinerie, io vorrei vederlo, uno che si mette adesso a mettere in piedi una raffineria in un territorio come quello europeo.
0: Più facile fare l'impianto nucleare, no? Visto che da lì venivamo nel
1: forse. Sì, forse è più facile fare una centrale nucleare che una raffineria nuova in questo momento.
0: Allora, grazie anche al direttore della Staffetta Quotidiana, che è il quotidiano delle fonti di energia, quello che ci dà i prezzi alla pompa, monitorati poi dal Ministero ogni giorno. Grazie a Gabriele Masini. Open your mind. Open your mind.

Dunque, vedo che alcuni mi scrivono sul ragionamento fatto. Quello che è stato detto è che prima di applicare le varie accise, bellice, terremoto del bellice, guerra in Abissinia, terremoto del Friuli, tutte le sfighe che ha avuto questo paese, quello che è il costo della scusatemi, della benzina e del gasolio è simile o anche più basso rispetto a quello spagnolo. Li applicano meno accise, meno tasse. Confermo invece a un ascoltatore che l'IVA si applica su tutto. Ecco perché si parla di accise mobili, perché se si applica su tutto, quando tu hai un prezzo del sottostante che sale del petrolio, lo Stato incassa più di quello che avrebbe incassato in una situazione normale, allora si dice puoi rinunciare riducendo un po' le accise. Ma infatti anche adesso quando il governo ha fatto i tagli da 17 centesimi erano 15

indice di accise e 2 centesimi mal contati dell'IVA in meno, perché abbassavi il sottostante su cui applicare l'IVA. Dunque, vertice Trump Xi Jinping, la cena vale 2200 miliardi di dollari, che non è il costo della cena, per quanto Trump ci abbia abituato a tutto, no, è il valore di chi, dei patrimoni di chi sarà seduto assieme a Trump: Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Dell, Zuckerberg, Jensen Huang di Nvidia. Praticamente tutto lo stato maggiore della Silicon Valley, i vertici di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman e via così. Non dovrebbe esserci Dario Modei di Anthropic, che tra l'altro è stato il primo a lanciare un allarme sulla richiesta di rallentare la ricerca sull'intelligenza artificiale, a cui poi si erano uniti anche gli altri, e quindi ChatGPT e Altman e anche Elon Musk. Ora, la cerimonia di benvenuto per Xi, accolto con tutti gli onori del capo di Stato, del petto rosso, la Casa Bianca, è stata oscurata dal pool TV della Casa Bianca. Perché? Perché nonostante la decisione del giudice distrettuale, la Casa Bianca ha negato ancora l'accesso, come ricordavano i nostri giornali radio, a un giornalista di Politico. L'ha negato in realtà CNN, a Politico, MSNBC.

0: Dunque, poi Xi Jinping ha invitato 100.000 giovani americani a recarsi negli Stati Uniti. Vorrei capire i due, mi sembra di capire, i due grossi temi economici. Quindi dazi, lì c'era già stata una sospensione dopo l'incontro tra il segretario tesoro Bessent e il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jameson Greer con il vice premier cinese He Lifeng. Dazi da un lato, intelligenza artificiale dall'altro, sono questi i due temi principali di trattativa. Chiedo a, non sappiamo ancora, non c'è ancora la conferenza stampa, a Giuliano Noci, che è spesso nostro ospite quando parliamo di Cina, insegna, è prorettore infatti del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. Noci, buonasera.
1: Buonasera, sì, buonasera. I due temi sono sicuramente questi: intelligenza artificiale e dazi. Diciamo che secondo me è l'unico vero lascito di questo pomposissimo vertice da un punto di vista simbolico, ma che dal punto di vista pratico ci dirà ben poco, è proprio quello, l'avvio del dialogo sull'intelligenza artificiale. Poi hanno mandato avanti la palla di due mesi sulla tregua commerciale proprio per dire non ci fidiamo, ci dobbiamo rivedere molto presto per prolungare la tregua.
0: Dunque, su questo noi abbiamo visto delle posizioni dopo l'allarme lanciato da appunto Amodei, ma con dietro anche Altman e Elon Musk. Al di là delle speculazioni, qualcuno dice è un'operazione di marketing, oppure frenano perché hanno delle difficoltà, perché hanno posticipato il collocamento in borsa e quant'altro, lo ha fatto Amodei, Anthropic. Ma abbiamo visto sia Trump che Xi Jinping dire no, non rallentiamo, allarmismi sbagliati. È cambiato qualcosa in questa posizione? Perché uno potrebbe anche immaginare che se Cina e Stati Uniti si mettessero d'accordo, potresti sia avere delle regole, diciamo, abbastanza condivise sull'intelligenza artificiale.
1: Allora, entrambi in realtà vogliono accelerare sul fronte dell'intelligenza artificiale, perché ciascuno dei due pensa di poter prendere vantaggio e di avere la meglio sull'altro. Dov'è che però, come dicevo poc'anzi, loro sono costretti a trovare l'accordo? Sull'intelligenza artificiale ad uso militare, nel senso che entrambi sanno che gli algoritmi sono talmente ossessivamente orientati a raggiungere l'obiettivo che se non hanno guardrail adeguati possono produrre danni enormi. Quindi su questo tema io sono abbastanza confidente che non questa volta, ma in tempi rapidi raggiungono un accordo. Mi lasci dire però una cosa, Dario Amodei e Sam Altman sono dei pataccari, cioè devono smetterla, devono

0: smetterla di raccontare fandonie ad uso per salvare la faccia. Loro hanno creato un sistema di aspettative totalmente fuori scala. Adesso devono mettere il freno a mano perché non riescono a mantenere le aspettative e cercano di creare con un po' di marketing della paura di salvare il salvabile. Peraltro, il buon Dario, no, l'italo-americano Dario, questa uscita dell'algoritmo è stata fatta 3 mesi fa. C'è da chiedersi perché lo fa adesso. Lo fa adesso perché sa benissimo che non potrà fare l'IPO che ha promessa. Sam
1: Perché non si
0: Altman
1: quota in
0: se
1: borsa?
0: la scorda.
1: Perché non si.
0: Quindi io devo dire, non si quota in borsa, no. Sam Altman non può quotarsi in borsa perché ha un modello di business molto orientato al mondo consumer che non regge. L'altro, come dire, continua a fare il templare dell'etica delle AI e io gli dico, senti, chiudi baracca e burattini, vai a giocare a golf e siamo tutti più tranquilli. In realtà questo non è quello che vuol fare. Lui vuole erigere barriere all'entrata, congelare il vantaggio che ha adesso e cercare di impedire ad altri di colmarlo e in secondo luogo cerca di salvare le promesse che, ahimè, non può mantenere,
1: Sì,
0: perché
1: e
0: 700 miliardi di...
1: gli investimenti, sì, ecco, stavo arrivando lì. E sullo sfondo non c'è solo la promessa agli investitori, ci sono i parametri su cui si muove la borsa. Perché se tu dovessi vedere che le aspettative di l'utile atteso in base al valore di borsa, quando gli analisti dicono sono cambiati i modelli di riferimento, lì parte subito, è meglio allacciare le cinture di sicurezza, perché vuol dire che ti aspetti meno utili in base all'indebitamento fatto. Ecco. Io dico a tutti, quando leggeremo un report che dice sono cambiati i parametri con cui valutiamo le aziende big tech sull'intelligenza artificiale, prepariamoci. Io spero di non leggerlo, non ho voglia di una bolla, l'ho detto 1.000 volte. Però sono d'accordo con lei che puzza un po' tutto questo allarme improvviso, anche perché è un allarme che dice fermiamoci, sì, ma inizia a fermarti tu, fermarti dove, e poi deve essere chiaramente condiviso anche con la Cina. Altra cosa, se si arrivasse a un accordo, come lei ipotizzava, Cina, Stati Uniti, per evitare che poi sfugga il controllo della sicurezza interna, tutto il meccanismo. Ma lì non c'entrano i singoli privati che si sono indebitati 700 miliardi da una parte, ma a noi risulta 2.000 miliardi di indebitamento, se presi complessivamente.
0: Ragione perché
1: Ma...
0: c'è il debito che non si vede, leasing e joint venture.
1: Grazie anche a Giuliano Nocci, noi torniamo domani anche con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta... Borse in diretta.
13: Il petrolio Brent sopra i 107 dollari al barile, non lontano dai record, manda ancora in affanno le borse europee, che vedono la corsa del greggio e quindi dell'inflazione come apripista per possibili rincari dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. A farne le spese è il settore tecnologico, che trascina a ribasso tutti gli indici del vecchio continente. A Piazza Affari l'indice FTSE MIB peggiora sul finale e chiude il ribasso dello 0,9%, maglia nera in Europa. Vendite sui semiconduttori. Da ST meno 2,7% a Tecnoprob meno 4,8%, meno 5,5% invece per Fincantieri, che con Leonardo ha chiuso un contratto da 3,7 miliardi per una commessa con la Marina, in ordine sparso bancari e assicurativi, mentre tra i migliori Eni più 1,4% e Tenaris più 0,9%, in scia al rialzo del petrolio. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato. Esatto, sì. Sono felice del suo contributo. Sì. Penso che lei sia una perfetta idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
19: Questa è casa sua. Silenzio.
18: Detto, mamma mia, che aggressività. Ho detto silenzio. Grazie per aver chiamato.
19: Devi fare silenzio. Guarda,
20: ma chi se ne frega?
18: Ma chi se ne frega? Ma magari.
19: Sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao.
21: La zanzara.

0: Tagliani non ha capito niente. Allora, la donna sposata, specie quando va nella routine e porta la gonna lunga, dovete spiegare a Tagliani che sotto la gonna lunga ci sono due calze autoreggenti, bianche o nere, e una mutandina a fil di culo. E tu riesci ad essere, diciamo, incontri una donna di queste.
1: Cioè, che dici, stanca della routine, stanca del tran tran familiare, stanca della normalità della vita quotidiana, stanca di tutto,
0: ma
1: dei figli,
0: con la sua dignità che riesce,
1: certo,
0: a preservare.
1: Certo. Sì.
0: E tu la rispetti, osservi il suo silenzio, la sua dignità, ti esplode fra le mani, peggio di una bomba atomica. È una bomba atomica, perché la donna ha un potenziale sessuale che è 10.000 volte superiore all'uomo.
2: Lei, Cruciani, è veramente un cavernicolo. Come fa a non capire che un politico che dice che la donna è meglio senza gonna sta istigando allo stupro chiunque lo ascolti?
0: Perché se non ci fossero state loro, le donne sposate e inaffidabili, altro che cavalcate, sono cavalle selvagge che esplodono fra le mani e ti cambiano la vita! Ditelo, Tagliani! Tagliani, le devi provare almeno una volta!
3: Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là.
0: Sono meravigliose!
3: Che sai che dà delle risposte sempre quando la chiami, c'è.
0: E godi, godi!
3: Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Godi! E soprattutto sì, la mattina. Perché il momento migliore è la mattina. Perché la mattina il marito lavora, Tagliani lavora. Il figlio di Tagliani la mattina lavora. E non se ne accorge nessuno e tutela l'onore della famiglia. In silenzio.
1: Vedi, Parenzo, ci sono delle brave persone in giro, delle brave persone che meritano di essere tutelate, che meritano di essere protette dallo Stato. Questo è il punto. Una di queste persone è sicuramente il cosiddetto sparatore di Alba. Di nome fa Roberto e di cognome fa Mollo. Costui ha il diritto ad avere paura. Il diritto ad avere paura. Perché te lo dico per l'ennesima volta, ancora una volta, puntata dopo puntata di questa disgraziata trasmissione? Te lo dico perché sono uscite alcune conversazioni in quelle fasi drammatiche nella cascina di notte dopo l'assalto da parte dei banditi albanesi, probabilmente. E lui dice: mi sono difeso, sono disperato, mi è presa paura, volevano rubarmi tutto. Ecco, vedi, queste persone qui hanno il diritto di essere protette dallo Stato, il diritto di non essere perseguitate dallo Stato, questo è il punto. E questa telefonata al 112, e che sentiremo tutta, la sentiremo tutta.
4: Difesa,
1: ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso.
4: Ridicolo.
1: Ho ferito un ladro, non so se è morto, ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola, sono armati, gli ho sparato, mi sono difeso, abito qui da solo, sono in una cascina, qua in campagna, non tocco niente, sono fuori, tanto la pistola ce l'ho qui, eccetera, eccetera. Sentiremo tutto. È la testimonianza di un uomo che non deve essere perseguitato dallo Stato, che l'indagine finisca in tempi rapidissimi. Delle perizie me ne sbatto i coglioni. Delle perizie me ne sbatto i coglioni.
4: Ma no.
1: Delle traiettorie, giù, delle traiettorie, era di spalla, non era di spalla, quanto era voltato, lo Stato se ne dovrebbe sbattere i coglioni di queste cose qui, avanti tutta. La seconda persona è una persona sconosciuta ed è un carabiniere, si chiama Antonio di nome e Lenoci di cognome. E chi è? Tu mi dirai, no? Un carabiniere come tanti? Sì, è un carabiniere che guidava la notte di 2 anni fa, praticamente, la gazzella dei carabinieri che urtò, probabilmente, ma non è nemmeno sicuro, la moto guidata da un tizio da Fares, dove poi è morto anche Rami sbattendo contro un palo. Ebbene, questo signore è accusato di omicidio stradale con eccesso, eccetera, eccetera.

0: eccetera. Perché torna il caso Rami? Lo sai perché? Perché i legali di quello che guidava la moto, cioè di Fares, che è stato a sua volta condannato, hanno chiesto i danni allo Stato. Hanno chiesto i danni allo Stato perché sostengono l'ipotesi dello speronamento e dell'omicidio volontario. Vogliono i soldi nostri, questi che guidavano all'impazzata dal centro di Milano alla periferia al Corvetto, vogliono i nostri quattrini. Mamma mia.
1: Cazzate.
0: E poi c'è immancabile, no, cazzate, verità. E poi c'è immancabile l'ossessione fascismo. Beh, l'ossessione fascismo non può mai mancare, caro David, in questo disgraziato paese e soprattutto in questa disgraziata trasmissione. La squadra di calcio di Predappio, perché a Predappio esiste vita, è una squadra di pallone, c'è una squadra di pallone.
1: Sembra che accadano un sacco di cose in quel cazzo.
0: La squadra
1: di
0: calcio di Predappio trova uno sponsor e tutti dovrebbero essere contenti del fatto che la squadra di calcio di Predappio.
1: Questa è la sfiga di essere nato a Predappio.
0: Ma perché che sfiga? Ma perché?
1: Questa è la sfiga.
0: Cioè, tu dici che sono degli sfigati gli abitanti di Predappio? Sono sfigati. Lo hai detto, non ti ritirare.
1: No, ho detto che sfiga abitare là. Perché ogni volta che girano il mondo, io ovunque parte
0: Ma stai attaccando Predappio! Stai attaccando gli abitanti di Predappio, vergognati!
1: Comunque, l'unico modo per riscattare quel posto sarebbe
0: nome,
1: costruire il grande museo dell'antifascismo
0: nome.
1: E cambiare nome.
0: Cambiare nome. Predappio dovrebbe. Parenzo, due punti. Predappio dovrebbe cambiare nome. Allora, sì. Hanno trovato uno sponsor, ma sai chi è lo sponsor? Il negozio di souvenir del ventennio. Il negozio di souvenir del ventennio. Apriti cielo, il padre è di uno dei ragazzi che giocano a pallone e lo vuole ritirare dalla squadra. Altri gridano alla no, non è possibile, il negozio di souvenir non può fare lo sponsor. Ma vergognatevi, fatevi una risata e non rompete i coglioni. Porca puttana. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Molto bene, allora io non intervengo su nulla di queste cose. La cosa che mi interessa dire è semplicemente questa. Da due giorni sta andando in onda uno show davvero ridicolo alle Nazioni Unite. Ridicolo.
0: Oddio, che palle. Che palle che sei. Lo show alle Nazioni Unite.
1: Il presidente di Tahiti che addirittura beve dalla caraffa l'acqua. L'Iran, stai zitto, devo dire una cosa importante. L'Iran che addirittura va a fare la morale agli Stati Uniti.
0: Vabbè,
1: e non dice un cazzo dei morti.
0: La gente normale, ma se ne fotte di queste cose. La gente normale se ne fotte. Ma lo dico io da una vita.
1: L'ONU è un baraccone. L'unica cosa che possiamo fare è che siccome oggi alle ore 20 ora italiana, parlerà il dottor Bibi Netanyahu, la zanzara manderà in diretta, in integrale, il a quei leader dittatori del cazzo che siedono alle Nazioni Unite.
0: Giù. Fammi sentire il 112.
1: Noi
0: mollo al 112.
1: In
0: giù.
1: L'intervento
0: giù.
1: Di Netanyahu.
0: Giù.
2: Sì, buonasera, salve. Sono Mollo Roberto, ho avuto dei ladri in casa.
3: Mollo Roberto, mi dà un numero di telefono che non lo vedo?
2: Sì, perché qua non prendo niente, ho paura che ho ferito un ladro, non so se è morto, non lo so.
3: Sì, le posso
2: Ho paura, ero qua da solo, io sono qua, c'ho una terra, guardi, io sono, non sono disperato, guardi, sono disperato.
3: Allora, le passo subito
2: mi ha preso paura, mi sta girando in casa. Cioè io... ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso, poi c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so più cosa dire. Guardi.
4: Sì, ma gli ha sparato?
2: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo. Cioè, guarda, io non so più cosa dire, mi voglio rubare tutto. Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io... era un cuore nel cortile, io gli ho tirato perché non mi sono spaventato.
4: Tra due minuti ti richiamo io. Beh, tranquillo, non toccare niente. Non toccare niente.
2: Non tocco niente, sto tranquillo, sono qua, la tua pistola ce l'ho qua e scarico.
4: Va bene, stai tranquillo.
5: Io Cruciani, brutti, cattivi, sporchi.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale.

0: causa di un veicolo in avaria tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Questi maggiori disagi, massima prudenza alla guida e buon viaggio.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: La Zanzara.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Quindi, ateo, pro narcotici, pro aborto, pro eutanasia, pro adozioni gay, pro utero in affitto. Mi dici cosa cazzo c'entri con Vannacci?
5: Ah, sfigato! Nemmeno il check-in online sai fare, povero coglione! Godo, prendi il volo dopo, coglione!
6: Oh, ma fammi capire, perché io se timbro un minuto in ritardo mi sfondano il culo e invece a quel coglione che non fa il check-in, ha 50 anni che prende aerei e non sa fare un check-in, va tutto bene e si ride e si scherza appena arriva? Fammi capire questa cosa, com'è che funziona? Cioè...
7: Beh, perché tu sei tu e Parenzo è Parenzo, questa è la differenza.
8: Ma
7: diciamo,
8: non siamo uguali, non c'è l'ugualitarismo. Che cazzo vuoi? Io non sono uguale a te, tutt'altro.
7: Quello,
8: io sono
7: quello,
8: David Parenzo.
7: Quello
8: ma che cazzo vuoi?
7: Quello, io non so. Quello farà, avrà il cartellino da timbrare. Avrà il cartellino da timbrare.
8: Poveretto, ma lo capisco, ma è giusto, è un impiegato. Come direbbe, ma va benissimo, quello ha fatto un'altra scelta. Anch'io ero
7: che eri uno stronzo. Anche tu eri uno stronzo, mettiti bene quel cazzo di microfono, su, non rompere i coglioni, dai, forza. Allora, una serie di assurde dichiarazioni sulla questione del tetto nelle classi. Cioè, ragazzi, ma io dico che è una cosa incredibile, discriminazione, razzismo, cioè dicono le peggio cose. Sentiamo l'amico Cazzullo, senti l'amico Cazzullo, vai.
9: Se tu stabilisci che un bambino che nasce in Italia, che sa l'italiano, che fa le scuole, è comunque straniero fino a quando non ha 18 anni o più, e tu gli dici tu sei straniero e allora ti devo spostare di classe, beh, allora è palesemente un provvedimento di propaganda, un provvedimento che lede non soltanto l'articolo 77 ma l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza di fronte alla legge, che è un articolo tecnicamente antifascista, perché per il fascismo eravamo tutti uguali.
7: Posso dirti una cosa, veramente sta prendendo una piega sto Cazzullo, sta prendendo una piega assurda, un provvedimento discriminatorio, ma di che cazzo parliamo? Ma semplicemente una cosa di buonsenso, poi tecnicamente chi se ne frega, ci sono alcune classi con troppi stranieri, non va bene né per loro né per quelli, per gli italiani, e che cazzo? Ma poi gli stranieri sono stranieri, che c'entra? I bambini sono stranieri, ma è normale che siano classificati come stranieri? No, non è così, Davide, non è così.
9: Già soltanto mettere la parola bambino o alunno e la parola quota, tetto nella stessa frase la trovo inquietante. I bambini sono tutti uguali.
7: Ma grazie al cazzo che sono tutti uguali, ma che vuol dire? A me mi fa impazzire questa cosa qua. C'è questa sorta di buonismo, questa sorta di egualitarismo. Cioè i bambini sono tutti uguali, ma mica li mettono nei ghetti, mica li cacciano, mica li sopprimono, Cazzullo! Non li sopprimono! Bisogna riorganizzare le cose in modo che si possa fare i corsi normalmente, no? In modo che si possano fare, che la gente vada avanti negli studi, non che si debba imparare l'italiano. Pazzesco. Poi dice che ormai a Vannacci manca solo la svastica. Sentiamo ancora.
9: Fratelli d'Italia è un partito dichiaratamente antifascista. Vannacci cosa deve ancora fare per dimostrarsi fascista o per fingere di esserlo? Non lo so. Ha solo da mettere una svastica dopo l'Asciabipenne, dopo la Croce Celtica, la decima massa.

0: Saranno mica diventati tutti fascisti gli italiani.
1: Pazzesco, dai, pazzesco, pazzesco. Luca da Reggio Emilia, vai, Luca da Reggio Emilia.
2: Devi smettere di dirle puttanate. Quello che te lo dice è un uomo di 38 anni sposato con destra, ok? Tu non puoi difendere una persona che dal tono di voce della registrazione del pronto soccorso si capiva chiaramente che aveva bevuto un pochino.
1: Ma che,
2: okay?
1: Dici? Che, cosa dici?
2: Che c'ha il vizietto di bere.
1: Ma non dire cazzate,
3: non lo so, però non aspetta, dire. Ha sparato,
2: Giuseppe,
3: forse
2: ha sparato,
3: forse un po'
2: ha detto. Mamma mia. Zadino non sei in pericolo di vita, hai capito? E io sono di mamma destra, mia. Io sono disposto a morire.
1: Bravo.
2: Per mia figlia.
1: E allora che ne sai?
2: E
1: che
2: per mia figlia.
1: E come fai a decidere tu che non è in pericolo di vita?
2: Non sì. Ti fa del male, ma Giuseppe,
1: ah, il ladro del giardino non ti fa del male,
2: io
1: ma vai a cagare, imbecille.
2: Te, Giuseppe,
1: imbecille,
2: che tu non
3: era già fuori casa,
2: mai.
3: Era fuori dal pericolo, era fuori pericolo.
1: Ma non vi vergognate, Luca da Reggio Emilia, Luca
3: era
1: da Reggio Emilia e Parenzo, non vi vergognate.
3: Fuori pericolo,
1: era fuori pericolo.
3: Fuori pericolo.
1: Ma io guarda, io non
3: e la telefonata, farla risentire, perché c'è un passaggio in cui il poliziotto della centrale operativa che risponde, dice: "Scusi, com'è? Ma ha sparato lei? Ma forse un po'?" Ma come forse?
1: Ma era preso
3: forse
1: dal panico. Lo avevano
3: ragazzi,
1: preso d'assalto 5 persone dentro
3: fuori,
1: casa.
3: A 40 metri.
1: Ma quali 40 metri?
2: Ma com'è? 12
3: colpi. Manda la telefonata, l'hai mandata tu.
2: 12 colpi.
3: L'hai mandata tu.
1: Marco da Milano.
3: L'hai mandata tu.
1: Marco da Milano.
3: L'hai mandata tu.
1: Marco da Milano.
4: Siamo d'accordo che se si fa il terrore per i ladri smettono di rubare in casa? Allora io so che se in Italia entro in casa delle persone questi mi piantano un colpo, allora la smetto e dico a tutti i miei amici: no, non andare a rubare, non andare,
1: cioè non ho
4: sparano.
1: Capito qual è la tua tesi, non ho capito qual è la tua, diciamo, il tuo,
4: la tesi è quella che
1: come persone, di comportamento
4: le persone iniziano a sparare alla gente che gli entra in casa, la gente che entra in casa della gente non lo fa più. Non lo fa più.
1: Tu dici più si spara, più si spara e più
3: è
1: più
3: intelligente
4: allora,
3: questo qua. Non
4: bisogna diventare degli
3: ubriachi.
4: Non
3: mi sembra che funzioni negli Stati Uniti dove ad esempio si spara. Non mi sembra che funzioni. Scusi, mi
4: non bisogna diventare degli ubriachi. Bisogna solo mandare un messaggio. Bisogna far capire ai ladri.
3: Non c'è nessun messaggio da mandare. C'è lo Stato che manda. Non manda lei messaggi. È lo Stato che manda
4: un colpo di testa.
3: Ecco, ma non mi pare che tutto questo in America porti a meno furti. Lei è un idiota. Non mi pare che tutto questo porti
1: Marco
3: in America,
1: dice, se si, se si dà l'esempio si spara,
3: Marco
1: la gente
3: dice
1: magari dice
3: Marco
1: ci prova tre,
3: no.
1: Ci pensa 4-5 volte prima di entrare.
4: La percentuale degli italiani che ha le armi in casa è molto bassa rispetto alla totalità.
1: Vabbè, Tiziano da Modena, Tiziano da Modena, dimmi.
5: Buonasera Giuseppe,
1: dai, forza, vai.
5: Io no. Voglio riferire all'ottavo che hai lì di fianco, all'ottavo nano. Cosa c'entra il luogo Predappio? Perché ce la dobbiamo avere a morte con Predappio?
1: Digli a lui.
5: Qual è il problema del comune? Qual è il
3: purtroppo
5: purtroppo
3: il nome di quella città
5: no,
3: è paesino,
5: è indissolubilmente
3: legato a quella quell'infame del Duce.
5: Ho
3: il nome di quella
5: di
3: città
5: con
3: è
5: non
3: indissolubilmente il nome di quella città è indissolubilmente legato al signor Duce.
5: No, ricordiamoci Netanyahu di dov'è? Scusami, Netanyahu di dov'è?
3: Netanyahu non è di Predappio, infatti.
5: Ok, ricordami il paese così con lo evito, ma di cosa stai parlando? Rimane nella nostra storia. Ricorda che
3: un capo di stato
5: democraticamente
1: lei di Predappio, lei
5: è un ventennio. No, non sono di Predappio. Non sono i
1: Predappio. Lei è favorevole a cambiare il nome a Predappio come propone Parenzo?
5: Assolutamente no, assolutamente
1: fermo
5: no.
1: Fermola, fermola.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?

0: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Un minuto.
15: GR24, il Sole 24 Ore.
14: Il Consiglio dei Ministri vara il tetto agli alunni stranieri nelle classi. Meloni, scuola che integra senza rinunciare alle regole. Schlein caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Roma smentisce l'alert di imminenti attacchi di droni russi in Italia, oltre che in Francia e Spagna. A New York manifestazione di piazza contro la presenza di Netanyahu all'Assemblea ONU. Hamas minacciata l'esistenza del popolo palestinese. Calcio domani la giovane in Italia di Roberto Mancini al debutto in Nations League contro il Belgio. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Approvato poco fa in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, una scuola che integra senza rinunciare alle regole, ha fatto sapere la Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
16: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori, che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine, quello della conoscenza della nostra nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
17: Tutti gli studi internazionali ci vengono a dire che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio è fondamentale per il successo scolastico. Inoltre che una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
16: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buon senso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. Il per la segretaria del PD Schlein un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Si vuole nascondere, dice, dietro una nuova bandiera ideologica l'incapacità del governo di dare risposte ai problemi concreti della scuola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
14: E in Consiglio dei Ministri un decreto legge in materia di giustizia approvato oggi introduce un'importante novità. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni sono esercitate nei confronti del procuratore presso il Tribunale per i minorenni. Ancora il Consiglio dei Ministri ha poi approvato il rinvio di un anno del blocco alla circolazione per i veicoli Euro 5 in 3 regioni del Nord Italia.
18: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
19: In base a un regolamento europeo di 20 anni fa noi avremmo dovuto lasciare a piedi a far data dal 1 ottobre alcune centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto di muoversi con un Euro 5 diesel, auto o furgone.
18: Intanto gli aumenti record dei prezzi di benzina e diesel stanno spingendo sempre più europei a comprare auto a motore non termico, anche in Italia, dove nei primi 8 mesi dell'anno gli acquisti di auto elettriche sono aumentati del 70% e quelle ibride plug-in del 77%, arrivando a coprire insieme il 17,5% del mercato rispetto all'11% di un anno fa. Con le ibride si arriva al 66% del mercato rispetto al 58% di un anno fa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni lanciati da navi portacontainer nel Mediterraneo. Un allarme smentito però dal nostro governo, non risulta a noi e a nessuno, ha detto il ministro della difesa Crosetto.
20: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
21: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
20: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Il presidente cinese Xi Jinping è alla Casa Bianca, accolto con onori, calore e professione di amicizia, ma nulla cancella la grande competizione tra quelle che sono ormai le principali economie mondiali. Inoltre Xi ha dichiarato che la Cina auspica che gli Stati Uniti mantengano la corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan.
0: Accoglienza in grande stile per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie Peng, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. Al microfono proclami di amicizia e comunanza di obiettivi. Un grande onore, dice Trump. Continueremo a lavorare insieme, parleremo di commercio, sicurezza, tecnologia.

0: Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni, sostiene. Ringrazia Xi. Dobbiamo cooperare con sincerità, dice tra l'altro, garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte sono aperte alle aziende americane che vogliano investire in Cina e anche ad oltre 100.000 giovani che vogliano studiare in Cina. Dietro tanto garbo resta la competizione e la proroga della tregua commerciale concordata ieri si deve probabilmente alla convinzione di ciascuno che il tempo giochi a proprio favore. Trump è convinto di poter rafforzare l'economia americana, Xi scommette sul contrario. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E restiamo a Washington perché CNN, MS Now e Politico hanno chiesto al giudice un'udienza di emergenza dopo che la Casa Bianca ha vietato loro l'accesso nonostante la decisione del giudice di revocare per 14 giorni il divieto imposto da Donald Trump. Dopo la richiesta, l'amministrazione americana ha fatto sapere che l'accesso è stato ripristinato. Attenzione a New York per l'arrivo al Palazzo di Vetro del premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'Assemblea Generale dell'ONU a breve. In un video intanto ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas.
2: Manifestazioni di piazza a New York contro la presenza del primo ministro israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, molti attivisti pro-Palestina ma anche molti cittadini americani ebrei ultraortodossi hanno sfilato e preso parte alle proteste. È intervenuto invece da remoto il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. La discriminazione razziale, la pulizia etnica e il terrorismo di Stato vanno oltre la distruzione della soluzione dei due Stati, minacciando l'esistenza stessa del popolo palestinese, ha dichiarato Abbas in un videomessaggio preregistrato. Abbas ha parlato anche della situazione di Gaza, che si trova a fronteggiare distruzione, fame e tentativi di sfollamento forzato, ma ha anche citato la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, minacciate dall'espansione degli insediamenti israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E torniamo con le notizie in Italia per parlare di fisco. I dati sulle dichiarazioni dei redditi, denunce itinerari previdenziali, mettono a nudo uno squilibrio fiscale che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Il Centro Studi chiede una lotta seria e senza sconti all'evasione fiscale, che eviti anche di erogare prestazioni assistenziali a chi non ne ha realmente bisogno. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
3: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF. Questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%. Questo significa che pochi pagano per tutti. L'altro dato che emerge preoccupante è quello che in 16 anni la spesa assistenziale è passata da 70 miliardi a 180 miliardi. Qualcosa stiamo sbagliando, se aumentano i poveri aumenta la spesa. Io farei una banca dati per capire ogni persona di che cosa usufruisce. Noi abbiamo delle situazioni dove c'è paura a lavorare di più, a guadagnare, perché passi in un altro scaglione dove perdi dei sussidi e dove non ti conviene fiscalmente. Stiamo nell'assurdo.
1: E a proposito di fisco, c'è da registrare la dichiarazione del vice ministro delle finanze Maurizio Leo, che è intervenuto a speciale Telefisco del Sole 24 Ore. Possiamo dire che siamo alle battute finali della riforma, perché abbiamo 29 provvedimenti, decreti legislativi già in gazzetta ufficiale, 17 decreti legislativi che disciplinano vari segmenti della riforma tributaria, più 4 correttivi e 8 testi unici. E ora la cronaca. Nel giorno della presentazione alla Camera del volume con i discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi, la notizia dell'arresto del figlio Riccardo.
4: Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di condanne definitive per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussidio

0: che avrebbe ricevuto per anni senza averne il diritto. Tra il 2011 e il 2020 i fatti contestati dalle spese private con i rimborsi elettorali del Carroccio, lo scandalo che travolse il padre e la famiglia ad acquisti in gioielleria per 26.000 euro mai pagati. Esclusa dal computo, la condanna a un anno e quattro mesi, confermata in appello per presunti maltrattamenti nei confronti della madre nel 2016. Credo che nella vita ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni, le parole del fratello Renzo, nato dal secondo matrimonio del senatore, che aggiunge: abbiamo frequentato ambienti diversi e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura il calcio, domani in campo la giovane Italia di Roberto Mancini in Nations League alla sfida con il Belgio. Ci racconta tutto Dario Ricci.
2: Buonasera da Roma. In questi minuti le parole del CT belga Van Bommel, un olandese, lo ricorderete, da calciatore vice campione del mondo a Sudafrica 2014 e per un anno con la maglia del Milan, poi alle 19.45 qui allo Stadio Olimpico toccherà a Roberto Mancini. È lui il timoniere che ritorna alla guida di un'Italia che nel frattempo ha mancato per tre volte le qualificazioni mondiali. Con Mancini nel 2021 salimmo sul tetto d'Europa, al Mancio ci si è riaffidati per volontà diretta dopo un'estate tumultuosa del presidente federale Malagò per ripartire e tornare grandi. Lo farà Mancini lanciando molti giovani trovati anche nei campionati stranieri. Il primo avversario in questo tour de force della Nations League, 4 sfide in 11 giorni, è il Belgio di tante vecchie conoscenze del nostro campionato, da Lukaku fino a quel De Bruyne che è ancora chiamato a essere il trascinatore del Napoli. Venerdì, domani alle 20.45 il calcio d'inizio, venduti finora circa 35.000 biglietti. Fra poco sentiremo le parole del Mancio. Per il momento da Roma è tutto.
1: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani. Tra poco tornano Giuseppe Cruciani e David Parenzo, prossimo GR24 alle 21.
3: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.
11: Vai giù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure si vuole mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
12: Ancora con sta storia della legittima difesa. Tu entri nella mia proprietà, io ti sparo. Punto. Non ci sono altre strade. Se tu entri nella mia proprietà, ti assumi le responsabilità.

0: responsabilità della tua azione,
1: già tutto regolato.
0: Se ti arriva un piombo in mezzo,
2: senti questo.
0: Sono cazzi tuoi, io ti sparo.
1: Dipende.
0: Punto.
1: Dipende.
2: Aspetta.
1: Non è così.
3: Lorenzo, sto guardando l'aria che sniffa, evitando di guardare te perché lo sai mi stai sul cazzo. Ogni tanto purtroppo appare la tua figura davanti ai miei occhi. Figa, ma sei completamente privo di collo. Non hai collo e hai la faccia rotonda. Sembri un gargoyle. Sai chi cazzo sono i gargoyles? Quei personaggi che guardavano i miei figli quando avevano 3 anni. E tu li rappresenti benissimo. Uomo bello. Senza collo. Oltretutto sei giallo, le occhiaie, vabbè, solite cose. Fai schifo, Parenzo.
1: Sì, no, io per carità, non... per carità, secondo lei faccio schifo, secondo altri ho il sorriso di Sean Connery, ma non è questo il problema. Io comunque, lei dice io sono giallo, io sono qua. Lei...
2: Tu dici lei, l'altro non si sa.
1: Io sono qua. Beh, con insomma, la tosse. Mi continuate a maledire, ma io continuo a essere qua. E tutti quelli che mi hanno augurato la morte sono dall'altra parte. E io continuo a essere qua.
2: Allora,
1: fate voi.
2: Voglio affrontare un caso,
1: allora,
2: perché
1: tra poco
2: fermo. Giù. Allora, dicono il walk è morto, dicono il walk è finito. Dicono, beh, ma non è vero che non si può dire niente, tutti possono dire tutto, eccetera, eccetera. È stato più volte ospite da noi, si può dire che è un ospite ricorrente di questa disgraziata trasmissione. Te lo ricordi? Fa il bodybuilder, si chiama, è stato anche a qualche nostro spettacolo, si chiama Petar Duper.
1: Poverino, sì.
2: Allora, è stato per queste frasi poveretto che vi farò ascoltare,
1: è un disgraziato, dai.
2: È stato, no, per queste frasi che vi farò ascoltare, per questo riassunto,
1: radiato
2: che
1: dall'ordine,
2: è stato radiato dall'ordine degli psicologi. In realtà lui non si è scusato e dunque un po' ha accompagnato questa radiazione, ma in ogni caso è stato radiato dall'ordine degli psicologi. Voi vi rendete conto? Cioè uno non è libero,
1: non è libero
2: di dire quello che vuole, che l'ordine degli psicologi lo radia, la radiazione per le sue parole. Ma non rompeteci i coglioni, fate parlare alla gente liberamente, che c'entra con la professione da psicologo? Senti che cosa disse, le frasi incriminate, vai.
4: Dire sono tutte puttane, ma perché? Perché ce l'hanno nel loro DNA. Il fatto di dire sono tutte puttane è una cosa normalissima, perché la donna cercherà l'uomo più forte che assicurerà la sopravvivenza a lei e alla sua stirpe. Cercherà l'uomo più forte per generare, okay, un mondo migliore.
2: Ancora, senti qua. Quando tu dici le donne sono tutte puttane, cioè non è che vuoi dire una cosa negativa.
4: Ma
2: giusto?
4: Assolutamente no. Ma no, ma è una predisposizione loro,
2: è
4: naturale.
2: Nel loro DNA.
4: Certo,
2: essere puttana.
4: Ma assolutamente sì, è una cosa che c'è nel loro DNA.
2: È una delle frasi per cui è stato cacciato dall'ordine degli psicologi. Fate schifo.
5: Ciao,
2: voi e il politicamente corretto fate schifo. Toni da Cesena, vai Toni, dimmi.
6: Giù le mani da predappio tricolore souvenir, giù le mani, perché,
1: ma scusa, perché l'ex, non facciamo un concorso
6: comunista
1: per dare un nuovo
6: del PD,
1: nome a predappio?
6: Che cosa ha combinato? Sta facendo soffrire il fondatore di questo negozio, un signore anziano di 85 anni, solo perché hanno sponsorizzato una squadra di bambini che c'è scritto predappio souvenir. La maglia è di colore viola,
2: non
6: è nera. E chi è che ha fatto questa polemica? L'ex sindaco del PD.
2: Vabbè,
6: che ha 3 voti contati.
1: Ma lanciamo un concorso, nuovi nomi per predappio. Io lo dico per voi, è un posto dove io per ora mai ci sono stato, né credo per ora mai ci metterò
2: non
1: piede.
2: Credo.
6: Sì, ma la cosa più
1: che,
6: strana è
1: siccome
6: che chi
1: voglio
6: la scuola calcio...
1: Scusi, bisogna voltare pagina in quella città. Non è quel nome, purtroppo...
2: È macchiato,
1: È macchiato. È sporco.

0: scordato dalla presenza di Mussolini, e quindi questo è un problema.
1: Ma allora, stai parlando con Toni da Cesena, un camionista che va ogni giorno quasi a Predappio. Toni da Cesena va nella cripta, va nella cripta.
0: Toni da Cesena a fare uno che va tutti i giorni in una cripta da un morto, non è suo parente,
2: è talmente bravo che aiuta chiunque. Quando noi ci raduniamo il 28 di ottobre, offre vino per tutti
1: i fascisti,
2: offre vini per tutti,
1: perché tu andrai
2: una buona.
1: Ma tu andrai là il 28 ottobre, Toni?
2: Il 28 ottobre farò il presente, e se volete faremo anche una diretta tutta perché? Per la casa.
0: Sì, immancabile, immancabile.
2: Come l'abbiamo fatto un anno fa, e io godo.
0: Sì. Benissimo, ma cosa vuol dire? Fai il presente?
1: Ma uno può fare quello che vuole, ma lo lasci libero di andare lì a Predappio a fare il presente?
2: Io quando vado a Predappio, davanti alla tomba, provo eccitazione sessuale, godo come un riccio appena nato!
1: Ma se Toni da Cesena gode davanti alla tomba del Duce a Predappio, nella cripta, ha un'erezione, ma lasciagliela avere, no?
2: Invece quando sento Parenzo mi si ammoscia tutto, mi si ammoscia!
0: Quando avete fatto il rito del presente, ma lui non è presente, però.
1: Vabbè,
0: è morto, quando voi dite
1: lo
0: presente,
1: si fa per i morti.
2: No, ma se fatto male, che è quello l'inviato di La Sette, fa sempre figuracce e lo mandiamo via tutte le volte. Sono 20 anni che viene predato.
0: Però è vero che ci sono sempre inviati della Sette lì. Questo è vero. Questo è vero. Il 28 ottobre c'è sempre un inviato. Questo è verissimo.
1: Di fisso, messo fisso là.
2: E poi arriva quello lì di Saverio Tommasi, quell'altro Finocchio della Flottiglia.
1: No, è Finocchio.
2: Ma
1: non è Finocchio per niente, lo conosco benissimo, c'ha una moglie e tutto, non è un'offesa.
2: È stato penetrato.
1: Ma non diciamo cazzate. Questo è Toni da Cesena contro Saverio Tommasi.
2: Perché è un cazzaro, racconta le bugie nei filmati che fa.
1: Vabbè.
0: Io cambierei il nome della città, ad esempio, in Post Dappio, cioè come dire, dopo
1: Liberazione, Liberazione.
2: Tu hai il coraggio, tu e il Crux, dove fare lo spettacolo nel teatro di Predappio, voi non verrete mai.
1: Scusi, Toni,
2: se pagano
1: veniamo, noi se pagano
2: ma
1: andiamo.
2: Ma pago io, raccolgo i fondi, le sponsorizzazioni,
0: tu
2: venite
0: non hai
2: là,
0: soldi per piangere, amico mio. Tavolo. Tu non hai neanche i soldi per piangere.
2: Tu c'hai l'autista pakistano che gli dai 500 euro al mese, dai,
1: ma quando è l'ultima volta che sei andata nella cripta? Quando è l'ultima volta che ti sei recato nella cripta?
2: 3 giorni fa, mi sono anche commosso.
1: Ma che sei andato a fare 3 giorni? Io capisco per gli anniversari, no? Uno c'ha una.
2: Perché praticamente rincorreva, ieri era la nascita
1: ricorreva
2: la nascita della Repubblica di Salò.
0: Sì, lo sappiamo, di quella immondizia
2: del PD, l'ha tirata fuori proprio ieri, manco a farlo apposta.
1: Cioè, non ho capito, Toni, tu vai là anche per l'anniversario della nascita della Repubblica di Salò.
2: Sì, dove il grande zio Benny radunava tutti i ministeri, quelli più importanti.
0: Coi nazisti.
2: Sono errori di percorso, non ci attacchiamo i peli del culo.
1: Non ti attaccare a questi dettagli.
2: Liberale a cazzi tuoi, mettevi il tappeto a Berlusconi e poi dici che votavi Pannella, dai.
1: Ma Toni da Cesena non ti dice, non ti attaccare a questi dettagli.
0: Comuni di Predappio, io
2: Berlusconi ti ha bullizzato, che ha detto che non chiamavi chissà da quanto, dai, lo sanno tutti, lo sanno.
0: Ma ormai, l'hai detto
1: una volta a Portofino.
2: C'è una videoclip, regia, trovate la videoclip.
1: Sì, l'abbiamo, c'è cioè, il fascista chiama la regia.
2: La regia.
1: Scusi, per completare, Toni da Cesena, lei fa il camionista, lei si dichiara apertamente.
2: No, io sono operatore sociosanitario e vorrei non curare più i comunisti.
1: No, questo non è per scusa, questo è
2: Vorrei praticare.
1: No, questo è molto grave. Lei fa l'operatore sociosanitario.
2: Non me ne frega un cazzo.
1: E non vorrebbe curare i comunisti.
2: La tessera di partito devono esibire.
1: Scusi, lei che cosa vota alle prossime elezioni? Questo è curioso, Toni.
2: Allora, voterò al 99.9% Vannacci.
1: Lei sta invitando, lei che è un frequentatore della cripta, lei sta invitando ufficialmente Vannacci.
2: Deve venire a Predappio per dimostrare quello
0: detto
2: che dice, perché parla di
0: strano.
1: Comunque lei conferma che voterà Vannacci, mi sembra, no? Al 99%.
2: Voterò Vannacci.

0: secondo me farà.
1: E dov'è la novità?
0: Scriverà la storia, un altro ventennio.
1: Ma chi?
0: Un
1: altro ventennio. Un altro ventennio. Speriamo di no.
0: Entrando nero. Mangeremo tutti i comunisti.
2: Ma cosa le piace di più di quella cripta? Questo voglio capire. Di quella cripta, cosa le piace?
0: Ma il bagno, la cosa più il importante è che io litigo con la guardia.
1: Ma c'è proprio il corpo. Scusi, questo io non lo so. Le chiedo senza ironia. Ma lì c'è proprio. No, c'è il bagno, il cesso ci sarà. Quello mi farebbe piacere, andare a proprio avere una scarica di avere un momento di mal di stomaco e dover correre in bagno, per forza questo mi piacerebbe. Ma la domanda mia è un'altra.
0: Lo sai qual è? Che è la merda rossa domanda. Che ti esce dal tuo culo, quella rimane appiccicata.
1: Sì. Rimane appiccicata, sì.
0: E struce il culo sull'erba, chiedo, porco.
1: Sì, le voglio chiedere questo, ma lì c'è proprio il corpo, cioè uno vede proprio il corpo in balsama. Cosa vede esattamente? Cioè c'è il corpo o no?
0: Come, è più bello Mussolini da morto che te la vivo.
1: Allora, su questo sono d'accordo.
2: Vittorio da Roma, mi sta scrivendo, Tony da Cesena è un coglione necrofilo.
0: Ma tu sei un rotto in culo, sei.
2: Tony da Cesena è un coglione necrofilo.
1: Un dibattito tra storie.
0: Vittorio da Roma, tu metti i preservativi bucati davanti ai termini.
1: Allora mi chiede il dottor, aspetta un attimo, il dottor Tommaso L'Abbate, una delle più
2: che
1: importanti
2: chiede,
1: firme
2: sì.
1: del Corriere,
2: sì, conduttore,
1: Real
2: conduttore sì.
1: Sai che lo guardo sempre io.
2: Vabbè,
1: Real
2: non rompere il cazzo adesso, andiamo avanti, dai,
1: su Rete4. E che ti devo dire, mi piace Realpolitik del dottor L'Abbate. Il dottor L'Abbate mi dice, mi ha detto però non dirlo,
2: vabbè dillo, dillo lo stesso.
1: Chiedigli se è tipo Lenin sulla Piazza Rossa.
0: Ma che L'Abbate, quello è rotto in culo L'Abbate là.
1: No, ma come ti permetti brutto, ma
0: siete due Pinocchi, tutte e due, prendetevi per mano e buttatevi dal monte di Pratappio.
1: Il dottor Tommaso L'Abbate, ma il dottor L'Abbate è
0: eccezionale,
2: ma lei lo sa il dottor L'Abbate che cosa fa in televisione? Lo segue per sì, Real Politica?
1: Ma come
0: no, secondo me
1: legge,
0: chi è quello di Real Politica?
1: Sì,
0: quello di Baffetti là,
1: quello
0: di quello lì lo sa che cosa ha fatto, ha tagliato la mia intervista, ha pubblicato solo o con noi o contro di noi.
2: Sì.
0: Ma ha fatto parlare mezz'ora, ha messo 7 secondi di intervista a me.
2: Sì. Allora, avranno fatto i soliti servizi contro Predappio.
1: Assomiglia con...
0: come Tommaso quel travestito là, maledetto.
1: È una grande travestito, chi L'Abbate è un travestito, come ti permetti?
0: L'Abbate, Tommaso, tutti gli amici tuoi sono tutti travioni.
1: Mi ha scritto smentisco in tempo reale e querelo. L'Abbate mi ha appena scritto smentisco in tempo reale.
0: Allora, l'omosessualità non è un reato, io rispetto anche la ricchioneria, dai, facciamo.
1: Ma chi l'ha detto questa?
2: Fermola.
1: Ma chi l'ha detto? Cos'è?
2: Ferma.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: PEC.
5: Lavorare con la PEC ti fa sentire così? Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
6: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni più 1,4 e Tenaris più 0,9 in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste più 1% che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Sofì.

0: sa di felicità.
1: Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
4: In collaborazione con
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
4: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
5: E con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: La Zanzara.

0: In due settimane di zanzara si è avvicinato a Meloni e Salvini. Difende Albano che va a cantare ad Israele, mentre Pupo che andava a cantare in Russia non andava bene. Addirittura vuole dire la nazionalità di chi commette reati, ma solo contro gli ebrei, come se gli altri fossero reati di serie B. Lì non ci interessa sapere la nazionalità.
1: No, ma forse non ha capito,
0: dovresti
1: ma...
0: andare a Sharm el Sheikh con la decrescenza al posto della scimmietta. Fai ca.
2: Aspetta.
3: Papà, ma chi è questo coglione che dice sta stronzata alla radio?
4: Amore mio, si chiama Parenzo. Lascialo perdere, un coglione.
2: Fatemi risentire questo, la parte iniziale che è stata disturbata dal tuo intervento. Giusto. Il figlio al padre.
3: Papà, ma chi è questo coglione che dice sta stronzata alla radio?
4: Amore mio, si chiama Parenzo. Lascialo perdere, un coglione.
2: Molto bene. Allora, se la stragrande
1: sembrava Rizzo, sembrava la voce di Marco Rizzo.
2: Sì, è vero. Se la stragrande maggioranza delle persone pensa che tu hai due pesi e due misure, tu dici
1: i
2: tunisini che hanno aggredito i rabbini, aspetta, i magrebini che hanno aggredito i rabbini, e puntualizzi che sono magrebini. E invece, quando qualcuno compie un reato, secondo te non andrebbe detta la nazionalità?
1: No,
2: ma abbi pazienza, è una contraddizione o no?
1: Quando un uomo violenta uccide una donna,
2: è importante
1: una donna.
2: Sapere se è un clandestino, ma è importante se
1: ma non è che i clandestini hanno come specialità quello di violentare le donne,
2: ma ce ne sono di più che
1: diffuso,
2: lo fanno, mi pare che è un
1: mentre
2: classico.
1: È molto diffuso in una parte del mondo arabo l'odio verso l'ebreo.
2: Vabbè, ma
1: e l'aggressione dei tunisini
2: sugli specchi,
1: no,
2: dai.
1: Quei tre tunisini che hanno aggredito il rabbino l'hanno aggredito perché?
2: Ma sì,
1: perché,
2: ma non lo so, che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo?
1: No.
2: Tu hai specificato specificato che erano tunisini. Dunque è importante sottolineare la nazionalità di chi aggredisce.
1: Ma in quel caso lì
2: è come per
1: il femminicidio.
2: Allora,
1: è come per il femminicidio.
2: No, il femminicidio non bisogna specificare nulla. Se io lo dico sempre, quello che è bengalese, diciamo che è bengalese, è napoletano, è campano,
1: ma non c'è
2: italiano,
1: nessun doppio pesismo.
2: È svizzero.
1: Il fatto che fossero musulmani ad aggredirlo.
2: Che ne sai che erano musulmani? Ma non lo so se erano musulmani. Tu hai detto tunisini,
1: sì,
2: magrebini,
1: generazione.
2: Vabbè, Tony da Cesena è un frequentatore della cripta e adesso, come al solito, interviene Vittorio da Roma. Dai, Vittorio, dimmi che c'è.
5: Te fai schifo, Cruciani, a far parlare una merda così. Guarda, voglio andare in quella cripta a cagarci dentro.
2: No, ma non si può
5: così
2: fare
5: almeno,
2: così almeno il 28 ottobre
5: possono respirare tutti i veri odori che dovrebbe avere quella merdaccia di Mussolini.
2: No, ma scusami, Vittorio, scusami, abbi pazienza. Però questa è mancanza di rispetto. Non si può andare nella cripta di un personaggio storico morto, seppure esecrabile. Seppure certo. Non c'è dubbio, personaggio storico, ho detto, non statista, personaggio storico.
5: Seppure se crei sopra, lo taglierei a pezzi, lo metterei
2: giù un attimo, Vittorio. Non c'è più il corpo di Mussolini, credo che non puoi tagliare nulla.
1: No, questo però volevo capire. C'è la domanda di
6: Tommaso. C'è la sua anima.
2: No, calma, Tony. Volevo che tu rispondessi.
1: Volevo che tu restici so. No, però questo è un punto, non è da.
2: Ma che te ne frega a te? Ma dopo 80 anni non c'è più niente in quella cripta.
1: Ma non è un punto da poco. Ma permettimi, però. Questa è una cosa interessante. Se ci sono c'è la polvere, c'è un'urna e l'hanno cremato, e vabbè, benissimo. Se invece è stato imbalsamato,
6: Non è stato imbalsamato niente, non dire cazzate che non ne sai. Ma
1: il dottor Labate, il dottor Tommaso Labate, poco fa ha chiesto, ha fatto una domanda.
2: Innanzitutto, il dottor Tommaso Labate è stato attaccato da Tony da Cesena, giusto, Tony?
6: Perché sono stati visti lui e Parenzo guardare le coppiette al Pincio a Roma. Notizia di un'ora fa.
1: Come si permette sto stronzo?
6: Facevano anche autoerotismo
1: con una figlia. Stupenda.
2: Scusa, Vittorio.
1: Allora,
2: vuoi rispondere a Vittorio un attimo, poi passiamo oltre. Dimmi.
6: Amore, tu sei un guardone di coppiette e ti fai le sedie al centro sociale.
2: No,
6: tu non hai mai capito niente di politica. La politica non è per Vittorio da Roma, deve stare chiuso a casa sua.
2: Andiamo avanti. Massimo dalla provincia di Trento. Vai, Massimo, dimmi.
7: Buonasera.
2: Dimmi.
7: Dalla notte dei tempi, secondo me. Sì. L'attività del ladro è considerata un lavoro, come tutti i lavori devono corrispondere il rischio di impresa.
2: Sì.
7: Per il ladro cos'è? Rimettersi le penne o prendere un colpo.
2: Ma non c'è dubbio, amico mio, non c'è dubbio. Sono assolutamente d'accordo con te, totalmente d'accordo con te.
7: Questa è la realtà.

0: dei fatti, ci si scandalizza.
1: Inoppugnabile si questa cosa qua. Inoppugnabile. Purtroppo fa fatica a passare nella testa dei magistrati spesso. Dei magistrati, sì, perché le leggi italiane ancora non sono sufficienti. La legge che è stata fatta dal centrodestra, e lo dico pur avendola sostenuta,
0: non serve
1: perché la sinistra non l'avrebbe nemmeno fatto, nemmeno quella, la sinistra. Dunque quella serve. Dopodiché non è sufficiente, bisogna andare oltre e bisogna scrivere in una riga. Se tu entri dentro, so che è complicato, sto semplificando perché non faccio
0: privata,
1: se tu entri, perdi
0: privata
1: ogni diritto, e dunque quello che faccio è tutto giustificato. Vabbè, Massimo, Parenzo non è d'accordo, immagino, no? Parenzo.
2: Ma assolutamente no, ma mi sembra una bestialità giuridica impossibile da sostenere in ogni luogo, in Europa è impossibile,
1: sono tutte bestialità giuridiche.
2: Informo ma che anche in America quello che tu sostieni,
1: sì,
2: non credo,
1: ma
2: che
1: a me
2: sia
1: non me ne frega nulla. Io voglio che mollo questo signore qua di Alba che ha sparato. Voglio che questo signore qui non cada nelle grinfie della giustizia.
2: Prima nelle essere grinfie accertate le modalità.
1: Sì, ma
2: con
1: già
2: cui
1: cominciano a dire
2: ucciso.
1: Bisogna vedere la traiettoria. Poi era buio, e poi quelli scappavano, e poi uno era leggermente voltato, era messo così di lato e non
2: per
1: era.
2: Forza.
1: Tu prima hai detto una cosa vergognosa.
2: Certo.
1: Guarda, io mi sto puntando tutto. Sai che cosa ha detto? Fra poco ti presento una persona. Parenzo ha detto: ma non erano nessun pericolo, non rappresentavano nessun pericolo questi rapinatori. Ma vergognati, ma ti voglio vedere trovarti in quelle situazioni là. Iania dalla provincia di Como. Iania, dimmi. Iania.
3: Lamia, mi chiamo Lamia, buonasera.
1: Dimmi, lei è marocchina, mi sembra, no? Da quello che leggo qua. Sì. È contraria, e mi sembra che sia contraria al decreto del 30% degli alunni a scuola.
3: Sono contraria.
1: E perché è contraria?
3: Perché non esistono alunni stranieri, esistono solo, e dico solo, alunni.
1: Lei si sbaglia,
3: la fermo perché sono insegnante presso,
1: sì, ma che c'entra?
3: Di venire qua sono insegnante di lingua francese.
1: Però mi scusi,
3: che in Marocco non avevo, mi faccia gentilmente finire.
1: Sì, no, ma le voglio dire una cosa. Mia figlia si trova in questo momento all'estero, ed è considerata una, non è un'alunna, non è un'alunna,
2: è a spese di chi?
1: Ma a spese mie, ed è considerata
2: cioè della radio,
1: è considerata una
2: prendi soldi dalla radio, quindi questo chiariamolo.
1: Certo, grazie. Io prendo i soldi dalla radio che mi servono per pagare gli studi di mia figlia.
2: Quindi tua figlia è a spese di Radio 24 a farsi dei mesi non sappiamo dove.
1: Ma sei un coglione.
2: Ma l'hai detto? No, ma questo è solo per mettere in ordine le cose. Quanto sta qualche mese?
1: Sì, vabbè, stai zitto un attimo.
2: Quanto costa mesi ma questo è importante,
1: mia figlia,
2: però. Alla gente interessa.
1: Sì, lo
2: tua
1: so.
2: Figlia è a cui voglio bene, è una ragazza
1: mie,
2: bravissima,
1: a spese mie.
2: Da tu da chi prendi i soldi?
1: Ma che c'entra? Però a spese mie, io lavoro, però.
2: È ineccepibile. Io sono come quegli idioti che tu inviti. Il ragionamento è uguale, come quegli idioti.
1: Scusami, Lania.
2: Chi ti paga?
1: Mia figlia,
2: quindi si può dire che Radio 24
1: paga gli studi di mia figlia, sì. Allora, non è solo le vacanze, gli studi. Allora, Lania, scusi un attimo, mia figlia si trova tecnicamente all'estero ed è considerata una alunna straniera. E mi dispiace.
3: Va bene, l'hanno messa in una classe ghetto?
1: Ma non c'entra, a parte che non esistono nessuno. Ma che c'entra la classe ghetto? Scusi, il ghetto è quello che c'è adesso. Il ghetto è quello che c'è adesso in alcune classi. In alcune classi dove ci sono il 98% di stranieri e il 2% di italiani. Quelle sono classi ghetto. Quelle sono classi ghetto.
3: L'hanno messa. Allora, ascolti, il problema non è il numero elevato.
1: Ma perché pensa che è discriminazione questa cosa? Mi vuoi spiegare perché?
3: Non è il numero elevato il problema. Il vero problema non è il numero elevato degli alunni stranieri nelle scuole italiane, ma proprio il vero problema
1: e qual è? Non lo sai dire.
3: Va bene,
1: mancano i soldi, manca l'istruzione dell'italiano, tutte queste cose qui.
3: Appunto, parlerò meglio il francese oppure l'arabo che madrelingua.
1: No, volevo dire un'altra cosa.
3: Visto questa discriminazione,
1: ma non volevo attaccare te, non hai capito bene quello che
3: non è la mia lingua madre.
1: Ma non volevo attaccarti sulla lingua.
3: Meglio di lei,
1: vabbè, fermo.
3: Italiano, perché hanno letto tanti libri. Mio marito pure, marocchino.
1: Scusami, Lania.
3: Il vero problema è la presunta mancanza di fondi, la mancanza di docenti L2.
1: Buonanotte, fermala. Ferma un secondo, resta lì. Resta lì, mediatori culturali. Sì, modu gay, fermala. Fermala.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione.

0: ora candidata, a meno che non ci voglia dire che si candida a sindaco di Milano, cioè lei sì, si vorrebbe candidare, cioè la coalizione ha già deciso che lei sarà sindaco, no?
1: Renzo, nel caso invito te comunque per farmi la campagna,
2: blonde.
1: So sì. Che mi dai
2: la nostra
1: mano,
2: blonde,
1: vero?
2: La nostra Marianna Ucria.
1: Vabbè, ma scusami, ma tra me blonde. E un Maiorino.
0: Tu chi potresti?
1: No, giusto per capire,
0: ecco,
1: no?
0: Sì, Parenzo chi voterebbe?
1: No, cioè, giusto perché
0: tra la Sardone e un Maiorino.
1: Tutto, però.
0: Chi voterebbe, Sid? Chi voterebbe?
1: Tra me e un Maiorino, chi voterebbe?
0: Tra Sardone e Maiorino, chi voterebbe sindaco di Milano? Parenzo, chi voterebbe?
2: Io vivo a Roma, che cazzo vuol dire?
1: Se fossi a Milano, dai, dai, prova a darle la risposta. Io la so.
0: Tra Sardone e Maiorino, chi voteresti? Tra Sardone e Maiorino che mette la che fia palestinese, chi voteresti?
1: Non solo, forse solo quello.
0: Chi voteresti sindaco di Milano? Non hai il coraggio di dirlo. E sta zitto, vedi, mutismo a Roma. Che vergogna.
1: Guarda che lo puoi dire che voteresti me, tranquillo.
2: No.
0: Che vergogna.
1: Cosa faresti? Vai a votare Maiorino?
0: Muto, musica. Vogliamo far sentire un'intemerata della Sardone a Pontida? Vai regia!
3: Perché se vieni nella mia città perché vuoi lavorare e rispettare le leggi, sei ben accetto. Se vieni nella mia città per delinquere, per spacciare, per occupare o per imporre le tue di regole, noi ti diremo fuori di ball!
0: E vabbè, questa è Pontida con tutti i toni di Pontida. Poi ancora con questa storia delle tradizioni, io però su questa storia delle tradizioni non sono d'accordo, non sta succedendo niente, sentiamo.
3: Ma non è solo una questione economica, è anche una questione di identità. Negli anni c'è stato un lento rinunciare ai nostri valori, alle nostre tradizioni, via i crocifissi, no ai canti di Natale, poi basta i presepi. Pensate, a Milano il periodo di Natale, sapete come l'hanno chiamato? Festa del bianco inverno, vergogna, sono patetici!
0: Ma chi è che l'ha cambiato così adesso, Sardone? Nessuno. Parenzo, tu hai paura che ti scia? Tu sei ebreo, non te ne frega nulla.
2: Allora, io ho sentito questa intemerata.
1: Diciamo che
2: dire.
1: È Pontida, quindi sono i toni di Pontida.
2: Ecco che comincio a fare già, questi sono i toni.
1: No, ho capito, ma non è...
2: Ma
1: no,
2: questi sono i toni di Pontida.
1: Tu pensa sempre a Maiorino. Ogni volta che mi attacchi, tu pensa sempre a Maiorino.
2: Ma così,
1: ogni volta che mi attacchi, tu pensa all'alternativa.
2: 30 anni. Ma il male c'è, ottimo Maiorino. Ma ti voglio dire questo. Adesso tu lascia stare, io sto a Roma, non vedo da lontano le cose milanesi. Ma voglio dire, adesso già che dice: oh, quello è Pontida. Ma
1: sì,
2: che
1: certo.
2: Ma cosa sei? Draghi? Sei Mario Draghi? No,
1: cosa c'entra?
2: Sei
1: i comizi sono un conto, è una cosa.
2: Appunto. Esattamente.
1: Hai mai fatto un comizio? No, e allora?
0: Sì, però non è che ci stanno scippando il Natale, dai, su.
1: No, però è vero che negli anni
2: non ci credi neanche tu.
1: No, ci
2: il Natale è là, è
1: scusami,
2: meraviglioso,
1: per quale
2: mi piace l'albero,
1: per
2: mi piacciono le lucine, mi piacciono i negozi illuminati,
1: Parenzo,
2: mi piace il consumismo.
1: Per quale motivo secondo te
2: tutto.
1: Non hanno chiamate feste di Natale ma feste del bianco inverno?
2: Ma
1: sinistra, a Milano.
0: Alcune scuole, dai.
2: Ma
1: no,
2: chi
1: no,
2: se ne frega,
1: era
2: in una scuola
1: le feste del comune.
2: Ma non è
1: no,
2: un problema
1: il comune di Milano.
0: Il comune di Milano ha cambiato
1: ai tempi di Pisapia, chiamò i tempi. Capito?
2: Pisapia,
1: e quindi è cioè, sempre la stessa giunta,
2: se
1: sempre loro sono. Chiamarono
2: ma chi se ne frega?
1: Ma era il comizio, potrò dire quello che voglio.
2: Problema.
1: Ma scusami,
2: ma ti rendi conto?
1: Stiamo
2: però.
1: Discutendo nella frase che ho detto
2: conto.
1: Al comizio. Vabbè, potrò dire quello che voglio al comizio? No,
0: Sardone,
1: me lo devi dire tu cosa devo dire.
0: Continua a essere contraria al velo, a qualsiasi tipo di velo? A qualsiasi tipo di velo. Tu
1: io dico da sempre che per me. Il velo islamico è simbolo di sottomissione. Dopodiché
0: tu vorresti proibire il velo? Cioè vorresti
1: voglio proibire il velo, il burqa e il niqab, non solo a scuola ma anche fuori dalla scuola, che è il velo integrale, quello che di fatto impedisce
0: il velo
1: di
0: integrale lo vorresti se tu incroci per strada una persona con velo integrale, secondo te andrebbe multata?
1: Ma secondo me non dovrebbe assolutamente, cioè dovrebbe essere vietato, ma non è solo
0: vietato,
1: una questione di sicurezza, è una questione anche di dignità della donna. Io ritengo che il velo integrale, e poi non ci prendano in giro, te lo dico subito, che poi dopo passa il divieto e si mettono la mascherina, comunque diciamo che se tu vai in giro con il volto coperto tu devi essere sanzionato.
0: Sì,
1: tu in Italia non ci puoi andare in giro volto coperto.
0: Vabbè, ma questo non è, tu non lo dici per una questione del volto coperto perché non puoi essere riconosciuto, perché se la polizia o i carabinieri incrociano una persona potrebbero chiedere la carta d'identità, arrivederci, grazie. Tu dici dici, scusi, si può
1: io
0: scoprire.
1: Io ti dico che non è solo una questione di sicurezza, ma anche una questione di dignità.
0: Ho capito,
1: femminile.
0: Ma uno potrà. Sì, ma io per carità, ma però no. La questione.
1: Ma sei per il velo integrale?
0: No, io sono contro il velo integrale. Ma allora.

0: proibire, perché la parola proibizione mi dà fastidio. Io sono un libertario.
1: Ma anch'io sono liberale, ma dopodiché, dato che le nostre città si stanno riempiendo di veli integrali, io nella mia Italia, nel mio occidente, non voglio quel tipo di immagine femminile. E poi mi chiedo, cioè, ma le prime a non volerle dovrebbero essere tante femministe di sinistra che si sono dimenticati totalmente della battaglia sulla parità dei diritti tra uomo e donna.
0: Allora ti voglio chiedere subito invece qualcosa su una vicenda che Parenzo sente.
2: È diventata
0: molto
2: una moderata, perché siccome vuol fare, se messo cioè, in testa,
1: no, veramente questa cosa l'ho sempre detta, non mi sembra proprio moderatissima.
2: Adesso vedi come cambia anche il tono di voce, come sembra Nil De Jotti.
1: Tu trovi? Ti piace di più questo tono di voce?
0: Veramente no. Pontita, non mi,
1: no,
0: pare
1: non
0: che
1: mi avesse, sembra che non proprio mi diciamo no,
2: sì, sì, là si scatena islamici. Ora non c'è nessuna invasione, perché non c'è nessuna invasione. Gente col chador, no, come si chiama?
1: Burka o niqab?
2: Burka
1: o niqab?
2: Col burka. Gente col burka
1: è quello con la retina addirittura.
2: Posso dirti, lo so, non ne ho vista, che non vedono nulla. Io sai che non ne ho vista una.
1: Parenzo, vieni da me. Allora facciamo così,
2: ma
1: però
2: dove?
1: Lo fai il prossimo venerdì che sei a Milano. Vieni, ma no, li ho filmati anche. Perché dipende,
2: hai
1: che qua... certo tesoro, se tu vivi nel centro della tua città, nella ZTL, è chiaro che magari ne trovi
2: ma
1: un po' meno.
2: Firmi,
1: ma se tu
2: la gente
1: vivi
2: col burka.
1: Ma se tu
2: vivi nessuno.
1: No, ma lascia stare, ma
2: io
1: se vieni, se io abito in fondo, io abito in fondo a Via Padova a Milano, in quartiere Adriano, ok? Ce n'è molta. Non è che non ce n'è per uno. Fammi una cortesia, vieni con me. Se con il velo integrale, assolutamente sì.
2: Guarda,
1: ma è pieno
2: che
1: anche di veli nelle scuole, bambine piccole a scuola hanno già il velo. E se il velo, non ho
2: ma
1: detto
2: non
1: con
2: posso
1: il burka, ti sto dicendo con il velo, bambine
2: il velo,
1: di 4-5 anni, 6 anni, 7 anni.
2: Anche le suore hanno il velo
0: nelle scuole,
2: anche le suore hanno
0: il velo. Le bambine col velo nelle scuole, le proibiresti?
1: Assolutamente
0: no?
1: Sì, bambine, secondo me
2: è un problema però.
1: No, ragazze, però
2: non è quello che può il velo.
1: L'Austria c'è già il divieto sotto i 14 anni per tutti tipi di velo.
0: Bene,
1: ed è larga coalizione. Danimarca, socialdemocratici, c'è la stessa, c'è la proposta del divieto di velo anche lì. In Belgio oggi c'è solo nelle Fiandre e c'è quel divieto di velo.
0: E tu che faresti in Italia? Proibiresti il velo sotto i 14 anni?
1: Per me le bambine
0: normale, non quello integrale.
1: Per me le bambine delle elementari, le bambine piccoline, allora l'Islam prevede abbiamo oramai capito tutti le regole dell'Islam, che tu debba metterti il velo, possa metterlo, metti quello qua, una volta che hai il primo ciclo mestruale. Se tu vedi una bambina di 4-5 anni già con il velo islamico, secondo te perché lo mette?
0: Perché glielo dice qualcuno.
1: La scelta è sua?
0: No, perché glielo impone qualcuno.
1: Allora, dato che mi hanno sempre raccontato la favoletta per la quale la scelta del velo è una scelta libera e consapevole, mi spieghi come fa una bambina di 6 anni a scegliere consapevolmente
0: il
1: velo?
0: Come un vestito.
1: E perché gli impongono il velo?
0: Ma l'impongono il velo perché nella loro concezione la donna va coperta, cioè è questo il punto.
1: Ho capito.
0: No, ma
1: tesoro,
0: io non sto dicendo. Ma
1: non
0: secondo te
1: paese,
0: andrebbe proibito
1: nel nostro paese le donne vanno in giro scoperte esattamente come gli uomini.
0: Dunque,
1: cioè,
0: con una a ragazze sotto i 14 anni tu imporresti.
1: Secondo me una bambina delle elementari io non voglio che vada con
0: il velo sotto i 14 anni. Lo proibiresti il velo sotto i 14 anni?
1: Prima delle regole islamiche, mettila così, certo, sì, assolutamente.
0: Proibizione
1: sì.
0: Del velo, ma sì. Fermi tutti. Tra poco torniamo.
1: No, sono
0: ma
1: bambine.
0: Va bene,
1: sono bambine.
0: Ma sì, ho
1: ma
0: capito,
1: devi
0: ma sono i genitori,
1: una bambina?
0: Ma sono i genitori che decidono.
1: Perché è un'imposizione. Perché sì. Se tu mi racconti che è una sua
0: certo
1: scelta libera e consapevole, mi spieghi come fa ad essere su una bambina di 5-6 anni?
0: Ma è un'imposizione.
1: Io voglio
0: ci sono
1: le donne libere.
0: Ma
1: io voglio che se tu metti un velo in testa a una bambina di 5-6 anni, quello è il messaggio educativo che tu stai dando a quella bambina.
0: È sottomessa quella donna.
1: Vuol dire che tu le stai dicendo che la donna deve essere coperta. Altrimenti
2: ma non è detto alcune se lo mettono
1: per
2: anche
1: quello.
2: Perché per volontà, perché è la loro tradizione.
0: No,
2: io non posso
1: a 5 anni per volontà
0: anni,
1: una bambina vuole andare in giro con il velo secondo te, o a 6 anni vuole andare in giro con il velo secondo te?
0: No quella è un'imposizione,
1: è un'imposizione.
2: Ma scusami, a 5 anni i tuoi genitori avranno fatto con me delle scelte. A me a 5 anni sai cosa mi mettevano? Mi mettevano i calzoncini alla zuava.
1: Sì.
2: A me mettevano sempre, mi mettevano i calzoncini.
1: Che è un po' diverso rispetto ad un velo in testa.
0: Fermi
2: lo
0: tutti,
2: so,
0: fermi.
2: Però io mi ricordo ancora le foto.
1: Ti scoprivano, non è che ti coprivano.
0: Fermi tutti che
2: tu
0: torniamo.
2: Hai i calzoncini. A me piace
1: io ho la gonna corta, tesoro. Ho la gonna corta.
0: Fermi tutti, a proposito di gonna.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già

0: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
0: Affrettati, l'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, in software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
9: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
13: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.
18: Eccoci qua. Allora, volevo riprendere per un attimo la signora marocchina che ha chiamato prima, l'insegnante, che parlava di discriminazione, il decreto della discriminazione, eccetera, eccetera. La signora Lania, se non mi ricordo male, della provincia.
19: Marocchina. Sì, la doppia cittadinanza.
18: Sì, sì, va bene, ma ho detto marocchina, amico.
19: È una cittadina anche civile, molto civile.
18: Ma sì, ma io non sto dicendo nulla, amico.
19: Un bagaglio culturale, intellettuale al massimo.
18: Però scusi,
19: sia io che mio marito.
18: Lei si
20: aspetta un attimo.
19: Io sono insegnante, i miei figli.
20: Sì,

0: no, fermi tutti, fermi tutti.
1: Rinomate università italiane bravissime.
2: Fermi, fermi, signora,
1: fermi, fermi tutti un attimo. Quando mi presentavo presso i colloqui scolastici, sì, signora, perché è qua, magari fossero tutti come i suoi figli.
2: Vabbè, ma chi dice
1: quando
2: il contrario? Scusi,
1: nulla osta, signora Lania, figli, ma scusi, anni fa, perché ho cambiato casa, la dirigente scolastica uscita dal suo ufficio per dire no, signora, io non gli do nulla osta, alunni come i suoi figli non li vorremmo perdere, capito?
2: No, però scusi, ecco, Lania, ma io non sto dicendo, io non sto dicendo nulla sulla correttezza, io non la conosco, sulla sua correttezza, io non sto dicendo nulla.
1: Oddio
2: mio, ma io non l'ho fatta finire perché avevo delle persone che dovevo sentire, infatti lei è qui, infatti lei è qui.
1: Scusa, perché non capisco le regole del programma.
2: Ma e allora, allora mi chieda scusa, andiamo avanti, non c'è bisogno nemmeno di chiedere scusa, io le sto lei ha detto prima,
1: solo mi hanno insegnato così i miei genitori.
2: Vabbè, i suoi genitori a me invece mi hanno insegnato altre cose. Scusi Lania, scusi.
1: Allora, bisognerebbe investire sulle famiglie straniere.
2: Però scusi un attimo. Posso ma dov'è la discriminazione? Dov'è la discriminazione? Dov'è? Me lo spiega, dov'è?
1: La discriminazione. Qual è? Io prendo un percentuale, il 30% e le metto, saranno 30%, ha capito cosa?
2: Non ho capito. Se uno non parla bene italiano, è meglio che impari l'italiano prima di andare a scuola, perché altrimenti è un danno per lui ed è un danno per gli altri che invece sanno l'italiano, che devono andare avanti negli studi. E dunque ci sono delle situazioni che non possono essere gestite oggi. Lo capisce o non lo capisce questo? Non è che è un decreto contro gli stranieri di discriminazione. Perché lei pensa che sia di discriminazione?
3: È il contrario.
1: Non è funzionale, gli spiego perché non è funzionale. Mettiamo queste benedette 30% di alunni stranieri.
3: Ma scusi,
1: Ma
3: lei lo sa che nella Danimarca socialdemocratica questa cosa già c'è, anche in Germania. In Germania fanno un test di lingua. Bene, ma io lo sto dicendo perché non sono governi di destra, capisce?
1: Lei
3: sia calma, signora, sia calma. Fanno il test di lingua, se conoscono la lingua bene, se non la conoscono vengono distribuiti in una quota adeguata affinché la didattica sia adeguata per tutti.
2: Signora, alla prossima volta, arrivederci. Grazie. Alla mia sinistra Igor Stojanovic.
4: Buonasera a tutti.
2: Eccoci qui. Allora, caro Igor,
0: attenzione, permettimi di dire solo Shalom, fratello caro. In questo momento sta prendendo la parola all'ONU il dottor Netanyahu, sì, e quegli stronzi di dittatori che siedono all'ONU hanno preso. Ecco, fallo sentire. Eccolo. È da piangere.
2: Come ti
0: senti,
2: viene da
0: Bibi?
2: Come vuol dire?
0: Ti viene da... Sì, mi commuove. Mi commuove. Le piglia per il culo tutti. Tutti li piglia per il culo ora. Senti.
2: Ecco, ti metti a piangere davanti a Netanyahu, incredibile.
3: Chissà cosa ne penserebbe Maiorino di questa conversazione.
0: Non lo so. Ma si sono i dittatori schifosi che siedono all'ONU si sono alzati in segno di sfregio verso Netanyahu. Quando ha parlato l'Iran, quando ha parlato Pezeshkian, stavano tutti lì ad ascoltarlo, quel dittatore schifoso. Ora parla il leader di una grande democrazia. Fallo sentire tutto. Mandalo tutto in onda, ti prego. Tutto, zitto, tutto.
5: Let me say something.
2: Let me say something. Let me say something.
3: Fatemi dire qualcosa.
5: Sì. Sì. Devastating Iran's nuclear facilities.
2: Nuclear facilities. Senti l'inglese.
0: Sì. Ma ti stai commuovendo? Very hard. L'Iran. Mandalo a fanculo, Bibi, l'Iran.
2: Musica, musica, musica.
5: I've never had to make this prime minister.
2: Allora, voglio capire da te una cosa, perché mi farà incazzare stasera la vicenda Mollo, la vicenda secondo te, secondo
0: manda,
2: te
0: manda un altro pezzo, ti prego,
2: secondo
0: manda
2: te
0: un
2: ha sbagliato, stai zitto
0: un pezzettino di Netanyahu,
2: dai,
0: ti prego, mandalo,
2: non mi
0: ma no,
2: coglioni,
0: un pezzettino,
2: dai,
0: di Netanyahu, così
2: giù, l'abbiamo già fatto sentire, dai, forza.
4: Parenzo, ti dico solo una cosa, I'm Israel Kai, va bene, così vabbè, sei tranquillo, dai, stasera, dai. La situazione Mollo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colpi a 40 metri per difendere dei mattoni? Difesa personale?
2: Non si può fare.
4: Difesa personale, difendere 40 metri per difendere dei mattoni? Io ho letto le cronache dei giornali, perché arrivo abito da quelle parti lì, ho letto le cronache, a me non mi sembra difesa personale. La
3: ma
4: difesa
3: lei c'era? Era lì? Ha visto, ha visto
4: no,
3: cosa
4: ma io
3: è successo?
4: Non c'ero, grazie a Dio, ero a lavorare.
2: Ma ti devi vergognare di quello che hai detto. Questo signore è a casa sua,
4: a 40 metri a casa sua, ma certo, ma deve andare in galera, guarda che la polizia deve
3: deciso.
4: Andare in tribunale,
2: deve andare in galera, deve andare, deve andare in galera.
3: Gli facciamo prima un processo, no,
4: sembra,
3: no, diretto
4: sì, per come
3: lui
4: sembra sì lui. Non è come quell'anziano che gli sono entrati in casa
3: I
4: con
3: ladri?
4: La pistola.

0: 40 metri, se c'è qualcuno,
1: la difesa,
0: però c'è una legge
1: che
0: in Italia, che io spero che il candidato prossimo,
1: ci
0: candidato sindaco di Milano,
1: e deciderà la perizia balistica,
0: 13
1: giusto?
0: Colpi sparati in aria, e cosa
1: per
0: ha fatto?
1: Farli allontanare di notte. Ma arrivano tre ladri in casa,
0: basta un colpo per aria,
1: lui aveva
0: finito
1: la giornata lavorativa,
0: basta un colpo per aria e i ladri scappano. Io non difendo i ladri, sto dicendo quello che dice lo Stato di diritto.
2: Tu lo stai difendendo,
0: ma come fa la legge italiana? A me mi piace difendere lo Stato di diritto nel posto
2: dove stai dicendo che bastava sparare in alto.
0: Assolutamente sì.
2: Ma mettiti nei panni di quello che viene assalito, viene preso dal panico, non sa cosa fare, si vuole difendere, pensa che ci sia un pericolo.
0: Due settimane fa mi sono venuti degli albanesi sotto casa a urlarmi: ti ammazzo, ti tagliamo la gola. Ho chiamato i carabinieri, sono venuti e se li sono portati via.
2: Vabbè,
0: va bene,
2: tu non hai la pistola, che c'entra? No. E non la vuoi usare? Mica
0: ma io sono contro le armi, assolutamente. Io arrivo dalla Serbia, che con le armi abbiamo fatto delle porcate.
1: Ma
0: che meglio
1: non erano andati lì per prendere l'aperitivo, eh? Non è che ha detto dai che andiamo da questo
0: sono
1: per bere uno spritz.
0: Sono di ladri e
1: la difesa
0: sostiene
1: competente, e qualcuno deciderà.
0: Hanno la frase per rispetto delle donne che
1: la difesa sostiene che lui abbia sparato dei colpi in aria e un colpo accidentalmente abbia preso quest'uomo, in questo caso il ladro. Spiace a tutti, dell'uomo morto.
0: No, ma
1: dell'uomo
0: non che a me mi dispiace di un ladro morto,
1: se tu fai
0: a me non
1: il ladro,
0: mi dispiace, eh?
1: Metti in conto che tra i rischi del mestiere c'è anche che qualcuno possa reagire.
0: Aspettiamo che il tribunale finisce il suo lavoro e riprendiamo il discorso. Aspettiamo che finiscono le cose di tribunale e riprendiamo il discorso.
1: Secondo te, psicologicamente, quest'uomo,
0: a me la telefonata non mi sembrava tanto spaventato, dalla telefonata
1: che lo stesso procuratore di Asti, quindi non la Sardone, ha detto è plausibile che abbia agito per paura. Ci sono più domande che risposte,
0: ma ci mancherebbe.
1: Prendo atto che per te lo stato che non conti
2: tu
1: un cazzo.
2: Pensi che quei ladri che sono andati là l'abbiano fatto così per sopravvivere? Perché non hanno, perché la società non li
0: non
2: ha integrati?
0: Non lo so, Beppe, come ho capito, come ho letto nelle cronache dei giornali della mia zona di dove abito, questo signore aveva anche un bar e tutto. A me non mi interessa il suo resoconto economico, quanto ha il suo 740, io non lo leggo.
2: Di solito dici che chi ruba lo fa per miseria. Cioè
0: non
2: lo so,
0: no Beppe, dico anche chi ruba, c'è gente che ruba perché vuole rubare, magari non lo so io le difficoltà che ha avuto questa persona. No, ma la sento tanto di difenderlo perché so il modus operandi della comunità rom e so il modus operandi.
2: Non vanno a rubare.
0: I rom non ti entrano in casa, non ti puntano la pistola e non ti vogliono tagliare la gola.
2: Ah, i rom non lo fanno.
1: Ah, c'è un'etica. C'è un'etichetta. Avete un'etichetta?
0: C'è un'etica.
3: Beh,
1: quindi i rom non lo fanno, invece chi
0: rubano. Io ho sempre detto che rubano devono andare in galera. Però
3: su questo è vero.
0: Certe comunità c'è un modus operandi che funziona per alcune comunità.
2: Cioè non sono pericolosi. Non sono pericolosi.
0: No, sono pericolosi. Ti entrano in casa, ti rubano.
1: È razzista lui nei confronti di altre comunità. Cioè, quindi
3: non
1: ci sono quelle che rubano. C'è un protocollo. Quindi cosa avrebbe dovuto fare? Dire scusi, voi avete...
0: No.
1: È quello che lui sostiene di aver fatto, altrimenti cosa avrebbe dovuto dire? Scusate, qualcuno di voi vorrei sapere, ha un coltello? Qualcuno di voi ha un'arma? Cioè, e poi sentirmi dire che diciamo rubare qualcosa, che comunque uno per... Cioè, io direi basta giustificazionismo. Chi ruba?
0: Sto solamente
2: dicendo
0: quello che dice lo Stato di diritto.
2: Igor,
1: ridimersi, per carità di Dio.
2: Come hai visto quella specie di intemerata che fece la signora Sardone contro una signora velata a Torino?
0: Dottoressa Sardone, mia moglie la vota. Senso dopo quello che ha fatto, mi ha detto che le toglie
2: perché?
0: Il voto perché è stato un attentato.
1: Sua moglie mi vota.
2: Un attentato.
1: Un attentato
2: contro cosa?
1: È la signora che mi ha fermato.
2: No, ma un attentato contro cosa?
0: Non lo so, non sembrava così. Io per rispetto le parlo. Io vorrei che le mie figlie diventassero delle donne forti come lei.
2: Un attentato contro...
0: ha schiacciato due uova. Secondo me è stato un attentato.
2: Contro chi? Un attentato contro chi?
0: Contro il quieto vivere della mia bellissima città che si chiama Torino.
2: Un attentato contro il quieto vivere.
0: È stato un attentato, secondo me.
1: Io sono lì per
0: poi
1: fare
0: c'era anche un minore
1: delle riprese. No, il minore non mi stava dormendo.
3: Ma delle riprese?
1: Ho una testata registrata che è un podcast, perché non posso averla, scusami. Bene, sì, ce l'ho anche, quindi posso fare riprese. Stavo facendo delle riprese perché ci sono quattro...
3: Devi fare il parlamentare, non le riprese.
1: Ne frega, era il weekend, stavo facendo.
0: Io sono in un mondo dove le donne aiutano le altre donne, non dove le altre donne sottomettono altre donne. Io sono in un mondo troppo.
1: Questa signora mi ha detto: non devi, diciamo, riprendere la mia immagine. Io ho detto: tesoro,
0: vabbè, non c'era niente, ma neanche io sono contro. È vestito da ninja. Io gliel'ho detto anche l'imam vicino a casa mia.
1: Ma chi ti riconosce?
0: Io gliel'ho detto anche i Ibrahim Baria e tutti quei musulmani famosi che ci sono nella mia città.
1: Secondo te,
0: io lo dico, quella merda non bisogna metterla alle donne. Siamo nel Mediterraneo, viviamo da 200-300 anni nel Mediterraneo, anche qua in Italia, in meridione,
1: siamo
0: mettere
1: d'accordo.
0: Lo scialle alle donne funziona da tutte le comunità del Mediterraneo.
1: Era
0: a me quel sacco non mi piace, non lo sopporto, ma non bisogna aggredire le donne
1: ma
0: in
1: è lei
0: quel
1: che
0: modo.
1: Mi ha fermata dicendo
2: fermi
1: non
2: tutti.
1: Devi rivedere la mia
2: grazie,
1: immagine.
2: Grazie, fermi tutti, fermi tutti.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: La Zanzara.
8: Cioè, ma fatemi capire una cosa, se con un po' di carta igienica si possono creare lesioni, infezioni, danni irreparabili, com'è che poi dopo plaganali, fisting, cazzi di gomma, com'è la situazione? Vuoi mica vedere che c'aveva ragione la De Mari?
2: Allora, il collegamento da Roma, Savino Balzano. Buonasera, buonasera.
9: Eccoci.
10: Ah,
9: eccoci.
10: Balzano.
2: Io non so
10: mi
2: se hai notato. Non so se hai notato, caro Savino.
9: Mi sembrava.
2: Scusami, non so se hai notato,
9: vai,
2: caro
9: vai,
2: Savino.
9: Vai.
2: Non so se hai notato che Parenzo, appena sentito la voce di Netanyahu, si è commosso. All'ONU si è commosso.
10: Ma mi sono commosso perché il fatto che hanno denunciato
2: si è commosso.
10: Quei leader corrotti. Quei leader corrotti. Eccolo che
9: assistito.
10: Sta parlando ora. Ascolta, zitto.
9: Ho assistito.
10: Zitto il
9: È molto noioso. Io ho assistito ad un siparietto molto simpatico di voi due con la kippa qualche giorno fa.
2: Sì.
9: Un racconto molto romantico del significato della kippa, no? La mano del Signore sulla nuca, ricorda Parenzo. Ecco, io vorrei dargli un piccolo consiglio. A giorni alterni, quando non indossa la kippa, indossi un berrettino a forma di scroto sul rosa di lana che gli ricordi che è una grandissima testa di cazzo, ecco, ricordi la mano del Signore e di essere una testa di cazzo, un berrettino, andiamo verso l'inverno, aiuta anche per la sinusite, forma di scroto che ricordi la testa di cazzo che è. Ora andiamo avanti.
2: Sulla questione, andiamo. Sulla questione israeliana in generale, dici tu, no? Naturalmente, cioè, caro Davide, la questione fondamentale
10: non
2: è questa:
10: solo.
2: tu ti sei commosso davanti alle parole di
10: Davide. Sai perché? No, ma sai perché? Stava appena iniziando, ora ha mostrato un telefono.

0: di quelli forse che per far esplodere i
1: no, intanto Balzano ti ha dato dalla testa di cazzo, non so se hai sentito.
0: Sì, non c'è problema.
2: Da io lui voglio parlare di Mollo, voglio parlare di Mollo.
3: Sì. Perché già sparate di stronzate su Mollo, tu.
0: Mi sono emozionato semplicemente. Che siccome l'ONU in questi giorni ha dato in scena i più grandi ipocriti del mondo, tra cui il presidente iraniano che è venuto lì a rompere il cazzo alle democrazie, il presidente iraniano, ora quando ha parlato Netanyahu, leader di un paese democratico, che può piacere o non piacere, i diplomatici si sono alzati e tutti andati via.
1: Un nazista.
0: Nazista schifoso sei tu. Nazisti sono i leader islamici che vogliono distruggere Israele.
2: A capo di un governo di gerarchi nazisti. Ma dove?
0: L'Iran sono d'accordo, l'Iran sì è vero.
2: Un nazista corrotto che sapeva del 7 ottobre, che sapeva del 7 ottobre, e lo dicono gli israeliani di Haaretz, che anche se non è che c'era bisogno che ci arrivassero loro,
1: cioè tu stai dicendo un nazista a capo di un governo di gerarchi, giusto?
2: Esatto, beh, ragazzi, ma abbiamo ancora bisogno di una dimostrazione di questo?
1: Beh, questa sembra così una frase pesantissima. Davide sta dicendo una frase pesantissima.
0: Si deve vergognare, l'unica democrazia del Medio Oriente, schifoso. Ma dai, ma lascialo stare.
2: Io con l'unica democrazia del Medio Oriente mi ci pulisco il buco.
0: Gli piace l'Egitto, dov'è tu? Ma con le dittature arabe, dove cazzo stavi tu? Ma dove stai tu? Ma rispetto alle dittature arabe, dove stai tu? Dove stai? Ma hai detto qualcosa o no?
2: Di Tel Aviv e non di Gerusalemme.
0: No, di Gerusalemme, la capitale è Gerusalemme.
2: Mi ci pulisco il culo. Ma ti piacerebbe a te?
1: Questo,
2: siamo
1: il punto.
2: Questo è il punto.
1: Allora, Mollo, l'idea che si è fatta Balzano sul caso Mollo è incredibilmente molto vicina alla mia, è totalmente contraria alla teoria parenziana e soprattutto del signore qui presente che è Igor Stojanovic.
3: Gli assassini lo prendete voi, gli assassini.
2: Ma infatti
0: è un fascistello mal cagato lui. Balzano è un fascistello mal cagato. Gli piacciono le dittature arabe e gli piace chi spara.
2: Fascistello mal cagato.
0: Sei un fascistello
2: mentre parla un nazista.
0: È il leader di una grande democrazia.
1: Allora,
0: io non l'avrei votato, però.
2: Me ne sbatto le palle. Su Mollo, allora, questa non credo sia la zanzara in procura. Credo sia...
1: Esatto, bravo.
2: Ecco, quindi non c'è la Petrelluzzi, abbiamo quel coglione di Davide Parenzo, quindi facciamo un discorso più semplice.
0: Balzano.
2: Allora, quella sera c'era una persona per bene in una cazzo di cascina isolata.
3: Una persona per bene non ammazza nessuno. Una persona per bene non ammazza nessuno.
2: Infatti non aveva mai ammazzato nessuno. Dopodiché c'erano dei pezzi di merda, perché non è che se uno muore poi smette di essere un pezzo di merda. Se uno ruba, se uno va a casa di una persona e si introduce illegalmente a casa di una persona, non me lo potete descrivere come una persona per bene. Quindi c'era dei delinquenti che sono andati a disturbare la serenità di questa persona, e è stato monumentale Mario Giordano, che ha detto: non può esserci la paura volontaria, quindi in questi casi non può esserci l'omicidio volontario, perché è panico e paura, la dovete smettere, facce di merda, che non avete mai provato una cosa del genere, di setacciare il panico, di scandagliare la paura. Voi non avete idea di che cosa possa animare lo spirito di una persona quando si vede arrivare una faccia di merda dentro casa.
3: Quei morti di fame stavano rubando dei mattoni di merda, era una casa di ristrutturazione, era una cazzo di cascina senza niente.
2: Poteva saperlo,
3: e stava
2: cucciolo.
3: Cosa? Era casa sua!
2: Lui non poteva
3: era
2: saperlo.
3: Una casa davanti sua,
2: non
3: una cascina
2: saperlo.
3: Davanti a casa sua,
2: non
3: e con
2: saperlo.
3: La pistola non poteva
2: non
3: manco
2: poteva
3: uscire.
2: Saperlo.
3: Io sai cosa penso,
2: non
3: che era Mollo?
2: Saperlo.
3: Come quel nazista di Schindler List che spara dal balcone. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Ma non ti
3: 13 colpi!
2: Questo è molto grave.
3: 13 colpi!
2: Questo è molto grave.
1: Fermo, Igor.
2: 13 colpi, ha ammazzato un padre di famiglia.
3: Sarà pure uno stronzo. Un
2: scusa,
3: povero
2: Giuseppe,
3: pezzo di merda,
2: no,
3: ma pur sempre
2: una cosa
3: un cazzo di padre. padre di famiglia che è andato a rubare dei mattoni di merda.
2: Allora, aspetta,
3: ma l'hai detto tu le cose gravissime, Tremone.
1: Fermo un attimo.
3: Queste stronzate devo stare pure fermo.
1: Stai zitto un attimo.
3: Queste stronzate
1: hai paragonato, e Balzano l'ha notato perfettamente. Hai paragonato Roberto Mollo a un nazista che spara.
3: A quello di Schindler's che spara dal balcone.
2: Al comandante di un campo di concentramento che notoriamente la mattina col fucile sparava agli ebrei.
3: Ascoltami, 13 colpi, 13 fottutissimi colpi, 13 fottutissimi colpi. È un ladro, spara, spari una volta e va via. Un ladro.
2: Questa cosa qui gioca a vostro sfavore, Igor,
1: ritira questa cosa che hai detto, perché ti devi vergognare di questa cosa.
3: Ritira questa cosa qua che hai detto.
1: Hai paragonato Mollo a un cecchino nazista in un campo
3: anche
1: di concentramento.
3: Anche da telefonata si vede che non c'era nessun risentimento. Anche me mi vergogno, un padre di famiglia. Anche se era un ladro di merda, un padre di famiglia, anche quello che è morto, è andato a rubare dei mattoni di merda, non ha puntato la pistola in faccia a nessuno, non stavano facendo male a nessuno.
1: Ma che ne sa quello? Cosa ne sa quello?
3: 30-40 metri.
1: Cosa 30-40 metri?
3: Erano distanti.
1: E allora? E quello è stato preso dal panico, gli stavano sfasciando casa, il portone di casa.
3: Si va a fare la galera a testa alta.
1: Ma ti vergogni.
3: Si va a fare la galera a testa alta, questo supereroe di sta minchia.
1: Ti devi vergognare.
3: Ma non mi vergogno. Ma non mi vergogno
2: il fatto che se, guarda, non so come funzioni nella tua comunità.
3: Mi vergognerei se fossi Mollo.
2: Ma dalle nostre parti chi va in galera lo decide la magistratura, i giudici.
3: Appunto, non lo decidi tu. Non lo decidi tu, Balzano. Non lo decidi tu. Le cruciali che va in galera.
2: No, no, tu non ti puoi permettere di dire che lui va in galera.
3: Ma io posso dire quello che voglio, sono un paese libero, posso dire il cazzo che mi pare e mi piace.
2: E lui ti dovrebbe portare via anche quel pochissimo che hai.
3: Meno male che sei tutto tu.
2: Dovrebbe portare via anche quel pochissimo che hai. Perché tu non sai un cazzo di quella persona, non puoi paragonarlo al comandante di un campo di concentramento prima di tutto. E dovresti scusare e ti sta invitando, e Cruciani ti sta invitando a scusarti nel tuo interesse, ma sei troppo idiota da capirlo.
3: Perché? Ma meno male che sei troppo intelligente tu.
1: No, ti dovresti vergognare perché
2: sei troppo idiota da capirlo.
1: Una cosa veloce.
3: Dico le cose che mi sento di dire.
1: Ma io che ne so che la brava.
3: Secondo me ha sparato per uccidere.
1: Ma no, ma vergogna.
2: Ma appunto, allora se non lo sai,
3: secondo
2: se
3: me
2: non
3: ha
2: lo
3: sparato
2: sai,
3: di proposito per
2: non
3: uccidere.
2: Lo al comandante
3: ha sparato di proposito per uccidere.
2: Vedo.
3: È la mia idea.
2: No,
3: è la mia
2: no,
3: cazzo
2: non è
3: di
2: così.
3: Idea.
2: Ha sparato 13 colpi alla cieca
3: in un paese libero
2: e la
3: espongo quanto cazzo mi pare mi piace.
2: Ha sparato 13 colpi alla cieca in preda al panico.
1: Fermi tutti.
0: Fermi tutti.
1: Fra poco torniamo con un personaggio pazzesco. Fermi tutti.
0: Stronzo.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
10: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione email in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni più 1,4% e Tenaris più 0,9%, in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste più 1%, che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM, che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
17: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
18: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
19: In collaborazione con
20: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
19: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
20: E con
21: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
22: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
23: La Zanzara.
24: Appena tornato da una vacanza in Africa, diarrea fotonica, pisciare dal culo, ma la situazione non cambia. Appena finito di evacuare, via dritto davanti al bidet, mano, sciacquatina, chiudere tutto, frega niente, acqua calda, acqua fredda, frega nulla, lavata di mani col sapone e via, avanti tutto. L'unico scopo della carta igienica è quello di garantire il trasferimento del buco del culo dalla tazza del cesso al bidet senza che pezzi di merda cadano a terra. Quindi uno la carta igienica va al supermercato, si prende la migliore che trova, 4 veli, 5 veli, 6 veli, se la porta a casa e gli dura una vita, perché dovrà usare sempre solo 2/3 quadratini per volta, solo per rimuovere i primi residui, e poi basta, passa al bidet senza che cada nulla a terra, usa l'acqua e il sapone intimo, fine.
0: Prosegue il grande dibattito, caro David, il grandissimo dibattito sulla pulizia del buco del culo. Mi sembra
1: un dibattito incredibile.
0: Cioè, è più importante questo dibattito o quello sulla legge elettorale?
1: Il campo largo. Quello che cambia veramente il paese sono gli equilibri del campo largo,
0: come pulirsi il culo è più interessante come dibattito con le varie. C'è la corrente Conte, la corrente Schlein, la corrente terzo uomo.
1: Sai cos'è? La cosa vera è che questo format naturalmente si potrebbe allargare a tutto il mondo, perché tutti si puliscono il culo naturalmente. Cioè la forza di questo format è che oggettivamente mentre del campo largo parli solo in Italia, se vai in America non è che puoi fare un format sul campo, non capisce nessuno niente. In America invece anche lì dice come si pulisce il buco del culo il dottor Trump. Il dottor
0: Mandani, l'operaio di Pittsburgh.
1: Naturalmente. E quindi è uno show globale da questo punto di vista. Allora, cioè è un dibattito esportabile, capito?
0: Sì, mentre quello sul campo largo oggettivamente
1: è più ristretto.
0: Allora, ho qui in studio una persona che sta girando ovunque vada Vannacci.
1: Mi dispiace.
0: No, attenzione, ti piacerà moltissimo. Ovunque vada Vannacci c'è anche...
1: Mi dispiace che sia un ospite in studio inutile.
0: Che ne sai che è inutile?
1: Anche se fa cose che magari approvo.
0: Ma fa il contro Vannacci Tour. Il contro Vannacci Tour.
1: Benissimo.
0: È un attivista LGBTQ+, come diavolo si chiama.
1: Ottimo, allora mi piace.
0: Attivista LGBTQ+, e tutto quello che cazzo è, scrittrice pure. Viola Mercurio, buonasera.
2: Buonasera.
0: Eccoci qui. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa. Sei maschio. Cioè, diciamo, sei Viola. Cioè, sulla carta d'identità che c'è scritto?
2: La carta d'identità sta arrivando il cambio. La rettifica anagrafica.
0: Però fino adesso, oggi, se tu vai, che ne so, se ti fermano i carabinieri, dai la carta d'identità e che c'è scritto? C'è scritto il nome che non mi vuoi dire. Perché prima di entrare qui ha detto: io non voglio dire il mio vero nome. Cioè, l'unico. Perché non lo vuoi dire?
2: Dead naming.
0: Ma perché non vuoi
2: perché
0: dire?
2: Mi fa star male.
0: Cioè, il tuo nome originario.
2: Qui non mi riconosco.
0: Anche Parenzo, non credo che tu hai problemi col tuo vero nome, David.
1: Io mi chiamo David, appunto, sì. David Valenza.
0: Perché lui si trova a suo agio, dici tu, David, no?
2: A suo agio, sta bene,
1: mio agio. Che cazzo vuol dire? Sto bene. Mi sono sempre chiamato così, che devo fare?
0: Sì, no, lui si chiama in un altro, lei si chiama in un altro modo.
1: Come si chiama? Ma dov'è la discussione? Uno si chiama come l'ha chiamato papà e mamma, ma che devo fare?
2: Viola, David, ti chiamo Viola.
0: Lei si chiama Viola. Scusami, però
1: non capisco più un cazzo.
0: Tu hai tutti travesti, fondamentalmente.
2: Sì. Questo è il concetto che può passare nell'ambito dello stereotipo della società.
0: E invece?
2: Io indosso i vestiti con cui mi sento a mio agio.
0: Sì, d'accordo. Tu ti senti a tuo agio indossando.
2: Chi lo dice che questo vestito.
0: Tu hai anche dei tacchi, no? Sì. O sbaglio? Cioè, sì, puoi mettermi sopra, tanto per farti vedere così.
2: Vai,
0: eccoli qua, dei tacchi, gambe, diciamo che poi.
2: Gambe.
0: Da maschio, diciamo.
2: Dai, no, beh, no, ho capito, no. Guarda, mi fanno i complimenti tutte le donne dicendo che ho le gambe più belle.
0: Però hai delle braccia da maschio. Non stai facendo un percorso di transizione.
2: Percorso di transizione sociale
0: ormonale.
2: Il percorso di terapia ormonale ancora non l'ho iniziato.
0: Ancora non l'ha iniziato.
2: Percorso di transizione è un percorso soggettivo.
0: Tu stai facendo il contro Vannacci Tour. Ogni volta incroci il generale e incroci pure quando fai i comizi, eccetera. E hai paura. Cioè, hai paura che Vannacci vada al governo? Ti sentiresti in pericolo?
2: Assolutamente sì. Se no, non farei il controturno.
0: Ma di che cosa? Attivismo
2: e politica.
0: Ma pericolo di che? Per che cosa? Questi semplicemente vogliono cancellare
2: l'Unione Civile. Una deriva autoritaria? No, ma quello è l'inizio. Quello è l'inizio, scusa. A parte che c'è solo quella come legge che vada a favore, diciamo, della comunità queer. Solo quella dell'Unione Civile. Quindi tu mi vuoi cancellare già quella?
0: Beh, vogliono cancellare l'Unione Civile. Io sono contrario.
2: È solo quella, cioè. Quello di cancellare le Unioni Civili
0: è il primo passo.
2: È il primo passo, secondo me.
0: E poi che c'è?
2: Mi viene in mente Genova. Braccio teso di alcune persone.
0: Ma questo
2: pure
0: si sa anche
2: generale.
0: Qua vengono qua a dire che sono fascisti. Non è mica un
2: Ma questo è un pericolo, diciamo.
0: È un pericolo.
2: Non è che...
0: Scusa, tu hai veramente.
2: Io nel
0: senti addosso il pericolo che quelli come te, diciamo che quelli come te, in questo caso tu che stai facendo un percorso di transizione, che sei maschio, che però ti senti femmina, eccetera, possono correre quale pericolo? Che ti mettono in galera, che non ti fanno più parlare, che ti mettono in un campo, che cosa?
2: Tutte quelle cose repressive che possono limitare la libertà delle persone.
0: Tu una volta, certo, hai detto loro parlano di remigrazione, ma invece tu vorresti che cosa?
2: Io ho proposto al generale provocatoriamente la fascigrazione,
0: cioè
2: una emigrazione, cioè pure su base volontaria, no? Se i fascisti non si trovano bene in Italia, emigrassero, no? Creiamo un'isola.
0: Cioè, secondo te manco non devono entrare in Parlamento?
2: Assolutamente no.
0: Cioè, ci dovrebbe essere una legge che li blocca.
2: Beh, ma questo non devono entrare in Parlamento.

0: Parlamento significa, non devono entrare in Parlamento, quando lo dico significa che le persone per bene, che sono la stragrande maggioranza della nostra società,
1: quelli non sono per bene.
0: Io credo che la stragrande maggioranza
1: non siano per bene, cioè sono violenti, vogliono i gay,
0: sono persone che odiatrici, rabbiose, rancorose.
1: Però Davide, tu capisci che questa posizione di questa signora che si chiama Viola Mercurio, che in realtà diciamo possede tutti gli attributi di un uomo.
2: Sì, adesso Viola si può chiamare come, io non mi interessa molto.
1: Lei possede gli attributi di un uomo, io ho visto, cioè lei
2: è un uomo, ma si può far chiamare Viola, ma va benissimo.
0: Il generale l'ha visto.
2: Ma io non ho nessun problema.
1: Adesso gli faccio la domanda di
0: dai, questa
1: cara Viola. Ma ormai
0: deve andare oltre il discorso dell'organo genitale, della definizione del genere. Siamo alla preistoria se parliamo dell'organo genitale, determina chi sei. Se no scadiamo nella.
1: Cioè, tu dici parlare di uomo, donna.
0: Poi guarda, ho scritto il libro, cosa c'è sotto col punto interrogativo.
2: Permettimi di dire una cosa. Premesso che io sono contrario alle sorprese in tutti i fattori, cioè in genere io
1: sessualmente chi piacciono, gli uomini o le donne?
0: Pansessuale, piace la persona.
1: Ah, ti piace? Ti possono piacere
0: ho avuto relazioni solo con donne, però.
1: Hai avuto però ti piacerebbero anche gli uomini, non escludi l'uomo.
0: In gioventù, quando ero piccola, avevo preso una cotta per il mio migliore amico. Sì.
1: Per il tuo migliore amico. Comunque, ti definisci pansessuale. Sì. Tu vuoi insegnare anche. Vorresti insegnare nelle scuole?
0: Fare formazione, sì. Bisogna fare formazione, educazione affettiva dalle scuole primarie, dalle scuole elementari, passando per le medie.
1: E insegnare che cosa? Che non esistono i generi, che cosa?
0: Insegnare ad essere se stessi, semplicemente.
1: Dunque, dire che non esiste uomo, donna.
0: Dire che se c'è qualche cosa da dover approfondire del proprio io interiore, lo si deve fare, non si deve avere paura, non si deve nascondere, non ci si deve nascondere, come per esempio ho fatto io quando andavo a scuola.
1: Cioè, non esiste.
0: Se avessi avuto qualche professionista che mi veniva a dire che magari ci poteva essere anche altro oltre questo binarismo di genere, francamente.
1: Ah, tu dici bisogna andare oltre il binarismo di genere.
0: Assolutamente,
1: la scuola deve insegnare anche
0: così, ma non è che lo dico io.
1: I bambini piccoli che non esistono, non esiste solo il binarismo.
0: E lo deve fare perché si crea un problema.
1: I bambini piccoli perché
0: i bambini piccoli assorbono, no? Assorbono come una spugna il loro cervello.
1: Ma se a David gli mandi se lei andasse alla scuola di
0: azione stessa affettiva.
1: Non c'è problema,
2: se vuol parlare del binarismo va benissimo, il binarismo, i miei figli se gli parli di binarismo pensano che siano i trenini, quindi non pensano che sia il treno, sai quando si costruivano i trenini, il binarismo.
0: Tengo a precisare che l'educazione sesso-affettiva a cui mi riferisco soprattutto per fare nelle scuole è insegnare e tramandare il rispetto delle persone.
1: Ma quello che ci vuole,
0: ci vuole perché devi abituare gli occhi, devi far vedere, devi farti vedere.
1: Cioè, è meglio uno come lei che va nelle scuole.
0: Secondo me.
1: Scusa, Anna da Roma ti vuole dire qualche cosa.
0: Vai Anna,
1: dimmi.
3: Allora, Giuseppe, ma chi è quello scarabocchio animato che hai in studio? No, non ho capito bene. Che cos'è?
0: Rispettiamo il genere.
3: Senti, allora ormai diventa dare via. No, a me non mi fa piacere perché tu parli di persone vere quando sei falso, perché sei un maschio corpicello e ti vesti da donna. Non parlare di persone vere e non ti azzardare.
0: Ma signora, ma lei che so, si è mai tinta i capelli?
3: Non è una persona per bene.
0: Come è nata ora?
3: Che non sei
0: sempre
3: bene.
0: Uguale?
3: Tu prova
0: ma
3: a venire in una classe
0: uguale.
3: Di mio nipote
0: e
3: io ti strappo e ti scianco le gambe.
0: Addirittura.
3: Prova a venire
0: però il clima.
3: Ai miei nipotini. È normale essere binario. I binari esistono.
0: Ma la normalità è essere se stessi, signora.
3: Siete, ma quale sei? Perfetti.
0: Essere se stessi, no? Perfetti.
3: Ma ecco, allora bravo. L'hai detto, ma quale brava? Ma falla finita che sei maschio.
0: Ma te che te ne viene nella tua vita di concreto?
3: Essere se stessi vuol dire che non ti devi vergognare di ciò che ti ha dato la natura, il pisello.
0: Ma
3: okay?
0: La natura?
3: Non parlare di persone.
0: L'autenticità
3: per bene,
0: e la necessità biologica,
3: sei
0: signora.
3: Falso. Da quando ti presenti già sei falso.
0: Ma
3: perché sei un maschio che vesti da femmina. Non parlare di.
0: Il vestito, chi lo dice il vestito da femmina, da uomo?
3: Siete malati mentalmente, capricciosi. Adesso prenderlo in culo
0: diventa un business. Ma quindi ho diritto a una pensione, secondo lei?
3: Vai a lavorare, piuttosto che fare soldi con quello.
0: Ho fatto e faccio tutti i tipi di lavoro dignitosi che mi consentono di essere me stessa, non ti
1: preoccupi. Il lavoro non c'entra niente.
3: Senti, Giuseppe, per cortesia, sono diventati maschi talmente potenti che se vanno a cercare il lavoro e vedono che è un trans, lo prendono per non passare per omofobi.
0: Magari, signora, funziona così.

0: magari funzionasse così. Signora, ecco, magari funziona.
1: Scusa, ma te, scusa, se lui si acconcia, se lei si acconcia da donna, da femmina.
2: Ma dai, qual è lei? A Giuseppe, tu lo prendi per il culo, no?
1: No, ma lei, io la vedo. Se uno vuole essere chiamato Viola e pensa di essere femmina,
2: no, a me non devono imporre. Cioè, a me non mi devono imporre di dire il pronome femminile quando so benissimo che è maschio. Signora, a me non lo devono imporre, perché tutte le donne che dicono che c'ha le gambe lo prendono per il culo.
0: Ma no. Questo lo dice lei, signora, non penso proprio che così.
2: Ma lei, a sentire a
0: secondo
2: casa,
0: me, se lei mi incontra in mezzo alla strada, magari me lo dice pure lei.
1: No, ma io non voglio credere.
2: Ma stai fresco.
1: A te che te ne importa se lei ha l'uccello sotto e si veste da donna? E si sente donna. Tu ti senti
2: assolutamente. In una trasmissione sono maschio e dico che sono donna, io posso criticarlo, altro che me ne importa, se no se ne sta a casa sua, nel salotto di casa.
0: Signora, io sai che penso. Io penso che le scelte relative, il modo di essere, l'identità di una persona non sono opinabili, bisogna solo rispettarle.
2: No, se tu vai in una trasmissione, posso opinare e dire che sei
0: opinare sulle idee,
2: sulle idee,
0: ma non sul modo di essere, l'identità.
2: A parte che
0: su quello non si può opinare.
2: Tu vai da Vannacci per farti vedere.
0: Questo lo dice lei. Io vado da Vannacci per fare una battaglia politica.
2: Un partito politico dei froscioni, ma per cortesia, ma fammi il piacere.
0: Allora, lei sarà la mia prima elettrice se faccio il movimento.
2: Vai a lavorare, vai a fare la persona per bene. Vabbè. Prenditi una laurea.
0: La sto prendendo, signora, in gender study. Si iscriva con me alla Sapienza a Roma.
1: In gender studies.
0: La magistrale, sono già laureata, a dire la verità, però sto prendendo la magistrale gender studies.
1: Fra poco, prossimamente a Roma un grande scontro de visu. Anna da Roma contro Viola Mercurio. Fermi tutti. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione,
1: lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, un incidente poco dopo via Lorenteggio provoca 2 km di coda tra Corsico e Baggio Cusago in direzione Laghi. Sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti tra tangenziale est di Milano e barriera di Milano Est in direzione Milano a causa di lavori. E per un altro cantiere, code sulla A8 Milano-Varese tra Legnano e l'innesto con la 9 verso Milano. In Emilia, sulla tangenziale di Bologna, rallentamenti per un incidente tra San Vitale e zona industriale Roveri in direzione Borgo Panigale. In Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, code per lavori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Infine a Salerno, sulla tangenziale, in colonnamenti all'altezza di Mariconda in direzione Fratte, viene segnalato un incidente. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta, tornerà tra un'ora circa.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
7: È possibile trasformare la crusca in lardo senza un intervento soprannaturale, intendo. Buonasera, benvenuti a Smart City. A quanto pare qualcosa del genere è possibile, anzi è esattamente l'obiettivo di EcoFet, un progetto della professoressa Elena Simone appena finanziato dall'Europa con un ERC grant. Ne parliamo sempre di questi progetti perché sono finanziamenti ambitissimi. Il progetto alla lettera si occupa di, leggo testualmente, valorizzare residui dell'industria alimentare per mezzo della formulazione di ingredienti lipidici di origine vegetale e a basso impatto ambientale.

0: l'oliva o la palma, ma anche in matrici come i chicchi di caffè o la pula di riso, sono molto simili da un punto di vista di composizione chimica. Quindi
1: c'è una manciata di mattoni, che sono gli acidi grassi, che mescolati in proporzioni diverse, poi alla fine producono tutti i grassi vegetali.
0: Esatto,
1: lo dico male,
0: esatto.
1: Ma insomma, più o meno così.
0: La definizione è giusta. Soprattutto i grassi vegetali, da un punto di vista chimico, sono molto simili, cambiano un po' come sono organizzate le molecole, però di fatto gli stessi componenti dei grassi del burro di cacao, dell'olio di palma, sono presenti in un
1: Anche nella
0: contenuto.
1: crusca e nel caffè, nei fondi di
0: Esatto.
1: caffè.
0: O nel gemme di grano, per esempio, in quantità comunque non trascurabili, quindi anche fino al
1: E come li
0: 10%.
1: tirate fuori? Come funziona?
0: Si fa un processo che è molto simile a quello che viene utilizzato anche per estrarre l'olio dai semi di girasole o dalle arachidi, quindi si utilizza un solvente che può essere, normalmente nell'industria alimentare si usa l'esano, ma si può usare anche qualcosa di green come la CO2 supercritica, un solvente che scioglie molto bene questi grassi e quindi si possono estrarre da queste
1: Ecco,
0: matrici.
1: facciamo l'esempio. Uno quando fa il caffè usa l'acqua calda, questo tira fuori tutta una serie di aromi, no, dall'acqua e funzionando come solvente. Con un altro solvente,
0: Esatto.
1: dallo stesso caffè, si potrebbero tirare fuori i grassi. La CO2, per esempio, permette di fare questo.
0: Esattamente, esattamente. Ovviamente quello che si ottiene, per esempio, l'estratto dalla pula di riso, che nel mio laboratorio noi lo chiamiamo il burro di riso, non ha la stessa consistenza del burro di cacao o del grasso di palma. Quindi quello che bisogna fare, perché la composizione magari è un pochino
1: Aggiustata.
0: diversa. Esatto, sì, va aggiustata, quindi si possono fare delle miscele oppure si possono cercare di separare i componenti che si sciolgono a temperature più alte, per esempio, oppure ci sono anche magari dei processi che utilizzano enzimi naturali per aiutare un po' a creare la miscela giusta
1: Chiaro.
0: di lipidi che sia simile a quel
1: E
0: prodotto che
1: anche
0: vogliamo
1: un po' di
0: fare.
1: acqua, per esempio, no? Mi spiegava, perché nel burro c'è una certa percentuale di acqua, quindi insomma aggiustate evidentemente la ricetta per tirar fuori questo surrogato, me lo lasci chiamare così. Ecco, come verrebbero poi utilizzati questi nuovi ingredienti e quali sono i benefici?
0: Ora, parto dai benefici. I benefici sono duplice. Da una parte si va a valorizzare uno scarto dell'industria alimentare, quindi qualcosa come fondi di caffè che verrebbero buttati o anche
1: Chiarissimo.
0: addirittura bruciati per produrre energia, si rivalorizzano. Dall'altra parte si va magari a creare degli ingredienti che possono sostituire i grassi tropicali come l'olio di palma o il burro di cacao, che hanno problematiche magari legate sempre più comunque legate alla sostenibilità. Ovviamente questi ingredienti che possiamo in qualche modo, magari aggiungendo un po' d'acqua, rendere un po' più appetibili, si possono utilizzare per produrre alimenti, diciamo, che troviamo nei supermercati, anche alimenti vegani, per
1: Certo.
0: esempio. Quindi invece del burro di cocco, che ha un sapore anche molto forte, che è uno degli ingredienti più usati nei prodotti vegani, spero di poter produrre qualcosa che sia
1: Certo, magari da questi
0: che un
1: sottoprodotti
0: analogo.
1: che magari è anche, come dire, più adatto a sostituire, o più
0: Esatto.
1: simile all'originale di quanto non sia il surrogato utilizzato oggi. Grazie Elena Simone, buon lavoro.
0: Grazie ancora per l'invito.
1: Cari ascoltatori, è tutto per questa sera e buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'appello delle regioni del nord sull'Industrial Accelerator Act, le proposte fiscali delle associazioni dell'automotive, ma anche i dati aggiornati sul mercato dell'auto elettrica in Italia. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con la filiera dell'automotive e della componentistica al centro delle richieste inviate al governo e alle istituzioni europee dal nuovo distretto manifatturiero del nord Italia. Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna hanno sottoscritto un documento condiviso sull'Industrial Accelerator Act e al centro delle richieste c'è proprio la salvaguardia del comparto dell'auto, per il quale si chiede una rigorosa gradualità nell'introduzione dei requisiti europei commisurata all'effettiva disponibilità

disponibilità di tecnologie e ai tempi di adeguamento della capacità produttiva. Dalla tutela delle produzioni passiamo al capitolo fiscale, un altro elemento decisivo per guidare la transizione energetica nel comparto. Proprio in questi giorni le associazioni della filiera automotive, del noleggio veicoli e della mobilità sostenibile, quindi ANFIA, ANIASA, Motus E e UNRAE, hanno presentato al governo un piano di riforma dedicato alle flotte aziendali, chiedendo di cogliere gli spazi offerti dalla clausola di flessibilità europea per finanziare interventi strutturali. In Italia, infatti, il canale aziendale incide per poco meno del 30% sulle nuove immatricolazioni, contro una media europea di circa il 60%. La proposta punta nello specifico a favorire l'immatricolazione di veicoli a zero basse emissioni con un impegno di 500 milioni di euro. Il progetto prevede anche l'eliminazione del prelievo fiscale sulla ricarica domestica delle auto aziendali, con un impatto stimato in circa 2 milioni di euro. Proprio sullo stato dell'arte della elettrificazione si inseriscono le ultime rilevazioni del Politecnico di Milano. Il documento Smart Mobility Report 2026 indica che le immatricolazioni di auto elettriche in Italia si attestano a poco più del 12%, considerate ovviamente anche le plug-in oltre che le pure elettriche, contro una media europea di oltre il 26%. A pesare sono soprattutto le concentrazioni dei listini sui segmenti medio-alti e una transizione del settore corporate che procede a rilento. Accanto all'evoluzione dei veicoli e del mercato, il cambiamento riguarda da vicino anche la filiera della manutenzione e dei servizi. Sul fronte degli appuntamenti del settore è disponibile la mappa merceologica di Autopromotech 2027, la fiera biennale dell'aftermarket automobilistico in programma a Bologna dal 26 al 29 maggio del prossimo anno. L'evento ospiterà 646 categorie merceologiche, focalizzandosi su tre temi chiave: diagnostica predittiva con l'intelligenza artificiale, sostenibilità e servizi digitali per i veicoli. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, in onda alle 13.30 di domenica appunto. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: malattie cardiovascolari sono un nemico silenzioso. Sono la prima causa di decessi nel mondo, in Europa e in Italia, e spesso non danno segnali evidenti. Conoscere colesterolo, glicemia e pressione arteriosa è il primo passo per proteggere il cuore. La prevenzione e i controlli regolari possono fare la differenza. MSD rinnova il suo impegno per salvare e migliorare la vita delle persone. Informati e confrontati con il tuo medico. Il tuo cuore vale ogni battito.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta

0: Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: E ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci.
8: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
12: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
14: Tema molto molto importante, quello del 30%, prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
15: Detto fatto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di qualche giorno fa l'annuncio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su un provvedimento che presto sarebbe arrivato in CDM, varato oggi dal Consiglio dei Ministri, e che riguarda appunto un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle aule. In realtà avete sentito da Valditara, Ministro dell'Istruzione, oggi in conferenza stampa, che ha detto che riguarda solo quei ragazzi e ragazze che proprio non sanno la lingua italiana. Poi naturalmente altre norme come quella del divieto del burka e del niqab e poi l'insegnamento anche per i genitori di ragazzi che non sanno l'italiano, dei corsi che insomma sono naturalmente molto auspicabili secondo questo provvedimento. Giorgia Meloni ha commentato: è una norma di buon senso, era necessaria, e mentre le opposizioni, come anche nei giorni scorsi, parlano di uno spot elettorale, di un decreto vergogna sulla pelle dei bambini. Ci addentreremo quindi in questo decreto che è stato varato oggi dal Consiglio dei Ministri insieme ad altri provvedimenti, ma noi ci concentreremo in particolare su questo. E poi l'incontro tanto atteso, importantissimo, tra i due uomini più potenti della terra, Stati Uniti e Cina, quindi Trump e Xi Jinping. Pare, insomma, almeno così nelle parole, che sia stato un incontro molto, molto fruttuoso. Poi ci faremo spiegare meglio da chi ne capisce se effettivamente le cose stanno così e che quali sono stati gli scambi a questo punto di favori che si sono fatti Trump e Xi Jinping. E poi molte altre cose per i vostri messaggi, per i vostri commenti sui fatti, che appunto approfondirò come sempre con gli ospiti tra poco. C'è il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666, altrimenti come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima però, come sempre, vi racconto in sintesi la giornata. Varato dal Consiglio dei Ministri il decreto scuola, tetto del 30% di stranieri nelle prime e divieto di burca, corsi di italiano per genitori e multe a chi non lo fa. Meloni sottolinea: così evitiamo classi ghetto. Il faccia a faccia Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca, il presidente americano riceve quello cinese in pompa magna, il leader cinese sottolinea: dobbiamo coesistere in pace, dallo scontro perdiamo entrambi. E Trump conclude con Xi Jinping: abbiamo avuto un grande incontro. L'Assemblea Generale dell'ONU, New York, manifestazioni in piazza contro la presenza di Netanyahu. Abbas dice: minacciata l'esistenza del popolo palestinese. L'allarme del quotidiano Il Mundo su possibili attacchi con droni russi su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della difesa Crosetto però smentisce l'alert per quanto riguarda il nostro paese. Violenza maschile contro le donne a Salerno, caccia all'uomo che ha coltellato alle spalle una ventenne che non lo conosceva. Calcio, domani la Giovane Italia di Roberto Mancini al debutto in Nations League contro il Belgio. Partiamo quindi per l'appunto dal decreto scuola approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Una scuola che integra senza rinunciare alle regole, ha fatto sapere la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mentre la leader del Partito Democratico parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Si stabilisce, queste alcune norme, il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, circa 34.000, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste anche sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento finanziati con 17,5 milioni. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab col divieto di indossarli in aula. E tra poco, vi dicevo, ci addentreremo dentro queste norme. Il Consiglio dei Ministri ha varato anche un decreto legge in materia di giustizia. Con un'importante novità, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare i suoi poteri anche sui procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni sono esercitate nei confronti del procuratore presso il tribunale per i minorenni. Tutti i casi di cui spesso raccontiamo, di ragazzini, non ragazzine, ma ragazzini che vengono arruolati da reti internazionali radicalizzate, suprematisti bianchi, misogini, oppure dall'altra parte islamisti integralisti. E ancora, il Consiglio dei Ministri ha poi approvato il rinvio di un anno del blocco della circolazione per i veicoli Euro 5 in tre regioni del nord Italia.
16: Slitta di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Soddisfatto il ministro dei trasporti Matteo Salvini.
17: In base a un regolamento europeo di 20 anni fa, noi avremmo dovuto lasciare a piedi a far data dal 1 ottobre alcune centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto di muoversi con un Euro 5 diesel, auto o furgone.
16: Intanto gli aumenti record dei prezzi di benzina e diesel stanno spingendo sempre più europei a comprare auto a motore non termico, anche in Italia, dove nei primi 8 mesi dell'anno gli acquisti di auto elettriche sono aumentati del 70% e quelle ibride plug-in del 77%, arrivando a coprire insieme il 17,5% del mercato rispetto all'11% di un anno fa. Con le ibride si arriva al 66% del mercato rispetto al 58% di un anno fa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: E sempre il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge della Regione Emilia-Romagna sul fine vita, modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale numero 242-2019 e 135-2024, appunto in materia di suicidio medicalmente assistito. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il Consiglio dei Ministri ha rilevato che la legge ha violato una serie di profili di competenza esclusiva dello Stato. Era stata fatta la stessa cosa nei confronti della legge regionale della Toscana, poi però la Consulta ha dato ragione alla regione toscana. Vediamo a questo punto che cosa succederà. Poco fa il presidente della regione Emilia ha detto per la prima volta che il governo riconosce la titolarità delle regioni a legiferare sul tema del suicidio medicalmente assistito, e questo è un fatto importante. Riconoscendo la titolarità delle regioni ammette infatti indirettamente la gravissima carenza della maggioranza parlamentare nel non fare una legge nazionale. E passiamo al faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Il presidente americano ha ricevuto quello cinese in gran pompa magna. Xi Jinping ha detto: dobbiamo coesistere in pace perché dallo scontro perdiamo entrambi. Trump ha detto che c'è stato un grande incontro, lo ha dichiarato al termine dell'incontro bilaterale, appunto allo studio ovale alla Casa Bianca, e poi capiremo, per esempio c'è Taiwan che teme di essere la moneta di scambio tra i due leader mondiali. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni lanciati da navi portacontainer nel Mediterraneo. Un allarme smentito però dal nostro governo, non risulta a noi e a nessuno, così ha detto il ministro della Difesa Crosetto.
18: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto, ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano Il Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della Difesa Crosetto.
19: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
18: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Adesso torniamo a Washington, perché CNN, MS Now e Politico hanno chiesto al giudice un'udienza di emergenza dopo che la Casa Bianca ha vietato loro l'accesso, nonostante la decisione del giudice di revocare per 14 giorni il divieto imposto da Donald Trump. Dopo la richiesta, l'amministrazione americana ha fatto sapere che l'accesso è stato ripristinato. Tensione a New York per l'arrivo a Palazzo di Vetro del primo ministro israeliano Netanyahu, che è intervenuto poco fa l'Assemblea Generale dell'ONU. In un video intanto ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas.
20: Manifestazioni di piazza a New York contro la presenza del primo ministro israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, molti attivisti pro-Palestina ma anche molti cittadini americani, ebrei, ultraortodossi, hanno sfilato e preso parte alle proteste. È intervenuto invece da remoto il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. La discriminazione razziale, la pulizia etnica e il terrorismo di Stato vanno oltre la distruzione della soluzione dei due Stati, minacciando l'esistenza stessa del popolo palestinese, ha dichiarato Abbas in un videomessaggio preregistrato. Abbas ha parlato anche della situazione di Gaza, che si trova a fronteggiare distruzione, fame e tentativi di sfollamento forzato, ma ha anche citato la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, minacciate dall'espansione degli insediamenti israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E fino a poco fa, per l'appunto, l'intervento di Netanyahu all'ONU, molti delegati hanno lasciato l'aula. Lui dice: ho impedito all'Iran di avere l'atomica. Poi dice, a proposito dell'accusa di genocidio a Gaza, dice che è la bugia del secolo, e accusa il sindaco di New York Mamdani di essere antisemita. Torniamo in Italia. La violenza, ordinaria violenza contro le donne. Ha tentato di difendersi la ventenne originaria di Baronissi, Salerno, accoltellata nella serata di ieri nel centro storico di Salerno, nei pressi di Largo San Tommaso d'Aquino. Ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca nella parte destra e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. Le è stata fatta anche un attacco, risultata negativa, e una trasfusione, in quanto ha perso molto sangue a seguito dell'aggressione. Proseguono intanto le indagini affidate alla squadra mobile. La ragazza ha raccontato di non conoscere muore l'uomo che l'ha coltellata e nemmeno il motivo, era talmente sconvolta che una volta dimessa, spiegano fonti sanitarie, le è stato consigliato di rivolgersi a uno psicologo. Indaga la Polizia di Stato per comprendere chi possa aver aggredito così violentemente questa giovane donna.

0: proposito invece di molestie sessuali, la repressione è necessaria ma da sola non basta. Contro la violenza di genere servono strumenti nuovi, e con questo spirito che è stato presentato oggi alla Camera dei Deputati l'Osservatorio Permanente Zero Molestie nell'ambito del convegno Una Rete Nazionale per la Prevenzione e la Tutela della Dignità, nato a Palermo, ma si intende farne una rete nazionale, promosso dall'organismo di mediazione Concordia et Ius in sinergia con Sinalp e la Rete Zero Molestie. L'Osservatorio si pone come soggetto terzo a cui le donne che vivono situazioni di disagio o di pericolo possono rivolgersi per una consulenza, un supporto o, nei casi più gravi, per essere indirizzate ai centri antiviolenza. Nel giorno della presentazione alla Camera del volume con i discorsi politici e parlamentari di Umberto Bossi, la notizia dell'arresto del figlio Riccardo.
1: Deve scontare complessivamente 5 anni e 9 mesi Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, arrestato a Busto Arsizio in esecuzione di un provvedimento di cumulo di condanne definitive per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussidio che avrebbe ricevuto per anni senza averne il diritto. Tra il 2011 e il 2020 i fatti contestati, dalle spese private con i rimborsi elettorali del Carroccio, lo scandalo che travolse il padre e la famiglia, ad acquisti in gioielleria per 26.000 euro mai pagati. Esclusa dal computo, la condanna a un anno e 4 mesi, confermata in appello per presunti maltrattamenti nei confronti della madre nel 2016. Credo che nella vita ognuno sia figlio delle proprie scelte e debba assumersi personalmente la responsabilità delle proprie azioni, le parole del fratello Renzo, nato dal secondo matrimonio del senatore, che aggiunge: abbiamo frequentato ambienti diversi e non abbiamo mai condiviso quella quotidianità che normalmente esiste tra fratelli. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Siamo allo sport, calcio, domani la giovane Italia di Roberto Mancini al debutto in Nations League contro il Belgio, e ce la faremo raccontare. Per il tennis, l'Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup, oggi le azzurre capitanate da Tatiana Garbin superano in rimonta per 2-1 la Cina nell'ultimo quarto di finale delle Final 8 in corso a Shenzhen.

0: you may think my dog will always come through.
1: A forza di sentirci parlare, i cani imparano a distinguere le singole parole focalizzandosi sulle consonanti, una capacità che finora era stata riscontrata solo negli esseri umani. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla rivista Science da un gruppo di neuroscienziati ed etologi dell'Università Loránd Eötvös di Budapest in Ungheria. I risultati suggeriscono che un'efficiente elaborazione del parlato non sia necessariamente una conseguenza delle abilità linguistiche uniche degli esseri umani. La sola esposizione regolare al parlato può rimodellare il funzionamento cerebrale anche in una specie di mammifero evolutivamente distante dall'essere umano. Le parole sono composte da due tipi principali di suoni, vocali e consonanti, spiega il neuroscienziato Attila Hendix. Sebbene le vocali siano più intense e percettivamente più evidenti, le consonanti costituiscono solitamente l'ossatura delle parole. In un flusso continuo di parlato è più facile individuare le singole parole concentrandosi sulle consonanti, ed è esattamente ciò che il cervello umano tende a fare fin dalla prima infanzia. Per capire se questo fenomeno deriva dall'apprendimento o da un particolare cablaggio innato delle connessioni del cervello, i ricercatori hanno messo a confronto i tracciati dell'elettroencefalogramma di 20 persone e di altrettanti cani da compagnia monitorati mentre ascoltavano flussi continui di pseudoparole formate da tre sillabe. Dai risultati è emerso che i cani, al pari degli esseri umani, tendono a basarsi maggiormente sulle consonanti rispetto alle vocali per identificare i confini delle parole. Questa abilità non emerge solo nei cani che hanno vissuto in un ambiente ricco di stimoli verbali durante i primi mesi di vita, periodo in cui sono particolarmente sensibili alle esperienze sociali. Anche i cani che avevano trascorso i primi 3 mesi di vita per strada o in un rifugio, anziché in famiglia, hanno mostrato una marcata preferenza per le consonanti. E così abbiamo parlato anche della capacità di imparare le parole, ma anche i gatti, devo dirvi dall'esperienza personale. Adesso però c'è poca pubblicità e poi cominciamo subito gli approfondimenti con gli ospiti.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

0: Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: Ed eccomi subito di nuovo con voi dopo la sintesi della giornata. Cominciamo con gli ospiti e approfondimenti su temi che voi naturalmente come sempre potete commentare attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp 349-238-6666. Per esempio Salvatore scrive a proposito dell'ultima notizia che vi ho dato dei cani che imparano le parole, e che io ho esperienza che anche i gatti lo fanno, dice: caro Roberto, i gatti capiscono perfettamente, solo che non ti danno retta, dice Salvatore. Beh, a volte sì, a volte no. Poi invece Rino dice: Spagna, Irlanda, Norvegia, Slovenia si sono alzate e non erano presenti al discorso di Netanyahu, lo dicevo poco fa all'assemblea dell'ONU, per quanto io lo condanni, dice, voglio vedere, dice questo ascoltatore Mario, quando parlerà Lavrov, cioè il ministro degli esteri russo in rappresentanza della Russia, chi si alzerà, perché dice, perché se tanto mi dà tanto, voglio vedere un comportamento perlomeno analogo. Noi però per il momento restiamo su questioni del nostro paese. Parliamo della scuola, che in queste due ultime settimane è stato un argomento caldissimo, sia per aspetti molto negativi, di nuovo ragazzi, quindi non ragazze, ecco che adesso si comincia un po' a vedere anche che cosa c'è dietro, chi arruola questi ragazzi che evidentemente sono sensibili anche a certi richiami di reti internazionali radicalizzate, di suprematisti bianchi con una netta misoginia, oppure dall'altra parte integralisti islamici. Comunque abbiamo parlato dell'aggressione a una insegnante in un istituto di Roma e poi del sventato attentato invece a un'altra insegnante, sempre da parte di un ragazzo, di un insegnante di Lamezia Terme in Calabria. E poi sono arrivati, al di là di questo, per dire tanti temi che hanno toccato la scuola, gli annunci di Giorgia Meloni dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, in cui ha detto a un certo punto: sappiate che in settimana arriverà un provvedimento che prevede un tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi e poi il divieto di entrare in classe con il burka, ci mancherebbe altro fra l'altro, e il niqab. E lì molte reazioni politiche, non solo politiche ma anche dal mondo della scuola e dalla società naturalmente. Poi c'è stato l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice, dove praticamente ha detto: la scuola deve essere la principale leva di integrazione, non bisogna creare muri, non bisogna creare ghetti. C'è stato come a distanza la sensazione che ci fosse un botta e risposta tra Palazzo Chigi e il Quirinale, per il momento.

0: momento la cosa sembrerebbe superata, però per l'appunto oggi, come detto da Giorgia Meloni in Consiglio dei Ministri, fra i vari provvedimenti che vi ho elencato nella sintesi della giornata, questo, quello centrale appunto che riguarda la scuola, il decreto scuola, le regole per l'integrazione in classe, si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, che sarebbero circa 34.000, una norma che scatterà dal prossimo anno scolastico, previste anche sanzioni fino a 1.000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento finanziati, annunciato in conferenza stampa il ministro Valditara, con 17,5 milioni. Stessa sanzione, quindi fino a 1.000 euro, anche per chi indossa burka e niqab, col divieto di indossarli in aula. Allora, mentre saluto con molto piacere il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, buonasera. Presidente.
1: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Allora, facciamo sentire intanto un primo passaggio di vi faccio sentire prima Mattarella che cosa aveva detto nei giorni scorsi, e di lì appunto c'è stato a distanza un po' questa tensione, forse, diciamo, tra Quirinale e Palazzo Chigi. Sentiamolo.
2: Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale. Gli studenti non sono semplici utenti della scuola. La società ha bisogno della loro voce. Ragazze e ragazzi, rendetevi ancora più protagonisti della vita scolastica, con la vostra consapevolezza, con il vostro impegno.
0: E oggi nella presentazione di questo decreto legge Giorgia Meloni ha detto che è assolutamente un provvedimento di buon senso, che anzi favorisce l'integrazione. Le opposizioni, così come avevano attaccato nei giorni scorsi, hanno parlato di un decreto vergogna, di una campagna elettorale fatta sulla pelle dei bambini. Sentiamo allora Valditara oggi in conferenza stampa.
3: Tema molto molto importante, quello del 30%, prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
0: E sentiamo, fa eco Giorgia Meloni oggi dalla festa del quotidiano Il Tempo.
4: Secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi. Anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore. Perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte.
0: E poi Valditara, ministro dell'istruzione, sempre oggi in conferenza stampa, ha detto che poi bisogna incentivare il percorso di apprendimento della lingua anche da parte dei genitori di questi ragazzini e ragazzine che hanno problemi con l'italiano.
3: Ci sono delle raccomandazioni OCSE e da questo punto di vista dunque noi abbiamo deciso, da una parte, laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, gravi deficit linguistico, di incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori.
0: Allora, chiaramente poi tutto ciò dovrà essere coordinato dentro le scuole dai dirigenti scolastici, quindi come non rivolgersi al capo di tutti i dirigenti scolastici d'Italia, che è appunto Antonello Giannelli, presidente. Allora, intanto subito una sua impressione rispetto a questo provvedimento.
1: Ah, guardi, ho avuto modo di dire più volte che il provvedimento riguarda una questione di assoluto buonsenso dal punto di vista didattico e pedagogico. Cioè, è evidente che per fare in modo che dei non italofoni imparino l'italiano, bisogna fare in modo che nelle classi siano pochi i non italofoni e tanti gli italofoni. Quando il rapporto, diciamo, supera un certo livello, ci sono degli effetti di ritardo nell'apprendimento. Su questo ci sono anche ricerche in ambito OCSE negli Stati Uniti, diciamo, che mettono in luce come chiaramente sia preferibile non avere numeri troppo elevati. Peraltro queste ricerche mettono anche in luce che è importante, è necessario accompagnare queste limitazioni con dei supporti linguistici, con dei docenti dedicati, come effettivamente questo decreto legge dovrebbe fare.
0: Però le faccio l'esempio, per esempio, del sindaco di Prato, Biffoni, che abbiamo avuto in questi giorni in trasmissione con Effetto Notte. Prato, sappiamo, no? Una società, una situazione multietnica, soprattutto cinese.
1: Sì.
0: Sentiamo che cosa ha detto Biffoni a questo proposito.
5: Io la invito pubblicamente, lo dico qui, venga a Prato, Presidente, sono sicuro che noi, siccome il tema c'è, il problema lo vogliamo risolvere, e le proposte il Comune di Prato le ha fatte storicamente ai ministri, si sono succeduti, all'ufficio scolastico provinciale, regionale, a tutti coloro che si offrono di scuola, venga qui, prenga, Presidente, facciamo un giro insieme, sono sicuro che cambierà idea rispetto a una proposta che, diciamo, è già scritta nella legge Gelmini, già scritta in tante parti, ma che in alcune città, non solo nella mia, in tante città del nord dove c'è una forte presenza migratoria, è praticamente impossibile da realizzare se non attraverso smembramenti familiari, quindi un fratello che va in una scuola, una sorella va in un'altra, dalla zona nord della città vai alla zona sud, insomma una confusione che diventa quasi ingestibile, creando che cosa? Delle situazioni comunque di disparità, di complessità in dentro le scuole stesse, e aggiungo, senza dare quella risposta strutturale. Ora il dottor D'Aprile diceva benissimo.
0: E quindi, Presidente Giannelli, allora i sindaci e anche gli insegnanti, insomma, non negano che non esista, che esista il problema, però per esempio il sindaco di Prato Biffoni poneva dei dubbi sulla fattibilità poi nel concreto. Secondo lei che si troverà appunto a dover rendere concreti queste norme?
1: Allora, la fattibilità dipende naturalmente dalla disponibilità di scuole nelle vicinanze, cioè dobbiamo essere molto chiari su questo. Se siamo d'accordo sul principio didattico per cui per imparare prima l'italiano bisogna essere in pochi non italofoni e tanti italofoni, cioè di conseguenza discende che bisogna distribuire gli alunni tra le scuole in modo equilibrato, questo è fuori discussione, e quindi le argomentazioni del sindaco non prendevano posizione su questo, non parlavano dell'approccio didattico e dell'efficacia dell'apprendimento. Detto questo, delle difficoltà ci possono essere laddove una scuola sia, diciamo, relativamente isolata. Proprio a Prato, dove la comunità cinese è molto numerosa, potrebbe accadere che la scuola più vicina sia in realtà molto lontana. Se è così lontana che un bambino di 6 anni, 7 anni non possa allontanarsi così tanto dal domicilio, allora lì effettivamente il problema c'è. Per quello che so, però, in questo caso sono addirittura previste delle deroghe, quindi in quel caso il tetto del 30% può essere superato. Però vorrei dire che non si tratta del 30% di non italiani, si tratta del 30% di non italiani, non italofoni, cioè con una competenza italiana inferiore a quello che si chiama livello A2, che è un livello molto semplice di competenza linguistica. Quindi il problema centrale, il focus è sulla competenza linguistica, non su altro.
0: No, no, infatti questo poi l'abbiamo precisato e lo diceva anche il ministro Valditara. Sentiamo sempre Valditara a proposito dell'argomento che si stava toccando, scuole di prossimità.
3: Noi abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali, questa è un'altra novità importante per evitare inerzie, per evitare che ci possano essere delle mancate intese fra i dirigenti scolastici, ci sia un coordinamento, il provveditore, cioè l'ufficio scolastico territoriale provinciale, disporrà di destinare a scuole di prossimità, di vicinato, quindi non si tratta di mandare il ragazzo a 20 km di distanza, ma di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità.
0: E poi Valditara dice, beh, il problema è ovvio, c'è anche questo, riguarda anche i genitori di questi ragazzini e ragazzine che non sanno a loro volta la lingua italiana, e quindi dice, devono seguire dei corsi, perché sennò ci sono anche in questo caso

0: delle sanzioni.
1: Quindi la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche, i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori, sarà ovviamente gratuito, sarà svolto dai CPIA e nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi.
2: Quindi qui c'è tanto lavoro da fare, da organizzare e poi anche da controllare, da verificare, nel senso che poi ci dovrà essere anche qualcuno che va a capire, i genitori di questi ragazzi sanno o non sanno l'italiano, frequentano o non frequentano i corsi, insomma sicuramente c'è una certa mole di lavoro, di organizzazione. Fra i vari ascoltatori una ascoltatrice dice: ciao Roberta, sono una maestra da Pioltello, che è provincia di Milano. Il decreto è assolutamente assurdo, come poi in uno Stato che impone il crocifisso in classe impedire lo GIAB, imporre lo studio di una lingua pena multe, come si può creare una classe sulla base della conoscenza di una lingua e a che livello? Il 30% su una classe di 24 alunni sarebbero 7, ma come si diceva sono il 30%, il tetto, il 30% di quelli che proprio non sanno l'italiano. E poi dice un altro messaggio: ma se non c'è spazio nella classe i bambini dove vanno? C'è poi la questione, presidente Giannelli, anche del divieto di burka, che io spero appunto sia una cosa assolutamente rara nelle scuole, perché fa rabbrividire anche solo vedere ragazze e donne, mi capita in giro anche per Milano purtroppo e sono estremamente sdegnata per questo. Spero che non accada nelle scuole. Però sentiamo questo passaggio di Giorgia Meloni e poi ci dirà se è sua esperienza di vedere delle ragazzine che sono coperte in questo modo.
3: Chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica, quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile, le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa a mio avviso.
2: Le risulta dalla sua esperienza, presidente Giannelli, nelle scuole queste ragazze?
4: Molto, molto limitata, però io sono assolutamente d'accordo sul divieto. Peraltro il divieto non è che fa riferimento a, diciamo, simboli identitari religiosi, ma appunto dice che bisogna andare a volto scoperto. Quindi, tanto per capirsi, neanche passamontagna, neanche caschi e roba del genere.
2: Anche perché, diciamolo, insomma, c'è questo dibattito piuttosto controverso da anni, che dice però se poi vietiamo alle ragazzine di andare col velo in testa, poi allora i genitori poi non le mandano a scuola, allora forse è meglio il compromesso. Certo, diventa un ricatto rispetto ai nostri valori, però vediamo poi se ci saranno i controllori, chi controllerà se effettivamente queste ragazzine sono libere di farlo, se i genitori non glielo impongono. Insomma, le leggo l'ultima dichiarazione, sono molti messaggi, però di Elly Schlein, segretaria del PD: ciò che esce dal CDM di oggi conferma il governo Meloni vive su un altro pianeta rispetto al paese reale. Sono preoccupata per la condizione degli edifici scolastici, solo nell'ultimo anno 68 crolli, 80.000 infortuni per gli oltre 500 euro da spendere per i libri di testo, mentre gli stipendi degli insegnanti italiani restano tra i più bassi d'Europa. Di fronte a tutto questo la risposta del governo è cacciare dalle classi i bambini stranieri. Al di là del cacciare o non cacciare, che dice Meloni di no, ma esistono anche altri problemi, era urgente questo, presidente Giannelli, questo provvedimento?
4: Sulla valutazione dell'urgenza di un provvedimento credo che sia una delle componenti più squisitamente politiche, cioè è evidente che una maggioranza, diciamo, ha piena legittimità di decidere cosa ritiene più urgente e cosa no. Io da sindacalista non posso che unirmi sicuramente al fatto che le retribuzioni del personale della scuola, tutto a partire da quelle dei dirigenti, le ritengo inadeguate, ma questo è un problema che ci trasciniamo dietro da decenni, quindi erano inadeguate 20 anni fa, lo sono adesso.
2: Anche adesso.
4: Vabbè, quindi speriamo che si trovino risorse per incrementarle significativamente.
2: Ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. E lei, le auguro buon lavoro, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonio Giannelli, perché ne avrà molto da fare lei e i suoi colleghi. Grazie intanto.
4: Grazie, buonasera.
2: E buona continuazione. C'è pausa di riflessione, torno Ratta con la Folgore. Perché?
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
10: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
11: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
12: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
15: Vi presenta... Tempo in diretta.
16: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 25 settembre. Pressione atmosferica in diminuzione a causa di una veloce circolazione depressionaria al sud. Avremo quindi rovesci e temporali dapprima sulle regioni centrali e in seguito su quelle meridionali, soprattutto sul settore adriatico. Entro sera migliora il tempo al centro e su gran parte del sud. Venti in rinforzo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
20: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
21: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
22: Hai già provato Buono Premium?
1: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione.

0: locazione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
1: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
2: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano, molti vostri messaggi, poi vediamo se ho tempo di leggerne altri, sono piuttosto interessanti. Ma abbiamo parlato quindi del provvedimento preso dal CDM per quanto riguarda la scuola, ora invece torniamo sugli scenari internazionali. Mentre sapete che a New York è in corso da giorni l'Assemblea Generale dell'ONU, stasera in particolare il discorso del primo ministro israeliano Netanyahu, che è stato molto contestato, molti presenti hanno lasciato l'aula, insomma lui ha lanciato diverse accuse, ma oggi era il giorno soprattutto fuori però dall'Assemblea Generale dell'ONU dell'incontro faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il presidente cinese Xi Jinping, le due potenze che si potenze rivali che si incontrano. E fra l'altro già dall'inizio, quando si è visto Trump nel video che andava ad accogliere all'aeroporto con sua moglie addirittura il presidente cinese, quasi sembrava che gli avesse poi chiuso lo sportello dell'auto che poi l'avrebbe trasportato alla Casa Bianca. Già da questa immagine alcuni analisti hanno attribuito forse una forma di reverenza o comunque di debolezza di Trump in questo momento, in questo contesto storico, nei confronti di Xi Jinping. Comunque, al di là di questo, molta attesa, perché fra i due vari dossier erano sul tavolo: la tregua sui dazi reciproci, che però sembra che da un certo po' di tempo insomma sia in corso, la questione dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, delle molti minerali e terre rare e minerali critici che la Cina ha e che chiede di poter fornire, quindi, e che effettivamente Trump diciamo ne ha sicuramente bisogno, agli Stati Uniti, la crisi di Hormuz e Bab el-Mandeb, le due guerre in corso. Ieri Zelensky, sempre nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, aveva auspicato che Xi Jinping possa in qualche modo incidere su Putin per fermare questa guerra, così come Trump, che è finito in questa spirale nella guerra contro l'Iran, spera che possa in qualche modo fare pressione sull'Iran, la Cina, per fermare questa guerra e soprattutto disinnescare questa crisi energetica globale. E poi c'è la questione di Taiwan. Saluto con molto piacere Elisa Guerini, responsabile Desk Asia e Pacifico del CESI, Centro Studi Internazionali. Buonasera e grazie, dottoressa.
4: Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
3: Allora, quindi incontro estremamente importante con Xi Jinping, che ha detto: ormai io e Trump abbiamo costruito un rapporto personale, abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, e aggiunto: incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio, dobbiamo cooperare con sincerità perché altrimenti perdiamo entrambi. Trump ha concluso questo incontro dicendo: è stato un incontro estremamente proficuo e positivo. Ma come stanno veramente le cose e quali accordi o scambi sono giunti? Ed è vero che alla fine è Trump che ha bisogno di Xi Jinping, anche perché probabilmente il presidente cinese gongola e lo lascia un po' nel suo brodo Trump, con le difficoltà che ha nel far fermare la guerra russa contro l'Ucraina e poi le difficoltà nell'imbuto della guerra in Iran.
4: Sì, diciamo che al momento non abbiamo ancora i dettagli di quelli che sono stati gli scambi tra i due leader mondiali. Sicuramente sul piatto abbiamo tra le priorità, anche se non è detto che ne leggeremo nelle dichiarazioni, la situazione in Iran e dello stretto di Hormuz. Non a caso il ministro degli esteri cinese Wang Yi la settimana scorsa ha incontrato il proprio omologo iraniano Abbas Araghchi, telefonando poi il giorno seguente al segretario di Stato Rubio. Quindi è chiaro che per la Cina il dossier Iran è una priorità, per quelle che sono anche tutte le conseguenze sui mercati energetici e poi anche quelle all'interno. Ricordiamo che comunque la Cina sta avendo delle difficoltà con la propria domanda interna. Abbiamo poi anche l'intelligenza artificiale, che è diventato un argomento molto attenzionato in queste ultime settimane. Ecco, ci sono stati degli incontri tra il vice premier cinese He Lifeng e il segretario del Tesoro

0: anche la delegazione cinese chiaramente si differenzia molto rispetto a quella statunitense di maggio scorso, quindi ecco, effettivamente potremmo dire che forse Xi Jinping si presenta comunque con un po' il coltello dalla parte del manico.
1: Già, e fra l'altro Xi Jinping ha fatto una richiesta, almeno come vedevamo dalle agenzie, molto diretta, molto netta a Trump, dicendo gli Stati Uniti si oppongano all'indipendenza di Taiwan, e Taiwan ovviamente in questo momento teme di essere un po' una moneta di scambio tra i due. Potrebbe succedere, Elisa Querini?
0: Ma io dubito altamente che il presidente degli Stati Uniti si avventurerà in una dichiarazione così netta. D'altro canto però potremmo continuare ad assistere a uno stallo. Già a maggio infatti era stato messo in pausa un pacchetto di armi maggiore di 10 miliardi di dollari riservato a Taiwan, quindi ecco, questo potrebbe essere tra virgolette uno scambio, quindi porre un rallentamento sulla consegna di questo pacchetto per ottenere che quelli che potrebbero essere dei risultati a livello commerciale. Chiaramente per Taiwan questo non è un segnale positivo, però è anche indubbio che il presidente Trump possa fare effettivamente ciò che è stato richiesto dal presidente cinese.
1: Tra l'altro presidente cinese che invece fornisce materia prima per i droni sia per Putin che per l'Iran. Per chiudere, vedevo che gli Stati Uniti fanno pressione sulla Cina su presunti test nucleari. L'amministrazione Trump ha avviato colloqui riservati con la Cina sul suo arsenale nucleare in rapida espansione in seguito ai dubbi sul rispetto da parte di Pechino sulla moratoria di test in vigore da 30 anni. Lo riporta il Wall Street Journal. Ne sa qualcosa?
0: Sì, questa è una news diciamo delle ultime ore sul quale appunto il Wall Street Journal ci ha aggiornato. È probabile che questo sia un ulteriore tema sul quale i due governi si stanno affrontando e discutendo, e chiaramente perché stiamo assistendo comunque a un lavoro nel settore nucleare da parte della Cina, quindi sarà sicuramente un tema da monitorare, di cui sapremo di più negli ultimi giorni, e dovremo sicuramente attenzionare le dichiarazioni di entrambi i leader. In quel momento riusciremo a comprendere quali sono le priorità e se questa rientra in questa agenda.
1: Grazie Elisa Querini, ricordo responsabile Desk Asia e Pacifico del Centro Studi Internazionali. Grazie molte.
0: Grazie a voi.
1: C'è la viabilità, mentre un ascoltatore fra i vari, Luca, dice: Taiwan libera e indipendente, come si fa a collaborare lealmente con un fottuto regime totalitario?
2: Airmec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
3: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In Puglia la A14 Adriatica è chiusa tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto a causa di un incendio in scarpata alimentato anche dal forte vento poco dopo Trifone Ovest. Nel tratto chiuso, traffico bloccato. Ed è chiuso, ma per lavori notturni in Romagna, anche il tratto tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Sul tratto emiliano dell'Autostrada del Sole, code per lavori tra Fidenza e Nesto a 15 verso Napoli. Chiusa per lavori la 1 panoramica tra Barberino e Pian del Voglio in direzione Milano. Per un altro cantiere notturno la A23 Palmanova Udine Tervisio è chiusa tra Carni e Pontebba verso il confine di Stato. Infine andiamo in Lombardia per segnalare code causa cantieri sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Innesto a 9 in direzione Milano e in uscita da Milano sul raccordo di Viale Certosa. Chiuso infine il tratto milanese della A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta da Radio Traffic. Vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano sempre con voi, torniamo sulle vicende italiane, su violenza di ordinaria amministrazione maschile contro le donne, se non è il compagno, l'ex marito, l'ex compagno, ci sono anche uomini che così colpiscono sconosciute, come varie vicende che abbiamo raccontato nei giorni scorsi e nei mesi.

0: scorsi. In questo caso una ragazza giovanissima, 23enne, che è stata coltellata alle spalle nel centro storico di Salerno. Ne voglio parlare con Brigida Vicinanza, giornalista collaboratrice dell'edizione di Salerno del Mattino, che ringrazio molto. Grazie Brigida per la disponibilità.
1: Buonasera, grazie a voi e ovviamente buonasera ai radioascoltatori.
0: Quindi è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto, addirittura in ospedale hanno dovuto fare una trasfusione per tutto il sangue che aveva perso, per fortuna è stata dimessa, però lei è scioccata, dice che tanto hanno dovuto anche affidarla a uno psicologo, ma dice di non conoscerlo, di non sapere chi sia questo uomo. Che...
1: Esattamente, è stata aggredita nella serata di ieri nel cuore antico della città di Salerno, la ragazza di 23 anni che molto probabilmente aveva da poco concluso il suo turno lavorativo, perché lavora in un'attività commerciale poco vicino da dove è accaduta l'aggressione. La ragazza si trovava poco distante in attesa, avrebbe riferito di fare una telefonata e quindi sostare insomma su delle scale poco vicine appunto l'attività commerciale dove lavorava. Quest'uomo l'ha aggredita alle spalle procurandole delle ferite da arma da taglio. Lei si sarebbe voltata, avrebbe anche chiesto chi fosse, insomma, e perché la stesse aggredendo. L'uomo non avrebbe risposto assolutamente nulla, anzi avrebbe continuato ad aggredirla con calci, con pugni. La ragazza poi sarebbe anche scappata e la sua corsa poi sarebbe finita in largo San Tommaso d'Aquino, in una piazzetta proprio di fronte al Tribunale Amministrativo regionale, di una sede del TAR, e da lì poi è stata ritrovata quasi priva di sensi, in una pozza di sangue da un passante.
0: Povera ragazza. Brigida, senti, quindi adesso è caccia all'uomo, non si hanno notizie di ancora, non è stato identificato, ritrovato?
1: Al momento ancora no, sulle sue tracce ci sono gli agenti della squadra mobile della polizia di Salerno. In un primo momento sono intervenuti anche gli agenti della sezione volanti, oltre ai soccorritori che hanno poi trasportato la ragazza presso il nosocomio, il San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, dove è stata presa in carico dai sanitari.
0: E non ci sono neanche testimonianze, qualcuno che ha potuto vedere, dare una descrizione, nulla?
1: Allora, è stata la stessa ragazza poi a ricordare più o meno i lineamenti. L'uomo, ovviamente ancora visibilmente sotto shock, la 23enne, ha ricordato lei un po', ha fatto un po' l'identikit anche gli agenti della polizia di quello che poteva essere l'uomo che l'ha aggredita. Ha parlato soltanto di una carnagione olivastra e di un giovane, però ha detto di non conoscerlo.
0: Speriamo allora, Brigida Vicinanza, che nelle prossime ore sia individuato e assicurato naturalmente ai magistrati e a quello che
1: assolutamente sì, perché c'è anche un po' di paura in zona,
0: certo.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie Brigida Vicinanza, ricordo giornalista e collaboratrice dell'edizione di Salerno del Mattino. Grazie, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a voi, ancora. Grazie.
0: Per i prossimi aggiornamenti, a tra poco.

0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR. No.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui Scienze Biologiche, della Nutrizione e dell'Alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550.
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 22:03 minuti.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: E a questo punto della giornata questi fatti principali: varato dal Consiglio dei Ministri il decreto scuola, tetto del 30% di stranieri nelle prime e divieto di burka, corsi di italiano per genitori e multe a chi non lo fa. Meloni sottolinea: così evitiamo classi ghetto. Le opposizioni parlano di vergognoso spot elettorale all'inseguimento di Vannacci. Faccia a faccia Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Il presidente americano riceve quello cinese in pompa magna. Il leader cinese sottolinea: dobbiamo coesistere in pace, dallo scontro perdiamo entrambi. Trump parla a proposito di Xi: abbiamo avuto un grande incontro. L'Assemblea Generale dell'ONU, New York, manifestazioni di piazza contro la presenza di Netanyahu. Abu Mazen dice che è minacciata l'esistenza del popolo palestinese, il leader dell'autorità nazionale palestinese. L'allarme del quotidiano Il Mundo su possibili attacchi con droni russi su Italia, Francia e Spagna. Il ministro della difesa Crosetto però smentisce l'alert per quanto riguarda il nostro paese. Violenza maschile contro le donne, a Salerno caccia all'uomo che ha accoltellato alle spalle una ventenne che non lo conosceva. Calcio, domani la Giovane Italia di Roberto Mancini al debutto in Nations League contro il Belgio. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21:00.

Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.

0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSin.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo del vertice, parleremo un po' al buio perché la conferenza stampa vi sarà dopo il programma, il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, i temi sul tappeto, molti sono già stati citati anche da noi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma li ripercorreremo, dall'intelligenza artificiale al superamento, diciamo così, dei dazi o della minaccia dei dazi attuale, poi tutto il tema di politica estera, quindi il ruolo della Cina nella guerra con l'Iran. Meno si dovrebbe parlare obiettivamente di Ucraina, però avremo un approfondimento su questo. Avremo anche un approfondimento sul tema del nucleare. Allora, ieri, l'abbiamo ricordato in diretta, con 81 voti favorevoli, 51 contrari, il Senato ha licenziato in via definitiva la legge delega che apre le porte al nucleare sostenibile, porta la firma del ministro all'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L'ha rivendicata anche la premier Giorgia Meloni, dopo a 40 anni dal referendum dell'87, in realtà ce ne fu anche un altro dopo, e ricordando che questa legge delega dà delle regole e poi bisognerà andare nel dettaglio. Il provvedimento esclude comunque la riapertura delle centrali tradizionali e apre la strada esclusivamente ai reattori di piccola e media taglia. Nella delega il tempo per i decreti attuativi di 12 mesi, anche se l'obiettivo è presentarli entro l'anno. E poi sono molto critiche alcune opposizioni, penso 5 Stelle e AVS, mentre Calenda ha confermato la sua posizione a favore. Non ho visto la dichiarazione del PD, e PD, da quello che sappiamo, è un po' diviso sul tema, nel senso, se uno va a vedere le varie dichiarazioni, c'è la parte più riformista che è a favore e l'altra invece che è molto più scettica. Ne parleremo da un punto di vista economico, nel senso che non,

ognuno di noi può pensarla come vuole sul nucleare. Io vorrei capire invece, al di là della legge delega, come siamo dal punto di vista della tecnologia. È vero che Aurelio Regina, oggi vicepresidente di Confindustria, ha ricordato come in Italia ci sono già più di 70 aziende che operano nel nucleare, che coprono diversi settori della filiera, dalla progettazione dei reattori alla produzione di componenti fino alla manutenzione degli impianti. Poi c'è una stima di circa 117.000 nuovi posti di lavoro. In effetti noi abbiamo un gruppo come Ansaldo Energia, e ne parliamo con l'amministratore delegato, e poi c'è tutta la parte anche che riguarda Ansaldo Nucleare. Noi operiamo all'estero, stiamo realizzando per esempio all'interno del consorzio europeo Eagles, dove c'è Ansaldo Nucleare ed Enea per l'Italia, implementare Eagles 300, che è un piccolo reattore nucleare raffreddato a piombo, e poi c'è un progetto di un piccolo reattore nucleare raffreddato ad acqua con Rolls-Royce ed EDF. Anche di questo parleremo. Infine, una domanda che molti di voi ci stanno ponendo, che la traduco in maniera molto semplice: ma come mai, quando il petrolio era $140 al barile, la benzina costava meno di adesso? Ecco, cercheremo di capire anche questo, se ci riusciamo. Vi dico già che molti fanno notare che i costi anche qui di tutta la pipeline, chiamiamola così, e quindi la raffinazione e quant'altro, sono molto cambiati. Lo dico perché era il 2008, tra l'altro era proprio poco prima di Lehman Brothers, due mesi prima ci fu il picco del petrolio record storico a $147,5 il barile. Il prezzo medio della benzina è di 1,52 euro e quello del gasolio 1,36 euro. Oggi siamo, così vado già alla notizia di cronaca, il gasolio che è a 2 euro, vi do subito il dato aggiornato perché con la benzina ogni volta le variazioni ci sono. Comunque il gasolio siamo a 2,338 euro al litro e per quello che riguarda la benzina oggi siamo a 2,154 euro al litro. Più 36% gasolio dal 27 febbraio, più 29% la benzina. Comunque la domanda c'è. E poi ci sono chiaramente il rapporto di cambio euro-dollaro. Si era 1,6 contro 1,14. Comunque andremo ad analizzare anche le risposte di chi opera nella filiera. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, qualcuno mi scrive dove farebbero le centrali, c'è tutto il tema del North in my backyard. Dunque, hanno fatto chiudere un sacco di raffinerie ed ecco perché aumenta il prezzo della raffinazione. Vabbè, adesso arriviamo. Qualcuno fa notare appunto che quando il petrolio era a 147 al barile, il cambio euro-dollaro era 1,6, adesso è 1,1, quindi ci costava molto meno in euro. Vabbè, visto che ero già sui mercati energetici, do tutto il resto. Petrolio oggi risale del 2%, va a $94 il WTI, a 105 il Brent, e quindi il Brent è a un 45% di rialzo da 27 febbraio, il WTI un 40%. La benzina, abbiamo detto, risale anche il gas oggi a 74,5 euro a megawattora, più 3,5 dal 27 febbraio, siamo un più 130% nel gas quotato ad Amsterdam, al TTF, e il più, diciamo,

dato simile, anche se non del 130%, ce l'abbiamo sul mercato elettrico. Il PUN domani, il prezzo dell'elettricità misurato dal PUN domani verrà venduto a 204 euro a megawattora, un anno fa era 114.

Dunque, intanto vedo che continuano i messaggi, guardi che il petrolio era nel 2008 a 100, l'euro era a 1,6 e non a 1,1. Sì, ok, infatti se adesso possiamo dire che è quasi a 145 euro, adesso volete, faccio il calcolo anche su 147, il prezzo al barile toccato oggi, parlo del Brent, a 105 dollari, è vero, il rapporto di cambio era più favorevole in questo caso all'euro, e facendo un calcolo al tempo costava in euro circa 130 euro, però insomma vi arriviamo.

La borsa, allora la borsa oggi guarda Xi Jinping, Trump, guarda però con una certa freddezza, nel senso che è interesse tutto che i mercati si muovono lateralmente, cioè non hanno una direzione precisa e se devono scegliere preferiscono vendere. Allora, Milano è a un meno 0,75%, Francoforte è un meno 0,60%, Parigi meno 0,65%. L'America perde lo 0,70 sul Nasdaq, lo 0,50 sullo Standard & Poor's, lo 0,65 sul Dow Jones. Euro su dollaro a 1,1369, quindi quota 1,13, però quindi 1,1 non 1,6, 1,13. I titoli oggi di nuovo, tra l'altro era chiusa la borsa della Corea del Sud, ma l'Asia è andata benino, bene sul Nikkei più 1%. Questa mattina, però pesa anche lì il petrolio, i timori di inflazione, va male Milano soprattutto su alcuni titoli, Fincantieri da un lato e in parte anche Leonardo dall'altro. Allora, tra l'altro proprio nel giorno in cui Orizzonti Sistemi Navali, che è la joint venture di Fincantieri che ha il 51% e Leonardo che ne ha il 49%, ha firmato un contratto con Occar per gli armamenti per due caccia torpedinieri per la Marina Militare Italiana di nuova generazione. È un contratto da 3,7 miliardi di euro. Evidentemente il mercato sta guardando altro, perché Fincantieri perde il 5,44%. Ed è il peggior titolo tra quelli di maggiore capitalizzazione, Technoprobe, debuttante nel, cioè nel ingresso, non debuttante oggi. Technoprobe continua a calare meno 4,60%, Prismia meno 3,70%, l'automatica meno 3,5%, Stellantis meno 3,3%, ST Microelectronics meno 3%, come Avio, tutti i titoli industriali oggi sono in difficoltà, Fineco meno 2,1%, come Amplifon, Leonardo meno 1,80%. Chi guadagna oggi? Vabbè, Eni più 1,27%, in recupero dopo il calo di ieri Poste Italiane più 1,1%, Telecom invece è invariata, Diasol in più 1,40%, dicevamo, Tenaris più 0,80%, sempre il tema petrolio, poi i bancari fanno eccezione perché guadagnano qualcosa, Intesa San Paolo più 0,30%, Generali più 0,25%, Unipol più 0,20%, e lì ci fermiamo.

Allora, andiamo avanti su altre notizie di carattere generale. Qualcuno mi sta chiedendo al 349-238-6666, visto che è giovedì, se abbiamo rilasciato il nuovo podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. Abbiamo iniziato con l'inflazione, anche perché è la parola, una delle parole più usate e meno conosciute in realtà nei suoi meccanismi. L'inflazione si accumula, l'inflazione può essere positiva e non è sempre solo negativa, l'inflazione colpisce chi già ha meno, tutto un insieme di cose che magari sfuggono, che uno pensa solo all'inflazione come aumento dei prezzi tout court. E delle volte abbiamo spiegato anche perché la deflazione non sia sempre un bene, cioè uno può pensare che in un mondo migliore possibile i prezzi che calano sono un bene. No, l'abbiamo spiegato nel podcast curato da Daniele Brunetti. Per cui quando tu hai la deflazione è un bruttissimo segnale, paradossalmente. Ecco perché le banche centrali dicono che vorrebbero l'inflazione intorno al 2%, perché un po' di inflazione ti fa bene, è un po' come la temperatura corporea, ecco. Quando non hai inflazione, lo dico perché me lo state chiedendo, è un male che i prezzi calino. Sì, può essere un bene temporaneo, ma poi si creano aspettative di prezzi decrescenti nel consumatore e quindi tu rinvii molte volte gli acquisti che puoi rinviare perché ti aspetti che i prezzi vadano in calo, e quindi crea una spirale. Primo aspetto. Secondo aspetto è che quando i prezzi calano, a meno che non vi sia un'innovazione fortissima di prodotto, come abbiamo visto, penso al mondo della telefonia, del digitale, per cui i prezzi calano solo perché stai producendo il prodotto a minor costo. Se calano non per questo motivo, vuol dire che c'è un crollo dei consumi, ecco perché non è una buona notizia in ogni caso la deflazione. Comunque, oggi il podcast esce chiaramente con la seconda puntata e, approfittando di uno dei temi dibattuti tra Trump e Xi Jinping, cercheremo di spiegare cosa sono i dazi, perché i dazi non sono diciamo una novità, perché sono stati usati anche nel passato e anche in anni recenti senza creare grosse tensioni, quando il dazio in realtà va a riequilibrare uno squilibrio e quando invece va a generare uno squilibrio il dazio stesso e va a essere pagato solo dal consumatore finale. E qual è la differenza tra, diciamo, i dazi normali che abbiamo sempre conosciuto e i dazi universali applicati da Trump, che sono una novità da questo punto di vista proprio perché sono frutto di un approccio ideologico e non di un approccio economico, nel senso che l'approccio economico è avere dazi mirati laddove tu riesci a dimostrare o comunque hai forte sospetto che la concorrenza sia una concorrenza sleale, in dumping, a prezzi sul costo di mercato, utilizzando magari materie che da te sono proibite o utilizzando anche forme di lavoro che da te sono proibite, cioè dove c'è una concorrenza sleale, ma quelli sono mirati, non universali. Comunque, oggi è già pronto il podcast sui dazi.

qualcuno vuole sapere quale sarà il prossimo. Allora, giovedì prossimo, proprio perché c'è stata una polemica, erano tutti, guardate, i termini da spiegare li abbiamo tutti in cantiere, non è che cerchiamo di legare la cronaca. Vista la polemica sul deficit PIL al 3,1%, ma soprattutto la polemica su come l'Istat calcoli il PIL nelle stime, che sono sempre più al ribasso rispetto al PIL reale dal Covid in poi, ne abbiamo parlato a lungo anche ieri con vari esperti, cercheremo di far capire che cos'è il PIL, che cosa misura il PIL, che cosa non misura il PIL, se c'è dentro l'inflazione oppure no. Ovviamente la risposta qui è facile, è a prezzi costanti, e come si compone il PIL e come viene aggiornato. Quindi oggi dazi, giovedì prossimo PIL e giovedì dopo gnocchi. Altre notizie in breve, dicevo, al di là delle richieste di disoccupazione in America, sono state leggermente più basse delle attese. Poi, venendo all'Europa, la Banca Centrale Europea stima che con la guerra in corso in Medio Oriente e in Ucraina l'inflazione starà ben sopra il 2% fino a metà del 2027. Diciamo che c'eravamo arrivati anche noi, però sottolinea che la crescita economica dell'area euro, rivista ieri dall'OCSE, lo ricordo, abbiamo avuto lo capo economista dell'OCSE, rivista complessivamente a rialzo all'1%, la BCE la stima allo 0,9% quest'anno e all'1,4% nel 2027 e all'1,5% nel 2028, dice questa crescita economica stimata riflette una migliore capacità di tenuta dell'economia dell'area euro rispetto alle attese. E devo dire che già ieri con l'OCSE, ma anche oggi, ci sono vari istituti economici, il paese che sta rivedendo di più le stime di crescita in senso positivo è la Germania. Le ha riviste anche l'Italia, l'OCSE stimava 0,5 e adesso stima 0,9, però la Germania è quella che ha fatto il balzo più grosso, perché da 0,5 stimato è andata all'1,1 per l'OCSE, oggi per vari istituti va all'1,3, quindi sarebbe più del doppio di quanto stimato inizialmente allo 0,6%, lo dico sempre ma lo riporto, è fondamentale che la Germania si riprenda, visto che è il primo mercato di sbocco per la nostra industria, manifattura pesante ma non solo. Interessante, perché nel frattempo in Germania c'è tutta un'ondata di proteste, voi conoscete, immigrazione e quant'altro, però in questo caso ho capito che i dati sono aggregati. Non sembra avere un ruolo la variabile economica, perché anche l'indice di fiducia delle imprese ha toccato un record, il quinto rialzo di seguito, è il migliore degli ultimi anni, è andato a quasi a 90 punti. Due dati ancora sull'Europa: le immatricolazioni auto nel mese di agosto hanno fatto più 5,3%, la quota di auto elettriche immatricolate in Europa sale al 21,7%, quindi un'auto, più di un'auto su 5, le ibride sono al 36,6%.

0: Dunque, vedo molti messaggi. Poi vi arriviamo, ragazzi. Parlo del perché il prezzo del petrolio sia a $105, ma la benzina costi molto di più. Nel 2008, quando il prezzo del petrolio arrivò a $145, il rapporto di cambio gioca una variabile importante. Allora, con il petrolio attualmente a $105, con il cambio attuale più o meno costa €92. Con l'euro a 1,6 sul dollaro, il cambio attuale sarebbe costato 65. Il barile a 147, al cambio attuale sarebbero stati €130. Con l'euro a 1,6, il barile a $147 valeva €91,88. Quindi già questo spiega perché, diciamo, non costasse di più, nel senso che con il cambio di allora il barile a 147 valeva €91,88, con il cambio di adesso il barile a 105 vale anche leggermente più, €92. Comunque, per essere un po' grossi, diciamo che quando il petrolio costava $147 al barile, ma il cambio era 1,6 col dollaro, pagavamo in euro la stessa cifra che paghiamo adesso, anche se il barile è più basso a 105, perché col cambio è 92. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12.900, con €2.300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta

0: Consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
10: Focus Economia.

0: 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dal nucleare al petrolio, di energia oggi ci occupiamo, ma per un altro tema, non per le tensioni sui prezzi, appunto il Brent è tornato sopra i 100, ampiamente sopra i $100 al barile, è andato a 105, il WTI è ancora a 94. Allora, una cosa la devo dire perché ho visto alcuni messaggi. Guardate che il Brent è vero che è il petrolio del Mare del Nord britannico, il WTI e il Texas, però tutti e due sono espressi in dollari, non è che il Brent venga espresso in euro. E qui inizia il punto, perché molti ascoltatori ci hanno detto: ma scusate, come mai con il petrolio a $147 nel 2008, luglio del 2008 toccò il record storico, $147.5, poi scoppiò la crisi Lehman Brothers e crollò, se non ricordo male arrivò verso i $30-35, la benzina costava €1.52, il gasolio €1.36. Allora, una prima spiegazione è nel rapporto di cambio, e cioè, attenzione, perché nel 2008 l'euro valeva 1,6 sul dollaro, o meglio, per prenderti un euro avevi bisogno di $1.6, adesso siamo a 1,1. Tradotto, cosa vuol dire? Che con un euro a 1,6 il petrolio a $147 al barile voleva dire €91.8. Con il cambio attuale 1,1, il barile a 105, non a $147, ma a $105, però al cambio vale €92, quindi come quando era a 147. E qui dai già una differenza per quello che riguarda la scusate, vedo che c'è la conferenza stampa sul DL scuola, se non occuperanno i nostri GR24, sta parlando il ministro, adesso vedremo poi cosa uscirà dal DL scuola. Però dicevo, quindi la prima cosa è: attenzione, a $147 costava €91.8, al cambio a $105 al cambio attuale costa la stessa cifra, 92. E questa è una prima spiegazione. Non basta, perché comunque era anche più bassa di adesso, e qui possono intervenire altri fattori, e giro la domanda a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, che è il quotidiano delle fonti di energia. Buonasera Masini.
1: Buonasera a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, la variabile cambio l'ho già chiarita, quindi attenzione che $147 col cambio di allora valgono i $105 del petrolio con cambio di adesso. Però uno mi può obiettare: sì, ma anche se valgono la stessa cosa, la benzina era 1,52, il gasolio 1,36, e quindi?
1: Quindi c'è sicuramente una ulteriore componente, diciamo, macro, che è il potere d'acquisto, diciamo l'adeguamento dei prezzi all'inflazione, ma in questo momento storico particolare sicuramente la differenza la fa il collo di bottiglia della raffinazione, siccome tra l'estrazione del petrolio, il trading, il commercio di petrolio e poi invece l'acquisto, il trading di prodotti raffinati, c'è una lavorazione industriale. Questo passaggio determina la differenza tra oggi e allora, oggi e quasi 20 anni fa ormai, perché in questo momento la capacità di raffinazione mondiale è sotto pressione, abbiamo molti impianti danneggiati sia nel Golfo Persico sia in Russia, e quindi c'è un corto di prodotti raffinati, non di petrolio. Petrolio ce n'è tantissimo, un po' in tutto il mondo. Benzina e soprattutto gasolio ce n'è meno di quanto ne servirebbe. Il mercato è corto, sì, e quindi i prezzi salgono.
0: Sì, ce n'è, e questo spiega perché comunque le quotazioni non siano arrivate a livelli del 2008 da molte parti. Dall'altro, sì, devo dire che se vai a vedere la benzina ha fatto un più 30%, il petrolio ha fatto, il Brent, un più 44%. Lei dice appunto immagine finanziaria, perché ho visto UNEM dire: attenzione, c'è anche l'inflazione. Nel senso che poi ho capito il prezzo del mercato, ma poi i costi subiscono anche una loro inflazione. È vero che avremmo un prezzo inferiore se avessimo un rapporto di cambio 1,6 come nel 2008, adesso il Brent costerebbe €65, non €92. Però torniamo per non confondere agli altri costi. L'Europa negli ultimi 15 anni ha in maniera improvvida chiuso il 20% oltre 30 raffinerie, perché si diceva tanto ci sono quelle indiane, quelle dell'area del Golfo e anche quelle russe. Si è visto, a parte quelle indiane, che cosa è successo. E il corto è stimato in 4, se ho ben capito, 5 milioni di barili al giorno di prodotti finiti, cioè che vuol dire quanto consumiamo in Italia e in Francia, no? In un giorno, la metà di quello della Germania?
1: Sì, perché le raffinerie che sono state danneggiate sono impianti enormi rispetto anche a questi nostri europei, sia in Arabia Saudita, ma pensiamo anche negli Emirati. Noi abbiamo effettivamente delocalizzato una parte della nostra nel senso europea, capacità di raffinazione in paesi che avevano costi ambientali, di lavoro inferiori, e questo sembrava avere senso, come abbiamo fatto per tante cose anche con la Cina, che è diventata un po' la fabbrica del mondo, e questo sì ci ha resi più dipendenti. L'Italia un tempo era, tuttora è autosufficiente dal punto di vista della benzina, invece sul gasolio siamo corti, ma in generale il continente europeo è diventato molto più dipendente dalle importazioni estere, tra l'altro
0: di prodotto raffinato,
1: ovviamente anche di petrolio, però ecco, di petrolio nel mondo ce n'è in abbondanza. Sul gasolio in particolare siamo diventati anche molto dipendenti dagli Stati Uniti, tant'è vero che l'annuncio dell'amministrazione di un'intenzione di bloccare l'esportazione di gasolio ha fatto impennare di nuovo la quotazione proprio del gasolio, del singolo prodotto.

0: Dopo una settimana di tracolli dei prezzi, perché sembrava che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz fosse ripreso. Soltanto l'annuncio del presidente Trump di una ipotesi di blocco delle esportazioni del gasolio dagli Stati Uniti ha fatto schizzare di nuovo la quotazione stamattina.
1: Senta, l'altro tema che viene evidenziato dagli ascoltatori, però, è la differenza con altri paesi. Allora, abbiamo capito, non basta guardare il petrolio, a parte il fatto che c'è l'effetto del cambio, che pesa per oltre quasi un 30%. Bisogna guardare la capacità di raffinazione, non l'abbiamo ridotta in Europa e ci eravamo affidati a Arabia Saudita, cioè diciamo, penisola arabica, Russia e India. Però questo vale per tutti i paesi europei e la domanda che mi arriva è: ma perché allora in Spagna è 1,6, 1,56? Perché in Slovenia è più basso? Perché anche a Malta è più basso? Allora, quello è il tema di accise IVA?
0: Allora, Malta ha i prezzi amministrati da qualche tempo, per cui proprio non fa storia, cioè lo decide lo Stato e c'ha quel prezzo lì. Spagna e Slovenia hanno le tasse più basse. Sul prezzo al netto delle tasse, sul prezzo self-service in Italia benzina e gasolio costano meno che in Spagna, poi ovviamente c'è un'accisa molto più alta e il prodotto, diciamo, il prezzo alla pompa finale, quello che paghiamo, è più alto, però al netto delle tasse rispetto alla Spagna sul self-service, perché i prezzi poi in Italia sono molto diversi e il servito è una peculiarità un po' tutta nostra, sul self-service abbiamo prezzi in media più bassi della Spagna, ma più bassi anche di altri grandi paesi europei e più bassi della media dei paesi dell'area euro, diciamo, per cui da questo punto di vista non c'è un caso Italia se non dal punto di vista fiscale. Cioè
1: lei parla dei prezzi, diciamo, della benzina erogata alla pompa, il gasolio, però poi sopra ci vanno le accise e l'IVA.
0: Sì, no, per prezzo alla pompa intendo quello finito con l'accisa e con l'IVA.
1: Ah, okay.
0: Tolta l'accisa, tolta l'IVA, il prezzo in Italia è più basso.
1: È più basso,
0: della media
1: diventa più alto per il numero di accise e poi l'IVA, che è una percentuale, sì, va a caricarsi su un sottostante più alto. Ecco perché era importante il tema delle accise mobili. Da questo punto di vista, guardate, vedo molti ascoltatori, sono tanti fattori. Lei ha escluso a priori la speculazione, Masini?
0: Su speculazione bisognerebbe prima di tutto intendersi su cosa significa esattamente. Nel momento in cui c'è un corto di raffinazione, le raffinerie che lavorano con margini a livelli di massimi storici in questo momento, ecco, e quindi guadagnano di più perché c'è una situazione di mercato corto e ovviamente lavorano a tutto regime, a pieno regime, e fanno anche dei prezzi sono prezzi relativamente alti. La vogliamo chiamare speculazione? C'è un discorso, quando dicevamo appunto prima dell'annuncio di Trump, che fa salire i prezzi, li fa salire probabilmente perché qualcuno pensa di coprirsi, magari di accumulare scorte, di comprare prima che entri in vigore questo blocco all'esportazione americana che farà salire i prezzi. Quella è una forma di letteralmente speculazione, cioè mi copro, no? Faccio in modo di avere un prodotto che ho pagato meno per magari poi rivenderlo in un momento in cui i prezzi saranno più alti. È una forma di speculazione.
1: Allora, grazie anche al direttore della Staffetta Quotidiana, che è il quotidiano delle fonti di energia, quello che ci dà i prezzi alla pompa monitorati poi dal Ministero ogni giorno. Grazie a Gabriele Masini.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Riccardo, ma mi vuoi dire che possiamo assistere a una puntata dal vivo di Off Topic?
7: Sì, Beppe.
6: Ma quando?
7: Martedì 29 settembre alle 21.
6: A questo punto facciamolo ogni ultimo martedì del mese.
7: Eh sì, Beppe, era quello che avevamo deciso.
6: E le persone che vengono lì possono addirittura conoscere gli ospiti?
7: Sì.
6: Dal vivo?
7: Sì, se vengono al Gepensimi in Piazza Morbegno 2 a Milano, sì.
6: Cos'è? Ospiti, musica?
7: Chiacchiere, birrette.
6: Intanto birrette con l'aria aperta perché siamo a Milano.
7: Ed è anche ingresso gratuito.
6: Vabbè.
7: Vi aspettiamo martedì 29 settembre alle 21 al Gepensimi di Piazza Morbegno a Milano.
6: Io sono già lì, Riccardo, sono già lì.
7: E per forza devi essere già lì.
6: Ah.
8: Focus Economia.

Dunque, vedo che alcuni mi scrivono sul ragionamento fatto. Quello che è stato detto è che prima di applicare le varie accise, Belice, terremoto del Belice, guerra in Abissinia, terremoto del Friuli, tutte le sfighe che ha avuto questo paese, quello che è il costo della, scusatemi, della benzina e del gasolio è simile o anche più basso rispetto a quello spagnolo. Li applicano meno accise, meno tasse. Confermo invece a un ascoltatore che l'IVA si applica su tutto. Ecco perché si parla di accise mobili, perché se si applica su tutto, quando tu hai un prezzo del sottostante che sale del petrolio, lo Stato incassa più di quello che avrebbe incassato in una situazione normale, allora si dice puoi rinunciare riducendo un po' le accise. Ma infatti anche adesso che abbiamo, quando il governo ha fatto i tagli da 17 centesimi, erano 15 di accise e 2 centesimi mal contati dell'IVA in meno, perché abbassavi il sottostante su cui applicare l'IVA. Dunque, vertice Trump Xi Jinping, la cena vale 2200 miliardi di dollari, che non è il costo della cena, per quanto Trump ci abbia abituato a tutto, no, è il valore di chi, dei patrimoni di chi sarà seduto assieme a Trump: Elon Musk, Jeff Bezos, Michael Dell, Zuckerberg, Jensen Huang di Nvidia. Praticamente tutto lo stato maggiore della Silicon Valley, i vertici di OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman e via così. Non dovrebbe esserci Dario Modei di Anthropic, che tra l'altro è stato il primo a lanciare un allarme sulla richiesta di rallentare la ricerca sull'intelligenza artificiale, a cui poi si erano uniti anche gli altri, e quindi ChatGPT e Altman e anche Elon Musk. Ora, la cerimonia di benvenuto per Xi, accolto con tutti gli onori del capo di Stato, dal petto rosso, la Casa Bianca, è stata oscurata dal pool TV della Casa Bianca. Perché? Perché nonostante la decisione del giudice distrettuale, la Casa Bianca ha negato ancora l'accesso, come ricordavano i nostri giornali radio, a un giornalista di Politico. L'ha negato in realtà CNN, a Politico, MSNBC.

0: Dunque, poi Xi Jinping ha invitato 100.000 giovani americani a recarsi negli Stati Uniti. Vorrei capire i due, mi sembra di capire i due grossi temi economici. Quindi dazi, lì c'era già stata una sospensione dopo l'incontro tra il segretario tesoro Bessent e il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jameson Greer con il vice premier cinese He Lifeng. Dazi da un lato e intelligenza artificiale dall'altro, sono questi i due temi principali di trattativa. Chiedo a, non sappiamo ancora, non c'è ancora la conferenza stampa, a Giuliano Noci, che è spesso nostro ospite quando parliamo di Cina, insegna, è prorettore infatti del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. Noci, buonasera.
1: Buonasera, sì, buonasera. I due temi sono sicuramente questi: intelligenza artificiale e dazi. Diciamo che secondo me è l'unico vero lascito di questo pomposissimo vertice da

0: No, non rallentiamo. Allarmismi sbagliati. È cambiato qualcosa in questa posizione? Perché uno potrebbe anche immaginare che se Cina e Stati Uniti si mettessero d'accordo, potresti sia avere delle regole, diciamo, abbastanza condivise sull'intelligenza artificiale.
1: Allora, entrambi in realtà vogliono accelerare sul fronte dell'intelligenza artificiale, perché ciascuno dei due pensa di poter prendere vantaggio e di avere la meglio sull'altro. Dov'è che però, come dicevo poc'anzi, loro sono costretti a trovare l'accordo? Sull'intelligenza artificiale ad uso militare. Nel senso che entrambi sanno che gli algoritmi sono talmente ossessivamente orientati a raggiungere l'obiettivo che, se non hanno guardrail adeguati, possono produrre danni enormi. Quindi su questo tema io sono abbastanza confidente che non questa volta, ma in tempi rapidi raggiungono un accordo. Mi lasci dire però una cosa, Dario Amodei e Sam Altman sono dei pataccari, cioè devono smetterla di raccontare fandonie ad uso per salvare la faccia. Loro hanno creato un sistema di aspettative totalmente fuori scala. Adesso devono mettere il freno a mano perché non riescono a mantenere le aspettative e cercano di creare, con un po' di marketing della paura, di salvare il salvabile. Peraltro il buon Dario, no, l'italo-americano Dario, questa uscita dell'algoritmo è stata fatta 3 mesi fa. C'è da chiedersi perché lo fa adesso. Lo fa adesso perché sa benissimo che non potrà fare l'IPO che ha promessa.
0: Perché non si quota in borsa.
1: Se la scorda. Non si quota in borsa, no. Sam Altman non può quotarsi in borsa perché ha un modello di business molto orientato al mondo consumer che non regge. L'altro, come dire, continua a fare il templare dell'etica delle AI e io gli dico: senti, chiudi baracche e burattini, vai a giocare a golf e siamo tutti più tranquilli. In realtà questo non è quello che vuol fare. Lui vuole erigere barriere all'entrata, congelare il vantaggio che ha adesso e cercare di impedire ad altri di colmarlo, e in secondo luogo cerca di salvare le promesse che, ahimè, non può mantenere, sì, perché 700 miliardi di
0: investimenti, sì, ecco, stavo arrivando lì, e sullo sfondo non c'è solo la promessa agli investitori, ci sono i parametri su cui si muove la borsa, perché se tu dovessi vedere che le aspettative di l'utile atteso in base al valore di borsa, quando gli analisti dicono sono cambiati i modelli di riferimento, lì parte subito, è meglio allacciare le cinture di sicurezza, perché vuol dire che ti aspetti meno utili in base all'indebitamento fatto. Ecco, io dico a tutti, quando leggeremo un report che dice sono cambiati i parametri con cui valutiamo le aziende big tech sull'intelligenza artificiale, prepariamoci. Io spero di non leggerlo, non ho voglia di una bolla, l'ho detto 1000 volte, però sono d'accordo con lei che puzza un po' tutto questo allarme improvviso, anche perché è un allarme che dice fermiamoci, sì, ma inizia a fermarti tu, fermarti dove, e poi deve essere chiaramente condiviso anche con la Cina. Altra cosa, se si arrivasse a un accordo, come lei ipotizzava, Cina, Stati Uniti, per evitare che poi sfugga il controllo della sicurezza interna, tutto il meccanismo. Ma lì non c'entrano i singoli privati che si sono indebitati, 700 miliardi da una parte, ma a noi risulta 2000 miliardi di indebitamento, se presi complessivamente.
1: Hai ragione, perché c'è il debito che non si vede, leasing e joint venture.
0: Grazie anche a Giuliano Nocci, noi torniamo domani anche con la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze

0: fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
9: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina domani.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
17: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
18: Le 23.
19: GR24, il sole 24 ore.

0: tetto agli stranieri, multe per il burka e ai genitori che non imparano l'italiano, via libera al decreto scuola. Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, decine di inviati lasciano la sala. 9 milioni di italiani non versano un euro al fisco, quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% del totale. Nations League, l'Italia di Mancini riparte dal Belgio. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. In apertura il via libera delle regole per l'integrazione volute dal governo con il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Si stabilisce il tetto del 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste anche sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi di potenziamento finanziati con 17,5 milioni. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab col divieto di indossarli in aula. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
1: Tema molto molto importante, quello del 30%, prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
0: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu. Proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon. E all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala, codardi, ha commentato Netanyahu, sostenendo poi che il genocidio a Gaza è una bugia. Alla Casa Bianca intanto va in scena il G2 fra Trump e Xi Jinping. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ora rapporti commerciali più equilibrati, la replica di Trump che ha esteso fino a gennaio la tregua sui dazi. In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. La riduzione dell'IRPEF per il ceto medio resta in cima alle priorità del governo per la prossima manovra, sottolinea il vice ministro Maurizio Leo, che conferma l'obiettivo di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. In chiusura allo sport, con l'attesa per l'esordio in Nations League della nazionale guidata di nuovo da Roberto Mancini, domani sera alle 20:45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Il capitano azzurro Donnarumma vuole il riscatto dopo l'ultima mancata qualificazione mondiale.
2: È stata un'estate particolare, lunghissima, però bisogna ricominciare, abbiamo grande voglia, si riapre un nuovo ciclo, un nuovo percorso, ne abbiamo una grandissima partita e sicuramente come noi anche i tifosi saranno delusi e sta a noi dargli quella carica per innamorarsi della maglia azzurra.
0: È morta Elena Pero, la storica voce del tennis di Sky Sport, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico sportivo in Italia, aveva 60 anni. Non ha saltato una telecronaca neppure durante la malattia, il ricordo del direttore di Sky Sport Federico Ferri. L'ultima è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner in coppia con Paolo Bertolucci, oltre 20 anni di telecronache insieme. Ed è tutto per questa edizione, la prossima è a mezzanotte.

0: C'è una buona economia che costruisce il bene comune, ogni giorno. A Firenze dall'1 al 4 ottobre l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile. Euconomia, l'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce. Confedercasse, Confcooperative, Next Economia, SEC, Muse e Fondo Sviluppo. Festival Nazionale Economia Civile.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
0: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
8: E con
10: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
11: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma sembra vivere più a lungo in salute. Numerose ricerche hanno infatti evidenziato quanto e come la qualità e la quantità del nostro sonno possano incidere sulla longevità sana e quindi su quanto tempo in salute possiamo vivere il più a lungo possibile. Ne parliamo oggi col dottor Filippo Ongaro, medico divulgatore, scrittore, pioniere della medicina preventiva. Filippo, bentornato, grazie.
2: Grazie Nicoletta, buongiorno. Allora, è chiaro che sempre più studi dimostrano l'importanza del sonno, quindi devo dire che in questo caso il vecchio adagio secondo me non ci aveva azzeccato del tutto, perché in realtà di pesci se ne pigliano parecchi dormendo. Sono pesci diversi, sono i pesci del recupero, della rigenerazione cellulare, del ribilanciamento metabolico ormonale. Il sonno io credo che lo abbiamo frainteso un po', abbiamo sempre pensato a un processo passivo, ma in realtà il sonno non è affatto un processo passivo e l'organismo lo usa a pieno titolo per rigenerarsi e ripararsi, quindi senza ombra di dubbio. E diciamo anche, Nicoletta, poi ci sono sempre quelli che dicono: ah, ma quel tizio lì dormiva 3 ore a notte e è vissuto tantissimo. No, ci sono anche esempi famosi di personaggi importanti che dichiaravano di dormire pochissimo. Sì, potrà essere vero, ma insomma nella media direi che il sonno è fondamentale per l'essere umano, insomma.
1: Ci sono infatti i brevi dormitori, ma è chiaro che garantirci una buona qualità del sonno per una durata di ore che può andare dalle 6 alle 8 ore?
2: Sì, direi dalle 6 alle 8. Ci sono anche persone particolarmente sotto stress, mi vengono in mente anche gli atleti, che possono necessitare anche di più ore, anche di 10 ore, però diciamo che attorno alle 7-8 ore è per la maggior parte di noi la quantità di sonno desiderabile. Ovviamente deve essere un sonno di qualità, il meno interrotto possibile, con una buona quantità di sonno profondo, che è veramente quella parte del sonno che permette il recupero e la rigenerazione a livello cellulare.
1: Un consiglio per noi, Filippo?
2: Ma guarda, un consiglio molto semplice, Nicoletta, però potente, che soprattutto per gli italiani credo di provare a mangiare un po' prima. Perché penso che l'abitudine a cenare molto tardi e quindi ad andare a dormire con la digestione ancora attiva sia uno di quei fattori che effettivamente rende il sonno un sonno di minor qualità. Quindi, dove possibile, credo che sia importante anticipare un po' l'orario della cena. Poi ce ne sarebbero tanti altri, ma partiamo da questo.
1: Partiamo da questa cena, per rifarci sempre ai proverbi da povero.
2: Esatto, bravissimo. Ecco. Questo in realtà è un proverbio che la ricerca sull'invecchiamento conferma, no? Di mangiare meno e presto alla sera.
1: Di longevità parleremo durante la nostra Digital Roundtable, vi ricordo, mercoledì 30 settembre insieme a Deborah Rosciani, dalle 14 alle 16 parteciperà il dottor Filippo Ongaro insieme ad altri relatori. Per partecipare basta iscriversi sul sito di Radio 24. Grazie, allora noi ci vediamo alla Digital Roundtable di Radio 24 mercoledì 30 settembre.
2: Grazie a voi.
1: Adesso lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Mellog. Vi ringrazio, vi saluto e vi auguro un buon ascolto e buona vita.

0: in this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Un assalto che il segretario Maurizio Landini ha definito un atto di squadrismo fascista. Il corteo No Green Pass, che si era radunato a Piazza del Popolo, e soprattutto le dichiarazioni di Forza Nuova, perché le frange che hanno animato il corteo erano di Forza Nuova, sono state quelle, appunto, il coro è stato "ci riprendiamo Roma". Sono arrivati una parte, un centinaio è arrivato qui a Corso Italia, la sede della CGIL, hanno completamente devastato questo primo piano.
3: Allora, forse è necessario fare una piccola premessa, perché è chiaro quello di cui parliamo oggi, avete sentito, questa è una cronaca del TG3 del 9 ottobre del 2021, parla del noto, la nota manifestazione che ci fu appunto il 9 ottobre e l'assalto alla sede nazionale CGIL a Roma, guidata da Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che sono i due leader del movimento di Forza Nuova. Centinaia di manifestanti hanno devastato la sede del sindacato, poi c'è stato naturalmente un processo che ha determinato alcune azioni di tipo giudiziario. Stiamo parlando di un atto squadristico che riprende pienamente quelli che erano, diciamo, i metodi dello squadrismo del 1921. Ora è facile obiettarmi, cioè, ma sei fissato, fai parte del solito coro che vedono fascismo dappertutto, basta, il fascismo è morto, è chiuso nel 45, e allora quello che è successo a Torino, allora quello che è successo a Milano e quello che è successo a Roma, i centri sociali e gli assalti, non sono equiparabili le cose. Ve lo dice una persona che ha esperienza di fascismo, non l'ho mai nascosto, ho frequentato ambienti di estrema destra da ragazzo, la mia famiglia è fatta di reduci della Repubblica Sociale, quindi ho passato tutte le fasi degli orpelli, delle nostalgie, dei racconti, dei libri, del senso del tradimento. Dico, oggi il fenomeno è ascrivibile in due filoni, un filone estetico folcloristico, quelli che ancora si tatuano il duce, fanno i saluti romani, revisionano la storia, ancora dicono è quando c'era lui, sognano ancora di poter andare in giro con gli stivaloni e la camicia nera. Ecco, per questi, che giudico persone che hanno soltanto una carenza totale di cultura, di spirito critico e di analisi storica, farei parchi a tema, farei dei bei parchi a tema, dove possono fare quel che vogliono, fanno il passo dell'oca, lancio, salto, assalto con la baionetta, salto nel cerco di fuoco, ma si divertono e giocano, come se fosse una sorta di cosplayer, non li giudico interlocutori. Poi esiste invece un aspetto molto più pericoloso, è quello che è sempre stato il filo rosso di questo format politico, è stata la grande invenzione degli italiani, il fascismo, come tutti i format è stato declinato a seconda del tempo per il pubblico di riferimento. Anche oggi è molto declinato per il pubblico di riferimento. Da una parte abbiamo il vannaccismo che strizza l'occhio, dice che male c'è, fate la decima, tutte, diciamo, parole di passo che capiscono soltanto quelli e si risvegliano quelli che in cuore covano il desiderio di avere la camicia nera, ma non perché non hanno altra possibilità di circoscrivere il loro modo di vedere in elementi simbolici, quindi quello è il loro punto di riferimento ultimo, non se ne sono inventati altri. E qual è il senso di questo? Io e i miei amici siamo quelli che comandano, quelli che ci

0: stanno sulle scatole sono quelli che devono subire. Qualunque tipo di azione di violenza vale perché noi comandiamo e gli altri sono sottomessi. Questa è la chiave del fascismo, questa è la base del fascismo. Non ha nulla a che fare con altri tipi, appunto, di ideologie più articolate. Il fascismo non è ideologia, vuole soltanto comandare e avere persone sottoposte e sottomesse che siano diverse da quelle che comandano. È diviso in due filoni. I fedeli, fedeli, chiunque sia fedele mi sta bene, fosse anche un animale da cortile, basta che è fedele. Quelli non fedeli sono i traditori, sono quelli che poi magari hanno idea, modo di pensare, di ragionare, di rivedere le proprie idee. E su questi due filoni si articolano vari movimenti, ma c'è qualcosa di più che viene visto, letto, approfondito da una lettura e da un'indagine importante, quella che appunto fa Paolo Berizzi nell'ultimo libro, il libro segreto di Forza Nuova, edito da Fuoriscena. Lo trovate questi giorni in libreria. Berizzi l'ha avuto più volte ospite, abbiamo parlato del libro segreto di Casa Pound, Ritorno della Bestia. È un giornalista d'inchiesta, inviato di Repubblica, è un saggista, e scrive, ha analizzato molto il mondo di questo neofascismo, che è qualcosa di molto diverso da quelli che oggi si strappano le vesti e dicono e basta, che fissazione, vedete fascisti dappertutto. Sì, può essere che qualcuno ci sia che ormai viene inflazionato il termine fascista e applicato a qualsiasi comportamento, probabilmente non in linea con un'idea progressista. Mi può star bene che il termine sia inflazionato, ma laddove si parla di certi fenomeni che riguardano non soltanto il nostro paese, riguardano concatenazioni molto profonde, molto pericolose, che tendono comunque a creare confusione, a creare disordine, a riprendere in mano le redini delle linee di forza di un paese, beh, forse è il caso di parlarne in maniera un po' più approfondita. Allora, intanto saluto Paolo Berizzi, scusami la introduzione, ma devo farla, sennò sembra la solita trasmissione che si fa per dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Paolo Berizzi, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito.
0: Allora, tu hai fatto un'indagine molto approfondita su Forza Nuova. Forza Nuova la definisci probabilmente l'organizzazione più vicina al modello di vero pericolo che stavo cercando di far capire io. Non stiamo parlando di gente che va nei boschi, si mette le camicie nere e canta i canti fascisti, che possiamo dire, vabbè, poverini, che gli vuoi dire? Lasciali stare, tanto non danno fastidio. Qua è qualcosa di molto profondo e di molto collegato anche con meandri della politica, delle linee di governo che probabilmente non tutti conoscono. Partiamo dall'evento centrale, che è l'evento centrale del tuo libro, che viene per molti declassificato come uno dei tanti episodi di disordine di piazza. L'ho letto, l'ho scritto, l'avrei sentito dire anche te, ma che c'è di strano, vi siete allarmati per questo assalto alla CGIL e allora quello che hanno fatto a Torino. Qual è la differenza fra quello che è accaduto il 9 ottobre 2021 e tutte le altre detestabili manifestazioni di piazza che hanno in qualche maniera avuto degli obiettivi di vario tipo?
1: Ma guarda, è molto semplice, premesso che sono molto d'accordo con l'analisi che tu hai tracciato prima, poi magari insomma ci torniamo, se tutto è fascismo, niente è fascismo, certamente è vero che il termine fascismo è inflazionato, dopodiché i fascisti ci sono e sono facilmente riconoscibili e vanno raccontati, ed è quello che io provo a fare da ormai molti anni. La differenza, guarda, è molto semplice. Il 9 ottobre del 2021, tra qualche giorno ricorrerà il quinto anniversario dell'assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL, assalto guidato, come dicevi prima, dai capi, dai capetti, dei militanti di Forza Nuova, già condannati in primo grado per quella azione, io credo di stampo eversivo, sovversivo, nel senso che ha rappresentato quell'attacco, il più grave atto di violenza contro un sindacato dal dopoguerra ad oggi. È stato un fatto inquietante, importante, che ha sollevato clamore, ma che oggi quella memoria un po' selettiva che a volte gli italiani, anche i media, tendono ad avere, sembra derubricata un fatto ormai passato, sembra ormai trascorsa un'era glaciale. In realtà erano solo 5 anni fa. Qualcuno, non so se ha torto o ragione, parlò addirittura di una Capitol Hill italiana. Sta di fatto che non era mai accaduto dal dopoguerra ad oggi che un'organizzazione politica, in questo caso dichiaratamente neofascista, ricordo che Forza Nuova è il più longevo partito neofascista italiano ancora attivo ancora con lo stesso capo, con lo stesso simbolo dal 97 ad oggi, sono passati quasi 30 anni. Non era mai accaduto.
0: Tutto, scusami, con i responsabili a volto scoperto, con ampia documentazione, diffusione sui social, non è il black block che si maschera per andare a far casino, che non sai bene chi lo muove, chi non lo muove, è qualcuno che probabilmente sentiva talmente sicuro in quel momento politico, storico, in quella contingenza sociale, dire usciamo allo scoperto e facciamo un'azione vera fascista per far vedere che esistiamo.
1: Esattamente, qualcuno che sfruttando il cavallo di Troia delle manifestazioni contro il Green Pass, contro i vaccini, insomma tutta quell'onda più o meno nera che abbiamo visto in azione anche in piazza con tumulti, disordini, nella stagione del Covid, quindi le proteste contro le misure di contenimento per la pandemia, ha sfruttato il cavallo di Troia, dicevo, del movimento No Green Pass per far che cosa? Per guidare un assalto fascista, neofascista, contro la sede del primo e più antico e più importante sindacato italiano.
0: Ma mi fai capire una cosa, scusami se interrompo Paolo, bisogna spiegarlo bene al pubblico. Allora, come mai un movimento che si ispira palesemente al fascismo, quindi naturalmente il termine libertà è un termine molto condizionato, libertà di espressione, libertà di movimento, se sei fascista ma di che parli, sei tu che dici cosa devono fare le persone, come fa a considerarsi affine all'idea di questa follia che uno deve essere talmente libero che di fronte a una pandemia può anche dire no, io non mi voglio vaccinare, vado in giro perché non credo nella scienza, perché la mia libertà è fare quello che voglio. Cioè, come collimano queste due cose? Un fascista vuol dire no, scherzi, lo Stato sovrano ti dice stai chiuso dentro e obbedisci, perché tu non devi sapere quello che ti dice lo Stato, non devi giudicare. Ecco, come fanno a conciliare questi due punti di vista?
1: Ma in realtà, diciamo, sulla carta in effetti non si potrebbero conciliare, ed è una delle grandi, enormi contraddizioni in termini che caratterizzano Forza Nuova e più in generale i gruppi, i movimenti, le organizzazioni neofasciste. Da una parte ordine e disciplina, Dio, patria e famiglia, dall'altra, come dire, una deregulation addirittura sfrontata e diversiva che è poi sfociata in questo atto. Lì il ragionamento è stato semplice. Roberto Fiore e i suoi capoccioni hanno detto: noi siamo un movimento di popolo. Il popolo non vuole vaccinarsi, non vuole fare il Green Pass, non esiste che dobbiamo andare a lavorare solo perché abbiamo un bollino imposto dallo Stato. A questa cosa noi ci ribelliamo. E ci ribelliamo come? Con la violenza. Cioè, Forza Nuova si mette alla testa di un movimento che è profondamente violento, lo è plasticamente in quello che è successo, e guida questo assalto. Volevo concludere il ragionamento dicendo che non solo non è stato nascosto, non c'è stato nulla di casuale, era tutto molto bene organizzato, e nel libro segreto di Forza Nuova io racconto il dietro le quinte di quell'assalto, cioè i giorni che lo hanno preceduto, le ore che lo hanno preceduto, chi, come e perché lo ha organizzato.
0: Ma il c'era una regia, tutti, perché fosse un atto clamoroso, visibile a tutti, in cui era palese la firma di chi lo compiva?
1: Non solo, tra gli obiettivi non c'era solo la sede della CGIL, ma c'erano anche i palazzi della politica, e cioè il Parlamento, la Camera, il Senato, e gli squadristi neofascisti che danno l'assalto alla sede della CGIL, prima e dopo quell'assalto cercano di attaccare il Parlamento e vengono respinti da una massiccia presenza di forze dell'ordine, massiccia presenza che non c'era a guardia del palazzo della CGIL, che è stato in qualche modo colto alla sprovvista, e lì hanno avuto gioco facile a tagliarla come una fetta di burro. Ma il punto fondamentale, poi mi taccio, è che mi taccio su questa tua sollecitazione, è la scelta del periodo. Cioè, non è avvenuto casualmente il 9 ottobre 2021 questo assalto alla CGIL, è avvenuto in quella data perché quella data nel calendario della storia è una data ed è un periodo fortemente simbolico, perché i primi attacchi delle squadracce di Mussolini contro le sedi sindacali, le camere del lavoro, i lavoratori e più in generale le redazioni dei giornali che venivano bruciate, accadde esattamente 100 anni prima. Allora, questa è stata la dimostrazione plastica che i fascisti, i famosi fascisti immaginari, secondo qualcuno che noi ci inventiamo, noi ossessionati, ti hanno dimostrato con quell'assalto che sono in grado, se e quando vogliono, di far tornare le lancette della storia indietro esattamente a quando il fascismo debuttò attaccando le sedi dei sindacati. Quindi è stata una scelta strategica con una scansione temporale, una scelta anche di calendario precisa e mirata. Il messaggio da veicolare era: guardate che noi siamo in grado di fare quello che

0: fascismo ha già fatto una volta, seppure in condizioni ovviamente mutate, per fortuna siamo in democrazia, tutto è cambiato, quasi tutto, ma quello è stato, diciamo, il messaggio che loro hanno veicolato e ci sono riusciti, perché questo assalto ha fatto il giro d'Europa e del mondo.
1: Allora, siamo già arrivati al momento in cui devo dare la linea all'informazione della borsa. Ricordo il numero 800240024, mi piacerebbe avere anche il conforto del parere del pubblico. Ti faccio una domanda su cui tu rifletti e poi mi rispondi dopo la borsa. Esattamente, sembra lo stesso piano operativo, lo stesso prontuario del golpe borghese. Le stesse cose più o meno, che fallì perché poi alla fine non ha avuto l'appoggio delle forze armate che pensava, non ha avuto l'appoggio istituzionale che pensava. Ma in questo caso fare un gesto così sconsiderato, un salto nel vuoto, perché è chiaro che poi ti fermano e ti bloccano, è fatto senza avere l'illusione o la promessa che qualcuno poi li avrebbe appoggiati?
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Salone Nautico, a Genova, dall'1 al 6 ottobre. Biglietti su salonenautico.com.
12: Vi presenta... Tempo in diretta.
13: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 25 settembre. Pressione atmosferica in diminuzione a causa di una veloce circolazione depressionaria al sud. Avremo quindi rovesci e temporali dapprima sulle regioni centrali e in seguito su quelle meridionali, soprattutto sul settore adriatico. Entro sera migliora il tempo al centro e su gran parte del sud. Venti in rinforzo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina domani.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
21: Ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
22: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: this world.
1: Melog. Non ricordo il numero, 800240024. Ringrazio Martin Garamone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in collegamento con Paolo Berizzi, che è un inviato di Repubblica, ha scritto vari libri, vari saggi, soprattutto sulle versioni di destra in Italia. Il suo ultimo libro, che trovate in libreria proprio in questi giorni, è Il libro segreto di Forza Nuova, da fonti e documenti inediti, la vera storia del più longevo partito neofascista italiano. Leggo un messaggio che mi fa sorridere, ma sono tanti, sono arrivati via WhatsApp, non leggo mai. Dopo mesi che non ascoltavo questa trasmissione, oggi per caso mi collego e sento il compagno Nicoletti con testa da PD che sproloqua, e lui e i suoi compagni sinistri con il mal di stomaco perenne per il governo di destra non ancora digerito, con la solita retorica dell'antifascismo. No, mi fa sorridere perché chissà perché i primi 20 anni della mia vita mi hanno dato del fascista in maniera esasperata, adesso mi danno del compagno. Ho soltanto curiosità, il libro di Berizzo è un libro interessante che dovrebbe leggere soprattutto chi pensa che ci sia un preconcetto, chi pensa che i valori del nazionalismo, dell'autonomia, del populismo sono quelli da tenere avanti con la bandiera. Sta dimostrando Berizzi in questo suo libro che in realtà il movimento che probabilmente più rappresenta il pensiero neofascista è un movimento totalmente manovrato da ambienti che nulla hanno a che fare con la nostra autonomia nazionale. Oh Paolo, ti ricordi la domanda che avevo fatto all'inizio? Può essere che Fiore e i suoi amici fanno una cazzata del genere non pensando che potrebbe aver avuto un seguito, o è stata fatta semplicemente per fare un gesto eroico e dire noi ci siamo ancora vivi? Perché al tempo del golpe borghese era lo stesso, dei poveri disperati come i forestali di Rieti che partirono alla volta di Roma e via dicendo, che pensavano che poi ci sarebbe stato l'appoggio di qualcuno. Loro si aspettavano l'appoggio di qualcuno, è un gesto puramente estetico, eroico, tipico ed è tipicamente ideologico.
2: Ma io credo la prima che hai detto, Gianluca, e ti rispondo ricordando a chi ci ascolta un fatto, e lo faccio in questo tempo nel quale ci sono dei generali o ex generali dell'esercito che scalano la politica, tenendo peraltro anche dei risultati esaltanti. Dobbiamo andare indietro per capire il perché di quell'assalto e che cosa ci stava dietro. Dobbiamo riavvolgere il nastro, andare ad un anno prima del 9 ottobre 2021. In quel pentolone che ribolliva, dove c'era dentro di tutto, neofascisti, no mask, il movimento dei gilet arancioni, te lo ricordi, no? Guidato dall'ex generale Antonio Pappalardo, no? Che con la giacca arancione a spalle larghe, un po' quelle che usava Formigoni, guidava quel movimento che a un certo punto ha una convergenza con Forza Nuova, si mettono insieme. Che cosa accade a ottobre 2020 a Roma? Accade che Pappalardo, Fiore, Castellino ed altri, c'era anche l'avvocato Taormina, insomma, di cui è inutile ricordare l'attività e chi difese e perché, si trovarono in una sala a Roma e lanciarono un improbabile governo di liberazione nazionale, cioè un governo che si prometteva di sostituire il governo Conte, chiedendo addirittura lo scioglimento delle Camere. Questo lo dice Castellino, Giuliano Castellino, in un'intercettazione, dice: noi dobbiamo sciogliere le Camere e il Senato, ci vogliono giurie popolari, dobbiamo togliere il potere ai PM e sciogliere il CSM. Ora, questo governo fantoccio, chiaramente ridicolo, patetico, un governo ombra nelle intenzioni di quelli che si trovarono a Roma, doveva essere un modo per far fuori un governo legittimamente, quello, il governo Conte, colpevole di aver introdotto delle misure di contenimento. Ecco, se non è, diciamo, a proposito di suggestioni golpiste, io credo che lì ci sia tutto il carattere eversivo, sovversivo e golpista di un'iniziativa che era tutt'altro che folcloristica, tutt'altro che improvvisata, ma aveva dietro un piano, un progetto ben preciso.
1: Ma chi gli dava la benzina, chi gli dava la speranza, chi gli dava le risorse, chi gli dava l'idea, come al tempo del golpe borghese? Voi cominciate, occupate la RAI, poi mandiamo un messaggio, abbiamo occupato la RAI, e poi si muoveranno le forze armate. Le forze armate non sono più mosse, a parte qualche reparto, i poveretti, ecco, la forestale di Rieti, qualcosa del genere. Rimasero tutti chiusi in una palestra e poi se ne tornarono a casa la sera e finì il golpe borghese. Ma qui cosa si aspettavano che succedesse, soprattutto cosa c'era dietro a livello internazionale dalla tua inchiesta?
2: Beh, certamente un clima che già allora era favorevole, la famosa onda nera che qualcuno non ha visto arrivare, che oggi di fatto rovescia tutta la sua forza e il suo impeto in tutta Europa, ma direi a livello globale. Quindi certamente un clima che iniziava ad essere molto favorevole a questi movimenti antisistema, dichiaratamente neofascisti, antieuropeisti, in molti casi anzi quasi sempre anti-immigrati, e che usano e usavano modalità profondamente violente. Io credo loro sperassero di riuscire a portare a termine questo piano violento, attaccando i palazzi della politica, se qualcuno non fosse riuscito a richiamar fuori tutti quelli che erano entrati nella sede della CGIL devastandola e saccheggiandola, perché i reati per cui sono stati condannati sono devastazione e saccheggio. Probabilmente racconteremmo una storia diversa. Uno, due, se fossero riusciti ad attaccare Palazzo Madama e Montecitorio, forse quella giornata poteva diventare una storia più lunga, inquietante e pericolosa per il nostro paese.
1: Allora, sentiamo qualche telefonata, così vediamo un po' qual è stata la reazione del pubblico, a parte quelli che scrivono il compagno Nicoletti. Ma fa ridere questa cosa. Marisa La Sabona, buongiorno.
0: Buongiorno. Intanto, conoscendo proprio Nicoletti dall'inizio, il suo pensiero, lo ringrazio doppiamente per questa trasmissione. Io ho vissuto quel periodo, perché anche se ero bambina, la guerra mi ha portato molto avanti col comprendere le cose. E quindi ho vissuto in modo drammatico con l'assalto al sindacato, con l'assalto alla CGIL. Io non mi allarmo per i saluti, per le pagliacciate che vengono fatte ogni tanto, ma per quella cosa lì sì. E tra l'altro vorrei ricordare ai giovani vannacciani e di altro tendenza che il fascismo, tra le altre cose, ha permesso anche, ha favorito anche, ha incentivato anche la deportazione di migliaia di operai nei campi di concentramento in Germania. Assieme agli ebrei c'erano gli operai di Savona, di Genova, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, del centro Italia, del 43, ma soprattutto del 44.
1: Sì, però Marisa non volevo oggi fare la lezione di storia, non era quello che mi interessava. Mi interessava far capire la singolarità di quello che è accaduto in quei giorni e di questo movimento rispetto a tutte le altre azioni eversive di qualunque segno e qualunque colore, la singolarità. Poi ognuno pensi come vuole, lei potrà dirla 20 volte questa roba, ma che oggi è stato al duce sulla pancia, di queste cose non gliene importa nulla, non ci pensa, esiste una rimozione storica, quindi è inutile continuare a ripetere, cioè è salutare ripeterlo, ma non cambia la situazione.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Perché?
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 26 anni turismo, agroalimentare e attività imprenditoriali sono protagonisti tra le pagine di Italia Più. Sfoglia Italia Più e scopri un altro modo di viaggiare. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Italia Più è un progetto Publiscoop Group.

0: his world.
1: Melog.
2: Allora, ricordo l'ospite Paolo Berizzi, giornalista d'inchiesta, inviato di Repubblica, saggista, autore del libro segreto di Forza Nova, edizioni Fuori Scena, che è uscito in questi giorni. Allora Paolo, voglio lasciarti a te tutta l'ultima parte per chiarire alcuni punti che secondo me danno un'idea distorta di quello che volevamo fare questa mattina. Non sono stanco di continuare a sentire persone che dicono allora questo, allora quell'altro, perché allora non giudicate quando la gente attacca la CGIL per mancati accordi unitari, o perché Forza Nuova è considerato fascista mentre gli altri attacchi vengono fatti in piazza, nelle manifestazioni, non sono fascisti. Poi trova che la ricostruzione sia banale e fantasiosa, un altro ascoltatore, il parallelismo fascisti Novax non sta in piedi. Ecco, vediamo di capire una cosa. Primo, te lo dico in ordine. Perché il movimento Novax è stato fortemente strumentalizzato, usato, cavalcato e fomentato da forze di estrema destra? Questo non soltanto in Italia.
3: Era un movimento antisistema, era un movimento dal basso, e la destra estrema, come la stiamo conoscendo in questi anni, cioè diciamo l'evoluzione dell'estrema destra in Europa e in Italia, è dichiaratamente antisistema, ed è una destra estrema che si muove, dà voce, o quantomeno racconta di dar voce al popolo. Noi siamo vicini al popolo, noi siamo espressione del popolo, il popolo vincerà, avanti fino alla vittoria, sono questi gli slogan di Forza Nuova, no? Allora in quella stagione Forza Nuova riesce ad occupare la cabina di regia di queste manifestazioni molto e meglio di Casa Pound, anche perché usa metodi molto più violenti rispetto a quelli che Casa Pound sceglie di non utilizzare, e riesce per questa brevissima stagione a guidare queste proteste, che sfociano poi in incidenti di piazza. Io credo che anche questo sia un dato fattuale, no? Come quelli che raccontiamo nel libro, cioè ci sono picchiati, hanno lanciato bombe Molotov, hanno rovesciato cassonetti e soprattutto hanno assaltato la sede del primo sindacato italiano. Credo che su questo non ci sia dibattito, no? A prescindere dai punti di vista.
2: Sul punto, diciamo, della pericolosità di Forza Nuova rispetto ad altri movimenti, sono più o meno manifestati in vario periodo, i suoi legami internazionali con ambienti filorussi, filo cremlino, movimenti estremisti europei come Alba Dorata, i nazionalisti polacchi, insomma, Forza Nuova non ha cercato solo legittimazione in Italia, ma si è girata anche oltre i confini nazionali. Tu spieghi, racconti in più capitoli il lungo periodo di permanenza, latitanza dei dirigenti di Forza Nuova in Inghilterra, ad esempio, nel Regno Unito.
3: Sì, Forza Nuova nasce nel 97, viene fondata all'estero da Roberto Fiore e Massimo Morsello, latitanti a Londra, condannati in via definitiva per banda armata e associazione sovversiva, quindi due neofascisti eversivi. Fiore resta a Londra per 20 anni coperto, lo raccontiamo nel libro, con documenti inediti anche da pezzi del governo e forse da servizi segreti inglesi. E poi nasce in Inghilterra un partito politico che ad oggi è, lo dicevamo prima, il più longevo partito neofascista italiano, e anche qui ci sono delle domande da fare: com'è possibile che un partito venga fondato all'estero da due latitanti cercati dalla magistratura italiana sui quali spicca un mandato di cattura?

0: Ma scusami Paolo, perdonami, il mio retaggio familiare. Un partito neofascista trova alimento nella perfida Albione. Questo per solo far pensare quelli che vogliono mettersi il gagliardetto e la camicia nera, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, ma se leggendo le pagine del libro si capisce perché questo cortocircuito è avvenuto, perché Fiore arriva, sale e inizia a fare implodere da dentro il National Front inglese, che per Margaret Thatcher in quel tempo era un pericolo, era una spina nel fianco. Quindi Fiore, per paradosso, viene visto con favore dal governo inglese e forse anche da pezzi dei servizi inglesi, perché fa un'opera di erosione di quello che all'epoca era il più pericoloso per il governo inglese partito neofascista. Di fatto poi ne fonda un altro, non inglese ma italiano, Forza Nuova, che si salda, rispondo alla tua domanda, con gruppi, organizzazioni, movimenti neofascisti di mezza Europa. Fiore decide di mettere Forza Nuova sotto l'ombrello di Mamma Russia è stato il primo a portare avanti questi legami, questi fili con il Cremlino. Sentire oggi Vannacci parlare di Mosca o Salvini, io ho seguito Pontida in questi ultimi giorni, il raduno della Lega, viene da pensare che Forza Nuova è stata in qualche modo un archetipo, è stata un gruppo che ha lanciato una tendenza, e questo è il motivo che ci porta ad oggi, cioè l'attualità. Perché mi hanno detto: ma perché fai un libro su Forza Nuova nel 2026? In fondo numericamente non sono una forza di massa, no? Ed è vero.
0: Sì, quello che mi hanno scritto, ma non rappresentano più nulla, perché vi accanite contro questo movimento? Perché
1: non
0: è stato la prima scaturigine di un'idea che circola oggi abbastanza sdoganata, mi pare.
1: Assolutamente, ma lo raccontiamo proprio mettendo a confronto i programmi di Forza Nuova. Il programma di Forza Nuova correva l'anno 97, non è mai cambiato dal 97 ad oggi. Le politiche di Forza Nuova sono sostanzialmente speculari a quelle di Futuro Nazionale di Vannacci, della Lega di Salvini, di AfD in Germania e in parte, ripeto in parte, attenzione, non vorrei essere, anche di alcune proposte di Giorgia Meloni, vedi il tetto agli studenti stranieri, vedi la piccola crociata contro il burka di questi ultimi giorni, Meloni che rincorre Vannacci forse per esorcizzarlo, forse per fermarne l'avanzata. Allora la curiosità sta nel fatto che il più vecchio partito neofascista italiano, 97, quasi 30 anni, è stato una specie di copyright, e qui mi viene un gioco di parole, far right, estrema destra, cioè nel 97 si lanciano delle proposte che di fatto oggi vengono attuate e portate avanti da partiti che hanno percentuali a doppia cifra.
0: Però vedi, noi abbiamo iniziato a definire il fascismo come un format di creazione autoriale italiana, un format che si modifica, si adatta a seconda dell'epoca, a seconda del suo pubblico di riferimento. Però mi stai dimostrando, e spero che lo capiscano gli ascoltatori leggendo questo libro, che in realtà c'è una realtà, c'è un piano ben scritto, e qua non è complottismo, che viene via via riproposto, e il piano sicuramente è di dissoluzione di questo paese, di caduta di ogni autonomia e ogni orgoglio nazionale di questo paese. Guardate bene, pensate bene, leggetevi il libro, poi ditemi se avevamo ragione o no. Grazie Paolo Berizzi, ci sentiamo domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: È possibile trasformare la crusca in lardo? Senza un intervento soprannaturale, intendo. Buonasera, benvenuti a Smart City. A quanto pare qualcosa del genere è possibile, anzi è esattamente l'obiettivo di EcoFat, un progetto della professoressa Elena Simone appena finanziato dall'Europa con un ERC grant. Ne parliamo sempre di questi progetti perché sono finanziamenti ambitissimi. Il progetto alla lettera si occupa di, leggo testualmente, valorizzare residui dell'industria alimentare per mezzo della formulazione di ingredienti lipidici di origine vegetale e a basso impatto ambientale dedicati, destinati ai functional food. Più prosaicamente parliamo di ricavare da sottoprodotti alimentari, come per esempio la crusca di riso oppure i fondi di caffè, degli alimenti grassi con caratteristiche simili a prodotti tradizionali come il burro di cacao, l'olio di palma, piuttosto che anche il burro o il lardo. Allora, buonasera, benvenuta Elena Simone, professoressa di ingegneria chimica del Politecnico di Torino.

0: alla fine producono tutti i grassi vegetali.
1: Esatto,
0: lo dico male,
1: esatto,
0: ma insomma, più o meno così.
1: La definizione è giusta. Soprattutto i grassi vegetali, da un punto di vista chimico, sono molto simili, cambiano un po' come sono organizzate le molecole, però di fatto gli stessi componenti dei grassi del burro di cacao o dell'olio di palma sono presenti
0: anche nella crusca e nel caffè,
1: esatto,
0: nei fondi di caffè.
1: O nel gemme di grano, per esempio, in quantità comunque non trascurabili, quindi anche fino al 10%.
0: E come li tirate fuori? Come funziona?
1: Si fa un processo che è molto simile a quello che viene utilizzato anche per estrarre l'olio dai semi di girasole o dalle arachidi, quindi si utilizza un solvente che può essere, normalmente nell'industria alimentare si usa l'esano, ma si può usare anche qualcosa di green come la CO2 supercritica, un solvente che scioglie molto bene questi grassi, e quindi si possono estrarre da queste matrici.
0: Ecco, facciamo l'esempio: uno quando fa il caffè usa l'acqua calda, questo tira fuori tutta una serie di aromi, no, dall'acqua, e funzionando come solvente. Con un altro,
1: esatto,
0: solvente dallo stesso caffè si potrebbero tirare fuori grassi, la CO2 per esempio permette di fare questo.
1: Esattamente, esattamente. Ovviamente quello che si ottiene, per esempio l'estratto dalla pula di riso, che nel mio laboratorio non lo chiamiamo il burro di riso, non ha la stessa consistenza del burro di cacao o del grasso di palma. Quindi quello che bisogna fare, perché la composizione magari va un pochino diversa. Esatto, sì, va aggiustata, quindi si possono fare delle miscele oppure si possono cercare di separare i componenti che si sciolgono a temperature più alte, per esempio. Oppure ci sono anche magari dei processi che utilizzano enzimi naturali per aiutare un po' a creare la miscela giusta di lipidi che sia simile a quel prodotto.
0: E anche un
1: fare.
0: Po' di acqua, per esempio, no? Mi spiegava, perché nel burro c'è una certa percentuale di acqua, quindi insomma aggiustate evidentemente la ricetta per tirar fuori questo surrogato, me lo lasci chiamare così. Ecco, come verrebbero poi utilizzati questi nuovi ingredienti e quali sono i benefici?
1: Ora, parto dai benefici. I benefici sono duplice. Da una parte si va a valorizzare uno scarto dell'industria alimentare, quindi qualcosa come fondi di caffè che verrebbero buttati o anche addirittura bruciati per produrre energia, si rivalorizzano. Dall'altra parte si va magari a creare degli ingredienti che possono sostituire i grassi tropicali come l'olio di palma o il burro di cacao, che hanno problematiche magari legate sempre più comunque legate alla sostenibilità. Ovviamente questi ingredienti che possiamo in qualche modo, magari aggiungendo un po' d'acqua, rendere un po' più appetibili, si possono utilizzare per produrre alimenti, diciamo, che troviamo nei supermercati, anche alimenti vegani, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi invece del burro di cocco, che ha un sapore anche molto forte, che è uno degli ingredienti più usati nei prodotti vegani, spero di poter produrre qualcosa che sia...
0: Certo, magari da questi sottoprodotti che magari è anche, come dire, più adatto a sostituire,
1: esatto,
0: più simile all'originale, di quanto non sia il surrogato utilizzato oggi. Grazie Elena Simone, buon lavoro!
1: Grazie ancora per l'invito.
0: Cari ascoltatori, è tutto per questa sera e buona serata.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te.

0: che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
8: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
9: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
8: E con
10: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
11: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
12: Mezzanotte.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Opera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
1: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore a partire dal prossimo anno scolastico. Alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori, che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
2: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata

0: danneggia il percorso scolastico del giovane.
1: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
3: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
4: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
3: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
5: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire. Ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
6: If there are any other moral cowards...
7: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita. Proiettato all'ONU da remoto anche un video messaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
8: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF, questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%, questo significa che pochi pagano per tutti.
2: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
9: Seduta negativa per le borse europee, Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%, Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%, i mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE. Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech, a Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob meno 4,8%, male anche Fincantieri meno 5,5% e Leonardo meno 2,3%, in ordine sparso i bancari e gli assicurativi, i titoli migliori sono Eni più 1,4% e Tenaris più 0,9%, in scia al rialzo del petrolio, bene Poste più 1% che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al Mondiale.
10: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto a volte si perdono delle partite assurde come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
2: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Ritorniamo a zero. Ho detto grazie, ecco, per aver chiamato.
4: Esatto, sì.
3: Sono
4: prego,
3: felice del suo contributo. Sì.
5: Prego, io
3: penso che lei
5: un
3: sia
5: vocale,
3: una perfetta,
5: no,
3: idiota. Penso che lei sia un'assoluta idiota. Quindi questa è casa sua.
5: Questo devi stare.
3: Quindi questa è casa sua.
5: Silenzio.
3: Io ho detto, mamma mia che aggressività. Ho detto
5: silenzio.
3: Grazie per aver chiamato.
5: Devi fare silenzio. Guarda,
3: ho
5: attacco,
3: detto,
4: ma chi se ne frega?
3: Ma riattacchi, ma chi se ne frega? Ma magari.
5: Ma sai che ti dico? Sai che ti dico? Arrivederci e andate a fare il culo. Ciao. La

0: Tagliani non ha capito niente. Allora, la donna sposata, specie quando va nella routine e porta la gonna lunga, dovete spiegare a Tagliani che sotto la gonna lunga ci sono due calze autoreggenti, bianche o nere, e una mutandina a fil di culo. E tu riesci ad essere, diciamo, incontri una donna di queste.
1: Cioè, che dici, stanca che della routine, stanca del tran tran familiare, stanca della normalità della vita quotidiana, stanca di tutto,
0: ma
1: dei figli,
0: con la sua dignità che riesce, certo, a preservare, certo.
1: Sì.
0: E tu la rispetti, osservi il suo silenzio, la sua dignità, ti esplode fra le mani, peggio di una bomba atomica. È una bomba atomica, perché la donna ha un potenziale sessuale che è 10.000 volte superiore all'uomo.
2: Lei, Cruciani, è veramente un cavernicolo. Come fa a non capire che un politico che dice che la donna è meglio senza gonna sta istigando allo stupro chiunque lo ascolti?
0: Perché se non ci fossero state loro, le donne sposate e inaffidabili, altro che cavalcate, sono cavalle selvagge che esplodono fra le mani e ti cambiano la vita! Ditelo, Tagliani! Tagliani, le devi provare almeno una volta!
3: Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là.
0: Sono meravigliose!
3: Che sai che dà delle risposte sempre quando la chiami, c'è.
0: E godi.
3: Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Godi. E soprattutto sì, la mattina, perché il momento migliore è la mattina, perché la mattina il marito lavora, Tagliani lavora, il figlio di Tagliani la mattina lavora. E non se ne accorge nessuno e tutela l'onore della famiglia. In silenzio.
1: Vedi, Parenzo, ci sono delle brave persone in giro, delle brave persone che meritano di essere tutelate, che meritano di essere protette dallo Stato. Questo è il punto. Una di queste persone è sicuramente il cosiddetto sparatore di Alba. Di nome fa Roberto e di cognome fa Mollo. Costui ha il diritto ad avere paura. Il diritto ad avere paura. Perché te lo dico per l'ennesima volta, ancora una volta, puntata dopo puntata di questa disgraziata trasmissione? Te lo dico perché sono uscite alcune conversazioni in quelle fasi drammatiche nella cascina di notte dopo l'assalto da parte dei banditi albanesi, probabilmente. E lui dice: mi sono difeso, sono disperato, mi è presa paura, volevano rubarmi tutto. Ecco, vedi, queste persone qui hanno il diritto di essere protette dallo Stato, il diritto di non essere perseguitate dallo Stato, questo è il punto. E questa telefonata al 112, che sentiremo tutta, la sentiremo tutta.
4: Difesa,
1: ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso.
4: Ridicolo.
1: Ho ferito un ladro, non so se è morto, ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola, sono armati, gli ho sparato, mi sono difeso, abito qui da solo, sono in una cascina, qua in campagna, non tocco niente, sono fuori, tanto la pistola ce l'ho qui, eccetera, eccetera. Sentiremo tutto. È la testimonianza di un uomo che non deve essere perseguitato dallo Stato, che l'indagine finisca in tempi rapidissimi, delle perizie me ne sbatto i coglioni, delle perizie me ne sbatto i coglioni,
4: ma no,
1: delle traiettorie, giù, delle traiettorie, era di spalla, non era di spalla, quanto era voltato, lo Stato se ne dovrebbe sbattere i coglioni di queste cose qui, avanti tutta. La seconda persona è una persona sconosciuta ed è un carabiniere, si chiama Antonio di nome e Le Noci di cognome. E chi è? Tu mi dirai, no? Un carabiniere come tanti.
4: Non c'è.
1: Sì, è un carabiniere che guidava la notte di 2 anni fa, praticamente, la gazzella dei carabinieri che urtò, probabilmente, ma non è nemmeno sicuro, la moto guidata da un tizio da Fares, dove poi è morto anche Rami sbattendo contro un palo. Ebbene, questo signore è accusato di omicidio stradale con eccesso, eccetera, eccetera, eccetera. Perché torna il caso Rami. Lo sai perché? Perché i legali di quello che guidava la moto, cioè di Fares, che è stato a sua volta condannato,
4: hanno chiesto i danni allo Stato.
1: Hanno chiesto i danni allo Stato perché sostengono l'ipotesi dello speronamento e dell'omicidio volontario. Vogliono i soldi nostri, questi che guidavano all'impazzata dal centro di Milano alla periferia, al Corvetto, vogliono i nostri quattrini. Mamma mia.
3: Cazzate.
1: E poi c'è immancabile, no cazzate, verità. E poi c'è immancabile l'ossessione fascismo. Beh, l'ossessione fascismo non può mai mancare, caro David, in questo disgraziato paese e soprattutto in questa disgraziata trasmissione. La squadra di calcio di Predappio, perché a Predappio esiste vita, è una squadra di pallone, c'è una squadra di pallone.
3: Sembra che accadano un sacco di cose in quel cazzo.
1: La squadra di calcio di Predappio trova uno sponsor e tutti dovrebbero essere contenti del fatto che la squadra di calcio di Predappio.
3: Ma sfiga di vivere, di essere nato a Predappio.
1: Ma perché che sfiga? Ma perché?
3: Questa è la sfiga.
1: Cioè, tu dici che sono degli sfigati gli abitanti di Predappio. Sono sfigati. Lo hai detto, non ti ritirare.
3: No, non ti ritirare. Sfiga abitare là. Perché ogni volta che girano il mondo, io ovunque parte
1: poi. Ma stai attaccando Predappio! Stai attaccando gli abitanti di Predappio, vergognati!
3: Comunque, l'unico modo per riscattare quel posto sarebbe costruire il grande museo dell'antifascismo e cambiare nome.
1: Cambiare nome. Predappio dovrebbe. Parenzo, due punti. Predappio dovrebbe cambiare nome. Allora, sì. Hanno trovato uno sponsor, ma sai chi è lo sponsor? Il negozio di souvenir del ventennio. Il negozio di souvenir del ventennio. Apriti cielo, il padre è di uno dei ragazzi che giocano a pallone e lo vuole ritirare dalla squadra. Altri gridano alla no, non è possibile, il negozio di souvenir non può fare lo sponsor. Ma vergognatevi, fatemi una risata e non rompete i coglioni. Porca puttana. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
3: Molto bene, allora io non intervengo su nulla di queste cose. La cosa che mi interessa dire è semplicemente questa. Da due giorni sta andando in onda uno show davvero ridicolo alle Nazioni Unite. Ridicolo.
1: Oddio, che palle. Che palle che sei. Lo show
3: il presidente
1: Nazioni
3: di Tahiti che addirittura beve dalla caraffa l'acqua. L'Iran, stai zitto, devo dire una cosa importante. L'Iran che addirittura va a fare la morale agli Stati Uniti.
1: Vabbè,
3: e non dice un cazzo dei morti.
1: Ma la gente normale, ma se ne fotte di queste cose. La gente normale se ne fotte. Ma lo dico io da una vita.
3: L'ONU è un baraccone. L'unica cosa che possiamo fare è che siccome oggi alle ore 20 ora italiana, parlerà il dottor Bibi Netanyahu, la zanzara manderà in diretta, in integrale, il a quei leader dittatori del cazzo che siedono alle Nazioni Unite.
1: Giù. Fammi sentire il 112,
3: noi
1: mollo al 112.
3: In
1: giù.
3: L'intervento di Netanyahu.
1: Giù.
5: Sì, buonasera, salve. Sono mollo Roberto, ho avuto dei ladri in casa.
6: Mollo Roberto? Mi dà un numero di telefono che non lo vedo?
5: Sì, perché qua non prende niente. Ho paura che ho ferito un ladro, non so se è morto. Non lo so.
6: Sì, le posso.
5: Ho paura, ero qua da solo, ho avuto io la pistola. Io sono qua, c'è una terra e guardi, io sono. Non sono disperato, guardi, sono disperato.
6: Allora, le passo subito.
5: Mi ha preso paura, mi sta girando in casa. Se io. Ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso, poi c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so più cosa dire. Guardi.
7: Sì, ma gli ha sparato?
5: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo. Cioè, guardi, io non so più cosa dire, mi voglio rubare tutto. Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io... erano fuori nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato.
7: Tra due minuti ti richiamo io. Beh, tranquillo, non toccare niente. Non toccare niente.
5: Non tocco niente, dove ero qui, sono qua, la tua pistola ce l'ho qua e scarico.
7: Va bene, stai tranquillo.
8: Io Cruciani, brutti, cattivi, sporchi.
9: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
10: Quindi, ateo, pro narcotici, pro aborto, pro eutanasia, pro adozioni gay, pro utero in affitto. Mi dici cosa cazzo c'entri con Vannacci?
11: Ah, sfigato, nemmeno il check-in online sai fare, povero coglione. Godo, prendi il volo dopo, coglione.
12: Oh, ma fammi capire, perché io se timbro un minuto in ritardo mi sfondano il culo e invece a quel coglione che non fa il check-in a 50 anni che prende aerei e non sa fare un check-in va tutto bene e si ride e si scherza appena arriva? Fammi capire questa cosa, com'è che funziona? Cioè,
1: beh, perché tu sei tu e Parenzo è Parenzo, questa è la differenza.
13: Ma
1: diciamo,
13: non siamo uguali, non c'è l'ugualitarismo, che cazzo vuoi, io non sono uguale a te, tutt'altro, quello, io sono quello, David Parenzo,
1: quello
13: ma che cazzo vuoi?
1: Quello,
13: io
1: non so. Quello farà, avrà il cartellino da timbrare, avrà il cartellino da timbrare.
13: Poveretto, ma lo capisco, ma è giusto, è un impiegato, come direbbe, ma va benissimo, quello fa, ha fatto un'altra scelta, anch'io ero
1: che eri uno stronzo. Anche tu eri uno stronzo, mettiti bene quel cazzo di microfono, su, non rompere i coglioni, dai, forza. Allora, una serie di assurde dichiarazioni, sulla questione del tetto nelle classi. Cioè, ragazzi, ma io dico che è una cosa incredibile, discriminazione, razzismo, cioè dicono le peggio cose. Sentiamo l'amico Cazzullo, sentilo, senti l'amico Cazzullo, vai.
14: Se tu stabilisci che un bambino che nasce in Italia, che sa l'italiano, che fa le scuole, è comunque straniero fino a quando non ha 18 anni o più, e tu gli dici tu sei straniero e allora ti devo spostare di classe, beh, allora è palesemente un provvedimento di propaganda, un provvedimento che lede non soltanto l'articolo 77 ma l'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza di fronte alla legge, che è un articolo tecnicamente antifascista, perché per il fascismo eravamo tutti uguali.
1: Posso dirti una cosa, veramente sta prendendo una piega sto Cazzullo, assurdo, un provvedimento discriminatorio, ma di che cazzo parliamo? Ma semplicemente una cosa di buonsenso, poi tecnicamente chi se ne frega, ci sono alcune classi con troppi stranieri, non va bene né per loro né per quelli, per gli italiani, e che cazzo? Ma poi gli stranieri sono stranieri, che c'è tra i bambini sono stranieri, ma è normale che siano classificati come stranieri? No, non è così, David, non è così.
14: Già soltanto mettere la parola bambino o l'uno e la parola quota, tetto nella stessa frase la trovo inquietante. I bambini sono tutti uguali.
1: Ma grazie al cazzo che sono tutti uguali, ma che vuol dire? A me mi fa impazzire questa cosa qua. C'è questa sorta di buonismo, questa sorta di egualitarismo. Cioè i bambini sono tutti uguali, ma mica li mettono nei ghetti, mica li cacciano, mica li sopprimono, Cazzullo! Non li sopprimono! Bisogna riorganizzare le cose in modo che si possa fare i corsi normalmente, no? In modo che si possano fare, che la gente vada avanti negli studi, non che si debba imparare l'italiano. Pazzesco. Poi dice che ormai a Vannacci manca solo la svastica. Sentiamo ancora.
14: Fratelli d'Italia è un partito dichiaratamente antifascista. Vannacci cosa deve ancora fare per dimostrarsi fascista o per fingere di esserlo? Non lo so. Ha solo da mettere una svastica dopo l'ascia bipenne, dopo la croce celtica, la decima massa. Saranno mica diventati tutti fascisti gli italiani.
1: Pazzesco, dai, pazzesco. Luca da Reggio Emilia, vai, Luca da Reggio Emilia.
15: Devi smettere di dirle puttanate. Quello che te lo dice è un uomo di 38 anni sposato con destra, ok? Tu non puoi difendere una persona che dal tono di voce della registrazione del pronto soccorso si capiva chiaramente che aveva bevuto un pochino.
1: Ma che, okay? Dici? Che cosa dici?
15: Che c'ha il vizietto di bere.
1: Ma non dire cazzate,
16: non lo so, ma non detto, ha sparato forse,
15: un po'
16: ha detto.
15: Mamma mia. Giardino non sei in pericolo di vita, hai capito? E io sono di destra, io sono disposto a morire per mia figlia.
1: E allora che ne sai? E come fai a decidere tu che non è in pericolo di vita?
15: Non ti fa del male, ma Giuseppe,
1: il ladro in giardino non ti fa del male, ma vai a cagare, imbecille.
15: Giuseppe, imbecille.
13: già fuori casa, era fuori dal pericolo, era fuori pericolo.
1: Ma non vi vergognate, Luca da Reggio Emilia, Luca da Reggio Emilia. E Parenzo, non vi vergognate.
13: Fuori pericolo, era fuori pericolo.
1: Ma io guarda, io non
13: e la telefonata, farla risentire, perché c'è un passaggio in cui il poliziotto della centrale operativa che risponde, dice: "Scusi, com'è? Ma ha sparato lei?" Ma forse un po', ma come forse
1: ma
13: un po'?
1: Era preso dal panico. Lo avevano preso d'assalto 5 persone dentro casa.
13: 40 metri.
1: Ma quali 40 metri?
16: Ma com'è? 12 colpi.
13: L'hai mandata tu.
1: Marco da Milano. Marco da Milano. Marco da Milano.
16: Siamo d'accordo che se si fa il terrore per i ladri smettono di rubare in casa? Allora, io so che se in Italia entro in casa delle persone questi mi piantano un colpo, allora la smetto e dico a tutti i miei amici: no, non andare a rubare, non andare,
1: cioè non ho capito qual è la tua tesi, non ho capito qual è la tua, diciamo, il tuo,
16: la tesi è quella che le persone,
1: di comportamento.
16: Le persone iniziano a sparare alla gente che gli entra in casa, la gente che entra in casa della gente non lo fa più. Non lo fa più.
1: Tu dici: più si spara, più si spara,
13: ma che bella
1: e più
13: logica,
1: e più
13: intelligente questo qua.
16: Non bisogna diventare degli
13: non mi sembra che funzioni negli Stati Uniti, dove ad esempio si spara. Non mi sembra che funzioni. Scusi, mi sta
16: non bisogna diventare degli obiettivi.
13: Non mi sembra
16: mandare un messaggio, bisogna far capire.
13: Non c'è nessun messaggio da mandare, c'è lo Stato che manda, non manda lei messaggi, è lo Stato che manda
16: un colpo di testa, ma lo
13: ecco, ma non mi pare che tutto questo in America porti a meno furti. Lei è un idiota. Non mi pare che tutto questo porti
1: Marco
13: in America,
1: dice, se si dà l'esempio si spara,
13: Marco
1: la gente magari dice ci prova tre,
13: no,
1: ci pensa 4-5 volte prima di entrare.
16: Ma chi è questo sociologo? Che ha le armi in casa è molto bassa rispetto alla totalità.
1: Vabbè, Tiziano da Modena, Tiziano da Modena, dimmi.
17: Buonasera Giuseppe,
1: dai, forza, vai.
17: Io no, mi voglio voglio riferire all'ottavo che hai lì di fianco, all'ottavo nano. Cosa dimmi. C'entra il luogo Predappio? Perché ce la dobbiamo avere a morte con Predappio?
1: Digli alla lui,
17: qual è il problema del comune? Qual è il problema del
13: purtroppo il nome
17: Predappio
13: di quella città?
17: No, perdona,
13: il paesino
17: io di Giuseppe,
13: è indissolubilmente legato a quella, a quell'infame del Duce.
17: Ho
13: il nome di quella
17: di
13: città
17: con
13: è
17: non parlo
13: indissolubilmente
17: con le
13: il nome di quella città è indissolubilmente legato al signor Duce.
17: No, ricordiamoci Netanyahu di dov'è? Scusami, Netanyahu di dov'è?
13: Netanyahu non è di Predappio, infatti.
17: Ok, ricordami il paese così lo evito, ma di cosa stai parlando? Rimane la nostra storia. Ricorda che
13: capo di stato democraticamente
17: eletto,
1: lei di Predappio, lei
17: di un ventennio. No, non sono di Predappio. Non sono
1: lei è favorevole a cambiare il nome a Predappio come propone Parenzo?
17: Assolutamente no, assolutamente
1: fermo
17: no.
1: Fermola.
18: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
19: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
20: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
19: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
20: Ed io Riccardo Barla.
18: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24. La Zanzara.
21: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
22: Ancora con sta storia della legittima difesa. Tu entri nella mia proprietà, io ti sparo, punto. Non ci sono altre strade. Se tu entri nella mia proprietà, ti assumi le responsabilità della tua azione.
13: Già tutto regolato.
22: Se ti arriva un piombo in mezzo,
1: senti questo.
22: Sono cazzi tuoi, io ti sparo.
13: Dipende.
22: Punto.
13: Dipende.
1: Aspetta.
13: Non è così.
0: Renzo, sto guardando l'aria che sniffa, evitando di guardare te perché lo sai mi stai sul cazzo. Ogni tanto purtroppo appare la tua figura davanti ai miei occhi. Figa, ma sei completamente privo di collo. Non hai collo e hai la faccia rotonda. Sembri un gargoyle. Sai chi cazzo sono i gargoyles? Quei personaggi che guardavano i miei figli quando avevano 3 anni. E tu li rappresenti benissimo. Uomo senza collo. Oltretutto sei giallo, le occhiaie, vabbè, solite cose. Fai schifo, Parenzo.
2: Sì, sì, no, io per carità, non... per carità, secondo lei faccio schifo, secondo altri ho il sorriso di Sean Connery, ma non è questo il problema. Io comunque, lei dice io sono giallo, io sono qua. Lei...
1: Tu dici lei, l'altro non si sa, l'altro non si sa.
2: Io sono qua. Beh, con insomma, la tosse. Mi continuate a maledire, ma io continuo a essere qua. E tutti quelli che mi hanno augurato la morte sono dall'altra parte. E io continuo a essere qua.
1: Allora,
2: fate voi.
1: Voglio affrontare un caso,
2: allora,
1: perché
2: tra poco
1: fermo. Giù. Allora, dicono il walk è morto, dicono il walk è finito, dicono beh, ma non è vero che non si può dire niente, tutti possono dire tutto, eccetera eccetera. È stato più volte ospite da noi, si può dire che è un ospite ricorrente di questa disgraziata trasmissione, te lo ricordi? Fa il bodybuilder, si chiama, è stato anche a qualche nostro spettacolo, si chiama Petar Duper.
2: Poverino, sì.
1: Allora, è stato per queste frasi
2: poveretto
1: che vi farò ascoltare, per queste frasi che vi farò ascoltare,
2: è un disgraziato, dai,
1: è stato lui. No, per queste frasi che vi farò ascoltare, per questo riassunto, che
2: dall'ordine,
1: è stato radiato dall'ordine degli psicologi, radiato dall'ordine degli psicologi. In realtà lui non si è scusato e dunque un po' ha accompagnato questa radiazione, ma in ogni caso è stato radiato dall'ordine degli psicologi. Voi vi rendete conto? Cioè, voi vi rendete conto? Cioè, uno non è libero,
2: ma non è libero
1: di dire quello che vuole, che l'ordine degli psicologi lo radia, la radiazione per le sue parole. Ma non rompeteci i coglioni, fate parlare alla gente liberamente. Che c'entra con la professione da psicologo? Senti che cosa disse, le frasi incriminate, vai.
4: Dire sono tutte puttane, ma perché? Perché ce l'hanno nel loro DNA. Il fatto di dire sono tutte puttane è una cosa normalissima, perché la donna cercherà l'uomo più forte che assicurerà la sopravvivenza a lei e alla sua stirpe. Cercherà l'uomo più forte per generare, okay, un mondo migliore.
1: Ancora, senti qua, senti. Quando tu dici le donne sono tutte puttane, cioè non è che vuoi dire una cosa negativa,
23: ma assolutamente no. Ma no, ma è una predisposizione loro,
1: è
23: naturale,
1: nel loro DNA, certo, essere puttana.
23: Ma assolutamente sì, è una cosa che c'è nel loro DNA.
1: È una delle frasi per cui è stato cacciato dall'ordine degli psicologi. Fate schifo, posso dirti, fate schifo.
24: Ciao,
1: voi
24: ciao.
1: E il politicamente corretto, fate schifo, fate schifo, fate schifo, fate schifo, fate schifo, fate schifo. Tony da Cesena, vai Tony, dimmi.
25: Giù le mani da predappio tricolore souvenir, giù le mani, perché,
2: ma scusa, perché l'ex, non facciamo un concorso
25: comunista
2: per dare un nuovo
25: del
2: nome a predappio?
25: Che cosa ha combinato? Sta facendo soffrire il fondatore di questo negozio, un signore anziano di 85 anni, solo perché hanno sponsorizzato una squadra di bambini che c'è scritto predappio souvenir. La maglia è di colore viola, è nera. E chi è che ha fatto questa polemica? L'ex sindaco del PD, che ha 3 voti contati.
2: Ma lanciamo un concorso, nuovi nomi per predappio. Io lo dico per voi, è un posto dove io per ora mai ci sono stato, né credo per ora mai ci metterò
1: non
2: piede.
1: Credo.
25: Sì, ma la cosa più strana è che chi
2: voglio
25: la scuola calcio...
2: Scusi, bisogna voltare pagina in quella città. Non è quel nome, purtroppo...
1: È macchiato.
2: È sporco, è lordato dalla presenza presenza di Mussolini. E quindi questo è un problema.
1: Ma allora, stai parlando con Toni Dal Cesena, un camionista che va ogni giorno quasi a Predappio. Toni Dal Cesena va nella cripta.
2: Toni Dal Cesena a fare uno che va tutti i giorni in una cripta da un morto, non è suo parente,
25: è un imbecille. È talmente bravo che aiuta chiunque. Quando noi ci raduniamo il 28 di ottobre, offre vino per tutti.
1: I fascisti,
25: offre vino per tutti.
1: Perché tu andrai
25: una buona.
1: Ma tu andrai là il 28 ottobre, Toni?
25: Il 28 ottobre farò il presente e se volete faremo anche una diretta. Una diretta tutta per la casa.
2: Immancabile, immancabile.
25: Come l'abbiamo fatto un anno fa e io godo.
2: Sì. Benissimo, ma cosa vuol dire? Fai il presente.
1: Ma uno può fare quello che vuole, ma lo lasci libero di andare lì a Predappio a fare il presente.
25: Quando vado a Predappio davanti alla tomba, provo eccitazione sessuale, godo come un riccio appena nato.
1: Ma se Toni Dal Cesena gode davanti alla tomba del Duce a Predappio, nella cripta, ha un'erezione, ma lasciagliela avere, no?
25: Invece, quando sento Parenzo, mi si ammoscia tutto, mi si ammoscia.
2: Quando avete fatto il rito del presente, ma lui non è presente, però.
1: Vabbè,
2: quando
1: morto,
2: voi dite
1: lo
2: presente,
1: si fa per i morti.
25: No, ma se fatto male che è quello l'inviato di La Sette, fa sempre figuracce e lo mandiamo via tutte le volte. Sono 20 anni che viene predato.
2: Però è vero che ci sono sempre inviati della Sette lì. Questo è vero. Il 28 ottobre c'è sempre un inviato. Questo è verissimo.
1: Fisso là.
25: Poi arriva quello lì di Saverio Tommasi, quell'altro finocchio della Flottiglia.
1: No, ma non è finocchio.
25: Ma
1: non è finocchio per niente, lo conosco benissimo, c'ha una moglie e tutto, non è un'offesa.
25: È stato penetrato.
1: Ma non diciamo
2: cazzate. Ma chi questo, scusa?
1: Questo è Toni Dal Cesena contro Saverio Tommasi.
25: Scusami. Perché è un cazzaro, racconta le bugie nei filmati che fa.
1: Vabbè.
2: Io cambierei il nome della città, ad esempio, in Post Dappio, cioè come dire, dopo
1: Liberazione,
25: tu hai il coraggio, tu e il Crux, di fare lo spettacolo nel teatro di Predappio, voi non verrete mai.
1: Scusi, Toni,
25: lo sanno tutti.
1: Sì, se pagano veniamo, noi se pagano
25: ma
1: andiamo.
25: Ma pago io, raccolgo i fondi, le sponsorizzazioni, venite là,
2: tu non hai neanche i soldi per piangere.
25: Tu c'hai l'autista pakistano che gli dai 500 euro al mese, dai, per favore.
1: Toni, ma quando è l'ultima volta che sei andata nella cripta? Quando è l'ultima volta che ti sei recato nella cripta?
25: 3 giorni fa mi sono anche commosso.
1: Ma
25: mi
1: che
25: sono commosso.
1: Io dico, ma che sei andato a fare 3 giorni? Io capisco per gli anniversari, no? Uno c'ha una.
25: Perché praticamente rincorreva. Ieri era la nascita
1: ricorreva
25: la nascita della Repubblica di Salò.
2: Sì, lo sappiamo. Ah, tu di quella immondizia
25: del PD, l'ha tirata fuori proprio ieri, manco a farlo apposta.
1: Cioè, non ho capito, Toni, tu vai là anche per l'anniversario della nascita della Repubblica di Salò.
25: Sì, dove il grande zio Benny radunava tutti i ministeri, quelli più importanti.
2: Coi nazisti.
25: Ma lascia, sono errori di percorso, non ci attacchiamo i peli del culo,
2: coi nazisti.
1: Ma non ti attaccare a questi dettagli, a questi
25: liberali a cazzi tuoi, mettevi il tappeto a Berlusconi e poi dici che votavi Pannella, dai.
1: Ma Toni Dal Cesena non ti dice, non ti attaccare a questi dettagli.
2: Io lo scioglierei, comuni di Predappio. Io lo sceglierei i comuni di Predappio.
25: Ha pubblicato che ha detto che non chiamavi chissà da quanto, dai, lo sanno tutti, lo sanno.
2: Ma ormai,
25: l'hai detto
1: una volta.
25: C'è una videoclip, regia, trovate la videoclip.
1: Sì, l'abbiamo, c'è cioè, il fascista la chiama la regia.
2: La regia.
1: Scusi, per completare, Toni Dal Cesena, lei fa il camionista, lei si dichiara apertamente.
25: No, io sono operatore sociosanitario e vorrei non curare più i comunisti.
1: No, questo non è per questo.
25: Vorrei praticare l'eutanasia.
1: Ma questo è molto grave. Lei fa l'operatore sociosanitario.
25: Non me ne frega un cazzo.
1: E non vorrebbe
25: devono
1: curare i comunisti.
25: La tessera di partito devono esibire.
1: Scusi, lei che cosa vota alle prossime elezioni? Questo è curioso, Toni.
25: Allora voterò al 99.9% Vannacci.
1: Lei sta invitando, lei che è un frequentatore della cripta, lei sta invitando ufficialmente Vannacci.
25: Deve venire a Predappio per dimostrare quello
2: detto
25: che dice
2: cripta.
25: Perché parla di
2: sì, strano che non sia mai venuto prima.
25: Ancora non è venuto,
2: non
25: lo stiamo aspettando.
1: Scusi Toni, comunque lei conferma.

0: Ma che voterà Vannacci, mi sembra, no? 99%.
1: Voterò Vannacci e secondo me farà,
2: e dov'è la novità?
1: Scriverà la storia, un altro ventennio.
2: Ma chi?
0: Un altro ventennio.
2: Speriamo di no.
1: Entrando nero. Mangeremo tutti i comunisti.
0: Ma cosa le piace di più di quella cripta? Questo voglio capire, di quella cripta, cosa le piace?
1: Ma il bagno, la cosa più importante è che io litigo con la guardia.
2: Ma c'è proprio il corpo. Questo io non lo so. Le chiedo senza ironia,
0: sì, se
2: ma lì c'è proprio, no, c'è il bagno, il cesso ci sarà. Quello mi farebbe piacere, andare a proprio avere una scarica di avere un momento di mal di stomaco e dover correre in bagno per forza. Questo mi piacerebbe.
1: Ma la domanda mia è un'altra. Lo sai qual è? Che
2: è un'altra la domanda.
1: Che ti esce dal tuo culo, quella rimane appiccicata.
2: Rimane appiccicata, sì.
1: E struce il culo sull'erba, chiedo, porco.
2: Sì, le voglio chiedere questo, ma lì c'è proprio il corpo, cioè uno vede proprio il corpo in balsama. Cosa vede esattamente? Cioè c'è il corpo o no?
1: Come è più bello Mussolini da morto che te da vivo.
2: Allora, quella da su questo sono d'accordo.
0: Vittorio da Roma, Vittorio da Roma mi sta scrivendo: Tony da Cesena è un coglione necrofilo.
1: Vittorio da Roma, tu sei un rotto in culo, sei.
0: Tony da Cesena è un coglione necrofilo.
2: Un dibattito tra storici.
1: Vittorio
2: tra
1: da Roma,
2: storici,
1: tu metti i preservativi bucati davanti ai termini.
2: Allora mi chiede il dottor, aspetta un attimo, il dottor Tommaso Labate, una delle più importanti firme del Corriere,
0: sì, conduttore,
2: conduttore,
0: sì.
2: Sai che lo guardo sempre io.
0: Vabbè, non
2: rompere
0: il cazzo, adesso andiamo avanti, dai,
2: su Rete 4. E che ti devo dire, mi piace Realpolitik del dottor Labate. Il dottor Labate mi dice, ah, mi ha detto però non dirlo,
0: vabbè, dillo lo stesso.
2: Chiedigli se è tipo Lenin sulla Piazza Rossa.
1: Ma che Labate, quello è rotto in culo Labate là.
2: No, ma come ti permetti, brutto, ma sei un
1: manicotto schifoso. Siete due Pinocchi, tutte e due, prendetevi per mano, ma buttatevi dal monte di Pratapia.
2: Il dottor Labate, il dottor Tommaso Labate, ma il dottor Labate è eccezionale,
0: ma lei lo sa il dottor Labate che cosa fa in televisione, lo segue per
2: sì,
0: Real Poco.
2: Ma come
1: no,
2: lo,
1: secondo me legge, ah, chi è quello di Real Politica,
0: sì, quello lì
1: lo sa che cosa ha fatto, ha tagliato la mia intervista, ha pubblicato solo o con noi o contro di noi.
0: Sì,
1: ma ha fatto parlare mezz'ora, ha messo 7 secondi di intervista a me.
0: Sì. Allora, avranno fatto i soliti servizi, sì, contro Predappio.
1: Come Tommaso, quel travestito là, maledetto.
2: È una grande travestito, chi la batte un travestito, ma come ti permetti?
1: Ma fate Tommaso, tutti gli amici tuoi sono tutti travioni.
2: Mi ha scritto smentisco in tempo reale e querelo. Labate mi ha appena scritto smentisco in tempo reale.
1: L'omosessualità non è un reato. Io rispetto anche la ricchioneria, dai.
2: Ma chi l'ha detto questa?
0: Fermo là.
3: Papà, ma chi è questo coglione che dice ste stronzate alla radio?
4: Amore mio, si chiama Parenzo. Lascialo perdere, un coglione.
0: Allora, se la stragrande
2: sembrava Rizzo, sembrava la voce di Marco Rizzo.
0: Sì, è vero.
2: Sembrava.
0: Se la stragrande maggioranza delle persone pensa che tu hai due pesi e due misure, tu dici
2: mi
0: i tunisini
2: che
0: hanno aggredito i rabbini, i magrebini che hanno aggredito i rabbini, puntualizzi che sono magrebini. E invece,
2: certo,
0: quando qualcuno compie un reato, secondo te non andrebbe detta la nazionalità?
2: No,
0: ma abbi pazienza, è una contraddizione
2: quando
0: o no?
2: Quando un uomo violenta uccide una donna, uccide una donna, quel reato si chiama femminicidio.
0: Ma è importante se
2: ma non è che i clandestini hanno come specialità quello di violentare le donne,
0: ma ce ne sono di più che
2: diffuso,
0: lo fanno. Mi pare che è un
2: mentre
0: classico.
2: È molto diffuso in una parte del mondo arabo l'odio verso l'ebreo.
0: Vabbè, ma
2: e l'aggressione dei tunisini
0: sugli specchi,
2: no,
0: dai.
2: È tipico, cioè quei tre tunisini che hanno aggredito il rabbino l'hanno aggredito perché?
0: Ma sì,
2: perché,
0: ma non lo so, che ne sappiamo noi? Che ne sappiamo?
2: No.
0: Tu hai specificato specificato che erano tunisini, dunque è importante,
2: certo,
0: sottolineare,
2: ma detto anche
0: la nazionalità
2: loro,
0: di chi aggredisce. Dai.
2: Ma in quel caso lì,
0: è
2: come per il femminicidio.
0: Il femminicidio non bisogna specificare nulla. Se io lo dico sempre, quello che è bengalese, diciamo che è bengalese, è napoletano, è campano,
2: ma non c'è
0: è italiano,
2: doppio pesismo.
0: È svizzero.
2: Il fatto che fossero musulmani ad aggredirlo.
0: Che ne sai che erano musulmani? Erano musulmani. Tu hai detto tunisini,
2: sì,
0: magrebini, musulmani. Vabbè, Tony da Cesena era è un frequentatore della cripta e adesso come al solito interviene Vittorio da Roma. Dai Vittorio, dimmi che c'è, che c'è?
5: Te fai schifo Cruciani a far parlare una merda così. Guarda, voglio andare in quella cripta a cagarci dentro.
0: No, ma non si può
5: così
0: fare,
5: almeno così almeno possono respirare tutti i veri odori che dovrebbe avere quella merdaccia di Mussolini.
0: Ma scusa Vittorio, scusami, abbi pazienza, però questa è mancanza di rispetto. Non si può andare nella cripta di un personaggio storico morto, seppure esecrabile, seppure certo, non c'è dubbio, personaggio storico, ho detto, non statista, personaggio storico.
5: Guarda, io vorrei seppure che ci cagherei sopra, lo taglierei a pezzi, lo metterei in ogni piazza
0: giù un attimo, Vittorio. Non c'è più il corpo di Mussolini, credo, qui non puoi tagliare nulla.
2: No, questo però volevo capire, c'è la domanda di Tommaso.
1: C'è la sua anima,
0: no, calma, calma, Tony, volevo che tu rispondessi.
2: L'anima, d'accordo, ma che resti ci sono. No, però questo è un punto, non è da...
0: Ma che te ne frega a te, ma dopo 80 anni non c'è più niente in quella cripta,
2: no? Ma non è un punto da poco, scusa, permettimi. Però questa è una cosa interessante. Se ci sono i re, allora, se c'è la polvere, c'è un'urna e l'hanno cremato, e vabbè, benissimo. Se invece è stato imbalsamato, se invece è stato
1: imbalsamato niente, non dire cazzate che non le sai. Ma
2: il dottor Labbate, il dottor Tommaso Labbate, poco fa ha chiesto, ha fatto una domanda.
0: Innanzitutto, il dottor Tommaso Labbate è stato attaccato impeccabile. Da Tony, è stato attaccato da Tony da Cesena, giusto Tony? Giusto,
1: sì, Tony. Perché sono stati visti lui e Parenzo guardare le coppiette al Pincio a Roma. Notizia di un uomo.
2: Si permette sto
1: facevano anche autoerotismo
2: con una figlia stupenda.
0: Scusa Vittorio, allora, vuoi rispondere a Vittorio un attimo, poi passiamo oltre, dimmi.
1: Allora tu sei un guardone di coppiette e ti fai restare al centro sociale, no, però, tu non hai mai capito niente di politica.
0: Tanto c'è uno scontro, ti segnalo che c'è uno scontro Diaco Sasso, meraviglioso. Diaco Sasso.
2: Diaco.
0: Sì, Diaco Sasso.
2: Beh, io sto con Diaco.
0: Perché Diaco ha raccontato il suo matrimonio, credo, non so, in televisione. Sasso dice che è contro il racconto del matrimonio di Pierluigi Diaco. Una cosa incredibile.
2: Frega, perché Sasso?
0: Alla mia destra, Silvia Sardone. Buonasera.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Un applauso, grazie. Buonasera. Buonasera.
2: Facciamo la campagna elettorale per la Sardone adesso, per sindaco di Milano.
6: No, nel caso per quella invito te.
0: Non è ancora candidata, a meno che non ci voglia dire che si candida a sindaco di Milano. Cioè lei sì, si vorrebbe candidare, cioè, la coalizione ha già deciso che lei sarà sindaco, no?
6: Lorenzo, nel caso invito te comunque per farmi la campagna,
2: blonde.
6: So che mi dai
2: la nostra
6: mano,
2: blonde,
6: vero?
2: La nostra Marianna Ucria.
6: Vabbè, ma scusami, ma tra me blonde. E un maiorino
0: tu chi voteresti?
6: No, giusto per capire, no?
0: Parenzo chi voterebbe?
6: Giusto perché
0: tra la Sardone
6: poi vale
0: e un maiorino
6: tutto, però
0: chi voterebbe chi voterebbe
6: tra
0: non
6: me
0: rispondo,
6: un maiorino
0: non
6: chi voterebbe
0: tra Sardone non e maiorino chi voterebbe sindaco di Milano Parenzo chi voterebbe
2: Io vivo a Roma, che cazzo vuol dire
6: se fossi a Milano dai prova a darle la risposta io la so.
0: Tra Sardone e Maiorino, chi voteresti? Tra Sardone e Maiorino che mette la keffiyeh palestinese, chi voteresti?
6: Non solo, forse solo quello.
0: Chi voteresti, sindaco di Milano? Non hai il coraggio di dirlo. E sta zitto, vedi, mutismo a Roma. Che vergogna.
6: Guarda che lo puoi dire che voteresti me, tranquillo.
2: No.
0: Che vergogna.
6: Cosa faresti? Vai a votare Maiorino?
0: Muto, musica. Vogliamo far sentire un'intemerata della Sardone a Pontida? Vai regia!
7: Perché se vieni nella mia città perché vuoi lavorare e rispettare le leggi, sei ben accetto. Se vieni nella mia città per delinquere, per spacciare, per occupare o per imporre le tue di regole, noi ti diremo fuori di ball!
0: E vabbè, questa è Pontida con tutti i toni di Pontida. Poi ancora con questa storia delle tradizioni. Io però su questa storia delle tradizioni non sono d'accordo. Non sta succedendo niente. Sentiamo.
7: Ma non è solo una questione economica, è anche una questione di identità. Negli anni c'è stato un lento rinunciare ai nostri valori, alle nostre tradizioni. Via i crocifissi, no ai canti di Natale, poi basta i presepi. Pensate, a Milano il periodo di Natale, sapete come l'hanno chiamato? Festa del bianco inverno. Vergogna, sono patetici.
0: Ma chi è che l'ha cambiato così adesso, Sardone? Nessuno. Parenzo, tu hai paura che ti scia? Tu sei ebreo, non te ne frega nulla.
2: Allora, io ho sentito questa intemerata.
6: Innanzitutto diciamo che
2: dire.
6: È Pontida, quindi sono i toni di Pontida.
2: Ecco che comincio a fare già questi sono i toni.
6: No, ho capito, ma non è...
2: adesso.
6: Ma no,
2: questi
6: esatto.
2: Sono i toni di Pontida.
6: Tu pensa sempre a Maiorino. Ogni volta che
2: ma
6: mi attacchi, tu pensa sempre a Maiorino.
2: Ma così,
6: ogni volta che tu mi attacchi, tu pensa all'alternativa.
2: Ma male c'è, ah, ottimo Maiorino. Ma ti voglio dire questo, il, adesso tu, lascia stare, ma lascia stare, io sto a Roma, non mi non vedo da lontano allora... le cose milanesi. Ma voglio dire, adesso già che dice, oh, quello è Pontida, ma sì, che certo. Ma cosa sei, Draghi? Sei Mario Draghi? No,
6: cosa c'entra?
2: Sei...

0: sono. Chiamarono,
1: ma chi se ne frega?
0: Ma era il comizio, potrò dire quello che voglio.
1: Problema.
0: Ma scusami,
1: ma sì, ma ti rendi conto?
0: Stiamo
1: però
0: discutendo una frase che ho detto al comizio. Vabbè, potrò dire quello che voglio al comizio? No, me lo devi dire tu cosa devo andare a dire.
2: Continua a essere contraria al velo, a qualsiasi tipo di velo? A qualsiasi tipo di velo.
0: Tu vorresti... io dico da sempre che per me il velo islamico è simbolo di sottomissione. Dopodiché
2: tu vorresti proibire il velo? Cioè vorresti
0: voglio proibire il velo, il burqa e il niqab, non solo a scuola ma anche fuori dalla scuola, che è il velo integrale, quello che di fatto impedisce,
2: cioè, il velo
0: di
2: integrale lo vorresti, se tu incroci per strada una persona con velo integrale, secondo te andrebbe multata?
0: Ma secondo me non dovrebbe assolutamente, cioè dovrebbe essere vietato, ma non è solo vietato, una questione di sicurezza, è una questione anche di dignità della donna. Io ritengo che il velo integrale, e poi non ci prendano in giro, te lo dico subito, che poi dopo passa il divieto e si mettono la mascherina, comunque diciamo che se tu vai in giro con il volto coperto tu devi essere sanzionato.
2: Sì,
0: tu in Italia non ci puoi andare in giro a volto coperto.
2: Vabbè, ma questo non è, tu non lo dici per una questione del volto coperto, perché non puoi essere riconosciuto, perché se la polizia o i carabinieri incrociano una persona potrebbero chiedere la carta d'identità, arrivederci, grazie. Tu dici scusi, si può
0: io
2: scoprire?
0: Io ti dico che non è solo una questione di sicurezza ma anche una questione di dignità.
2: Ho capito,
0: femminile.
2: Ma uno potrà, sì, ma io per carità, ma però la questione la
0: ma
2: questione,
0: sei, no, sei per il velo ma integrale?
2: No,
0: tu?
2: Io sono contro il velo integrale,
0: allora,
2: ma non lo proibire, perché la parola proibizione mi dà fastidio. Io sono un
0: ma
2: libertario.
0: Ma anch'io sono liberale, ma dopodiché dato che le nostre città si stanno riempiendo di veli integrali, io nella mia Italia, nel mio occidente, non voglio quel tipo di immagine femminile. E poi mi chiedo, cioè, ma le prime a non volerle dovrebbero essere tante femministe di sinistra che si sono dimenticati totalmente della battaglia sulla parità dei diritti tra uomo e donna.
2: Allora ti voglio chiedere subito invece qualcosa su una vicenda che Parenzo
1: è
2: sente
1: diventata una moderata, perché siccome vuol fare, si è messa,
2: cioè,
1: in testa,
2: dici,
0: no, veramente questa cosa l'ho sempre detta, non mi sembra proprio moderatissima.
1: Adesso vedi come cambia anche il tono di voce, come sembra Nil De Jotti.
0: Tu trovi? Trovi? Ti piace di più questo tono di voce?
2: Veramente no, Pontita, non mi,
0: no,
2: pare
0: non
2: che
0: mi avesse, sembra che non proprio diciamo, no,
1: sì, là si scatena islamici. Ora non c'è nessuna invasione, perché non c'è nessuna invasione. Gente col chador, no, come si chiama?
0: Burqa o niqab?
1: Burqa
0: o niqab?
1: Col burqa. Okay. Gente
0: il
1: col
0: burqa,
1: burqa
0: è quello con la retina addirittura.
1: Posso dirti, lo so, non ne ho vista, che non vedono nulla. Io sai che non ne ho vista una.
0: Parenzo, vieni da
1: non
0: me.
1: Ne ho vista una.
0: Allora facciamo così,
1: ma
0: però
1: dove?
0: Lo fai il prossimo
1: ma
0: venerdì che sei a Milano. Vieni. Ma no, li ho filmati anche. Perché dipende.
1: Hai
0: che qua... certo tesoro, se tu vivi nel centro della tua città, nella ZTL, è chiaro che magari ne trovi
1: ma
0: un po' meno.
1: Firmi,
0: ma se tu
1: la gente
0: vivi
1: col burka.
0: Ma
1: da
0: se
1: me
0: tu
1: non
0: vivi
1: nessuno.
0: No, ma lascia stare, ma
1: io
0: se vieni,
1: se
0: io abito in fondo, io abito in fondo a Via Padova a Milano, in quartiere Adriano, ok? Ce n'è molta, non è che non ce n'è per uno. Fammi una cortesia, vieni con me. Con il velo integrale, assolutamente sì.
1: Guarda,
0: ma è pieno anche di veli nelle scuole, bambine piccole a scuola hanno già il velo. E se il velo, non ho
1: ma
0: detto
1: non
0: con
1: posso
0: il, burka,
1: avere il burka,
0: ti sto dicendo con il velo, bambine
1: il velo,
0: di 4-5 anni, 6 anni, 7 anni.
1: Ma il velo non fa niente, anche le suore hanno il velo.
2: Il velo nelle scuole,
1: anche le suore hanno il velo.
2: Le bambine col velo nelle scuole, le proibiresti?
0: Assolutamente sì, bambini.
1: Ma
0: secondo me
1: non è un problema però.
0: No, ragazze, però
1: non
0: allora,
1: è quello
0: allora,
1: che il velo.
0: L'Austria c'è, cioè, già il divieto,
2: sì, vero,
0: sotto i 14 anni per tutti i tipi di velo,
2: vero,
0: ed
2: è
0: larga
2: Austria.
0: Coalizione. Danimarca, socialdemocratici, c'è la stessa, c'è la proposta del divieto di velo anche lì. In Belgio oggi c'è solo nelle Fiandre.
2: Beh,
0: e c'è quel divieto di velo.
2: E tu che faresti in Italia? Proibiresti il velo sotto i 14 anni?
0: Per me le bambine
2: velo normale, non quello integrale.
0: Per me le bambine delle elementari, le bambine piccoline, allora l'Islam prevede abbiamo oramai capito tutti le regole dell'Islam, che tu debba metterti il velo, possa metterti, lo metti quello qua, una volta che hai il primo ciclo mestruale. Se tu vedi una bambina di 4-5 anni già con il velo islamico, secondo te perché lo mette?
2: Perché glielo dice qualcuno?
0: La scelta è sua?
2: No, perché glielo impone qualcuno.
0: Allora, dato che mi hanno sempre raccontato la favoletta per la quale la scelta del velo è una scelta libera e consapevole, mi spieghi come fa una bambina di 6 anni a scegliere consapevolmente
2: il
0: velo?
2: Come un vestito.
0: E perché
2: gli
0: impongono il velo?
2: Ma l'impongono, è vero, perché nella loro concezione la donna va coperta, cioè è questo il punto.
0: Ho capito.
2: No, ma io non sto dicendo, ma
0: non
2: secondo te andrebbe
0: paese
2: proibito
0: nel nostro paese le donne vanno in giro scoperte esattamente come gli uomini.
2: Dunque,
0: cioè
2: con una a ragazze sotto i 14 anni tu imporresti.
0: Secondo me una bambina delle elementari io non

0: non voglio, cioè, che
1: generale,
0: vada con
1: il velo sotto i 14 anni, lo proibiresti il velo sotto i 14 anni?
0: Prima delle regole islamiche, mettila così, certo, sì, assolutamente.
1: Proibizione
0: sì.
1: del velo, ma sì. Venimi tutti, fra perché poco
0: no?
1: torniamo.
0: No, sono bambine,
1: ma
0: bene, sono bambine.
1: Ma sì, ho capito, ma sono i genitori. Ma sono i genitori che decidono.
0: Perché è un'imposizione? Perché sì. se tu mi racconti che è una scelta libera e consapevole, mi spieghi come fa ad essere su una mia 5-6 anni?
1: Ma è un'imposizione.
0: Io voglio le donne libere. Io voglio che se tu metti un velo in testa a una bambina di 5-6 anni, quello è il messaggio educativo che tu stai dando a quella bambina.
1: È sottomessa quella donna.
0: Vuol dire che tu le stai dicendo che la donna deve essere coperta. Altrimenti
2: ma non è detto, alcune se lo mettono per anche quello. Perché per volontà, perché è la loro tradizione.
0: Anni, no, io a 5 anni per volontà anni, no. Una bambina vuole andare in giro con il velo secondo te, o a 6 anni vuole andare in giro con il velo secondo te?
1: No, quella è un'imposizione,
0: è un segno di sottomissione, è un'imposizione.
2: Ma scusami, a 5 anni i tuoi genitori avranno fatto come con me delle scelte. A me a 5 anni, sai cosa mi mettevano? Mi mettevano i calzoncini alla zuava. Sì. A me mi mettevano i calzoncini.
0: Che è un po' diverso rispetto ad un velo in testa.
2: Fermi tutti, però io mi ricordo ancora le foto.
0: Ti scoprivano, non è che ti coprivano.
1: Fermi tutti, che
2: tu
1: torniamo.
2: Hai i calzoncini. Fermi, a me piace.
0: Io ho la gonna corta, tesoro. Ho la gonna corta.
1: Fermi tutti.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Via libera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
8: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore a partire dal prossimo anno scolastico. Alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine è quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
9: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
8: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la Premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein, un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
10: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da

0: Della flotta fantasma russa nel Mediterraneo, governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano Il Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
1: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 km che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
0: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo da parte della Russia e i suoi attacchi ibridi contro diversi stati membri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Alla Casa Bianca è andato in scena il bilaterale fra Trump e Xi Jinping, accolto con i massimi onori.
3: Accoglienza in grande stile ieri per Xi Jinping, ricevuto alla Casa Bianca assieme alla moglie, da Donald Trump e dalla First Lady Melania. C'è grande amicizia, ha detto Trump. Continueremo a lavorare. Insieme possiamo promuovere pace e sicurezza per decenni. Ringraziando Xi, ha esortato tra l'altro a cooperare per garantire che l'intelligenza artificiale si sviluppi sotto il controllo umano. Le porte della Cina, ha detto, sono aperte alle aziende americane che vi vogliano investire. Ma oltre alle rose ci sono le spine e non sono solo quelle del commercio e dei dazi. La Casa Bianca avrebbe chiesto un confronto sul nucleare cinese, poco fidandosi che Pechino rispetti la moratoria sui test nucleari. Di contro Xi ha suggerito agli Stati Uniti, aperte le virgolette, una corretta postura di opposizione all'indipendenza di Taiwan. E sull'Iran, di tornare al memorandum di giugno, quindi sospensione delle ostilità e revoca del blocco navale statunitense al fine di ottenere la riapertura di Hormuz. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Tensione a New York per il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU di Benjamin Netanyahu, proteste fuori dal Palazzo di Vetro, arrestata anche l'attrice Susan Sarandon, e all'ingresso del leader israeliano decine di diplomatici hanno abbandonato la sala.
4: If there are any other moral cowards...
5: Chi ha lasciato l'aula è un codardo morale, tuona il premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU, mentre decine di diplomatici di numerose delegazioni lasciano l'aula in segno di protesta quando lui inizia a parlare. Secondo Netanyahu, il genocidio a Gaza è stato una bugia. Sull'Iran ha detto: se non avessimo attaccato saremmo tutti morti. Infine ha definito i coloni violenti in Cisgiordania, che lui chiama Giudea e Samaria, un pugno di giovani teppisti. Ce n'è anche per il sindaco di New York. Vergognati per aver diffuso bugie, ha detto il premier israeliano all'ONU, definendo Mamdani un antisemita. Proiettato all'ONU da remoto anche un video messaggio del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. È lo squilibrio fiscale fotografato nel rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Squilibrio che grava in misura crescente sul ceto medio e sui redditi medio-alti. Stefano Cuzzilla, presidente del CIDA, Confederazione Dirigenti, co-sponsor dello studio.
6: Il 19% dei contribuenti sopra i 35.000 euro paga il 65% dell'IRPEF, questo fa già capire una simmetria, cioè 19% dei contribuenti pagano per il 65%, questo significa che pochi pagano per tutti.
2: Il consueto punto sui mercati, la corsa del greggio e i conseguenti timori per un rialzo dei tassi mandano di nuovo in affanno le borse europee.
7: Seduta negativa per le borse europee. Milano chiude con la maglia nera in calo dello 0,85%. Parigi e Francoforte cedono lo 0,6%. I mercati restano alle strette fra prezzi del petrolio record e i timori di rialzi dei tassi da parte di Fed e BCE.

0: Sull'azionario soffrono soprattutto i titoli tech. A Piazza Affari ST chiude in calo del 2,7%, fa peggio Tecnoprob, meno 4,8%, male anche Fincantieri, meno 5,5% e Leonardo, meno 2,3%. In ordine sparso i bancari e gli assicurativi. I titoli migliori sono Eni, più 1,4% e Tenaris, più 0,9%, in scia al rialzo del petrolio. Bene Poste, più 1%, che manterrà riaperta fino a venerdì 25 settembre l'offerta su TIM, che chiude a meno 0,6%. Perde più del 4% Stellantis. Dalle immatricolazioni europee di agosto emerge che il gruppo è cresciuto meno del mercato. Sul valutario si rafforza il biglietto verde. L'euro passa di mano a 1,138 dollari. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: I PM di Roma hanno iscritto i primi indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Gli indagati sarebbero 7, l'accusa omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un atto dovuto in vista dell'autopsia il cui incarico sarà affidato lunedì. In chiusura lo sport con il calcio e l'attesa per l'esordio in Nations League della Nazionale, guidata di nuovo da Roberto Mancini. Stasera alle 20.45 gli azzurri ospitano a Roma il Belgio, prima delle 4 partite ufficiali che ci aspettano da oggi al 5 ottobre. Le sensazioni della vigilia del CT, che portò gli azzurri al successo europeo nel 2021 e che vuole far dimenticare l'ultima mancata qualificazione al Mondiale.
2: Purtroppo il calcio è fatto di questo, il fatto a volte si perdono delle partite assurde, come è capitato all'Italia, quindi però bisogna andare avanti e poi il calcio ti dà la possibilità di rifarti anche abbastanza velocemente, quindi noi dovremmo essere bravi a tenerlo a mente e però poi pensare a quello che è il futuro. Insomma, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare e speriamo di fare le scelte giuste, questo sicuro.
1: Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale. E quindi diciamo, bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore. E poi da lì abbiamo detto: quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
7: La Zanzara.
8: Eccoci qua. Allora, volevo riprendere per un attimo la signora marocchina che ha chiamato prima l'insegnante.

0: 7 che parlava di discriminazione, il decreto della Sassardone, discriminazione, eccetera, eccetera. La signora Lania, se non mi ricordo male,
1: sono
0: della provincia
1: marocchina. Sì, Ita. Ho la doppia cittadinanza.
0: Sì, sì, va bene, ma ho detto marocchina, amico.
1: Sono una cittadina anche civile, molto civile.
0: Ma sì, ma io non sto dicendo nulla, amico.
1: Un bagaglio culturale, intellettuale al massimo.
0: Però scusi,
1: sia io che mio marito.
0: Lei si
2: aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo.
1: Io sono insegnante, i miei figli.
2: Sì, no, fermi tutti, fermi tutti.
1: Rinomate università italiane, bravissime.
0: Fermi
2: tutti un attimo.
1: Quando mi presentavo presso i colloqui scolastici, signora, perché è qua? Magari fossero tutti come i suoi figli.
0: Vabbè, ma chi dice
1: quando
0: il contrario? Scusi,
1: nulla osta,
0: signora Lania,
1: per i miei figli,
0: ma scusi,
1: anni fa, perché ho cambiato casa, la dirigente scolastica uscita dal suo ufficio per dire no, signora, io non gli do nulla osta, alunni come i suoi figli non li vorremmo perdere, capito?
0: No, però scusi, ecco Lania, ma io non sto dicendo, io non sto dicendo nulla sulla correttezza, io non la conosco, sulla sua correttezza,
1: capito?
0: Io non sto dicendo
1: non
0: nulla.
1: Fatto finire,
0: oddio,
1: una vergogna
0: mio, ma io non l'ho fatta finire perché avevo delle persone che dovevo sentire, infatti lei è qui, infatti lei è qui.
1: Scusa, perché non capisco le regole del programma.
0: Ma e allora, allora mi chieda scusa, andiamo avanti, non c'è bisogno nemmeno di chiedere scusa. Io le sto lei ha detto prima,
1: solo mi hanno insegnato così miei genitori.
0: Vabbè,
1: capito?
0: I suoi genitori a me invece, a me invece mi hanno insegnato altre cose. Scusi Lania, scusi.
1: Allora, bisognerebbe investire sulle famiglie straniere.
0: Però scusi un attimo. Posso ma dov'è la discriminazione? Dov'è la discriminazione? Dov'è? Me lo spiega, dov'è?
1: La discriminazione. Quando io prendo un percentuale, il 30%, e le metto, saranno 30%, ha capito cosa?
0: È no, una non ho capito.
1: Il 30%.
0: Se uno non parla bene italiano, è meglio che impari l'italiano prima di andare a scuola, perché altrimenti è un danno per lui ed è un danno per gli altri che invece sanno l'italiano, che devono andare avanti negli studi. E dunque ci sono delle situazioni che non possono essere gestite oggi. Lo capisce o non lo capisce questo? Non è che è un decreto contro gli stranieri di discriminazione. Perché lei pensa che sia di discriminazione?
3: È il contrario.
1: Non è funzionale, non è funzionale. Gli spiego perché non è funzionale. Mettiamo queste benedette 30% di alunni stranieri.
3: Ma scusi,
1: Aspetti, non finisco.
3: Ma lei lo sa che nella Danimarca socialdemocratica questa cosa già c'è, anche in Germania. In Germania fanno un test di lingua. Bene, ma io lo sto dicendo perché non sono governi di destra, capisce?
1: Lei
3: sia calma, signora, sia calma. Fanno il test di lingua, se conoscono la lingua, bene, se non la conoscono vengono distribuiti in una quota adeguata affinché la didattica sia adeguata per tutti.
0: Signora, alla prossima volta, arrivederci. Grazie. Alla mia sinistra Igor Stojanovic.
4: Buonasera a tutti.
0: Eccoci qui. Ciao. Allora, caro Igor,
2: attenzione, permettimi Parenzo di dire solo Shalom, fratello caro. In questo momento sta prendendo la parola all'ONU il dottor Netanyahu, sì, e quegli stronzi di dittatori che siedono all'ONU hanno preso. Ecco, fallo sentire. Eccolo. È da piangere.
0: Come ti
2: senti, Bibi? Sì, mi commuove. Mi commuove. Le piglia per il culo tutti. Tutti li piglia per il culo ora. Senti.
0: Ecco, ti metti a piangere davanti a Netanyahu, incredibile.
3: Chissà cosa ne penserebbe Maiorino di questa conversazione.
2: Non lo so. Ma si sono i dittatori schifosi che siedono all'ONU si sono alzati in segno di sfregio verso Netanyahu. Quando ha parlato l'Iran, quando ha parlato Pezeshkian, stavano tutti lì ad ascoltarlo, quel dittatore schifoso. Ora parla il leader di una grande democrazia. Fallo sentire tutto. Mandalo tutto in onda, ti prego. Tutto, zitto.
5: Now let me say something.
0: Let me say something. Let me say something.
3: Fatemi dire qualcosa.
5: Sì. Devastating Iran's nuclear facilities.
0: Nuclear facilities. Senti l'inglese.
2: Sì.
0: Ma ti stai commuovendo?
2: Very hard. L'Iran. Mandalo a fanculo, Bibi, l'Iran.
0: Musica.
5: I've never had to make this prime minister.
0: Allora, voglio capire da te una cosa, perché mi farà incazzare stasera la vicenda Mollo, la vicenda secondo te, secondo
2: manda,
0: te
2: manda un altro pezzo, ti prego,
0: secondo
2: manda
0: te
2: un altro pezzo,
0: stai zitto
2: un pezzettino
0: un
2: di Netanyahu, ti prego, mandalo,
0: non mi
2: ma no,
0: coglioni,
2: un pezzettino
0: dai,
2: di Netanyahu,
0: giù,
2: così
0: giù, l'abbiamo già fatto sentire, dai, forza.
4: Parenzo, ti dico solo una cosa, I'm Israel Kai, va bene, così va sei bene, tranquillo,
0: dai,
4: stasera
0: dai.
4: La situazione Mollo, Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colpi a 40 metri per difendere dei mattoni? Difesa personale?
0: Non si può fare.
4: Difesa personale, 40 metri per difendere dei mattoni? Io ho letto le cronache dei giornali perché arrivo abito da quelle parti lì, ho letto le cronache, a me non mi sembra difesa personale.
3: La ma
4: difesa
3: lei c'era? Era lì? No, ha visto, letto, ha visto
4: no,
3: cosa
4: ma io
3: è successo?
4: Non c'ero, grazie a Dio, ero a lavorare.
0: Ma ti devi vergognare di quello che hai detto.
4: Ma
0: questo,
4: non mi
0: signore, questo signore è a casa sua.
4: A 40 metri, a casa sua. Ma certo, ma deve andare in galera. Guarda che la polizia deve
3: deciso.
4: Andare in tribunale.
0: Ah, deve andare in galera, deve andare. Deve andare in galera.
3: Gli facciamo prima un processo o no?
4: Sembra,
3: no, diretto.
4: Sì, per come
3: lui.
4: Sembra, sì. Lui. Non è come quell'anziano che gli sono entrati in casa con la pistola. A 40 metri, se c'è qualcuno...
3: La difesa
4: però c'è una legge in Italia che io spero che il candidato prossimo candidato sindaco di Milano...
3: E deciderà la perizia balistica, giusto?
4: Colpi sparati in aria e cosa
3: per
4: fatto?
3: Farli allontanare di notte.
4: Appunto.
3: Di notte.
4: Ma
3: arrivano tre ladri in casa.
4: Basta un colpo per aria
3: lui
4: e scappano, non
3: la giornata
4: mai
3: lavorativa.
4: Più. Basta un colpo
3: stava
4: per aria e ladri scappano.
3: La casa.
4: Cioè, io non difendo i ladri, sto dicendo quello che dice lo Stato di diritto.
0: Tu lo stai difendendo.
4: Ma come fa la legge italiana? A me mi piace difendere lo Stato di diritto nel posto dove
0: stai dicendo che bastava sparare in alto.
4: Assolutamente sì.
0: Ma mettiti nei panni di quello che viene assalito. Viene preso dal panico, non sa cosa fare, si vuole difendere, pensa che ci sia un pericolo.
4: Due settimane fa mi sono venuti degli albanesi sotto casa a urlarmi ti ammazzo, ti tagliamo la gola, ho chiamato i carabinieri, sono venuti e se li sono portati via.
0: Vabbè,
4: va bene?
0: Tu non hai la pistola, che c'entra? No. E non la vuoi usare? Mica
4: ma io sono contro le armi, assolutamente.
0: Allora,
4: io arrivo dalla Serbia, arrivo dalla Serbia che con le armi abbiamo fatto delle portate che meglio
3: non
4: pensare.
3: Ma questi non erano andati lì per prendere l'aperitivo, eh? Non è che ha detto dai che andiamo da questo
4: sono
3: per bere uno spritz.
4: Sono di ladri e
3: la difesa
4: competente
3: e qualcuno deciderà. Che
4: gli
3: hanno
4: la frase per rispetto delle
3: grazie,
4: donne
3: la difesa
4: di lei.
3: Sostiene che lui abbia sparato dei colpi in aria e un colpo vabbè. Accidentalmente abbia preso quest'uomo, in questo caso il ladro. Spiace a tutti dell'uomo
4: ma
3: dell'uomo
4: anche
3: morto.
4: A me mi dispiace di un ladro morto.
3: Se tu fai
4: a me
3: il
4: non
3: ladro,
4: mi dispiace, eh.
3: Metti in conto che tra i rischi del mestiere c'è anche che qualcuno possa reagire. Okay.
4: Aspettiamo che il tribunale finisce il suo lavoro e riprendiamo il discorso.
0: No, fermo.
4: Aspettiamo che finiscono le cose di tribunale e riprendiamo il discorso.
3: Secondo te, psicologicamente, quest'uomo.
4: A me la telefonata non mi sembrava tanto spaventato.
3: Informo
4: dalla telefonata.
3: Che lo stesso procuratore di Asti, quindi non la Sardone, ha detto è plausibile che abbia agito per paura. Ci sono più domande che risposte.
4: Ma ci mancherebbe.
3: Prendo atto che per te lo
0: pensi che,
3: non conti
0: tu pensi che quei ladri che sono andati là l'abbiano fatto così per sopravvivere? Perché la società non li ha integrati?
4: Non lo so, Beppe, come ho capito, come ho letto nelle cronache dei giornali della mia zona di dove abito, questo signore aveva anche un bar e tutto. A me non mi interessa il suo resoconto economico, quanto ha il suo 740, io non lo leggo.
0: Di solito dici che chi ruba lo fa per miseria. Cioè
4: non
0: lo so,
4: Beppe, dico anche chi ruba, c'è gente che ruba perché vuole rubare, magari non lo so io le difficoltà che ha avuto questa persona. No, ma la sento tanto di difenderlo perché so il modus operandi della comunità rom e so il modus operandi
0: non
4: i rom non ti entrano in casa, non ti puntano la pistola e non ti vogliono tagliare la gola.
0: I rom no, i rom non lo fanno.
3: Cioè c'è un'etica, c'è un'etichetta, avete un'etichetta,
4: c'è un'etica.
2: Beh,
3: quindi
2: i rom
3: non lo fanno, invece
4: io ho sempre detto che rubano e devono andare in galera. Però
2: su questo è vero,
4: certe comunità c'è un modus operandi che funziona per alcune comunità.
0: Non sono pericolosi.
4: No, sono pericolosi. No, ti entrano in casa, ti rubano.
3: È razzista lui nei confronti di altre comunità.
2: Però,
3: cioè, quindi
2: non
3: ci sono quelle di quelli che rubano i sedili. Cioè, c'è un protocollo, Rudy. Quindi cosa avrebbe dovuto fare? Dire scusi,
4: per aria
3: voi avete... è quello che lui sostiene di aver fatto, altrimenti cosa avrebbe dovuto dire? Scusate, qualcuno
4: colpi,
3: di voi vorrei
4: colpi,
3: sapere ha un
4: Sardone?
3: Coltello, qualcuno di voi ha un'arma, cioè, e poi sentirmi dire che diciamo rubare qualcosa che comunque uno per cioè, io direi basta giustificazionismo, chi
4: non
3: ruba
4: giustificando nulla, io sto solamente
0: Igor,
4: che lui dice lo stato di diritto
3: ridimersi per
0: Igor, come hai visto quella specie di intemerata che fece la signora Sardone contro una signora velata a Torino.
4: Dottoressa Sardone, mia moglie la vota dopo quello che ha fatto, mi ha detto che le toglie il voto perché è stato un atteggiamento
3: moglie mi vota.
0: Un attentato.
3: Guardi che la signora che
0: un attentato contro cosa?
3: È la signora che mi ha fermato.
0: Ma un attentato contro cosa?
4: Non lo so, non sembrava così. Io rispetto le parlo. Io vorrei che le mie figlie diventassero delle donne forti come lei.
0: Un attentato contro,
4: ha schiacciato due uova. Secondo me è stato un attentato
0: contro chi? Un attentato contro chi?
4: Contro il quieto vivere della mia bellissima città che si chiama Torino.
0: Un attentato contro il quieto vivere.
4: È stato un attentato, secondo me.
3: Io sono lì per fare

0: anche un minore
1: delle riprese. No, il minore non abbiamo mai stava dormendo.
2: Delle riprese.
1: Ho una testata registrata che è un podcast, perché non posso averla, scusami. Bene, sì, ce l'ho anche, quindi posso fare le riprese. Stavo facendo delle riprese perché ci sono quattro.
2: Devi fare il parlamentare.
1: Ma te cosa cazzo te ne frega? Era il weekend, stavo facendo.
0: Io sono in un mondo dove le donne aiutano le altre donne, non dove le altre donne sottomettono altre donne. Io sono un mondo troppo.
1: Questa signora mi ha detto: non devi, diciamo, riprendere la mia immagine. Io ho detto: tesoro,
0: vabbè, non c'era niente. Ma neanche io sono contro. È vestito da ninja. Io gliel'ho detto anche a l'imam vicino a casa mia.
1: Ma chi ti riconosce?
0: Io gliel'ho detto anche ai Ibrahim Baria e tutti quei musulmani famosi che ci sono nella mia città.
1: Secondo te è riconoscibile?
0: Quella merda non bisogna metterla alle donne. Siamo nel Mediterraneo, viviamo da 200-300 anni nel Mediterraneo, anche qua in Italia, in meridione, mettere lo scialle alle donne funziona da tutte le comunità del Mediterraneo. A me quel sacco non mi piace, non lo sopporto, ma non bisogna aggredire le donne in quel modo.
1: Ma è lei che mi ha fermata dicendo non devi vedere la mia immagine.
3: Grazie, fermi tutti, fermi tutti.
4: Cioè, ma fatemi capire una cosa, se con un po' di carta igienica si possono creare lesioni, infezioni, danni irreparabili, com'è che poi dopo plaganali, fisting, cazzi di gomma, com'è la situazione? Vuoi mica vedere che c'aveva ragione la De Mari?
3: Allora, il collegamento da Roma, Savino Balzano, buonasera, buonasera.
5: Eccoci.
3: Io non so se hai
2: notato,
3: caro Savino.
5: Mi sembrava.
3: Scusami, non so se hai notato, caro Savino. Non so se hai notato che Parenzo, appena sentito la voce di Netanyahu, si è commosso, all'ONU si è commosso.
2: Ma sono commosso perché il fatto che ha smentucciato quei leader corrotti, eccolo che sta parlando ora. Ascolta, zitto.
3: È molto noioso.
5: Io ho assistito ad un siparietto molto simpatico di voi due con la kippah qualche giorno fa.
3: Sì.
5: Un racconto molto romantico del significato della kippah, no? La mano del Signore sulla nuca, ricorda Parenzo. Ecco, io vorrei dargli un piccolo consiglio. A giorni alterni, quando non indossa la kippah, indossi un berrettino a forma di scroto sul rosa di lana, che gli ricordi che è una grandissima testa di cazzo. Ecco, ricordi la mano del Signore e di essere una testa di cazzo. Un berrettino, andiamo verso l'inverno, aiuta anche per la sinusite, a forma di scroto, che ricordi la testa di cazzo che è. Ora andiamo avanti.
3: Sulla questione israeliana in generale, dici tu, no? Naturalmente, cioè, caro Davide, la questione fondamentale
5: non
3: è questa:
5: solo.
3: tu ti sei commosso davanti alle parole di Israele.
2: Sai perché? No, ma sai perché? Stava appena iniziando, ora ha mostrato un telefonino di quelli forse che per far esplodere.
3: Intanto Balzano ti ha dato dalla testa di cazzo, non so se hai sentito.
2: Sì, non c'è problema. Da
5: io voglio parlare di Mollo. Medaglia.
0: Già sparate di stronzate su Mollo. Tu.
2: Mi sono emozionato semplicemente. Che siccome l'ONU in questi giorni è andato in scena i più grandi ipocriti del mondo, tra cui il presidente iraniano che è venuto lì a rompere il cazzo alle democrazie, il presidente iraniano, ora quando ha parlato Netanyahu, leader di un paese democratico, che può piacere o non piacere, i diplomatici
5: nazista,
2: si sono alzati e tutti andati via.
5: Nazisti sono i leader islamici
2: che vogliono distruggere Israele,
5: a capo
2: quelli
5: di un governo
2: sono,
5: di gerarchi nazisti
2: qui,
5: tra
2: ma dove?
5: L'Iran
2: sono d'accordo, l'Iran sì è vero.
5: Un nazista corrotto che sapeva del 7 ottobre,
2: fammi godere,
5: e lo dicono gli israeliani di Haaretz, anche se non è che c'era bisogno che ci arrivassero loro,
3: cioè tu stai dicendo un nazista a capo di un governo di gerarchi, giusto?
5: Esatto, beh, ragazzi, ma abbiamo ancora bisogno di una dimostrazione di questo?
3: Beh, questa
5: sembra così
3: è una frase pesantissima. Davide, sta dicendo una frase pesantissima.
2: Si deve vergognare, l'unica democrazia del Medio Oriente, schifoso. Ma dai, ma lascialo stare.
5: Io con l'unica
2: democrazia
5: del Medio Oriente mi ci pulisco
2: la Siria, gli piace l'Egitto, dove eri tu? Ma con le dittature arabe, dove cazzo stavi tu? Ma dove stai tu? Ma rispetto alle dittature arabe, dove stai tu?

0: Dai, ma hai detto qualcosa o no?
1: Tel Aviv, e non di Gerusalemme.
0: No, di Gerusalemme, la capitale è Gerusalemme.
1: Mi ci pulisco il
0: ma te piacerebbe a te.
1: Culo.
2: Questo
1: ma
2: è il punto.
1: Mollo.
2: Questo è il punto. Allora, Mollo, l'idea che si è fatta Bazzano sul caso Mollo è incredibilmente molto vicina alla mia, è totalmente contraria alla teoria parenziana e soprattutto del signore qui presente che è Igor Stojanovic.
3: Gli assassini voi, assassini. Gli assassini
0: è un fascistello mal cagato lui. Bazzano è un fascistello mal cagato. Gli piacciono le dittature arabe e gli piace chi spara.
1: Fascistello mal cagato.
0: È il leader di una grande democrazia.
1: Me ne sbatto le palle. Su Mollo, allora, questa non credo sia la zanzara in procura. Credo sia.
2: Esatto,
1: ecco, quindi non c'è la Petrelluzzi. Abbiamo quel coglione di David Parenzo. Quindi facciamo un discorso più semplice. Balzano. Allora, quella sera c'era una persona per bene in una cazzo di cascina isolata.
3: La persona
1: che si
3: per bene non ammazza nessuno, una persona per bene non ammazza nessuno.
1: Infatti non aveva mai ammazzato nessuno. Dopodiché c'erano dei pezzi di merda, perché non è che se uno muore poi smette di essere un pezzo di merda. Se uno ruba, se uno va a casa di una persona e si introduce illegalmente a casa di una persona, non me lo potete descrivere come una persona per bene. Quindi c'era dei delinquenti che sono andati a disturbare la serenità di questa persona è stato monumentale Mario Giordano, che ha detto: non può esserci la paura volontaria, quindi in questi casi non può esserci l'omicidio volontario, perché è panico, è paura, la dovete smettere, facce di merda che non avete mai provato una cosa del genere, di setacciare il panico, di scandagliare la paura. Voi non avete idea di che cosa possa
3: che
1: animare lo spirito di una persona
3: una
1: quando si vede arrivare una faccia di merda dentro
3: questa
1: casa.
3: Morti di fame stavano rubando dei mattoni di merda, era una casa di ristrutturazione, era una cazzo di cascina senza niente
1: saperlo,
3: dentro, cucciolo. Ma cosa era casa sua?
1: Lui non poteva
3: era
1: saperlo.
3: Era la casa davanti sua, una cascina
1: saperlo.
3: Davanti a casa sua
1: non poteva
3: e con
1: saperlo.
3: La pistola non poteva
1: non
3: manco
1: poteva
3: uscire.
1: Saperlo.
3: Io sai cosa penso
1: non
3: che era Mollo?
1: Saperlo.
3: Come quel nazista
1: non
3: di Schindler List che spara dal balcone. Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Ma non ti
3: 13
2: vergogni.
3: Colpi!
1: Ah, questo è molto
3: 13
1: grave.
3: Colpi!
1: Questo è molto grave.
2: Fermo,
1: 13 colpi ha ammazzato un padre di famiglia.
3: C'era pure uno stronzo. Un
1: scusa,
3: povero pezzo di merda, ma
1: sta
3: pur sempre
1: una
3: rimane
1: cosa
3: un cazzo di padre di famiglia che è andato a rubare dei mattoni di merda.
2: Allora, aspetta,
3: ma le hai detto tu le cose gravissime, Tremone?
2: Sto fermo.
3: Queste stronzate, devo stare pure fermo. Devo stare.
2: Stai zitto un attimo.
3: Queste stronzate,
2: hai paragonato, e Balzano l'ha notato perfettamente. Hai paragonato Roberto Mollo a un nazista che spara.
3: A quello di Schindler List che spara dal balcone,
1: al comandante di un campo di concentramento.
3: Che
1: notoriamente
3: tu?
1: La mattina col fucile sparava agli ebrei.
3: Ascoltami, 13 colpi, 13 fottutissimi colpi, 13 fottutissimi colpi. È un ladro,
1: che cosa
3: spara,
1: qui,
3: spari
1: scavore.
3: Una volta e va via.
1: Cosa
3: un ladro.
1: Qui. Questa
3: un
1: cosa qui gioca a vostro sfavore.
3: Uno
2: Igor,
3: spara,
2: Igor, ritira questa cosa che hai detto, perché ti devi vergognare di questa cosa.
3: È la mia idea.
2: Ritira
3: è
2: questa,
3: mia, no, mi dispiace,
2: ritira questa cosa qua
3: mi
2: che
3: dispiace,
2: hai detto. Hai paragonato
3: ritiro,
2: Mollo
3: ritiro,
2: a un cecchino nazista
3: ritiro, sì.
2: In un campo
3: anche
2: di concentramento.
3: Ma si vede che non c'era nessun risentimento.
2: Vergognati.
3: Anche me mi vergogno, mi vergognerò pure. Mi vergognerò pure. Un padre di famiglia. Anche se era un ladro di merda, un padre di famiglia, anche quello che è morto, è andato a rubare dei mattoni di merda, non ha puntato la pistola in faccia a nessuno, non stavano
2: ma
3: facendo male a
2: quello?
3: Nessuno.
2: Ma che ne sa quello? Cosa ne sa quello?
3: 30-40 metri.
2: Cosa 30-40 metri?
3: Erano distanti.
2: E allora? E quello è stato preso dal panico, gli stavano sfasciando casa, il portone di casa.
3: Si va a fare la galera a testa alta.
2: Ma ti vergogni.
3: Si va a fare la galera a testa alta, questo supereroe di sta minchia.
2: Ti devi vergognare.
3: Ma non mi vergogno. Ma non mi vergogno
1: il fatto
3: proprio,
1: che se,
3: ma non mi vergogno
1: guarda, non
3: proprio.
1: So come funzioni nella tua
3: mi vergognerei
1: comunità.
3: Se fossimo
1: ma dalle nostre parti chi va in galera lo decide la magistratura, i
3: appunto,
1: giudici.
3: Appunto, non lo decidi tu. E non lo decidi tu, Balzano. Non lo decidi
1: tu.
3: Ne cruciali chi va in galera
1: sapere, No, no, tu non ti puoi permettere di dire che lui va in galera.
3: Ma io posso dire quello che voglio, sono in un paese libero, posso dire il cazzo che mi pare, mi piace.
1: E lui ti dovrebbe portare via anche quel pochissimo che hai.
3: Meno male che sei tutto tu.
1: Dovrebbe portare via anche quel pochissimo che hai. Perché tu non sai un cazzo di quella persona, non puoi paragonarlo al comandante di un campo di concentramento prima di tutto. E dovresti scusare. E ti sta invitando, se Cruciani ti sta invitando a scusarti nel tuo interesse, ma sei troppo idiota da capirlo.
3: Perché? Ma meno male che sei troppo intelligente tu.
2: No, ti dovresti vergognare.
1: Sei troppo idiota da capirlo.
2: Una cosa veloce.
3: Dico le cose che mi sento di dire.
2: Ma io che ne so che la brava.
3: Secondo me ha sparato per uccidere.
2: Ah no, ma vergogna. Ma
1: appunto, allora se non lo sai,
3: Secondo me ha sparato di proposito per uccidere.
1: Al comandante di un campo di
3: proposito per uccidere. È la mia idea.
1: No,
3: è la mia
1: non è così. Ha sparato 13 colpi alla cieca in paese libero e la
3: espongo quanto cazzo mi pare, mi piace.
1: Ha sparato 13 colpi alla cieca in preda al panico.
2: Fermi tutti.
4: Fermi tutti.
2: Fra poco torniamo con un personaggio pazzesco. Fermi tutti.
5: Appena tornato da una vacanza in Africa, diarrea fotonica, pisciare dal culo, ma la situazione non cambia. Appena finito di evacuare, via dritto davanti al bidet, mano, sciacquatina, chiudere tutto, frega niente, acqua calda, acqua fredda, frega nulla, lavata di mani col sapone e via, avanti tutto.
6: L'unico scopo della carta igienica è quello di garantire il trasferimento del buco del culo dalla tazza del cesso al bidet senza che pezzi di merda cadano a terra. Quindi uno la carta igienica va al supermercato, si prende la migliore che trova, 4 veli, 5 veli, 6 veli, se la porta a casa e gli dura una vita perché dovrà usare sempre solo 2/3 quadratini per volta solo per rimuovere i primi residui e poi basta, passa al bidet senza che cada nulla a terra. Usa l'acqua e il sapone intimo, fine.
2: Prosegue il grande dibattito, caro David, il grandissimo dibattito sulla pulizia del buco del culo. Mi sembra
0: un dibattito incredibile.
2: È più importante questo dibattito o quello sulla legge elettorale?
0: Sul campo della legge elettorale, anche sulla il campo largo.
2: No,
0: quello
2: no.
0: Che cambia veramente il paese sono gli equilibri del campo largo, non
2: ma
0: come
2: non
0: dici
2: diciamo,
0: pure
2: no, ma vai, è come pulirsi il culo è più interessante come dibattito con le varie c'è la corrente Conte, la corrente Schlein,
0: no,
2: la corrente terzo uomo.
0: Sai cos'è? La cosa vera è che questo format naturalmente si potrebbe allargare a tutto il mondo perché tutti si puliscono il culo naturalmente. Cioè la forza di questo format è che oggettivamente, mentre del campo largo parli solo in Italia, se vai in America non è che puoi fare un format sul campo largo, non capisce nessuno niente.
2: No,
0: Invece in America invece anche lì dice come si pulisce il buco del culo il dottor Trump. Il dottor Mandani.
2: L'operaio di Pittsburgh,
0: naturalmente. E quindi è uno show globale. Da
2: è uno show globale, non c'è
0: uno show globale.
2: Allora,
0: cioè, è un dibattito esportabile, capito?
2: Sì,
0: un
2: mentre quello sul campo largo,
0: no,
2: oggettivamente
0: è più ristretto. È più ristretto.
2: Allora, ho qui in studio una persona che sta girando ovunque vada Vannacci.
0: Mi dispiace.
2: No, attenzione, ti piacerà moltissimo. Ovunque vada Vannacci.
0: Mi dispiace in generale.
2: No, ovunque vada Vannacci c'è anche.
0: Mi dispiace che
2: c'è
0: un ospite in studio inutile.
2: Inutile, che ne sai?
0: Sì, anche se fa cose che magari approvo.
2: Ma fa il contro Vannacci Tour. Il contro Vannacci Tour.
0: Benissimo.
2: È un attivista LGBTQ+, come diavolo
0: allora,
2: si
0: chiama. Ottimo, allora mi piace.
2: Attivista LGBTQ+, e tutto quello che cazzo è, scrittrice pure. Viola Mercurio, buonasera.
7: Buonasera.
2: Eccoci
7: dai.
2: Qui. Allora, innanzitutto chiariamo una cosa. Sei maschio. Cioè, diciamo,
7: sono Viola.
2: Cioè, sì, sei Viola.
7: Chiamo Viola.
2: Cioè, sulla carta d'identità, che c'è scritto?
7: La carta d'identità sta arrivando il cambio.
2: Sta arrivando il cambio.
7: La rettifica, la grafica.
2: La rettifica. Però, fino adesso, oggi, se tu vai, che ne so, se ti fermano i carabinieri, dai la carta d'identità e che c'è scritto? C'è scritto il nome che non mi vuoi dire. Perché prima di entrare qui ha detto: io non voglio dire il mio vero nome. Cioè, l'unico. Perché non lo vuoi dire?
7: Dead naming.
2: Ma perché non vuoi dire?
7: Perché mi fa star male.
2: Cioè, il tuo nome originario.
7: Qui non mi riconosco.
2: Anche Parenzo, non credo che tu hai problemi. problemi col tuo vero nome, no? David.
0: David. Lui mi chiamo David. Appunto, David Valenza.
2: Perché lui si trova a suo agio, dici tu.
7: No, a suo agio, sta bene. Così?
0: Che cazzo vuol dire? Mi sono sempre chiamato così, che devo fare?
2: Sì, no, lui si chiama in un altro. Lui, lei. Ma lui, lei si chiama in un altro modo.
0: Come si chiama? Ma dov'è la discussione? Uno si chiama come l'ha chiamato papà e mamma. Ma che devo fare?
7: Viola, David, ti chiamo Viola.
2: Lui si chiama Viola. Lui si chiama.
7: Lei si chiama.

0: Viola,
1: lei, scusami, però non
2: capisco più un cazzo.
1: Tu hai tutti i travesti, fondamentalmente.
3: No, sì. Questo è il concetto che può passare nell'ambito dello stereotipo della società.
1: E invece?
3: Io indosso i vestiti con cui mi sento a mio agio.
1: Sì, d'accordo. Tu ti senti a tuo agio indossando...
3: Chi lo dice che questo vestito...
1: Tu hai anche dei tacchi, no? Sì. O sbaglio, cioè sì, puoi mettermi sopra, dato per farti vedere così.
3: Vai,
1: eccoli qua, dei tacchi, gambe, diciamo che poi...
3: Gambe...
1: Da maschio, diciamo.
3: Dai, no, beh, no, capito, no. Guarda, mi fanno i complimenti tutte le donne dicendo che ho le gambe più belle...
1: Però
3: delle
1: hai,
3: donne.
1: Hai delle braccia da maschio.
3: Beh,
1: non stai facendo un percorso di transizione. Non stai facendo un
3: percorso di transizione sociale.
1: Ormonale.
3: Il percorso di terapia ormonale ancora non l'ho iniziato.
1: Ancora non l'ha iniziato.
3: Poi, il percorso di transizione è un percorso soggettivo.
1: Tu stai facendo il contro Vannacci Tour. Ogni volta incroci il generale e incroci pure quando fai i comizi, eccetera. E hai paura. Cioè, hai paura che Vannacci vada al governo? Ti sentiresti
3: assolutamente
1: in pericolo?
3: Sì, se no non farei il controturno.
1: Ma
3: non
1: di che
3: farei
1: cosa?
3: Cioè, politico.
1: Ma pericolo di che? Per che cosa? Questi semplicemente vogliono
3: pericolo
1: cancellare
3: di
1: l'Unione
3: una deriva
1: civile.
3: Autoritaria. No, ma quello è l'inizio. Quello è l'inizio. Quello è l'inizio, scusa. A parte che c'è solo quella come legge che vada a favore, diciamo, della comunità queer. Solo quella dell'Unione Civile. Quindi tu mi vuoi cancellare già quella?
1: Beh, vogliono cancellare l'Unione Civile. Io sono contrario, per
3: solo quella, cioè. Quello di cancellare le unioni civili
1: è il primo passo.
3: È il primo passo, secondo me.
1: E poi che c'è?
3: Che so, mi viene in mente Genova. Braccio alzato, braccio teso, di alcune persone.
1: Questo
3: pure
1: si sa anche
3: generale,
1: qua, vengono qua a dire che sono fascisti. Non è mica, un.
3: Ma questo è un pericolo, diciamo.
1: È un pericolo.
3: Non è che...
1: Scusa, tu hai veramente. Senti addosso il pericolo che quelli come te, diciamo che quelli come te, in questo caso tu che stai facendo un percorso di transizione, che sei maschio, che però ti senti femmina, eccetera, possono correre quale pericolo? Che ti mettono in galera, che non ti fanno più parlare, che ti mettono in un campo, che cosa?
3: Tutte quelle cose repressive che possono limitare la libertà delle persone.
1: Tu una volta hai detto loro parlano di remigrazione, ma invece tu vorresti che cosa?
3: Io ho proposto al generale provocatoriamente la fascigrazione,
1: cioè
3: una emigrazione, cioè pure su base volontaria. No, se i fascisti non si trovano bene in Italia, emigrassero, no? Creiamo un'isola.
1: Cioè, secondo te manco devono non devono entrare in Parlamento?
3: Assolutamente no.
1: Cioè, ci dovrebbe essere una legge che li blocca.
3: Ma questo non devono entrare in Parlamento significa non devono entrare in Parlamento, quando lo dico significa che le persone per bene, che sono la stragrande maggioranza della nostra società,
1: quelli non sono per bene.
3: Io credo che la stragrande maggioranza
1: non siano per bene, cioè sono violenti, vogliono i gay.
3: Sono persone che odiatrici, rabbiose, rancorose.
1: Però Davide, tu capisci che questa posizione di questa signora che si chiama Viola Mercurio, che in realtà diciamo possiede tutti gli attributi di un uomo.
2: Adesso Viola, perché io non si può chiamare come io non mi interessa molto.
1: Lei possiede gli attributi di un uomo, io ho visto, cioè lei non ha nessuno.
2: È un uomo, ma è un uomo, ma si può far chiamare Viola, ma va benissimo.
1: Ma va bene.
3: Ma il generale l'ha visto.
2: Ma io non ho nessun problema.
1: Adesso gli faccio la domanda di
3: dai, questa
1: cara Viola, ma
3: ormai
1: si
3: deve andare oltre il discorso dell'organo genitale, della definizione del genere. Siamo alla preistoria se parliamo dell'organo genitale determina chi sei. No, scadiamo nella
1: Cioè tu dici parlare di uomo donna.
3: Poi guarda,
1: senso.
3: Ho scritto il libro, cosa c'è sotto col punto interrogativo.
1: E cosa c'è sotto?
2: Allora, scusami, permettimi di dire una cosa. Premesso che io sono contrario alle sorprese in tutti i fattori, cioè in genere io
1: lei sessualmente chi piacciono, gli uomini o le donne?
3: Pansessuale, piace la persona.
1: Ah, ti piace, ti possono piacere.
3: Ho avuto relazioni solo con donne, però.
1: Hai avuto, però ti piacerebbero anche gli uomini, non escludi l'uomo.
3: In gioventù, quando ero piccola, avevo preso una cotta per il mio migliore amico.
1: Per il tuo migliore amico. Comunque, ti definisci pansessuale. Tu vuoi insegnare anche. Vorresti insegnare nelle scuole?
3: Fare formazione, sì. Bisogna fare formazione, educazione affettiva dalle scuole primarie, dalle scuole elementari, passando per le medie.
1: E insegnare che cosa? Che non esistono i generi, che cosa?
3: Insegnare ad essere se stessi, semplicemente.
1: Dunque, dire che non esiste uomo, donna.
3: Dire che se c'è qualche cosa da dover approfondire del proprio io interiore, lo si deve fare. Non si deve avere paura, non si deve nascondere, non ci si deve nascondere, come per esempio ho fatto io quando andavo a scuola.
1: Cioè, non esiste...
3: Se avessi avuto... qualche professionista che mi veniva a dire che magari ci poteva essere anche altro oltre questo binarismo di genere, francamente.
1: Ah, tu dici bisogna andare oltre il binarismo di genere.
3: Assolutamente
1: la scuola deve insegnare
3: ma non è che lo dico
1: anche
3: io.
1: I bambini piccoli sono che fatti. non esiste solo il binarismo.
3: E lo deve fare perché
1: ma
3: si crea
1: un problema. Piccoli,
3: perché i bambini piccoli assorbono, no? Assorbono come una spugna il loro cervello.
1: Ma se a Davide gli mandi se lei andasse alla scuola di
3: relazione
1: ai suoi bambini a dire dire, le, a dire le, che esiste il binarismo, non esiste il binarismo.
2: Adesso, non c'è problema, adesso, però, se vuol parlare del binarismo va benissimo, il binarismo. I miei figli, se gli parli di binarismo, pensano che siano i trenini, quindi non, pensano che sia il treno, sai quando si costruivano i trenini, il binarismo.
3: Tengo a precisare che l'educazione.

0: sessuaffettiva a cui mi riferisco soprattutto per fare nelle scuole è insegnare e tramandare il rispetto
1: ma
0: delle persone.
1: Ma quello che ci vuole, lei
0: ci vuole
1: perché, dai, su.
0: Ci vuole perché devi abituare gli occhi, devi far vedere, devi farti vedere,
1: vedere,
0: devi farti conoscere.
1: Cioè è meglio uno come lei, che va nelle scuole.
0: Secondo me...
1: Scusa, Anna da Roma ti vuole dire qualche cosa.
0: Vai Anna,
1: dimmi.
2: Allora, Giuseppe, ma chi è quello scarabocchio animato che hai in studio?
0: No,
2: non ho capito bene.
0: Scarabocchio, dai, rispettiamo il genere.
2: Senti, allora ormai devi andare via. No, a me non mi fa piacere perché tu parli di persone vere quando sei falso, perché sei un maschio corpicello e ti vesti da donna. Non parlare di persone vere e non ti azzardare.
0: Ma signora, ma lei
2: dire,
0: che so, si è mai tinta i capelli?
2: Non è una persona
0: per
2: bene. Come
0: è nata ora?
2: Che non sei,
0: sei
2: per
0: sempre
2: bene.
0: Uguale.
2: Tu prova
0: ma
2: a venire in una classe
0: uguale.
2: Di mio nipote
0: e
2: io ti strappo e ti scianco le
0: addirittura.
2: Gambe. Prova a venire
0: vedi,
2: a dire ai miei nipotini
0: vedi,
2: che è normale essere binario. I binari esistono.
0: Ma la normalità è essere se stessi, signora.
2: Siete, ma quale sei perfetti?
0: Essere se stessi, no, perfetto.
2: Ma
0: se
2: ecco,
0: stessi.
2: Allora, bravo, l'hai detto, ma quale brava? Ma falla finita che sei maschio.
0: Ma te che te ne viene nella tua vita
2: stessi,
0: di concreto?
2: Essere se stessi vuol dire che non ti devi vergognare di ciò che ti ha dato la natura, erpisello.
0: Ma
2: okay?
0: La natura?
2: Non parlare di persone
0: l'autenticità
2: per bene,
0: e la necessità biologica,
2: sei
0: signora.
2: Falso. Da quando ti presenti già sei falso.
0: Ma
2: perché sei un maschio che è vestito femmina. Non parlare di
0: il vestito, chi lo dice il vestito da femmina da uomo?
2: Siete malati, mentalmente, capricciosi. Okay. Adesso prenderlo in culo è diventato
0: allora, signora,
2: un business.
0: Ma quindi ho diritto a una pensione, secondo lei?
2: Facciamo... Vai a lavorare, piuttosto
0: signora,
2: che fare soldi
0: ho fatto
2: con
0: e faccio tutti i tipi di lavoro dignitosi che mi consentono di essere
1: no,
0: me
1: però,
0: stessa,
1: scusa,
0: non
1: che
0: si preoccupi.
1: Il lavoro non c'entra niente.
2: Senti, Giuseppe, per cortesia, sono diventati talmente potenti che se vanno a cercare il lavoro e vedono che è un lo prendono per non passare per omofobi.
0: Magari, signora, funziona così. Signora,
2: ecco
0: magari
1: scusa, ma te scusa, se lei si acconcia da donna, da femmina.
2: Ma dai, qual è lei? A Giuseppe, tu lo prendi per il culo,
1: no? Lei, io la vedo. Se uno vuole essere chiamato viola e pensa di essere femmina,
2: no, a me non mi devono imporre di dire il pronome femminile quando so benissimo che è maschio. Lo devono imporre. Perché tutte le donne che dicono che c'ha le gambe lo prendono per il culo.
0: Ma questo. Lo dice lei, signora, non penso proprio che così.
2: Ma lei, a sentire a
0: secondo
2: casa
0: me, se lei mi incontra in mezzo alla strada, magari me lo dice pure lei.
1: No, ma io non voglio credere.
2: Ma
1: a te
2: io,
1: che...
2: stai fresco.
1: A te che te ne importa se lei ha l'uccello sotto e si veste da donna e si sente donna.
2: Se
1: ti senti
2: assolutamente. Se io vado in una trasmissione, sono maschio e dico che sono donna, io posso criticarlo, altro che me ne importa, se no se ne sta a casa sua, nel salotto di casa.
0: Signora, io sai che penso. Penso che le scelte relative, il modo di essere, l'identità di una persona non sono opinabili, bisogna solo rispettarle.
2: No, se tu vai in una trasmissione, posso opinare
0: opinare sulle idee,
2: ma
0: non sul modo di essere, l'identità.
2: A parte che
0: su quello non si può opinare.
2: Tu vai da Vannacci per farti vedere.
0: Questo lo dice lei. Io vado da Vannacci per fare una battaglia politica.
2: Un partito politico dei froscioni, ma per cortesia, ma fammi il piacere.
0: Ora lei sarà la mia prima elettrice.
2: Vai
0: se faccio
2: zappare,
0: il movimento.
2: Vai a lavorare, vai a fare la persona per bene.
1: Vabbè.
2: Prenditi una laurea.
0: La sto prendendo,
2: qualcosa,
0: signora,
2: studia.
0: In Gender Studies. Si iscriva con me alla Sapienza a Roma.
1: In Gender Studies.
0: La magistrale, sono già laureata a dire la verità, però sto prendendo la magistrale in Gender Studies.
1: Fra poco, prossimamente a Roma un grande scontro de visu. Anna da Roma contro Viola Mercurio. Fermi tutti. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello.

0: inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
4: Gruppo Alca. L'elettronica che fa la differenza. Di Giulia Bassi. La storia che raccontiamo oggi inizia nel 1986, quando alcuni amici che lavorano in un'azienda di elettronica nell'Ungaronese decidono di mettersi in proprio. Fondano un'azienda che si chiama inizialmente EDM, che esiste ancora oggi come DEM e che fa parte, assieme ad altre realtà, del gruppo Alca. Proprio di questo gruppo ci racconta tutto Gabriele Savi, direttore generale e figlio di Vittorio Savi, colui al quale si deve la visione e la missione di un'azienda specializzata nella produzione di cablaggi e quadri elettrici.
5: Il gruppo Alca prende proprio il proprio nome dalla capogruppo che è Alca, azienda della quale mio padre, uno dei fondatori delle società, è poi fuoriuscito, restando come socio di capitale, fuoriuscito dalla parte operativa, ha creato questa Alca insieme a mio zio nel 1998. Oggi invece siamo qui sotto altra forma, nel senso che mio padre è diventato il responsabile e il presidente di questo gruppo di aziende che sono sempre locali, quindi sono allocate tra l'Ungaronese e l'Alpago.
4: Alca, nata come azienda nel 1998 ad Alpago, in provincia di Belluno, oggi è un gruppo che riunisce in tutto tre realtà e che insieme rappresentano quella che Gabriele Savi definisce la chiusura del cerchio rispetto all'idea imprenditoriale del padre. Idea che oggi lui e il fratello Marco portano avanti e che vuole offrire al mercato una vera e propria total solution.
5: Oggi il gruppo Alca è formato da principalmente tre aziende. Alca, appunto la capogruppo, produce quadri elettrici e cablaggi, sempre più custom. Quadro elettrico poi ha una peculiarità che non si vede, è un prodotto che non si vede dietro quello che è poi il macchinario, ma ne è la parte fondamentale. La seconda azienda, che è DEM, ha una produzione di filtri antidisturbo, che sono dei particolari elettromagnetici, anch'essi che non si vedono perché sono all'interno dei macchinari, che abbattono i radiodisturbi. Oltre a questo, DEM produce anche schede elettroniche. L'ultima all'interno del gruppo, l'ultima azienda all'interno del gruppo è Hades. E, si tratta di una distributrice di componentistica elettronica.
4: Alca realizza quadri elettrici, cablaggi e assemblaggi ed è operativa in diversi settori, dalla refrigerazione all'automotive, dall'automazione all'illuminazione. Proprio il momento in cui Gabriele Savi e il fratello Marco hanno deciso di fare loro la visione del padre e di unire tre aziende sotto un unico gruppo, rappresenta un momento di svolta, o meglio, uno dei momenti di svolta del gruppo.
5: Io ancora ero piccolino, ma sicuramente uno dei punti di svolta è stato quello di trovare una soluzione e brevettarla per il filtro antidisturbo per il mercato della lavatrice, un mercato che ha trainato l'azienda DEM per più di 20 anni, ed è stato quello di mettere insieme all'interno dello stesso prodotto sia la parte filtro che la parte cavo, e questo è stato un momento di svolta perché ha permesso anche di ottenere un brevetto e quindi di avere una copertura a livello produttivo molto importante su un settore del bianco che all'inizio degli anni 2000 stava anche andando molto bene in Italia. Un altro punto di svolta è stato sicuramente nel 2008, quando DEM ha avuto la lungimiranza di dire: dobbiamo anche diversificare, e quindi dal solo filtro antidisturbo siamo passati anche alla produzione di schede elettroniche. E poi l'ultimo punto di svolta, qui metto all'interno anche me e mio fratello, in quanto l'opportunità è stata quella

0: approcci diversi.
1: Io non sono una persona tecnica e quando parlo con persone che magari non capiscono, non sanno, spiego sempre che quando neanche io, ma i miei magari genitori, nonni, avevano la TV, le prime TV, e c'erano le lavatrici che funzionavano allo stesso tempo che guardavi la TV, si vedevano sempre le ondine, c'erano dei radiodisturbi e questi erano creati dalla lavatrice. Dal 1986 questa normativa permette che i radiodisturbi vengano abbattuti, quindi ci sia una soglia a livello europeo che deve essere rispettata, e ogni prodotto che emette questi disturbi, la macchinetta del caffè, il forno, eccetera, hanno tutti all'interno un filtro antidisturbo.
0: Se quello del gruppo Alca è un lavoro che non si vede, ma che fa la differenza, allo stesso modo potremmo dire che dietro la tecnologia ci sono passione, umanità e familiarità che hanno fatto la differenza negli anni. Non a caso, tra i momenti di difficoltà, Gabriele Savi ricorda soprattutto quelli relativi a due perdite: la scomparsa di suo cugino, Manuel Vettor, e dello zio, Venigio Costa, che spiegano proprio la dimensione umana e familiare su cui è cresciuta l'azienda.
1: Allora, i momenti di difficoltà ci sono stati sicuramente molti. Alcuni che mi vengono in mente sono quelli di due mancanze, e parlo in termini di persone. All'interno delle aziende, soprattutto di Alca, era un mondo familiare. Il cofondatore dell'azienda insieme a mio padre è stato mio zio, e è venuto a mancare improvvisamente, e quindi quello è stato una grave mancanza. E la stessa cosa era successa un anno prima, con la mancanza improvvisa, anche in questo caso, di un cugino, che era un responsabile di una linea di prodotto sempre all'interno di Alca. E quest'anno sono 10 anni che manca. Non ci dimentichiamo di tutto il lavoro che veniva fatto da queste persone. Parlo in questo caso di mio cugino, nonché mio padrino, che è venuto a mancare improvvisamente in azienda una mattina, perché lui partiva e era la persona che apriva l'azienda. Dopo aver bevuto il caffè è improvvisamente crollato. Quindi queste cose rimangono dentro e sono comunque punti di svolta.
0: In termini puramente economici, anche il gruppo Alca ha dovuto fare i conti con le grandi crisi globali che hanno colpito l'economia. E anche ora il comparto industriale che produce i grandi elettrodomestici, il cosiddetto settore del bianco, ne vive uno complesso, soprattutto nel nostro paese, con diverse grandi aziende che hanno annunciato centinaia di esuberi.
1: Altri punti di svolta sicuramente poi dipendono anche tanto dal mercato, quindi le crisi, ad esempio quella del 2008, le crisi del Covid, che da un lato portano a sconquassamenti, dall'altro possono portare anche delle opportunità, e poi quella crisi che stiamo vivendo oggi, che è un po' quella del bianco all'interno dell'Italia. Quindi questi sconquassamenti all'interno del mondo del bianco sicuramente non portano a buone cose, né all'interno delle persone che vivono quelle aziende, ma neanche poi di tutto l'indotto, perché noi ne siamo parte e lo subiamo anche noi. Però la diversificazione che ne è stata portata è quello che aiuterà le aziende poi a tornare più forti.
0: Oggi il gruppo Alca ha 4 stabilimenti nel territorio del Bellunese. 2 sono stabilimenti Alca, 1 Ades e 1 Dem. Ci sono poi 2 stabilimenti all'estero, uno dal 2001 in Croazia e uno dal 2017 in Bosnia, dove viene prodotta la maggior parte dei filtri antidisturbo e delle schede elettroniche del gruppo Alca nel settore del bianco. Il mercato è però quasi totalmente rivolto all'Italia.
1: Le vendite sono principalmente in Italia, quindi stiamo parlando circa di un 75-80% Italia e un 20-25% all'estero. Principalmente collaboriamo con l'Europa, ma poi abbiamo vendite anche per i nostri prodotti, che sono i misuratori di energia, i trasformatori amperometrici, in tutto il mondo. Invece per i prodotti un po' più storici, le schede elettroniche, parliamo di Polonia, Slovacchia, Germania.
0: Per un gruppo che lavora con la tecnologia e la ricerca ed è sempre alla ricerca di competenze specializzate, la chiave è anche la modernità. Stare al passo con i tempi richiede investimenti, visione e quell'energia portata dalle seconde generazioni. Un processo, come spiega Gabriele Savi, che parte dalla fiducia della prima generazione e da un passaggio di testimone mai scontato.
1: La seconda generazione può portare molto di nuovo, di novità. Sicuramente stiamo cercando di portare, sia io che mio fratello, tutta quella che è anche la nostra pensieratezza a livello di gioventù. Però partirei da uno step prima, che è quello di lasciare andare, che è quello che a livello operativo nostro padre è riuscito a fare e riesce a fare. Il fidarsi ciecamente di quello che fanno i propri figli e di quello che fanno poi le persone

0: che collaborano con l'azienda, perché oggi nostro padre non è operativo, oggi nostro padre è un portatore di idee, che non è nemmeno scontato, perché ogni tanto siamo noi a dover star dietro a lui.
1: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
2: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
3: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
4: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
5: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
6: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
7: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
2: Io sono Federico Taddia.
3: Io sono Matteo Bussola.
2: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
3: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
8: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
9: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
1: GR 24 di mezzanotte.
10: Via libera del governo al decreto scuola, tetto agli stranieri, corsi di italiano e multe ai genitori. Xi Jinping alla Casa Bianca da Trump, dobbiamo coesistere in pace, estesa la tregua sui dazi. Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, 7 indagati per omicidio colposo per la morte dell'operaio 22enne. Nations League, oggi l'esordio dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali. Carlo Salvatore in regia. Ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola, strumenti di buonsenso che evitano le classi ghetto, le parole della Premier Meloni, mentre la leader Dem Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.
11: Arriva l'annunciato tetto al 30% degli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. Riguarderà le classi prime della scuola primaria, media e superiore. A partire dal prossimo anno scolastico, alla primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia. Alle medie o alle superiori, che non abbiano invece frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Principio cardine, quello della conoscenza della nostra lingua, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
12: Una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane.
11: Di qui l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori stranieri, pena multe fino a 1.000 euro, confermato il divieto di burka e niqab a scuola con multe anche qui fino a 1.000 euro. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano a integrare davvero senza rinunciare alle regole, commenta la Premier Meloni sui social. E per la segretaria del PD Schlein, un decreto vergognoso, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini stranieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
10: Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la CIA avrebbe avvertito Spagna, Francia e Italia di possibili attacchi russi con droni, un allarme smentito però dal nostro governo.
13: Nessuna segnalazione da parte degli Stati Uniti, il livello di attenzione resta alto ma non risultano allarmi su possibili attacchi con droni modello Gerbiera lanciati da navi della flotta fantasma russa nel Mediterraneo. Governo ed intelligence smentiscono le rivelazioni del quotidiano El Mundo, secondo cui la notizia sarebbe circolata dopo la visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe. Gettare benzina sul fuoco non serve, commenta il ministro della difesa Crosetto.
14: Non ci risulta che ci siano navi russe che stanno girando pronte ad attaccare con droni che tra l'altro hanno un massimo di distanza di 400-500 chilometri, che sarebbero intercettati tutti prima di arrivare. Mi sembra tutta una cosa un po' che non sta né in cielo né in terra.
13: Da Francia e Spagna non arrivano commenti, non siamo a conoscenza di un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, afferma invece la Commissione europea, ricordando le ripetute violazioni dello spazio aereo europeo.